0: ragazzo ha già incontrato la Fiorentina, ma evidentemente in questo primo incontro non si è giunti alla quaglia. Ci sarà un secondo incontro. Allora, la Fiorentina, prima di lasciar diffondere la convinzione in tutto l'ambiente che l'affare è fatto, vuole in maniera prudente fare questo secondo incontro, vedere quali siano i margini, perché è chiaro, se poi il giocatore chiede la luna, la trattativa, anche se sei d'accordo con l'altro club, salta. Insomma, io ricordo Milinkovic-Savic, giocatore che era entrato nella sede della Fiorentina allora in Viale Fanti presso lo stadio Franchi, che andò dentro e poi non arrivò alla Fiorentina. Cioè, la storia del calciomercato è piena di questi misunderstanding.
1: Allora, siamo pronti per tornare al Viola Park da Andrea Giannattasio per la parte finale, e poi lo ritroverete nelle prossime trasmissioni. Andrea, rieccoci, bentornato. Andrea, ci senti? No, benissimo, dobbiamo allora approntare il collegamento. Però dalle immagini che stiamo trasmettendo, che sono quelle appunto della Fiorentina, vediamo la squadra che si sta abbeverando a metà campo.
0: Si abbeverano gli animali, sta bevendo.
1: Va bene, perché ti suonava strano.
0: Si abbeverano, no, ma viene spesso usata da molti colleghi, anche durante le dirette. Si stanno abbeverando, gli animali si abbeverano.
1: Ti sembrava una mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori?
0: No, semplicemente sono le mucche, i cavalli.
1: Va bene, mi adeguo alla precisazione di
0: le
1: Stefano.
0: Le persone, i cristiani, bevono.
1: giusto,
0: o
1: corretto.
0: I musulmani bevono.
1: Vabbè, le persone che abitano questo pianeta.
0: Le persone umane bevono.
1: Ci dovremmo essere per tornare da Andrea. Andrea, ci sei?
2: Sì, ci sono. Scusate se prima magari mi avete chiamato, non c'ero, ma stavo parlando con altre persone. Sì, si stanno dissetando, si può utilizzare anche questo bel verbo.
0: Bravo Andrea.
2: Cioè togliersi la sete, letteralmente, dissetarsi. Con la squadra che si sta adesso spostando nella metà campo verso il media center, io credo che tra non molto l'allenamento terminerà, perché l'ultimo allenamento l'ho seguito abbastanza bene, a ritmi non troppo elevati, squadra molto molto molto stanca, con delle belle gambe imballate come Dio comanda, e quindi insomma i giocatori sono particolarmente
0: prova te allenati con 38 gradi.
2: No, infatti ci mancherebbe altro che ovviamente non ci dovessero essere questi contraccolpi. Comunque sì, adesso la squadra sta per effettuare un altro tipo di esercizi, sempre gruppo diviso, quindi ancora non è il momento della partitella in famiglia con la quale si chiuderà anche oggi la giornata di lavoro. Moise Kean sempre con i compagni, quindi evidentemente l'allenamento è cominciato più o meno alle 6, alle 5.50, ecco, diciamo che è quasi un'ora che il centravanti della Fiorentina sta lavorando con i compagni, e questo direi che è un deciso passo in avanti, perché insomma a noi piace registrare sempre progressi per quanto riguarda l'attaccante della Fiorentina. No, io anche rispetto a quello che dicevamo prima con Arturo Leoncini, dico la verità, Moise Kean lo sto vedendo bene, lo sto vedendo. È stato anche il periodo questo qua della clausola rescissoria, no? Che è terminata ieri sera, cioè ieri alla mezzanotte è terminato il periodo nel quale un club poteva prendere in mano la clausola di Kean, esercitarla e garantirsi il giocatore. Ecco, in questo periodo è finito, e comunque lui non ne stava risentendo. Ecco, io ho visto un giocatore sempre concentrato, sempre molto sul pezzo, non ha mai avuto momenti di turbamento, anzi l'ho visto, ripeto, scherzare sempre, e anche oggi più o meno è andata in questa maniera.
1: Allora, quindi è la parte finale, sono gli ultimi minuti che abbiamo Andrea con noi, poi lo lasciamo anche ai colleghi che subentreranno al posto nostro in studio. Andrea, appunto, ci hai detto un po' come vedi la squadra, anche alla luce di un allenamento che, seppur siano ancora i primi, perché oggi è solo il quarto giorno di preparazione, vede la squadra già comunque stanca dal punto di vista della prestazione appunto atletica, significa che sta lavorando tanto. Vedo dal fermo immagine di adesso la linea difensiva, pensi che Grosso stia già lavorando anche su quel che vuole fare in fase di non possesso con la squadra? Cioè avete captato anche qualcosa a livello di schemi, dettami tattici in questi giorni?
2: Guarda, tatticamente si è lavorato quasi solo sulla fascia, sulla difesa, ma per un motivo molto semplice: in attacco è impossibile lavorare, cioè Grosso non può lavorare sull'attacco perché c'ha un centravanti a mezzo servizio che è Ken, che nelle ultime sedute non ha mai fatto la partitella con gli altri, non ha un esterno che sia uno, e quindi diventa difficile, no, per l'allenatore della Fiorentina pensare di lavorare sugli esterni. Poi per carità, ci sono gli esterni difensivi che possono essere utilizzati esterni alti, ma non è il massimo. Ecco, oggi per esempio c'è Jimenez, che è la piacevole novità di questo allenamento, che sta lavorando insieme ai compagni di squadra anche in questa fase. Adesso per esempio nella porzione di campo che ho più vicino a me vediamo che c'è un collaboratore di Grosso che dà la palla al terzino, in questo caso il terzino sinistro Perrotti, che prova a scartare l'avversario e va a crossare al centro. Quindi in questo momento si lavora sulle fasi d'attacco che chiamano i terzini a dover mettere al centro il pallone, e poi ci sono chiaramente in area di rigore più giocatori che sono pronti a mettere in rete, e contestualmente i difensori che possono, difensori non solo difensori, anche centrocampisti, che devono completare la fase difensiva e sbrogliare la matassa e mettere fuori la palla. In questo caso c'è il collaboratore di Grosso che dà la palla a Perrotti, Perrotti che evita la marcatura di Dodò, fa crossare per la testa dei giocatori senza pettorina che sono Gudmundsson, Attà, Ken e Jimenez, che gioca da quell'altra parte, chiaramente a destra, mentre i giocatori che devono riuscire a evitare il gol sono, beh, De Gea in porta, cioè crebbe altro, e poi ci sono Dodò stesso, che è il primo giocatore che deve essere evitato, e poi Ndur, Dragusin, Fagioli, Vieri, Brescianini e Somm. Insomma, questo è l'esercizio a cui stiamo assistendo proprio in questo momento. Vediamo la palla scaricata per Perrotti, Perrotti che ha un po' di difficoltà a evitare Dodò, vediamo se ce la fa il classe 2008. Sì, molto bene, con un bel tunnel, crossa al centro, palla che viene deviata da Attà e quindi finisce sul fondo. Quindi questo è l'esercizio che stiamo seguendo in questo momento.
0: Andrea, la società ha ribadito quello che dicevi prima o stavolta ha taciuto?
2: Sì, no, sta facendo il classico giro di telefonate, come direbbe mio zio, che saluto, magari all'ascolto. Quando, voglio dire, uno si mette al telefono e comincia a chiamare a nastro i giornalisti per dire un po' a tutti la stessa cosa. C'è una posizione che arriva dal mondo viola, questa, ecco, su Christ Ulai. Poi vedremo se è il gioco delle parti oppure se ci saranno in realtà davvero queste frizioni, ma mi pare che dal mondo turco si sia fatto un po' il passo più lungo della gamba. Noi come radio, devo dirti la verità, questo l'ho ribadito anche questa mattina, abbiamo sempre detto che questa imminenza d'accordo non c'è mai stata tra Fiorentina e il Trabzonspor, era più dalle fonti turche e dall'entourage del calciatore che si spingeva per far arrivare questa notizia o questa voce. Ma l'unico risultato di questa storia è che la Fiorentina spesso si è irrigidita, ecco, di fronte a queste situazioni. Ecco, quindi secondo me questa uscita ufficiale del vicepresidente del Trabzonspor non è stata presa bene, ecco. Poi siccome ci sono 30 milioni di euro in ballo, alla fine probabilmente un accordo si trova, perché conviene da una parte alla Fiorentina prendere un gran bel giocatore e dall'altra al club turco di fare una super plusvalenza. Però qui non escludo nemmeno, questa è l'idea che ci siamo detti con i colleghi qua presenti, non escludo nemmeno che questa forzatura, la chiamiamo così, del Trabzonspor possa essere figlia magari di un tentativo di, non lo so, provare a ottenere più soldi possibile e chiudere l'affare, oppure magari sollecitare quelle altre società che sono interessate al giocatore, ecco.
1: Andrea, hai una vaga idea del primo 11 che possa schierare domenica Grosso per l'allenamento in famiglia con la primavera? So che non è facile, però magari avete captato qualcosa anche su questo in questi giorni.
2: Guarda, beh sì, un'idea ce l'abbiamo. Intanto non sarà Ken il centravanti, mi aspetto sia Piccoli ovviamente, perché Ken non è ancora in grado di fare la partitella. Poi vediamo oggi, e magari oggi l'allenamento dura un po' di più rispetto a ieri, quindi abbiamo l'opportunità di seguirlo con un pizzico più di attenzione nel lavoro del centravanti Viola, che magari riuscirà a concludere il lavoro con gli altri. Però per il resto io mi aspetto Balbo e Dodò sulla linea difensiva, quindi Balbo a sinistra e Dodò a destra, centrali Dragusin certamente, credo Vieri, per esempio anche in questo esercizio che vi stavo raccontando adesso, con appunto il cross teso dal terzino e la linea difensiva che deve sbrogliare, i due centrali sono Vieri e Dragusin, potrebbero essere loro. A centrocampo certamente Fagioli in posizione di play, non ho il minimo dubbio, certamente Ndur, certamente Attà. Poi davanti Stefano e Ludovico e terna all'otto, perché su piccoli non abbiamo grossi dubbi, e sugli esterni io dubito che Jimenez, che oggi sta facendo il primo allenamento con la squadra pronti via, possa fare la partitella o comunque allenamento congiunto, come si dice, con la primavera. Secondo me è più probabile vedere Fortini, per dirne uno, e non lo so, un altro calciatore adattato a fare quel ruolo lì. Ecco, potremmo vedere Pirro, o potremmo vedere Croci, potremmo vedere un giovane, ecco. Non escludo nemmeno, ecco, se arrivi a questo. Secondo me Pirro ha fatto fino a questo momento un buon ritiro, un giocatore di qualità che io francamente conoscevo poco, lo devo molto ammettere, perché ho visto poche volte la 18 quest'anno, se non nel Viareggio e in qualche partita di fine stagione. Però ho fatto veramente bene in questi 4 giorni di lavoro, e quindi potrebbe essere premiato il classe 2008 con la maglia da titolare contro la squadra dove giocherà peraltro l'anno prossimo.
1: Va bene Andrea, visto che ti ritroveremo in apertura della prossima trasmissione, ti lasciamo, così finisci di seguire l'allenamento della Fiorentina e poi continui il racconto anche con i prossimi colleghi.
2: Bene, a questo punto credo che l'allenamento oggi finirà più tardi, cioè è iniziato più tardi e finirà più tardi, perché è di norma, si conclude sempre con la partitella in famiglia. Al momento ancora il gruppo è diviso in due, quindi niente, vi saluto e alle 19 poco più con Alessandro Inardi in studio ci risentiamo per commentare le ultime battute di questo bello allenamento a Viola Park. A più tardi.
1: Grazie Andrea, grazie ad Andrea Giannattasio, che ha fatto un ampio racconto di quello che sta accadendo al Viola Park. Allora, noi Stefano abbiamo dato più o meno tutte le notizie che dovevamo dare in questa oretta e mezzo e continueremo a parlarne, però ci faceva piacere allargare il discorso anche
0: no, perché a proposito di Ndur, sì. Io prima che Andrea ha citato Ndur, io ieri sera quando ho visto il gol dell'Argentina, quello del 2-1 di Nando,
1: l'1-1 di Enzo Fernandez,
0: di Enzo, io ho detto ecco, questo è un gol alla Ndur. Ho riso da solo.
1: Ah, ecco, meno male.
0: E poi ho riso da solo.
1: Allora, arriviamo
0: a dire quale, come dire, che testa c'ho in questo, che frizzore c'ho in questo periodo.
1: Ti servo un assist per arrivare a parlare di questo. Io oggi per il TMV News, che è uno dei prodotti che la nostra azienda vi offre, è un TG calcistico di 20 minuti che distribuiamo ogni giorno a varie televisioni, ho intervistato Fabio Bilardo, che è il nipote di Carlos, lo storico CT dell'Argentina dell'86, perché appunto siamo al giorno dopo Inghilterra-Argentina, 40 anni dopo quella storica della mano de Dios, del gol del siglo di Maradona. Ho parlato con lui della partita di ieri, ho parlato con lui anche di Valentini, perché fino a pochi mesi fa era il suo procuratore, quello che l'ha portato a Firenze. Quindi ci ascoltiamo questa piccola parte dell'intervista e poi torniamo a parlarne insieme.
3: Come ti dico, l'Europa non è per tutti, è difficile giocare, il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare, dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare, è l'inglese che è fisico, ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Io sempre mi ricordo le parole di Claudio Caniglia, che una volta mi ha detto: quelli che giocano, quelli ragazzi che giocano in Italia, che giocano veramente, no? Uno, due, tre campionati, dopo giocano in qualsiasi parte del mondo. Tu lo metti in un campionato, in qualche campionato, loro giocano. Perché quando tu impari a giocare in Italia, dopo è facile. Perché qua la tattica deve essere intelligente, deve essere. molto cattivo, no? E come ti dico, non è per tutti il calcio italiano, non è per tutti. In generale parlo, no? Parlando a Valentini, lui ci aveva, tutti aspettavamo che qua decolle. Però va bene, sono ragazzi, sono persone, tante volte non riescono o su forma caratteriale o per le squadre, sono tanti fattori, no? O la famiglia, o non è un fattore che tu dici, sono tanti insieme che io ho visto tanti calciatori che erano fenomeni e non hanno arrivato, e tanti calciatori mezzi, è così, e hanno arrivato alto. Però perché, come ti dico, sono magari che tu devi arrivare a una squadra che gioca come tu giochi.
1: Ma che nel caso di Nicolas, quando lo seguivi tu, hai avuto discussioni con la Fiorentina per come l'hanno gestito?
3: No, per me la Fiorentina lo ha gestito bene, lui doveva giocare, c'era una decisione che abbiamo preso tutti insieme di andare a Verona. Io conoscevo la piazza, Verona è una piazza bellissima, una piazza calda, come mi piace gli argentini, no? Certo. Gli argentini ha bisogno delle piazze calde, quindi è stata una decisione, perché lui arrivava da 9 mesi senza giocare. Perché il Boca aveva lasciato senza giocare da aprile.
1: Me lo ricordo, sì.
3: Quindi abbiamo arrivato a gennaio, a metà campionato, perché tu dici, se arrivo a luglio, faccio tutta la preparazione insieme agli altri. E lui è arrivato con il campionato fatto, già. È stato quel periodo che era la Fiorentina non andava bene a gennaio, no? Quindi comprava, era un po', arrivavano i ragazzi, e abbiamo preso quella decisione che mi pareva sembrava la giusta, no? Da fare. Un ragazzo a quella età deve giocare in una piazza che lo vola bene e può esplodere, no? E lui ha fatto bene, quei primi 6 mesi ha fatto bene. Dopo è stato un'altra volta, dicevo, va bene, torna a Verona, gioca un anno, è stato quel pensiero, no? Il mister lo voleva moltissimo, la società lo voleva, era per giocare tutte le partite, no? E tornare alla Fiorentina o dare un salto. Però va bene, non ha riuscito, come ti dico, sono tanti fattori che non dipende,
1: pensi
3: dipende
1: veramente
3: del calciatore, dipende della società, dipende del mister, dipende della situazione delle squadre, no? Dei infortuni.
1: Per lui pensi veramente stata una, che tornerà in Sud America?
3: E io penso che sempre ha avuto tante richieste del campionato brasiliano. Mi sembra un campionato giusto per lui. Lui voleva provare qua in Europa, però mi sembra un campionato giusto per lui, no? Si va, penso che prenderà una decisione giusta, no?
1: Fabio, grazie mille.
3: Ognuno fa lo che vuoi, no? Però
1: certo.
3: Se c'era in quel momento, cioè, in Brasile può andare una squadra grossa in Brasile, no?
1: Certo.
3: Può esplodere.
1: Grazie, però, Fabio, a presto e buona serata.
3: Grazie a te. Ciao.
1: Questo appunto il nipote del grande Carlos Bilardo.
0: Interessante. Poi insomma, con che personaggio, il nonno.
1: Suo zio,
0: insomma, il è stato davvero per gli argentini. Poi il mondiale 86 me lo ricordo, ero ancora bambino, ma insomma un po'.
1: Fu un mondiale leggendario, certo.
0: Sì, perché poi insomma quella mano de Dios, quel gol, il gol più bello del secolo, quello di Maradona.
1: Te pensi che quei due gol sono non solo nella stessa partita, ma a distanza di 8 minuti.
0: Sì, tra l'altro, insomma, io ieri sera ho goduto della vittoria dell'Argentina anche in relazione a quella vicenda. Ora qualcuno mi dirà che ci metto dentro la politica, ma non è vero, non è politica, è etica, è morale, perché la guerra delle Falkland, come la chiamarono gli inglesi,
1: o Malvinas per gli argentini,
0: per gli argentini, è come se adesso, non so, i giapponesi dicessero l'isola d'Elba e tutto l'arcipelago toscano sono giapponesi. Come sono giapponesi? La distanza più o meno è quella tra Giappone e

0: testata come Radio Firenze Viola, che fa esclusivamente la Fiorentina. Però con lui stavo parlando un po' del contorno anche che ha avuto quella sfida, e per lui, infatti, non per lui, lui mi sottolineava, usciva un po' dal calcio come partita, era, noi la sentivamo, certo, perché era storica,
1: era, sì, era la rivincita in qualche modo, una piccola rivincita, perché purtroppo i morti che ci furono in quella guerra
0: non torneranno in vita,
1: nessuno,
0: certo,
1: li porterà in vita, ma una rivincita della giustizia sull'ingiustizia.
0: Ed esattamente come 40 anni fa ha avuto la meglio l'Albiceleste, tra l'altro con una partita anch'essa secondo me leggendaria, perché la partita di ieri sera comunque resterà nei libri di storia, l'Inghilterra che fino all'85esimo vinceva pure arroccata dietro, e probabilmente l'ha persa tu che era la partita di ieri,
1: sì,
0: abbassandosi completamente, diciamo, e consegnandosi all'Argentina al 55esimo.
1: La pavidità degli inglesi ha avuto la peggio.
0: Beh, anche perché te non puoi pensare di arroccarti dietro quando mancano 35 più recupero contro una squadra che palleggia come l'Argentina con Messi, cioè...
1: non di meno dico la verità che alla finale io vedo e tifo Spagna, perché, come dire, il rapporto dell'allenatore spagnolo con tutti quei suoi ragazzi che si è cresciuti negli anni, lo trovo di un romanticismo impagabile. Quindi mi piace molto
0: poi la storia di un tecnico federale che
1: Spagna,
0: è cresciuto in
1: la Spagna
0: casa,
1: gioca veramente bene.
0: Sì, è la nazionale più bella da vedere. E per chiudere sull'argomento Bilardo, mi faceva piacere sottolineare una frase che ho ritrovato nell'intervista su Tutto Mercato Web, in cui gli chiedo come sta suo zio e mi risponde: purtroppo ha una malattia, a volte c'è, a volte non c'è, però guarda sempre le partite, quando vede Messi sorride. Ecco, è la frase.
1: Tristemente il tempo passa per tutti. Io chiuderei facendoti una domanda: a te la radiocronaca, la telecronaca di Adani piace?
0: Io sono contento di lui che esalta le gesta tecniche del giocatore forse più forte di tutti i tempi, penso però che ogni tanto esageri, sono d'accordo.
1: No, allora, sicuramente è stato molto criticato, ma a me piace. Io credo che Adani sia uno di quelli che facendo la telecronaca si fa seguire, è difficile non seguirlo, è chiaro, va sopra le righe, ma è una tecnica di comunicazione che lui ha imparato e sfrutta abilmente. È come la pubblicità, l'avete vista? Non so se la regia può inquadrarmi in primo piano.
0: Vai velocemente perché poi siamo in chiusura.
1: Sono Brad Pitt. Adesso che ho conquistato la vostra attenzione, posso vendere
0: come uno spot pubblicitario che sta girando in questi
1: posso
0: giorni.
1: Vendervi la bottiglietta, il bicchiere. È così, Adani usa più o meno la stessa tecnica, conquista con quel andare sopra le righe, e si è conquistato uno spazio non da poco come seconda voce delle partite più importanti del mondiale.
0: E allora buon mondiale, buona finale a tutti per domenica sera, Spagna-Argentina ore 21 per la Coppa del Mondo. Garrisca al vento, termina qui, e quindi grazie a Stefano Frizio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito e avete interagito con noi. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, vi lasciamo ad Alessandro Di Nardo e al nostro palinsesto, ciao!
2: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
4: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati in Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao scusa, ragazzi, bentrovati.
7: Ma te hai lo zaino per?
8: Perché sono uscito ora da scuola, ho fatto le corse per arrivare qua, d'altra parte c'avevo latino, scusa, e ho dovuto fare
7: un'interrogazione. Quindi vieni da... cioè, sì, se stai arrivando da scuola in questo momento.
8: Sì, sto rifacendo la quinta superiore.
7: Ok.
8: Però devo dirti che questo zaino mi ha imprestato oggi, ho fatto un figurone a scuola.
7: Come, l'ho imprestato io?
8: Ma non è il tuo?
7: Ma lo zaino?
8: Sì. Non è il tuo, no?
7: Sì. Ma io non l'ho prestato a nessuno in realtà.

0: Quelli sono zaino, guarda. Dovrebbe da zaino.
1: Bene.
0: E comunque, grazie a te, Nico, volevo dirti che ho preso 6,5.
1: Questo a latino?
0: Sì, a latino. Bene. Sì, a latino sono andato un po' peggio, 5,5. Però comunque alla fine. Tutto bene. Bene, noi siamo tornati a scuola e giustamente potevo mica mancare a questa trasmissione che è bellissima. Posso levarmi il tuo zaino adesso?
1: Anche sì, potrebbe essere il momento.
0: No, perché non vorrei, ecco, che magari qualcuno pensasse sono tornato alla vera scuola. Ecco.
1: Bene, allora, grande sketch in apertura di questa trasmissione, durante la quale parleremo di calciomercato, tanto mercato con Nicolò Ceccarini. Grazie anche a Sara Mastrosimone al coordinamento tecnico che risponderà alle vostre telefonate allo 055 77 111 71.
0: Sì.
1: Per scriverci siete già tantissimi, 348 75 13933. E poi siamo anche in live.
0: Questa però è una mezza bugia.
1: No, no,
0: tantissimi,
1: no.
0: Un tubo. Perché
1: e
0: su
1: invece
0: YouTube,
1: no.
0: Invece sì. Quanti siamo su YouTube?
1: Vabbè, dagli il
0: non
1: tempo.
0: Dire tantissimi, quando siamo almeno a 40,
1: siamo,
0: 40
1: siamo 21,
0: 32. 21?
1: Ma abbiamo appena iniziato, aspetta.
0: A 20 una volta andava a Settignano, il 21 non so dove va, ora,
1: no,
0: sinceramente.
1: Niente,
0: vabbè,
1: no.
0: Niente. E detto questo, bisogna arrivare, oggi si punta al record di 200 persone collegate.
1: Oh,
0: se la 200esima persona collegata vincerà un viaggio premio con Ludovico Mauro a caso,
1: sì,
0: al Viola Park.
1: Bene. Salutiamo Ludovico in redazione che sta lavorando alacremente perché
0: sì,
1: oggi sarà in conduzione di Garrisca al Vento. Ah,
0: addirittura?
1: Eh sì, con Stefano Prizio. Sì,
0: nell'aeroporto
1: sì.
0: Io lo gestisce?
1: Viola Park.
0: Ah, Viola Park. No,
1: sì,
0: vado io a controllare i voli internazionali. I numeri li hai ricordati? Mi sembra tutto a posto.
1: Allora,
0: WhatsApp,
1: guarda,
0: l'abbiamo detto.
1: Ti posso solo dire che il nome della nostra puntata oggi è il seguente: nuovi contatti per Joao Mario.
0: Ma non
1: è
0: che si fa le notizie il giorno dopo?
1: No,
0: tipo la parabola.
1: L'abbiamo dato ieri, però oggi approfondiamo.
0: Ah, bisogna approfondire. Invece, sì, secondo me la notizia da dire è: ragazzi, si prende o non si prende Ulahi la fortuna averlo qui?
1: Ah, guarda, c'è Bebo che ci scrive subito. Dai,
0: chi è
1: Nick?
0: Bebo?
1: Bebo, ascoltatore che dice: dai, Nick.
0: Ma Bebo è il diminutivo di? Chiediamoglielo. Bebo, il tuo
1: verrebbe,
0: è il diminutivo di?
1: Mi verrebbe Elisabetto, però non penso che esista.
0: Elisabetto?
1: Non penso che esista.
0: Come ti è venuto a mente Elisabetto?
1: E beh, Bebo comunque dice: dacci buone notizie su Ulahi.
0: Io, ragazzi, ve l'ho già date le buone notizie. Secondo me da ieri sera c'è un po' più di fiducia, anche perché ho capito che il Trabzon Sport, come si chiama, quella storia lì, insomma, quel club là, ha un po' abbassato le pretese ed è per questo che la Fiorentina è un po' più fiduciosa di poter andare a provare a chiudere questa operazione. È un argomento molto delicato. Questa trattativa Ulahi, che naturalmente viene dipinta in mille sfaccettature come se fosse la cosa più semplice del mondo, è una delle trattative più complicate in senso assoluto, perché c'è di mezzo il Bastia, perché c'è di mezzo il Trabzonspor, perché c'è di mezzo le percentuali sulla futura rivendita, perché c'è di mezzo la base fissa. Quindi non è per niente un'operazione facile da articolare. La Fiorentina sta facendo il massimo per chiudere questa operazione, perché se riescono a chiudere questa operazione portano a casa un grandissimo centrocampista, e queste naturalmente sono le ore più importanti, perché l'obiettivo sarebbe riuscire a sistemare entro 48 ore l'operazione, che può sbloccarsi in ogni momento, ma che può andare anche un po' a rilento. Quindi ci vuole massima prudenza e soprattutto cercare di dare un'informazione più credibile possibile.
1: Sai, questa è una sottolineatura che condivido, quest'ultima. Sulle uscite, intanto facciamo il punto su Moreno, perché Moreno non ha ancora accettato il Wrexham e non è scontato che lo faccia. Quindi la domanda è: se Moreno non accetta il Wrexham, la Fiorentina può accelerare per Ulahi?
0: Oddio, devo dirti la verità, uno che ha giocato nel Levante, che ha giocato in un campionato spagnolo, andare a giocare in un campionato gallese non è che proprio sia il massimo della vita. Io d'altra parte le perplessità di Moreno le devo anche capire, perché francamente,
1: certo,
0: penso possa aspirare a qualcosa di meglio. Però se evidentemente, guarda, c'è la 1, guarda, Sara mi ha messo sulla 1, saluto il Cecca, sempre presente. Grazie Cecca.
1: Non gliene fare i primi piani, sennò
0: no. No, la
1: esce.
0: Sara, quando mi fa il primo piano mi fa sentire importante, mi fa sentire molto a Sanremo. Messaggino?
1: No, cosa?
0: La zia?
1: Stanno arrivando a te i messaggi.
0: A me? Pensavo fosse quello tuo della zia.
1: Bene, bene, bene. Allora, qui ci chiedono di Ulahi, abbiamo molto risposto anche su YouTube. E su Moreno, appunto, abbiamo detto che il giocatore non ha ancora accettato il Wrexham, non è scontato che lo faccia. C'erano anche altre squadre, io sottolineo il Getafe e soprattutto l'Espagnol.
0: Sì, però sai, per la Fiorentina sarebbe tanta roba, perché sono 8,5 milioni di euro per la metà alla fine, perché comunque c'era il 50% della futura rivendita, andrebbe alla Fiorentina. Quindi ora io capisco che magari la, cioè non capisco tanto la perplessità di Valentini, capisco invece quella di Moreno, perché giustamente dice vabbè che la Fiorentina ci fa un sacco di soldi potenziali, però allo stesso tempo il giocatore ha anche desiderio, no, di fare qualcosa di diverso, per cui quella, certo, è una situazione ancora da monitorare. Tra l'altro ribadisco che su Ulai non risponde nessuno in questo momento della Fiorentina, non risponde più nemmeno gli agenti, per cui secondo me siamo arrivati a una situazione estremamente fase calda della trattativa. Vediamo cosa ne esce fuori.
1: Guarda, io credo che verosimilmente la Fiorentina possa trovare di qui a breve un accordo con il Trabzonspor, il giocatore ha già detto di sì, no, mi sembra di capire, ma che comunque debba dare Moreno il via libera alla cessione al Wrexham per poi concludere Ulai.
0: Può darsi anche quello, però io sono anche di un'altra idea, che siccome Fabio Paratici è troppo esperto di calciomercato, questo è quello che si augura, però se percepisce la lungaggine della situazione va dritto uguale
1: su Moreno, dice.
0: Sì, se c'è una lungaggine su Moreno lui non aspetterà troppo, perché poi queste trattative così articolate, così difficili, se perdi l'attimo ci si infila dentro qualcuno e salta al banco, per cui siccome è tanto esperto di queste situazioni si augura l'uscita evidentemente di un paio di giocatori, meglio anche tre, ma nell'augurarsi questo e legandolo all'operazione, se capisce che c'è il rischio farà all-in, io ne sono convinto. Se ha la possibilità farà all-in, se non dovesse avere la possibilità allora è tutto un altro discorso.
1: Ricordiamo la smentita del club viola su Ulai datata 4 luglio, che è invecchiata malissimo, direi, probabilmente sì, era la conferma dell'interesse della Fiorentina appunto per Ulai. Allora andiamo con un po' di messaggi. Intanto ci scrive Gamon su YouTube.
0: Ma quanto
1: tu
0: siamo,
1: sai chi
0: a
1: è
0: proposito?
1: Sì, siamo a 57, quindi stiamo lievitando.
0: Forza ragazzi, piano. Dobbiamo arrivare a 200, 57.1, sì. 57.2, 57.3.
1: Dopodiché salutiamo anche Simo, per esempio, dal Cernusco sul Naviglio, che ci scrive: io vi ascolto dall'applicazione, un abbraccio. Ovviamente non ci sono differenze.
0: Non ci sono differenze, ci mancherebbe altro. Cernusco sul Naviglio, dove tra l'altro il Cecca, non dico ha abitato, però quando era a Mediaset è stato molto vicino nella ridente, tra virgolette, Vimodrone, che non è molto lontana
1: dal Cernusco.
0: Da Cernusco sul Naviglio. Cernusco sul Naviglio è un posto, secondo me, molto molto carino, molto bello, tutto pulito, tutto ordinato.
1: C'è nato Galbiati,
0: c'è nato Scirea. Diti anche Gaetano Scirea, cioè, voglio dire, quindi devo dirti che il posto è molto carino, per cui un saluto a Cernusco sul Naviglio.
1: Poi ci scrive appunto Gamon, dicevo, l'utente Gamon.
0: Gamon che è quello di Lupin Terzo?
1: No, Gamon, sì, oddio, questo non lo so. Sicuramente
0: che arriva lì tutto
1: è un
0: vestito
1: rapper
0: da samurai? No.
1: Forse Sara Mastrosimone sa chi è Gamon, visto che i nostri gusti musicali, vabbè.
0: Non è quello di Lupin Terzo.
1: Si parla di rap, no. L'altra cosa.
0: Quindi Gamon è un rap o è uno che si chiama Gamon?
1: Questo è Gamon, utente YouTube, che ci scrive, non è evidentemente né
0: non
1: il
0: è
1: personaggio di Lupin
0: né il rapper,
1: cioè. E dice: ma João Mario è scarso, questa è una sua considerazione.
0: Sì, però non è giusto offendere così un calciatore che ha dato tutto per la maglia della Juventus e del Bologna. No, scarso, ora scarso, non è certo, voglio dire, un fenomeno fuori classe, però tutto sommato se dovesse arrivare, ragazzi, prendiamoci anche questo, perché Oso per ora è fermo, quindi magari stanno lavorando. Poi ieri io ho avuto la certezza che le due squadre, le due società stanno parlando, ma tra parlare e fare un'operazione ce ne corre, quindi non è che uno perché parla con me o con lui deve decidere che poi l'operazione si fa o meno. Sono una delle tante trattative, è una delle tante trattative che Paraticione nostro sta portando avanti.
1: Sì, ecco, una delle tante trattative si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto, giusto?
0: Sì, penso sia quello l'obiettivo, sì, per lui sta cercando in quel caso lì di non spendere e tenere, perché poi c'è da comprare l'esterno d'attacco forte, Nico, lo so che noi stiamo già mettendo i soldi da parte anche in redazione.
1: E qui
0: io ho diminuito i caffè, perché insomma tra un 80 centesimi una volta, 50 centesimi
1: piano,
0: un
1: piano.
0: Altro, pian pianino, una mano gli si può dare.
1: Una percentuale non c'è dubbio.
0: Te per esempio non lo pigli nemmeno il caffè.
1: No, l'ho preso il caffè.
0: Ah sì, allora rinuncia anche te al caffè.
1: Va bene, da domani niente caffè. E ti volevo chiedere, ma quindi
0: te mi stai chiamando per?
1: No,
0: quindi invece no.
1: Qui arriviamo a Bakayoko,
0: che secondo me è il giocatore che loro vogliono più di ogni altro, e io mi auguro che riescano a fare tutto l'anticipo non lo possono fare, devono anche qualche rientro che gli ritorni, perché sennò poi diventa l'esposizione diventa troppo ampia. Ma questo non è che lo diciamo noi perché siamo preoccupati, perché siamo i commercialisti della Fiorentina,
1: certo.
0: Cioè ce lo fanno passare anche loro questo messaggio. Poi, come dire, tu giustamente dicevi, se si riesce a vendere il difensore centrale, uno dei difensori centrali, cioè voglio dire, alla fine se tu vendi Valentini e Moreno, ora Moreno lo va alla metà è già tanto, 8 e mezzo, ma se avessero fatto una cessione, sempre Cecca lo saluto
1: ancora,
0: perché è sempre
1: sì,
0: presente,
1: certo, sempre
0: 13 milioni più i 3 e mezzo di Valentini diventa 15,
1: è
0: tra averli e non averli tanta
1: è
0: roba.
1: Meglio averli, certo.
0: Sì, tra l'altro, tra 15 milioni per due giocatori che non hai mai utilizzato, perché uno non ha mai giocato nella Fiorentina, Valentini. Moreno è arrivato, è andato via in prestito anche lui l'anno, cioè, l'anno scorso. Valentini e Moreno non erano due giocatori della Fiorentina, non c'erano. Cioè,
1: probabilmente la grande vittoria di Paratici sarebbe quella di dare via Moreno in prestito con obbligo o comunque definitivo, cioè, capito?
0: Sì. Noi ci vorrebbe una roba, come dire, palestra. Cioè, un giocatore nostro che si è dato in prestito e ce lo valuta a 50 milioni. Allora si è fatto lì. Cioè, però non ce l'abbiamo. In anche questo momento non ce l'abbiamo. Però c'è Sara, che secondo me c'è un ospite.
1: No, io tengo a sottolineare che a ci caso. Fanno passare le cifre del disavanzo entrate e uscite di quest'ultimo mese.
0: Ancora?
1: Anzi,
0: ancora.
1: Meno, mezzo mese. Siamo a meno 28 milioni.
0: L'IVA
1: si è
0: pagata?
1: L'IVA?
0: No, l'IVA l'abbiamo pagata.
1: Penso
0: o no?
1: Siano netti questi meno.
0: Ricordiamoci, 20 luglio c'è l'anticipo, sull'IVA. Da pagare. Sì, sì, no, l'IVA a beneficio di quello. Anticipo, cos'è? L'anticipo del 2026, mi sembra.
1: Cioè, sì. Siamo nel 2020, stiamo parlando del 2026.
0: Io c'ho anche da pagare l'INCI a fine mese. 400 abbondante, mi sembra.
1: Sì. Guarda, comunque Gammon scrive: è quello di Lupin, ragione il cieca. Però io non ho mai dissentito. Ho detto che per me Gammon è un'altra storia. Sì. Poi aggiunge lo stesso Gammon. A Rocodare è scarso, quindi tutti scarsi.
0: Però digli a Gammon, se lo vedi e lo senti, Gammon, che mi sembra sotto abbia già un grande rapporto, c'è eccetera, figa. Che a Nico Santi, secondo me, se gli fai vedere la ragazza di cui si innamora Lupin, probabilmente gli piace anche a lui, a Nico Santi. Che non mi ricordo mai come si chiamava. Margot. Ecco, secondo me, ecco, Margot è il tipo di donna che Nico Santi vorrebbe sposare.
1: Sì, stiamo parlando di un cartone animato.
0: Sì, però lei comunque va a rubare e quindi porta un monte di soldi, quindi alla fine ti potrebbe arricchire.
1: Potrebbero servire i soldi per portare Ulay a Firenze.
0: Esatto, quindi Margot, vai a fare una rapina da qualche parte e portaci i soldi per chiudere Ulay.
1: Io ascolterei un messaggio vocale, se
0: io vorrei
1: d'accordo.
0: Anche ascoltare un ascoltatore quando sarà il possibile.
1: E allora ascoltiamo.
0: Vai, gol.
2: Una domanda per Nicola Ceccarini.
0: Che non lo conosco.
2: Detto che il Trab Sonspor è interessato a Rocco Dare. Non è che noi stiamo trattando a Rocco Dare per poi metterci d'accordo dicendo vabbè, vi lasciamo prendere a Rocco Dare, però ci date una IA dei prezzi un po' più moderati.
0: Potrebbe essere una strategia, perché sì, Fabione nostro in questo è un mago e quindi può darsi, perché secondo me loro hanno fatto un attimo la cosiddetta giocata alla molla. No, dicevo, la giocata alla molla è questa, no? Cioè, loro sono andati un po' avanti, gli hanno fatto capire che lo vogliono fare, loro hanno cominciato a tirare un pochino sul prezzo e la Fiorentina l'ha detto, va bene, noi ci fermiamo un secondo. E allora probabilmente gli hanno detto, però noi stiamo lavorando anche su altro. Queste sono tutte strategie. Fabio in questo è fenomenale, io devo dire la verità, che da questo punto di vista lui è un drago, tra virgolette. Cioè, lui sa benissimo come... cioè, se pensano di infinocchiarlo, tra virgolette, diciamo, per usare questo termine, hanno trovato la persona sbagliata. Perché di solito è lui che riesce a ottenere il risultato. Quindi, cioè, se questi pensano di fregare Paratici, hanno trovato la persona sbagliata.
1: No, ma diceva l'ascoltatore, dovrebbe essere una mossa di disturbo, no? Anche perché non ha senso, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, ma lui tanto sa
1: due extracomunitari,
0: ne puoi prendere
1: uno.
0: Sa come muovere i suoi tavoli, le sue pedine, sa come poi portare fuori dal guscio, capito? Eventualmente dalla tana il Trabzonspor. Quindi con lui non si vince su questo argomento, perché tanto al massimo qualcuno può pareggiare, ma vincere con lui è dura.
1: Diciamo che te stai provando a rubare in casa dei ladri, Trabzonspor.
0: Lui sta cercando di fare l'interesse della Fiorentina, giustamente, e loro stanno cercando di fare il loro interesse, però se tentano di fare i furbi hanno trovato pane per il loro dente.
1: Io ho fatto arrabbiare Massi, te lo dico.
0: Chi è?
1: Amico? Ci scrive Massi, dice:
0: che dice Massi?
1: Gammon il rapper sceglie il nome ispirandosi al personaggio di Lupin III, quindi Santi, per te è una storia che non conosci, comunque va bene.
0: Comunque tutte le volte si tira fuori qualche cosa, Nicco, noi bisogna andare su Google, perché si fa delle figure con la gente, come è quella di Rachmaninoff.
1: Ma ora non esclude l'altra, capito?
0: Poteva prendere noi Rachmani, se lo prende Venezia, perché quello Rachmani è lo Sparta Praga.
1: Meraviglioso, Rachmani è proprio spettacolare.
0: Vai un attimo su YouTube a vedere se siamo arrivati a 80-90.
1: Siamo a 91.
0: Grandi raga.
1: Bravi.
0: L'obiettivo
1: bravi.
0: È 200, Poi 200. C'è un giro del Viola Park e un Ludovico Mauro, che non si sa perché deve prestarsi.
1: Senti,
0: ma insomma.
1: Prima di andare su un altro vocale, c'è Alessandro da YouTube che si chiama Gio Mario, è buono, però è un doppione di Jimenez.
0: Ragazzi, ma noi sulla fascia destra, se avrà bisogno di qualcuno, se dovesse uscire Dodos oppure anche anche Fortini, quindi,
1: come direbbe Tolo, sì.
0: Tolo, sì, vestito che da pirata.
1: Ha un problema con gli accenti. Comunque Dodò e Fortini però sono ancora giocatori,
0: sì,
1: viola.
0: Però loro, cioè, allora io credo che lui poi sull'esterno ci abbia quel sogno che te hai detto anche l'altro giorno, che è quello di Ruggeri. Però lo deve cucinare a fuoco lento, perché in questo momento l'Atletico Madrid fa resistenza, però lui lo sta, come lo sta, ci sta girando intorno per vedere. Il mercato è molto lungo, perché siamo appena oggi è il 16 o il 15.
1: 16.
0: Oggi è il 16 di luglio, quindi a maggior ragione manca ancora un mese e mezzo alla fine del mercato. La Fiorentina ha già fatto molto più di tante altre squadre che oggi sono in Serie A. Se noi paragoniamo il mercato in entrata della Fiorentina al mercato in entrata dell'Inter, oggi non c'è partita. L'Inter che ha preso? Non è riuscito a prendere un esterno. Chalobà sta per andare più al Como che all'Inter, però loro sono i campioni d'Italia, quindi comunque sia, cioè non conta oggi chi vince il 16 luglio, conta chi vince il 2 di settembre. E quindi quando io sento, no, le critiche al mercato o dell'una o dell'altra squadra, ricordo sempre che il traguardo è 2 settembre, cioè il giorno dopo la chiusura del mercato, non oggi, perché te puoi fare 5-6 operazioni buone e poi magari ne sbagli 4-5, quindi il risultato finale lo devi vedere, certo, al primo di settembre. Quindi ognuno sceglie la sua partenza.
1: Alla fine è come ieri sera, no? Inghilterra-Argentina, tutta la partita avanti in Inghilterra e poi l'Argentina, tac, te la vince all'ultimo.
0: Esatto, chi ha segnato? Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.
1: Se pensavi che McAllister fosse inglese, vero, dal cognome?
0: Io pensavo che fosse anche scozzese, perché sì, l'avevo visto una volta, diciamo, sì, a Glasgow, così a caso.
1: Sì,
0: ma McAllister pensavo fosse inglese.
1: Sì, ci ho preso?
0: Sì, sì, naturalizzato, poi argentino senza un perché.
1: Ma guarda,
0: andava bene. No, però il cognome chiaramente poteva indurre in tentazione, no? In tentazione di dire in questa maniera.
1: Sì, sì, no, approfondiremo. Allora,
0: sentito cosa ha detto Lautaro? Quando sono entrato ho detto a McAllister e a Medina, Medino mi sembra, non mi ricordo, entro dentro e faccio gol. Puntualmente,
1: preciso.
0: Lautarino, gol.
1: Guarda, McAllister, volevo dirti che ha origini scozzesi, ma anche italiane.
0: Per gli scozzesi, allora l'avevo indovinato. Mi sembrava. Sì. Perché una volta quando sono andato a fare l'Erasmus a Glasgow, l'ho trovato lì.
1: Vabbè, ci stiamo anche per credere, guarda. Per un attimo ho pensato che abbia veramente
0: lui mi ha fatto piacere McAllister, piacere Nappone.
1: Yeah. Andiamo con un messaggio vocale, grazie, per favore, gol, andiamo.
3: Ciao, oltre a Ulai vorrei sapere un po' la situazione di Bakayoko, che insomma sembrava vicini anche a lui. Sì, ciao.
1: Un altro,
3: ciao.
1: Vai, un altro.
4: Forza Sassuolo!
0: Nero verdi, siamo forti,
1: così.
0: Siamo grandi.
1: Bene, bene, dai. Quindi abbiamo detto, ribadiamo allora a questo punto, no, su Bakayoko.
0: Nero verde è il colore di chi non si arrende mai, per dirtelo.
1: Posso dirti, io ho avuto delle conferme dalla Germania su Bakayoko.
0: Ah, davvero?
1: Operazione che si può fare.
0: Ventino?
1: Beh, come
0: prestito
1: dice,
0: con obbligo?
1: Prestito con obbligo condizionato. Però,
0: condizionato poi facilmente condizionabile, mettiamola così, perché per loro te lo regaleranno, certo.
1: Quanto ti hanno detto di cifre?
0: No, ora io so che si sta sul ventino, fatto
1: sì.
0: Bene, però non lo so quanto può essere il ventino finale, cioè se c'è tipo, magari potrebbe essere, guarda, un'operazione alla Dragusin, però leggermente diversa, cioè fanno un prestito oneroso magari a 2,5-3, un obbligo di riscatto a 17-18 a seconda di quello che è naturalmente il prestito oneroso, e magari lo legano il riscatto a un numero di presenze che può essere almeno 15, che poi il riscatto è quasi obbligatorio.
1: Cioè, alla fine come Dragusin, che sono 22 presenze, più o meno il 60%, no, delle totali.
0: No, io Bakayoko lo prenderei, sinceramente, perché per rispondere all'ascoltatore, guarda, Bakayoko gli piace parecchio, non è detto sia lui, però gli piace tanto, e quindi aspettatevi sull'esterno d'attacco un giocatore del genere.
1: Sì, guadagna.
0: Stai guardando le statistiche?
1: No, io stavo guardando l'ingaggio, perché alla fine mi interessano queste cose. Lui guadagna al netto dei bonus 1,7. Quindi ce la fai, con i bonus arriva tranquillamente sopra.
0: Vabbè,
1: 2 milioni.
0: Per uno come Bakayoko bisogna 2 milioni, bisogna dargli 2 milioni e 2, 2 milioni e 3.
1: 2 milioni
0: dargli.
1: Lui, 2
0: passa
1: Dragusin
0: di là, perché poi comunque uscirà Gudmundsson, uscirà qualcuno che ha anche l'ingaggio pesante. Gosens è uscito
1: oggi,
0: con
1: va in
0: pesante.
1: Germania, vero?
0: Sì, oggi doveva fare le visite mediche, sì. che io sappia, sì. Il buon Robin.
1: Prestito con obbligo a 2,5, giusto?
0: 2,5, e l'obbligo di riscatto condizionato. Tra le varie condizioni c'è anche la salvezza dello Schalke 04 in Bundesliga.
1: Cioè, ho capito.
0: YouTube, controlliamo un attimo al volo.
1: Allora,
0: Nicone.
1: 101.
0: Bravi, raga!
1: Bene,
0: 101,
1: bene.
0: Ma siamo ancora a metà strada. Vi vogliamo almeno a 200. Se arrivate a 200, ribadisco, oggi avrete in premio un giro al Viola Park pagato interamente da Ludovico Mauro.
1: Ci scrive Igor, secondo il quale la trattativa per Alokodare, che interessa proprio al Trabzonspor, sarebbe una sorta di manovra per abbassare la cresta ai turchi.
0: Comunque ai turchi ieri hanno un po' abbassato la cresta. Per questo io anche su Twitter, oltre a scrivere mi state chiamando per siamo neroverdi, siamo grandi, siamo forti, ho scritto anche questo. Cioè ho scritto che c'è più fiducia da parte della Fiorentina. Perché c'è più fiducia? Perché secondo me loro hanno leggermente abbassato le pretese. Questo è un segnale di apertura ancora più ampia nei confronti della Fiorentina.
1: Ecco, abbiamo detto di Joao Mario, no? Diciamo anche di Comuzzo.
0: Sì.
1: Potrebbe favorire l'operazione Torsved in qualche modo.
0: L'hai scritto,
1: modo.
0: No? Mi sembra.
1: Sì, però insomma diciamo...
0: Era giusto dirlo, l'avevi scritto su Firenze Viola.
1: Volevo il tuo approfondimento.
0: Su questo. Il mio approfondimento è quello. Pietro Comuzzo è un giocatore che piace al Sassuolo, come piace Brescianini. Per cui cioè, se uno più uno fa due, magari se vuoi impostare ancora l'operazione Torsved, che è un'altra operazione che sta in piedi, cioè se alla fine gli dai Brescianini, il prestito di Comuzzo, che potrebbe essere...
1: Quindi non tipo un scambio di prestiti potrebbero fare...
0: No, con Torsved? Torsved lo danno definitivo. Cioè, secondo me te potresti fare. Ma questo è
1: uno scambio alla pari. Ti diamo Comuzzo definitivo e prendo Torsved.
0: Non lo fanno. No, Comuzzo definitivo non glielo danno. 100%. Per me loro gli danno Brescianini definitivo e potrebbero dargli anche il prestito di Comuzzo. Allora dice, allora può andare bene che ti do due contropartite tecniche di cui una a titolo definitivo, magari ti ci metto anche 2,5 milioni di aggiunta nel caso. Prendere o lasciare, però al momento è tutto fermo, come disse qualcuno che conosco bene.
1: Abbiamo un altro messaggio vocale.
0: Vai. Due vocali.
4: Volevo capire quando la smetterete di parlare di Fiorentina e finalmente diventerà Radio Nero Verde Sassuolo. Perché tanto ormai, almeno in quest'ora, è diventata questa roba qui. Ciao.
5: Buonasera a tutti, ma scusate una domanda, sì. Ma che ce ne facciamo di Joao Mario? E si è preso Jimenez?
0: Ho capito, ma
5: 20 milioni.
0: Ma un'alternativa? Ho capito, ma ci vorrà un'alternativa,
5: non
0: no?
5: Penso Joao Mario venga per fare la riserva. Poi va bene che Jimenez può giocare anche a sinistra, ma io credo che sia stato preso per giocare a destra.
0: Anche sì, ho capito, Bormo, ragazzi,
5: se non
0: però...
5: sbaglio, ha sempre giocato là.
0: Ho capito, ma scusate un attimo. A sinistra abbiamo Parisi infortunato, Gosens che è andato via. A destra abbiamo Dodò in partenza, Fortini in partenza. Cioè, non ci può bastare solo Jimenez. Cioè, se no veramente che si va a contare con quel contagocce le persone che ci sono rimaste. Poi ci aggiungere un'altra. Scusami, però io vorrei sapere cosa stai facendo.
1: No, io sto lavorando.
0: Stai lavorando?
1: Ti sto anche ascoltando.
0: Su Tuanzebe? Ex sì, obiettivo sì. Del Napoli.
1: Sì. No, io ti sto ascoltando.
0: Hai inviato qua. Tutto?
1: Fatto.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Alla zia?
1: No, non c'entra niente.
0: No, dico, io credo che due esternucci in più prendiamoli. Si deve fare il campionato, come dire, con gli uomini contati? Anche no, perché comunque poi Parisi, è vero, poi tornerà alla fine dell'anno, ma poi deve riprendere un po' la condizione, una cosa o un'altra. Cioè, deve avere due esterni sinistri e due esterni destri.
1: È un bel rischietto.
0: Per stare tranquilli ci vorranno. Ora io poi capisco che si è fatto un centrocampo, rischia di fare un centrocampo di altissimo livello e si sta attenti dietro a livello numerico a stare diciamo stretti.
1: È un rischio secondo
0: me. Io credo che non si possa correre questo rischio, no. Se no non avrebbe un senso.
1: No, il rischio è che tu hai ancora Dodò e Fortini in rosa, quindi tu compri sulla base dell'ipotesi di cedere Dodò e Fortini.
0: C'è.
1: Stavo dicendo Dodini.
0: Tanto volevo sapere qual è la tua marca di gel, perché la volevo usare anch'io.
1: No, nessuno.
0: Non ce l'hai? La marca
1: io vado all'S Lunga e compro il primo che trovo così.
0: Ma
1: a fare caso.
0: Pubblicità, però,
1: al dire. Supermercato.
0: Ecco, però lo usi, no? Il gel.
1: Per forza.
0: E invece no.
1: Ce l'ho i capelli sparati come te.
0: No, io sono ridicolo, è un po' diverso.
1: No, non è vero.
0: Ragazzi, vabbè, 055 allora. 77 111 71 per intervenire in diretta. Aggiornamento YouTube, vai.
1: 123,
0: bravi ragazzi, 123. Bisogna salire. Obiettivo 200, 200, una gita al Luna Park e al Viola Park insieme a Ludovico Mauro, che sarà poi protagonista della trasmissione a partire dalle 17. Perché non c'è galassone nostro?
1: No, è andato
0: in
1: ferie. È andato in ferie. Ci mancherebbe altro. Go. Poi ci scrive Swap 87.
0: Chi è Swap? Un ex obiettivo del City?
1: Swap 87.
0: 87, che dice?
1: Swap, sì. Swap, vabbè, insomma, Grassi, maggiore di Cernusco sull'Aviglio.
0: che è meglio di Cernusco, Grassina.
1: Cioè,
0: vabbè, io non ho nemmeno posto il paragone, perché Grassina, credo.
1: Secondo te questo vuol dire Grassina maggiore?
0: Quale sarà l'indica, me lo vuol dire? Grassina
1: maggiore,
0: sì, maggiore,
1: no?
0: Di,
1: o se no sono dello, so che cosa voglio
0: poi
1: intendere.
0: Di Cernusco sul Naviglio sotto c'è scritto chissà con quante squadre parla Paratici.
1: Sì, questo è un altro utente.
0: Chiemo dice quello di Lupin.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Sono le solite, sì.
1: Stai facendo una raffica.
0: Grassina sia meglio di Cernusco, ragazzi, cioè, ma non perché Cernusco non sia bella, ma Grassina ha una bellezza esteriore e interiore, cioè quando te entri in quel vialone, no Nico, quando te praticamente sei a Punta Ema, no? A un certo punto vedi a sinistra quella località che non si può nominare, dove ci va un pullman. Sì, non la conosco. Dove c'è un pullman che si chiama 31+1 che va lì. Mm-hmm. Perché naturalmente essendo, cioè non si può nominare, cioè 31+1 va là, e poi invece vai tutto dritto su questo 31, questo viale alberato, poi a sinistra il campo Pazzagli, a destra ci sono le banche, la zona industriale, poi entri in piazza di Grassina, c'è questo orologio, e poi la salita verso, diciamo, il Chianti, qualcosa poi
1: particolarmente attaccato alla terra.
0: Sì, perché poi a un certo momento quando sei superato leggermente la collina di Grassina, vedi questa montagna di 4800 metri tutta imbiancata, e poi dietro la montagna c'è quel mare azzurro con quell'acqua splendente. Sì, c'è anche il mare
1: a Grassina.
0: Sì, c'è tutto.
1: Non mi risulta, ma insomma c'è ghiacciaio.
0: Sei mai venuto?
1: Sì.
0: Ma tra l'altro sbagliavo strada, perché c'era il mare e c'era, vabbè. Ciampetti.
1: Senti,
0: vabbè.
1: Prima della pausa ci scrive Michele su,
0: perché c'è da fare la merenda?
1: No, c'è da comunque, capito, siamo stanchi, ora prendo il fazzoletto, asciugo il sudore.
0: Tra l'altro qui continuano a funzionare tutto, qui sarà 2800 gradi.
1: Sì, questo
0: invece
1: è il bagno turco, ma va bene. Valdepeñas, ci chiedono Valdepeñas.
0: Allora, Valdepeñas, c'è già l'accordo con il Real Madrid.
1: Ed il giocatore è bloccato.
0: Allora, io non credo che ci sia un accordo firmato, come dire, bloccato, perché sennò la Fiorentina avrebbe già depositato in Lega il contratto, no? C'è un accordo che è stato trovato tra le due società, che Valdepeñas sarà un giocatore della Fiorentina a quelle condizioni stabilite con il Real Madrid. Però il Real Madrid ora vuole vedere il giocatore in ritiro, Mourinho lo vuole vedere in ritiro, e l'idea di Mourinho, che è quella che fa filtrare la Casa Blanca, è che il giocatore potrebbe trasferirsi a Firenze, a Klagenfurt, a metà strada, durante l'amichevole.
1: Paura.
0: Si sta lavorando tramite gli intermediari per cercare di accorciare questa tempistica,
1: certo,
0: cioè di far arrivare il prima possibile il giocatore alla Fiorentina. Ora alla Fiorentina ho visto che giovedì prossimo va in tournée, farà Grassina, strada in Chianti, Greve, quindi a maggior
1: 24,
0: ragione si spera, sì,
1: il 24, perché finisce, fa due settimane di ritiro e poi va in Inghilterra.
0: Sì, appunto, quindi
1: sì, è un'assurdità, perché
0: ma però li
1: ci manca
0: Real
1: soltanto, ma gli dai anche un gelato al Real Madrid, non, cioè è un'operazione,
0: sì, c'è una buona gelateria,
1: tutta favorevole per il Real, solo favorevole.
0: No, io ti dico questo, che secondo me il Real comanda in questa operazione.
1: Mi sembra di capire di sì.
0: Capito? Non è che puoi andare lì e dirgli: oh, noi siamo alla Fiorentina, ce l'ho dato, si va da un'altra parte. Se la Fiorentina ci crede in questo ragazzo, però non è come il passato, questo ve lo posso garantire. Secondo me la Fiorentina avrà, nel caso, anche un piano B. Se dovesse succedere l'irreparabile su Valdepeñas, loro sicuramente hanno un'altra soluzione in mano, perché so come lavora Fabio.
1: Dopodiché, e poi chiudiamo, quanto ho capito, la recompra potrebbe garantire nelle casse della Fiorentina più o meno 12 milioni, 10-12 milioni.
0: Poi bisogna vedere per come va la recompra.
1: Dura 3 anni, eh?
0: Sì, appunto, e ogni estate cambia il valore.
1: Tipo 10%, 20%, 30%.
0: Dipende anche
1: di quanto ha pagato la Fiorentina.
0: Sì, oppure dipende anche da loro che l'abbiano stabilito un prezzo fissato. Per esempio, Nico Pazzo ci aveva 9, 10, 11, mi sembra, di ricompra, che poi hanno fatto tutto un cambio di strategie, perché quando l'hanno preso poi hanno dovuto rivedere l'accordo, allora loro l'hanno praticamente riscattato, valutato 60, allora poi il Como gli ha dato 60 milioni e ce l'ha ricompra 80, quindi è tutto diciamo
1: magari
0: da stare. Però comunque anche il Como tra virgolette ha dovuto subire la volontà del Real. È il momento della merenda.
1: Sì, beh, però prima volevo dirti che Claudia, hai convinto Claudia, ha detto Ferri a Grassina.
0: Brava Claudia. Ah, lei Claudia sarebbe zia Claudia.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Non è la tua zia.
1: No. Però stai facendo un po' di confusione.
0: Ma Rossella c'è sempre, che era interessata a te.
1: E
0: o
1: poi stai diffondendo fake news. Povera Rossella.
0: Io, ragazzi, sto cercando di dare, voglio dire, visibilità al mio amico Nicco Santi, perché se lo merita, è un bravo ragazzo, ha valori, principi, fedeltà assoluta.
1: Senti.
0: Quindi, cioè, voglio dire, oggigiorno trovare un uomo così non è così semplice, voglio dire.
1: Andrea?
0: Sì, chi è Andrea?
1: Io a Grassina ci sono stato quando sono andato all'Aqua Park. Mai visto.
0: Giustamente,
1: mai
0: come
1: visto.
0: Non l'hai mai visto?
1: Poi in piazza di Grassina, ce lo scrive Roberto, c'è anche il monumento alla lavandaia. Vabbè, signori,
0: piazza di Grassina c'è tutto, ragazzi.
1: Possiamo andare in pausa?
0: Sì, direi di
1: brevemente
0: sì.
1: Brevemente in pausa.
0: Breve merendina e poi succhino di frutta e si riparte.
1: A tra poco. Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, dicevo anche il numero degli utenti che abbiamo raggiunto su YouTube, siamo a 113 in questo momento.
0: Forza,
1: non
0: ragazzi,
1: più 110,
0: 113 vuol dire ce ne vuole ancora 90, raccattiamo 90 persone.
1: Quasi 5.000, possiamo dirlo? Siamo comunque vicini.
0: Eh sì, siamo vicini ma non ancora vicini all'obiettivo, cioè dobbiamo fare come con Ulai, dobbiamo arrivarci ragazzi a 200 persone collegate in diretta, io e Nicco Santi siamo pronti a festeggiare con voi il traguardo dei 200.
1: Io volevo ringraziare Cosimo che mi ha fatto schiantare su Twitter.
0: Ah sì?
1: E se, mi raccomando, seguite Niccolò Ceccarini e se volete anche Niccolò Santi
0: che
1: su Twitter.
0: Io tra l'altro non l'ho seguito, tra l'altro me lo dice sempre tutte le volte Nicco Santi, dice te non mi stai seguendo.
1: Hai
0: ragione, non ti sto seguendo.
1: Cambia argomento.
0: È vero, sono sbagliato, non ti ho seguito, devo
1: seguirti. Puoi farlo.
0: Sì, dopo lo faccio.
1: Non lo faccio,
0: dici non ti voglio seguire.
1: Insomma, Cosimo si scrive Super Slot Cioccolato.
0: È la cosa dei Goonies che ci ha spiegato ieri Tolo, c'è tutta la storia, tutto quanto eccetera. Comunque abbiamo preso il zucchino ragazzi e siamo pronti per gli ultimi 25 minuti. 055 77 111 71. Nicco Santi, l'uomo per tutte le donne, Niccolò Ceccarini, più ridicolo dei giornalisti, tra poco in diretta per altri 25 minuti a parlare di calciomercato.
1: Vai con un messaggio vocale, così lo commentiamo. Vai.
8: Grande Cecca.
0: Eccolo.
8: Gammon è solo il samurai di Lupin. Comunque, Margot o Fujiko?
0: Ah già, è vero, c'è anche, è vero, sì. Ora. Ma tra le due secondo me è più adatta per Nico Margot.
1: Potrei anche dissentire, visto che Gammon, che è pseudonimo di Giovanni Luca Picariello. Giovanni Luca Picariello è il rapper. È il rapper, certo, scusami. Te proprio Gammon, Jimmy Tights, Madman, nulla.
0: Io conosco solo Luis La Serpe.
1: Enigma, niente, incredibile ragazzi.
0: Lo sai che conosco Ultimo, così a caso?
1: Ultimo.
0: Ho scoperto che è un cantante.
1: Eh sì, anche piuttosto famoso tra l'altro.
0: Tra l'altro tifoso dell'AS Roma.
1: Ha fatto un po' di migliaia di spettatori.
0: Anche Dibe è un suo fan.
1: Ci sono tanti fan, esatto, sì, di Ultimo. Sì, sì. Anche in redazione.
0: Sì.
1: Allora,
0: attenzione, c'è una telefonata, eh?
1: C'è una telefonata.
0: Ci portano via quelli dell'ambulanza, sicuri? No?
1: Allora, faccio come Tolo, Ciao, chi sei?
0: Perché chiami? Ti ha chiamato per...
9: Sono Andrea da Bologna, buongiorno.
0: Grande Andrea. Andrea, a Bologna fa fresco, mi hanno detto oggi, c'è solo 7 gradi, vero?
9: No, purtroppo no, ieri ha fatto una specie di ciclone Katrina.
0: L'ho visto, anche a Ravenna ho visto brutte immagini.
9: Io nel frattempo portavo la mia compagna in aeroporto, quindi vi potete immaginare, sembravo Schumacher nel bagnato praticamente.
0: Ma sei dall'accento sei a Bologna per sbaglio, si può dire?
9: Sì, io sono dell'isola d'Elba, ferraio. Però sono un grandissimo tifoso Viola.
0: Grandissimo.
9: Infatti volevo un po', se è possibile, esternare il mio entusiasmo.
0: Giusto, certo, siamo qui.
9: Dopo 7 anni di depressione completa con Pradè, io sono, come dice ogni Santi, un hater di Pradè, ma io non parlo dal punto di vista umano, parlo dal punto di vista professionale. Cioè, secondo me, io finalmente inizia a sognare.
0: Siamo partiti di slancio, è vero, sì.
9: Io lo scorso anno sono andato a vedere 9 partite, ho conosciuto, purtroppo Niccolò non sono riuscito a conoscerlo perché secondo me l'ho visto una volta di sfuggita entrare a Franchi, ma era di fretta.
0: Nico, anche detto non sempre di corsa.
9: Ho fatto una foto che sono diventate scaramantiche con Duccio Mazzoni e Tenerani, poi alla fine la Fiorentina ha vinto a Como e a Verona. E quindi praticamente ho visto 9 trasferte, però ragazzi io quest'anno mi dispiace, io sono godo, posso dire, è una brutta parola,
0: quindi
9: ma
0: non godendo. Non direi mi a dispiacere di essere felice, ci mancherebbe altro.
9: E quindi niente, poi Ceccarini io lo conosco, io sono del 73 circa.
0: Io sono di 70, quindi siamo lì.
9: Da Canale 10, c'era di tutto, c'era quegli anni.
0: Con Vittorio ci si divertiva, un casino facendo.
9: Ci si divertiva. Allora niente, io sto sentendo voi, un po' Lady Radio, perché purtroppo faccio degli orari o la mattina o pomeriggio, comunque quando faccio la mattina ascolto sempre dalle 2 alle 6 e voi.
1: Bene.
9: Volevo farvi complimenti, faccio complimenti a tutti, ma Nick e Nick è una bella coppia. Scusate, te lo dico, non so se si può dire con tutto il rispetto per le altre trasmissioni.
0: Va bene.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie. Allora ti si verrà a trovare a Portoferraio, ora ci sarà un casino lì con tutti i traghetti e la gente va in mare.
9: Sono appena tornato perché sono arrivato, sono andato con la mia bicicletta, perché io so come lui se la cerca.
1: Così.
9: Cioè, ora vabbè, lui farà 100 km, sì, ma io ne faccio un po' di meno.
0: Sì, sì.
1: Poi diamo anche degli aggiornamenti su Luis.
0: Va bene. Grazie. Okay. Grazie, va bene, dai, grazie di tutto. Ciao, ciao, buona estata anche a te.
1: Senti, quindi,
0: siamo su YouTube, va sempre fatto il refrescino.
1: 136.
0: Ragazzi, bene, 136 avete, 20 minuti scarsi per arrivare a 200. Tu stia però contro, cosa stai guardando?
1: No, è ufficiale in Menez.
0: Felice intanto di essere alla Fiorentina, vorrei vedere.
1: Certo, mancherebbe altro.
0: Certo, avessi detto sono felice di essere a Grassi, è un'altra storia. Però,
1: no, però è ufficiale in Menez, un nuovo giocatore della Fiorentina. Bellissimo, perché appunto ti immagini arrivasse e dicesse, ma io in realtà non è che sei tanto contento di essere qui,
0: però
1: cioè,
0: mi ha detto c'era più nessuna squadra che mi voleva, allora a questo punto ho accettato la vostra, vabbè. Si sarebbe presentato bene, voglio dire, con quella sufficienza. 055 77 111 71 per sentire in esclusiva i commenti di Nicolò Santi sulle prime parole di Alex Gimenez. Lo potete fare proprio qua in diretta e commentare insieme a noi anche quello che naturalmente sarà il nuovo mercato della Fiorentina.
1: Andrea chiede se Luis ha passato le visite all'Arsenal.
0: No, ragazzi, il problema dell'Arsenal è grosso, perché Luis negli ultimi tempi ha mangiato non benissimo e quindi a maggior ragione poi le visite mediche non sono andate benissimo. Senti, però si riprova talmente, tanto c'è Vanessa Leonardi che praticamente sì, è inquadrata su Sky con 6.000 gradi, come faccio a non sudare, Vanessa? Complimenti alla professionalità di Vanessa e al suo taglio di capelli.
1: Senti, no, poi ci chiedono, visto che qualcuno potrebbe essersi sintonizzato solo soltanto adesso, ci chiedono in particolare Duccio degli aggiornamenti su Ulai. Quindi,
0: ragazzi,
1: facciamo
0: sulla
1: il punto.
0: Siamo andati abbastanza forte noi, nel senso che abbiamo detto che da ieri ci sono dei segnali più confortanti su questa operazione, però prudenza, perché cioè non è una cosa così semplice come è stata tra virgolette dipinta. È una situazione in cui la Fiorentina si sta muovendo un po' tra qualche ostacolo, tra qualche situazione. I turchi comunque sia sono pericolosi, perché prendono un accordo e poi lo smontano, quindi non è così semplice. Però abbiamo una garanzia che è Paratici. Se c'è una possibilità su un miliardo di prenderlo, lo prenderemo, perché c'è lui. Se non ci sono possibilità, non lo prenderemo. Però a ieri c'era molto fiducia che la cosa si potesse fare.
1: Ma infatti io vi invito a seguire firenzeviola.it per tutti gli aggiornamenti, la nostra radio che è Radio Firenze Viola, e se vorrete anche i profili Twitter di Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. Diamo tutti gli aggiornamenti così istantanei, sì, no? Quello che ci risulta.
0: Tra l'altro Sara Mastro Simone, che naturalmente è la nostra guru, dice: ricorda agli utenti di YouTube di seguire il canale. Quindi utenti di YouTube, Sara Mastro Simone regia mi ha detto di seguire il canale, capito? Seguite il nostro canale, canale nostro, nel senso abbiamo comprato
1: il canale di Suez, il canale, mi raccomando.
0: L'abbiamo comprato noi?
1: È di
0: questo
1: Radio
0: canalino
1: Viola.
0: Che l'abbiamo comprato noi?
1: È di Radio Firenze, il canale in realtà è di Firenze Viola, quindi potete attivare
0: la
1: campanella.
0: Quindi ci sarebbe anche il tolo dentro delle percentuali?
1: C'è tutto quanto.
0: Lazzarini?
1: Sì, sì.
0: Dimitri Conti?
1: Con proprietà.
0: Addirittura, sì. Quindi insomma loro partecipano agli utili, questo non è un bel gesto, eh?
1: Sì, sì.
0: Quanto siamo?
1: Secondo, aspetta, prima di andare da Beppe da Grenoble, secondo Mario.
0: Beppe da Grenoble.
1: Aspetta, Jimenez ha già detto che il suo idolo è Biraghi. Non è vero,
0: non è vero.
1: Questo è il messaggio di Mario.
0: Ma Beppe da Grenoble è in diretta?
1: Ciao Beppe!
0: Beppe!
10: Sì, ciao grande Cecca, sono in diretta.
0: Ti sento ora il telefono. Ma scusa, ma alle 4:40 tu sei in diretta a sentire questa trasmissione dei Grulli?
10: No.
1: Ci vendiamo bene.
0: No, volevo capire, cioè, ci sarebbe la televisione, no? Uno può guardare una soap opera.
10: No, io vi seguo okay, tutti i pomeriggi, perché poi te tu sei
0: un bischio.
10: No, ma che bischio, tu sei forte. Potevi andare a Grassina, io Grassina ci andavo, ma quando ero più giovane, adesso sono 65. Ma noi ci andavamo a ballare all'Antello, io mi ricordo che proprio vicino.
0: Parola sbagliata.
10: No, scusami,
0: andavo a ballare nel paese vicino. Nel paese vicino, sì, c'era un posto vicino dove si poteva andare a ballare. Sì.
1: Ma voi mi state dicendo che andavate?
10: No,
0: ora
10: sì,
0: lo sai come si chiama quel posto lì? Pavo Real.
10: Sono passati tant'anni.
0: Lo so. Ma a Grassi veniva a mangiare alla pasticceria quella in piazza?
10: Sì, sì, c'è una piazza, c'è un orologio, non mi ricordo bene di preciso.
0: Il popolo, sì, sì. Vabbè, cioè, e quindi, ecco, vabbè, ora se no si fa tutto sempre.
10: Sì,
0: ci siano gli Uffizi a Grassi.
1: Sì, esatto.
10: E poi non si veniva dal ponte di mezzo, quindi è tutta un'altra zona.
0: Ma che lei si sta parlando di tanti anni fa. Esatto. Però, insomma, dai, Beppe, dici tutto ora.
10: No, nulla, io intanto volevo sapere, Cecca, le tue sensazioni su Kean, perché... D'accordo che è caduta la clausola e tutto, ma secondo le tue sensazioni, primo, se lui resta o no, perché io ho questa sensazione, veramente stanno cercando altri attaccanti, e guardate, quello che voglio, che gioca, non mi ricordo più, quello grande lì, non è
0: Rocodare,
10: male.
0: Rocodare.
10: Però
0: secondo me non lo vogliamo prendere come prima punta. Per me non lo vogliamo prendere come prima punta, perché sarebbe un'alternativa, secondo me.
10: Poi sono felice perché sia Atta che quello gioca in Turchia, io li vedi giocare nella Liga, soprattutto quello nel Bastiale era già forte all'epoca.
0: Comunque, Beppe, non dovesse arrivare per motivi X anche, voglio dire, Ulai, e ne arriva un altro.
10: Un altro forte
0: perché Paratici è qui, quindi non c'è da preoccuparsi di nulla.
10: No, ma lui è un po' come Marotta, infatti sta insieme, cioè loro dicono un giocatore, poi magari vanno da un altro, ma questa è la forza di questo dirigente, che ahimè se ci fosse stato prima è ancora meglio, perché guarda il nome dove sta adesso, si sta male perché ci soffri veramente tanto.
0: Lo so, però lui quando lui è nel suo habitat naturale, che è il calciomercato, ma questo gli è riconosciuto da tutti, certo. Cioè da qualsiasi uomo di mercato,
1: è internazionale.
0: Poi, può piacere o non può piacere, il modo, voglio dire, a volte no, di fare certe operazioni può anche non sembrare il massimo, però lui, quello è il suo habitat, cioè lui
10: ci voleva prima, una persona così ci voleva molto prima.
0: Lo so, e invece
10: meglio tardi che mai,
0: esatto.
10: Come si dice, no?
0: Però forse è servito, no, andare fino a un certo livello per poi ripartire.
10: Comunque sono contentissimo, perché io siccome avendoli visti, perché poi sai, dal 96 capito, qui anche lì li hanno fatti il mondiale, e l'ho visto tutti, come posso dire, giovani, sia Mbappé, perché praticamente
0: giovani in Monaco, perché, Mbappé,
10: ma,
0: no?
10: poi i francesi, sai, tu lo sai, ha una puzza sotto il naso,
0: mamma mia, guarda, io ci ho fatto anche un sacco di, quando era alle medie, ho fatto, no, voglio dire, gli scambi culturali che si facevano, venivano questi francesi qui, francamente
10: in Scozia, sai, sono sempre vogliono sempre essere meglio di tutti,
0: esatto, poi sanno fare la pasta asciutta,
1: grazie.
0: Va bene, Beppe, siamo grandi. Un abbraccio, Beppe. Ciao Beppe.
1: Allora, abbiamo una fraccata di vocali. Ce ne ascoltiamo 5, dai.
0: Tutti insieme, poi voglio ancora un'altra telefonata.
11: Ma caro direttore, come si fa ad avere i biglietti per il mondiale di hockey a Grassina? Cioè, sono intravabili. Non si può andare avanti così.
0: Ragione.
11: E poi, seconda domanda: visto l'interesse per la Fiorentina su João Mario, ma io chiedo opinione a voi. Per me non è un gran giocatore, è un giocatore abbastanza modesto.
0: Normale.
11: Ma non ci sono terzini italiani che valgono João Mario o anche di più?
0: Ruggeri.
11: E poi, se secondo voi non si stanno prendendo un po' troppi stranieri, cioè secondo voi perché Paratici sta puntando solo ed esclusivamente
0: perché
11: sugli stranieri?
0: Gli italiani costano un botto, ragazzi.
11: Metto per inciso che ben vengano a Ta, Ulai, cioè gli stranieri che fanno la differenza, ma stranieri come João Mario no, cioè ci sono giocatori italiani che sono anche migliori e magari costano meno.
12: Ciao Nick e Nick, io credo che il prossimo acquisto sia Bakayoko, perché mi sembra sia mancino, e quindi l'esterno destro.
0: Speriamo.
12: Mentre dall'altra parte credo che rimanga Gudmundsson. A questo punto riscatterei Favasuli, che tra l'altro è molto meglio di Giorgio Amario. E così il Napoli è costretto a prenderci Dodò. Magari cambiandolo Lang.
0: Sono loro su
12: Ma Lang è destro o sinistro?
13: Che ti do un clamoroso scoop, come diceva Piscardone. Grazie a un colpo di sole, ho scocitato da Parati, che ha portato Marotta per gli il sole, e questo colpo di sole è riuscito a convincere Marotta a dare la Toro Martine a Firenze, e Kane andrà a Milano.
0: Sì, questo è
13: un
0: famoso scoop, questo è un colpo di sole,
13: sei il numero uno, ma questa volta l'ho battuto.
0: Questo è un colpo di sole vero,
13: lo puoi scrivere sulla pietra.
0: Vabbè, può scolpire sulla pietra
13: la Toro Martine a Firenze, Kane a Milano.
0: Sarebbe un vantaggio enorme per l'Inter,
13: scambio i primi quattro posti,
0: a quel punto lo scudetto è nostro,
13: che è il nostro.
0: Ha ragione.
14: Certo, ragazzi, tutto brescianini e il prestito di Comuzzo per pigliare Tosberg in scadenza e mi sembra parecchio a me.
0: Ora, ragazzi,
14: Grulli va bene,
0: ma infatti è un'idea. Non mi ha detto
15: buonasera, sono Simone Daugnano. Io invece ho una domanda. Baglio con Dragusin. E lo so che l'anno scorso è fatto schifo, ma possibile da essere una delle formazioni con più italiani in rosa e soprattutto in campo? Al momento siamo una squadra di italiani in campo, se ne ha uno per sbaglio.
1: Sì, però vedi,
0: sì, è vero.
15: E lo so che va contro tendenza, no, si no, è fatto schifo, gli italiani non ci hanno portato risultati, tutti che voi volete. Però per me era un motivo abbastanza d'orgoglio che si andasse a pigliare tutti i giocatori, giovani, vecchi, per la primavera, anche in Toscana.
1: È vero,
15: invece ho visto che con questa nuova gestione siamo completamente all'estero.
1: Sì. Il problema è che per farne cosa, anch'io sono d'accordo con l'ascoltatore, però vedi il Como, sono tutti stranieri, però il Como vince.
0: Sì, però ragazzi è anche vero, cioè, che poi alla fine non ci basta mai, no? Nel senso che una volta si sistema determinate cose, poi viene fuori il problema degli italiani, poi se si prende gli italiani e non rendono, allora bisogna prendere gli stranieri. Cioè, vediamo un attimo come si, cioè, in 7 anni abbiamo visto tutto e di più, e ora aspettiamo e vediamo. Questo è l'inizio di una ripartenza, poi magari ci metteranno anche altri giocatori giovani. Per esempio, per me il fatto che ci sia Beldenti, il fatto che ci sia Egarebba, il fatto che ci sia comunque Croci in questo ritiro mi sembra importante, perché comunque hanno portato anche dei 2010, quindi voglio dire dei ragazzi che hanno 16 anni, perché cioè io purtroppo ormai sono vecchio, ma quando penso, cioè 2010 c'è l'età della mia figlia. Cioè 2010 sì, è l'età della mia figliola, che cioè ha 16 anni, dico, ma porca miseria, 16 anni sono pochi per una squadra di Serie A, voglio dire, cioè è ancora un'età bella, quindi aspettiamo e vediamo.
1: Allora ti porto a Massa, andiamo da Michele.
0: Oh, finalmente si va al mare, Marina di Massa.
1: Finalmente, ciao Michele.
16: Ciao, buonasera. Sì,
0: tra l'altro c'è un posto molto bellino, Ronchi, che è vicino a Marina di Massa.
1: Io ho casa lì vicino.
0: Ah, è casa lì? Allora poi trovare il nostro amico.
1: Ora non penso gliene freghi nulla,
0: no,
1: Michele.
0: Vabbè,
1: però
0: comunque,
1: al cinquale.
16: Non per farvi invidia, ma sono proprio al mare. Sono al bagno Elvezia, lì vicino tra Ronchi e Marina di Massa.
0: Che beato te. Ma te dico, sei vicino al bagno Elvezia?
1: Non lo so, io sto al cinquale. Io non lo so.
0: Vabbè, cinquale non è mica lontano.
16: Il bagno Elvezia è ben... lo aspettiamo a braccio aperto.
0: Va bene, l'importante è che voi gli lasciate il parcheggio, perché lui sennò poi dopo gli tocca stare a girare 2 ore, perché il problema lì è trovare il parcheggio.
1: Esatto.
16: No, può parcheggiare dentro il bagno.
0: Ah, direttamente. Vabbè, dice Dio nostro e via. Vai, dici tutto, siccome amico nostro.
16: Siccome sono circondato più a massa dagli strisciati.
0: Sono
16: un po' preoccupati, perché è 2 giorni che non pubblico nessun acquisto. Quindi volevo sapere come mai, se riusciamo a pubblicare un'altra cosa.
0: Guarda, gliel'ho detto ieri a Goretti, quando l'ho visto ieri l'altro, gli ho detto, guarda, ma tutto bene Paratici, perché sono passate 48 ore e non sono ancora comprato un altro giocatore. Ho detto, è tutto nella norma, no? Perché poi bisogna, tra l'altro a Massa credo ci stia ancora Chicco Evani, sai?
1: Sai chi è di Massa? Andrea Zoli.
16: Sì, abita a Massa,
0: sì, Chicco, sì, esatto, Chicco sta lì, perché ogni tanto lo vedo anche a Forte dei Marmi, perché c'ha amici a Forte.
1: Ma guarda che tutte le strade portano a Massa. Ti dicevo di Andrea Zoli,
0: Aurelio, sì.
1: Lo beccai.
16: Ma noi anche martedì al mercato abbiamo visto Silvio Baldini.
0: Il grande Silvio,
1: grandissimo.
0: Ah, giusto, anche Silvio.
16: Però non parliamo di calcio, di calcio, parla di altre cose.
0: Ci credo, Silvio. Sì.
16: Poi un'altra cosa, siccome ho sentito diverse telefonate che tutti con gli italiani, noi non è che la Fiorentina deve fare per forza la nazionale italiana, che devono fare anche gli altri.
0: Certo.
16: Però noi l'anno scorso con tantissimi italiani e abbiamo rischiato la Serie B.
0: Sì. No,
16: quindi io ora come ora, siccome ho 50 anni, vorrei vincere qualcosa. Quindi se viene un italiano, viene un straniero, l'importante è che sia forte.
1: Quello
16: poi,
1: sì.
16: Ci sono anche italiani, è un altro discorso, però tutte queste telefonate che devono sempre trovare il pelo.
1: No, sai cosa, Michele? Io capisco.
16: Gli italiani, noi vogliamo gente forte.
1: Cioè, il punto è che devi prendere una decisione: vuoi vincere oppure preferisci avere? Perché se vuoi vincere, intanto si capisce qual è il trend.
0: Siamo una ripartenza. Il primo anno si è fatto in una certa maniera, poi magari negli anni a venire metteranno dentro anche dei giovani. Cioè,
1: ma
0: se arrivasse Ruggeri, che non è proprio giovanissimo, però comunque sia, è un altro giocatore forte.
1: Io
0: italiano.
1: Sono dell'idea che Paratici voglia intanto ripartire dai forti ed economici stranieri, diciamo più sicuramente degli italiani, che costano, come hai detto, una fraccata, e poi intanto costruire delle giovanili di italiani, cioè dei talenti da far
0: però
1: crescere.
0: Ragazzi, e si chiude la telefonata e lo ringraziamo, se poi Tonali mi costa 90 milioni e lo rivendo a 120 milioni di euro, e come si fanno a comprare gli italiani? Cioè, se Palestra lo vuole comprare all'Inter a 45 più 5 di bonus, che secondo me è una cifra altissima per Palestra, certo. Ha fatto un anno in Serie A, giocatore fortissimo, ma ha fatto un anno in Serie A, ragazzi, e queste cifre non combattono.
1: E la gente si era già messo d'accordo col Chelsea, l'ha spiegato bene Marotta.
0: Sì, ma poi al di là di questo, se poi va al Chelsea addirittura per 55 milioni di euro più bonus, uno alza la mano, come fa a prendere un giovane italiano?
1: Sì, sì, è vero.
16: Vi saluto con l'ultima cosa, sì. Io purtroppo ho visto solo vincere Coppa Italia, Supercoppa Italiana, che oltretutto era anche allo stadio a vederla, ho visto perdere le finali di Europa League, di Coppa Italia e di Coppa UEFA con ad Avellino, quindi mi garberebbe cominciare a vincere qualcosa, che
0: sì.
16: Ne dite?
0: Avellino c'era anch'io, mi girano ancora le scatole, speriamo di iniziare, dai, abbiamo fiducia,
16: dai.
0: Ciao.
16: Buon mare.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie Michele.
0: Andiamola, se tu conosci sto bagno.
1: Io non conosco il bagno.
0: Ma
1: però
0: quando vai in mare dove vai? In mezzo a una strada?
1: Io vado ad un altro tenda. Bagno, non è
0: ho
1: che
0: capito,
1: lo voglio sponsorizzare.
0: No, lo so, però dico, ma non lo conosci il bagno dove va lui?
1: No. E perché devo conoscere? Ce ne saranno
0: 3.000. Scusami, ma ce ne sarà 8.000, non l'hai nemmeno sentito nominare?
1: No, mi sembra di no.
0: Ma te mi stai chiamando? Per...
1: sì, ma perché stiamo dicendo? Scusa, ma perché?
0: Aspetta, prima di chiudere, YouTube, velocissimi. YouTube
1: 137.
0: Male.
1: Oggi non benissimo.
0: Domani, allora ragazzi, diamo un annuncio ufficiale, questa trasmissione chiudo ufficialmente qui, non avendo raggiunto il minimo sindacale, sì. Ovvero i 180-200 che ci eravamo prefissati. È stato bello, Nico, io ti ringrazio per aver fatto questo mese insieme a me,
1: no,
0: è stato molto
1: no.
0: Piacevole, però purtroppo si vive di traguardi nella vita, di obiettivi, non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti, grazie e naturalmente rimanete
1: okay. Gli ultimi due messaggi ci scrive un ascoltatore, ma Dodò se va via libera uno slot?
0: No.
1: Lo slot per gli extracomunitari rimane uno solo. Paolo ci scrive da Montespertoli, bellissimo, te l'ho detto. Io feci un saggio di pianoforte a San Quirico di Montespertoli.
0: Ma come mai facevi il pianoforte? Per
1: ho suonato 10 anni, poi però ho smesso.
0: Hai suonato 10 anni?
1: Sì, perché poi ho iniziato a lavorare qui.
0: Cioè non hai raccontato, cioè i concerti dove l'hai fatti?
1: Però insomma
0: me lo ricordo, infatti uno simile a te allo Zecchino d'Oro.
1: No.
0: Non c'entra nulla? No.
1: Insomma Paolo ci scrive, domanda per voi, ma capitolo portiere tutti confermati?
0: Per ora pare di sì.
1: De Gea?
0: De Gea sembra ci abbiano mandato un messaggio forte, ci hanno detto De Gea sarà il nostro portiere per la stagione 2026-2027.
1: Molto bene, bene molto direttore.
0: Va a palestra ora?
1: Io adesso sì. Bravo.
0: Pesi, parte superiore, parte inferiore.
1: Anaerobica, faccio spalle oggi.
0: Senti, ma ci sarà 2000 gradi ora in palestra,
1: sì?
0: No?
1: Sì, infatti.
0: Quindi sudi meglio, dice.
1: Secondo me raggiungo una temperatura corporea tale che poi fuori fa fresco.
0: Nel frattempo poi ti chiamo io, si è preso questo, Nico, si è preso l'estate.
1: Sì.
0: Ma te mi stai chiamando per dirti questo, Nero Verdi, siamo grandi,
1: torniamo
0: siamo
1: domani.
0: Forti, gol.
1: Adesso
0: ciao.
1: C'è Garrisca al vento, con Ludovico Mauro, grazie a Sara Mastro Simone, grazie a Niccolò Ceccarini e anche
0: forti.
1: Da Niccolò Santi. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
17: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi 3 mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
18: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

Bolzano è piena di colpi di scena, cadute fragorose e rotture drammatiche con ambiente e presidenti. Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

mette a via alla fine del suo primo ciclo in viola. In campo invece ha talenti del calibro di Frey, Vargas, Mutu, Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita del match contro il Bari, Adrian Mutu risulta positivo alla sibutramina, che è un

far rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova

0: città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva lei, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli. Napoli e Firenze mi piacciono tanto perché sono malati come me, di calcio, passionale.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo

0: fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buon'anima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia.
2: Ma eccoci una...
1: Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buon'anima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

Door, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa, così come abbiamo detto, con un'inversione a U

0: Paola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
0: Chi siamo? Da dove veniamo? Ulay esiste o è solo una volontà di essere in potenza che trova la sua forma più materiale nei tweet dalla Turchia? Queste alcune domande a cui non risponderemo in questa nuova puntata di Quasi

0: ufficiale un programma che conterrà i seguenti termini: barilete cosmico, recompra e Trebisonda. Partiamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci qua, Radio Firenze Viola, quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi dà il ben ritrovati, 19.06 di questo giovedì 16 luglio del 2026, con le ultime di mercato, le ultime dal campo. Lo sapete, la prima mezz'ora ci avete fatto ormai il callo. Andiamo dal Viola Park, a brevissimo andiamo da Andrea Giannattasio, e poi andiamo anche e soprattutto da Niccolò Santi con lo shaker proteico delle 19.15 per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. I vostri messaggi al 348 75 1 3 9 3 3, le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Vi risponderà la nostra Roald Amundsen. Sai chi è? È Sara Mastro Simone, ovviamente. Roald Amundsen è un esploratore norvegese che è nato proprio il 16 luglio ma del 1872, ed è stato il primo uomo a raggiungere il Polo Sud. Lo ha fatto il 14 dicembre del 1911, arrivando al traguardo e tornando anche indietro in una situazione particolare, ecco, un viaggio estremo ai limiti del sovrannaturale. Tornò sano e salvo, ma il suo compagno di viaggio Robert Falcon Scott ci rimise la vita. Comunque oggi celebriamo anche colui che ha espanso ancora di più i confini del mondo. Mi verrebbe molto facile il gancio col mondiale, ma per la prima mezz'ora quantomeno lasciamo tutto ai vostri messaggi, magari, perché vedo anche che sull'onda lunga di Argentina e Inghilterra si parla anche e soprattutto più di quello che c'è stato in campo, di quello che c'è stato nel cabinotto Rai, per quanto riguarda il commento. Andiamo dall'Andrea Giannattasio a brevissimo, anche per coordinarci con quello che è successo nell'allenamento. C'è qualcuno che insomma si lamenta perché Luca, ad esempio, pago il canone pubblico, servizio pubblico, che pretendo essere imparziale. Se volevo ascoltare un tifoso argentino guardavo la TV di Buenos Aires, cacciato giustamente, vabbè, da Sky, che non mette un ultra in cronaca. Non lo so, io sono molto più mite su su Lele Adani. So che il nostro primo ospite, che ospite non è della stessa mia opinione. Ce l'abbiamo Andrea Giannattasio? Ce l'abbiamo, eccolo.
3: Sì, eccomi qua.
0: E il football, Andrea Giannattasio, visto che qui si parla ancora di Lele Adani, eh?
3: Io stamani gli ho tirato delle belle legnate, in
0: ma ci puoi recitare il tuo tweet? Cioè, ci puoi spiegare cosa hai twittato ieri sera?
3: Al fischio finale di Inghilterra-Argentina ieri, da utente che paga il canone Rai e se lo ritrova in bolletta come altri 60 milioni di italiani, ho auspicato che il servizio pubblico garantisca per la finale di domenica una polifonia di racconto della finale del mondiale, con ovviamente Alberto Rimedio, che è un eccellente telecronista, non il migliore, perché il migliore è ovviamente Massimo Marianella,
0: che salutiamo,
3: certo, assolutamente. Da una parte l'ultra dell'Argentina, Lele Adani, dall'altro spero che per par condicio ci sia un ultra della Spagna.
0: Chi vedresti bene?
3: Qualcuno in radio stamattina suggeriva Borja Valero. Io ho detto può essere sicuramente giusto, però secondo me Borja Valero sarebbe molto più moderato di quanto lo è stato Lele Adani in questo mondiale.
0: Sì, stavo pensando anche a grandi attori. Javier Bardem potrebbe fare anche,
3: certo,
0: sicuramente,
3: certo,
0: l'ultra spagnolo.
3: Grandissimo attore,
0: l'abbiamo visto anche su
3: Non è un paese per vecchi. Paese per vecchi, grandissimo film. Ma ne ha fatti tanti altri, anche uno che si svolge nella Spagna del 600, un film su Francisco Goya del 600, forse un po' più tardi, insomma, no, forse un po' più tardi, e su Francisco Goya, l'ultimo inquisitore, mi sembra si chiami qualcosa del genere. Allora magari chiediamo ai nostri ascoltatori.
0: Sì, chiediamo se
3: bellissimo film.
0: Agganciano appunto l'assist di Andrea Giannattasio. Suggerisco anche Vicky Cristina Barcelona, per chi insomma vuole
3: Woody
0: una
3: Allen,
0: serata un po'
3: Woody
0: sì.
3: Allen.
0: Un po' più, non so se è piccante, ma insomma c'è un intrigo amoroso che coinvolge Javier Bardem, c'è anche Scarlett Johansson.
3: Non si vede niente di quello che tu pensi. Renzi,
0: una monumentale Penelope Cruz. No, però c'è un po' di tensione. Ora non so perché stiamo parlando di questa cosa, però c'è un po' di tensione anche erotica, no, in quel film.
3: Sì, ha fatto anche qualche film con Almodovar, insomma ne ha fatti tanti. L'ultimo Inquisitore, L'ultimo Inquisitore è un film del 2006, tra l'altro diretto da Milos Forman, altro grandissimo regista, quello che ha fatto Amadeus, e si svolge nella Spagna di Napoleone, quindi siamo molto più dopo rispetto al 600, quindi siamo a fine 700.
0: Bene, Andrea, che titolo daresti all'allenamento della Fiorentina di oggi?
3: Leoncardo si muore.
0: Film di? Non so chi.
3: Di Andrea Giannattale.
0: Ah, di Andrea Giannattale. Potrebbe essere anche interpretato dal grande e compianto Carlo Monni, visto che ne parlavamo l'altro giorno. Quindi fa più caldo, visto che tu hai fatto 4 su 4. Oggi è il giorno più caldo?
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì, e domani, tra l'altro, ci sarà l'ultimo giorno di caldo, nonché il giorno più caldo della settimana. Perché viva Dio, poi da sabato le temperature diminuiscono, prevista pioggia, stavolta sul serio, non come ieri che alla fine, sì, è piovuto su Firenze, ma è piovuto verso le 10 di sera, le 11, ma ha fatto giusto una scrosciata e basta. Sì. Però ecco, no, oggi molto caldo, domani caldissimo, secondo me si arriverà sui 40 gradi, oggi siamo rimasti sui 38, ma domani arriveremo a 40. E poi però per fortuna da sabato e domenica la massima sarà 33-34, che comunque abbastanza, ma credo che anche la squadra ne beneficerà, perché quello che ho notato oggi, Alessandro, e torniamo seri nel raccontare il lavoro della truppa di Grosso, è che veramente le gambe sono molto imballate, cioè sono viste delle cose molto particolari. Cioè io ho visto oggi il giovane Perrotti, che è un bravissimo calciatore, che ha fatto un tunnel a Dodò, lo ha umiliato, che per carità, ripeto, Perrotti magari diventerà il nuovo Roberto Carlos, però insomma magari non si vede così con costanza. Però c'è un bel gol di Fabiano, molto bello, il gol del centrocampista.
0: Sì, noi stiamo vedendo le immagini anche grazie all'aiuto e alla collaborazione del sito della Fiorentina, CF Fiorentina, anche sì. Con l'allenamento siamo un po' in ritardo rispetto a quello che ci dà Impresa Diretta. A brevissimo vedremo anche il gol, l'abbiamo visto ora. Se si tratta del piattone secco sotto la traversa, è
3: sì,
0: quello
3: sì,
0: che abbiamo,
3: quello.
0: Abbiamo appena visto. E per il resto, da segnalare qualcosa anche a livello di una parola che si ricerca sempre nel calcio moderno, che è intensità, diciamo, l'hai vista sempre,
3: ma oggi ti ripeto, Alessandro, intanto chiaramente noi stiamo guardando la partita in famiglia, cioè questo è l'ultimo esercizio prima della chiusura del lavoro odierno. Oggi l'allenamento è cominciato mezz'ora più tardi. Gran gol di Indur con una staffilata sul secondo palo.
0: A quanti gol è Indur? Quindi, magari qualcuno se li segna davvero. Secondo te i calciatori se li segnano i gol negli allenamenti?
3: Ma questo non credo. Però già nelle partitelle amichevoli, per esempio con la Primavera, con il Gubbio e le altre che arriveranno, quello sì, assolutamente sì. Ma sono poco indicativi, perché per esempio 3 anni fa il capocannoniere della Fiorentina in versione estiva era stato Abdelhamid Sadiri.
0: Me lo ricordo, insomma, benissimo. A proposito di tweet invecchiati non benissimo, no? Olio su tela.
3: Sì, olio su tela. Sì, mi prendo tutti gli sberleffi di
0: tweet.
3: No, ma siccome me li sono presi anche da dei colleghi, e ci stanno, perché poi noi facciamo un lavoro pubblico, cioè o comunque sia abbiamo una dimensione pubblica, e quindi così come ci prendiamo, e per fortuna ce li prendiamo, gli elogi da parte degli ascoltatori e dei tifosi, ci prendiamo anche dei corretti spernacchiamenti.
0: Sì,
3: ecco,
0: guarda,
3: in questo caso mi sono preso degli spernacchiamenti.
0: Io lo posso citare, ti posso anche prendere in giro, perché c'ero cascato anch'io, sinceramente. Non pensavo che diventasse il nuovo faro della Fiorentina, ma pensavo potesse fare qualcosa di più rispetto allo 0.001 che ha fatto Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina. Però è anche vero, ci sono questi abbagli estivi, no? Mi ricordo un gran gol su punizione a Grosseto, se non sbaglio.
3: A Grosseto, bravo, sì. Bravissimo, non c'ero, ma me la vedi in streaming quella partita. Comunque, no, Alessandro, difficile parlare di ritmi alti, perché siamo proprio a livello forse di gambe imballate più alto da questo inizio ritiro, perché questo è l'ottavo allenamento, il quarto a porta aperta, l'ottavo allenamento da quando è iniziata la fase di preparazione, e oggettivamente si vede che Grosso vuol tenere un'intensità piuttosto alta. che poi ha delle ripercussioni su degli atleti che sono stati un mese abbondante fermi dopo la fine della stagione. Quindi insomma, però ecco, quello che mi conforta è per esempio la prestazione di Jimenez, che oggi ha lavorato praticamente in gruppo, ora non sta partecipando, mi sembra, alla partitella che conclude questa seduta, così come non sta partecipando Moise Kean. E quindi, però, se non altro, oggi Kean ha fatto tutto in gruppo tranne la partitella, cioè non ha fatto nemmeno lavoro individuale di qualche tipo.
0: È sempre di più, no? Si aggiunge sempre
3: di più.
0: Un po' di minutaggio, di esercizi in più. Andrea, per quanto riguarda le presenze invece, dicevi del gran caldo, c'è qualche eroe sugli spalti?
3: Sì, qualcuno c'è, tra l'altro saluto con piacere, magari è ripartito e ci sta ascoltando in radio, l'amico ascoltatore Remo da Mantova, che è un nostro fedelissimo di Radio Firenze Viola, che vive da quelle parti, cioè vive a Mantova ovviamente, e era in viaggio per le vacanze con i figli, lui è originario di Viterbo, mi raccontava, quindi stava andando da Mantova a Viterbo, a metà strada si è fermato a Firenze, a Viola Park, è uscito a Firenze Sud, si è visto un'oretta di allenamento con i figli e adesso credo sia già ripartito per Viterbo, dove soggiornerà stanotte e poi domani alla nave per la Sardegna, dove andrà in vacanza con i figli. Quindi insomma, anche tifosi che vengono da fuori, sì, tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola che ci hanno salutato e ci hanno detto che sono nostri ascoltatori affezionati, e però sono pur sempre 150 presenti oggi, ecco, non siamo di fronte a numeri francamente più alti. Mentre c'è una grande parata di De Gea su un tiro di Perrotti, terzino sinistro, che oggi ha fatto veramente un buonissimo allenamento, poi c'è Garebba che si impappina e perde il pallone.
0: Io ho un hype mai vista, forse nemmeno prima dell'uscita dell'ultimo Grand Theft Auto avevo così tanta attesa per qualcosa, in questo caso qualcuno come Perrotti, che Andrea Giannattasio descrive come il nuovo, no scherzo, a parte tutto,
3: Roberto Carlos.
0: È vero, Roberto Carlos. Ma Mantova sottovalutata secondo te come città?
3: Ci sono stato una volta sola e ero un bambino, quindi non lo so dire, però è una città che ha una tradizione culinaria molto più simile alla Emilia che alla Lombardia, per quello che mi ricordo.
0: No, perché ci saluta, per esempio, anche Nedo da Mantova, quindi lo salutiamo.
3: A parte che Nedo è un nome della provincia di Livorno, ecco, di solito ci
0: evidentemente
3: sono tanti
0: Nedo, si sarà trasferito
3: parte.
0: Ora chiediamo anche a Nedo,
3: e credo che ci potrà confortare nel dirci che è una città non tanto lombarda, è come peraltro Cremona, anche Cremona è una città che ha poco di Lombardia, molto più di Emilia, tant'è che mi spiegavano i colleghi di Cremona quando sono stato lì 3 giorni per raccontarvi la semifinale di Coppa Italia di qualche anno fa, il loro derby non è contro l'Atalanta, il Brescia, il Milan, l'Inter, il derby dei tifosi della Cremonese è contro il Piacenza, che è una città emiliana, si trova al di là del Po, e credo che anche Mantova abbia, che si trova tra l'altro sul Po se non mi sbaglio, o comunque molto vicino al Po, la città di dove è nato Virgilio, abbia più una cultura emiliana più che lombarda, però magari l'amico Nedo ci smentisce. Io però mi ricordo che hanno lì come il vino tipico anche il lambrusco, hanno lo gnocco fritto, ma hanno cucina più emiliana che lombarda. Ma perché sono finito a parlare di questo?
0: Non lo so, perché ci hanno scritto. Tu hai parlato di un ascoltatore di Mantova, dopo 2 minuti è arrivato un messaggio su Mantova, e quindi io dai racconti delle persone a me vicine che ci sono state, mi hanno parlato tutti molto bene di questa città, e poi penso sempre che quando pensi all'Italia, anche all'Italia del Nord, Mantova magari è la settima città che ti viene in mente, forse ottava, non la decima, e quindi è sempre per ribadire quest'hashtag, che era anche un programma di qualche anno fa, sei in un paese meraviglioso, c'era anche scritto sull'autostrada. Detto questo, Andrea, che succede ora? Sto guardando anche le immagini, stiamo guardando le immagini per chi è collegato sul canale 92 dell'allenamento della Fiorentina. C'è una piccola pausa, si cambia qualcosa? No,
3: ma no, al momento no, chiaramente si può interrompere il gioco di tanto in tanto, perché comunque c'è Fabio Grosso e i suoi collaboratori che stanno guardando da bordo campo, da lungo la linea immaginaria del campo ridotto, il lavoro della squadra, e quindi stanno naturalmente prestando attenzione a ogni particolare che possa essere migliorato. Grosso costantemente con il cappellino in testa sta in questo momento proprio sotto. Ecco, sono quelle due figure con la maglietta rossa che vedete, se ci seguite in formato visual, uno è Grosso, quello più alto, e quello accanto è il suo collaboratore. Io ribadisco ancora una volta, mi prometto di imparare a memoria tutti i nomi dei suoi componenti dello staff, soprattutto quando avremo l'opportunità di andare in Inghilterra, perché lì veramente saremo tra pochi intimi e sarà anche più facile, insomma, recepire quello che sarà poi il lavoro della Fiorentina e in che modo i vari singoli componenti del suo team di lavoro influiranno nel lavoro della squadra.
0: Andrea, dicevi una mezz'oretta di ritardo, quindi si dovrebbe concludere l'allenamento a breve, no? Fra qualche
3: minuto. Sì, secondo me alle sette e mezzo è finito tutto. Sì, sette e mezzo.
0: Guarda,
3: tutto concluso.
0: Nell'attesa della fine dell'allenamento, ti chiedo indicazioni tattiche, dire tantissimo, perché sono sgambate, sono giocatori con anche gambe pesanti, perché lo dicevi tu, il carico di lavoro è importante. Tra l'altro mi risulta che stamani ci sia stata anche una prova tattica sulle palle da fermo e abbiamo visto oggi un giocatore che potrebbe dare una grossa mano a questa Fiorentina in conferenza stampa, ovviamente in campo la potrà dare, sulle palle da fermo, come Radu Dragusin. Indicazioni tattiche soprattutto sui nuovi, cioè Vieri, non Vieri, mi raccomando, l'hai visto solo come centrale, per quanto può valere la partitella, oppure l'hai visto anche impiegato sulla sinistra, perché è un ruolo che ha già fatto anche al Gremio?
3: Ma guarda, io l'ho visto soltanto centrale, e non è nemmeno lui, che tra l'altro, perché poi l'esercizio sulle palle inattive e sui cross dei terzini si è ripetuto anche nel pomeriggio. Non l'ho visto tra i crossatori, ecco, se vuoi il racconto di ciò che ho visto. Ho visto crossare bene Jimenez, sicuramente, che ha fatto un buon allenamento, l'ho visto bene, l'ho visto abbastanza bene. L'avevamo visto un po' appesantito, ma magari era soltanto un effetto ottico di lui che era ripiegato su se stesso e quindi aveva
0: le lonzette?
3: Quelle lonzette, sì, le maniglie dell'amore, insomma, per utilizzare anche un termine un po' più dotto, ma insomma... magari un effetto ottico di lui ripiegato sulla cicletta in quel momento. Però partito, ha fatto un buon allenamento, mentre c'è Dodò che scarta tutti, serve Endur che va al tiro, prende Dodò in pieno e poi nessuno riesce a far gol. Ecco, una cosa che rispondo alla tua domanda,
0: sì.
3: Una cosa che mi colpiva dell'allenamento dell'anno scorso, ma anche delle partite amichevoli dell'anno scorso, che era un disastro fare gol. La Fiorentina aveva delle difficoltà a trovarci a fare rete. A me sembra che quest'anno, in attesa di Ken, perché piccoli, in attesa di Ken ci siano tanti centrocampisti in rete, soprattutto Endur, soprattutto Attà, Croce, abbiamo visto andare al tiro e al gol, Pirro che non è un centrocampista ma è un tre quarti, insomma,
0: il piede è già caldo,
3: ecco,
0: diciamo.
3: Il piede è caldo, sì, non solo
0: anche per situazione anche a livello meteo. No, parlavi delle amichevoli dell'anno scorso, mi è venuto in mente quello che poteva essere, col senno di poi, un grosso campanello d'allarme che poi io, da cronista ingenuo, relegai tutto a amichevole estiva sfortunata per la Fiorentina e anche a un avversario più forte di quanto probabilmente non lo era, vista la Fiorentina dei mesi successivi. No, pensavo alla simpatica rappresentativa degli universitari giapponesi che vinse al Viola Park.
3: Certo, ma poi se ci pensi bene, anche nelle tre amichevoli inglesi con il Leicester, il Forest e lo United, la Fiorentina fece un gol solo con Som, tra l'altro, sì. Che non sa nemmeno lui forse come fece a farlo, però per il resto zero carbonella, come direbbe il nostro, sì, Luca Calamai, ecco. Nel frattempo, guarda, fammi sottolineare ancora una volta una bella percussione di Perrotti, che è stato lo hanno arretto, come avrebbe detto Vezio Benetti, certo. Lo ha arretto Dodò, lo ha steso a terra, perché è incontenibile il terzino 2008, è incontenibile.
0: Bene.
3: E infatti un componente dello staff di Grosso gli ha detto bravo Ale, gli ha fatto i complimenti per come se ne stava andando. Anche adesso, guarda, recupera un pallone sulla fascia destra, lo sta facendo il terzino destro, la mette al centro per Pirro, scusatemi, a sinistra, la mette al centro per Pirro e poi ovviamente la relazione si perde.
0: Ora, lo ripetiamo, disclaimer da fare sempre, siamo al 16 luglio, siamo al quarto giorno d'allenamento, eccetera, però arrivò un però. Vista anche la situazione esterni bassi della Fiorentina, visto che comunque... ci sono dei giocatori della primavera che in questo momento stanno facendo parte dell'allenamento, ti aspetti che magari qualche chance, qualche slot si possa aprire in quelle posizioni per Pirro, per gli altri giocatori?
3: Prima Ludovico Mauro giustamente gli faceva una domanda che era legata alla probabile formazione di domenica contro la primavera, e io ho detto, ma guarda, centrocampo non ho dubbi, cioè Dur, Fagioli a tace, sono questi, sembra scontato. Sì. In difesa posso immaginare Dragosin, Vieri centrali, e presumo Dodò e Balbo sugli esterni, e sulle fasce laterali, e in attacco ragazzi per forza Piccoli, e poi sugli esterni alti per forza, cioè o ricorri a Fortini, se no devi contare, mamma mia che rolaccio di Somm, aveva regalato il pallone agli avversari. E dicevo, sugli esterni, sì, devi fare ricorso a un terzino o a un trequartista, perché poi fondamentalmente anche tra i giovani convocati nessuno fa l'esterno di professione, Croce è una seconda punta tre quarti, Pirro è un trequartista, poi gli altri vabbè fanno tutt'altro, Perrotti è un terzino, Melani è un centrale, insomma c'è Garebba, però Garebba è una prima punta, quindi boh, mi sembrerebbe strano, ecco. penso Pirro, ecco, se vuoi un nome ti dico Pirro e Fortini magari adattato a fare l'esterno alto, ecco.
0: Va bene Andrea, senti, io
3: potremmo aver concluso.
0: Sì, ma guarda, allora concludiamo qui. Forse. Dici se è concluso o no l'allenamento.
3: No, ho sentito un fischio, vediamo
0: non
3: un
0: è
3: po'
0: Cat
3: se è quello
0: calling, diciamo.
3: No, per l'amor di Dio, se no si finisce tutti dentro. Comunque no, sono le 19:26 e quindi credo che no, però forse si continua, sai Alessandro?
0: Si fa cartella.
3: Notizia serale da dare.
0: Benissimo.
3: No, si va avanti.
0: Senti Andrea, facciamo una cosa, ci fermiamo un paio di minuti e poi se vuoi torniamo da te per la fine, immagino, dell'allenamento.
3: Certo,
0: così facciamo una pausa. Grazie mille Andrea Giannattasio.
3: Contrariamente a quello che disse Rosalinda Berlusconi, disse io non sono una donna a sua disposizione,
0: Andrea, sono
3: un uomo a tua disposizione, quindi sono a disposizione quando vuoi.
0: Stiamo andando lunghini, sono pur sempre le 19:27, ti ricordo questo Andrea, grazie mille, ci risentiamo dopo, proviamo anche a non infilarci in questi ginepraj, noi ci infiliamo in una breve pausa, ripartiamo anche dalla fine dell'allenamento, non ci siamo dimenticati di Niccolò Santi, andiamo da lui anche per il mercato, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 19:31, Radio Firenze Viola, quasi ufficiale, dagli studi impanciati che è Alessandro Di Nardo che vi parla per l'ultima mezz'ora in compagnia, poi lasceremo spazio anche all'altra metà della Viola con Claudia Marrone che ci parla anche del calcio femminile e della Fiorentina femminile soprattutto, con le ultime indicazioni anche dal Viola Park, il 348 75 13 933 per dialogare con noi, lo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Ce l'abbiamo Andrea Giannattasio? Eccolo qua.
3: Sì, ci sono.
0: Dici Andrea.
3: No, allenamento terminato e direi molto coerente con i tempi che ci eravamo dati, nel senso che l'allenamento è partito mezz'ora dopo ed è finito mezz'ora dopo, quindi anche oggi 90 minuti di lavoro intenso per la Fiorentina. Magari domani, ecco, cercheremo di sapere dalla società Viola se che domani è previsto l'allenamento alle 18 anziché alle 18 alle 17:30, questo giusto anche per ottimizzare i tempi e risparmiarci 30 minuti di caldo. Comunque sì, adesso squadra che sta facendo più che il cooling break il cooling over, nel senso che hanno finito completamente, hanno finito il lavoro odierno, un po' di stretching per chi ha partecipato alla partitella, vedo veramente tutti i giocatori stremati, gli unici in piedi sono Somm, Balbo e Jimenez, ma Jimenez non ha preso parte al lavoro di squadra in questa partitella, si è tolto le scarpe Dragosin, per il resto insomma ci sono vari giocatori che hanno l'acido lattico pauroso nelle loro gambe, li vedo proprio devastati, tra i più devastati c'è qualche giovane, per esempio mi pare sia Federico Croci che si sta mettendo anche le mani in testa da quanto è stanco, oppure magari sta soffrendo perché uno dei fisioterapisti sta facendo un massaggio e gli sta facendo male, ma d'altronde quando uno ha la gamba bella contratta ci può stare che tu possa sentire un po' di dolore. Stremati Piccoli, Indur, Comuzzo, insomma veramente molto molto stanchi i calciatori di Fabio Grosso che sta andando a fare un po' il giro dei suoi ragazzi per parlare con tutti, dai 5 adesso.
0: Sta toccando i polsi per vedere se qualcuno ha ancora il battito. No, ancora, a parte gli scherzi.
3: Sì, sì, esatto.
0: Se qualcuno è freddo.
3: Tutti, guarda.
0: Ecco.
3: Va a dare dei consigli ai Garebba, a Pirro, adesso va a dare il 5 a Fortini. No, no, è veramente a Croci, eccolo là. Sì, sì, insomma, molto,
0: sai,
3: molto,
0: sai che Andrea c'è, te la devo dire questa bischierata ormai, sai che Andrea, sì, c'è questa nuova challenge sui social, tu che sei molto attento, di giudicare lo schiocco e il rumore dei cinque fatti da due persone, no? E quindi sarebbe anche bello fare
3: quella ragazza che è virale, sì, sui social, sì, sì, sì,
0: sarebbe anche bello vedere molto... cosa? Dici?
3: No, no. No, volevo dire molto, molto generoso, non parsimonioso, molto generoso nel dare i cinque calciatori, non parsimonioso, parsimonioso è il contrario,
0: okay, no,
3: molto generoso nel dare i cinque suoi calciatori, sì, sarebbe divertente, ma ormai è un modo di salutarsi comune, ecco, prima ci si dava la mano regolarmente e ora invece ci si dà il 5 in quel modo lì con lo schiocco, sì, sì.
0: Benissimo, un grande schiocco Andrea, se non c'è altro ti salutiamo e ci risentiamo domani.
3: Uno schiocco di dita, ho girato la webcam,
0: mamma mia,
3: salute, vi ringrazio e vado a farmi una doccia e poi, visto che sono anche di turno sul sito per non farmi mancare niente, a concludere questa meravigliosa giornata su FirenzeViola.it.
0: Sei un lavoratore indefesso, Andrea. Grazie mille e bene, alla prossima, ovviamente ci sentiamo domani dalle ore 7 in diretta. Grazie Andrea Giannattasio. Riprendiamo appunto la nostra trasmissione con un pollicione che significa una cosa sola: Niccolò Santi, l'uomo chiamato contratto, non come Paolo Bitta, ma nel senso che ci porta le notizie di mercato e quindi contratti chiusi, non chiusi, eccetera, eccetera. Ciao Niccolò.
4: Eccoci qua, ciao, che piacere ritrovarti, buonasera.
0: Allora, ci sono alcuni messaggi, ad esempio di Paola che ci dice: com'è possibile tutte queste notizie diverse, la Fiorentina nega, loro dicono venduto, eccetera eccetera. Poi c'è chi ci scrive: il vicepresidente turco ha fatto credo una quasi ufficiale, non c'è il soggetto di questi messaggi, ma il soggetto è solo uno, è Ulai. Quindi ti dico, mi sembra di parlare del gatto di Schrödinger, no? Che se non apri la scatola non vedi se è vivo o morto. In questo momento alle 19:36 del 16 luglio 2026, Ulai che cos'è? Un giocatore del Trabzonspor, allora, un giocatore della Fiorentina? Nessuno, uno, nessuno, 100.000?
4: No, attualmente alle 19:37 è ancora un giocatore del Trabzonspor. Questo non toglie che le parti si siano avvicinate ulteriormente in queste ore. Io tra l'altro sono in continuo contatto anche con Niccolò Ceccarini, oramai siamo una coppia di fatto, cioè sì, ci sentiamo mattina, pomeriggio e sera.
0: Potreste registrare come nelle commedie o nei film romantici una segreteria in comune, no? Sì. Ciao, siamo Niccolò e Niccolò, non possiamo rispondere perché, e poi risatine sotto per far capire anche la complicità, prego.
4: Di solito io aspetto la sua telefonata della buonanotte, se no non riesco a dormire, questo sì. Però insomma, al di là del nostro rapporto decisamente opinabile, ti devo dire che quello che abbiamo raccolto è che c'è molta fiducia. La verità è questa, le parti si sono ulteriormente avvicinate, tra l'altro nelle ultime ore il Trabzonspor aveva abbassato le richieste, che inizialmente partivano da qualcosa come 35-40 milioni, oggi invece le richieste sono più basse, la Fiorentina punta forte sulla I. Tra l'altro all'accordo con il gioco, con quantomeno diciamo più che l'accordo ha il benestare, no, di Ulai a trasferirsi a Firenze, cioè per il giocatore c'è praticamente solo la Fiorentina e questo è un punto di forza determinante per il club viola, motivo per il quale tra l'altro il Trabzonspor ha scelto di abbassare un po' le pretese, perché già sapeva dal giocatore di doverlo alla fine cedere, e probabilmente proprio la Fiorentina, certo prima di dire che è della Fiorentina al 100% o di fare sparate come se ne vedono ovunque, direi di mantenere un attimino l'equilibrio come abbiamo fatto in questi ultimi giorni. Però per quello che abbiamo capito c'è fiducia e l'operazione sta andando avanti molto bene. Ti aggiungo un elemento: che Moreno, il club ha fiducia di poterlo cedere a breve, non c'è soltanto il Wrexham. Sto cercando di capire quali altre squadre, tra l'altro l'avevamo scritto in questi giorni, il Monza in Serie A, per quanto riguarda invece la Liga, occhio al Getafe e soprattutto all'Espagnol. C'era anche stato un interessamento dello Strasburgo, ma secondo me è più che altro una cosa di inizio giugno, oggi è un po' più fredda la pista a Strasburgo. Però ecco, il fatto che Moreno sia sempre più vicino all'uscita, alla cessione, non fa che avallare la tesi per cui l'accordo per Ulay è molto più vicino rispetto ai giorni scorsi, tant'è vero che probabilmente già nel weekend potrebbe esserci la fumata bianca, però quello che dico, secondo me, secondo quello che mi risulta, è molto determinante la situazione di Moreno, cosa che raccontiamo da giorni, quindi c'è fiducia, la trattativa va avanti e potrebbe essere che ora, insomma, venga annunciata la fumata bianca dell'operazione Ulay dal Trabzonspor.
0: Benissimo, sai cosa mi ricorda? Il paradosso di Zenone, che non è Zenoni inteso come Damiano Zenoni, ex esterno passato anche dalla Pistoiese, così facciamo felici anche i nostri amici della regia, ma è quello della tartaruga e di Achille, no? Che Achille si avvicina sempre e non arriva mai, in questo caso per parlare di Ulay. Altre situazioni che riguardano delle uscite, ci abbiamo un po' parlato delle possibili entrate in questi giorni, ma ero anche prima in diretta con Tommaso Loreto dalle 14 alle 16, in tanti ci chiedono di Aro Kodare, calciatore del Wolverhampton, l'abbiamo descritto anche, ha giocato anche al Franchi in un Fiorentina Genk, tanti si sono dimenticati, su di lui ci sono novità?
4: Ma allora, intanto Aro Kodare allontana Ulay e Ulay allontana Aro Kodare, perché come abbiamo spiegato la Fiorentina ha un solo slot libero da destinare a un giocatore extracomunitario che voglia acquistare. Quindi se acquista Ulay, che è extracomunitario, non può acquistare Aro Kodare, che anche lui è extracomunitario. Per cui io sono convinto del fatto che la Fiorentina in questi giorni abbia parlato col Wolverhampton, perché ho avuto delle conferme. Aro Kodare peraltro aveva dato anche il suo assenso all'eventuale trasferimento alla Fiorentina, così come il Wolverhampton l'avrebbe ceduto. In questo momento, essendo la Fiorentina più vicina a Ulay, mi sento di dire che è più lontana da Aro Kodare, che sarebbe comunque stata un'alternativa di livello, no? A Moise Kean, o comunque ai movimenti offensivi, perché la Fiorentina almeno uno tra Kean e Piccoli, sono convinto, in questa finestra di mercato lo cederà. Quindi ecco, in questo momento la situazione di Aro Kodare è senz'altro in stand by. La Fiorentina ha come priorità quella di cedere e la cessione principe è quella di Moreno, dopodiché potrà dare l'assalto definitivo a Ulay. Se poi, come dicevamo oggi durante Nick & Nick, non ci saranno i margini per cedere Moreno entro poche ore, allora la Fiorentina, in particolare Parati, ci spingerà ulteriormente, definitivamente, sull'acceleratore per Ulay, perché non vuole perderlo. Io capisco che possa esserci un avvicinamento tra le parti, però nel momento in cui, nonostante la Fiorentina abbia il sì del giocatore, si presenta lo United di turno, è legittimo, no, che Ulay abbia qualche dubbio e che possa decidere di trattare con il Manchester United. Allora sì, allora Paratici questo lo vuole disinnescare, un pericolo che vuole evitare. Però insomma, facendo, diciamo, il riassunto della situazione, Ulay sempre più vicino, Moreno sempre più lontano.
0: Tutto perfetto, a parte la citazione a quel programma di cui non si può parlare in questo programma, perché per parafrasare è come se Fabio De Luigis, dopo la rottura, diciamo, di Love Bucks con Michel Hunziker, parlasse di Love Bucks con la stessa Michel Hunziker, cioè non va bene. Ti ricordi? Te lo ricordi Love Bucks?
4: No, assolutamente, non so di cosa stai parlando.
0: Benissimo, guarda, perché...
4: però in rigoroso silenzio.
0: No, era il riferimento a quel programma che inizia con la N, ecco, che va dalle 16 alle 17.
4: Ah, certo, quello lo conosco.
0: Sì, guarda, mi era venuto anche un altro riferimento, ma è meglio non coinvolgerti, immagino, sul gioco della capra, i cavoli e il lupo. Cioè, ti ricordi? C'era la storiella, devi portare dall'altra parte del fiume capra, cavolo e lupo, però sai che se lasci capra e lupo insieme, il lupo mangia la capra, eccetera eccetera. Mi ricordava la storia di Ulay e Aro Kodare, ma è meglio non farti questo quesito, perché sono pur sempre
4: le
0: 19:43. Nicolò, grazie mille e ci sentiamo ovviamente domani purtroppo dalle 16 alle 17. Sì.
4: Perché purtroppo?
0: No, scherzo, seguite tutti quel programma che non posso nominare.
4: Va bene, sì, perché ti fa male al cuore, questo lo capisco, sì. Va bene. Ciao, grazie.
0: Grazie a te Nicolò Santi, ovviamente l'aggiornamento di mercato, lo shaker proteico che riguarda le ultime di mercato della Fiorentina, 348-7513933 per i vostri messaggi. Torniamo sempre lì perché vedo anche alcuni messaggi che riguardano la partita di ieri sera. C'è Luca che è d'accordo con Andrea, che ha fatto questa invettiva contro Dani, ovviamente non contro la persona Dani, ma contro il commento che ha fatto Lele Adani di Inghilterra Argentina. Luca ci scrive: grande Andrea, basta subire le cronache da ultra del montato ad Ani. Non me ne poteva fregare di meno, ma domenica ti farò Spagna. No, Luca, passa dalla parte buona della storia. Fallo almeno. Almeno tu, ecco, nell'universo. Io sto con Adani, poi ci scrive Gianni. Finalmente un opinionista che mette passione ed emozione. Con doppietta di Kane su due assist di Bellingham avrebbe esaltato l'Inghilterra. Posso spezzare una delle mille lance finite sul corpo di Lele Adani? Io sono convinto, sono come te convinto che avrebbe fatto la stessa cosa, magari con un decibel in meno. Ma Adani è un, e uso il termine in maniera positiva, un invasato delle telecronache, quindi ci mette passione anche se commenta Reggello contro Rinascita Doccia, secondo me, eh? E questo può piacere o non piacere. Io dico che poi, visto che poi c'era un messaggio di Duccio che saluta e abbraccio, che mi chiede dove vedrò la finale di domenica 19, dico soltanto che ieri l'ho vista, così facciamo pubblicità a un locale che non ci paga, a una Tango Empanaderia, si chiama Tango Empanaderia, accanto allo stadio, con il clima abbastanza argentino, perché insomma sapete il mio trasporto, nonostante io lo ripeto, cioè io non mi sento, cioè, empatizzo e solidarizzo per l'Argentina, per Messi, per tutta la storia e la narrazione dietro questa nazionale. Dopodiché, se ci fugo i dubbi di qualcuno, se ci fosse stata Italia e Argentina avrei tifato Italia, perché sul mio sulla mia carta d'identità elettronica c'è scritto nazionalità italiana, non c'è scritto che sono nato a Rosario o Buenos Aires, nonostante poi per qualcuno la nazionale possa essere qualcosa di accessorio. Poi va bene Chris, non verrò, però sono convinto che vi divertirete lo stesso anche senza di me, forse soprattutto senza di me. Ecco, però per rivivere l'atmosfera, credo che, siccome ha portato bene per l'Argentina, andrò lì, nonostante poi quello che si pone davanti a Messi, credo l'ultima grande sfida della sua carriera è la più difficile. Detto questo, visto che poi Matteo mi chiedeva a quanto ho goduto stasera, ieri sera, pardon, io dico solo che, a parte Chris, saluto e ringrazio per l'invito che mi tenta molto, però questa cosa rimane internos, dico soltanto che sarebbe sbagliatissimo, ma questa è una cosa secondo me pacifica e banalissima, però siccome sento molti commenti del genere, sarebbe sbagliatissimo giudicare una fetta di carriera di Messi e di Lamine Yamal dalla partita di domenica al MetLife Stadium, perché Yamal ci arriva troppo presto per la sua carriera e Messi ci arriva troppo tardi, non sono nel prime, nessuno dei due è nel prime, termine che va molto sui social, e quindi rimane una sfida da un fascino e da una mistica incredibile, perché è inutile che stia dietro a raccontarvi dell'immagine che ha fatto il giro dei social di Messi che fa il bagnetto a un neonato, la Lamine Yamal, è una cosa che secondo me è irripetibile, cioè nemmeno in un blockbuster di Hollywood viene fuori una trama del genere. Poi addirittura oggi leggevo dei commenti anche e delle notizie sulla partita del 19, domenica 19, e ho scoperto che Scaloni, Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha studiato, è stato allievo di Della Fuente, quindi c'è un allievo maestro da una parte e un allievo maestro anche dall'altra, e quindi questo impreziosisce una partita che vede secondo me le due migliori squadre, da una parte il collettivo migliore inteso come resa sul campo, come gioco, come anche proposta di gioco, è la squadra più attuale di tutte, la Spagna, che gioca senza centravanti, senza ruoli, perché i campetti, ce l'ha dimostrato Della Fuente, esistono solo per metterli in mano a quelli che sono in tribuna inizio partita, perché Dani Olmo ha giocato quasi più punta di Oyarzabal contro la Francia, insomma non conta niente il modulino, conta la funzione che ha in campo anche in funzione degli avversari. Dall'altra, il gruppo con cui forse vorrei passare una serata, perché l'Argentina mi sembra proprio un gruppo di amici all'ultimo ballo, all'ultimo tango in questo caso, che cerca veramente e quasi gode di più del successo di Lionel Messi piuttosto che del proprio. Ci sono giocatori che sono cresciuti nel mito di Messi che si trovano a giocare di fronte a un giocatore che poi non ha più assolutamente niente da dimostrare, cioè, dibattito chiuso a quattro mandate per quanto mi riguarda da 6 o 7 anni, adesso secondo me l'unico dibattito che sta in piedi è migliore la versione Messi 19-29 o 29-39, e lì la parola anche a tutti voi, perché poi per il resto non c'è termine di paragone che non ha superato, è tornato indietro e l'ha ridoppiato, quindi non c'è assolutamente niente da aggiungere. Ok, vabbè, Luca, Argentina portata.
5: Oh, Di Nardone, grande Di Nardone, che t'ha pezzi il capo stasera?
0: Perché? No, non lo so, che è Massimo, lo saluto. Portata di peso in finale, dice Luca. Non sopporto chi mescola la politica con lo sport come fanno gli argentini. Sarebbe come se noi odiassimo i croati perché rivogliamo la Dalmazia, i francesi per la Corsica. Allora, Luca, il tuo messaggio è molto complesso, cioè aprirebbe le porte a una discussione molto ampia. In linea di principio non sono d'accordo con quello che dici te, però è un parere più che legittimo. Io sono del parere che è impossibile scindere nel 2026 come nel 1978, nel 1982, nel 1930 e 34 lo sport a questi livelli dalla politica, perché cioè forse in un mondo ideale sport e politica non si devono toccare, nella realtà, nell'oggettività di tutti i giorni è impossibile non farlo. Sono d'accordo anche con quello che diceva Scaloni prima della partita, ovvero che è solo una partita di calcio. Ovviamente bugia bianca, sapeva che non era solo una partita di calcio, ma bisogna anche un po' stemperare la tensione. Non sono d'accordo sull'Argentina portata di peso in finale, mi sembra al limite del complottismo di chi vede nelle scie chimiche il presagio di qualcosa, cioè, o almeno puoi pensarla così. Io penso sempre che se tu pensi che sotto c'è una macchinazione globale, un complotto globale, non lo guardi, perché alla fine è truccato, è rotto il gioco, quindi perché guardarlo? E quindi ti consiglio magari dei bellissimi sceneggiati, magari con colpi di scena meno prevedibili secondo il tuo gusto. Detto questo, ringrazio anche Chris che mi dà addirittura la coordinata e il numero civico della partita. Non potrò passare perché sarò in altre zone, però spero che vi divertiate, e lo farete di sicuro. Noi ci siamo divertiti anche troppo, forse. La digressione finale, lo sapete, mi coinvolge sempre, ma provo anche a essere imparziale per quanto posso. Vabbè, Andrea, io faccio il copia e incolla di quello che ho detto a Luca, liberissimo di pensare che sia tutto truccato, però a questo punto guardiamo un'altra cosa in TV la sera. Però detto questo, non mi sembra di aver visto favori arbitrali incredibili da una parte o dall'altra. Mi sembra anzi che c'è stato una mano longa di qualcuno fuori dal campo che ha favorito una squadra che sono gli Stati Uniti, con qualcosa mai visto, ovvero la revoca della squalifica. E lì davvero purtroppo calcio e politica tornano a toccarsi nella faccenda di Balogun. Per fortuna poi il campo è un San Giovanni che non vuole inganni. In quel caso il Belgio è passato contro gli Stati Uniti. Noi siamo in chiusura, ringrazio Sara Mastro Simone. Prima di chiudere però ci ascoltiamo un estratto di Radu Dragusin oggi in conferenza stampa al Viola Park. Ci ascoltiamo Dragusin che si presenta, e poi ci rivediamo domani dalle 7 con le dirette. Ciao.
6: Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi, sia per quelli personali che della squadra, principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare, e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa, e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo, e quindi sì, è una, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro.
7: Qualche anno fa hai fatto un salto importante, insomma in tanti vogliono fare, andare a giocare in Premier League. Ti chiedo cosa non ha funzionato, anche a causa immagino di qualche problema fisico, e poi qui rincontri un tuo vecchio compagno come Albert Gudmundsson. Non so se vi siete sentiti anche durante questa lunga trattativa, se ha provato a convincerti a venire qui, come l'hai ritrovato, insomma. Grazie.
6: Vabbè, innanzitutto vorrei che ringraziare il Tottenham, perché mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore, e sicuramente tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte.
8: Senti, io torno un po' sulla trattativa che a gennaio ti poteva portare qua alla Fiorentina. Non voglio farti fare polemica, però il tuo procuratore, ricordo che disse che, visto che tu eri un giocatore finito nel mirino della Roma, che i gladiatori stanno a Roma e non da altre parti. Io ti chiedo semplicemente se pensi di poter essere il gladiatore di Firenze e della Fiorentina, visto che sei qua. Grazie.
6: Vabbè, sì, in inverno ci sono state delle, diciamo, sì, no, trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Poi certo, quello che ha detto il mio agente, sappiamo tutti, gli agenti lavorano per i calciatori, quindi almeno il mio vuole che io vado, cioè, nella migliore, sai, hai capito, opzione, diciamo. Però come ho detto adesso qua, quest'estate, quando abbiamo ricevuto la chiamata della Fiorentina, ti posso dire che non abbiamo pensato troppo, e la trattativa comunque è durata qualche giorno, perché veramente non c'era tanto da pensare. Io mi sento di, cioè, io voglio essere un difensore che dà fiducia, che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me, e quindi è questo che voglio fare.
2: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno a Radio Firenze Viola, Viola amore mio, e Luciana Magistrato vi dà il buongiorno insieme a Tommaso Borghini.
10: Ciao Luciana, buongiorno a tutti.
9: Oggi non ho fatto preamboli, titoli eccetera, perché proprio sì, come ieri dovremo passare velocemente la linea alla Fiorentina, al Viola Park per meglio dire.
10: Siamo in fervente attesa della conferenza.
9: Sì, siamo in attesa. Oggi la prendono un pochino più calma, ieri è stata veramente una corsa dopo il buongiorno.
10: Ma questa Fiorentina, lo dicevi prima, fuori onda,
9: fuori
10: va di corsa anche in questo, non solo sul mercato, anche
9: esatto,
10: nelle presentazioni.
9: Beh, comunque è positivo, no? Che vada in corsa,
10: certo,
9: sul mercato, come appunto dicevi, con questi quattro colpi, ma insomma, Paratici ci sta cercando di mettere appunto anche gli altri su alcuni temporeggia, perché comunque c'è un mese e mezzo, bisogna, lui ha le idee chiare, ma bisogna poi anche capire, ad esempio, lo slot per l'extracomunitario, per chi conviene spenderlo, insomma tutta una serie di operazioni che vanno ad incastrarsi e che dunque richiedono anche un po' di tempo. Quindi dopo questa prima 10 giorni in cui ci sono stati questi colpi
10: di fuoco
9: con quattro colpi ravvicinati, ora magari potrà servire anche qualche giorno in più, ma di sicuro io mi aspetto anche un esterno, no?
10: Quello la cosa particolare che un po', diciamo, stona tra virgolette, mettiamola molto tra virgolette, perché penso che Paratici abbia le idee chiare anche su questo, però il fatto che proprio l'esigenza maggiore, quella che sembrava maggiore, la priorità, cioè quella dell'esterno, per adesso, no, è come accantonata. Però la sorpresa è dietro l'angolo, abbiamo capito così, no?
9: Sì, ma probabilmente poi, ripeto, la dirigenza le idee chiare, quindi è tranquilla da questo punto di vista, non viene presa dalla frenesia di fare colpi tanto per farli.
10: Magari chissà chi giocherà nelle prime amichevoli, che sono proprio amichevoli,
9: poco,
10: diciamo,
9: manca
10: da
9: poco.
10: Insomma, di, con la primavera e poi con il Gubbio, quindi non è che siano estremamente impegnative dal punto di vista dell'avversario, che comunque serviranno anche quelle per iniziare a muovere le gambe. Però sono curioso di vedere chi giocherà esterno, perché
9: in queste prime amichevoli io credo ancora Gudmundsson giocherà esterno,
10: certo,
9: mi sembra Fabian dai primi allenamenti, anche ieri mi sembra alternasse questi giocatori, il giovane Pirro, poi ora non ricordo bene, ma insomma ha alternato giocatori che sono in rosa,
10: certo,
9: che l'esterno magari non è proprio il loro, ma lo sanno fare, come nel caso di Gudmundsson o di Fabian, anche perché
10: ci si adatta, insomma,
9: anche
10: non
9: perché
10: è che...
9: poi quando arriveranno quelli che saranno i titolari, te la dovrai giocare con loro se vuoi rimanere, perché a centrocampo mi sembra, sia per quanto riguarda Gudmundsson sia per quanto riguarda Fabian, c'è un bel
10: una concorrenza, no? Diciamo,
9: c'è notevole, ancora maggiore
10: adesso.
9: Concorrenza, esatto, quindi magari uno fa vedere che è disponibile, si adatta e poi Fabio Grosso trarrà le sue conclusioni, insomma. E mentre siamo in attesa, lo ripeto, della conferenza stampa di Radu Dragusin, che ne pensi di questo giocatore?
10: Ma guarda, se vuoi, per
9: poi
10: tanto,
9: parleremo delle sue parole, delle impressioni sulle sue parole, ma insomma come...
10: tanto per mantenere la tradizione, se me lo consenti, visto che quando che c'è Lorenzo mi chiede sempre la citazione,
9: certo,
10: la citazione,
9: sì,
10: se vuoi,
9: sì, sì. Non l'ho fatto perché appunto andavamo andassimo di corsa,
10: visto che abbiamo
9: invece
10: qualche minuto di tempo, sì, ci ha smentito, sì, sì, sì. Chiaramente la Fiorentina non si dice, quando si dice una cosa fa l'esatto opposto, visto c'è qualche minuto forse. Ecco, io ho preso un film del 2000 che è La Tigre e il Dragone, ovviamente giocando sull'assonanza Dragusin Dragone, è un bellissimo film tra l'altro, e lo consiglio perché parla di una scena magica incantata, di una spada particolare, quindi c'è insomma sentimento, c'è storia, c'è appunto anche magia, arti marziali, eccetera. Un film molto interessante, però me lo leggo a Dragusin, perché questo giocatore, no, che vorremmo con gli occhi della tigre in mezzo alla difesa, sì, secondo me era un giocatore che serviva tantissimo, poi vedremo sulla prova del campo ovviamente, però sulla carta serviva tantissimo, un giocatore dominante dal punto di vista anche fisico, che conosce bene il campionato italiano perché ci è cresciuto, che è vero che viene da un momento, da un periodo diciamo di flessione dovuto anche all'infortunio, alla difficoltà di giocare in Premier eccetera, ma che secondo me nel campionato italiano si può ritrovare. Ecco, è un acquisto che ti cambia tanto lì nel mezzo alla difesa, lo dovrà dimostrare, ripeto, ma sulla carta è veramente un colpo che mancava, perché poi la difesa è quella che c'ha tutti ci hanno deluso l'anno scorso, per carità, ma la difesa, ti ricorderai quante volte eravamo lì ad arrabbiarci per questi benedetti gol presi sempre allo stesso modo. Ecco, magari,
9: esatto, anche
10: con lui
9: negli ultimi anni erano arrivati solo aiutami, non me lo ricordo mai, poverino, il Papa Blumari, mi perdonerà
10: Pablo
9: se l'ascolto, cioè, ma mi sfugge sempre,
10: con tutto il rispetto per Pablo Mari,
9: ecco, Pablo Mari, e poi
10: bravo professionista.
9: A gennaio è arrivato Rugani, ma non era ancora pronto evidentemente dopo l'infortunio, e poi non c'era altrettanto evidentemente la volontà di riscattarlo, visto che poi è stato impiegato solo 3 volte e invece,
10: esatto,
9: il riscatto obbligatorio ne prevedeva 4,
10: per
9: comunque
10: per
9: è
10: fortuna,
9: stato impiegato 4 volte e prevedeva 5.
10: Io aggiungo per fortuna, perché questo ci ha dato la possibilità di arrivare a un giocatore che, a proposito, no, ho detto il Dragone Dragusin, la tigre potrebbe essere proprio Vieri, questo ragazzo così diciamo anche lui.
9: Guarda, un fisico
10: grande, fisico, grande fisico,
9: un fisico incredibile
10: da formare ovviamente, perché a proposito di Dragusin abbiamo detto lui conosce il campionato italiano e Vieri si dovrà adattare, te pensa che anche, lo sai perfettamente perché te l'avrò ripetuto 100 volte da quando ci si conosce, che anche Passarella, che era Passarella capitano dell'Argentina, a proposito complimenti all'Argentina che ieri non ha superato l'Inghilterra con quella rimonta, capitano dell'Argentina, campione del mondo, arrivò a Firenze e ebbe bisogno di 6 mesi di adattamento, all'inizio,
9: certo,
10: era irriconoscibile,
9: certo,
10: quindi bisogna dare a questo ragazzo anche il tempo, al brasiliano, di adattarsi e tutto quanto, però anche lui sempre sulla carta è un gran bell'acquisto.
9: Comunque a sinistra abbiamo anche Ranieri, che penso sia ancora un punto fermo, insomma, per quanto
10: sì,
9: possibile.
10: Certo. E poi anche la capacità, Ranieri, di sapersi quindi adattare eventualmente anche sul a terzino sinistro, no? Lo ha fatto in passato, lo faceva nella primavera, per esempio, l'ha fatto anche successivamente quando andava via in prestito. Quindi lui ha questa versatilità che lo rende importante.
9: A dopo, allora vi lasciamo a Radu Drago.
11: Ciao, buongiorno, sono qua. È un po' di tempo che il tuo nome circola a Firenze, però rimango sul recente passato, cioè già a gennaio, quindi volevo capire come è andata la trattativa, cioè perché a gennaio alla fine non sei arrivato e perché invece questa estate sì, sei arrivato dal Tottenham. Grazie mille.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene, lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che

0: che obiettivi si pone la squadra, perché come dicevi te sta nascendo una Fiorentina di un certo tipo, ambiziosa anche per i giocatori che sono arrivati. Grazie.
1: Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare, e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa, e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo, e quindi sì, è una, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro.
2: Di Nardo, Corriere dello Sport.
3: Ciao, benvenuto. Tu qualche anno fa hai fatto un salto importante, che, insomma, in tanti vogliono fare, andare a giocare in Premier League. Ti chiedo cosa non ha funzionato, anche a causa immagino di qualche problema fisico, e poi qui rincontri un tuo vecchio compagno come Albert Gudmundsson. Non so se vi siete sentiti anche durante questa lunga trattativa, se ha provato a convincerti a venire qui, come l'hai ritrovato, insomma, grazie.
1: Vabbè, innanzitutto vorrei che ringraziare il Tottenham perché mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore, e sicuramente tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. E poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte.
2: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
4: Sì, ciao, ben arrivato. Senti, io torno un po' sulla trattativa che a gennaio ti poteva portare qua alla Fiorentina. Non voglio farti fare polemica, però il tuo procuratore ricordo che disse che, visto che tu eri un giocatore finito nel mirino della Roma, che i gladiatori stanno a Roma e non da altre parti. Io ti chiedo semplicemente se pensi di poter essere il gladiatore di Firenze e della Fiorentina, visto che sei qua. Grazie.
1: Vabbè, sì, in inverno ci sono state delle, diciamo sì, trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Poi certo, quello che ha detto il mio agente, sappiamo tutti, gli agenti lavorano per i calciatori, quindi almeno il mio vuole che io vado, cioè, nella migliore, sai, hai capito, opzione, diciamo. Però come ho detto adesso qua, quest'estate quando abbiamo ricevuto la chiamata della Fiorentina, ti posso dire che non abbiamo pensato troppo, e la trattativa comunque è durata qualche giorno, perché veramente non c'era tanto da pensare. Vabbè, questo io mi sento di, cioè, io voglio essere un difensore che dà fiducia, che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me, e quindi è questo che voglio fare.
2: Sardelli, Radio Bruno.
5: Ciao, ben arrivato anche da parte mia. Sei un giocatore di livello internazionale, quindi non dobbiamo troppo conoscerti, però ti dobbiamo conoscere con Fabio Grosso, quindi volevo capire che cosa ti ha chiesto, sia a livello di linee, di pressioni, ma se ti ha chiesto anche un po', visto il piede, di dare una mano a inizio azione, di dare una mano anche in fase di costruzione di gioco. E ti chiedo anche se in questi pochissimi allenamenti però qualche compagno ti ha particolarmente impressionato, dire lui veramente forte da vicino, veramente wow.
1: Allora sì, io con mister ci siamo appena conosciuti per la prima volta, poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore, io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. E sì, abbiamo parlato

0: poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame, e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due, perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
1: Pelliciari, RTV 38.
2: Sì, eccoci, intanto benvenuto. Ti riporto, oltre all'allenatore, c'è la figura del direttore Paratici, che è una figura che torna nella tua carriera. Hai incrociato alla Juventus, l'hai trovato al Tottenham e adesso qui alla Fiorentina. Quindi quanto è contata la fiducia nella figura del direttore per fare questa scelta, e cosa vi siete detti? Perché è chiaro che anche lui creda molto in te, e quindi che progetto ti ha illustrato per te, perché chiaramente è una nuova scelta, è una nuova strada per te per rilanciarti dopo anche quello che è successo. Grazie.
0: Sì, sicuramente il fatto che il direttore Paratici era qua, come ho detto, ha fatto molto più facile la scelta mia. Gli voglio ripagare questa fiducia che ha in me sul campo, e quindi è questo l'unica cosa che ho in mente io.
1: Arighi, no, finisci.
3: No, futuro, che prospettive ti ha dato sul futuro, direttore?
0: No, mi ha detto che qua insomma mi ha presentato il progetto, che comunque io prima ho visto che ci sono dei giocatori importanti di futuro con tante qualità, e questo sì.
1: Righi, tutto mercato web.
4: Ciao Radu, benvenuto.
0: Ciao.
4: Tu vieni da un passato in una delle Under 23, quella della Juventus, che ha prodotto tantissimi talenti nel corso appunto degli anni. Ti chiedo, siccome si parla molto anche a Firenze di creare una squadra Under 23, si parla molto dell'efficacia di questi progetti, ti chiedo quanto ti è servito a te maturare in un contesto in cui appunto hai trovato continuità giocando già tra i professionisti da molto giovane, e se hai un consiglio da dare alla Fiorentina, se può essere una scelta efficace. Grazie.
0: Allora, parto dall'ultima. Io non ho consiglio ovviamente per la Fiorentina, però posso dirti di quello che ho passato io. Sicuramente avere l'Under 23, diciamo che per tanti ragazzi, non solo per me, ha fatto un po' più facile questa transizione dalla primavera per andare a giocare tra i professionisti, quindi nel mio caso sì, mi ha aiutato.
1: Zecchi, Viola News.
5: Ciao, io voglio farti una domanda semplice: come stai fisicamente? Perché vieni da un brutto infortunio, c'hai una percentuale, c'hai il riscatto in base alle presenze, quindi come stai te? Se ti manca ancora qualcosa, che percentuale sei, no, per essere te stesso dal punto di vista fisico? Grazie.
0: Grazie per la domanda. No, sì, sto bene, sono recuperato al 100%, mi sento in grado di dare quello che so che posso dare, e quindi sì, ho passato un bruttissimo periodo, quasi un anno, però anche questo periodo è servito a farmi crescere su altre cose, e quindi diciamo che ho sempre cercato di prendere diciamo la cosa positiva anche su questa cosa, e sì, sono pronto a dare quello che so che posso dare.
1: Caroli, Radio Bruno.
6: Ciao, benvenuto. Sei ancora molto giovane, 24 anni, però hai già cambiato diverse squadre, e immagino tu sia entrato anche in un momento della tua carriera in cui hai sviluppato anche una certa maturità. Per questo ti chiedo, è ovvio che non si può mai sapere che cosa succederà, ma se ti auguri ovviamente che la Fiorentina possa riscattarti, e se nelle volontà, nelle intenzioni di Radu Dragusin c'è anche quella di fermarsi magari per un po' più tempo, cioè rimanere a lungo in un progetto come può essere quello Viola. Grazie.
0: il fatto che io sono venuto qua vuol dire che per me conta solo la Fiorentina, quindi sì, posso rispondere che sì, volevo rimanere qua per fare tante grandi cose con la Fiorentina, voglio ripagare questa fiducia che la società e l'opportunità che la società mi ha dato, e quindi è questo, sì, nella mia testa c'è solo la Fiorentina e la volontà di far bene e crescere insieme alla squadra.
1: Altro? Posto, grazie, grazie a tutti. Mille.
0: Ciao.
7: Eccoci, eccoci, tornati in studio. Di nuovo buongiorno da Luciano Magistrato. Qui in studio con me a Viola Amore Mio c'è Tommaso Borghini.
8: Ciao, ciao, di nuovo a tutti. Abbiamo, rapidissimi, sì, anche, anche nella anche conferenza.
7: Ieri e ancora di più. Atta a un italiano più fluente, devo dire, però anche lui è stato molto... molto stringato,
8: sintetico, nelle...
7: poi era iniziata anche prima, come dicevamo prima, e quindi
8: ma
7: insomma,
8: poi,
7: è durata,
8: Luciana,
7: anche meno.
8: Insomma, di parole ne abbiamo sentite tante,
7: sì,
8: nel passato,
7: infatti.
8: Ora c'è bisogno di vederli giocare, di vedere cosa sì. fanno in campo, di fatti, però insomma qualcosina, qualche spunto ce l'ha dato, mi sembra, no, da questa conferenza.
7: Sì, sì, infatti, cosa ti ha colpito in particolare?
8: Ma senti, a me ha colpito molto,
7: magari ditecelo anche voi, scusa Tommaso,
8: certo.
7: ricordiamo i numeri, non l'ho ancora fatto, mea culpa. Allora, 348 7513 933 per i messaggi WhatsApp scritti o vocali, oppure potete intervenire allo 055 77 111 71. Scusami, ti
8: no,
7: ho
8: figurati,
7: interrotto, ma ecco,
8: benissimo.
7: Diteci anche voi le impressioni che avete avuto sentendo parlare da questo giocatore, insomma, Radu Dragusin, che effetto vi ha fatto?
8: Secondo me cioè, l'elemento che è ritornato anche poi nel corso e che ha tirato fuori anche lui successivamente, oltre a parte le domande dei colleghi, è il fatto che la differenza per, tra gennaio, diciamo, che ancora non era ufficialmente in sella,
7: esatto.
8: E oggi l'ha fatta Fabio Paratici anche in questo caso,
7: sì, sì.
8: perché ha detto chiaramente: io sono, insomma, ho parlato col direttore, mi ha spiegato tutto, devo tra l'altro anche, ho un debito di riconoscenza nei suoi confronti,
7: esatto.
8: cioè voglio ripagare la sua fiducia, e questo è uno dei miei principali obiettivi, quindi è ovvio ora, se no qui pare siamo nel corso di un processo di beatificazione, no? di Paratici, però è ovvio che in questo caso, anche in questo caso, la differenza l'abbia fatta il nuovo dirigente, che insomma per quanto riguarda Dragusin è stato determinante nell'orientare la sua scelta, una scelta che invece non era stata positiva nel corso del mercato di gennaio, nonostante Paratici fosse forse dietro
7: Beh,
8: le
7: ancora,
8: quinte qualcosa
7: ancora...
8: di più, però è chiaro, poi quando sei in sella hai insomma tutto in mano, e praticamente come sta dimostrando di avere Paratici, e ci ha parlato, e in pochi giorni Dragusin ha scelto di venire alla Fiorentina, e questo dimostra, ho sentito anche oggi le parole stamattina di Luca Calamai per esempio,
7: sì.
8: Dimostra quanto, e lo condivido, le condivido, perché è cambiato l'appeal
7: Fabio Paratici,
8: sì, è cambiato l'appeal della società, cioè vedi che molto, ora non stiamo parlando di campionissimi, ma quelli difficilmente ti toccano, cioè o li cresci in casa, o se no è difficile, so, facendo riferimento a un giocatore di quelli che impiegati ieri nelle nella semifinale Argentina-Inghilterra, ti venga a Firenze, no? È difficile. Però ecco, questi giocatori stanno arrivando, e che stanno, pare, anche quelli che devono arrivare, scegliendo la Fiorentina rispetto ad altre piazze, dimostra che la società, la Fiorentina sta, nonostante non abbia la Coppa, nonostante sia in fase di ricostruzione e tutto quanto, ha recuperato molto dell'appeal che sembrava aver perso negli anni scorsi.
7: Sì, no, quello senz'altro, la mano di Paratici si vede, nel senso che comunque è un dirigente che si porta un curriculum, ma credo che la Fiorentina l'abbia preso per questo. Non perché
8: e
7: fosse
8: lo,
7: sulla piazza,
8: certo,
7: anzi,
8: e lo paghi anche per questo.
7: Poteva tranquillamente rimanere al Tottenham, ma è stata una scelta di una proprietà, anche di innanzitutto di chi era rimasto, no? Ferrari e Goretti, che si sono trovati improvvisamente a soli a reggere
8: una situazione forse anche più per grande loro, esatto, di loro, ma perché era veramente una situazione delicatissima.
7: Esatto, e quindi la proprietà ha voluto puntare su un dirigente che togliesse anche questi pensieri, no? Perché poi anche con Pradè non si capiva mai poi chi facesse il colpo, cioè sembrava tutto condiviso, ma in realtà poi non si capiva bene, no? Era un po' anche per nascondere le responsabilità.
8: Ecco, brava,
7: e per troppi anni si andava avanti così, o era una volta era Joe, una volta era lui, una volta era il procuratore.
8: Nessun
7: l'anno
8: dei
7: scorso
8: due, cioè,
7: sicuramente era è
8: tanto
7: stato Lucci,
8: i procuratori
7: perché insomma tre attaccanti dello stesso procuratore non si vedono
8: non
7: tanto
8: mai visto,
7: spesso
8: non
7: no?
8: si era mai
7: quindi,
8: visto
7: soprattutto in una società importante. E ora si ha invece la percezione che lui vada a ammirare, sono giocatori che lui magari già conosce, no? E quindi per lui è anche più facile,
8: certo,
7: perché sanno questi giocatori con chi hanno a che fare, sanno che garanzie gli può dare, la fiducia, e quindi è forse più semplice.
8: È la seconda però, volta che si compra Dragus in Paratici, se ci pensi bene. Forse la terza, perché
7: no? Lo portò,
8: sì, esatto, l'ho preso
7: alla Juve insieme
8: prima alla Juve.
7: Rubini,
8: poi al Tottenham, sì, per diversi 30 milioni, e adesso se l'ha ricomprata anche alla Fiorentina, quindi vuol dire che su questo giocatore ci crede, eh? E capisco anche la dichiarazione di Dragos che dice io bisogna la ripaghi questa fiducia.
7: Sì, infatti è una parola chiave, anche ieri Attà ha usato questa espressione, no? Ha detto che parlando anche con Paratici e con anche con Grosso ovviamente abbia avuto la percezione di essere nel posto giusto, e questo mi è piaciuto molto, no? Sentirgli dire sono nel posto giusto, e probabilmente anche Dragusin ha questa sensazione, forse era il posto migliore dove ripartire dopo un momento di difficoltà dovute anche alle problematiche fisiche,
8: sì, di cui ha parlato anche,
7: sì,
8: appunto nella conferenza stampa, dicendo sì, ho passato un anno terribile dall'infortunio, e ci sono, sai, giocatori che recuperano rapidamente anche dagli infortuni, sì, più gravi. Vedi Dodò, che ha avuto lo stesso infortunio di Dragusin, dopo 7 mesi praticamente era in campo.
7: Dipende anche dal un po' il fisico,
8: dal tipo di fisico, ovviamente, chiaro. Poi ci sono tante situazioni, insomma, che mediche che fanno per recuperare più velocemente o meno, ricadute anche muscolari magari,
7: sì,
8: dopo.
7: Sì, infatti.
8: Però un anno non è poco, per recuperare un giocatore comunque ha bisogno di un po' di rodaggio, e quindi il rodaggio l'ha fatto, perché comunque ha giocato al Tottenham tranne l'ultima parte forse di stagione, e adesso a Firenze si sente al 100%, questo credo sia l'aspetto più importante. Fermo restando, la Fiorentina ha fatto bene a mantenere però diciamo una porticina per valutarlo anche sul lungo periodo, sul suo recupero fisico, proprio legando l'obbligo di riscatto al fatto che disputasse almeno un tot di presenze, dimostrando quindi di essere davvero recuperato al 100%.
7: Allora, ieri in una delle partitelle, ancora era un'esercitazione, c'erano Dodò, Dragusin, Ranieri, poi vabbè Brescianini, e quindi era quello staccato, diciamo, quasi più a centrocampo, anche perché non c'è un vero e proprio titolare in questo momento, no? Sulla,
8: certo,
7: fascia, con l'addio di Gosens e forse anche quello di Balbo. Ecco, questa coppia la vedresti bene?
8: Quale in particolare?
7: Dragusin Ranieri,
8: quindi Ranieri dirottato più sulla sinistra, oppure come centrale intendi?
7: No, centrale di sinistra.
8: Centrale di sinistra.
7: Sì. Ora, ieri erano un po' ambigue,
8: sì,
7: nel senso, magari faceva anche degli esperimenti.
8: Ma certo, è una coppia che vedrei sicuramente bene. Ripeto, per me la coppia titolare sarà quella con Vieri, però bisogna, come ho detto prima, dargli anche il tempo di adattarsi. E in questo momento quindi potrebbe anche esserci una decisione del genere.
7: Direttore, buongiorno, ci vuoi
8: intanto
7: salutare in diretta?
8: È arrivato il grande direttore con un caffè, giustamente.
7: Direttore Loredo, ma non è per noi.
8: No, vabbè,
7: io
8: noi
7: mi aspettavo che ci venisse a coccolare un po'.
8: Vabbè, chissà.
7: Noi lo ospitiamo volentieri.
8: Forse dopo
7: minuto
8: ti coccolerà, sta arrivando però. E dicevo, quindi non lo so quale sarà
7: in modalità video.
8: Però la coppia che io vorrei vedere in campo te lo dico sinceramente, quando le cose, quando il gioco si fa duro, vorrei vedere i nuovi, vorrei vedere Vieri e vorrei vedere Dragusin, questa coppia che mi affascina,
7: che è un bel muro,
8: mi affascina da tanti punti di vista, anche dal punto di vista non solo fisico ma anche tecnico, perché secondo me questi due ragazzi tecnicamente la palla la sanno, per essere decentrali la sanno abbastanza trattare.
7: E quindi sarà direttore,
8: so, buongiorno,
7: direttore Tommaso Loreto.
2: Mi fischiano le orecchie da stamattina, anzi da ieri sera, so che poi stamani hanno già infierito perché io ero dei simpatizzanti in Inghilterra, quindi oggi dobbiamo stare tutti zitti, assolutamente.
8: Eri un simpatizzante.
7: Siamo proiettati sui mondiali.
2: No, sono arrivato, accolto da Dimitri Conti, hai sentito, ho infierito su di te che avevi dato
8: simpatizzante della perfida Albione.
2: Finale.
7: Guarda, per Dimitri digli che ci sono tanti messaggi, insomma, anche contro di lui,
2: ha
7: fatto infervorare
2: e divide, infatti gli abbiamo fatto anche il format del lunedì sera, perché tanto giustamente Dimitri divide.
8: Ad detto hoc, ciò, diciamo.
7: Qui ti tirano in ballo, dice Luciana, buonasera, buongiorno Samuele, ancora la giornata è lunga,
2: ovo,
7: purtroppo.
2: Samu.
7: Dice il direttore Loreto, ha qualche news di mercato, dopo tireremo in ballo un altro
2: quello che si è messo in frigorifero ieri sera, diciamo, cioè fronte aperto Ulai, Barocco Dare, che è un'alternativa, perché giustamente lo spiegavate, o l'uno o l'altro per gli extracomunitari, e poi tante uscite, Gosens, Moreno e così via. No, volevo dire, mi piace spesso e volentieri sentire le citazioni iniziali del buon Tommaso sui film.
7: Sì, ringrazio.
2: Quello di oggi non lo conoscevo, ti rilancio a prima vista vedendo Dragusin oggi protagonista, grosso guai a Chinatown,
8: bello,
2: Big Trouble in Little China con Kurt Russell, anni 80,
8: conosco,
2: bestia,
8: conosco,
2: dove lui potrebbe essere uno dei cattivi,
8: uno
2: di
8: dei cattivi.
2: Chinatown,
8: è vero.
2: Gli manca il cappellone, quello largo di paglia,
8: che tiene sulla
2: testa,
8: vero?
2: Lui che ti spara tutta l'elettricità, ovviamente a me sono sempre piaciuti più i cattivi, non so perché, e loro mi piaceva
8: perché.
2: Cult movie, Luciano, devi vedere grosso guai.
8: Ti posso dire, Tom, che Lorenzo Marucci, se ci sta ascoltando, può confermarlo. Io questa citazione l'ho fatta nel momento in cui fu annunciato Grosso, legandomi al cognome, ovviamente. Poi su Grosso ne potremmo tirare fuori diversi di citazioni, non solo cinematografiche, ma di titoli, eccetera, eccetera, perché è un cognome che si presta, no? A questo tipo di.
2: A tutto il Grosso si presta, assolutamente. A tutto.
8: Sperando che sia un grosso campionato per la Fiorentina e quindi che possa essere utilizzato spesso, no? Colpo grosso, eccetera. Lì Colpo grosso, però,
2: occhio
8: si va su un
2: grosso,
8: terreno un pochino più minato.
2: Che su una certa categoria di età, colpo grosso può voler dire anche altro. Sentite un po'. In facilità
8: molto.
2: Si rischia di deragliare.
7: Ma
2: Luciana,
7: sì, infatti,
2: hai
7: io non
2: ragione.
7: Riesco più a tenere.
8: A
7: allora, prima di salutarti, perché poi mandiamo la reclama, come dice,
2: cioè, palla al centro.
7: Dice salve, dice Gabriele da Mestre. Se il fatto di non giocare le coppe europee fosse proprio il punto per convincere certi giocatori a venire a Firenze per una stagione concentrata tutto sul campionato. Io questo è un pensiero, ad esempio, che ho fatto per Ken, che magari sì, è una vetrina. Però giocare ogni tre giorni per lui mi sembra difficoltoso, gli crea dei problemi, no? E lo stesso può essere per certi giocatori che comunque hanno avuto degli infortuni, anche se
2: per me
7: la rosa è larga.
2: Ce l'ha ridetto Radu oggi. Cioè un uomo che dà l'idea di avere idee molto chiare,
7: la situazione in mano,
2: le chiavi per portare la macchina verso una certa direzione. Quel tipo di viaggio con questo tipo di autista convince molti nomi e quindi siamo lì spettatori ad oggi del Paratici Show, poi vediamo come va il campo.
7: Perfetto,
2: ciao
7: Tommaso,
2: bambini,
7: io
2: a dopo.
7: Ti do appuntamento tra un'ora, no, più di un'ora, che sto dicendo,
2: alle due.
8: un'ora e mezza precisa
2: con Dinardo, straordinariamente con Dinardo, che potete immaginare, non parleremo del mondiale,
7: avrete capito che sono è periodo di ferie, quindi un po' ci alterniamo, ma
2: però
7: è anche,
2: ecco,
7: il bello di questo
2: tengo
7: periodo.
2: A ribadire, non parleremo del mondiale, che poi è impossibile, ne parleremo comunque,
7: e noi invece ne parleremo dopo. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo ritorniamo e sentiamo anche la voce di Andrea Giannattasio, poi dal Viola Park, le sue di sensazioni.
9: Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
7: In studio per Viola Amore Mio, e come vi avevo promesso andiamo subito al Viola Park, dove per noi c'è Andrea Giannattasio, che ha seguito la conferenza stampa di Radu Dragusin. Ciao Andrea,
11: ciao.
7: Buongiorno.
8: Ciao Andrea.
7: Vedo
11: buongiorno
7: che c'è ancora
11: ciao,
7: movimento,
11: ciao,
7: no?
11: Ciao.
7: Per chi è in video può vedere,
11: sì,
7: un po'
11: sì,
7: di
11: movimento lo sta creando anche Di Nardo, muovendo il tavolino su cui mi sto appoggiando, quindi il movimento tellurico,
7: il
11: che
7: disturbatore
11: vedete,
7: Di Nardo,
11: disturbatore seriale, sì.
7: E digli
11: il
7: che lo
11: Paolina
7: aspetta il direttore alle 2, quindi puntualità. Tutto, mi
11: c'è
7: raccomando,
11: c'è il grande con che passa, il grande esterno della primavera, da anche un bacio a Giadina.
7: Andrea è sempre molto attento, vedi come un altro pochino lasciava il microfono per andare a salutare,
8: a salutarlo
7: anche lui,
8: giustamente
7: il ragazzo della primavera, è giusto, il sì, calciatore sì, sì. La primavera, Andrea ama seguirli da quando sono dei giovani, è giusto,
8: fa bene
7: così, perché,
8: perché
7: almeno conosce tutto il
8: si
7: percorso,
8: si crea un background davvero, no? Molti ne parlano così, no?
7: Sì.
8: E di questi giocatori è così, quando arrivano a essere famosi invece lui li conosce dall'inizio.
7: Vedi, se eri a Radio Bianconera avresti seguito Radu Dragusin da ragazzino.
8: A meno male, dai, che non era a Radio Bianconera, ci mancherebbe altro.
7: Siamo a Radio Viola,
11: anche se la
7: Radio
11: nostra,
7: Firenze Viola.
8: Per carità, con
11: anche
8: tutti
11: se
8: i rispetti.
11: La nostra, è la nostra gemella, Radio Bianconera, è stata anche una lungimirante idea del nostro editore. Tra l'altro, nella fila di trofei che trovate qua, quella più in alto, questa qua,
7: sì,
11: perché ci segue in formato video, ci sono ben 6 coppe e io queste 6 coppe le ho viste tutte vincere, perché sono tutte coppe della primavera degli ultimi 5 o 6 anni.
7: Però come ha detto,
11: manca lo scudetto.
7: Come è che presto ci sarà anche lo scudetto lì, visto che l'hanno vinto proprio a giugno, era giugno o maggio ancora?
11: A fine maggio,
7: esatto, c'ero anche io per la cronaca, solo che sapete la memoria. E Andrea, allora andiamo su Dragusin, dici quali sono state le tue impressioni su questo giocatore.
11: Molto concreto, ecco, mi sembra uno che bada al sodo, mi sembra uno che come in campo fa parlare, immagino, i tacchetti con gli attaccanti avversari, in sala stampa magari lascia poco spazio a dei concetti profondi o a frasi che possono lasciare titoli. Per esempio, io ho provato a fargli dare un titolo, no, alla conferenza di oggi, riportandolo su alcune dichiarazioni del procuratore, ma insomma lui è stato estremamente soft, ha voluto pensare alla Fiorentina, anzi mi
7: non abbiamo sentito l'ultima frase, ecco, che hai detto, perché si era
11: dicevo che lui ha fatto capire di avere in testa solo e soltanto la Fiorentina, e ha fatto capire che gli piacerebbe fermarsi qua a lungo, cioè vedere la Fiorentina non come una tappa di passaggio, ma come un luogo dove potersi fermare per un po' e poter rappresentare per questa squadra, per questa maglia, un elemento importante su cui costruire qualcosa in futuro. D'altra parte non dipende esclusivamente da lui, dipende da quanto verrà impiegato. Sapete che c'è un obbligo di riscatto condizionato
7: 22.
11: A un certo numero di presenze,
7: 22.
11: Esatto, quindi dovrà essere da un lato Fabio Grosso e dall'altro il suo stato di salute a far sì che poi questo prestito possa diventare un riscatto obbligato.
7: Eh sì, che diciamo per un titolare non sono tantissime 22, ma se tu non stai bene sono tante. Per
8: cui... E poi considerando che c'è soltanto il campionato,
7: sì,
8: no?
7: Sì, certo.
8: Ha provato a travestirlo da gladiatore, Andrea, ma non c'è riuscito, sarebbe stata una perfetta copertina. Ora mi faccio un po' di pubblicità anche per noi del Brivido Sportivo.
11: Del Brivido Sportivo.
8: Però vabbè,
11: so,
8: credo ci si possa comunque adattare, se farà un paio di prestazioni e lo dimostrerà sul campo di essere gladiatore, insomma si guadagnerà anche questa copertina.
7: Comunque ha detto che vuole essere un difensore che dà fiducia e sicurezza al reparto, no? Agli altri, comunque un punto di
8: certo,
7: riferimento al di là della parola gladiatore,
8: un'assunzione di responsabilità,
7: insomma. Sì, esatto, questa se l'è presa. Poi mi è piaciuto,
11: sì, era più una sfumatura,
7: sì,
11: era più una sfumatura giornalistica,
7: certo,
11: che sarebbe
7: certo,
11: servita a noi per dargli un titolo,
8: certo,
11: fargli dire proprio sono il gladiatore di Firenze. Però insomma è un ragazzo, mi sembra che vada molto al sodo, al concreto, ha fatto capire di voler dare un'impronta molto chiara alla sua permanenza qua a Firenze, soprattutto di essere un giocatore veramente in grado di spostare gli equilibri di un reparto che lo scorso anno è stato martoriato da reti da ogni parte, ci ricordiamo benissimo i numeri impietosi sui calci piazzati, le palle alte, quanti gol ha preso di testa la Fiorentina, quanti gol ha preso sul calcio d'angolo, una roba incredibile. E mi sembra che lui, ripeto, stia veramente pensando al campo. Certo, aspetto fondamentale, la presenza di Fabio Paratici ha influito in modo evidente al suo arrivo qua a Firenze, perché ci fosse stato un altro dirigente magari non sarebbe stato così facile.
7: Senti, ha detto, e mi è piaciuta molto questa frase, no, che nel gruppo ha visto fame ed entusiasmo, che è una cosa fondamentale, forse quella fame che l'anno scorso è mancata, cioè era un aspirare alla Champions più, no, nelle idee che poi nello spirito vero e proprio, nella voglia di sudarla quella Champions. Poi sappiamo com'è andata la stagione, quindi non torniamoci, però ecco, il fatto di aver visto un gruppo con fame unita all'entusiasmo, quello ci vuole sempre, credo che sia positivo, no?
11: Ma sì, allora io ti dico la verità, ho avuto, come dico sempre, la fortuna e il privilegio per Radio Firenze Viola di seguire tutto il ritiro l'anno scorso, sia qua che poi in Inghilterra.
7: Come farai quest'anno?
11: Della federazione inglese, sì, come farò quest'anno. E io sinceramente continuo a credere che anche l'anno scorso la squadra inizialmente almeno fosse unita e fosse compatta per un obiettivo. Il problema è stato che, siccome l'asticella era talmente tanto alta, che si sono create subito aspettative per questa Champions League, che poi quando sono venuti a mancare i risultati è stato un puntare il dito contro quell'altro. L'allenatore secondo me non è stato in grado di tenere la squadra compatta, e poi lo spogliatoio si è sfaldato. Quindi io credo che in questa squadra stia partendo a fari spenti, senza obiettivi. Certamente il sogno è quello di tornare subito in Europa, non ce lo dice nessuno, ma lo sappiamo benissimo, però parte a fari spenti, e i fari spenti ti possono anche aiutare ad avere molta più fame dentro di te e a coltivare, cammin facendo, il tuo obiettivo. Ecco, io penso che la differenza rispetto all'anno scorso sia questa, oltre che il fatto che questa mi sembra una squadra più competitiva, o almeno inizia, per quelli che sono gli acquisti fatti fino a questo momento, che ci sta dando la sensazione di poter essere molto più competitiva, molto più forte, parliamoci chiaro, rispetto a quello dell'anno scorso.
7: Andrea, c'è un messaggio per te che dice, lo sai, ce ne sono più di uno, poi ti leggo anche l'altro, ma innanzitutto dice, lo sai qual è stato il criterio della convocazione dei giovani under 18, tra virgolette sconosciuti ai più, aggiungo io, non certo ad Andrea, invece degli attuali primavera? Che però cioè sono...
11: Allora, io credo che non, io credo, insomma, so che i primavera non sono, tranne Deli, non sono stati convocati perché hanno tutti mercato, e quindi la Fiorentina ha preferito tenerli fermi, perché so che ci sono praticamente tutti i 2006, Trapani, Conti, Bertolini, che stanno facendo, Braschi stesso, che stanno facendo.
7: Anche Deli mi sembra, forse il Cesena lo voleva, o la Carrarese, ora non ricordo, vado un po' a memoria, abbiate pazienza.
11: Però ecco, insomma, un po' tutti questi hanno mercato, hanno richieste, quindi secondo me la Fiorentina su di loro ha detto, che te li diamo a fare quando poi magari a metà ritiro te ne devono scappare, devono andare via. Sugli under 18 il criterio non lo so. So qual è il criterio che ha portato alla convocazione dei 2010, di Beldenti, di Egarebba e di Croci. Croci perché è un calciatore ampiamente sopra la media tra tutti gli altri. E i due nuovi arrivati sono giocatori ritenuti abbastanza pronti, anche da un punto di vista fisico, tant'è che sono stati pagati un bel po' di soldi. Fei,
7: Beldenti, credo 2007, abbia anche fatto un po' di esperienza
11: in C,
7: no? Quindi magari può essere anche ritenuto pronto in quel senso, ecco.
11: E il porterino Fei sarà il titolare della primavera l'anno prossimo, credo, quindi insomma è stato convocato per quello. Su Pirro e Melani non lo so, lo dico sinceramente, evidentemente c'era la necessità di coprire quei ruoli, e quindi quando chiaramente Grosso non conosceva Pirro e Melani, mi sembra evidente, e quindi si sarà affidato a Valentino Angeloni, a Maurizio Niccolini, che gli avranno suggerito questi profili.
7: Eh beh, certo, ci vuole anche, insomma, fiducia in chi lavora nella Fiorentina, questo sicuramente, cioè non è che l'allenatore può avere può conoscere tutto
8: soprattutto
7: già prima
8: se
7: di arrivare.
8: Esatto, è arrivato, esatto. Da quanto? Da 5 giorni, da una settimana neanche.
7: Ha confessato, quindi, anche di non conoscere tantissimo Vieri, nel senso che non, quindi che vuole conoscerlo, ma che si fida, no, di Paratici, che l'ha scelto, quindi anche di questi ragazzi magari si fida di chi gliel'ha suggeriti di portarli in ritiro. Poi un altro messaggio dice: bisogna sperare che una donna, questo è Gabriele, bisogna sperare che una donna o un uomo ci guardi con gli stessi occhi con cui Gian Attasio guarda un giocatore della primavera. È una battuta, no, ma in realtà è vero, Andrea, ti conosco.
11: Allora, io da quando ho cominciato a lavorare a Firenze Viola, dal 2011, ho sempre visto vincere la primavera, perché nel 2011 o 12 ha vinto la Coppa Italia con Renato Buso e poi la Supercoppa con Leonardo Semplici, e siamo arrivati al 2026, a quest'anno hanno vinto lo scudetto, quindi io mediamente ho visto vincere, non dico un trofeo l'anno, ma insomma ne ho visti vincere 7-8 in questi anni i trofei, quindi viene naturale avere affetto per questi ragazzi, in particolar modo per il gruppo di questi ultimi 2-3 anni, che erano al 70-80% nativi di Firenze provincia o comunque toscani, tifosi Viola, e quindi c'era veramente di base una passione per la maglia della Fiorentina, e questa cosa me li ha fatti stare ancora più simpatici. Poi hanno regalato un trofeo bellissimo quest'anno, e quindi penso che insomma, il legame con loro venga automatico.
7: Senti, tra l'altro abbiamo visto anche Pirro segnare, cioè comunque sono tutti ragazzi, no, di belle speranze. Poi è ovvio che se lotti in una Serie A ambiziosa, no, in una fascia un po' diciamo più alta della Serie A, è difficile essere titolare o già far parte di una rosa, però insomma io li ho visti già molto motivati, per niente spaventati dal fatto di allenarsi con dei grandi campioni, perché in fondo si stanno allenando con dei grandi campioni.
11: Sai, io credo almeno che quando arrivi a fare il ritiro con la prima squadra tu non possa che essere talmente contento e talmente immerso in un mondo che magari pensavi nemmeno non ti potesse appartenere, certo, che devi dare il 100%, devi dare il massimo.
7: È ancora un sogno, in quell'età è un sogno ovviamente.
11: Non puoi tirare indietro la gamba, quindi io tutti gli anni più o meno racconto sempre di uno o due giovani che rispetto ad altri spiccano per talento, per voglia di mettersi in mostra. Io dico la sincera verità, di questi giovani che sono qui fatico a vedere ragazzi già pronti per la prima squadra, anche da un punto di vista fisico. Per esempio ieri ho visto un corpo a corpo tra Dragusin e tra Croci, insomma non c'è paragone, che Dragusin se l'è mangiata a colazione il povero Croci, ma è normale.
7: Beh,
11: insomma,
7: spalla di meno male anni. Perché sennò saremmo preoccupati, no?
8: Sì,
7: Dragusin non fosse in grado di arginare un 2010, con tutto
8: assolutamente
7: il rispetto per
8: anche
7: Croci,
8: anche se Croci insomma si spera che possa diventare
7: ha bruciato tante tappe, grande... ora per lui arriva lo step più difficile, cioè
8: e poi deve ancora
7: la prima squadra,
8: è ancora un ragazzo in fase di crescita dal punto di vista proprio fisico, no? Me la fai fare una domanda, poi lo mandiamo,
7: certo,
8: se vuoi via, io non so, decidi
7: bianca.
8: Velocissima, Andrea hai parlato, hai avuto la fortuna di seguire tutta la preparazione l'anno scorso, quest'anno siamo solo all'inizio, però ti chiedo se c'è qualche differenza che hai notato già tra rispetto a quella dell'anno scorso, se qualcosa ti ha colpito in particolare del modo di lavorare dello staff nuovo di Fabio Grosso.
11: Guarda, due cose, da un punto di vista del lavoro pratico mi pare che si lavori molto di più col pallone, quindi fin dal primo allenamento pomeridiano ho visto la squadra lavorare col pallone, sotto questo aspetto mi ricorda molto Vincenzo Montella e Vincenzo Italiano, che lavoravano tanto fin dalle prime sedute.
8: Di Vincenzo,
11: e il mister poi, Vincenzo. Sì, e poi vedo un Grosso che parla tanto con i ragazzi, ora non ricordo il livello di Pioli, di interazione con i calciatori, quanto minore fosse, di sicuro era minore, ecco, lo vedevo un po' più distaccato, invece Grosso si prende il suo bel cappellino tutte le volte, è l'unico che si mette il cappellino con questo sole tremendo che c'è e va da un gruppo all'altro a dare direttive e non sta mai fermo, ecco, quindi vedo un tecnico che ha bisogno forse di sentirsi, non dico accettato, però insomma di far capire
7: molto partecipe
11: il ruolo. Sì, il suo ruolo è quello di dover essere sempre al centro, sempre a disposizione, sempre pronto a chiarire. Ecco, questo l'ho notato e mi piace moltissimo. Poi vi dico la verità, per esperienza, visto che quello che farò a breve sarà il quarto, in realtà il terzo, via, il terzo ritiro in Inghilterra che la Fiorentina fa. Poi ne fece anche uno 4 anni fa, ma lì fece soltanto 2 partite in 3 giorni e tornò via. Quando saremo in Inghilterra, quindi da settimana prossima, saremo veramente pochissimi colleghi, saremo 3 e avremo l'allenamento a veramente 1 metro e potremo veramente tutti i giorni seguire il lavoro della squadra, lì davvero entreremo nelle pieghe della Fiorentina che nasce, capiremo le sensazioni, respireremo i profumi di ciò che sta cuocendo in forno, mettiamola in questa maniera.
7: Anche le avversarie magari sono già più impegnative, quindi insomma capisci anche, sì, sì. No? Perché ma, comunque ma domenica ci sarà al lavoro, tu dici proprio al lavoro.
11: Al lavoro, a sentire quello che il mister dice ai suoi calciatori, i collaboratori di Grosso, che io per ora non conosco, ve lo dico sinceramente, che ruoli specifici hanno, come si comportano con i calciatori, quale attitudine, quali aspetti in particolare seguono. Ecco, lì anche per noi sarà più facile, non ci saranno 300-400 persone attorno, non ci sarà il caldo, sì, torrido che magari ci distrae, e quindi per noi sarà più facile. Quindi vi consiglio, ecco, quando poi andremo in Inghilterra, di seguirci con ancora più attenzione, perché lì veramente proveremo ad andare nelle pieghe della Fiorentina che sta nascendo.
7: Io comunque Grosso, tornando a Grosso, l'ho visto molto partecipe, molto, anche ieri faceva quelle esercitazioni, no? E partecipava attivamente, spiegava tutto, parlava in continuazione, quindi voleva essere proprio chiaro. Io penso che questo sia importante, perché spesso, ora senza fare nomi, certi allenatori non venivano capiti, ecco, non sono stati capiti. E quindi spero che Grosso riesca invece a farsi capire benissimo nei movimenti, in quello che vuole, a trasmettere delle idee chiare. Ecco, anche ieri vedevo come spiegava come trovare gli spazi in una fase di pressing, quindi insomma era stavo quasi per scendere in campo anch'io, ecco, ecco, proprio perché era molto molto chiaro nelle sue spiegazioni, quindi mi è piaciuto molto. Poi sono tutti molto disponibili, no Andrea, a fine sia prima dell'allenamento, ma soprattutto a fine allenamento, prima di andare via si dedicano proprio ai ragazzi, perché sono ammessi solo bambini in realtà in quello spazio giochi, e firmano magliette, autografi e tutto quanto, insomma, quindi è molta disponibilità. Ad esempio Ken è andato via per ultimo, per dire, no? Si è dedicato fino alla fine ai ragazzi.
11: È sempre più richiesto Ken, eh? Quando la squadra, tipo per esempio ieri ho visto la squadra arrivare, c'eri anche tu Luciana, sì. Quando la squadra arrivava al campo c'erano 20-25 bambini che aspettavano tutti i calciatori, ma c'era un solo coro riecheggiava allo stadio, che era Moise Kean, cioè tutti volevano il centravanti, quindi è normale che poi lui, che è un ragazzo peraltro bravissimo, al di là di alcuni aspetti che possiamo contestare, magari fa ritardo agli allenamenti, ecco, proprio in questo momento con il gruppo che arrivava, lo stiamo vedendo nelle immagini grazie alla regia, e i giocatori,
7: Sara,
11: i bambini, Mastro
7: Simone,
11: volevano
7: sempre puntuale,
11: i bambini volevano interagire solo con Kean, un po' per carità, anche con gli altri, ci mancherebbe altro, però Ken è la stella polare del gruppo Viola, mettiamola così.
7: Eh sì, infatti. Perfetto, Andrea, grazie di averci aspettato e grazie di...
11: Io ora ho un grande dubbio, Luciana. Sì? Siccome devo tornare qui alle 5 e sono le 1, che cosa faccio? Resto qua o torno a casa? Io sto dall'altra parte di Firenze.
7: Sì, lo so,
11: qua,
7: lo so. Ecco,
11: sto a Novoli, sto a Firenze. Cosa faccio? Cosa mi conviene?
7: Guarda.
11: Vi dico che girare per Firenze sui viali è
12: un po' complicato,
11: come il martirio, non lo so, di chi, di qualche santo immortalato in qualche pala di altare, ecco,
7: Quindi, allora o convincete la Fiorentina a farvi andare nella loro mensa, ma non credo.
8: O se no ti trovi un bel ristorante.
7: Un bel bar, ristorante, in zona ce ne stanno tanti. E poi tra poco aprono tra l'altro l'area, no, l'area, il village, quindi con gli autografi. Io ieri mi sono trovata anche abbastanza casualmente, sono arrivata molto presto in zona e sono andata a vedere questi bambini che chiedevano gli autografi. Ma perché solo bambini? Poi questo è un po' un mio cruccio, no? Appena sono entrata mi hanno detto i genitori a destra, dico, ma io sono da sola, quindi
8: e i bambini
7: il bambino non ce l'ho, quindi, ma al di là di quello, cioè, sono dei momenti dedicati alle famiglie, però poi vedi i giocatori che firmano gli autografi e fanno le foto con questi bambini, gli istruttori, che gli animatori, scusate, di questo villaggio, che insegnano il ballo del centenario, quindi insomma mi sono abbastanza divertita, ecco, nonostante non avessi bambini con me e nonostante io fossi lì più per fare cronaca che per...
8: Quindi lo vuoi mandare in campo, Andrea?
7: Esatto, no, nel senso,
8: però
7: comunque,
8: con questo caldo non lo so
7: già
8: quanto...
7: Già alle 3:15 puoi entrare poi, e dedicarti...
8: Poi si scioglie e non arriva alle 5.
7: No, no, ma un bel bar, ci sono tanti bar, ecco, anche a
8: con l'aria condizionata,
7: dove io vado spesso, ci sono degli ottimi... ottimi, ora non mi viene, quelli con la panna,
8: conosce
7: come
8: perfettamente.
7: Si chiama? Ora forse la
11: Maritozzi.
7: Un bel Maritozzi sulla panna, anche se d'estate penso lo tolgano dal menù, però insomma, dai, almeno conosci un po' la zona.
11: Va bene.
7: Ti ho convinto?
11: Vediamo, intanto devo far benzina e poi faccio sapere.
7: Perfetto, grazie Andrea Giannattasio dal Viola Park.
8: Ciao Andrea.
7: Grazie mille per la pazienza avuta e per la chiacchierata, ma è sempre meglio parlare con chi poi vede.
8: Chi segue anche dal vivo, passo dopo passo. È
7: sì.
8: Vero che oggi qui al Viola Park c'è, diciamo, un tempo, no? Luciana, e tu sei una che ne ha frequentati tanti di ritiri, erano già lontani da Firenze. A Moena o insomma a Cortina, dove sono stati negli ultimi anni, soprattutto Moena, e quindi c'era anche meno, cioè, sì, andavano i tifosi, però al Viola Park è più semplice, no?
7: Sì.
8: È chiaro, partecipare anche a questa fase,
7: no.
8: E quindi si conosce di più.
7: Ora
8: l'hanno aperto
7: di entrare,
8: il pomeriggio.
7: Abbiate pazienza, io lo dico sempre: sembra di entrare a Sollicciano quando si entra al Viola Park. Ci sono un po' troppi paletti, un
8: questo
7: po' troppe
8: hai ragione.
7: Regole.
8: Però l'hanno aperto il pomeriggio, quantomeno di poter essere a vedere la squadra. Insomma, a fare, non devi fare 350 km per andare a vederla.
7: Ma c'è il pro e il contro, perché comunque
8: certo.
7: Era un modo per fare una vacanza,
8: infatti,
7: magari in famiglia, in montagna.
8: Ma infatti, non era questo.
7: Di stare al caldo
8: era solo per sottolineare la differenza, no, che c'è oggi. Ora puoi vedere di più, con più comodità, tra virgolette, anche se con i paletti che hai detto a volte insopportabili. Prima c'era il fascino di andare a Moena o sulle Dolomiti o in montagna a seguire. C'era più, anche più spirito, come dire, chi si trovava lì si sentiva quasi un privilegiato e poteva vedere i giocatori che passeggiavano per il paese,
7: certo.
8: E quindi parlarci.
7: Erano proprio degli accordi, io ricordo, a Folgaria.
8: Quindi c'era uno spirito anche diverso. Quindi posso capire quello che diceva Andrea, cioè quando sarà in Inghilterra e ci saranno pochi colleghi, potrà anche scoprire e rivelarci quindi di più quelle che sono anche le differenze, gli ho chiesto prima, nello staff, nell'aria che si respira soprattutto all'interno del gruppo, perché quella dovrà essere molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso, dove sì, forse all'inizio c'era unità, ha detto, però poi dopo è andata come è andata.
7: Allora, andiamo in pausa, Sara Mastro Simone, e poi torniamo.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
10: è su Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua, scoccano le 14, bentrovati, è giovedì 16 luglio, due ore insieme a Pallacentro su Radio Firenze Viola, sulle di radio fino alle 16, due ore per inseguire il mercato della Fiorentina, per riepilogare quello che stiamo vedendo in questi giorni negli allenamenti a porte aperte al Viola Park, in avvicinamento fra l'altro ad un allenamento congiunto importante come quello di domenica, dal vago sapore di un amichevole, e poi ovviamente tutti gli altri temi del giorno ad esclusione del mondiale, perché vi anticipo che oggi non parleremo
8: del torneo.
13: Salutiamo subito Stefano Cherubini, dirà dal vetro. Oggi saranno due ore particolarmente lunghe e complicate, come avete sentito c'è solo temporaneamente Alessandro Di Nardo, che amerei pensare fosse di passaggio, in realtà sarei proprio stanziato, stabile.
8: Due ore
13: che coincidenza,
8: ma
13: particolare,
8: guarda,
13: nemmeno a studiarla
8: in ore in cui si parla della coincidenza astrale di immagini.
13: Cherubini cambia canale perché gli
8: 20
13: highlights,
8: anni fa
13: sappiamo a memoria del capolavoro del tecnico dell'Inghilterra. No, parleremo invece assolutamente anche del mondiale, della finalissima Spagna-Argentina che non muore mai, Argentina trascinata dal suo funambolo, dal suo fenomeno che ieri sera è andato a riprendere questa palla e, ammetto, col suo piede debole ha sfornato un colpo di testa, che, un assist per un colpo di testa che anche te probabilmente avresti segnato,
8: perché era
13: semplicemente da appoggiare. Ovviamente però lo terrò a freno, ecco, questo lo posso dire, questo sì.
8: Quante volte posso dire muchachos all'interno?
13: Una è quella, l'altra è vamos caraco.
8: C'è stato un po' di polemica anche sulla telecronaca della rete nazionale.
13: No, vabbè, lì lasciamo perdere
8: la rete nazionale, però ho l'impressione che comunque per gli standard a cui ci aveva abituato l'ottimo Lele Adani sia stato anche un po' frenato ieri, no?
13: Invece secondo me si caricava, perché chi era Rimedio, no? La prima voce è andato ovviamente un po' lungo nel momento del gol, quindi lui ha avuto dei secondi per prepararsi e ci ha lasciato anche la voce, quindi
8: sono di tanti
13: bene.
8: Che l'hanno guardata senza audio
13: per... non lo so, io ho trovato, ve la segnalo, una pagina Instagram dove c'è un comico che fa il doppiaggio delle mi spezza, ecco, lui veramente mi piace da morire. Va bene, ovviamente la priorità, l'attualità non può che essere il mercato, tra pochissimo il nostro flash di giornata, i numeri per interagire 348 7513 933, c'è anche 3925 727775, se no chiamateci 055 77 11 171. Mi sembra una mattinata tranquilla, Alessandro, almeno sul fronte delle voci si riparte più o meno dalla situazione di ieri, questo chiodo fisso la I, il bivio con Arocodare, perché o uno o l'altro sono due extracomunitari.
8: Ma tu te lo ricordi Arocodare ai tempi del Genk?
13: A parte che non lo seguì nello specifico io in trasferta, però no,
8: perché
13: giocò
8: noi
13: pareggiammo a Genk,
8: pareggio 2-2 con doppietta di Luca Ranieri, vittoria 2-1 al Franchi per la Fiorentina. In quel caso noi, un po' ingenuamente, insomma, in quel momento non era molto famoso, lo chiamavamo Tolu, infatti anche da lì un po' di ironia su Tolu. Posso dire che Tolu Arocodare potrebbe essere il contenitore.
13: Stai camminando, per entrare in una valle di lacrime.
8: Benissimo, citazione di
13: Grande Lebowski.
8: Benissimo. No, dicevo, sono andato a guardare i riferimenti fisici di Tolu Arocodare. Sai che bestia è?
13: Una specie di Lukaku.
8: 198 centimetri per 99 kg.
13: Proprio lo vedo il Lukaku
8: Univeco
13: della Fiorentina, eventualmente. Sì, sarà contento se ci sente ad essere definito Univeco.
8: No, perché comunque è debordante la sua forza fisica.
13: Sì, prova a zigzagare con Univeco, poi si spera lui riesca a dribblare gli avversari meglio. Va bene, è chiaro che il chiodo fisso, dicevo, resta Ulai. Siamo in attesa anche dell'annuncio ufficiale sui Menez, ma lì sono questioni burocratiche, tant'è vero che comunque lui sta lavorando al Viola Park, non in gruppo ma comunque in palestra. E poi sentivo i vari aggiornamenti di Niccolò Ceccarini, par di capire per la fine del mese l'arrivo di Valdepeñas, trattativa sostanzialmente chiusa e che va ratificata, ma mi sembra di capire che poi Valdepeñas arriverà senza ombra di dubbio. Occhio a João Mario, che da ieri è tornato d'attualità. Sto un po' spoilerando quello che è il nostro aggiornamento di mercato, quindi riprendiamo dagli ulteriori novità che ci riferisce Niccolò Santi e poi
2: parliamo anche del resto.
14: Chi si compra?
15: Flash. La Fiorentina torna a bussare alla porta dell'Ipsia per Johan Bakayoko, giocatore che piace tantissimo alla dirigenza viola, così come a Fabio Grosso, che avrà bisogno di esterni offensivi di qualità per poter lavorare al suo 4-3-3 e soprattutto adesso a inizio ritiro, in modo insomma da diminuire i tempi, no, anche di collaudo del suo schema tattico. Quindi la Fiorentina torna concretamente a pensare a Bakayoko dopo settimane, diciamo, di osservazione, un'operazione che si potrebbe fare, tra l'altro ce lo confermano anche dalla Germania, un prestito magari con obbligo condizionato ad almeno 20 milioni di euro. Però adesso l'antifona è una sola, cioè la Fiorentina ha bisogno di vendere, questo è il messaggio, stop. Dopodiché le idee sono chiarissime, così come piace tanto Ulai del Trabzonspor, infatti potrebbe esserci un'accelerata nelle prossime ore, in quanto sappiamo che Moreno è vicino al Wrexham per 8 milioni e mezzo e il 50% della rivendita che rimarrebbe alla Fiorentina, ma il giocatore argentino deve dare il suo via libera all'operazione. Sta di fatto che Viola stanno cercando di cedere, di completare le uscite per poi poter aggredire gli obiettivi, che appunto sono quelli che abbiamo detto. Ricordiamo anche a Rocodare del Wolverhampton, un attaccante che potrebbe essere alternativa a Ken se in questi giorni dovesse presentarsi un acquirente. A Rocodare vuole la Fiorentina e Wolverhampton lo vende. Il punto è che è un altro extracomunitario, quindi la Fiorentina, che ha un solo slot libero, deve decidere fra Ulai e appunto a Rocodare. Per Ulai manca ancora l'accordo con il Trabzonspor, ma si può arrivare, come dire, all'intesa, appunto anche grazie alle cifre che porteranno le cessioni. Chiudo con Joao Mario, perché è un giocatore che piace tanto alla Fiorentina, serve un altro calciatore che rinforzi la fascia destra dopo Jimenez, e quindi sono tornati Viola a dialogare con la Juventus. Ricordiamo che Joao Mario ha un contratto in scadenza fino al 2030, ma non rientra nei piani dei bianconeri, e quindi il giocatore ha già aperto all'ipotesi fiorentina, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Detto che per il momento lì a destra comunque Dodò c'è, quindi poi per fare un po' di prove tattiche gli interpreti ci sono. Mi viene da pensare, Alessandro, che i dubbi restano, cioè i dubbi al momento, gli esperimenti sono obbligati soprattutto sulle corsie esterne. Si riparte da Bakayoko in cima alle preferenze, però dubito, no, che possano essere operazioni a breve, anche perché siamo tornati un po' alle vecchie abitudini, cioè ora è chiaro che un po' c'è da vendere prima di comprare.
16: Sì, a proposito di questo, guarda, c'è qualche amico che ci scrive anche: ma Orsolini vi fa schifo? A proposito di esterni, mi sembra complicato poter andare a prendere Orsolini, anche se poi qualcosa cambia anche in Io casa Bologna, ce lo scrive Orsolini. Alberto, Orsolini fa schifo come esterno?
2: No, assolutamente, non lo prenderesti?
16: No, certamente, anche perché poi credo insomma che il prossimo colpo possa essere in quella zona di campo. Detto che poi sentivo che qualche anche collega che ha seguito anche la traiettoria di carriera di Alex Jimenez ci dice che occhio, potrebbe fare anche l'esterno alto.
2: Però ti servono comunque almeno un paio di terzini. Io do per scontato Dodò e Fortini, via.
16: Sì, diamo per scontato anche che Parisi rientrerà a novembre, esatto, dicembre, se va tutto, esatto, bene. Quindi qualcosa serve lì assolutamente. C'è chi ci fa anche la scheda tecnica di Arocodare: molta fisicità, pochi gol, ultima stagione 33 presenze, 3 gol. Ci scrive Marco, che ha seguito quindi il cammino del Wolverhampton.
2: Il profilo è quello classico, no, del puntero vecchio, sì, strampo, fisicamente.
16: Non cito Di Canio, come chiamava Lukaku, no? Panterone Moscione lo chiamava. Però insomma è quel,
2: sempre
16: è
2: molto sottile Di Canio.
16: Sì, è quell'archetipo di attaccante, postilla anche sulla stagione del Wolverhampton. Come è difficile, no, giudicare i calciatori della Fiorentina per l'annata scorsa.
2: Certo,
16: Wolverhampton ha riscritto tutti i record negativi della Premier League. Se ti ricordi, a novembre-dicembre c'erano due squadre che avevano fatto pena, diciamo, nei top 5 campionati europei: una era la Fiorentina, l'altra è il Wolverhampton, che è rimasta poi perché è retrocessa sostanzialmente a marzo.
2: Fra l'altro, a proposito di questo, oggi è stato anche il giorno di Dragusin, lo risentiremo, anche lui viene Dragusin. Comunque da un'annata, che ho detto
16: Dragusin lo chiami, perché l'accento lì?
2: Ah,
16: Dragusin. No?
2: Non lo sopporto già più. Sara Meini, ben trovata. Oh, ciao Sara.
17: Dragusin. Questo giornalista.
2: Sara Meini. Sara.
16: Dragusin. Sara, ma hai mai detto Dragusin?
2: Dragusin.
17: Meini. Meini.
16: Meini.
17: Meini, perché sono più importante. E bravo questo giornalista. Chi è? Me lo presenti?
16: È una nuova leva.
17: Ah.
18: Sì, ma guarda, fra l'altro
16: un'ottima mezzala poi di contenimento,
18: fa in sala stampa.
17: Bravi, grazie.
18: È esperto soprattutto di calcio argentino. Detto
17: anche
18: ciò,
17: voi state abbassando l'età della redazione, quindi
16: ci proviamo.
18: Ma noi fin dall'inizio, cioè questo fammelo dire, cioè quattro
17: anni. Avete mandato in vacanza il senior?
18: Il senior sì.
17: Beh.
18: Qualche
17: Vabbè.
18: Giorno e poi torna, nessun timore. Senti Sara, sentivo un po' di aggiornamenti di mercato e ora nelle ultime 48 ore sta un po' tornando la formula, quella più abituale dell'estate viola. Ora c'è da vendere per continuare a comprare. Allora ogni tanto anche noi dobbiamo rientrare, se no davvero si fa il mercato del Real Madrid.
17: Allora, ovviamente la Fiorentina non è che potrà spendere 200 milioni nel calciomercato, non lo fa, non può, nemmeno per regola lo può fare, però qualche cessione la Fiorentina la farà sicuramente, anche qualche cessione per qualcuno importante, per qualcun altro come me, inevitabile, e sicuramente la Fiorentina dovrà mettere insieme da questo

0: per proseguire il nostro dialogo, perché effettivamente io lo dicevo ieri anche ai tempi della Valle, dei Della Valle, non ricordo, ecco, le chiavi del club messe in mano ad un'unica figura che a quel punto coordina e comanda tutto e che soprattutto ha questa autonomia. Perché anche ai tempi di Della Valle, no? C'era da attendere l'ok da Casette Dete oppure il via libera da Cognigni, quindi poi magari c'era anche Corvino o Pradè che avevano tempi da attendere.
1: Ma perché nessuno ha mai avuto carta bianca, esatto, nelle ultime, esatto, società viola come ce l'ha Paratici. Guarda, devo risalire a Luciano Luna e ragazzi, a qualcuno gli verranno i brividi a sentire questo nome per tutto quello che è successo, ma era comunque un amministratore che poteva fare quello che voleva della Fiorentina, in effetti ha fatto quello che ha voluto, però dopo io non ricordo qualcuno che abbia avuto un potere così come ce l'ha adesso Fabio Paratici, ma era ovvio che fosse così, cioè chi dubitava di questo non conosceva l'importanza del dirigente che stava prendendo la Fiorentina.
0: Però quindi, qui c'è un altro grande cambiamento e dobbiamo dare atto a Giuseppe Commisso, Joseph Commisso, di aver delegato così tanto come nemmeno il babbo aveva mai fatto.
1: Assolutamente, ma c'è una motivazione, perché comunque il padre, ovviamente, intanto di una o due generazioni più grande di Giove Scommisso, si era affidato a delle persone di sua fiducia e a loro faceva gestire la società. Joseph Commisso è diverso, resta in America ma gestisce tutto lui, perché sta tutto il giorno davanti a un computer a vedere tutti i movimenti, ma si è affidato in questo caso direttamente a Fabio Paratici, così come dicevamo sempre, nel senso che Alessandro Ferrari è certamente un dirigente importante della Fiorentina, ma si deve occupare di alcune cose che non riguardano il campo, del campo, della squadra, di tutto quello che interessa i tifosi. Il responsabile unico è Fabio Paratici. Certamente Ferrari è sopra di lui, dovrà mettere lui le firme, dovrà fare lui delle operazioni, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro. Ma a Fabio Paratici i tifosi si devono aggrappare, questo entusiasmo è dovuto proprio a questo fatto qui, lo dicevamo dall'inizio, e non per sminuire il ruolo di Alessandro Ferrari, ma perché il ruolo di Alessandro Ferrari non poteva essere quello di scegliere i giocatori. Chi ha pensato e ha confuso i due ruoli evidentemente non sapeva come si gestiscono delle aziende importanti come la Fiorentina, come si gestiscono delle aziende importanti come la Mediacom. A ognuno il suo. Dove è successo il caos nella Fiorentina? Nel momento in cui qualcuno ha creduto che bastasse soltanto il dirigente lì, che potesse fare tutto lui. Ragazzi, la Fiorentina è andata a rotoli lo scorso anno, a rotoli.
0: Sì, sì. Ha pagato il prezzo più alto probabilmente anche di qualche errore del passato e in qualche modo.
1: Dopodiché mi sento di darvi anche una curiosità che ho ricevuto da New York, sapete, in questi giorni tutto il calcio è là. E Joseph Commisso, so che ha partecipato a una cena qualche giorno fa a New York con dirigenti importanti anche del mondo del calcio italiano, e a richiesta precisa ha detto: io non ho alcuna intenzione di vendere la Fiorentina, voglio realizzare il sogno che sarebbe stato di mio padre. E quindi ovviamente bisogna essere ottimisti per forza adesso. Dopodiché siamo, come dire, abituati, no? A sì, dire certo, mai una gioia, certo. Però l'intenzione di questo ragazzo è veramente quella di realizzare quello che avrebbe voluto il padre, che non è riuscito al padre.
2: Sara, visto che ti sento, l'hai ripetuto anche spesso, molto ottimista, c'è qualcuno che se lo chiede, a parte che a me piace sempre come terminologia l'acquisto d'aeroporto, io ancora non ho capito cosa si intende, pensavo potesse essere ATA, anche se poi, no, visto che poi Tommaso parlava anche di un periodo in cui i campioni arrivavano davvero a Firenze con Cecchi Gori, e no, davvero, non ti sto prendendo in giro, perché poi c'è sempre questa tensione latente tra me e Tommaso.
0: No, è terribile, non possiamo fare radio.
2: È terribile,
0: no,
2: però
0: no,
2: ecco...
0: No, senta, no, stai tranquillo, tanto poi la paghi dopo.
2: Ti aspetti un acquisto?

0: d'aeroporto, detto che ora andare a Peretola alle 3:30 penso sia un suicidio termico.
1: Detto che Ulai forse
0: all'aeroporto.
1: Ulai, sentiamo un po' gli ascoltatori. Se prendiamo Ulai, andate all'aeroporto o scrivetecelo. Te, Sara, di sicuro per lavoro.
2: No, c'è un piccolo problema e qui sono d'accordo con i tifosi in questa campagna acquisti. Io ci andrei anche all'aeroporto, ma rischio di restare lì col cartello sbagliando aeroporto, perché dov'è la forza anche di questo Fabio Paratici, che non ci ha fatto sapere nulla? E i giocatori più importanti ce li ha fatti sapere quando li aveva già chiusi nello stanzino di Villa Park. Io l'ultimo messaggio l'ho ricevuto da là dentro, non era Dragusin, non era Ta, aiutatemi.
1: Jimenez no. L'abbiamo scoperto dentro al Viola Pari.
0: Sì, era già al Viola Pari.
2: Io ho ricevuto personalmente un messaggio: Jimenez sta ultimando le visite mediche.
1: Sì, sì,
2: da una parte non sapevo se ridere, non sapevo dove fosse, perché quando noi in passato abbiamo ricevuto messaggi così, che ci volevano ovviamente aiutare, le visite mediche i giocatori le stavano svolgendo in Turchia, in Romania, in Albania, in non si sa dove, a Roma, a Milano, questo era già dentro Viola Park.
1: Sì, sì.
2: Allora, l'acquisto d'aeroporto, per tornare alla domanda, a me piace, ce ne sono già di acquisti d'aeroporto, perché anche a Ta era da andare a prendere ovviamente alla stazione, ma noi in questa sessione di calciomercato e tutte le sessioni che farà Fabio Paratici, sappiate, all'aeroporto ci andiamo soltanto se la Fiorentina quel giorno decide di dirci: oggi questa persona arriverà all'aeroporto alle ore 12:10 con l'aereo proveniente da Barcellona, altrimenti non sapremo niente. Mettiamoci l'anima in pace.
0: Capito? Poi c'è anche da capire, c'è il parcheggio, mi sembra che ci sia il parcheggio gratis per un determinato periodo.
1: Che sto tarpando tolo che deve sempre avere l'ultima parola.
0: Dai, dillo.
1: Sto zitto.
0: Dillo.
1: No, è vero, è così.
2: Tanto se semmai Ale.
1: Ieri un po' era stato anticipato.
2: Ti mandiamo con la tranvia.
0: È vero, sì, con la tranvia è molto comodo, però. Insomma.
2: Di più non te la meriti.
0: Grazie. Ringrazio anche per la stima la mia DG Sara Meini, che tra questo fa anche
2: invece
0: un lavoro splendido,
2: un grande
0: lui,
2: giocatore di fascia, Alessandro Leonardo.
0: Potrei essere io l'acquisto d'aeroporto.
2: Dimmi il tuo, sto aspettando il tuo pessimismo, dai.
0: No, non c'è pessimismo, sto leggendo anche i messaggi
2: di Tolo.
0: No,
1: che pessimismo. Però prima di sventolare bandiera bianca, io aspetto, rivendico le indicazioni su Vieri di tutto mercato web una decina di giorni prima che venisse chiuso. Qualcosina su Dragusin sarà letto, poi ne usciremo sconfitti, però non
0: sui
1: svento.
0: Jimenez,
1: come dice Sara, cioè è dentro il Viola Park,
2: assolutamente.
1: Ma anche Atta, Atta è un capolavoro, perché nessuno lo sapeva.
2: Vorrei fare tranne che dire tutto ciò contro la nostra categoria.
1: No, è vero, però dire, nel nostro piccolo Vieri era stato anticipato.
0: No, Vieri, è vero, di Vieri si parlava.
1: Di Vieri se ne parlava una decina di giorni. Se arriva
2: anche di Ulai.
1: Sì, se arriva poi un altro Valdepeñas, anche questo è stato tirato fuori. C'è anche chi lo scriveva a fine aprile di Coleosso,
2: sì, ma
1: magari un viene. Però se viene Coleosso e l'ho scritto il 26 aprile. Ovvia.
2: Non te lo so, va bene, dai, sei bravo.
1: Per caso.
2: Volevo dire, però, non è perché il nome non è mai uscito, eccetto ovviamente in quel caso particolare, ma perché se lo vogliono far viaggiare nel silenzio, arriverà nel silenzio.
1: Sì, sì.
2: Questo voglio dire. Non perché i nomi non sono mai usciti, è raro che possa succedere una cosa del genere, anche perché solitamente i nomi da dove escono? Dal paese di appartenenza, no?
1: Quindi
2: da là comunque è difficile tenere tutti con la bocca cucite. Però io dico sull'arrivo a Firenze.
1: Perché
2: lui tende a coprire tutto fino a quando non è sicuro di aver chiuso quel calciatore. Quindi, da un certo punto di vista, è una garanzia anche per noi che svolgiamo questo lavoro e anche per i tifosi, soprattutto per i tifosi, perché non succederanno più episodi alla Milinkovic-Savic, tanto per citarne uno che è stato devastante, dove noi abbiamo preso sole, caldo e tutto allo stadio, poi vedevamo questo giocatore piangere e non si sapeva cosa era successo là dentro. Questo non si vedrà più, una scena del genere.
0: Sì, mi viene in mente un grande film, Slevin Patto Criminale, te lo ricordi Tommaso?
1: Sì, Bruce Willis.
0: No, scusami, c'è Bruce Willis, il protagonista è Josh Hartnett.
1: Ti
0: e c'è questa...
1: mai più di contraddirmi sul cinema.
0: Mi scuso. Beh. Però c'è questa mossa, no? La mossa Kansas City
1: Shuffle.
0: Esatto, lui guarda, fa guardare da una parte e poi il pericolo arriva dall'altra.
1: All'aeroporto
0: secondo
1: e peraltro con la mossa
0: Kansas City
1: di livello altissimo.
2: Terra, sì. Basterebbe uno look fatto da un giocatore importante come poteva essere io all'epoca.
1: Sì, o come quello che potrebbe sbucare dal tunnel del Franchi il 14 agosto a Firenze.
0: Dici il capitano del Benevento? No,
1: quello del Ravenna.
0: Lo so. Potrebbe esserci Ronaldinho. Comunque ho più o meno scoperto che gli ascoltatori, a me fa molta impressione questa cosa, hanno proprio chiaro cosa sia un acquisto d'aeroporto o no.
1: Ecco,
0: ad esempio c'è un amico che ci dice, Davide ci dice, acquisto d'aeroporto solo Enzo Fernandez, quindi per lui questa è la definizione di acquisto d'aeroporto. Insomma, è abbastanza complicato.
1: Ma qualcuno ti ha detto Ulai? Se
0: Ulai non è d'aeroporto, ci dice Igor, è un ragazzo che deve dimostrare tutto, quindi secondo me c'è un file che non è arrivato a me in cui si spiega questo è un acquisto d'aeroporto, questo non è un acquisto d'aeroporto. Acquisto da Villa Costanza,
1: Mario Gomez.
2: D'aeroporto è
1: Mario Gomez. C'era un
2: Yamal con tutte quelle catene, non so se vi siete resi conto.
0: Yamal c'è un problema anche.
1: Se no mi viene in mente quel pomeriggio di un giorno da Cani, per restare alle citazioni, in cui eravamo tutti in attesa di Berbatov, inclusa la dirigenza di Ola.
0: Monaco di Baviera, no? Poi arrivò quella chiamata Juventus, poi andò al Fulham.
1: E poi alla fine andò
2: diciamo che queste sceneggiate, per fortuna, comparateci, non le vedremo mai. Eventualmente si svolgono tutte non sotto i nostri occhi. Sicuramente ci saranno state delle operazioni che lui ha tentato di fare, alle quali non è riuscito. Guardate, con la I è successo di tutto. Non so nemmeno se si pronuncia così, aiutatemi.
0: Non lo chiederà Tommaso.
1: Ulai.
2: Non lo chiederà lui, perché se no lo chiama Ulai.
0: No, lui dice ancora Dybala. Io non so come mai.
1: Beh,
0: l'unico in Italia che dice ancora Dybala.
1: Non ne posso più.
0: Gioca da 15 anni.
1: Non ne posso, meno male. Guarda, tra un pochino stacco, perché qui poi altro è mobbing. Qui faccio proprio le pozze di sangue.
0: Bene. Guarda, ne ho altri tre. Mattia ci dice: io personalmente all'aeroporto ci vado per giocatori di questo livello, Nusa, Garnacho, Sancho. Quindi esterno,
1: però,
0: fortissimo.
1: Però a livello mediatico, secondo me, regge anche Ulai in quel caso. E
0: insomma,
1: quindi
0: Sara,
1: al volo mi dici anche le tue impressioni a freddissimo a questo punto di grosso, e poi quel che hai intravisto in questi tre giorni, e sensazioni.
2: Senti,
1: hai?
2: Allora, a me è piaciuto molto, soprattutto nella conferenza stampa grosso. Devo dirti che mi è piaciuto più lì piuttosto che prima, perché prima, insomma, devo dire che non ero molto convinta, no? Però ero convinta del fatto che l'avesse scelto Paratici. Però quando ci avevo parlato, ovviamente nei dopo partita, nei dopo gara, eccetera eccetera, non mi aveva impressionato, come mi ha impressionato invece in quella lunga conferenza stampa. Mi è piaciuto tanto, preparato da tutti i punti di vista, tecnico-tattico, e vabbè, lo vedremo sul campo, ma soprattutto psicologico. Ha detto delle frasi veramente importanti che fanno sentire la bravura di un allenatore. Oggi un allenatore non è più soltanto quello del campo, non è più soltanto quello della lavagnetta, ma è un allenatore molto preparato da tutti i punti di vista, da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista psicologico, proprio sui gruppi, su come si gestisce un gruppo. Ha detto due o tre frasi che sono veramente importanti. A un certo punto anche Paratici, che non ha detto assolutamente neanche una parola, ha dovuto annuire, ovviamente, su una cosa che per la stragrande maggioranza delle persone che ci stanno ascoltando sarà banale, ma non è così. Dice: è inutile riempire un gruppo e uno spogliatoio di grandi giocatori se poi questi giocatori non li fai essere una squadra. Ed è vero.
1: Sacrosanto, te guarda, insomma, anche l'anno scorso, altri esempi, verrebbe in mente il Paris Saint-Germain.
0: Io
1: per
0: penso
1: quanto
0: anche
1: alla
0: semifinale di ieri l'altro, Spagna-Francia,
1: la
0: no?
1: O Spagna-Francia, esatto.
0: Un collettivo contro una squadra di superstelle. Ci sono un sacco di acquisti d'aeroporto consigliati.
1: E ora li approfondiamo. Sara, grazie mille.
2: Anche se c'è qualche acquisto d'aeroporto per Lussi Toscana, perché secondo me
0: chiediamo cosa ci manca, Sara? Cosa ci manca, in rosa?
2: Secondo me qualcosa sulla fascia. Brescia ci serve, poi anche dei centrali di centrocampo, perché comunque quelli che abbiamo, che sono forti, ci danno delle garanzie, però da un punto di vista fisico devo dire che laticano, e quindi ora dopo le vacanze li ritroveremo ancora più grassi di quello che sono normalmente, con Tenerani che si arrabbierà molto il nostro allenatore, perché ovviamente li troverà in condizioni fisiche pessime. Quindi se c'è qualcuno che si vuol proporre, che arrivi da Livorno, che arrivi da Arezzo, che arrivi da Grosseto, che arrivi, noi lo andiamo a prendere ovviamente alla stazione.
0: Benissimo.
1: Bene, noi faremo diretta, ovviamente uno speciale ad hoc. Sara, grazie.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie a Sara Meini. Dobbiamo andare in break, comincio a segnare i nomi eventuali per l'aeroporto e poi cerchiamo di capire se sono raggiungibili o meno.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera. Paratici ci ha abituato un po' male, eh? Ora c'è qualche giorno, siamo un po', c'è un periodo, un momento di stallo. No, penso ci abbia in mano qualche giocatore, però insomma vorranno anche fare delle considerazioni, o infatti le cominciate in ritiro anche su chi c'è, ecco, penso ci sia anche un po' questa cosa. Io andrei su quello di Trebisonda, se devo occupare l'ultimo posto destro comunitario, perché comunque un altro Ken, un altro vice Ken tu lo trovi anche europeo. Poi Adani, basta telecronache, basta commenti in telecronache, basta, fai fa domenica sportiva e basta.
6: Direttore, me lo fa un favore, che gliene dà di sgozzata a Di Nardo a parte mia?
1: Sì, volentieri.
6: Amicizia,
0: certo che sì.
7: Ciao Chris. Ieri Tolo ti sentì fare un paragone che secondo me non è calzante tra il Como e la Fiorentina di Commisso. Hai detto: quanto ci ha messo il Como dalla Cia di Ari in Champions? Ma il Commisso non te lo fa questo paragone, perché il Commisso non è partito dalla C. Questo paragone, per essere calzante, lo devi fare con la Fiorentina di Della Valle. Quanto ci sei messo noi con Della Valle dalla Cia alla Champions? Poi per quanto riguarda Messi, signori, attenzione, perché non volesse mai che quel figliolo vince anche Codesta di Mondiale, non sia mai, io lo spero per lui, poi voglio vedere come si fa a dire che questo non è stato il più grande giocatore di mondo, ma non ora, di tutti i tempi, da quando esiste il calcio.
8: Oi oi, con questa Argentina, sempre forse Inghilterra, let's go England!
9: Salve ragazzi, sono Guido, volevo intanto ringraziare Paratici perché deve aver usato parole formidabili incontro con Catherine e Joseph Commisso in America, per aver avuto così bene carta bianca in modo così totale per tutto ciò che riguarda giocatori e figure tecniche che girano intorno alla squadra. Ma in più questa carta, questa autonomia che ha Paratici definisce ancora meglio il ruolo di Ferrari, quindi anche Ferrari deve essere in qualche modo grato a Paratici, perché Ferrari si occuperà solo della parte di tutto ciò che saranno i contatti tra la società, quindi istituzionale, con le istituzioni, stadio e quant'altro. Questo, grazie per tutto, ciao.
1: Bene, tanti interventi belli, piacevoli da ascoltare. Ci ha raggiunto in studio anche Simone Bernabei. Ciao Simone.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Se il dottor Ceccarini non ha fastidio, noi staremo facendo una trasmissione in diretta, quindi siccome ti si sentiva blaterare è arrivato, ora dai, fai il giro.
10: Direttore.
1: Vabbè, è il bello di casa Radio Firenze Viola, sembra rendimi la penna, e anche di quelle belline a pennarello costano un monte di soldi e me le rubate di continuo. Oh, c'era, sì, no, va bene, io ognuno poi tanto è una questione emotiva.
0: Io mi sto caricando a molletta, 15:35,
1: sì, rimandiamo alle 15:35
0: Argentina del più grande di sempre.
1: Mi piaceva la riflessione di Guido che diceva Paratici è stato ancora più bravo nel parlare con la proprietà per avere autonomia. Mi viene da ribadire quello che dicevo a Sara Meini, e lo dico anche, insomma, forte di non aver mancato qualche critica a Joseph Commisso nel suo ruolo da presidente, lo avrei voluto più forse esposto, chiaro negli obiettivi, però qui gli do assolutamente atto di non aver pensato per un momento di metter bocca sulla gestione, no? Cioè lui ha avuto di fronte Paratici che, per quel che ho capito, ha chiesto giustamente carta bianca, ha detto che c'è da fare una rivoluzione, si fa come dico io, in quanto dico io, ai costi, ora ai costi che dico io no, però con un portafogli che gestisco io, quindi se devo anticipare anticipo, poi rientro, ma ho bisogno di carta bianca per anticipare eventualmente acquisti, con figure che dico io inserite nei vari ambiti e con altre figure che tornano a seguire certi aspetti. Perché, e questo va dato atto a Giuseppe Commisso, di aver fatto anche uno sforzo di umiltà che in famiglia il babbo non aveva fatto, perché il babbo seguiva e perché comunque c'era, diciamo, una squadra di quattro figure: Rocco Commisso, Gio Barone, Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, dentro il quale nessuno interveniva e che per 7 anni ha portato avanti le scelte strategiche di questo club. Joseph ha rotto questo aspetto.
10: È un ragionamento.
1: E io gli do atto di non aver pensato, fo io, perché so come si fa, che era un po' anche, lasciatemelo dire, il leitmotiv dei 7 anni, perché poi se uno ritirava veniva detto fake news, siete in malafede, state fuori, le cose le stiamo facendo bene. I risultati sono andati in altra direzione e nel momento clou, più che Paratici bravo a convincere Joseph, dal mio punto di vista Joseph bravo a fidarsi di un nome Paratici, che era una cosa da fare forse fin dall'inizio, sì. Perché a Como, e torno su quel discorso lì, tiriamo pure fuori la Serie C, però mi darete atto che questi in 2 anni hanno fatto una scalata che nessuno ha fatto fino ad oggi e che tutti quelli che non sono riusciti a fare, inclusa la nostra precedente proprietà, si dicevano fosse impossibile perché ci vuole lo stadio, ci vuole il bacino d'utenza, ci vuole i diritti televisivi, ci vuole un sacco di menate. Poi il Como in 2 anni, in un biennio, con lo stadio minuscolo, tifoseria piccola, bacino d'utenza ridicolo, perché sono pochi, è andato in Champions, gioca il calcio migliore d'Italia. Di che si ragiona?
10: Infatti, secondo me, il Como, a me, guarda, ti dico la verità, ha sorpreso più il fatto che sia arrivato quest'anno in Champions che non la promozione, cioè se la promozione in Serie A.
1: Esatto, sono d'accordissimo.
10: Arrivare in Champions è più difficile, ma ti hanno fatto vedere che si può fare anche in tempi,
1: esatto,
10: piuttosto brevi, voglio dire, se c'è idee, se
1: poi
10: c'è...
1: magari il prossimo anno gli va male, escono dalla Champions, sì, non bene, però ti hanno dimostrato il percorso di crescita con la competenza, figure giuste, lo fai.
10: Può essere accelerato più che altro rispetto, no, a quello che ti raccontano,
1: cioè, ma la Fiorentina aveva in testa questo progetto fin dall'inizio? No, ma di che? La Fiorentina si è adeguata sicuramente a delle tragedie perché ha avuto 2 lutti, ma è da questo cambio netto di direzione che nasce la strada giusta. Non è che prima meditassero, prima c'era un tutt'altro modo di fare e si è visto.
10: Sì, e mi viene da fare, guarda, anche un altro ragionamento, sai, no? Si sente molto parlare del discorso, ma le proprietà devono essere vicine, le proprietà devono essere presenti. Ma ora, onestamente, la famiglia Commisso ultimamente non è che sia stata troppo presente a Firenze, però evidentemente se hai dei dirigenti capaci, se hai delle persone di cui ti fidi, non serve neanche che la proprietà sia qua, perché chi c'è adesso, Paratici, Ferrari, sono la diretta emanazione della proprietà, evidentemente hanno, come giustamente abbiamo detto, avete detto, hanno avuto la forza per imporsi, per ottenere carta bianca decisionale e in un certo senso anche economica, perché a quanto pare, insomma, Paratici ha una bella e buona libertà di azione anche da questo punto di vista, e quindi giusto dare in mano a loro la proprietà, evidentemente, insomma, serve, sì, serve per finanziare, serve per darti una direzione, però è importante che ci siano i dirigenti bravi, competenti, gente di calcio, gente che mastica calcio, a portare avanti poi la gestione quotidiana, che siano gli acquisti, che siano il campo.
1: Siamo sempre sui acquisti d'aeroporto.
0: No, guarda, è sventolato il rosso davanti al Torero. Hai parlato del Como e quindi stanno arrivando un sacco di messaggi al 348 75 1 3 9 3 3, perché intanto ci informano che, insomma, il Como sembra in chiusura anche per Chalobah del Chelsea, per capire anche un
1: vabbè,
0: po'.
1: Vabbè, io ho smesso di seguirli ormai.
0: Però insomma non, cioè, è banale questo, è un titolare,
1: sì,
0: del
1: però,
0: Chelsea.
1: Però secondo me possiamo dire a petto gonfio, sì, Como sta facendo così, la Fiorentina tratta e gli altri sta tenendo il loro ritmo.
0: No, più che altro è strano pensare di non essere stupiti, no, che Como possa prendere un giocatore del Chelsea, ormai non ci fa.
10: Posso darvi un altro spunto che a me ha fatto forse più riflettere, sempre legato al Como, forse più riflettere dell'acquisto di Chalobah per 35 milioni, che il presidente in queste ore, il presidente del Como Suárez, in queste ore ha detto: abbiamo rifiutato due offerte, 60 milioni per Diao e 55 per Baturina. Questo secondo me è importante perché, cioè, ti fa capire veramente la forza di questa società. Cioè, ragazzi, per il Como non è che stiamo parlando di una società che ha un fatturato
0: di non è nemmeno, cioè, titolarissimo,
1: cioè, voglio dire, Valenza,
10: cioè, hanno rifiutato 120 milioni per due giocatori bravi, per carità di Dio, però non stiamo parlando di
0: non
10: centralissimi, stiamo parlando di
0: hanno preso liberali, quindi dalla tre quarti in giù c'è una,
10: quella secondo me è una bella immagine che stanno dando anche a livello internazionale, che va bene, 60 milioni non ci interessano. Le Baturina hanno detto 55, no, per 75 ne parliamo. L'avevano pagato 16 o 18 mi sembra, l'anno scorso, non più di 20, quindi insomma Baturina, che aperte chiusa parentesi, era molto vicino alla Fiorentina,
0: ex
10: se
0: obiettivo,
10: vi ricordate,
0: finisce nel cassettone, cioè, degli ex obiettivi.
10: Ma i 20 milioni erano troppi in quel momento.
1: È così. Mi dicevi che hai una tua idea sul discorso Bivio, Arocodare o Ulai e questione extracomunitari.
10: Secondo me ci sarà un po' da aspettare. Perché, nel senso, sono due trattative aperte, sono due trattative in piedi, sono due trattative volendo potrebbero essere chiuse, mi dà questa sensazione, nel giro di poco tempo. Ma io credo che la Fiorentina, avendo a disposizione un solo slot per gli extracomunitari, voglia prendere tempo, perché se poi magari ti arriva il club arabo, ti arriva il club di Premier che ti mette 45 milioni per Moise Kean, che fai? Lo dai via o no? Se lo dai via, a quel punto devi avere, secondo me, la possibilità di guardare al mercato a 360 gradi e non soltanto ai giocatori europei, ai giocatori comunitari. Quindi io credo che,
1: sì, ho capito, come se
10: si prenderanno un po' di tempo,
1: forse
10: per capire,
1: puoi prendere anche meglio addirittura di Ulai. E tanto ormai, ormai
10: più che altro, certo, ho detto, magari se vendi Ken, secondo me devi riuscire a guardare sul mercato anche sudamericano. Poi vero, in Sud America magari ci sono tanti giocatori che hanno anche il passaporto europeo, però magari peschi l'attaccante che ti piace in Sud America, in Brasile, in Argentina, che ha il passaporto extracomunitario, e che fai? A quel punto, se hai preso Ulai, non te lo puoi andare a prendere. Quindi secondo me c'è un po' questa volontà di prendere tempo, di aspettare un altro po', magari arrivare a fine luglio. A fine luglio secondo me può essere una data abbastanza spartiacque, nel senso, se qualcuno si è mosso per Ken, bene. Io onestamente non immagino una Fiorentina disposta a vendere il suo centravanti titolare ad agosto, quindi secondo me ci sarà un po' da aspettare ancora per chiudere il ragionamento, ci sarà un po' da aspettare per Ulai o per...
1: Mi piaceva il primo messaggio che diceva: qui ci si era abituati male, colpi tutti i giorni, ora sono già due giorni, sì, e non arriva nessuno, però.
0: Sì. Poi su Ken c'è da dire che da 14 ore è scaduto il termine dei 15 giorni in cui si poteva esercitare una clausola da 62 milioni. Correggetemi se sbaglio, non c'è stata una fila stile Poste davanti, davanti al Villa Park,
10: ma perché tutti aspettavano che scadesse questa clausola per andare a trattare a cifre inferiori, eventualmente
0: tipo
10: 40, 45, non di più.
0: La Fiorentina 40 credo si possa mettere a tavola,
10: penso anch'io.
0: Però poi c'è anche da capire, perché tu giustamente dicevi la Fiorentina magari non cede il centravanti titolare ad agosto, magari per un investimento del genere la squadra, il club di turno, penso una squadra inglese, non prende il centravanti ad agosto, cioè...
10: Sai, però magari ti si fa male qualcuno durante il ritiro, vedi che qualcuno non funziona. Sai, in Inghilterra non è che hanno grossi problemi, il Leeds, ragazzi, sta spendendo 40 milioni per Muaremovic, questo è Leeds, cioè questo ti fa capire che lì chiunque può presentarsi qui con un'offerta da 40 milioni, perché se lo può fare il Leeds per un difensore, lo può fare un po' chiunque per un centravanti.
1: C'è Enrico in diretta con noi, 055 77 11 171. Ciao.
11: Ciao, buonasera. Nulla, io prendo spunto un po' da quello che ho sempre oggi, nel senso, che è bravo fanatici o commesso, cioè nel senso tendenzialmente, perché nascerà questa rivalità, secondo me si tenderà più a dare a fanatici, e noi siamo bisogno a Firenze, mi sembra a Firenze siamo bisogno dell'attitudine nostra di avere un coglione e uno bravo, se vuoi dire perché coglione si dà a padroni, se riguarda anche storicamente è così. Io invece cercherei un pochino di libertà da ora, e visto che sono un ragazzo con un po' di entusiasmo e con una voce un po' particolare, invece di ridicolizzarlo come ho sentito a volte anche nell'ultimo discorso che ha fatto, sono andato a cercare se c'era l'intelligenza artificiale in suo modo un po' di reagire, di fare una cosa, io mi arruffinerei un po' con lui, cercherei di fargli capire quello che può Firenze, non di farlo passare dalla parte un pochino dappertutto, insomma mi dispiacerebbe, insomma
12: capito,
11: cosa fine ce l'ha portato lui.
12: Questo è in dubbio. Come? Grazie Enrico, è in dubbio che l'abbia fatto.
11: Però a volte no, Firenze ci carba fallo, per dire Fratella Valle e Andrea della che ci sentiva, ma Andrea ci carba trattato con il fratello un pochino più tonto.
12: Più emozionale.
11: Sa questa attitudine noi, non la rendi un pieno conto a volte.
12: Questo è interessante.
11: Nascono anche da noi, nascono. Va buono?
12: Ciao, grazie Enrico.
0: È un po' la riflessione
12: quasi
0: venerabile maestro e miserabile coglione, insomma.
12: Antropologica.
0: Sì, 95 minuti di applausi ci scrive Francesco per l'intervento dell'ascoltatore. Questa polarizzazione si vede dappertutto, insomma. Di trovare un salvatore della patria, no? E di invece screditare.
1: Oppure devo dire che, insomma, fin dal primo intervento, ricorderete in chiesa il giorno della messa per il padre, c'è stata una buona fetta di tifosi che hanno accolto positivamente il suo diventare presidente.
10: Credo fosse più legata a una speranza che non ora.
1: Sai, è stato piano. Abbastanza fuori dalle vicende societarie, quindi sì. Poi magari ci può essere, no vabbè, se c'è mancanza di rispetto, quello figurarsi, è anche vero, e forse noi fiorentini un po' così, un po' cioè come redattori e dicono ai direttori ti hanno messo a cuccia,
0: capito? Ancora, cioè, te la sei segnata?
1: Normale,
0: ti sei segnata il minuto?
1: Uno darebbe del lei al direttore, mi devi far finire di parlare.
0: Mamma mia, c'è una tensione qui veramente, finisce con me, no, per famosi dire, studi.
1: Però forse c'è un po' questa tendenza anche nella piazza che abbiamo sempre. Ora io non credo, scriveteci, io non avevo la percezione che Andrea Della Valle fosse percepito come il fratello più meno dotato dei due. Certo, Diego comunicava tutt'altro tipo di modo d'essere, forse più freddo, più distaccato. Andrea era emotivamente più coinvolto,
10: con un po' più di passione, mettiamola così. Diego era un po' la figura più professionale, quasi, mi viene da dire, no? più istituzionale.
1: Diego era più l'autorevolezza rispetto appunto all'emotività del fratello. Tante cessioni,
10: sì.
1: Riusciamo secondo te nel giro di poco anche a contare qualche moneta fresca in cassa?
10: Moreno, Valentini dovrebbero essere i primi.
1: Moreno ci va laggiù.
0: Wrexham, la squadra di Ryan Reynolds, piena di soldi.
10: Stanno lavorando per
1: Galles, giusto?
10: Galles. Poi secondo me viene fuori una bella operazione.
1: Galles, sta da
0: sì,
1: Dio.
0: Ma poi c'è una serie, diventa protagonista di una serie Disney, non so se l'hai vista, la serie Welcome to Wrexham, parla proprio del Wrexham che viene comprato da Ryan Reynolds, grande attore hollywoodiano, e fa la scalata, ora in Championship, è andata molto vicina ai playoff per andare in Premier League.
10: Potrebbe essere una storia simil Como quella, no? Se ci pensi un po' come contesto. Valentini
1: lì 3,5 sì. Valentini dal gremio,
10: sul gremio sì, e mezzo. Si sta convincendo anche lui.
1: Cosenz è praticamente fatta, 11,5 e 2,5, soldi siamo a 14.
10: E poi chi altro vediamo, aspettiamo quello un pochino più di peso. Io continuo a credere che Comuso sia un'uscita, ma probabilmente lo sarà in prestito. Io in questo senso vedo bene, molto bene il Sassuolo, non so se lui è convinto del Sassuolo, ma secondo me sarebbe una soluzione ottima per lui,
0: che poi sto pensando rincontrerebbe Aquilani. Lui ha fatto anche un po' di presenza in primavera con Aquilani, se non sbaglio, no?
10: Quando lui
1: Torsved va continuato a seguire secondo te o no?
10: Sì, sì, perché piace un po' a tutti, piace a Paratici, piace a Grosso. Non lo so, io penso che cioè, da questo centrocampo prima o poi dovrà uscire qualcuno, però cioè, sono tanti proprio. Sì. E non lo so, continuare a mettere dentro, poi rischi anche di vendere male, perché le altre squadre sanno che tu ne hai tanti e che te ne devi disfare. Quindi secondo me conviene aspettare. Poi vediamo gli altri. Goodmanson,
0: ecco, scriveva Andrea di Goodmanson.
10: È un po' che lo dico, io continuo a vedere l'Atalanta nel suo
0: con
10: futuro.
0: Sarri.
10: Sì, io a continuo a vedere Lilicic. L'Atalanta lì. Non è l'Atalanta, fa lui, fa Alaibegovic.
0: Mamma mia,
10: bosniaco.
1: Quanto si può sperare?
10: Si mette
1: di
10: questi
1: prendere
10: giocatori lì, De Ketelaere, Goodmanson, Alaibegovic.
1: Quanto prendereste dall'Atalanta, da Good?
0: Un po' di più?
10: Così di più, dai.
0: 15.
10: 12 più buon, 12 più 3 per arrivare a 15. Mm-hmm. Mi sembra un po' questa la sua dimensione economica.
0: Poi ci scrive anche Fede da Scandicci di Fagioli. Fagioli resta? Anche quello è un interrogativo.
1: Questa è una bella
0: cessione, un po' più pesanti. Potrebbe essere anche lui.
10: Secondo me sarà lui la cessione di peso. Io la Fiorentina può fare due cessioni di peso: Ken e Fagioli. Peso a livello economico vero. E io sono convinto che sia Fagioli alla fine.
0: Premier?
10: Sì, probabilmente in Premier League.
0: E quindi, guarda, sempre pericoloso fare questo.
10: Perché ci sono tante squadre che lo potrebbero volere.
0: Questo giochino, io parto sempre dai 116 milioni del Tottenham per Sandro Tonali. Secondo me è difficile pensare, Fagioli vale la metà, no? Vale un po' più della metà. Però per uno come Fagioli, per un mercato come la Premier, secondo me almeno 40 milioni possono arrivare, no?
10: Forse qualcosina meno, secondo me si va più sui 35, però... Torno lì, il Leeds paga 40 Muaremovic, ragazzi. Cioè il Bournemouth di turno piuttosto che.
1: Mi colpiva, dicevi 35 sono eventualmente quelli per Ken. Mi sembra anche la Gazzetta. In realtà Tamani diceva dai 40 in su, può essere più o meno questo il prezzo eventuale di Ken.
10: Io credo la Fiorentina si metta a sedere sui 40.
1: Certo, lì la sostituzione non è banale, ma Pellegrino, come dicono quelli attenti.
0: Dico Pellegrino, solo per far arrabbiare il direttore.
1: Va alla Juve?
10: Guarda, era uno dei primi nomi che io ti avevo fatto per
1: no, io
10: per l'eventuale
1: non l'ho
10: dopo
1: visto
10: Ken, però...
1: solo al Franchi in Fiorentina.
0: Un po' grezzo. Sono messo sotto, sì. C'è un buon attaccante, lo devi trovare.
1: Avrei una definizione, ma magari sbarroccio. Dai, poi mi fa un muccone proprio.
10: Spalletti vuole un muccone.
0: L'aveva chiesto anche a gennaio.
10: Voleva Sorlot dell'Atletico Marelli. Sì. L'Atletico Marelli gli ha detto 40. La Juve gli ha offerto 22, tipo. E l'Atletico gli ha risposto 40. E quindi la Juve a 40 non ci arriva. E Pellegrino lo prendano. In totale gli verrà 22-25 milioni.
0: Poi c'è anche...
10: vuole un giocatore in quel modo lì davanti. E poi ci aggiungeranno il Colomoni della situazione, o chi per lui.
0: C'è anche un fantasma che aleggia sulla Juventus, e non solo, Dusan Vlahovic. Ma che fa?
1: Bellina, interessante.
0: Che è rimasto senza squadra.
10: Non lo sa neanche lui.
0: È rimasto senza squadra.
10: Secondo me ha un po' perso la direzione. Non lo so, si aspettava chissà cosa. Ha continuato a chiedere 10-12 milioni alla Juventus,
0: ragazzi,
10: all'anno.
0: Dusan. Qualcuno
1: c'è tutto l'entourage lì.
10: Sì, c'è tutta una cosa. Chiedono una cifra alla firma molto importante, 15 milioni.
0: Cioè, l'avreste mai detto che uno come Dusan Vlahovic, no, pensando al gennaio 2022, il passaggio Fiorentina-Juventus, che a 25-26 anni rimanesse senza squadra a luglio?
10: Secondo me lui lo vogliono le tre big turche in questo momento, quindi Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, dove c'è italiano fra l'altro. Lui non vuole andare in Turchia, sta aspettando la Premier League. Se si muove qualcosa della Premier, bene, se no alla fine accetterà la Turchia. Questa è un po' la mia lettura.
0: Pensati, tra l'altro Besiktas che ha preso Trossard, a proposito,
10: sì,
0: del mercato faraonico.
10: Molto felice,
0: anche.
10: Non so se hai visto le immagini del suo...
0: Che faceva il giochino con le mani, no?
10: No, era cioè... tipo la faccia di uno che gli è morto il gatto. Non sembrava, ecco, particolarmente
0: fatto
10: felice.
0: Ha fatto un buon mondiale.
1: E vabbè, tanto ora trova Vincenzo nello spogliatoio e glielo fa venire lui.
0: Fa vedere le videocassette di Conedi, sì. Dice, te devi far questo. Come Giorco, sì. Come Giorco, esattamente come Giorco.
1: Parlami di Zaniolo.
0: Che fa? Che è la terza prova?
1: Stavo guardando
0: Leopardi.
1: Si è calmato, è tranquillo. Addirittura è nazionale.
0: Sì.
1: Udine, la sua dimensione.
0: Sì. Poi?
1: E poi ora fuori rosa.
10: Medico.
0: Ancora non, è, non si è presentato.
10: Vecchio, no, si era presentato, poi gli avevano promesso il rinnovo a determinate condizioni, determinate cifre, poi evidentemente qualcosa si è inghippato e è arrivato il vecchio certificato medico, che spesso arriva in questi casi. Adesso lui è a casa, stanno provando un attimino a capire se c'è modo di ricostruire un po' questo rapporto di fiducia. L'Udinese è stata abbastanza chiara, ha detto: bene, noi il 22 partiamo per il ritiro, se tu ci sei bene, se no finisci fuori rosa. Tutto ciò il suo procuratore sta parlando col Milan, sta parlando con la Juve, sta parlando col Bologna. Vediamo che cosa succede. Non, in questo momento non saprei dirti, perché la situazione è abbastanza cristallizzata. Ecco, lui a casa e aspetta.
0: I vecchi certificati medici, chi li aveva tirati fuori? Bernardeschi.
1: Ne parlavamo un paio di giorni fa. Ci fu il furto in casa a Kalinic, fu notevole. Bernardeschi poi specificò anche problemi gastrointestinali.
0: Sì, io sono molto curioso di sapere cosa ci sia scritto in quello di Zaniolo. Un certificato medico per spostatezza o altro, oppure tipo la labirintite, queste cose che magari ti danno 10
10: stress,
0: minuti.
10: È una roba per stress. Sai, puoi anche approfondire.
1: Vabbè, ragazzi,
10: poco, ecco.
1: È un mondo a parte quello del calcio. Va bene, Simone, direi che abbiamo toccato un po' tutto. Poi sai, qui ci possiamo aspettare tutto e niente da un momento all'altro, quindi direi che per il momento comunque ribadiamo la linea. Anche la Fiorentina adesso sta pensando prima di tutto a cedere, poi riprenderà molti fili sospesi
10: per due motivi: per incassare, iniziare a incassare qualcosa, e anche per sfoltire questo gruppo enorme che altrimenti insomma,
0: perché poi non stanno lavorando in campo. Io sarei curioso di sapere che stanno facendo i vari Sottil, Barak. Si alleneranno orari diversi, immagino, a Viola Park, perché comunque la Fiorentina deve mettere
1: Barak, credo nemmeno
0: Barak, dove?
1: Barak credo sia nelle sue zone,
0: ma bene, stava anche
1: credo
0: non lo so, non ho visto le ultime storie, ho visto delle storie in palestra, però non capivo
1: se consideri che per esempio la scorsa settimana Gosens, che poi è finito fuori dai convocati, non si aspettava che arrivasse, vuol dire che non è arrivata la comunicazione di essere comunque a Viola Park ad allenarsi. È particolare sicuramente questa vicenda. Ce l'abbiamo qualche altro nome d'aeroporto o no, per capire?
0: Guarda, Stefano
1: prima ci diceva Ribéry, effettivamente sì. Ribéry poteva essere un acquisto d'aeroporto.
0: Sì, c'è un altro Stefano che ci ha scritto, Voltemade, il centravantone gigantesco della Germania, che poi ha giocato anche poco ai mondiali con questa Germania.
1: C'è solo un centravante.
0: Lo so, dillo.
1: Fulkrug.
0: Sì, ti immagino.
1: Non se ne parla più.
0: Ma meno male, siamo nel 2026.
1: Dove va Fulkrug? Chi avrà la fortuna di vivere una stagione insieme a Fulkrug?
10: Lo sta cercando il Venezia.
1: Ridi.
0: Come è finita?
1: Ridi.
10: Ti dico questo.
1: Siccome te sicuramente fai ancora quel giochino insulso, è il fantacaggio. Dai retta un bisco.
0: Fulkrug a Venezia,
1: come terzo da tenere ballerino, terzo quarto, chiaro, ci vogliono due titolari, terzo quarto che si giocano con Fulkrug è più tre assicurato,
0: bellissimo, tra l'altro mi dai
1: plus
0: tre di dire che il Venezia l'ha rifatto Fulkrug. Ha rifatto delle maglie pazzesche il Venezia, tutte le volte che viene in Serie A, ma anche quando è in Serie B fa le maglie migliori, secondo
1: me hanno mezzi illimitati, quindi se lo faranno
0: 11 settembre Venezia Fiorentina, me lo diceva stamani Andrea Giannattasio, si stava organizzando per la trasferta,
1: quindi andremo con i Bettello e sfonderemo anche quello.
0: No, non
1: canti quando la domenica vai a fare il tempo.
0: Non la faccio la battuta. Non penso.
1: Bene, Simone, ti libero perché come vedi potremmo andare avanti tutto il giorno. Grazie a Simone Bernabei, buon lavoro a tutto il mercato web. Un'altra infinita ora qui a Radio Firenze Viola, in avvicinamento ai temi più scottanti della giornata.
0: Dale.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno ragazzi, io volevo fare una riflessione sull'interesse della Fiorentina per Joao Mario. Joao Mario è un giocatore mediocre. Non capisco tutto questo interesse della Fiorentina. Tra l'altro, se posso fare una piccola critica a Paratici, che ha fatto una campagna acquisti finora eccezionale, non capisco questa corsa allo straniero a tutti i costi. Ora, in Italia non ci sono terzini che costano meno sia di cartellino che di ingaggio, anche più forti di Joao Mario? Ecco, questo non lo comprendo. Secondo me lo zoccolo duro, comunque 3, 4, 5 giocatori come minimo dovrebbero essere italiani, italiani di talento, si intende, non il Pinamonti o non saprei o il centrocampista italiano della situazione, tanto per dire che è italiano, gente come Ruggeri, Udogi, queste persone qui, questi calciatori qui che hanno realmente delle capacità.
16: Scusate, ma Ken nella nazionale è la punta di riferimento, l'attaccante di riferimento, no? E voi sareste in condizione di mettervi a tavola per 40 milioni per dare via Ken, ora che sta per iniziare una stagione nuova con un DS completamente differente? Ma ce ne vuole, solo per pensarla una cosa come questa.
17: Ciao ragazzi, ma questo discorso di Moise Kean, ma Moise Kean secondo me è uno figlio a nessuno, a 40, 45, 50, ma che tipo lo vedi? È rotto, l'è fuori di testa perché viene a allenarsi una volta sì e 20 no, ma ragazzi, ma cioè, lo vedono le altre squadre come si è comportato e come si comporta Kean? Cioè, ma beh, ora c'è che prima c'era Fagioli, c'era, ma perché? Non capisco io questa cosa. Tanto non lo piglia nessuno, Ken, perché ha fatto, tanto si sa, ha fatto un anno in quella maniera, poi Moise Kean è questo, cioè è questo qui. E quindi secondo te o c'è qualche Emiro fuori di testa e tira fuori sti cattivi, se no non lo piglia nessuno. Fede 73.
18: Buongiorno ragazzi, l'anno scorso si è aspettato le calende greche per fare un acquisto, ma quest'anno siamo al 20 di luglio e ne abbiamo già fatti 5. Il vento è cambiato, speriamo bene, io sono fiducioso che possiamo fare una grande stagione, anche perché fare peggio dell'anno scorso è un po' impossibile. Ciao Luca.
12: Sì, sì, è altro che cambiato, si è proprio alzato di brutto il vento, una roba così non la vedevamo, lo dicevamo proprio in apertura di trasmissione, ma nemmeno con la precedente proprietà, una rapidità di intervento di questo tipo. Sentito quanto fa discutere Moise?
0: Io innanzitutto non lo so.
12: Cioè due messaggi,
0: No, il vento qui,
12: vabbè, una metà,
0: Firenze, ora
12: comunque
0: non lo so.
12: Comunque c'è, voglio dire.
0: Venticello, diciamo. Moise fa discutere, guarda...
12: Oggi è il giorno, no, è domani. Domani giorno peggiore.
0: Sì.
12: Domani 45.
0: Però da prossima settimana, così facciamo anche radio meteo, dovrebbero abbassare le temperature.
12: E ieri sera, più vivibili. Ieri sera un po' hai esultato quando
0: hai cominciato. Ho esultato tantissimo ieri sera, Tommaso. Ha reso ancora più epico l'evento che c'era,
12: certo,
0: perché
12: punto.
0: Attorno all'80esimo di questa partita c'era una partita ieri sera.
12: Poi, sì. Ma anch'io l'ho vista in compagnia, erano tutti esaltati. Sentivi che bellezza, e io gli facevo. Non vi illudete, è un fa scena, non cambia nulla. Infatti, non è cambiato nulla.
0: Cioè, nel senso, il meteo oppure...
12: ha fatto due bubù, sì, tre gocce, sì. E poi c'era 30 gradi uguale.
0: Sì.
12: Con il tasso di umidità che è cresciuto.
0: Vabbè, comunque quindi abbiamo risultato. Comunque, dicevo, su Ken, io tutte le volte
12: perché
0: che.
12: Sono
0: penso...
12: due messaggi opposti. Il primo mi sembra che non fosse del. Ho avuto la leggera percezione che non fosse del nostro avviso, perché io sì, io
0: no,
12: lo vendo
0: però,
12: anche a 35.
0: Posso dire del nostro avviso, da.
12: E
0: quanto...
12: devo essere pazzo, lo so, abbi pazienza, la vedo così.
0: Però
12: come si possa arrivare a pensare? Te pensa, io lo penso, sì, lo venderei serenamente.
0: Posso dirti,
12: che 35.
0: Secondo me, anche da quanto ci risulta, la Fiorentina per 35-40 milioni.
12: Dici,
0: diciamo,
12: lo pensano anche loro. Così pazzi da pensare a una roba di genere.
0: Io credo che questa opzione ci possa essere. Deve arrivarci una squadra. Secondo me non è scontato nemmeno che una squadra arrivi a 35-40 milioni per Moise Kean. Io la penso un po' anche come te sull'evoluzione e sul tipo di giocatore. Sono sempre più convinto che il Moise Kean più vero sia quello dell'ultima stagione e non quello della penultima. Diciamo magari una via di mezzo, ecco, perché l'ultima stagione ci sono stati anche dei problemi evidenti di natura fisica e non solo. Però tutte le volte che penso, ok, mi prendo questi 35-40 milioni, mi libero tra virgolette di Kean, e mo, cioè ti guardi intorno,
12: ti prendo,
0: e di certezze non ce ne sono, ma non per la Fiorentina. Cioè, ti sfido a trovare per 35-40 milioni un centravanti che te metti in Italia, sì, e ti dici, vabbè, 15 gol me li fa di sicuro. Ma nemmeno per l'Inter. L'Inter dovesse perdere Lautaro Martinez, che non so se hai visto ieri sera, non è che può prendere un altro giocatore dicendo, oh, almeno lui mi dà il rendimento di Lautaro Martinez. Penso che giocatori di questo livello si contano sulle dita di una mano. Cioè, ci può essere, sempre tornare ieri sera, Harry Kane.
12: L'unico dubbio che mi tengo è la diversa gestione con Paratici, magari con Grosso, perché la mia sensazione è che non sia mai stato gestito troppo lo spogliatoio in casa fiorentina, se non da febbraio, quando è arrivato Paratici. E nella gestione che può avere Paratici dello spogliatoio insieme a quella che può avere Grosso, forse si possono toccare i tasti giusti. Posto che io non è che dico che Ken non si impegna,
0: no,
12: cioè,
0: no,
12: penso
0: poi anche,
12: nessuno lo dia, perché in campo
0: questa cosa delle
12: non
0: assenze,
12: si è mai risparmiato,
0: diciamo, c'è stato, lo sappiamo, più o meno qualche ritardo l'anno scorso, ma non è che è un assenteista Moise Ken,
12: no,
0: ha avuto i suoi permessi, ha avuto,
12: sì, ma poi scusa, sui ritardi o su altre robe, come la vedo io, il problema è che glielo consente.
0: Certamente,
12: cioè, una società non può consentire
0: poi
12: una domenica in cui la squadra si gioca la salvezza che il calciatore non sia in tribuna e dopo un'ora e mezzo ti dice a far sedute di fisioterapia. Lì vuol dire essere proprio su un altro pianeta. Infatti poi da lì in poi, come dire, certe comunicazioni sono cambiate.
0: Guarda,
12: c'è anche Luciano,
0: sì,
12: in diretta con noi.
0: Ti leggo solo questo messaggio. Valerio è del tuo stesso, anzi David, scusami, è del tuo stesso parere. Sono il partito di Tolo, anche a 45, anche a 35 milioni lo porto dove vuole, da qualsiasi parte. Prenderei subito Nicolò Tressol, che sarà tre categorie sopra Kenny.
12: Sento parlarne tanto,
0: fortissimo,
12: piace
0: fortissimo,
12: tanto,
0: fortissimo,
12: piace tanto.
0: Ma lui ancora deve scegliere Italia, Germania.
12: Free monies. Luciano, ciao, ben trovato.
19: Sì, buonasera a tutti.
0: Ciao.
19: No, io volevo fare una precisazione e da una parte volevo rispondere un po' alla considerazione che aveva fatto Simone su Ken, no? Che tengano in ballo i due extracomunitari per trattarli,
12: sì,
19: perché se va via Ken logicamente si tuffa su il centravanti, no? Ma scusate, è una riflessione mia, primo, io Ken lo potrei anche vendere, perché ora io ho Paratici, sono tranquillo, non so come gli anni scorsi che non si è indovinato un centravanti in 6 anni, cicché sarei tranquillo. Però c'è differenza tra Ken e qui centravanti, dice come quello che va a mangiare il gelato e quello che sta a vedere fuori, gli ha fatto 3 gol. Cioè, io vendo Ken,
0: sì,
19: sì, e vendo Ken e piglio quello per sostituire Ken, che senza giocare gli ha fatto 10 gol. Cioè, penso sia,
0: sì, sì,
19: un'operazione da Paratici, come la penso io. Poi, oh, voi siete più bravi di me.
12: No, no, no, hai ragione,
19: non
12: Luciano.
19: È un'operazione da Paratici, scusa,
12: Sì, sì, ma lo capisco. Io credo che Simone intendesse, sono fermi sullo slot da extracomunitario perché magari vendi Ken, hai 40 milioni in più, e allora lì li vai a spendere, che ne so, su un extracomunitario che in questo momento nemmeno valuti perché è inavvicinabile a un certo prezzo.
19: Bene, ma non su qui, ma
12: non su Arrocodare.
0: Non su Arrocodare.
12: No, no, su
0: non
12: questo
0: su,
12: siamo d'accordo.
19: No, allora mi va bene così.
12: No, no, siamo d'accordissimo su quello. Grazie, Luciano.
0: Grazie mille.
19: Ciao.
0: Grazie mille.
12: Sembra che sia abbastanza evidente l'idea di sostituire il vice Ken o il vice attaccante titolare. Su piccoli,
0: sì,
12: sembra
0: sì,
12: dubbi,
0: qualcuno ci scriveva anche di piccoli. C'è la Lazio che sembra interessata. C'è la squadra di Gattuso che, tra l'altro, sta inserendo diversi giocatori nell'ultimo periodo, dopo anche la cessione pesante di Mario Chila al Milan. Alessio ci fa una domanda, una considerazione più che altro, secondo me, centrale. Cioè, ma siamo sicuri che Ken sia l'attaccante giusto per il gioco di Grosso? L'impressione è che il problema sia anche di natura tattica oltre che comportamentale. Io ti dico che secondo me è principalmente di natura tattica che, rispetto a comportamentale, perché qui si continua
12: perché
0: sempre,
12: con Palladino comunque ha fatto 25 gol,
0: sì,
12: con quel tipo di gioco e senza problemi fisici è
0: poi
12: stato comunque in grado di farti
1: sembra 19 più 6
0: 25, 25 stagionale, 19 in campionato, vice capocannoniere alle spalle di Matteo Retegui,
1: quindi può essere anche assolutamente
0: no,
1: quello,
0: io continuo d'accordo. A dire che secondo me il problema principale di Moise Kean è la collocazione in un impianto di una squadra che fa un tipo di gioco, perché con un tipo di gioco l'abbiamo visto con il calcio catapulta, lo chiamavo io, cioè De Gea a Moise Kean, che comunque non è volgare, nel senso
1: lo
0: poi
1: definirebbe macho, come
0: esatto,
1: una catapulta,
0: come una catapulta. Benissimo. Dopodiché sul piano comportamento secondo me si disegna e si ritrae peggio di com'è Moise Kean, secondo me è un ragazzo tranquillissimo, con delle passioni, con delle uscite a vuoto, soprattutto in giovane età, ora è da 10 anni che è professionista, quindi se io cedo Kean non lo cedo perché mi fa il birbone, ecco, lo cedo perché sono convinto che a 35-40 milioni posso prendere qualcosa di diverso. Secondo me ci può essere anche qualcosa di diverso, non è facile trovarlo, non è facile trovarlo.
1: È un dubbio che proviamo a sciogliere anche grazie all'intervento di Giulio Dini, che ritroviamo con piacere, avvocato, direttore sportivo, conduttore radiofonico.
0: Ciao.
1: Apprezzo, uomo che ama il calcio, che ha grandi idee anche sulla gestione
20: buonasera
1: territoriale.
20: Grazie direttore.
1: È uno degli account social che leggo con più piacere, e spesso e volentieri sono d'accordo con lui. Caro Giulio, volevo chiederti qualcosa sul mercato in generale, ma con Alessandro ha stranamente centrato il punto della questione. Alessandro è stato molto bravo.
0: Ogni tanto.
1: Il dubbio su Kean è di gestione o è tattico? Perché comunque io no, sono ipercritico proprio per la gestione del Kean calciatore. Però è anche vero che con Palladino ci ha fatto 25 gol con quel tipo di gioco.
20: Lo sai, ci stavo pensando proprio in attesa della chiamata, ed è una cosa, una sintonia che abbiamo e che alla quale facevi riferimento un minuto fa. E per me è un problema di gestione sicuramente, ma mi auguro che in un contesto dove c'è una figura autorevole di quelli che battono i pugni e che stimpongono, questa possa essere come dire gestita, no? Un problema possa essere risolto il problema della gestione, ma è anche più che altro un problema di natura di calciatore, perché noi stavo pensando a Bakayoko, noi andiamo a fare una squadra di gente che gioca al pallone, che ha anche bisogno che gli venga restituito, ha bisogno di dialogare, anche guardo Bakayoko, sono tutti calciatori che vogliono uno scambio, vogliono un dialogo e hanno bisogno anche di un finalizzatore che abbia grande facilità a trovare la porta. E allora ti ho già risposto, Kean per caratteristiche non è proprio questo. No, Kean è un lottatore, uno che si carica, come fa il gesto lui dopo che si è battuto per terra con l'avversario, si carica sulle spalle una squadra che lancia pallone in profondità e poi ci pensa autonomamente. Ecco, quel Kean che tu hai ricordato, quello di Palladino, era un Kean che faceva questo, cioè giocava da sé.
1: Sì, sì, poco partecipativo, e lì bisogna vedere.
20: Ma no, perché
1: per caratteristiche.
20: Mi è parso mi è scappato di scrivere perché sono stizzito e dico che il pallone l'ha portato lui, come ai Giardini quando eravamo bambini, anche se la figura
1: sì,
20: è piuttosto esplicita, perché questa è la sua natura, cioè insegnare a Ken a dialogare, a fare da sostegno, a triangolare. Ora con la mente vado a cercare qualche immagine e
12: è
20: non
12: dura.
20: La trovo,
12: sì,
20: non,
12: sì.
20: La trovo. Non la trovo,
12: sì, sì.
20: Non trovo in
12: Forse.
20: Testa ora, aiutatemi anche chi ci ascolta, un triangolo chiuso da Ken. Oh ragazzi, sto parlando di una cosa basilare, no? Datemi un triangolo per piacere. Trovatemi una partita dove si chiude un triangolo e si va al titolo, non dico si va a fare gol. E quindi su questo e poi diciamo che Ken non è Gilardino. Cioè non è uno che bendato con gli orecchi tappati e le cuffie
12: trova la porta.
20: Sa sempre dov'è e dov'è il secondo palo. Anche lì questo ragazzo non è giovanissimo, ma insomma certi aspetti li può curare. Bisogna che qui invece diventi molto molto più essenziale, perché questo è un ragazzo che ancora quando può c'ha quel secondo, magari guarda anche il secondo palo, cerca di piazzarla la palla, e è il modo più facile per non fare gol.
12: Il modo più facile
20: per far gol è tirare in porta. Poi sono problemi del portiere, la prendi male, rimbalza, pigli uno stinco, piglia la porta invece cerca là. Vabbè, ho fatto il disagio.
12: Sì, però sono d'accordo.

0: Il fatto che vai a pescare inizialmente in Brasile, poi in Premier League, poi forse allarghi ulteriormente e vai a prendere il talento del Real Madrid con una formula che ci è piaciuta tanto anche altrove, sempre con il Real. Sono tutte robe che mi sembra tu auspicavi anche nelle tue trasmissioni da 2 o 3 anni, o sbaglio?
1: Ma assolutamente. Allora, che cos'è che mi piace di più? La gestione. Cioè, il segnale della gestione, il fatto di intanto di averci dato la possibilità di essere attrattivi, no? Perché questo discorso è venuto fuori per Attà, viene avanti per Valdepenas, cioè qui siamo un club che ha fatto una stagione spaventosa che ci ricorderemo sempre. Ma nonostante questo siamo un club che riscuote ancora del credito e sicuramente certo, grazie ai mezzi che ha ostentato, ma anche alla figura di Paratici, è una figura internazionale che in questi anni con la Juve e con il Tottenham ha creato una fitta rete di rapporti internazionali, e questo è fondamentale, rapporti che gestisce lui in prima persona, e è questo che ovviamente mi piace e mi piace che si abbia la sensazione di essere connessi in un contesto, diciamo, universale. Cioè, com'è che va il calcio adesso anche per i grandi club? Ci fanno operazioni, fanno giocatori, prendono giocatori che ci possono rendere bene, ma che poi possiamo anche rivendere. Magari perderemo un po' quella inclinazione ad attaccarci a qualche calciatore più che
0: tanto ormai
1: in modo particolare. Ma siamo, ecco, se dovessi fare una sintesi, siamo con Paratici, ci ha posizionato la Fiorentina in un mercato globale, ecco, con interlocutori però qualificati, e abbiamo anche la voglia di ostentare una forza economica che deriva non solo dall'entità delle spese che si affrontano, e poi non è chiaro, non sono tutti transfer fee pagati, diretti, intredati, ognuno ha la sua formula, eccetera, ma senza aver venduto.
0: Sì, è così.
1: Quante volte si è detto, no, non si compra perché prima bisogna vendere e poi, ma questo poi ce lo pagano meno. Cioè, è chiaro che è un rischio che corriamo, però forse mostrando i muscoli nell'acquistare e agli occhi delle controparti potremmo sembrare anche quelli che poi vorranno comunque vendere cara la propria merce, e questo non è da escludere.
2: C'è qualche risposta a quello che ci chiedeva Giulio? C'è un'occasione in cui Ken ha dialogato, ha chiuso uno due con un compagno. Igor ci scrive: l'assist che fece per Gudmundsson nella vittoria contro il Milan ai tempi di Palladino, forse l'unico assist che ha fatto. Ma Duccio poi ci scrive anche: gol di Gudmundsson contro il Napoli, fa un assist di tacco, roba da manicomio.
0: Sì, è vero. Pensa, su due gol di Gudmundsson. Cioè due, però ragazzi, in 2 anni è un po' pochino.
1: Sì, sì. No, vabbè, ma insomma, ora noi
0: ma io sono d'accordo con la tua lettura su Ken.
1: Ci piace un po' tirarla per i capelli, però la riflessione che abbiamo fatta è proprio sulla caratteristica del giocatore, ecco, è quello che stiamo mettendo in piedi.
0: Senti, e invece con questi 2010 di bellissime speranze è arrivato Beldenti e Garevba, e comunque quando noi chiediamo informazioni ci dicono: vabbè, voi avete Croci, state sereni, che del 2010
2: è più già italiano.
0: Io,
2: è già dell'Italia.
0: Esatto, tutti quelli con i quali si parla dei 2010 ti dicono prima di tutto Croci. Che percorso ti auguri per sti ragazzi?
1: Allora, questo fa parte del posizionamento del club. Cioè, nel momento in cui arriva Paratici, evidentemente ha concordato con la proprietà l'obiettivo di, alz-

0: alzare il livello. E nell'alzare il livello si deve anche alzare il livello degli investimenti, e soprattutto sul settore giovanile. E il motivo per cui arrivano giovani 2010 comunque hanno il loro costo è proprio questo, cioè rispetto ad un settore giovanile che comunque ha già prodotto ottime cose, i cambiamenti che si fanno soprattutto nelle ultime fasce sono cambiamenti di giocatori che debbano fare un salto di qualità nel ruolo, in quello che devi coprire. Per quello che riguarda Croci, io a me l'ho visto giocare e mi piace davvero tanto. Ecco, mi sembra uno di quelli che non andranno in prestito.
1: Addirittura?
0: Sì, ma ora è troppo presto, ovviamente. Però la sensazione è di quelli che quando si parla con i ragazzi si dice, sai, il percorso alla Fiorentina, settore giovanile, cioè statisticamente non si può pensare di stare in prima squadra, no? Quindi statisticamente. Ecco, lui magari è di quelli che potrebbero costituire l'eccezione che conferma la regola. Io mi sono fatto questa idea, ecco, sia per quelle che sono le qualità, ma anche per la personalità che ha mostrato e mostra. Un ragazzo che mi piace davvero tanto.
2: Fra l'altro, se non sbaglio, è tra i convocati, no? Sta lavorando.
1: Sì, sta lavorando
2: già
1: campo,
2: ora.
1: L'ha raccontato anche ieri Andrea Giannattasio, è un po' in difficoltà, ovviamente, a livello fisico.
2: Ragazzi,
1: però poi anch'io sono d'accordo su questo. Noi aspettiamo. 2010 ci spaventa già la data, no? Diciamo, no, aspetta, dagli un paio di anni. Io penso sempre un giocatore che fra qualche giorno si giocherà una finale dei mondiali, che ha vinto un europeo all'età che ha adesso Croci, più o meno, perché è un 2007, cioè, due anni
0: sì,
1: fa.
0: Ma non...
1: No, poi è chiaro.
0: Però che conferma la regola. Cioè, sale in prima squadra Croci, ovviamente la prima cosa che deve fare è misurarsi col gap atletico, fisico e anche con la velocità di esecuzione, insomma.
2: Certo.
0: I miei ragazzi che fanno i ritiri alle prime squadre dicono bisogna capire immediatamente, si deve andare 3-4 volte più veloce.
2: Un altro sport,
0: e giocare possibilmente a un tocco, se no ti alzano di peso. Questo è chiaro che lo deve fare. Però per quello che ha mostrato, è anche un po' per le caratteristiche tecniche che ha. Mi sembra più un giocatore che possa crescere da dentro che non andare a farsi le ossa.
3: Giulio, grazie mille.
1: Grazie.
0: A voi ragazzi, un saluto a tutti. Avanti con i triangoli, se qualcos'altro può venire in mente qualcuno, perché
1: mi sa che sono finiti lì.
0: Con l'intelligenza artificiale. Sì. Un abbraccio. Ciao.
3: Ciao Giulio, grazie. Quello in Napoli me lo ricordo senza problemi.
1: Duccio,
3: grande azione, gran tiro di
1: Duccio. Io gli volevo anche molto bene. Il mio ex compagno di squadra, da manicomio, era quell'assist, non me lo ricordo.
3: Bella assist. Sì, una bella triangolazione.
2: Però lui fa una bella cosa di prima contatto.
1: Guarda,
2: il Milan, in corsa
1: su una ripartenza, forse davvero sul rinvio di De Gea.
3: Lui mette subito
1: il destro di Gudmundsson. Ti do questo dato così introduciamo anche l'ultima parte. Sai che Lamine Yamal, si parlava del 2010, Lamine Yamal debutta al Barcellona a 15 anni e quando debutta il giorno della sua prima partita è alto 171 centimetri per 66 kg, adesso è alto 183 centimetri per 78 kg, cioè dalla prima partita di Yamal in prima squadra ha fatto 12 centimetri e 10 kg.
3: Però è evidentemente
1: in pieno sviluppo, è chiaro.
2: Certo, però
1: per capire da quanto è che sta giocando.
2: Esatto, anche fin dall'inizio, sì,
1: era piccino,
2: però lo fermavano uguale.
1: Lo fermavano più di ora, però già le prime partite
2: era un problema,
1: mal capivi che attenzione, c'è questo che non è normale.
2: Ma se nella storia grandissimi campioni sono andati oltre il fisico, sarà un
1: va bene, un bellissimo gancio per ripartire.
2: Evidentemente non conta solo quello.
3: Tra poco parliamo di Dragusin,
1: sì,
3: e della sua conferenza stampa, ampia finestra fino almeno alle 16.54, e poi faremo il punto sui mondiali, considerato che chiuderemo alle 16.55. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, Moise fa discutere. Ma perché è un campione, un vero campione. E come tutti i campioni hanno i loro problemi. Ma io credo veramente in lui, sia lui che in Cernur, che è del mio quartiere di Brescia. Ciao a tutti e a tutte.
7: Buon pomeriggio a Tolo e Alessandro Ghinardo. Caro Ale, abbiamo noi sopportato, io, 4 anni Dodò. Ma ti rendi conto, non lo può nessuno, l'ha visto? Cioè non ha nessuna richiesta, ce lo capte neri. Il Napoli preferisce fa Fasuli e Fortini. No, ti rendi conto. Tra l'altro, meglio fa Fasuli e Fortini, dice Amario, sono d'accordo con l'ascoltatore. Vi rendete conto?
8: Quindi fammi aprire un pochino bene. Se si vende Hen, si prende a rotolare lì. E quindi non si prende più Ulay.
2: No.
8: Altrimenti si prende Ulay e si tiene Ken. Questi punti preferisco tenere Ken. Ciao.
9: Ciao ragazzi, allora io volevo dirvi che intanto sono stato al Villa Park ieri per la prima volta, sono di Milano io, quindi venire al Villa Park è stato bellissimo, cioè fossi di Firenze ci andrei sempre. La seconda cosa, per quanto riguarda Ken, anch'io sono convinto che a 35 venga venduto, secondo me sarebbe un'ottima operazione, anche perché le operazioni che sta facendo Paratici sono molto chiare. Vendere soprattutto per abbassare il monto ingaggi, se tu vendi Ken risparmi 5 milioni netti l'anno e magari ti prendi un Ulay di turno.
10: Ma io sono d'accordo con il messaggio precedente, mi piacerebbe vedere i giocatori in rosa italiani. Poi guardo la nostra nazionale e dico che piglio, a parte Tonali e Donnarumma, il resto Magnacchi, Varella, cioè, lasciamo fare. Purtroppo se andare a cercare giocatori all'estero o creare in casa nostra giovani per la speranza, poi facendoli giocare. Ken, se qualcuno mi porta 35 già glielo porto, 40 faccio anche festa. Antonio da Montaione.
11: E comunque, al di là di tutto, io non mi gioco lo slot extracomunitario per sostituire il vice Ken, e va da sé, io mi piglio Ulay e poi il vice Ken lo sostituisco con un italiano, non so chi sinceramente, o un comunitario.
12: Ken il triangolo l'ha fatto solo con il nazionale, con Retegui. Con Retegui giocava un po' abbastanza in coppia, in coppia, solo con Retegui.
13: Ciao, Nazionale, Brescia. Allora, in effetti Ken non si sposerebbe benissimo con il progetto tattico di Grosso. È un solista per i lanci lunghi, non lega il gioco, non è forte di testa. Questo è un problema, però anche avendolo a 35-40, se ammesso sia possibile, in questo momento a me non viene in mente veramente nessuno che possa darsi delle garanzie. È un dilemma, quindi sicuramente Paratici avrà sicuramente delle più chiare di noi.
14: Ciao, buon pomeriggio. Da quello che ha detto Giulio, sinceramente io l'ho pensato e ve l'ho detto sono stato anche deriso l'anno scorso su Ken, che come oltre come punta centrale, a me sarebbe piaciuto in un tridente come attaccante esterno di sinistra, cioè lui ha bisogno di quei 20-30 metri per partire, per accendersi. Una volta partito, palla ai piedi, o per fermarlo, o gli fai fallo, o se no lui va sul fondo e mette la palla al centro, o se no arrivato al vertice dell'area rigore, dribbla a destra, punta alla porta e tira la mina.
3: Va bene, fa sicuramente non discutere, però ecco, è un bel punto interrogativo che ci porteremo dietro quest'estate, fermo restando che poi tra un po' partono le amichevoli e quindi poi vedevo, lo scriveva anche Luca Calamai nel suo editoriale, indubbiamente bisognerà anche vedere lui come testa, che voglia ha, perché poi magari lui è il primo che vuole restare. E ora primavera e Gubbio sono test relativi, però col KPR e col Watford lo vedi bello coinvolto, bello tonico, ti fa 4 gol e cambiamo tutti idea.
1: C'è il Real Madrid poi, quindi la sfida nella sfida, esatto, con il suo ex compagno Kylian Mbappé.
3: Anche lui deve sicuramente mandare dei messaggi, dopodiché mi sembra che siamo un po' tutti convinti che se dovesse partire Paratici saprà trovare eventualmente il sostituto. Quello che diceva Simone Bernabei era: sì, d'accordo, la Fiorentina in questo momento dovrebbe scegliere tra Ulahi o Arocodare se volesse chiudere per uno dei due, perché sono tutti e due extracomunitari. Secondo Simone, la Fiorentina sta aspettando su tutti e due, perché magari gli entra una cessione importante, remunerativa, e allora a quel punto può piazzare un colpo extracomunitario anche più importante di Arocodare per l'attacco, per non tirare in ballo qualcuno più importante come Ulahi. Quindi è quello il concetto. Per il resto sono d'accordo anch'io, se ti devi giocare l'ultimo slot per un'alternativa a Ken, cioè se per fare il cambio con Piccoli forse tanto vale cercare il comunitario, non lo so, poi dipende dal mercato, ragazzi, dipende da quello che ti offrono le situazioni.
1: Sì sì, anche altri amici che ci scrivono al 3487533933 non sono convinti soprattutto della capacità, non della capacità di Paratici, ma proprio del mercato che c'è a giro a livello
3: di
1: attaccanti.
3: Io ho buttato un occhio a quella domanda che mi facevi, e qua e là qualche nome, ovviamente ci sono nomi inavvicinabili.
1: Fulcrug non lo puoi dire,
3: Fulcrug non ha tenuto,
1: non
3: ahimè.
1: Lo puoi dire,
3: non gli hanno dato continuità, se no anche lui sopra i 20 gol ci andava. Ora
1: come fa ad andare all'Oxen, va sopra i 20
3: Burici del Mallorca, lascerei perdere, siamo
1: il
3: d'accordo,
1: pirata,
3: siamo d'accordo, 23 gol 37,
1: ma che scherzi, ha fatto la storia del Mallorca negli ultimi anni.
3: Ripeto, ci sono nomi inavvicinabili, ma che ne so,
1: dai,
3: ora viene giù tutto, è un mio pallino, dai. Patrick Schick, no, non è più buono, 42 presenze e 22 gol.
1: L'ho visto ai mondiali nella Cechia, quindi non certamente in una squadra competitivissima, non mi sembra più il Patrick Schick che ci ricordavamo, soprattutto nemmeno troppo in Italia, ma
3: poi lì
1: vuoi per
3: Paratici non ti arrivi, cioè per esempio ora Gyökeres Arsenal non se ne può parlare, no. Però prima, no? Prima che diventasse Gyökeres, un altro che a me fa impazzire e ora è inavvicinabile, ma è Luis Diaz del Bayern Monaco, ora non più, no? Quando potevi, se Paratici ti inventa una roba del genere.
1: Luis Diaz quando potevi, perché prima giocava nel Liverpool, quindi
3: prima ancora il Liverpool,
1: capito, poi esterno Luis Diaz,
3: insomma. E se no vedo anche 43 presenze e 21 gol Ismail Assar,
1: che ha fatto anche molto bene con il Senegal, ha fatto
3: anche
1: uno dei colpi
3: Crystal
1: belli
3: Palace
1: dei mondiali
3: a noi,
1: sul lancione del portiere,
3: mi ricordo se ci ha proprio segnato, sì, ma comunque ci ha fatto male. Va bene, vediamo, sono tutti discorsi sicuramente prematuri. Tra i migliori marcatori europei ricordo che c'è anche un certo Malen, che tra Aston Villa e Roma ha messo su 48 partite giocate e 21 gol. Quindi poi ripeto, Paratici sa sicuramente dove andare eventualmente a pescare. Impressione rapida su Radu Dragusin,
1: non me la puoi chiedere rapida perché poi non mi ricordo in questo momento il taglio di capelli, il tipo di taglio di capelli che ha Dragusin, ha un modo specifico talk, qualcosa del genere. Top Knot, forse.
3: Sì, cioè,
1: si chiama.
3: Holland si fa sì, una specie di crocchia, lui se lo fa invece in...
1: Sì, però lui è a 0-0, come direbbero sì, i barbieri. No,
3: mi piace da morire.
1: Ai lati, è proprio, dà proprio le vibes di Gallipoli
3: io
1: 2016.
3: Io lo dicevo prima, ci fosse l'asta, dovessi fare un'asta su Dragusin, dico 100. Sì. Mi piace, è enorme, mi piace il capello, lo vedo bello, padrone della
1: sì,
3: difesa.
1: Andrea...
3: Vai a fare gomitate con lui sugli altri.
1: No, è molto difficile. Andrea Giannattasi ha provato a fargli dire che sarà il gladiatore della Fiorentina, sì, non ci è riuscito.
3: Sentiamo.
1: È stata una conferenza stampa tranquilla come quella di Attà ieri. Insomma.
3: Però parla molto bene l'italiano.
1: Ma lui è cresciuto alla Juventus, ha fatto poi Salernitana, Sampdoria, Genoa, ha fatto diversi anni in Italia.
3: Piccolo recap delle sue parole oggi in sala stampa. Estratto.
15: Diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro.
16: Qualche anno fa hai fatto un salto importante che, insomma, in tanti vogliono fare, andare a giocare in Premier League. Ti chiedo cosa non ha funzionato, anche a causa immagino di qualche problema fisico, e poi qui rincontri un tuo vecchio compagno come Albert Gudmundsson. Non so se vi siete sentiti anche durante questa lunga trattativa, se ha provato a convincerti a venire qui, come l'hai ritrovato, insomma, grazie.
15: Vabbè, innanzitutto vorrei che ringraziare il Tottenham perché mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore. E sicuramente tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. E poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte.
17: Senti, io torno un po' sulla trattativa che a gennaio ti poteva portare qua alla Fiorentina, non voglio farti fare polemica, però il tuo procuratore ricordo che disse che, visto che tu eri un giocatore finito nel mirino della Roma, che i gladiatori stanno a Roma e non da altre parti. Io ti chiedo semplicemente se pensi di poter essere il gladiatore di Firenze e della Fiorentina, visto che sei qua. Grazie.
15: Vabbè, sì, in inverno ci sono state delle, diciamo sì, trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Poi certo, quello che ha detto il mio agente, sappiamo tutti, gli agenti lavorano per i calciatori, quindi almeno il mio vuole che io vado, cioè, nella migliore, sai, hai capito, opzione, diciamo. Però, come ho detto adesso qua, quest'estate, quando abbiamo ricevuto la chiamata della Fiorentina, ti posso dire che non abbiamo pensato troppo e la trattativa comunque è durata qualche giorno, perché veramente non c'era tanto da pensare. Io mi sento cioè, io voglio essere un difensore che dà fiducia, che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me, e quindi è questo che voglio fare.
3: Teniamo la sigla e teniamo anche lo sfondo, ricordando che oggi non parleremo dei mondiali, ma restiamo invece
1: mamma
3: su Dragusin.
1: Mamma mia, come sei?
3: No, dico al volo, Giannattasi ha fatto bene a fare,
1: sì,
3: la domanda, lui ha provato,
1: bene.
3: Vabbè, che doveva dire?
1: No,
3: magari
1: ma
3: in quel momento il procuratore spingeva per la Roma. Certo, io posso i Dragusin. Oggi una chiamata l'avrei fatta al procuratore.
1: Perché oggi? A quel punto la facevi a monte quando sapevi.
3: Beh, in generale oggi lo chiamerei a dire: oh, la prossima volta le uscite così, non le fare, eh? Che se no ti do 30% in meno dal prossimo mese. Va bene?
1: Tu pensi che Dragusin abbia questo atteggiamento? Non
3: no,
1: lo so.
3: Però mi metto nei suoi panni, perché è vero, lui dice il procuratore punta al meglio per me, però ha avuto un'uscita a Bischero. Scusate se lo dico, perché devi essere certo che poi vai a Roma se lo esponi così, perché poi viene a Firenze e giustamente il giornalista preparato dice: senti,
1: no, certo,
3: l'avevano detto Terry Gladiatore.
1: E ora come si mette?
3: E ora che si fa? Si ha il Colosseo? Va bene. Mondialito, Dragusin reduce dall'esperienza al Tottenham, che è il gancio d'Inghilterra.
1: Te lo trovo il gancio.
3: Che
1: ieri
3: abbandona
1: fatto
3: il mondiale, l'Argentina nella storia, non muore mai. Los Huevos, Messi eterno.
1: Hashtag, tutti, mamma mia.
3: Cross pazzesco, col piede debole.
1: Ma fallo con un po' più di sentimento. Non ti dico l'elea d'anima, ci sarà una via di mezzo tra Tommaso.
3: Madre di Dio, sei il calcio.
1: No, così salutiamo l'elea.
3: Mamma mia.
1: Però ti posso dire un grande gancio.
3: 27 nella selezione, sei capito.
1: Dragusin e la partita di ieri, che uno dei migliori dell'Inghilterra è Spence, esterno basso a sinistra, che ha fatto una grande partita, ha fatto un gol sostanzialmente quando Giuliano Simeone arriva davanti alla porta, infatti esulta anche gasandosi e gasando tutti.
3: E poi ti dico di più, sul gol lui va a contrastare Messi e dopo quel contrasto Messi torna indietro a riprendere palla, lui si tocca un po' il sottomossa, lui è stanco.
1: Ma l'hai visto Infantino che sparava un calmante nella
3: coscia? Il numero 10 no, infatti va sul fondo e crossa in modo incredibile e Lautaro la deve solo spingere.
1: Detto
3: io
1: questo,
3: dico solo che mi fa morire Scaloni, quello sì, mi fa morire. Cioè, l'hai vista la reazione? Lui è inespressivo sul gol. Poi abbassa un attimo lo sguardo, ha il sorrisino isterio tipo fantozzi.
1: Sì,
3: come a dire, sta succedendo davvero.
1: Sì,
3: e poi probabilmente piange. Cioè, a
1: è proprio un caleidoscopio di emozioni, anche di reazioni molto umane. Anche Scaloni,
3: sono le 48
1: in quello che fa. No, detto questo, 4 sull'analisi,
3: minuti di sbrodolamento.
1: Sull'analisi della partita, siamo d'accordo. Diciamo che l'Inghilterra ha avuto la colpa di sbloccare la partita.
3: Cioè,
1: forse erano quasi impauriti di aver segnato con Gordon a inizio secondo tempo.
3: Se la son fatta sotto.
1: E si sono guardati intorno e abbiamo detto: mo che famo, mo arriviamo nel territorio argentino, giochiamo con le regole argentine e se la metti su quel piano l'Argentina una partita del genere con questo gruppo la vince quasi sempre. L'Inghilterra anche con i cambi di Tuchel, criticatissimo in Inghilterra, non solo, si è consegnata legata mani e piedi all'Argentina. Poi vedevo anche delle analisi, cioè Tuchel mette, cioè anche un po' secondo me la dimostrazione di quando qualcuno dice, si era detto anche per l'Egitto, l'Egitto avanti 2-0 non può perdere quella partita, se fosse stato il CT dell'Egitto mette un difensore in più, però che succede a questo livello? Se metti un difensore in più ti abbassi
3: c'è
1: troppo,
3: c'è una via di mezzo,
1: ti abbassi
3: me
1: troppo,
3: ma c'è una via di mezzo.
1: Il messaggio da fazzoletto bianco sul ring è quando Tuchel mette Dan Byrne, che è un onesto attrezzo del Newcastle di quasi 2 metri, che è stato molto utile all'Inghilterra contro Messico e Norvegia negli ultimissimi minuti, ma lo mette a metà secondo tempo. Da lì è proprio come per dire: ragazzi, questa sarà la nostra partita da qui alla fine. E poi dai tanto campo e dai tanti possessi a quel giocatore lì. Cioè Messi è stato facilitato per il fatto che era quasi un'esercitazione per lui, palla a lui, puntava l'uomo, scodellava in mezzo un paio di volte, Nico Gonzalez ci è arrivato col passo un po' lungo, ci ha dimostrato una qualità che a me aveva stupito la prima volta che l'avevo visto dal vivo, Fiorentina-Torino. Era periodo post-Covid, è un maledetto grillo Nico Gonzalez, ha un'elevazione
3: colpo di
1: formidabile,
3: testa, fatto
1: formidabile.
3: Due colpi di testa,
1: ha un'elevazione formidabile,
3: vero,
1: proprio
3: risposta ai Pickford, dell'altro uscito
1: proprio
3: niente,
1: quella giocata Messi rientra sul sinistro e pesca Nico Gonzalez, quasi indifendibile per l'Inghilterra che c'era ieri. E poi insomma sull'ultimo gol hai detto tu, l'assist è perfetto e poi insomma secondo me vince la squadra più forte, che ha meritato di più, non so se più forte a livello di uomini. E soprattutto io che ho visto, come ben sai, tutte le partite dell'Argentina, è la partita in cui l'Argentina ha giocato meglio anche per colpa dell'Inghilterra. Per darti un'idea, le occasioni che l'Argentina crea dal 70esimo in poi le ha fatte in tutto il torneo. Cioè l'Argentina ha preso due pali, dicevi, due parate di Pickford, Messi, appunto anche nell'azione in cui dialoga con Enzo Fernandez, poi mandano in porta Giuliano Simeone, gran recupero di Spence. E questa è una dimostrazione, al di là poi di tutta la mistica eccetera eccetera, la lascio a te che ti sbrodoli in queste cose.
2: Non c'è.
1: No, no, assolutamente
2: non c'è mistica.
1: Che nel 2026 non puoi speculare, o almeno lo puoi fare, assolutamente, lo puoi mettere Dan Burn, ma lo metti all'88esimo,
2: ma
1: lo
2: poi
1: metti al 90esimo.
2: Ma poi ti ripeto, un conto è abbassare, un conto è stare tutti davanti al portiere.
1: No, no,
2: perché c'è stato un momento in cui su ogni pallone alto era il panico più totale, perché erano troppo bassi eccetera eccetera. E niente, dispiace per vedere Bellingham, giocatore
1: tirato meraviglioso, uno scappellotto a barco a fine partita,
2: li hanno provocati dal primo minuto.
1: Ogni tanto l'Argentina te le toglie dalle mani.
2: Ho visto nel primo quarto d'ora anche una mossa da calcio storico, non so quale dei colori, bianchi, azzurri, vabbè, verdi o rossi, l'avessero applicato, ma quella è una mossa da calcio storico.
1: Benissimo, continuiamo.
2: E si può anche tirare fuori,
1: veramente,
2: e si può anche tirare fuori il cartellino rosso,
1: da
2: come minimo il giallo,
1: da,
2: perché possiamo discutere che ti pare
1: sulla testa,
2: ma quella,
1: guarda,
2: è una gomitata sul collo,
1: sì,
2: che fa male.
1: Continuiamo così,
2: si può dire che almeno il giallo è da
1: no,
2: tirare fuori.
1: No, ma assolutamente, ma è stata una partita maschia da una parte e
2: no,
1: dall'altra.
2: No, ma quella non c'entra la partita maschia, quella è un colpo da calcio storico.
1: Anche
2: la partita maschia, la partita maschia, ora ti spacco il microfono, ora ti sfondo tutto, ti entro come lui,
1: mi dai 30 secondi
2: ti entro come lui e ne riparliamo
1: una cosa.
2: Perché l'approccio a dire oggi gli facciamo capire che non c'è trippa per Gratti mi sta bene, e l'hanno fatto, la pedatina, la spintina, quella non è intimidazione.
1: Ma io non, guarda,
2: quello
1: Tommaso,
2: è un colpo da calcio
1: abbiamo,
2: storico
1: abbiamo
2: con
1: il
2: gomito sul
1: diverso
2: collo.
1: Io non ho visto assolutamente nessuna polemica su quello che è successo
2: feed,
1: dopodiché c'è un piatto abbastanza prelibato. 19 luglio, domenica, ore 21, al MetLife Stadium, nello stadio di
2: dopo
1: Argentina,
2: che avrete seguito
1: certo,
2: l'allenamento congiunto della Fiorentina, Fiorentina contro Primavera,
1: non
2: con
1: so,
2: Ludovico Mauro, il sottoscritto.
1: Non so se al MetLife Stadium daranno anche Fiorentina, Fiorentina Primavera, prima di Argentina Spagna.
2: Sì.
1: Per la prima volta giocano la campionessa in carica dell'Europa e quella della Coppa America, quindi campione globali a confronto. Abbiamo visto sui social dappertutto, sono uscite anche nelle mie mutande le foto di Messi che fa il bagnetto alla Miyamal. È una pubblicità, non è intelligenza artificiale, è una pubblicità UNICEF del 2007, quando Messi era un giovane calciatore del Barcellona. Fecero questo contest, chiamarono dei neonati del quartiere del Camp Nou, perché la Miyamal è di lì, cioè cresce proprio accanto allo stadio del Barcellona, e c'è questa foto che è quasi biblica, no? Da Tommaso, tu che sei un fratto cinico,
2: e i bambini vengano a
1: come
2: lui.
1: Fai? Come fai a non vedere un disegno perfetto? Come
2: pare,
1: fai a non emozionarti?
2: Pare ci fosse anche
1: come
2: appunto
1: fai
2: la
1: a non
2: scritta.
1: E ti dico un altro cerchio
2: lasciate
1: che si chiude.
2: I bambini.
1: Ti dico un altro cerchio che si chiude. En passant, ti dico che Messi diventerà il primo giocatore nella storia a giocare 3 finali mondiali da titolare, perché Cafu ne ha fatte 3, ma in una nel 94 era in panchina.
2: Devi gesticolare per forza.
1: Assolutamente, perché
2: manina.
1: Sento proprio che mi possiede lo spirito del
2: dita.
1: Più grande.
2: Guarda
1: ti
2: Sara
1: dico
2: che
1: anche che il MetLife Stadium, stadio che sarà teatro della finale del prossimo 19 luglio, è anche lo stadio teatro della finale del 2016 Coppa America, finale persa dall'Argentina contro il Cile, finale dopo la quale Messi diede l'addio alla nazionale,
2: ho perso, smetto,
1: e
2: un gioco più
1: si
2: me
1: chiude,
2: ne
1: si chiude il cerchio,
2: che ricordiamo,
1: dopodiché secondo me non c'erano più,
2: però
1: cioè, non
2: ricordiamo,
1: c'erano più, no, c'era più dibattiti,
2: ho
1: 15
2: perso,
1: anni fa per
2: Frigno,
1: me,
2: smetto,
1: dopo gli ultimi anni è tutto sorpassato dal terreno
2: Frigno,
1: di gioco,
2: smetto,
1: è tutto sorpassato.
2: Vabbè,
1: dal terreno di gioco non c'è più niente, non c'è più niente, ha platinato il gioco
2: quando al volo, quando lo decidono l'arbitro.
1: Credo sia stato già deciso,
2: già designato.
1: Ti dico anche al volo, sabato c'è la finale terzo quarto posto che vedremo,
2: la finalina Inghilterra-Francia.
18: che durerà 30 anni. Ah, non l'aveva mai detto nessuno.
2: La sfida tra Inghilterra e Francia durerà 30 anni.
18: Va bene, gran chiusura per noi del nostro Palla al Centro, chiusura anche con gli amici di Lady Radio che ritroveranno musica, informazione e Fiorentina dalle 18. Qui arrivano i due Nick, Ceccarini e Santi per fare il punto sul mercato. Dalle 17 in plancia di comando Chiara Andrea Bevilacqua in versione Galassi con il suo Garrisca al vento. Stasera torniamo a parlare anche di donne con l'altra metà della Viola e Claudia Marrone. State con noi fino alle 20 inoltrate, perché poi prima ancora di Chetapesso ritroverete Lionel Di Nardo con il suo interlocutorio aperitivo delle 19.
1: Vamo.
18: Ciao.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
3: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno a tutti, venerdì 17 e chi è scaramantico può serenamente, insomma, toccare ciò che vuole. Per esempio gli inglesi dicono touch wood, cioè tocca il legno, ecco, noi tocchiamo ferro, poi chi è magari più volgare si tocca altre cose, per esempio sono abbastanza volgare quando si tratta di superstizione, però al momento non ho messo le mani sotto il banco. In ogni caso, venerdì 17 che in Italia porta male, in America, in Inghilterra è venerdì 13, insomma noi però siamo italiani e quindi magari non è esattamente il giorno più simpatico del mondo, ma è un'ennesima giornata che per voi sarà bello passare su Radio Firenze Viola con tutte le trasmissioni dedicate al mondo fiorentina. Seguiremo naturalmente l'allenamento della squadra viola nel corso del pomeriggio, da capire se stavolta verremo informati, a differenza di ieri che Fabio Grosso ha deciso di posticipare l'allenamento di mezz'ora, oppure avremo l'opportunità di presentarci al Viola Park con 30 minuti di ritardo e quindi di risparmiarci mezz'ora di caldo asfissiante. Peraltro oggi è prevista la giornata più calda in Toscana, con punte di 40 gradi. Poi da domani, viva Dio, ci sarà un deciso, tra virgolette, calo delle temperature. La massima sarà sui 33-34 tra sabato e domenica, ma anche all'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci un clima un pochino più accettabile rispetto a queste giornate. Oggi invece sarà bollino rosso quasi che sfocia nel nero, da quanto è scuro il rosso, ripeto, insomma, si arriverà quasi a 40 gradi, per cui credo che esattamente come ieri Fabio Grosso opterà per un allenamento leggermente posticipato per i suoi calciatori invece che le 5:30, le 6, con chiusura delle operazioni alle 19:30. Per quanto concerne il lavoro di squadra, nulla da segnalare rispetto ai giorni scorsi, se non che Ken ha lavorato con la squadra praticamente per tutta la seduta, ha saltato soltanto la partitella in famiglia che ha chiuso l'allenamento, ma sostanzialmente non ha svolto nessun tipo di esercizio individuale. Ha lavorato con la squadra, tranne la partitella, anche Alex Jimenez, che da ieri pomeriggio è ufficialmente un nuovo acquisto della Fiorentina, e ha lavorato con tutta la squadra dall'inizio alla fine, facendo anche la partitella, Mattias Moreno, che è un po' l'assegno circolare che la Fiorentina attende di incassare prima di chiudere altre operazioni. Devo dirvi la verità, io oggi dedicherò la domanda del giorno al nome di Christ Ulahi, perché sono ore abbastanza febbrili, sono ore anche molto confuse, se vi devo dire la verità, perché dalla Turchia si dice una cosa, da Firenze se ne dice un'altra, e quindi insomma vorrei capire un po' che idea vi siete fatti su questa vicenda, molto molto intricata. Io ieri sera per esempio ho aspettato fino a mezzanotte, visto che ero anche di turno su firenzeviola.it, sul sito, di sentire la versione di Gianluca Di Marzio, che oggettivamente si sta confermando come il migliore esperto di mercato in Italia, soprattutto sulla Fiorentina. Quest'anno ha dato delle esclusive clamorose. Ieri però non ha detto praticamente niente sulla il collega di Sky, e quindi insomma sono andato a letto a bocca asciutta, e quindi ecco, vorrei un po' una vostra opinione su questa su questa vicenda. Ma prima di lanciare il tema del giorno e prima di approfondire il tema Ulai, vi dico quello che risulta a me, che peraltro è quello che il nostro Niccolò Santi sta dicendo da qualche giorno. Cioè, io ieri ho mandato qualche messaggio e per quello che ho capito io, intanto vabbè, è una pista caldissima Ulai, quindi al di là delle schermaglie che ci sono state ieri tra la Fiorentina e il Trabzonspor, è un affare che le due società vogliono fare, c'è il calciatore e la sua famiglia che spingono e quindi sicuramente un modo per chiudere si troverà. Sicuramente non è un affare concluso, questo ve lo posso garantire, cioè non ci sono già le firme, non c'è già l'ok perché il calciatore venga a Firenze, poi magari la trovano stamattina l'intesa e quindi il giocatore può venire a Firenze serenamente in giornata, ma ad ora, a ieri sera, fino alle 22:30-23 non c'era assolutamente alcun accordo, e quindi se non ci sono accordi il giocatore non è che può prendere l'aereo e venire a Firenze serenamente, o se lo paga e viene in ferie a Firenze con la famiglia, oppure non è atteso qua a Peretola. Quindi questa è la prima cosa, quindi non è un affare concluso. La seconda cosa che mi hanno spiegato è che prima di concludere questo affare, che è molto molto dispendioso, perché si parla di almeno 25 se non 30 milioni di euro da sborsare, la Fiorentina ha bisogno di vendere qualcuno. Io credo che possano essere sufficienti, per esempio, Gosens, che ieri è andato via, ieri è volato in Germania, ieri mattina con un volo alle 9 il buon Robin è partito da Peretola e se n'è andato in Germania. Potrebbe essere sufficiente anche la cessione di Matias Moreno, per il quale, come scriveva il nostro Niccolò Santi ieri su Firenze Viola, non c'è soltanto il Wrexham, squadra di Championship inglese, ma ci sono anche altre realtà. C'è la cessione imminente di Richardson al Le Havre, quindi la Fiorentina punta a incassare dei danari anche abbastanza importanti, perché Richardson, io credo che, ora non mi ricordo le cifre su di Richardson, sono molto sincero, ma penso che credo sui 6-7 lo voglia incassarli di milioni la Fiorentina sul centrocampista. Su Matias Moreno abbiamo raccontato di 8 milioni e mezzo che era la bozza d'accordo con il Wrexham, ma ancora non si è chiusa questa trattativa, perché ragazzi, ieri Matias Moreno ha lavorato per tutta l'ora e mezzo con la squadra, facendo anche la partitella in famiglia, quindi vuol dire che è un giocatore pienamente a disposizione di Fabio Grosso, perché se fosse un giocatore che sta per partire, la cui firma è imminente con un altro club, la Fiorentina col cavolo che lo fa allenare col rischio che si faccia male, quindi non siamo esattamente alle firme, no, con questo club nuovo. Quindi ripeto, per quello che mi hanno detto prima di chiudere la operazione per Ulai, la Fiorentina deve vendere qualche esubero, naturalmente deve incassare un po' di soldi, deve incassare 15, 16, 17 milioni, un po' di soldi per poter poi procedere all'esborso per Ulai. Ecco, questo è quello che mi hanno spiegato ieri, mi hanno detto di avere fiducia, mi hanno detto di essere ottimista su questa campagna acquisti. Verranno venduti molti giocatori, sicuramente speriamo tutti gli esuberi, ma occhio magari a qualche sacrificio di altri, e qui sugli altri io stendo un velo pietoso perché non so chi possano essere, però vediamo. Però mi hanno detto di essere ottimista sia su Ulai sia su in generale gli altri nomi che completeranno la campagna acquisti estiva della Fiorentina. Chiaramente restano almeno 3 se non 4 esterni offensivi da comprare, resta almeno un anche più di un terzino, perché in realtà in questo momento arriverà Valdepeñas, abbiamo ovviamente il buon Jimenez, però poi sulle riserve bisogna lavorarci, ecco, perché Fortini andrà via, Dodò credo andrà via, quindi insomma, al momento Dodò, Valdepeñas sono da una parte e bisogna capire chi è la riserva di Jimenez, quindi insomma c'è da lavorare, ma ci suggeriscono di lavorare di seguire il tutto con fiducia e con ottimismo. Però sulla questione Ulai, per quello che ho capito ieri, non ci sono tempi così immediati, nonostante dalla Turchia spingano, e le stesse fonti Viola che ieri vi abbiamo citato, no? Ieri vi abbiamo detto del corso dei nostri collegamenti dal Viola Park, che le fonti vicine al mondo Fiorentina smentiscono questo accordo trovato tra i Viola e il Trabzonspor, quindi assolutamente cerchiamo di raffreddare i bollenti spiriti. Sicuramente c'è ottimismo, sicuramente c'è voglia da parte di Fiorentina e Trabzonspor di chiudere l'accordo, ma non siamo alle firme, e quindi insomma stiamo calmi, ma con ottimismo si procede verso un ok. Ok, ecco, questo è quello che vi volevo dire come infarinatura generale su questa vicenda. Poi ovviamente Nicolò Ceccarini, che è il nostro esperto di mercato numero uno, che so che è all'ascolto, so che è già in piedi, so che già sta lavorando, qualora avesse novità o informazioni diverse su quello che ho detto io o in generale su tutto ciò che ruota attorno al mondo fiorentino sul mercato, è libero di intervenire quando vuole. Detto questo, fatta la premessa sulla I, sulle prossime mosse di mercato Viola, vi chiedo, e qui siamo alla domanda del giorno, che idea vi siete fatti di questo intrigo? Intrigo la I, ora sia chiaro, noi come Radio Firenze Viola, come struttura, come redazione, non abbiamo mai dato per fatta l'operazione in questi giorni, cioè non vi abbiamo mai detto è fatta. Noi questa espressione non l'abbiamo mai detta, magari qualcun altro sì, perché ha fonti diverse. Noi sappiamo che ci sono delle fonti che raccontano questo da settimane, che sono quelle legate al giocatore, no? Alla famiglia e ai procuratori, ma nel nostro mestiere bisogna anche sentire altre campane, che sono quelle della Fiorentina e quelle del club turco. E se il club turco improvvisamente ieri ha iniziato a spingere, la Fiorentina ancora predica molta calma. Quindi io l'ho definito intrigo Ulai, anche se tengo a ribadire che penso che alla fine l'affare si farà e non ci sono grossi dubbi in tal senso. Però ecco, vi chiedo che idee vi siete fatti di questa situazione, se siete ottimisti sul fatto che poi questo centrocampista possa arrivare, se invece vedete andare per le lunghe la situazione e quindi temete che la cosa possa saltare. Io devo dirvi la verità, per quello che è il modus operandi di Paratici, che stiamo anche noi imparando a conoscere, quando gli affari vanno per le lunghe non è che sia proprio un buon segno. Basti pensare al nome di Coleoscio o al nome di Oso, due a caso, che per il momento non dico che sono usciti dai radar, però si sono improvvisamente raffreddati. Cioè quando il direttore sportivo ha fatto degli innesti, li ha fatti nel giro di pochissimo. Basti pensare a Dragusin, ad Attà e a Jimenez, che abbiamo scoperto essere conclusi quando erano che abbiamo scoperto essere nuovi giocatori della Fiorentina quando gli affari erano conclusi. Quindi direi che il suo metodo di lavoro racconta qualcosa, e queste trattative che vanno per le lunghe magari non sono il suo pane quotidiano, o sono ciò che gli sta più a cuore. Comunque chiedo a voi un parere su questa trattativa, che idea vi siete fatti esternamente, non vi chiedo di entrare nei dettagli dell'accordo perché ne so pochissimo io, insomma, voi siete giustamente soltanto dei tifosi e quindi non pretendo che conosciate retroscena legati a questo accordo, quindi fatemi sapere che idea vi siete fatti. Per rispondere a questa domanda, per darci le vostre sensazioni sulla vicenda Ulai, 348-75-13933 è il numero WhatsApp per messaggi scritti o audio da sfruttare, in alternativa linea fissa 055-77-111-71 per chiamare in diretta. Ringrazio Sara Mastrosimone, che questa mattina coordina la regia al di là dal vetro e che permetterà la messa in onda della puntata odierna di Buongiorno Firenze e non soltanto. Anche perché grazie al lavoro di Sara abbiamo già il primo ascoltatore che ha chiamato alla linea fissa, ed è Alessandro. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
5: Ma io credo che sia un pochino più complessa di quello che sembra la questione, cioè, e che sia soprattutto legata al fatto che abbiamo un solo slot per un extracomunitario.
4: Può darsi.
5: E secondo me anche la vicenda a Rocco Dare, che in questo momento si è raffreddata, è scaduta ieri mi sembra anche la clausola su Ken,
4: sì.
5: E quindi cioè, l'intrigo è abbastanza ampio, nel senso che se dovesse partire Ken, allora può darsi che Paratici sia costretto a ripiegare di nuovo su Rocco Dare e questo implica il non poter prendere lui.
4: Sì, sì.
5: Cioè, è una questione, qui è una partita a scacchi, perché non è che prendi uno qualunque, prendi uno che ti toglie lo slot per l'extracomunitario.
4: Sono d'accordo, sono d'accordo
5: io
4: con te.
5: Io lo interpreto così, poi per carità, ci ha abituato a stupirci, ci stupirà ancora chissà quante volte, secondo me, il buon Paratici.
4: Bene, bene Alessandro, grazie.
5: Ti ascolto, un abbraccio.
4: Grazie. Ciao. Effettivamente, grazie ad Alessandro. Effettivamente la vicenda slot non l'avevo considerata, contemplata nel mio discorso. Ora io vi dico la verità. Parlando con dei colleghi, non tanto con la Fiorentina, parlando con dei colleghi molto bravi, molto più bravi di me, su questa storia dello slot, mi hanno un po' tutti detto, anche se è difficile che Fabrizio Romano spari a caso, Fabrizio Romano è uno che ci è andato molto diretto sul nome di Arocodare, ma molti colleghi molto bravi mi hanno detto, guarda, può darsi che Arocodare sia un po' lo specchietto per le allodole, per far venire fuori il Trabzonspor sulla vicenda Ulai. Io non vorrei che il Trabzonspor ieri, con quella conferenza stampa del vicepresidente, no, che aveva dichiarato che era imminente la cessione del centrocampista alla Fiorentina, avesse provato a fare la stessa cosa, cioè a stuzzicare la Fiorentina sulla opportunità di chiudere al più presto questo accordo. Oppure pensiero maligno del sottoscritto, pensiero maligno, ma non è detto che sia vero, è un pensiero maligno. Il vicepresidente del Trabzonspor è uscito allo scoperto dicendo siamo ormai in chiusura con un club, non so nemmeno se ha citato espressamente la Fiorentina, ma era chiaro il riferimento alla Fiorentina, forse sì, l'ha citata, per far svegliare quelle altre società, c'era il Brighton in Inghilterra, ma ce n'erano anche altre interessate a Ulai, che magari possono rilanciare sul conto del centrocampista ivoriano. Ecco, io la vedo in questa maniera, nel senso che io ho notato, questo ve l'ho raccontato ieri durante le trasmissioni che abbiamo fatto dal Viola Park, no? C'era Stefano Prizio, c'era Ludovico Mauro in studio. Io ho notato, quando abbiamo fatto notare a chi gravita attorno al mondo Fiorentina, abbiamo fatto notare queste dichiarazioni in arrivo dalla Turchia, ho notato un certo irrigidimento, una certa stizza, e questa stizza mi fa pensare che non si aspettassero le fonti legate al mondo Fiorentina questa uscita, ecco, mettiamola in questa maniera, e quindi non è che siamo esattamente proprio alle firme, però comunque staremo a vedere. Grazie intanto ad Alessandro, grazie a tutti gli amici che ci hanno già mandato un po' di messaggi scritti e vocali, e che stanno continuando ad arrivare. D'altronde, insomma, è un tema abbastanza sensibile quello legato al centrocampista turco, turco ivoriano che gioca in Turchia, scusate, però insomma, attendiamo con fiducia. Io penso che l'affare si farà, ecco, se volete la mia opinione, io penso che l'affare si farà, però ecco, fatto no, perché sennò sarebbe già qui. Ecco, io ho visto persone che lo hanno dato per fatto 5 giorni fa, ma ragazzi, quando un affare è fatto è come è successo per Dragusin, per Atta e per Jimenez, che nel giro di 24 ore, non di più, anche meno nel caso di Atta e di Jimenez, sono a fare le visite mediche. Qui la situazione mi pare un po' più complicata, sicuramente perché c'è di mezzo un sacco di soldi, ma io non escludo nemmeno perché ci sono stati un po' di trambusti burocratici col giocatore, che so che in questi giorni ha cambiato più volte agenzia. Insomma, non è stata una trattativa così semplice, ecco. Vabbè, comunque sì, aspettiamo con fiducia, perché io resto fiducioso su questo affare, resto fiducioso. Così mi hanno detto, devi essere fiducioso, mi hanno detto ieri sera le persone con cui ho parlato. Ci saranno delle cessioni, ma devi essere fiducioso, e io voglio credere alle persone con le quali ho parlato. Va bene, allora, e grazie, perché vedo che stanno arrivando ancora un sacco di messaggi. Nel frattempo che Sara li raduna e preascolta tutti i messaggi vocali che sono arrivati, ricordo ancora 348 7513 933, che idea vi siete fatti dell'intrigo legato a Ulai. Vado sui giornali, vado sulla rassegna stampa, iniziamo quindi a guardare quello che scrivono i quotidiani che parlano di Fiorentina a livello nazionale. Cominciamo come sempre dal Corriere dello Sport Stadio, che oggi ha una paginata intera dedicata alla Fiorentina, stadio che torna su un tema di cui già abbiamo dibattuto ieri, ovvero sia il fatto che Moise Kean non abbia più in vigore la ben nota clausola rescissoria che lo riguarda, ovvero sia quella da 62 milioni in vigore dal 1 al 15 di luglio. Oggi siamo addirittura al 17, quindi siamo a due giorni dopo la fine della clausola. Titolo molto divertente: Kean sarà, qui manca il punto di domanda, ma secondo me ci stava bene, il 15 luglio è passato e Moise è più vicino alla conferma, clausola scaduta, ora cessione solo per 40 milioni. Questo è un articolo che abbiamo letto pari pari ieri anche sulla Gazzetta dello Sport. Il giocatore non ha chiesto di andare via, Paratici e Grosso lo stimano molto, ma la Fiorentina resta vigile su Arocodare. Per quanto riguarda Ulai si tratta, ecco, leggiamo per esempio quello che scrive il Corriere dello Sport su Ulai, perché almeno ci facciamo un'idea anche di quello che scrivono i quotidiani a proposito di questo accordo, spero imminente, spero addirittura d'arrivo per il centrocampista ivoriano, ma anche su questo intrigo inerente a

fatto un vice Ken. A proposito di Ulai e di interesse, rimane bella salda la presa della Fiorentina per ora, ma rimane anche la distanza tra i 17 e i 19 milioni offerti dai Viola per il 70% del cartellino e i 25 più bonus e aggiunte varie per andare oltre i 30 chiesti dal Trabzonspor. Ecco, vedete, Stadio ribadisce quella che è una sua linea che, devo dire, tiene da giorni. Tra l'altro è una linea che ci ha ribadito tante volte anche il nostro Niccolò Santi, che tra l'altro è un ottimo collaboratore del Corriere dello Sport Stadio. Cioè, che c'è questa distanza, a me torna perché, ripeto, ieri noi vi abbiamo raccontato queste prese di posizione dal mondo Viola e che ricalcano evidentemente, no, quello che scrive stamani il quotidiano. E leggiamo la parte conclusiva del giornale. Quindi, tornando al discorso precedente, Torsvet è lì sullo sfondo del centrocampo e neanche tanto defilato. Infine, per niente sullo sfondo, è la necessità di dare a grosso l'esterno offensivo, anzi gli esterni, visto che ne servono almeno tre nuovi. E da Bakayoko a Lang, passando per Coleoscio, Volpato, Solomon e l'immancabile nome a sorpresa, arriveranno rinforzi di spicco anche lì. Forse per... forse perfino prima, scusa, no, mi mancava un rigo, non avevo visto. Forse persino prima. Bene. Ottimo, questo è il pezzo di Stadio. Quindi abbiamo visto come il quotidiano romano tratta la vicenda Ulai, che è poi sostanzialmente il tema odierno col quale stiamo cercando di coinvolgere. Io ripeto, ieri, al di là delle dichiarazioni del vicepresidente del Trabzonspor, si è letto di un portale TG Regione, se non mi sbaglio, che ha raccontato come oggi fosse in arrivo Ulai a Peretola. Allora, intanto spieghiamo una cosa: TG Regione non è il TG della Rai, quindi la nostra amica e collega Sara Meini e la redazione del TGR Toscana non c'entrano niente con questa notizia. Ci tengo a specificarlo perché c'è stato un grosso qui pro quo su questa vicenda. La Rai non c'entra niente, non è una notizia della Rai, l'ha data questo portale che non conoscevo francamente, che si chiama tgregione.it, e diceva che oggi era in arrivo a Peretola Ulai. Ora io anche lì ho fatto le mie verifiche e mi hanno detto, ma la risposta è stata: se non ci sono gli accordi con il Trabzonspor, com'è possibile che il giocatore possa volare a Firenze? E in effetti è una risposta che non fa una grinza, per cui se, come riporta Stadio, c'è questa distanza anche notevole a livello di cifre, io sulle cifre non so niente, sinceramente vi ho soltanto riportato che non ci sono accordi, poi sulle cifre è molto più preciso il giornale stamani. Mi pare complesso pensare che dalla Turchia questo signore possa prendere e venire qua, o almeno lo può anche fare, però si deve pagare l'aereo e viene qua in vacanza, perché se arriva al Viola Park e bussa trova chiuso, cioè, perché è tuttora un giocatore del Trabzonspor. Quindi questo è quanto. Va bene, allora io direi, Sara, di fermarci qua perché sono già le 7:30. Dopo la reclam riprendiamo con i giornali, con chiaramente Tutto Sport, la Gazzetta spero arrivi, perché la nostra mazzetta anche oggi fa i capricci e che non ci ha ancora fornito la Gazzetta dello Sport, ma confido che, come gli ultimi giorni, dopo le 7:30 improvvisamente si manifesti anche la Gazzetta dello Sport. Altrimenti proseguiremo con altri quotidiani, abbiamo La Nazione, abbiamo altre testate, altrimenti in alternativa inizieremo ad ascoltare le vostre valutazioni, i vostri vocali e i vostri messaggi scritti, inizieremo a leggerli. Va bene, Sara, linea a te, linea alla regia e tempo veramente pochi minuti, torniamo in diretta per commentare le notizie del giorno e per confrontarci sul tema Ulai, l'intrigo Ulai. Che ne pensate, come andrà a finire, siete ottimisti? Scriveteci o chiamateci, linea alla regia, tra poco torniamo.

0: Guardala.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento.

0: Momento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Ti risponderemo il prima possibile.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Benissimo, ben ritornato in diretta alle 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando in questo venerdì 17 luglio e ribadisco che coloro i quali sono scaramantici per natura hanno tutta la libertà del mondo di toccare ciò che vogliono, il ferro, gli inglesi dicono il legno, noi italiani ci tocchiamo altre cose, insomma... Tutto quello che volete, io vi capisco, io sono per certe cose scaramantico, mi è capitato di andare allo stadio per seguire le partite della Fiorentina vestito in un certo modo, con certe mutande, con certi calzini, perché magari avevano portato bene in passato, ecco, non nascondo che mi è successo, quindi lo dico con grande sincerità, e quindi chi è assolutamente, come posso dire, attento a questi dettagli è libero di gestire il suo venerdì 17 come meglio crede, ecco, ci mancherebbe altro, non sarò io a giudicarvi, non sarò io a perché ci sono persone che dicono vabbè, ma essere superstiziosi è da tribù di chissà quale posto, gente ignorante, ma non è vero assolutamente niente, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Allora, ore 7:36, sarà Mastro Simone alla regia, mi fa capire che siamo sommersi da messaggi vocali e scritti, mi fa molto piacere. Chi si fosse collegato sulle nostre frequenze web da poco o sul canale 92 del Digitale Terrestre, io ricordo sempre che in questi giorni, in modo particolare di ritiro della Fiorentina al Viola Park e anche nei giorni della settimana prossima che seguiremo il lavoro della Fiorentina in Inghilterra, il suggerimento è quello sempre di attivare il formato visual per seguire le nostre dirette, sia che abbiate uno smartphone, sia che abbiate un tablet, sia che ci seguiate da una Smart TV o meglio ancora dal canale 92 del Digitale Terrestre, perché ecco, noi abbiamo la possibilità di essere multimediali e interattivi in più modi e quindi vi proporremo sempre le immagini del lavoro della squadra, immagini anche molto belle, sfruttiamo grazie alla Fiorentina anche le immagini del Club Viola e quindi insomma vi possiamo garantire una qualità visiva di altissimo livello grazie alla Fiorentina, quindi mi raccomando seguiteci sempre in formato video perché vi conviene, ecco, ne va anche della qualità del nostro lavoro e della vostra fruizione del nostro appunto prodotto. Allora, detto questo, chi si fosse collegato adesso o sulle frequenze web o sul canale 92 deve sapere che il tema del giorno riguarda l'intrigo Ulai, un affare che è certamente ben indirizzato, che secondo me si chiuderà, con il giocatore che arriverà alla Fiorentina, ma che per quello che sappiamo noi ancora non è così vicino alla fumata bianca. È ben indirizzato, è sicuramente in una fase conclusiva, ma ancora non è definito, tant'è che ieri ci sono state queste schermaglie a distanza tra il Trabzonspor e le fonti vicine alla Fiorentina, che ci hanno riportato due versioni diverse, no? Il vicepresidente del Trabzonspor ha sostanzialmente dichiarato conclusa la trattativa con la Fiorentina, e invece dal mondo viola abbiamo registrato una frenata importante, non perché non sia vera la trattativa, non perché il giocatore non interessi, ma perché al momento accordi non ce ne sono e quindi il giocatore non è libero di volare in Italia. Quindi vi sto chiedendo da stamani alle 7 che cosa ne pensate di questa vicenda, che idea vi siete fatti e come pensate che finirà. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, in alternativa 055 77 111 71, per chiamarci in diretta. Chiaramente il numero di cellulare 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, l'altro numero, quello fisso, è per telefonare in diretta. Allora, grazie ai potenti mezzi della nostra mazzetta, siamo finalmente in possesso della Gazzetta dello Sport, che peraltro oggi dedica un'intera pagina a Ulai, e quindi direi siamo esattamente in linea con quello che è il tema del giorno sul quale stiamo ragionando da stamani. Vi abbiamo letto pochi minuti fa, prima della pubblicità, la posizione del Corriere dello Sport Stadio, quindi la lettura che questo quotidiano dà di questo affare Ulai. Adesso, grazie al pezzo di Ilaria Masini, leggiamo cosa scrive appunto la Gazzetta dello Sport. Carica Fiorentina, acciaio al centro, le mani su Inao Ulai. Inao è uno dei due nomi, lui si chiama Christ Inao Ulai. Ecco l'ok dalla Turchia. Ecco, vedete, però scrive che l'ok è dalla Turchia. Ecco. Leggiamo un po' cosa scrive il giornale. Dalla Turchia danno l'operazione Ulai già chiusa. A Firenze l'impatto è molto più improntato alla cautela. Vedete, anche la Gazzetta scrive un po' quello che vi dicevamo ieri e stamattina. Zoomiamo meglio. Perché finché anche l'ultimo tassello non sarà andato al proprio posto, non è possibile definire la trattativa terminata. Le certezze però sono almeno due. Prima di tutto, il giocatore piace tanto alla Fiorentina, che sarebbe disposto a spendere una cifra importante sui 30 milioni per il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, e in secondo luogo i contatti vanno avanti per cercare di arrivare a una soluzione con dei segnali positivi, e su questo vi abbiamo sempre detto che è così. Ecco, però anche la Gazzetta, vedete che non dà l'affare per propriamente fatto e concluso, Secondo quanto riportato dai media turchi, ieri pomeriggio il vicepresidente del Trabzonspor, Zeyat Kafkas, ha annunciato: abbiamo raggiunto un accordo di massima con il club, stiamo aspettando quello del giocatore che ha già parlato con la società acquirente. Credo che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni. Il dirigente non pronuncia il nome Fiorentina, ecco, vedete, me lo stavo domandando prima, ma tutte le strade portano ai colori viola, con il giocatore che avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione Firenze. Giovane, con un dinamismo raro, ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi dopo essersi preso il palcoscenico al mondiale con la Costa d'Avorio. Rappresenta un profilo di grande interesse per la Fiorentina, che però deve tenere in considerazione pure il fatto che, acquistandolo, andrebbe a riempire l'ultima casella da extracomunitario dopo l'arrivo del brasiliano Vieri in difesa. Ed è un fattore da non trascurare, visto che interesserebbe pure Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 del Wolverhampton. Chiaro però che uno escluda l'altro, e questa è una cosa che vi diciamo da ieri. Ma sono ormai settimane che la Fiorentina ha in testa Ulai, che andrebbe ad aggiungersi a un centrocampo già abbastanza affollato, perché al Viola Park stanno già lavorando Fagioli, Mandragora, Andur, Brescianini, Fabian, oltre al nuovo acquisto Attà e Simon Sommer, rientrato dal Bologna. Serviranno quindi delle uscite, ecco, vedete, come dicevamo prima. Intanto è diventato ufficiale Alex Jimenez, terzino destro arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. L'ex Milan non ha nascosto l'entusiasmo per essere tornato in Italia e, insomma, di fatto ha parlato ieri ai canali ufficiali. Ieri ha lavorato gran parte del tempo in gruppo come la prima ieri ha lavorato per gran parte del tempo in gruppo come per la prima volta ha fatto Moise Kean, e quello ve l'abbiamo raccontato anche noi ieri. Todd La Park. Beh, direi che oggi la Gazzetta anche stamani tiene una linea abbastanza di cautela sulla, sulla questione Ulayi. Certo, non evidenzia il divario economico come ha fatto Stadio, come ha fatto il Corriere dello Sport tra Fiorentina e Trabzonspor, però, e questo sinceramente me l'abbiamo sempre detto anche noi, ribadisce che c'è un po' di distanza ma ottimismo per chiudere la trattativa. Però ecco, a ieri a ore 23, quando un po' tutte le redazioni dei giornali hanno chiuso e hanno cominciato a stampare i giornali, l'accordo non c'era. Ecco, questo è giusto ribadirlo, perché ripeto, quando si dice è fatta vuol dire che il giocatore il giorno dopo è qui a fare le visite. Ecco, poi vediamo se oggi arriverà. Francamente non credo, penso se arriverà a sabato, domenica, forse lunedì. Però io resto, e noi restiamo come redazione, ottimisti sulla chiusura di questo accordo. Ma dire che è fatta è un'altra cosa. Allora, direi di dare rapidamente un'occhiata, cara Sara Mastro Simone, anche al Corriere, a Tutto Sport, se ci sono articoli sulla Fiorentina. Sto guardando rapidamente il giornale perché l'ho aperto da poco, ma mi pare proprio che non ci sia alcun tipo di pezzo legato alla squadra viola. Tra l'altro, insomma, come potrete immaginare, la copertina delle principali testate sportive nazionali, che si tratti di Tutto Sport o che si tratti di altre, no, invece no, c'è un pezzo sulla Fiorentina, o che si tratti di altre testate, se la prende il clamoroso scippo, clamoroso scippo che la Juventus ha operato ai danni della Roma per Celik, il terzino turco. Sapete, no, che Celik ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso con la Roma, era in scadenza di contratto, gli era scaduto il contratto a giugno, la Roma lo voleva rimettere sotto contratto, e invece la Juventus è arrivata prima, è arrivato Massara prima, che peraltro sapete che è stato dirigente della Roma fino a poche settimane fa, che è passato alla Juventus, come Carnevale è passato dal Sassuolo alla Juventus, e lo hanno scippato. Quindi la Roma ha perso un giocatore importante e la Juve ha preso un bel elemento, secondo me. Quindi un po' tutti i giornali oggi parlano di questo scippo, e niente, insomma, noi registriamo in quanto cronisti. Per quanto riguarda la Fiorentina e Tutto Sport, il pezzo odierno è dedicato a Dragusin, eccolo qua, pezzo con le parole del difensore rumeno che ieri ha parlato in conferenza stampa. Alla Fiorentina per Paratici, siamo a pagina 21 del quotidiano torinese, il difensore ex Tottenham si presenta, ho scelto i viola per il progetto, sono felice. Devo dire, ieri non una conferenza stampa immortale, devo dire che a Tam mi era piaciuto di più per la sincerità e per la sua anche spensieratezza, ma anche Dragusin, per carità, ha detto cose interessanti, ci mancherebbe altro. Diciamo, è stato un po' meno coinvolgente. Per quanto riguarda il mercato, vediamo cosa scrive Tutto Sport su Ulayi e su in generale gli altri innesti. Slitta, scrive Tutto Sport, slitta l'arrivo dell'altro difensore spagnolo, il madridista Víctor Valdepeñas, perché manca il via libera di Mourinho. Prosegue il pressing per il centrocampista del Trabzonspor, Krist Ulayi, il vicepresidente del club turco ieri ha annunciato la sua cessione, la Fiorentina però frena. Vedete cosa scrive Tutto Sport? Restano aperte le piste che portano al norvegese del Sassuolo Tosvet e all'esterno offensivo dell'Ipsia Joan Bakayoko. Benissimo, allora mandiamo al macero i giornali, sono le 7:47 minuti. Direi che abbiamo tanti messaggi, sia scritti che vocali, che ci sono già pervenuti alla nostra casella WhatsApp. Ricordo a tutti la possibilità per voi di interagire con la redazione, 348 75 13 933 per i vostri messaggi scritti o audio via WhatsApp, altrimenti linea fissa 055 77 111 71, come ha già fatto un ascoltatore poco fa, per chiamarci in diretta. Tema del giorno dedicato all'affare Ulayi, a questo intrigo sull'asse Firenze-Istanbul. Se vi preoccupa questo tira e molla, questo affare che ancora non è chiuso, se ne parla direi da qualche settimana, con il punto di vista dei turchi che hanno spinto molto sulla chiusura della trattativa, la Fiorentina che ha frenato, insomma. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se invece siete ottimisti o pessimisti sulla vicenda. Io ribadisco che resto ottimista sul fatto che l'affare si chiuderà, ma l'attualità ci impone di dire le cose come stanno, cioè che c'è ancora un piccolo, grande, io penso piccolo margine da colmare per quelle che sono le richieste del Trabzonspor e quelle che sono le offerte, le proposte della Fiorentina. E voi che cosa ne pensate? Sara Mastrosimone ha già radunato un bel po' di messaggi vocali, quindi direi di partire con una prima rafficona di note audio. Vai Sara, grazie.
9: Buongiorno Andrea. Allora, sapendo della vostra professionalità, la professionalità tua, del maestro Ceccarini e di Nicolò Santi, io credo naturalmente alla vostra versione, questo è poco ma sicuro. L'unica cosa che non riesco a capire, per cortesia, visto che solo tu me lo potresti spiegare, perché i tuoi colleghi del TGR, almeno credo TG Regione, no, penso siano tuoi colleghi, hanno detto addirittura, ieri c'era scritto su Viola News, e ci è rimasto per parecchio, che in pratica oggi arrivava con un volo per giunta privato, non riesco a capire, ecco. Mi dai una spiegazione, Andrea?
8: Sì,
9: grazie.
8: Dopo te la
9: Ciao.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, premetto che io il giocatore non lo conosco, ok? Però l'unica cosa che non ti dico non mi torna e mi fa pensare è come mai i top club di Premier non sono minimamente interessati a Aulaï. Non so.
11: Buongiorno, ma io avevo sentito che c'era l'Ajax in mezzo, che c'è di vero Andrea? Comunque mi auguro che oggi in giornata, entro insomma tempo, venga fatto.
12: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Ho visto il film e ci ha consigliato La casa o le finestre del ritorno, mi è piaciuto molto. C'è un bel finale a sorpresa, voglio rivedere per capire, ma ho fatto a non accorgermene. Mi aspetto altri film. Per quanto riguarda il calcio, non mi aspettavo che i nostri ragazzi scudettati trovassero così tanta difficoltà a trovare una squadra. In effetti solo Quadio, ma lui non ha fatto solo la finale, per il resto Braschi e Co sono ancora al palo, bravissimi e forza Viola.
8: Poi arrivano altri, un attimo.
13: Ciao Andrea, buongiorno, sono Massimo. Anche secondo me è il gioco delle parti, questo è il mercato, però è anche vero che le dichiarazioni del presidente vogliono dare una sveglia alla Fiorentina, che probabilmente sta prendendo tempo o è su più giocatori, e quindi vuol far vedere che il giocatore è in uscita e quindi ha mercato in Europa e che si diano una mossa, più che altro. Quello è giusto, comunque si sarebbe fatto anche noi. Ciao a tutti, Massimo. Ciao Andrea.
14: Buongiorno Andrea. Io penso che Aulaï dovrebbe essere proprio sulla rampa di lancio, perché è stato scritto già quasi dalla Fiorentina, eccetera. Poi dopo c'è il discorso di Brescianini e Schaum, che mi sembra di aver letto che era interessato il Sassuolo. Poi c'è il discorso di Dodò, che dovrebbe andare via. Se si decide a far veloce, intanto si libera questi posti. Ciao e buona giornata.
15: Buongiorno, ma io mi orienterei per il posto di extracomunitario per il centrocampista, perché questo centravanti è Wolverhampton. Io sono andato a vedere un po' di numeri, ho visto che l'anno scorso ha fatto 3 gol in 33 partite, insomma questo può essere una buona riserva, ma non oltre. Ciao.
8: Allora, mi fermo qua con la lettura, con l'ascolto anzi dei vocali, poi gli altri li riprendiamo dopo la fascia delle 8. Volevo rispondere a due amici. Allora, il primo è Walter da Roma, al quale devo fare una correzione, l'avevo già fatta prima a scanso di equivoci, o come direbbe qualcuno, a scanso di equini, ma la rifaccio perché forse non è chiaro il concetto. Vedo che c'è anche qualche messaggio che ce ne sono almeno tre di messaggi che sono sbagliati, ma non è colpa vostra. È colpa il fatto che il nome trae in inganno. Allora, il famoso TG Regione che è uscito ieri con la notizia che oggi è in arrivo il volo di Ulay a Firenze, è un sito che si chiama tgregione.it, mi sembra, ma non è il sito della RAI, quello è il TGR RAI Toscana. Lo so che sono due nomi molto simili, me ne rendo conto, ma non sono la stessa cosa. Ecco, è un po' come noi che siamo firenzeviola.it e poi il nostro amico Paolo Caselli e l'amico Stefano Ballerini, che è il suo direttore, hanno un sito internet che si chiama Firenze Viola Supersport. Hanno un nome molto simile ai nostri siti, ma sono due siti completamente diversi. Quindi la RAI, sapete che è una emittente molto molto ben informata, che quando esce con una notizia su un argomento ci esce perché ha delle conferme pesanti, ma la nostra ottima amica Sara Meini su questa vicenda non c'entra niente. Cioè il sito TG Regione che è uscito con questa storia non c'entra nulla con la RAI, sono due cose completamente diverse. Io non lo conoscevo nemmeno questo sito, tra l'altro l'ho scoperto ieri. E tra l'altro mi diceva un ascoltatore, leggevo prima dei messaggi, che pare che questo volo da Istanbul sia effettivamente previsto agli scali privati oggi alle 15.30, ma è un volo previsto da giorni, cioè non è che è una roba fissata ieri per oggi, quindi evidentemente c'è qualche businessman turco o italiano che magari torna dalla Turchia, che aveva già fissato il suo volo privato su Firenze e che oggi torna o viene a Firenze per cavoli suoi. Ma non credo sia Ulay, cioè mi stupirei, cioè siccome questo volo è già fissato da ieri pomeriggio almeno, e la Fiorentina, insomma, ieri abbiamo avuto delle smentite importanti in generale da fonti vicine al mondo viola che ci hanno raffreddato tanto questa pista, io mi stupirei se poi oggi alle 15.30 su questo volo privato ci fosse effettivamente Ulay. Ecco, mi stupirei abbastanza. Quindi, ma in ogni caso, al di là di chi ci può essere fisicamente su questo charter, la notizia non è della RAI, ecco, questo ci tengo a ribadirlo, così anche Walter da Roma è contento. Poi Chris da Campi dice una cosa sulla quale anche io ho riflettuto. È vero, non c'è la corsa per prendere Ulay, sono d'accordo. L'unico club inglese che lo voleva mi pare fosse il Brighton, per carità, società interessante, simpatica, che ha un gabbiano come stemma, bellissima, ma non è esattamente il Chelsea, non è il Manchester United, non è il City, non è il Liverpool, quindi capisco perfettamente le perplessità. Però io penso che sia un giocatore interessante, che ha fatto un bel mondiale, e poi se c'è Paratici che lo vuole con così tanta voglio dire apprensione, con così tanta voglia, vuol dire che vale la pena secondo me investirci. Ecco, va bene, allora grazie. Con ovviamente i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare, e Massimo Lassesto Fiorentino mi scrive: Andrea, ti invio il link TG Regione dove si conferma l'arrivo a Peretola. È inutile che sia negato la redazione del TG, faccio un'errata corrige. Allora, il buon Massimo Lassesto mi manda effettivamente questo link, che se infatti io lo clicco mi rimanda un sito che non ha nulla a che fare con la RAI, è un sito che si chiama tgregione.it. Tra l'altro, intanto gli hanno messo un bel punto interrogativo alla notizia sulla I, prima non c'era, ora l'hanno messo. E infatti il titolo prima era Ulay domani arriva a Firenze, ora il titolo è Fiorentina Ulay domani arriva a Peretola, punto di domanda. Ecco, già il punto di domanda prima non c'era, ora è stato messo, quindi evidentemente qualcuno sta cercando di fare marci indietro. Ma in ogni caso non è la RAI, ecco, come direbbe qualcuno, non è la RAI, ecco, non è la RAI. Allora, un po' di messaggi scritti, Sara, poi andiamo in pubblicità perché sono già le 8 praticamente. E mi scrive Andrea Lascandicci: buongiorno Andrea, ma sei rimasto fino alle 17 al Viola Park ieri, ma non ce l'hanno una sala d'attesa come la stazione? No, non sono rimasto al Viola Park perché veramente dovevo attendere più di 3 ore e francamente non mi faceva voglia di stare 3 ore in sala stampa. Sono andato a fare benzina ieri pomeriggio dopo la conferenza di Dragusin e poi sono tornato a casa, ho scritto un articolo e poi mi sono riposato un'oretta perché avevo proprio bisogno di dormire. E poi Power 71, io mi sono fidanzato con mia moglie di venerdì 17 e abbiamo festeggiato 33 anni di matrimonio, grandissimo, quindi a conferma del fatto che la superstizione non conta tantissimo, quindi grande Power 71. Leolino dal Ponte, Richardson sarebbe un prestito con diritto, Andrea, tra un anno torna al Viola Park, questa è una notizia ferale, caro Leolino dal Ponte, è terribile. Gianni, dalla provincia di Como, io e questo ragazzo ivoriano non lo prenderei, 30-35 milioni mi sembrano eccessivi spenderli per un ragazzo così giovane, per me non utile, chiuderei per Torsvet, che è di sicuro rendimento per aver visto giocare lo scorso anno diverse volte, il centrocampo con il norvegese è ampiamente a posto, tenendo anche Fagioli e Mandragora. Vabbè, poi c'è Duccio da Firenze che cita altri colleghi e mi dice: ma perché? Ora poi fa un nome preceduto da un aggettivo offensivo che quindi non sto a leggere. Perché lo dà come fatto Ulai, queste sono gufate colossali. Ma ragazzi, il nostro mestiere è bello perché ognuno ha le sue fonti. Detto che io il calciomercato non lo seguo e mi fido di Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, evidentemente lui ha fonti diverse, ma a casa mia mi hanno insegnato i miei maestri di giornalismo che quando si dice è fatta, quindi vuol dire che ci sono le firme o manca solo la firma del giocatore, nel giro di 12-24 ore il giocatore è a Firenze e firma e fa le visite. E se io leggo di gente che dice che è fatta da 3-4 giorni, non è così, ecco. Evidentemente c'è ancora qualcosa che manca. Questo è pura cronaca, ragazzi. Non è gufare o raccontare sciocchezze. Io vi dico che c'è, secondo me, una buona dose d'ottimismo, ma fatta fatta non è, evidentemente. Va bene, allora vado in pubblicità. Sara, sono le 8 in punto. Rientro ancora, spazio ai vostri messaggi vocali e scritti. Continuate invece a mandarceli e magari anche a chiamarci alla linea fissa per discutere dell'intrigo Ulai. A tra poco.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Kesm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
7: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva. riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
7: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
6: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
7: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
6: E con questo è tutto.

0: Firenze Viola. Fiorentina Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola amore mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Molto bene, torniamo in diretta alle 8 e 8 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando con Sara Mastro Simone al di là dal vetro, la seconda ora di Buongiorno Firenze in questo venerdì 17 luglio, che al di là insomma della superstizione che ognuno di noi può avvalorare o meno, è molto caldo, sarà molto caldo, sarà il giorno più caldo della settimana e quindi insomma dovremo ovviamente farci il callo e poi da domani in virtù anche di precipitazioni dovrebbe calare la temperatura più alta prevista. Va bene, allora io direi di riprendere subito con un po' di messaggi scritti, perché ne avevo letti non troppi. Poi l'ottima Sara Mastro Simone mi ha fatto sapere che siamo pieni di altre note vocali e quindi manderemo pure quelle. 348 7513 933, il numero giusto per le vostre valutazioni scritte o vocali. Per chiamarci in diretta invece 055 77 111 71. Vi sto chiedendo da stamattina qualcosa a proposito di Ulahi, di questo intrigo con queste posizioni abbastanza diverse per il momento tra il Trabzonspor e fonti vicine al mondo viola, che insomma in qualche modo smentiscono, raffreddano le parole del vicepresidente del Trabzonspor, che aveva in sostanza fatto intendere di un accordo imminente tra la Fiorentina e il club turco. Siete preoccupati da questa diversa visione che c'è? Siete comunque fiduciosi che l'affare vada a buon fine? Noi come Radio Firenze Viola vi stiamo dicendo che c'è ancora un po' di distanza, ma che di base c'è da essere ottimisti sul felice esito di questa vicenda. Poi però ognuno è libero di farsi l'opinione che vuole. Allora, un po' di messaggi scritti. Allora, riprendiamo da Marco. Ma lo slot si potrebbe liberare con la cessione di Dodò, o mi sbaglio? No, su questo la Fiorentina, caro Marco, è stata molto chiara: non si libera alcun tipo di slot con la cessione di extracomunitari, né all'estero né altrove. Quindi questo lo ribadisco, la Fiorentina uno ne ha e uno può riempire, o con Orakodare o con Ulahi, o con un terzo extracomunitario che magari ancora non è uscito, ma di sicuro deve essere un extracomunitario, peraltro con delle presenze in nazionale, perché ci spiegava la Fiorentina ogni club ogni anno può acquistare due al massimo extracomunitari da tesserare, uno libero, quindi uno senza presenza in nazionale, e in questo caso è Vieri, e l'altro deve essere per forza già avviato in un percorso di professionale nella sua nazionale maggiore, ok? È una regola un po' cervellotica, ma questo è, quindi. E sia Ulahi che Orakodare hanno questo requisito, cioè entrambi, sia Orakodare con la Nigeria, sia Ulahi con la Costa d'Avorio, hanno effettivamente questo. Già questo percorso avviato. Allora, poi Lorenzo, il TG Regione ha detto così solo perché per oggi è previsto un volo privato in arrivo a Pereto alle 15.30 da Istanbul, visibile su qualsiasi app come Flight Radar. È vero, penso anch'io sia caduto in errore per questo motivo qua. Comunque magari poi alle 15.30 sbuca Ulahi, noi ci toglieremo il cappello e diremo bravi ai colleghi di TG Regione, che personalmente prima io non conoscevo, da oggi so anche della loro esistenza, e diremo bravi. Però insomma, io personalmente non credo che verremo spediti oggi a Peretola. Ecco, dovessimo aver sentore di qualcosa, magari invece sì, andremo. Ale da Pelago, a Roccodare, ma di cosa si ragiona? 3 gol in 33 partite? No grazie, ne abbiamo già uno, pagato 27 milioni, il riferimento va ovviamente a Piccoli. E, Claudio, conosco un po' la musica rumena, vi mando una canzone carina che è nella loro classifica da tempo, parla di una festa e di gente che si diverte bene. Io ti ringrazio, caro Claudio, per questo tuo suggerimento musicale. E poi sulla I aggiunge: speriamo che arrivi, è fortissimo questo, credo che se Paratici lo vuole lo prenderà di sicuro. Ma anch'io ribadisco che c'è un discreto ottimismo di base su questo affare. Nicola San Giovanni: a me la novella di Ulahi mi è già venuta a noia, per me rimane dov'è, da noi rimane Fagioli, che io ho paura possa essere venduto, e con quei soldi si va a prendere Sulè. Poi Giovanni Raccampi: più che ignorante e stupido chi inchioda perché passa un gatto ne... Ah ok, sulle superstizioni, ok. Più che ignorante e stupido chi inchioda perché passa un gatto nero, e lo dico perché quasi a uno entrava in macchina, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, però una cosa così è da stupidi. Sulle superstizioni, visto che è venerdì 17. Allora, io non inchiodo perché c'è un se sta passando un animale freno, a prescindere che sia un gatto o un topo, anche se i topi fanno schifo, a Firenze siamo pieni di topi, di lontre, di roba che viene dall'Arno, però in generale qualsiasi animale passi, anche se è un piccione, io mi fermo perché non vorrei ammazzarlo, ecco. Oltretutto c'ho anche la macchina grossa e quindi sicuramente è una sentenza se gli passo sopra. E però inchiodare no, ecco, perché effettivamente rischi di prendere un bel di farti tamponare da dietro. Allora, Moro Viola: finirà che se non abbassano le richieste, Paratici ha già l'alternativa di un giocatore comunitario e quindi prenderà l'altro centrocampista e il centravanti extracomunitario. Ecco, io questa strada non la escludo, perché secondo me le opzioni che ha in mano Paratici non sono ridotte a Torsvert e a Ulahi, secondo me ne ha diverse. Andrea, mi scrive Davide: al netto delle smentite dei dirigenti e anche delle dichiarazioni fatte dalla società turca, mi dice per favore, da giornalista professionista quale sei? No, in realtà io sono pubblicista, l'esame di stato ancora non l'ho fatto, lo voglio fare, lo farò sicuramente, ma ancora professionista non sono. Cambia poco, però insomma al momento non sono nell'albo dei professionisti. Come sia possibile che il TG regionale, che non è il TG regionale RAI, sia chiaro, lo ribadisco ancora una volta, la notizia non è della RAI, la notizia è di un sito che si chiama TG Regione, che è una cosa, sembra strano, ma è una cosa diversa. Annunci l'arrivo del calciatore in questione addirittura con orario dell'arrivo in aeroporto per oggi alle 14.30 e poi sotto sotto non ci sia una notizia verificata. Amico mio Davide, io non posso rispondere della professionalità o del grado di preparazione dei miei colleghi, di tutti i miei colleghi. Io ti posso rispondere che noi come Radio Firenze Viola o come firenzeviola.it una notizia non verificata non l'avremmo mai lanciata in questa maniera. Oltretutto ti posso dire la mia, ti dico cosa ne penso, se io so con certezza che alle 15.30 di oggi arriva Ulahi all'aeroporto, col cavolo che lo scrivo, cosa faccio? Vado all'aeroporto da solo, penso, se lo so soltanto io ovviamente, se lo so soltanto io, vado all'aeroporto oggi, faccio le immagini o addirittura magari riesco a strappare una breve frase al giocatore e faccio uno scoop e mi prendo i meriti di aver fatto uno scoop, perché sapevo dal giorno prima l'orario d'arrivo e riesco a fare da solo le immagini o le interviste al giocatore in questione. Ecco, questo è secondo me non voglio dare lezioni a nessuno, ci mancherebbe altro, ma io la notizia l'avrei gestita così, non scrivendo domani arriva, perché se fosse così oggi alle 15.30 ci sono 25 giornalisti all'aeroporto e il collega che aveva dato questa notizia, sì, ha dato la notizia dell'arrivo, dell'orario, ok, però le immagini ce l'hanno tutti poi, quindi io l'avrei gestita in questa maniera, ma credo che non sarà il giorno dell'arrivo e quindi tutto finirà in una bolla di sapone. Ecco, va bene. Allora, non so se sbaglio, Sara, io l'avrei gestita così la notizia. Ecco, Michele, per esempio, io ieri mattina attorno alle 10:30 ho saputo che Robin Gosens alle 9 era a Peretola ed è partito per la Germania. L'ho saputo a scoppio ritardato. Se l'avessi saputo qualche ora prima, che ne so, mentre ero qua in diretta con voi, io col cavolo che scrivevo alle 9 Robin Gosens parte, io zitto zitto, finita la diretta qui da Radio Firenze Viola, anzi la finivo un po' prima, volavo all'aeroporto e cercavo di intervistarlo, perché insomma Gosens che lascia Firenze mi pare una notizia, ecco, magari ci dice qualcosa, non lo so. Quindi io l'avrei gestita così. Michele, buongiorno, una domanda: ma se arrivasse una I Fagioli penso sia destinato a lasciare la Fiorentina, sinceramente non so se sia un buon acquisto. Io questo non lo so, Michele, non escluderei al 100% la cessione di Fagioli, questo sì, te lo dico sinceramente. Ecco, anche perché la persona con cui ho parlato ieri mi ha detto di essere ottimista sul mercato della Fiorentina e ottimista sulla I, ma facendomi presente che ci saranno parecchie cessioni nel corso di questa campagna estiva che riguardano naturalmente gli esuberi, ma io non escludo nemmeno che anche un pezzo grosso almeno possa salutare. Gianluca, ma voi, e poi andiamo con un po' di vocali, Sara, ma voi Valdepeñas lo date titolare, una presenza tra i professionisti, non è rischioso farlo partire titolare in difesa? È una riflessione sacrosanta e voglio vedere come lo gestirà Grosso appena sarà qui. Ecco, ancora è un giocatore che non è della Fiorentina, su di lui abbiamo molte più conferme che ci siano gli accordi tra Reale e Fiorentina e quindi aspettiamo che arrivi e poi vedremo come verrà gestito. Sara, un po' di audio, vai, grazie.
6: Marchino da Lodi, io mi sono fatto un'idea brutta, nel senso che visto il modus operandi del nostro Fabione, che non ti dice niente, salta fuori il nome e te lo trovi già al Viola Park, boh, questa è una trattativa che è un po' atipica in quello che stiamo vedendo, no? Quindi non lo so, ci credo poco oppure ci credo se vedo, cioè se arriva l'annuncio ufficiale ci credo, lo so, è banale quello che sto dicendo, ma è un po' strano, non la vedo molto bene. Quello che non capisco è il parlare di trattative parallele con il nigeriano, tanto è uno dei due che arriva, non tutte e due. Una buona giornata.
7: Ciao Andrea, buongiorno e scusa il guastafestismo. Diceva Cartesio, penso quindi sono, e poi corroborato da Ciccio Gamer 89, ho un dubbio. E Ulai, per esempio, è un ragazzo promettentissimo di 20 anni, sono contento, ma è comunque un ragazzo che ha un curriculum da Trabzonspor e Bastia, Attà, fortissimo, quello che volete, ha un curriculum, è il Bellingham della metà classifica. Quindi io capisco l'entusiasmo, vi partecipo, ma ci andrei un pezzettino di pane, non arriva Hendrik o Arda Guler o uno così.
8: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Non c'entra niente, però a proposito di TG, Regione, Toscana, eccetera, una piccola curiosità. Non so perché io ho la TV della cucina, che sto qui a Guidonia a Roma, che ogni volta che la spengo e la riaccendo si sintonizza su TGR Toscana, quindi invece di vedere il TGR Lazio vedo il TGR Toscana e ogni volta devo rifare la sintonizzazione dei canali.
5: Anche la mia.
8: Sarà un segno del destino che tifo Fiorentina.
9: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma senti un po', io un pochino inizio a pensarla come te, cioè che quando le trattative con Paratici vanno troppo per le lunghe, a me mi sa tanto che siano delle, non dico bufale, ma comunque dei depistaggi, cioè che poi alla fine non se ne faccia di niente. Io penso a Coleoscio, penso a Tosved e non vorrei con questo Ulai, come si chiama, sia la stessa cosa, perché in effetti per ora gli acquisti fatti sono tutti i giocatori presi e, come si dice, cotti e mangiati, cioè, velocemente, insomma, ecco, ciao.
5: Bene, Allora, io sì, è vero, però sulla I noi abbiamo delle conferme pesanti che la Fiorentina sia sul giocatore, ecco. E ho la sensazione che la Fiorentina, che Parate ci sperasse che tutto questo trambusto mediatico attorno a questo nome non ci fosse, semplicemente per chiudere il prima possibile la trattativa, per evitare magari l'interesse di altre società e per avere l'esclusiva, no, su questo nome, anche per sorprenderci, no, come ha fatto peraltro con Dragosin, con Attà e con Jimenez. Però ecco, non credo che sia un affare che salterà. Secondo me non salterà, andrà in porto, ve lo dico, perché insomma anch'io qualche piccola conferma, seppur non seguo il mercato, ce l'ho e quindi mi fido. Però ecco, sì, non fosse uscito questo nome gli avrebbe fatto molto molto più piacere. Allora, mi fermo qua con la lettura dei messaggi e l'ascolto dei vocali, perché come tutte le mattine giunti a quest'ora e in particolar modo il venerdì abbiamo il piacere di avere al telefono un caro amico e un caro collega come Luca Frati. Ciao Luca, buongiorno.
10: Ciao Andrea, è piacere mio, buongiorno a tutti.
5: Insomma, Fiorentina che continua a far mercato, c'è questo intrigo legato a questo centrocampista ivoriano del Trabzonspor, con da una parte i turchi che dicono l'affare è fatto, da un altro punto di vista il mondo viola ci fa capire che bisogna stare tranquilli, che ancora non è niente di definito. Tu che idea ti sei fatto su questa trattativa, anche sulla base del modus operandi di Paratici, che è uno abituato pronti via a chiudere gli accordi nel giro di poco?
10: Ma io l'idea non me la faccio, perché Paratici ci ha abituato ora in questi primi giorni di mercato a sorprendere, per l'abilità, la capacità di nascondere i suoi obiettivi, di scovare i giocatori che nessuno prima si aspettava. E quindi direi che bisogna andarci un po' cauti. Questo qui è un grande giocatore, da quello che si legge, sì, si vede, però costa anche molto. Probabilmente lui vuole spuntare un prezzo migliore, gli altri forse forzano un po' la mano, no? Questi dirigenti, ho visto già tutto fatto, no? Il vicepresidente,
5: sì.
10: Quindi io aspetterei un attimo con grande fiducia. Diciamo che io sono insomma piacevolmente sorpreso da questo inizio di mercato, con tanti giocatori giovani importanti pagati anche parecchi soldi, insomma, a fronte mi sembra di uscite finora abbastanza limitate. Quindi la domanda che mi faccio tutti i giorni quando mi sveglio è sempre la solita, cioè se che cosa si siano detti in quella settimana a New York Paratici e Ferrari con i due con il figlio e la moglie di Commisso, cioè quali input abbiano avuto. Insomma, così, senza sapere nulla, sembra di capire che c'è una grande apertura finanziaria, no? Quindi hanno dato l'ok perché si comprassero grandi giocatori. Insomma, ecco, l'ipotesi di seguire un po' la linea che nel passato ha fatto il Napoli e che l'anno scorso soprattutto ha fatto il Como, secondo me è una traccia da seguire, ecco. Cioè investire molto, prendere buoni giocatori, giovani, sfruttare l'anno in cui non c'è

0: alcuni giocatori, non tanti, che in casa Fiorentina hanno mercato, nel senso, al di là degli esuberi che devi per forza piazzare, poi di giocatori che hanno veramente tanto mercato alle spalle ce ne possono essere 2-3. Io penso a Fagioli, penso a Andur e al massimo a Moise Kean, che ha fatto una stagione terribile nella scorsa annata, però è pur sempre un 2000, è pur sempre un signore che l'anno prima ancora aveva dimostrato di... esatto, centravanti nazionale, che fa... l'anno scorso aveva fatto diversi gol. Tu, ora che è scaduta questa clausola e che è vendibile a qualsiasi cifra, tu che pensi che potrà accadere sul centravanti della Fiorentina?
1: Ma io penso che Kean sia uno di quelli candidati a partire, così a occhio, perché non mi sembra possibile che continuino a spendere senza vendere almeno un pezzo importante. Kean, sono 35-40 milioni, glieli porta, con due controindicazioni: uno, che bisogna trovare un sostituto all'altezza, e due, che potrebbe invece rimanere Kean ed essere ceduto appunto un altro, io penso magari a uno o due difensori, perché quanti difensori c'ha la Fiorentina?
0: Tanti.
1: Potrebbero vendere magari Pongracic.
0: Lo stesso Valdepeñas, che sta arrivando, è sia un centrale che un terzino, volendo può essere...
1: Sì. Insomma, ce l'hanno 6-7, quindi forse uno o due difensori possono portare un po' di soldi. Fagioli a me dispiacerebbe molto se lo vendesse, di la verità, perché mi pare uno insomma che potrebbe essere un po', diciamo, il punto di riferimento per il futuro, no? Che è giovane, bravo, ha fatto una buona stagione, poi insomma c'ha quel ruolo lì, che è un ruolo che c'ha un peso, no? È italiano, insomma c'ha tante caratteristiche buone, non so, a meno che poi non vogliono fare un centrocampo con questi nuovi e allora vendono Fagioli, però secondo me uno importante lo vendono. Kean potrebbe essere cedibile, ma sai, c'ha una testa un po' così, bisogna vedere se lui, anche chi lo compra, si fida, perché certamente è un giocatore forte, però abbiamo visto l'anno scorso che un po' fa le bizze,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E poi non so, ora tu vedo, segui tutti i giorni sotto questo caldo gli allenamenti,
0: sì.
1: Non ho capito bene se sta già bene, se c'è una cautela.
0: Guarda, ti dico la verità, sta bene, nel senso che poi lui, a parte il primo giorno dove ha fatto completamente lavoro individuale, poi ha sempre lavorato con la squadra, gli manca la partitella finale. Però diciamo che all'80% è recuperato, lavora sempre con le scarpe da calcio, lavora col pallone. Lo vedo anche proprio Luca sorridente e contento, ecco, io lo vedo ben calato nel mondo Fiorentina, non pensieroso. Ecco.
1: Potrebbe anche rimanere, insomma.
0: Secondo me sì.
1: Anche perché il nodo del centravanti non è una roba da poco, perché sì. Piccoli non ha convinto, sarà probabilmente dato via, quindi o lui, Paratici, c'ha già in mente uno e aspetta magari tipo la fine del mondiale e fa un altro colpo a sorpresa, però quel ruolo lì è parecchio rischioso, perché è vero, l'anno scorso Kean ha fatto pochi gol, ma Kean, insomma, un po' lo conosci, se trova la squadra giusta te li fai gol. Andare su uno nuovo devi sempre mettere in conto che dovrà ambientarsi, poi non capisci, ho sentito grosso la conferenza di presentazione, squadra d'attacco 4-3-3, però sai, sono parecchi anche i discorsi, che poi 4-3-3 ti ci vuole un centrocampo fortissimo, se no rischi di prendere gol, quindi non lo so, secondo me non lo farà proprio così sbilanciato, sì, che gli piaccia a lui fare la squadra d'attacco, è vero, ma un conto è che fa la squadra d'attacco a Sassuolo, un conto è che la fai lì magari dove davvero Paratici pensa di portare la Fiorentina, magari
0: certo
1: a ridosso delle prime quattro, quindi vediamo, insomma, il giocatore ne manca ancora, secondo me deve vendere qualcuno, o forse aspetta ancora un pochino, aspetta agosto, però secondo me andare avanti a comprare e basta senza vendere
0: no. Ecco. Sicuramente l'abbiamo detto, dovranno esserci molto presto delle cessioni. Luca, grazie per il tuo intervento.
1: Grazie a te, un abbraccione a tutti, buona giornata, ciao.
0: Grazie davvero, sì, sicuramente le cessioni ci saranno, e anche in queste ore, secondo me, chiaramente parliamo di esuberi.

0: prima verranno effettuate. 8:30, ultima pubblicità e poi rientro il caffè nero bollente e chiaramente la chiusura con tutte le vostre opinioni sul caso, sul caso, sull'intrigo Ulahi e su come potrebbe finire secondo voi. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Veloce che inizia la diretta.
11: Allora è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
14: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento tutti i giorni dalle 17 alle 19 solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
17: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
18: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Benissimo, ultima parte della trasmissione, ore 8:37 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia in questo venerdì che chiude la settimana lavorativa, dei giorni lavorativi di Radio Firenze Viola, ma noi lavoriamo anche il weekend, anzi sarà un super weekend perché domani c'è l'allenamento a porte aperte come sempre in questi giorni, e domenica c'è la prima uscita ufficiale della Fiorentina, il test congiunto, l'allenamento congiunto con la primavera, e quindi insomma anche il weekend il consiglio è quello di seguirci soprattutto in formato video, come diciamo sempre, perché ne vedremo delle belle. Allora, come sempre, giunti a questo momento, 8:38 minuti, è bello e doveroso gustarci un bel caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Con ovviamente Luca Calamai in linea con noi. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io credo che dopo aver fatto tonnellate di meritati elogi a Paratici, credo che sia opportuno mettere in copertina per una volta anche la famiglia Commisso. Non era scontato che dopo la scomparsa di Rocco, che aveva nel pallone una grande storia d'amore, anche il figlio riuscisse ad appassionarsi, riuscisse a continuare a portare avanti quello che è sempre stato il desiderio del padre, cioè restituire al pallone un qualcosa attraverso la Fiorentina. Ce lo stanno facendo perché la disponibilità economica immediata che hanno dato al direttore sportivo della Fiorentina per permettergli di fare quelle operazioni che lui riteneva opportune e fondamentali per costruire la squadra, è da società, è da presidenza e da proprietà che hanno a cuore i colori viola. Ecco, allora, aspettando poi di rivederlo Joseph, ma anche di rivedere la signora Catherine per il centenario, qualche piccolo dubbio che c'era prima direi che è stato proprio spazzato via.
0: Grazie Luca, buona giornata. Grazie davvero Luca Calamai, che tra l'altro ha iniziato qualche giorno di ferie, anche se poi telefonicamente lo sentiremo, interverrà sia da me che durante Palla al Centro, però ecco, fisicamente in studio per qualche giorno lo vedremo, penso che rientrerà settimana prossima, venerdì prossimo, quando saremo in Inghilterra. Tra l'altro vi dico subito che sto già lavorando per un collegamento un po' particolare per venerdì di settimana prossima, direttamente da Londra. Non vi dico altro, perché poi insomma di solito anticipare le cose porta male, un po' come il presidente del Trabzonspor che dice tutto fatto per Ulai e poi magari non succede quello che lui spera. Invece noi speriamo che accada ciò che lui spera, cioè che poi Ulai venga a Firenze, e francamente ne siamo anche convinti che quello che ha detto ieri il vicepresidente del Trabzonspor accadrà, ma non nei tempi che lui spera. Ecco, questo io sono abbastanza convinto. Allora, 8:41, abbiamo un 12-13 minuti di tempo prima di separarci, di concludere la trasmissione. Poi dopo di me arriva Dario Baldi, chiaramente. Tra l'altro vi dico subito che la settimana prossima sarà l'ultima settimana di C'è Polemica, poi Dario Baldi va in ferie per tutto il mese di agosto, beato lui, lo risentiamo a settembre, quindi ci sarà un piccolo cambiamento nel palinsesto nel mese d'agosto, cioè le trasmissioni la mattina non inizieranno più alle 7 ma alle 8, come l'anno scorso, già qualche anno che facciamo così, cioè durante il mese di agosto Dario va in ferie, rientra a settembre e le trasmissioni iniziano un'ora più tardi invece che alle 7 alle 8 io. E poi appena finisco io alle 10 inizia Chi si compra, ovviamente. Però ecco, insomma, giusto per dirvi che poi tutto riprende regolarmente a settembre, non è che cambi chissà che cose. Allora, un po' di messaggi. Allora, intanto ho risposto all'amico Vincent da Parigi che mi chiedeva se la gara di domenica è visibile sul sito della Fiorentina. Sicuramente sì, così come quella con il Gubbio, tutte le gare interne della Fiorentina saranno visibili sui canali ufficiali del Club Viola. Poi c'è Duccio da Firenze che mi scrive in Inghilterra la squadra quando va, la squadra parte il 24 e rimane lì fino al 31, poi il 31 vola direttamente su Klagenfurt, dove il primo di agosto, sapete no, che c'è l'amichevole con il Real Madrid. Vi spiego anche come seguiremo noi il programma Viola. Io personalmente già il 23 sera mi sposto a Londra, dal 24 cominceremo a seguire la squadra che lavora e il primo di agosto il nostro Giacomo Galassi si sposterà da Firenze a Klagenfurt, dove vi racconterà il primo pomeriggio alle 18 Fiorentina-Real Madrid, e poi insomma il 2 tornerà a Firenze e poi il 5 riprenderemo con il racconto di Fiorentina Deportivo La Corugna, che è l'altra amichevole prevista al Viola Park. Poi un po' di messaggi, ultimi messaggi, poi abbiamo anche gli audio, poi dobbiamo separarci. E mi scrive Redo Viola, che ci manda il volo che atterrerà a Istanbul alle 15:31, che atterrerà da Istanbul a Firenze alle 15:31. Buongiorno, essendo un e poi qui ci manda la marca del volo, un Piaggio P180, è un classico aereo business, chi ci sarà dentro? Ma, in teoria ci potrebbe essere anche una IMA, io non escludo nemmeno che ci possa essere un ricchissimo businessman turco che viene in Italia, o banalmente un ricchissimo businessman fiorentino che dopo aver fatto le vacanze o essere stato in Turchia per lavoro torna a Firenze. Quindi insomma può essere serenamente una situazione di questo tipo, caro Redo. Comunque vi aggiorneremo, e magari per scrupolo alle 15:30, visto che tanto lavoro poco oggi e sarà Mastro Simone lo sa che oggi lavorerò tantissimo, già che ci sono, siccome io in quella fascia oraria peraltro sono libero, magari vado all'aeroporto di Paretola giusto per passare il tempo, perché siccome fa fresco oggi, mi dicono che fa fresco, vado a passare una mezz'oretta a Paretola giusto per passare del tempo. Va bene, Giuseppe da Calenzano, io sono nato il venerdì 17 alle 17 e ho da 69 anni una vita stupenda. Franco che noi abbiamo salvato Giuseppe. Vabbè, questi sono i misteri della tecnologia. Franco, beato te, e ti auguro altrettanti anni di vita in salute e serenità. Paolo dall'Indicatore, per calare il prezzo dell'ivoriano, Parati ci sta temporeggiando perché la quotazione dei turchi è altina, penso anch'io che possa essere questa la realtà. E, buongiorno Andrea, quel sito si è fatto tanta pubblicità ieri. Sì, il problema è che se poi non arriva una I, se ne è fatta una pubblicità negativa, perché insomma ha raccontato una fake news, ecco. Andrea 61 da Milano, buongiorno, finché non concludi la cessione di Moreno non potrai mai ufficializzare Ulai, non per questioni economiche ma per lo slot disponibile per extracomunitario. No, questa è una ricostruzione errata, la Fiorentina ce l'ha già adesso uno slot da extracomunitario, può ufficializzare Ulai quando vuole anche adesso perché ne ha uno libero, ma la questione dei soldi è invece più vera, cioè da quello che ho capito io, ce lo sta dicendo Niccolò Santi già da qualche giorno, la Fiorentina prima di procedere all'acquisto di Ulai vuole incassare del denaro. Sullo slot non c'entra niente. Alessandro, Ulai non verrà mai, ci eravamo illusi. No, non è vero, io sono moderato, sono abbastanza ottimista sull'arrivo di questo calciatore. Poi abbiamo Damiano, io tirerei fuori un paio di oriundi con il tipo il trisnonno italiano e si va nel Baugigi alle regole, sì, non sarebbe male. E poi Damiano, mercato bloccato, pare, no, non credo assolutamente. Se non mi sbaglio, scrive Lorenzo, alcuni media turchi ieri dicevano che arrivava oggi alle 15:30, no, lo dicevano i media. Lo diceva un media italiano, non i media turchi. I media turchi penso riprendano i media italiani, sinceramente. Detto questo, comunque, fosse vero, perché partire con un volo privato da Istanbul invece che da Trabzon? Anche questa è una saggia riflessione, effettivamente non ci avevo pensato. Tra l'altro penso che Trabzon in italiano, non sia così vicino a Istanbul. Non so se Sara puoi guardare rapidamente... credo che siano abbastanza distanti, tanto la Turchia è gigantesca, quindi insomma è in effetti una riflessione saggia quella che fa Lorenzo, che fa, ecco, ci sono 900 km di distanza, mi fa sapere Sara Mastro Simone, e in effetti Lorenzo ha tirato fuori una cosa giustissima, è vero, è come se, che ne so, Gosens, che è stato ceduto ora allo Schalke 04, invece di partire da Firenze fosse partito da dall'aeroporto di Fontana Rossa di Catania, ecco, così, ecco, o da Palermo, l'aeroporto di Palermo, sì. Va bene, ci può stare, magari ha una residenza a Istanbul, sul Bosforo, e prima di partire per Firenze ha voluto farsi qualche giorno a Santa Sofia. Allora, Claudio, e poi andiamo con gli audio. Vorrei ribaltare la situazione. Se è la Fiorentina che volesse prendere Rocodare, il Trabzonspor si è inserito, Paratici a quel punto ha voluto rompere le uova nel paniere a loro. Bah, ora non credo, insomma, sì, teoricamente una ricostruzione ci può stare, ma non credo che sia così, ecco, sinceramente, caro Claudio. E va bene, dai, un po' di audio e poi chiudiamo con gli ultimi vocali, grazie mille.
3: Ciao Andrea, un paio di cose, scusami, Allora, prima è la tua difesa della RAI, ma io non sono tanto d'accordo. Sulla RAI Regione, con la nostra Sara, va benissimo, ma la RAI in generale è scaduta completamente, quindi lascia perdere, va che è meglio. E poi ti volevo dire un'altra cosa, mi spieghi bene il discorso? Allora, noi non possiamo prendere due extracomunitari, ok, ma se una squadra ce ne ha già pronto due, quanto è il massimo di extracomunitari ci può essere per squadra in Serie A? Perché quello non l'ho capito. Noi non ne abbiamo nessuno, mi sembra di capire.
0: No,
3: e ne possiamo prendere massimo due?
0: No, sì.
3: Ciao, abbiamo Dodò, quindi non so, fammi capire quello, vai, ciao, ciao.
4: Buongiorno Andrea, e per quanto riguarda la I, quando un nome viene troppo sbandierato, quando una trattativa è troppo sotto alla luce dei riflettori, mi sa che non viene portata a termine. Credo che Paratici sì, fosse interessato al ragazzo, sì è interessato al ragazzo, ma qualcosa è andato storto, una notizia è venuta fuori, e in più non aiutano le dichiarazioni del vicepresidente del club turco, perché è come mettere pressione alla Fiorentina. Io penso che probabilmente Paratici, con ancora un paio di dichiarazioni così, cambierà obiettivo, perché non si fa prendere per il collo da nessuno.
5: Buongiorno da Fantagrullo e un bacione enorme Andre. Senti, è vero che probabilmente partiranno calciatori importanti, anzi sicuramente partiranno calciatori importanti, però dopo la stagione abbiamo passato penso che non ci si strapperanno quelli, ecco. Senza contare, per me di calciatori importanti in rosa ne abbiamo due ora, Ken e De Gea, e anche loro non è che hanno fatto scintille l'anno scorso, però insomma il succo è questo: se arrivano calciatori come Atta, Messi, gente B, ben vengano le cessioni.
6: Ciao, buongiorno, Renzo da Firenze. Ma allora, con questi arrivi centrocampisti, Ulai e altri, Mandragora e Fagioli dovrebbero andare via? Io spero, arrivederci.
7: Ululi o Ulula? Ululi!
0: Sì, la citazione è sicuramente giusta. Tra l'altro, quando è uscito questo nome la prima volta, la scrissi anche io perché mi piaceva tanto. Lupo Ululà e Castello Ulai, che poi nel film Frankenstein Junior è Ululì. Grandi, tra l'altro è uno dei, so se siete appassionati, sicuramente Gabriele il cinefilo sì, è uno dei doppiaggi meglio riusciti, perché naturalmente in inglese la battuta è completamente diversa. Nel film Frankenstein Junior c'è il insomma, se lo scambio di battute tra Gene Wilder e che fa il professor Frankenstein, che a quel tempo si chiama ancora Frankenstein, e Igor, che non mi ricordo il nome dell'attore, bravissimo però, che si intendono poco, e in italiano la battuta viene Lupo Ululà e Castello Ululì, invece in realtà in inglese sarebbe Werewolf, cioè dove sono i lupi, e quell'altro gli risponde perché werewolf vuol dire anche lupi mannari, scritto in un'altra maniera, e Igor gli risponde Der Wolf Der Castle, perché gli risponde dove, gli dice lupi mannari, werewolf Der Wolf Der Castle, cioè lì c'è i lupi e lì c'è il castello, e in italiano è stato tradotto in Lupo Ululà e Castello Ululì. È una delle, secondo me, trasposizioni in italiano di una battuta, di una freddura in inglese meglio riuscita, secondo me, che fa ridere. Martin Feldman, ecco, grazie a Riccardo e Paolo che mi hanno scritto subito il nome dell'attore, bravissimo tra l'altro, che fa il grande Igor. Benissimo. E no, allora, per rispondere al primo audio, no, la Fiorentina non ha due slot per extracomunitari. La Fiorentina, come tutti i club europei, ha due slot ogni anno per gli extracomunitari. Uno lo ha già completato perché ha preso Vieri, e l'altro lo ha libero. Quindi può prendere un solo giocatore che non abbia passaporto comunitario. Ulai, Arocodare, staremo a vedere. Io penso Ulai alla fine, però vediamo. Soprattutto non sono cumulabili, cioè non è che se io per 3 anni non prendo extracomunitari poi ce ne ho 6 di posti liberi, ce ne sono 2 l'anno e basta, e non si liberano se io ne vendo uno all'estero. Quindi questa è la regola, questo è importante. L'altro giorno vi avevo detto una cosa sbagliata, cioè vi avevo detto che forse vendendo Dodò tipo all'estero si liberava, invece era una stupidaggine, avevo detto una sciocchezza. La Fiorentina ci ha spiegato con molta precisione cosa succede. Fanno eccezione gli albanesi e cioè i giocatori albanesi e i giocatori del Regno Unito. Sapete che l'Inghilterra da qualche anno non fa più parte dell'Unione Europea per la Brexit. C'è oltre agli slot per gli extracomunitari, quindi gli africani, gli asiatici, i sudamericani, gli americani in generale, è possibile acquistare ogni anno un albanese e un inglese. Fanno eccezione rispetto agli slot, ai 2 slot per extracomunitari, quindi ne puoi prendere oltre ai 2 extracomunitari un albanese e un inglese, però chiaramente sono eccezioni. Va bene, allora mi devo fermare perché sono andato lungo. Grazie anche per gli amici che ci hanno dato questa mano per commentare Frankenstein Junior. Grazie a Sara Mastro, grandissimo film tra l'altro, grandissimo film. Grazie davvero per avermi seguito stamattina. Adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi c'è chiaramente Dario Baldi col suo C'è Polemica. Io vi saluto per poche ore perché poi sarò di nuovo qua in diretta alle 12 con Luciana Magistrato e Viola Amore Mio, e poi ci rivedremo dal Viola Park alle 17 per l'allenamento della Fiorentina. Oggi veramente è un Gian Attasio show e quindi non vi lascerò mai. Buona giornata, buon venerdì e rimanete con Radio Firenze Viola. Ciao.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: Il 17 luglio 2019, con la partita al City Jake Stadium di Bridgeview, cittadina dell'Illinois ad una 20 di chilometri da Chicago, che opponeva la Fiorentina al Chivas Guadalajara, iniziò l'International Champions Cup. Si trattava di un torneo estivo transcontinentale, con partite giocate in Asia, America ed Europa. La Fiorentina era una delle 4 squadre italiane partecipanti, assieme ad Inter, Juventus e Milan. Tutte le 12 compagini iscritte giocarono 3 partite e venne creata una classifica generale che aggiudicò il trofeo alla prima classificata, il Benfica. Nella prima di queste 3 partite, il 17 luglio, la Fiorentina superò in rimonta 2-1 i messicani del Chivas, che erano andati in vantaggio al 25esimo con un gol di Lopez, prontamente pareggiato 2 minuti dopo da Simeone, e rete decisiva di Sottile al 52esimo, in una partita in cui i Viola misero in campo ben 19 giocatori. Altri episodi salienti della gara furono il rigore parato da Dragoschi a Pulido e una clamorosa traversa centrata dal giovane Vlahovic. Parola al Miele dopo la partita. L'allenatore Vincenzo Montella è particolarmente soddisfatto, così come il presidente commisso, impegnato su 2 fronti. Il commento della gara: siamo molto contenti, ho visto buonissimi giocatori, si vede che lavorano forte, ed il fronte mercato. In particolare Federico Chiesa: ha visto la partita con me, vogliamo tenerlo. La Fiorentina si piazzò all'8º posto in quell'edizione dell'International Champions Cup, perdendo le successive partite 3-0 dall'Arsenal e 2-1 dal Benfica.
11: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
14: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
13: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
14: E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
13: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
14: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
13: Era l'ultima notizia, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
12: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
16: Dario Baldi.
15: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
16: Fabio Ferri.
15: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
17: Castello Ululì, Lupu Ulai, Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo, in questa giornata dove stiamo ancora aspettando un grande cavallo, ovvero Ulay. E quindi diamo, possiamo dirlo, come si suol dire in termini giornalistici, il cosiddetto buco, no? Si chiama buco quando uno dà una notizia e gli altri non la danno. Nessuno di noi giornalisti più che altro guarda Snapchat. Su Snapchat l'ottimo Inao Ulay, Castello Ululi Lupo Ulay, ha messo una foto in aereo 6 ore fa, quindi alle che erano le 2:57 di italiane. Quindi se uno fa, stamattina sono andato a vedere, ho fatto quanto ci vuole da Costa d'Avorio a Italia, quindi sono dalle 10 alle 12 ore. Se lui ha postato 6 ore fa, potrebbe essere molto vicino all'Italia. Poi non sappiamo se sta venendo qui, però ho visto che appunto è tutto molto su Snapchat, lo cercate ovviamente in AO, e quindi potrebbe essere una grande notizia, chissà. Capisco che Snapchat non sia il massimo per tanti di voi, però è una frontiera nuova, moderna, giovane, fresca, cosa che per tanti non è. Quindi diamo questa notizia: c'è un aereo, c'è in AO o la IS un aereo, non si sa se viene in Italia, chissà se realmente questo. Poi la Fiorentina può smentirci tutto e continuare a farlo, a me non mi interessa. Io capisco perché la Fiorentina smentisce sempre e comunque, anche perché gli alzano il prezzo, e quindi io li capisco, però questa telenovela ci ha anche finito un po' le scatole, quindi speriamo che sia l'aereo verso Firenze, verso Pisa, per goderne un pochino. Detto questo, amiche ed amici di C'è Polemica, stamani devo fare un po' di cose. Io oggi la notizia arriva direttamente dalle colonne dei quotidiani, il principale quotidiano di calcio in Italia, che è la Gazzetta dello Sport, e sarebbe Raffaele Palladino in nazionale. Ecco, posso dirlo, se veramente Palladino arrivasse in nazionale, ragazzi, fatevi il segno della croce, qualcuno gli viene un fegato e gli ci vuole un corso accelerato per levarsi la bile da quanto gli si gonfi il fegato così grosso per questa roba qua. Comunque, questo è un primo pensiero di oggi. L'altra cosa, volevo dare una chiusa ai grandi fan di Adani, visto che andiamo verso la fine del mondiale, dove ovviamente il servizio pubblico che noi continuiamo a pagare ci regala ancora le urla di un tifoso dell'Argentina, per caso non essere a Onda Cero ma essere su Rai 1. E quel tifoso dell'Argentina, oltre a raccontare appunto le cose, Adani si mette a commentare gli attacchi che gli fanno. Per esempio, un giornalista che conosco personalmente di Napoli, si chiama Gennaro Duello, gli ha scritto un commento sulla sua telecronaca, non su chissà cosa. E praticamente questo gli ha riscritto in privato, cioè è come se io qui critico lui e mi scrive in privato. Posso dire, cioè, stai commentando sulla Rai, bravo, cioè c'hai bisogno di fare chi ha il cazzo più lungo. Io ti preferisco quando tu ragioni di quando fai sesso, che sei arrivato alla Fiorentina e un calciatore del tuo amico ti ha portato una e hai trovato nuda e ti ha fatto un bel ringraziamento. Guarda amico caro Maurizio da Viareggio, guarda, non lo trovo su Snapchat, te lo faccio vedere in AO, guarda, eccolo, foto dell'aereo. Poi andiamo, oh, allora Allora. Ah no, sì, mi impallo io perché ragazzi ho avuto una nottata un po' insonne. Io ormai sogno Fabio tutte le notti. Fino a che non arriva l'acquisto nuovo, non mi sblocco. Cioè la connessione funziona, ma non io. Ma è semplicemente. Sono rallentatore stamattina. Fatemi andare. Allora, oggi su un giornale di estrazione di centrodestra, possiamo dirlo così, che è Libero, dopo aver detto che noi siamo pronti per la lotta alla Champions League. Settimana scorsa c'è un pezzo, è il mondiale suprematista in finale 21 bianchi su 22, tranne Yamal nessun giocatore di seconda generazione, crolla il teorema di chi vorrebbe più immigrati in campo. È una grande cazzata, perché l'Argentina è l'Argentina perché il gruppo dell'Argentina nasce in un momento ben preciso e comunque nasce secondo un percorso ben preciso e che dura da tempo. Idem il gruppo della Spagna, la Francia, il Marocco, tra l'altro tanti spagnoli hanno origini anche non spagnole, cioè comunque tanti marocchini sono nati in Spagna, tanti spagnoli tifano, comunque sono marocchini e quant'altro. Quindi io personalmente non capisco il perché sulla stampa si legga questa roba qui, specialmente quando in Italia avremmo bisogno di uno ius soli sportivo dalla nascita. Quindi se un ragazzo non italiano, perché nasce da genitori non italiani, nasce qui ed è appunto extracomunitario, dovrebbe poter giocare nei nazionali italiani non dai 16 anni in su, dal primo anno, cioè quando si comincia a fare le selezioni per l'under 12, deve essere in grado, anche perché i Lamal, i Messi stessi, li trovi così. Dario, domani festeggio 45 anni, se passi da Firenze vieni a fare una bevuta. No, guarda, purtroppo non passo da Firenze l'ore, io questo weekend sono da solo qui a Milano perché la mia fidanzata va al mare in Spagna e io ho un grande programma, ovvero stare sul divano, guardare la Formula 1 e aspettare gli acquisti di Paratici. Non ho altro da fare, io stanotte sogno e io faccio come faceva i Malotti a Grosseto, che mi chiama la mia figliola, butto giù il telefono e io: babbo, devo fare i cazzi tua, e butto giù, perché qui bisogna pensare. Io invece penso agli acquisti, perché sono lì in questa, in questo, come posso dire, flusso di acqua di gioioso, dove sto aspettando le grandi notizie che arrivino intorno a me. Spero che sia un altro grande weekend. Poi posso dire, a me Jimenez, ieri ho visto le foto, mi fa eccitare con quella faccia attiva. Mamma mia, che Fiorentina sta. Non sta nascendo una Fiorentina popò. Io stanotte, erano le 3 di notte, e come dice mio Manfredi Fontello, ormai mi ha insegnato lui a fare questa cosa. Erano le 3 di notte, mi sono alzato, sono venuto di Panzalotto, da dove conduco questa trasmissione, ho preso una bottiglia d'acqua ghiacciata, me la sono messa sulle mutande perché ero talmente eccitato dalla Fiorentina pop porno, cioè che non riuscivo a placarmi. Tu sei cattivo come perché ti alzi alle 3 per guardare Olai un po' porno, Jimenez. Sono pronto. Allora, ancora un'altra robina. Ricordami di, mi arriva un messaggio da casa, ricordami di non bere acqua a casa tua. È vero, verissimo, legittimo, può darsi anche quello. Perché già era chiusa tranquillamente. Un'altra cosa che volevo dire, quindi grande celebrazione per la città di Firenze e i suoi scavi per la tramvia, perché finalmente devo dire Nunzio Vobis Gaudium Magnum, come avrebbe detto il Nunzio Apostolico, era quello lì, che quello che fa la celebrazione per il Papa. Abemus, lavori fermi, perché è stato trovato negli scavi della tramvia in Piazza Beccaria, nuove scoperte degli scavi del tram, resti di ponte e posto di guardia, la soprintendente risalgono al 1300, vorremmo organizzare visite per la cittadinanza, le nuove testimonianze di ciò che rimane oltre il fosso di San Gervasio. Allora, io qui poi mi incazzo. Allora, a parte che secondo me la sovrintendenza dovrebbe essere abolita in Italia, perché io ho tutto il rispetto per la sovrintendente Ranaldi, come era per il sovrintendente sergente Pessina, che poi andava a giocare in Monza e tutto questo. La sovrintendenza per me deve essere abolita. Cioè, quando si fanno gli schiavi per la tranvia a Firenze, pensavate di non trovare niente sotto? Firenze è una città dove sotto c'è tanti anni di storia, però posso dire, a me non me ne frega un cazzo, io vorrei la metropolitana, vorrei fare un buco sotto per spaccare tutto e avere una città all'altezza della modernità. Quando a Firenze sarà finita la tranvia, tra un po' a Milano ci saranno le metro che coprono 60 chilometri, porca la grande puttana. Quindi io lo dico alla cara sovrintendenta, fate il cazzo di visite per il posto di guardia in piazza Beccaria, che qui intanto ci sarà il treno che comincia a Monza e finisce praticamente dall'altra parte di Milano Sud e copre 60 km. Noi invece siamo a guardare il posto di guardia, siamo a guardare appunto il trenino, perché non si può continuare a scavare, perché c'è il posto di guardia del Medioevo. Io voglio io, a parte quelli che sono vicini a questa amministrazione, io vorrei vedere a chi interessa il posto di guardia in piazza Beccaria, che in piazza Beccaria per andare ci vuole 1 ora e 40. Se uno vuole arrivare alla RAI da piazza Beccaria ci vuole 1 ora e 40 per fare 2 chilometri. Se uno deve andare lì sul Lungarno del Tempio, in piazza Beccaria è meglio ci vada a piedi, perché con lavori che ci sono e non si va. E quindi a me di posto di guardia e degli scavi di Medioevo non me ne frega una sega. E dovreste pensarlo anche voi questo, perché immagino che tanti di voi abbiano questo problema quando viaggiano per Firenze, o sono solo io, non credo. Vedi, mi arriva un messaggio da casa: a me interessa il giro in bicicletta, quindi essere del traffico. Sì, però quanti per esempio adesso sono in macchina sotto il caldo il 17 di luglio, venerdì 17 è bellissimo, venerdì 17 è uno dei giorni che preferisco di più nella mia vita. Sì, vabbè, è giusto, cioè io sono per la bicicletta e anche per le piste ciclabili, però il punto vero è che la maggior parte delle persone non gliene frega una sega e lo scavo di Medioevo. Io vorrei una città trivellata sotto, io vorrei la modernità. Noi siamo la città di Calesse, diceva un mio caro amico, il partito di Calesse, e l'aeroporto no, e i lavori a rilento e le cose. Io immagino ora ci sia uno che mi sta ascoltando nel traffico che sta bestemmiando quando legge questa notizia. Io spero i lavori non si fermino, ma tanto so già come andrà a finire, perché ovviamente la strategia sarà quella di, come sempre, bloccare tutto, perché bisogna risalire a che età era questo posto di guardia. Aspetta, andiamo a vedere questa sabbia. Sì, mi sembra molto simile. Senti, lo vedi, c'è anche un po' di bagnatura. No, ingegnere, quello lì è il cane che ha pisciato, non c'è la bagnatura, questa roba qui è una roba del Medioevo, fine, bellissimo, facciamo un disegno, facciamo una roba, ma chi se ne frega, cioè veramente, ecco, posso dire, il posto di guardia del Medioevo mi interessa quanto ad Adani, cioè proprio insieme stanno. Marco mi dice: non mi pare che Palladino abbia le competenze per accedere alla nazionale, poi non ci si stupisce più di nulla. Ma Marco, invece Pirlo ce l'ha le cose, le competenze, ha vinto il mondiale, ma poi in panchina gli ha fatto la Sampdoria, poi ha fatto diversi pisciare qua là. Francesco da Aversa: Baldi, ma ogni acquisto quanti scoop ti fai? Voglio vederti a Roma per l'esordio, uscire poi a mezzanotte dal settore ospiti. No, allora, ho fatto uno scoop, semplicemente ho reso noto il fatto che il mio siccome appunto i miei colleghi sono un po' boomer, possiamo dirlo, Oulai, salutiamo la mia fidanzata che sta partendo per la Spagna e andrà a cercare i giocatori dell'Inter, salutiamola. Detto questo, eccoci qua, se troppo siamo soli, eccoci qua. Oh, che bello, si è raccontato in diretta la sua uscita. Ah, posso dire, la vedete la faccia della libertà? Ah, 3 giorni senza potendo girare mutande e scureggiando in pace in casa. Ah, che bellezza, signori. Ho capito, cioè, non continuiamo lo sketch, cioè, restiamo al gioco. Detto questo, no, semplicemente i miei colleghi sono molto boomer e nell'essere boomer non si sono accorti che c'è Oulai su un aereo. Però va bene, cioè, dato che facciamo sempre escl indiscrezione, quella roba lì, mentre siamo a farci le pippole su, chi, su dove arriva e come arriva. Questo mettono la foto 6 ore fa in aereo, nessuno l'ha cagata, però va bene, cioè raga, non è che no, non è che ci sono grandi problemi, non è che ci sono grandi problemi. Ora mi hanno scritto una cosa che non avevo letto, la cerchiamo in diretta. Dice, mi dici se ci sono degli audio, perché devo leggere una roba del Corriere della Sera che mi sono pisciato nella mia rassegna stampa, ma perché Antonioni, sì Antonioni, perché stamattina ho dormito poco e però ok, allora, ah no, ma c'è l'intervista esclusiva, attenzione! Attenzione! Attenzione! Qui non l'avevo guardato. Aspetta. Io non l'avevo. Me l'ero completamente pisciata l'intervista. Con di Antonioni, direi regia, non l'avevo considerato. Tre WhatsApp, facciamo il primo audio e io leggo l'intervista e ve ne do conto. Questo è importante.
18: Poi, buongiorno. Allora, lo sai che forse Palladino è più selezionatore che allenatore, e a parte la bile che si potrebbe gonfiare in primis, forse non potrebbe essere proprio la peggiore delle ipotesi? Per quanto riguarda Dani, ragazzi, ma nella storia Sandro Piccinini, quante ne volete, dai. Quindi il commentatore può anche avere slanci, poi se va a vedere il vecchio Radio Cronache di Adani, anche durante la Champions, ce l'ha queste tendenze. Io lo vedo più come un suo stile che una sua colpa.
17: Non è uno stile. Andatevi a vedere il video di Pierluigi Pardo con il povero Alberto Rimedio, grande professionista che è costretto a stopparlo perché questo urla come un ossesso. Cioè, non siamo a Zelig, non siamo a Coloradio. E ripeto il principio di ieri: se quello che dice Dario Baldi non ti piace, lo cambi. Ma Dario Baldi è pagato da un signore che è un privato. Siccome tu rappresenti il servizio pubblico e quando segna l'Italia non ti fai le seghe come te le fai su Messi alla prima scureggia, al primo pirito che Messi emette, ragazzi, via, non scherziamo. Ma un lavoro vero non ti riesce a trovarlo? Ma io il mio lavoro vero, Andrea, ce l'ho, io faccio l'autore radiofonico a Radio 24, guadagno anche diversi soldi. Poi non lo so, se vuoi facciamo il controllo del 7:30, se può essere un lavoro vero, non lo so, facciamolo. Cioè, se vuoi controllare il mio 7:30, lo controlliamo e vediamo se è per te quello che faccio è un lavoro vero. Immagino di sì, però cioè, se vuoi te lo mando. Ti mando il mio conto in banca, non lo so. Come lo definisci il mio lavoro vero? Io penso che questo sia un mio lavoro vero. Questo la mattina che faccio per me è un grande divertimento, un piacere. Nella mia vita faccio altro. Però se definisci il mio lavoro vero, cioè lo puoi definire, non è un problema. No, dicevo, c'è un'intervista a Antonioni dove... da un'altra sbricchettata qua e là, ovviamente era tanto e non parlava, no Antonioni, non si sentivano tante dichiarazioni, quando dice che ha detto addio alla proprietà e non ai tifosi. Non ho capito che significa ho dato addio alla proprietà e non ai tifosi, però vabbè, questo è quello che ci troviamo oggi sul Corriere. Era tanto che Antonioni appunto non dava una stilettata alla società. Vabbè, questo era. Non mi sono perso niente. Ti ho sentito nel mezzo di una tua riflessione sull'Olai. Hai detto che Olai è partita dalla Turchia. No, non ho detto questo. Ho detto che 6 ore fa ha messo una foto su un aereo. Che può essere dalla Turchia, dalla Costa d'Avorio, e può essere dove cazzo è. Io non ho dato indicazioni. Ho detto semplicemente che 6 ore fa su Snapchat Olai ha postato una foto. E siccome siamo quelli che si rincorre anche lo spillo, secondo me era giusto darne merito. Scusate, sto scrivendo a un collega una cosa. Eccoci qua. Per Palladino, personalmente non mi piaceva il gioco dato alla Fiorentina. Con te c'ho discorso di questa cosa, ma va bene. A dimostrazione del fatto che da qui si può discutere di tutto. Detto questo, spero che chiunque possa venire e fare bene. Pirlo allenato e male, anche gli innominabili. Con Ulai a che punto siamo? Magari l'hai già detto, ma mi sono collegato. Allora, Nicolò, siediti. Se sei in macchina, metti cintura. Allora, se vieni qui per sapere notizie, cambia. Se vieni qui per sapere trattative di mercato, cambia. Se vieni qui per far polemia, rimani. Sulai, io non so una sega, sono fiducioso perché mi fido di chi dice le cose. L'unica roba, e qui abbiamo dato il grande buco a tutti, ovviamente lo scherzo per i colleghi che stanno ascoltando, non è un buco, semplicemente siete dei boomer. Ulai ieri alle, cioè 6 ore fa, era in aereo, non so da dove, non so per come, non so perché, quindi chissà che possa arrivare oggi, chissà. La metropolitana a Firenze sarebbe necessaria come il pane, unire Firenze a Bagnarripoli, Signa, Sesto e Calenzano, e noi la classe dirigente politica così mediocre non la realizzeranno mai, no? Ora ti dicono, Francesco, che sotto ci sono gli scavi, cioè non puoi traforare. Oh, ragazzi, ma noi la stazione della Foster per l'alta velocità, quando c'era il buon Matteo Renzi, sindaco, è stata bloccata perché appunto non potevano traforare perché si creava la scossa tellurica con la microtrivellazione. Ragazzi, io per esempio a Firenze cerco di non venire più, faccio video chiamate perché a Firenze è un incubo per il traffico e per il parcheggio. Si sa quando si parte, si sa, non si sa quando sarebbe, è vero. Dario, dovresti fare una Bologna per il tram, qui le cose funzionano. Tommaso, Bologna è una città che funziona. Bologna è una città che funziona alla grande. Il problema è questo, è che mi dice, ah no, perché sai la sinistra. Anzi, a Bologna il tram funziona, gli autobus a Bologna funzionano. Non invece si è fatto un bel mappazzone, autoline toscane e siamo stati felici. Dario, ma che vuoi sperare? Si bloccano opere urbanistiche perché altrimenti le cicogne che stanno in quei luoghi non pigiano più. No, Marco, il rospo smeraldino, l'aeroporto si blocca per il rospo smeraldino, il grande partito del Calesse. Ma buttiamoci ogni cosa e innoviamoci, colme l'amministrazione di sinistra e con la scusa di sovrintendenza preserva l'opera di Nervi, uno stadio a forma di duce. Posso dire, qui non c'è neanche, non c'è niente. Riccardo dice, Dario, sul posto c'è la destinazione? No, perché se fossero al serio che ci frega, no, se fossero al serio, io immagino che i voli intercontinentali arrivino a Roma o a Milano, quindi capito. La tua fidanzata ha fatto ancora in tempo a uscire, a chiazzarti l'occhio una volta ancora prima di uscire. Sì, vabbè, ma ragazzi, ma qui tutti, ma noi siamo una, possiamo dirlo, siamo una coppia a sketch, cioè secondo me dovreste venire qui a vedere quanto ci si piglia per il culo. Su Unai non sono una sega, sono morto. Ma io sono sincero, no che sto qui, io ho la fonte. Io non mi, guarda, ti fa vedere che fonte c'ho. Aspetta, qui c'ho la fonte, non la posso far vedere, c'è pubblicità, se no la sarà la mia in casa, come sempre, che mi dice di non far vedere pubblicità. Fonte Monviso Luserna. Quella fonte mia di stamani è questa. Fonte Monviso Luserna. La fonte c'ho stamani. Aspetta, se levo l'etichetta non è un problema. Aspetta, allora leviamo l'etichetta, quegli amici ci guardano su YouTube. Oh, grazie Sara, aspetta, rimani lì, ma rimma maiala un misileva Guatemala, Guatemala, eccoci, aspetta, olè. Allora rimettiamo, inquadra, ci sono. Allora abbiamo tolto l'etichetta, ho deciso, vi do un'esclusiva su Unai, la volete? Ve la do? Allora si guarda l'acqua, si fa un attimo scuotere, si invoca il dio del calciomercato. Fabio, guarda, aspetta, guardiamo il turbinio, arriva oggi. La mia fonte Monviso Luserna ha detto che Unai arriva oggi, è un'esclusiva, esclusiva Dario Baldi, scrivetela. Soprattutto siamo in Italia e non in Argentina, e a me sinceramente mi sta andando anche sul cazzo tra aiutini, sculate e narrazioni epiche. E vabbè, sei irritato, il senso era che hai detto che Ulai è partito e nessuno se n'è accorto. Sì, certo, no, io non è che sono irritato, io non sono mai irritato, difficile, per me si possa avere il culo irritato, ma quella è un'altra storia. Bello Rambove, l'aereo potrebbe essere da Trebisonda da Istanbul, che sono distanti, sì, ma alle 2 di notte, boh, vabbè. Rutti Cureggi, aboliamo la sovrintendenza. Baldi, Dario Baldi, ormai sei il risultato ibrido di un Bauscia campigiano. Allora, sul campigiano un complimento, Bauscia non te lo permetto. Se tu mi avessi detto che io, che ne so, mi pulisco il culo con

0: franchi e farne uno nuovo all'americana, perché io anche ai tempi ero su questo. Io sono per spianare, quando c'è da costruire io spiano e ricostruisco come si fa nei grandi paesi. Noi invece no, c'è il rospo smeraldino, poi c'è l'amantide religiosa che caccia gli uomini, poi c'è il cervo dalla corna sola, il pesce con tre occhi dei Simpson, e per tutti questi non puoi costruire un cazzo. E siccome siamo una città dove si costruisce solo quello che ci pare, ogni tanto qualche opera decente mi piacerebbe vederla. E quando finiremo la tranvia da Bagnaripoli, cioè quella di Bagnaripoli che passa per Firenze, più o meno io potrei avere già 3 o 4 figli, e soprattutto avrò 40 anni, ne ho 31, quindi pensate a quando lo vedremo. E poi voglio vedere anche quando si finirà allo stadio, anche questa è un'altra grande battaglia. Sempre Maurizio Mosca, ora Maurizio Mosca, ragazzi, vorrei dedicargli un applauso. Maurizio Mosca è un gigante assoluto, cioè Maurizio Mosca, a differenza dei cialtroni tipo Adani, Maurizio Mosca era un giornalista in primis, prima di fare il buffone. Negli ultimi anni della sua vita si è ricavato questo ruolo di giullare, ma Maurizio Mosca era una persona di un'intelligenza sopraffina, tanto che la parte autorale delle trasmissioni che lui faceva, cioè lui conduceva su Telenova quando nel milanese, poi andò a Telelombardia, poi passò a Tele 1, la parte autorale la curava da solo. Cioè Maurizio Mosca è, cioè noi lo vediamo come un giullare, ma Maurizio Mosca era di una genialità superba. Cioè ci vorrebbero i Maurizio Mosca al posto dei Lela Dani, ecco. Dario, al quartale 2 abbiamo il suo presidente Perguidi, che ha il coraggio di difendere il cubo nero in centro. Ma guarda, Michele Perguidi, con cui mi sono scontrato centinaia di volte sullo stadio, ha delle posizioni molto ideologiche, però sono delle posizioni che, cioè, per me, se la posizione è ideologica, per me ci può anche stare, perché la prendi per ideologia, te devi difendere che appunto, cioè devi difendere, che so, la scelta che hai preso, e fa bene, secondo me fa bene, fa benissimo a seguirla. Cioè per esempio ieri è successa una cosa che a me personalmente mi ha un po' turbato. Per esempio ieri quartiere 5 esce un video di una persona, di un consigliere comunale della Lega, che fa un video dicendo che al posto di un noto ristorante, si può anche dire il nome, era il Ciribè, che è stato chiuso, era all'interno dei locali della Casa della Cultura e quant'altro, ci sarà un centro islamico. Ovviamente, ah sì, ci saranno gli islamici e si metteranno lì a pregare, cosa non è verificata, perché appunto il presidente del quartiere 5 ha verificato la cosa. Ma cioè già è difficile fare il politico, secondo me. Se poi si ci metti a raccontare anche le fandone, o comunque a insinuare i dubbi alla gente, perché te prima dici lì faranno così e poi non succede niente. Però, va bene. Allora, l'hanno vista in via Spromonte, piazza Spromonte, comprando grammi di cocaina, ragazzi. Ma se non sapete la storia della televisione, non la citate. Ieri ho dato uno scoop al grande Nick, ovvero da fonte milanese certa, in programma un clamoroso scambio fra Inter e Fiorentina con l'autore a Firenze e Ken a Milano. Bomber Viola, Bomber, siediti un attimo sul divano, fa caldo, la colazione con la grappa non la puoi fare, c'hai un'età. Cioè, se poi mi fai queste battute e mi cadi completamente nel vuoto, capito amico mio? Tra l'altro sul finale di trasmissione alle 9.45 avremo un grande dibattito per la città di Firenze, quindi rimanete connessi, rimanete connessi. Allora, regia, vai con un audiolo, dai, e poi chiama il primo ospite.
1: Buongiorno Dario da Mare in Mano Viola.
0: Buongiorno amico mio.
1: Dirgli come li disse a Napoli quando facevano la metro. Dice, ma è 2 anni che scavate, ma che fate? La state facendo o la state cercando?
0: Sì, però è anche vero che a Napoli ci sono stato. La metro di Napoli, per quello che deve fare, cioè per la funzione che deve avere, la metro metra, come direbbero gli esperti. Cioè, finché qua, se la metro metra, per me ci possa mettere anche dei tempi. Il problema è che qui noi ci cacchiamo nelle mutandine sempre. Quello è il problema, amico mio. Purtroppo siamo fatti così. Ideologia, non puoi fare il presidente di un quartiere perché per ideologia non vedi i problemi. Ma non, no, ma lui fa l'ideologia sulle battaglie politiche, non è vero. Però, cioè, venire.

0: a raccontare che Michele sia un coglione non ci credo, perché penso che nel lavoro ordinario sia un buon presidente, i voti che prende tra l'altro superiori anche alle medie del PD in città, mi sembra chiaro che la gente gli voglia bene. Rettifico, sono morto su non puoi fare colazione con la grappa. Ragazzi, la colazione con la grappa non si può fare, anche perché poi il fisico te lo richiede. Andiamo con un altro audio, dai.
1: Ascolta, io in ferrovia a Milano e mi hanno rubato anche il treno, hanno rubato tutto, ogni lunedì o venerdì o mercoledì o giovedì, e si sfondavano tutto, ci rubavano tutto, alla stazione di Certosa ci hanno spaccato tutto, rubato tutto, tutti i giorni, te lo posso garantire, e io se mi trasferivano giù mi licenziavo, smettevo, a Firenze non mi hanno mai toccato nulla. E non mi toccheranno mai nulla. Quindi lascia perdere Milano, vai. Che c'è da piangere a stare lassù, a viaggiare col mitra in tasca.
0: Vabbè, posso dirti una cosa, amico caro. Sì, è vero che è la città più criminale d'Italia, Firenze è al secondo posto, ma anche perché c'entrano le denunce sul dato che poi viene messo dalle questure, quindi in primis per questo. È vero che la stazione di Certosa è pericolosa, è vero che in certe zone ho paura a girare anch'io, soprattutto la sera, ma questo non cambia anche a Firenze. Cioè, a me è capitato di stare a Firenze i giorni di Natale, sono andato a ripiare la macchina a Piazza Beccaria e arrivavo un drogato che avevo paura avesse un coltello. Che c'è una insicurezza diffusa, ragazzi, questo mi sembra ovvio. Che ora Milano sia il Far West e che Firenze sia il Bengodi mi sembra una narrazione un po' troppo elevata, secondo me. Un po' troppo così. Qui a Roma Est sono 35 anni che parlano di prolungare la metro B. Poi trovano 4 sassi romani e bloccano tutto, per carità, Capito Dario, quindi a Firenze stanno troppo bene. Vero, vero, Giulio, assolutamente. Assolutamente. Il centro di Milano brucia. No, vabbè, ha preso fuoco una zona davanti alla Rinascente in centro stamattina presto, ma sto a chilometri di distanza, mio. Io volo a chilometri di distanza, amico caro. Poi chi c'è qui che mi cerca? Chi mi cerca? Mi diverto a percularti. Io almeno le notizie del calciomercato le ho. Lo dici te, Dario, che non sai un tubo. Poi io prendo il tè la mattina, altro che la grappa a biscotti, il bomber viola. Infatti, bomber, tutte le tue notizie di calciomercato si sono avverate, ma infatti non capisco come mai tu non faccia appunto il giornalista di calciomercato, dovresti provare. Cioè, però dovresti fare tipo il notiziario triste. La Fiorentina non prenderà Lautaro, la Fiorentina non prenderà quell'altro, non chi prenderà, chi non prenderà dovresti farlo. Secondo me sei un genio. Allora, ritrovo un amico stamani, anche lui tra l'altro lui segue la cronaca nera, quindi può dirvi in Lombardia si sente più in pericolo in Lombardia che a Firenze. È un amico fiorentino e quindi che ti fa per la Fiorentina, Riccardo Barlacchi, buongiorno.
2: Buongiorno Darione, buongiorno a tutti.
0: Ciao Riccardo, la prima domanda, siccome si parlava di sicurezza e dice che a Milano Certosa ci rubano tutto e invece a Firenze no, e quindi insomma, non so se te ci...
2: Io gli posso dire che facciamo questo piccolo excursus, se c'è una cosa che ho imparato nell'ultimo periodo è che purtroppo non ci si può sentire sicuri da nessuna parte. Io mi prendo esempio sempre parlando di Firenze, da una zona un po' nostalgica di quando magari si andava al liceo, ossia la zona della stazione, zona McDonald's, Burger King. Prova a avvicinarti oggi è improponibile, mentre magari una decina d'anni fa diciamo che potevi tranquillamente fermarti e prendere un panino, prendere una milita, prendere quello che volevi anche alle 3 di mattina. Ora ci sono delle zone che sono assolutamente
0: tutto il mondo e paese,
2: tutto il mondo e paese, sia Milano che sia Firenze. Cambia ben poco.
0: Allora, diciamolo, Riccardo lavora per emittenti lombarde, delle Lombardie, il gruppo Mediafason e fa soprattutto anche cronaca nera. Però l'ho chiamato perché dovete cercare Riccardo Barlacchi su Instagram, partecipa al Festival del Podcasting col suo podcast Pillola Nera. un podcast molto bello, andate a cliccare like alla foto e facciamolo vincere perché è un tifoso della Fiorentina. Però, caro Riccardo, la vera domanda che ti faccio è: te, da tifoso emigrato che gli garba farsi le trasferte e farsi le birrette con il sottoscritto, sei eccitato quanto me oppure no? Cioè, io ti racconto questo, io stamani, io la notte ormai mi sveglio alle 3 di notte, guardo la mia fidanzata negli occhi, la chiamo Fabio, infatti ci stiamo per lasciare, però stanotte io sono andato in salotto, qui dove sto conducendo, ho preso una bottiglia di acqua ghiaccia, me la sono messa nelle mutande.
2: Sono molto molto molto eccitato, con i dovuti limiti, perché come dici sempre te, io l'anno scorso ci ho creduto e ci sono rimasto di molto male, però io per la prima volta ho visto un club che ha le idee chiare, un direttore sportivo che ha gara, ragazzi, che trasmette sicurezza, trasmette l'idea di un progetto.
0: E poi possiamo dirlo,
2: e anche dimmi.
0: Possiamo dirlo, cioè noi che si vive lontani e ci sono tanti tifosi che ora sono all'ascolto di Radio Firenze Viola che appunto vivono lontani, anche lontani da Firenze, e casomai vivono nel Lazio piuttosto che in Emilia e quant'altro. Cioè, se la Fiorentina diventa competitiva a livelli importanti, noi, a parte si gode sempre, ma si gode anche di più, perché quando si va e te ai bar o in mezzo a quelle facce di merda a strisce che ci pigliano per il culo quando sei da ultimi e gli siamo davanti, noi... ora è andato giù, però mentre è andato giù adesso lo recupereremo. E allora qui c'è andato giù la telefonata. Pronto? Vabbè. Bellissimo questo. Continuare a rispondere così. Vabbè. È una trasmissione sulla Fiorentina. Sì, è una trasmissione sulla Fiorentina, amico caro. È una trasmissione dove si parla non solo di Fiorentina, si parla un po' di tutto. Si parla un po' di tutto perché questa c'è polemica, oggi di cosa dovrei parlare? Del fatto che potrebbe arrivare online, l'abbiamo detto, dobbiamo stare a incistarci su chi vendiamo fagioli, vendiamo Hondur, ma vendiamo gli paraparatici, ma io posso stare a fare un'ora su questa roba qui, ragazzi, basta, di cosa se ne è tutta la settimana, se ne ragiona, quindi niente, rimaniamo così, ma commentiamo anche le notizie di tutti i giorni. Allora, Riccardo, stavo dicendo che quando vinciamo e quando siamo bene, quando siamo anche competitivi, andiamo davanti a quelli con la faccia strisciata, ci pigliano per il culo e a fargli anche delle sonore perlacche.
2: Ma lo sai che mi fa godere di più in assoluto? Vedere le facce di coloro che non credevano che la Fiorentina nell'arco di 2 giorni potesse chiudere Dragosin, potesse soffiare a destra e a sinistra. Quando entro al lavoro la mattina, timbro il cartellino e vedo i colleghi che parlano, con tutto il rispetto e l'affetto che trovo per i colleghi della mia emittente, vedo i colleghi che parlano di Juve, di Milan, di Inter... E dicono ma com'è che la Fiorentina ha preso a tavola? Io sto bene, io proprio godo, e questa sensazione, non so te, è tanto tempo che non la trovavo, è tanto tempo davvero, ed è qualcosa.
0: Ma io guarda, ho detto sono più di 16 anni.
2: Ma perché? Per il semplice fatto che purtroppo noi ci siamo resi conto, che ci piaccia o no, poi ovviamente qualche risultato lo si è raggiunto, qualche finale la si è fatta, qualche trasferta insieme l'abbiamo fatta e ci siamo anche divertiti tanto. Però c'è anche da dire che forse è quasi stato anche un segno del destino, perché doveva andare così, ma si è vivacchiato alla fine, si è vivacchiato e si è arrivati molto in alto senza però raggiungere l'obiettivo. Ora è cambiata proprio la sensazione. È cambiata la sensazione, e anche da parte, io questo è quello che provo tutti i giorni, da parte delle persone che non hanno la fortuna e il privilegio di tifare la nostra squadra, c'è una sensazione di timore, di paura che in qualche modo la Fiorentina da un giorno a un altro possa andare lassù, dar fastidio al Como, dar fastidio alle strisciate e via discorrendo, e tornare anche dove li compete, ossia in Europa, perché ragazzi l'obiettivo,
0: perché no, perché anche, diciamolo anche chiaramente, quanto ci siamo divertiti nelle trasferte europee insieme, difficilmente
2: io non vedo l'ora, cioè diciamo che con l'invecchiare, con andare avanti con l'età, è sempre tutto più difficile, però io non vedo l'ora.
0: Sì, ma quello perché non ci sa più l'età, cioè appunto.
2: Esatto, no, anche perché ora le birre si reggono, 4 pure, alla quinta si comincia a tentennare.
0: Si comincia a fare barco là.
2: Esatto, si comincia a fare barco là, e questo è il vero problema. Però
0: guarda,
2: mi è venuta in mente, Dario. Ti ricordi quando, fino all'anno scorso, si faceva anche nelle varie conferenze stampa, anzi autoconferenze stampa della CF Fiorentina, la classica domandina su Viola Park, cosa ne pensi di Viola Park? E giustamente qualche tipo di...
0: No, è vero, c'è la classica domanda su Viola Park che alla fine non veniva... No, è verissimo.
2: Mi fanno la domanda su Viola Park, io oggi godo, perché so perfettamente che Viola Park è uno strumento d'eccellenza assoluta che serve a un calciatore di caratura internazionale che può venire a Firenze e realizzarsi in un progetto serio. Io ho questa consapevolezza oggi, non ce l'avevo fino a un mese fa, oggi ce l'ho. Poi in panchina ci può essere Grosso, ci può essere D'Aversa, ci può essere chi ti pare. Io sono dell'idea che tanta differenza la fanno i calciatori più che l'allenatore. Però anche
0: ecco,
2: il fatto,
0: quindi
2: che
0: arrivo lì. Ken Fagioli, Ndur, c'è qualcuno di incedibile secondo te? L'abbiamo perso, adesso lo recuperiamo. Si è perso sui più bello, era appunto su. Ci è rimasto male. Io ho fatto una domanda che gli ha fatto male. Darione, buongiorno. Preferiresti avere Oulai e fare un mese di telecronaca una Diani, o teniamo Fagioli e ma la Zanzara chiude? No, ma a parte la Zanzara non chiude, ripartiamo il 7 di settembre, quindi assolutamente non scherziamo mai. Però preferirei avere Oulai e che il mio lavoro continui. Credo che tra l'altro devo essere confermato, quindi non credo ci siano grandi problemi. Dario, ma quando ospiti Ruciani? Ma perché devo ospitare Ruciani? Ma leggi il mio libro, si chiama Vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate in libreria, lo trovate su Amazon, c'è anche un pezzo di Ruciani sulla Fiorentina. Quando volete, cioè, lo posso anche chiamare ora, ma che se ne fa, che si sente? Buongiorno, dice Alessandro. Nel mio quartiere uno hanno occupato abusivamente due negozi. Dentro non si sa di preciso cosa c'è. Dicono un comitato del Bangladesh. Ci sono i bambini che giocano tra le bombole del gas. Tanto sicuro non mi sento, ma nessuno fa nulla. Questo è il messaggio di Alessandro. Se mi dai la via, Ale, ti provo a mettermi in contatto con con il presidente del quartiere e chiedo. Baldi, ricordate da Roma a Frosinone c'è Firenze nel sud, Viola Campania, Laura Basilicata Sicilia, assolutamente c'è Viola Club Sicilia, c'è gli amici di non mi ricordo come si chiamano l'altro Viola Club siciliano, e ci sono quelli calabresi, ma ragazzi, certo. Ma se Christ Oulai non è che Bradley Barcolà? Bellissima Alessia, a me queste battute mi fanno troppo ridere. Casca la linea SIP, ovvero servizio di idilli e passioni, citazione del grande G, assolutamente. Chi c'è alle 15:30 a Peretola, quanti siamo? Vabbè, io c'ho con la taglia, sarei venuto, purtroppo sono a fare scrittura, quindi non posso venire. Ci sarò con la presenza. Allora Riccardo, prima di salutarti, che oggi la SIP ce l'ha con noi, ti chiedo rapidamente l'ultima cosa: chi è incedibile? Ken Fagioli, c'è qualcuno di incedibile per te?
2: Io in questo momento sarà anche che è il mio pupillo, anche se l'anno scorso ha fatto bene, è inutile girarci intorno. Io prima di cedere Ken ci penserei tantissimo, perché è un giocatore che ti può fare la differenza, è un trascinatore, è un giocatore di fisico, ti porta via tre avversari in ripartenza, in area di rigore. Giocatori così purtroppo se ne trovano sempre di meno, poi con tutti i limiti del mondo, perché comunque abbiamo visto che è un ragazzo che in certe situazioni magari non rende, però per me in questo momento è assolutamente incedibile. Non so cosa ne pensi te.
0: Io lo voglio capitano. Ti piace la mia ambasciata, capitano Ken?
2: Potrebbe responsabilizzarlo e non poco, quindi sì, potrebbe essere un'ottima soluzione. Scusate per questa ballerina, ma la Calabria è un posto meraviglioso, però ragazzi, tra le gallerie, tra un traliccio ogni 20 km non c'è verso di riuscire
0: Ecco, dopo questo
2: anche per chiamare a casa.
0: Il ritiro in Calabria non lo faremo più. Riccardo Parlacchi, no, seguitelo ovviamente, andate a mettere like al podcast Pillola Nera, la cronaca nera a piccole dosi, per farlo vincere al Festival del Podcasting. Lo trovate su Ricca Parla su Instagram, che è il suo profilo. Ciao Riccardo, grazie, buona Calabria, mi raccomando, occhi ai tralicci. Grazie mille.
2: A
0: ciao.
2: Voi.
0: Ciao. Allora, padre, buongiorno, 51 anni, padre di Firenze, sempre frequentato la città, vivo sempre a Urbino. Chi è viola fuori da Firenze soffre il doppio: orgoglio, senso di appartenenza, anche la tracotanza tipica della città. Non vedo l'ora di tornare in trasferta in Europa dopo Atene e Praga. Buona giornata, Gigi. Grande Gigi. Dopo Atene e Praga, ragazzi, voglio tornare anche io. Anche perché c'ho una voglia matta di tornare in Europa. Allora, vai con un audio e chiami il prossimo ospite. Voglio aprire il tema
3: lo
0: finale.
3: Io, e lo vedrei bene allo Smannoro a Badà, qui Gregge di Feore, cioè insieme a Grisù piuttosto che a fare l'allenatore.
0: Insieme a Grisù, è vero, siamo a Grisù i pastori delle peore dello Sbannaro, è vero, ci sta, salutiamoli tra l'altro, chi fa questi lavori per me ha una stima totale. Vai con un altro audio.
4: Questo collegamento è film di orrore.
0: Questo collegamento è fin dell'orrore, è bellissimo. Sì, abbastanza. Vabbè, ma ragazzi, ma se era in Calabria non lo sapevo, pensavo fosse Lombardia. Qui incredibilmente, da quando è arrivata la andava via la mia fidanzata, la connessione funziona. Io non lo so perché, cioè, inizierei a chiedermelo. Però allora, gli ultimi 5 minuti di questa trasmissione, al di là di chiedergli se lui è citato come il sottoscritto per la Fiorentina, li voglio passare con consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi. Buongiorno Draghi, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Draghi.
0: Allora, Draghi, oltre ad essere un grande amante del calcio storico, un grande tifoso della Fiorentina che viene in curva, perché a differenza di chi parla e sta seduto in tribuna, lo potete trovare anche tra i gradoni della curva ferrovia, oggi l'ho chiamato perché è stato partecipe di una mia polemica settimanale, e quindi volevo renderlo partecipe, insomma, di questi ultimi 5 minuti del venerdì, perché con i suoi colleghi del gruppo politico e anche di altri partiti, forse, non lo so,
5: anche di centrodestra e altri,
0: hanno voluto fare hanno proposto in commissione la chiusura di OnlyFans. Posso dirglielo, Draghi, per una volta sono stato con i suoi nemici del Partito Democratico e sono d'accordo con loro, cioè, non è stata una perdita di tempo, cioè, poi lei voleva chiudere OnlyFans da Firenze.
5: Era un messaggio politico. Non ti do del libertino perché l'idea non nasce da un punto, non è bigottismo, non essere bigotti, è una questione educativa, è un portale che fattura miliardi di sterline, diciamo così, perché c'ha la sede a Londra con pochissimi dipendenti, quindi non si può nemmeno dire che è un portale che dia lavoro a tante persone. Sfrutta di fatto l'immagine corpo femminile, la mercificazione della donna. Era un atto che nacque l'8 marzo durante la discussione per l'ottantesimo anniversario del primo voto alle donne, e secondo me è un portale, quello insieme ad altri, diseducativo, che tra l'altro propagandato e pubblicizzato attraverso social a cui hanno accesso anche i minori, tipo TikTok, però, tipo Instagram e tipo Facebook, e poi è una cosa diseducativa che induce molte ragazze, specialmente ragazze, a smettere di fare dei lavori normali per inseguire un sogno, per inseguire l'eldorado di successo.
0: Abbia pazienza, ora però io l'ho seguita sul discorso. Allora, mercificazione del corpo, chi va su OnlyFans è, possiamo dirlo, partiamo dal cliente. Se io sono un cliente, innanzitutto ci vado di mia sponte, e se voglio usare i miei soldi per vedere i piedi piuttosto che per vedere una che si fa masturbazione, piuttosto che per vedere una che, perché io ne conosco tante, lei lo sa, che mangia le patatine e mi fa sentire il rumore, quindi io sono il cliente, quindi non faccio cioè non è che pago una persona per strada, io pago una persona che è consenziente nel fare quello. Uno, due, lei è una modella che decide di fare questa roba qui, quindi se si fa vedere del nudo e poi tra 30 anni i figli lo vedranno,
5: sì, Dario, però perdonami, una volta esisteva la pornografia professionale, c'era i registi, i professionisti, cioè anche ora sì, il problema è che sai quanti sono i content creator, quanti sono le persone, soprattutto l'80% sono donne, che mettono contenuti su OnlyFans? Sono 70.000 in Italia.
6: Perché vuol dire c'è un mercato?
5: Non è un numero. Cioè, Milano è la terza città nel mondo per clienti su OnlyFans. Cioè,
6: ma benvenga, Draghi, ma benvenga, ma è bellissimo!
5: Ma cioè, non hai idea di quanti si pentono, perché poi pensano, cioè, sai, ho visto Michelle Comey, ho visto, faccio due nomi a caso, ho visto Queen certo. Valentina, e lei dice, io ho studiato, mi ricordo la zanzara, ci confrontammo con lei.
6: Certo.
5: Dice, io sono laureata in informatica, però ho deciso di smettere perché guadagni il doppio. C'è tanta gente che magari non ha un'educazione familiare, non ha delle basi economiche, che sogna questo Eldorado, sogna questa Hollywood che non esiste, e poi fa magari contenuti hard per due o tre mesi, se ne pente, chiude, perché poi magari li rende OnlyFans 150-200 al mese, niente più, e deve praticamente sentirsi gli occhi addosso, sentirsi giudicata, magari vive invece
6: dire, che
5: in vive in paesini. Qual è il passaggio?
6: Ma anche se c'è il passo indietro, ho fatto una scelta perché in un momento della mia vita ho provato a guadagnare di più. È chiaro, cioè io per esempio, le faccio un esempio, ma una ragazza che fa la cameriera, quanto guadagna oggi? Se uno guarda più o meno gli stipendi, guadagna 1.600, 1.500 quando fa gli straordinari. Su OnlyFans, casomai. Ho capito, ma su OnlyFans una è bella, casomai passa, si sa lavorare bene, ha un'agenzia. 1.500 euro gli fai in una settimana, e quindi è chiaro che uno segue un flusso. È chiaro che poi nel mare magnum c'è gente che guadagna anche poco, però posso dirle, glielo dico con tutto l'affetto e la stima che ho per lei, io sentir dire che è un messaggio politico di voler chiudere OnlyFans mi fa un po' ridere, perché mi sembra puro bigottismo, anche perché appunto queste donne lì non è che c'è qualcuno che le sfruccia, non è che c'è il signor OnlyFans che tra l'altro è morto di prostituirti.
5: Ricordo una cosa, la Repubblica Popolare Cinese, di un paese con più di 1 miliardo di abitanti, che magari ha chiuso OnlyFans perché dice un degrado, è un decadimento dovuto dalla società occidentale. Vabbè, quello l'ha fatto una questione morale più che ideologica. La Svezia l'ha fortemente limitato, di fatto aumentando una tassazione. E ti preannuncio anche una cosa: a settembre arriverà in commissione un atto mio per raddoppiare la tassa etica. C'è questo comitato stop alla tassa
6: etica. Posso dire, questa è un'altra cazzata.
5: Ne parleremo a settembre. C'è questa, c'è Matteo Allisi dei radicali, c'è certo. Giulia Pastorella.
6: È una proposta di legge di iniziativa popolare, dove c'è una raccolta firme che potete fare sul sito delle raccolte firme per togliere questa tassa etica. Che cos'è la tassa etica? È una tassa messa nel 2006, penso, dal governo Berlusconi, o il 2005.
5: Sì, dalla Daniela Santanchè, la famosa
6: posta. Esatto, per cui chi fa contenuti hard è costretto a pagare delle tasse in più rispetto a quello che produce.
5: Un 25% di addizionale, sì. Ecco, tu dici c'è una grande cagata, per me andrebbe raddoppiata, perché chi fa quel tipo di contenuti, fa quel tipo di lavoro che non è educativo, pronto, mi senti? Secondo me dovrebbe pagare di più, perché deve essere un disincentivo a fare quel tipo di mestiere.
6: Io invece penso che sia un mestiere come un altro, sia come anzi guardi, io la mattina mi vendo, questo è il mio OnlyFans, perché io mi vendo vendo la mia voce per fare il giornalista. Alcuni ragazzi vendono il proprio corpo e guadagnano anche più di me. Però
5: io
6: siccome devo chiudere,
5: io credo che nessuno si sia mai pentito di aver fatto il cameriere o il giornalista. Io so di molta gente,
6: però si guadagna un po' meglio,
5: e di molte famiglie in difficoltà perché la figlia, qualche volta il figlio, ma spesso e volentieri la figlia ha fatto queste cose e si vergogna.
6: Ma io tanti casi, ci lavoro da 5 anni e io le posso garantire che ne ho conosciute poche di quelle che si sono pentite, anche perché anche di quelle di basso cabotaggio. Siccome devo chiudere, le faccio un riassunto dei messaggi. Lore le dice di andare a lavorare perché non riuscite a mettervi d'accordo sullo stadio, il lavoro, la tranvia a Firenze, e volete chiudere OnlyFans. Questo Lore. Andrea invece parla di scene eleganti e poi portarle in Parlamento. Il Salentino Viola invece: una donna maggiorenne sarà pure libera di guadagnare e vivere come meglio crede. Io penso che gli ascoltatori la pensino un po' come me su questa cosa, e sono contento di avere questi ascoltatori. Draghi,
5: alla prossima, quando si porterà in commissione a settembre il raddoppio della tassa etica, sentirai.
6: Draghi, le do un consiglio: faccia una bella opposizione, rompa i coglioni sul fatto che in piazza Beccaria hanno trovato gli scavi e bisognerebbe trivellare tutto e non fermarsi per gli scavi medievali. Non si occupa dell'infanzia, pensi a rompere i coglioni su questo, e lei è molto bravo a rompere i coglioni alla maggioranza.
5: Romperemo le scatole sulla Tari prossime settimane.
6: Oh, questo mi fa piacere, la Tari
5: ci occupiamo anche di temi etici, secondo me fanno parte della politica anche quelli.
6: Assolutamente, assolutamente. Grazie mille Alessandro Draghi per essere stato con
5: noi. Buon fine settimana, grazie a voi.
6: Grazie. Allora, siamo arrivati in chiusura, ragazzi, di questo venerdì. Io vado a fare un riposino e poi ci vediamo lunedì, sperando con qualche nuovo acquisto per la Fiorentina. E cosa vi dico? Vi dico solo buon weekend, state al mare, vi raccomando, copritevi bene e in tutti i sensi, soprattutto se andate anche a ballare. Ciao!

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
3: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
2: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
2: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
2: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Chi si compra?
10: Si fosse presentato l'Al Stokaz.
11: Scusate, ma l'Al Stokaz in the show, no, per sapere, poi Che campionato fa?
12: Il sultano del prestito secco, il Marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
13: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
14: Nero verdi, siamo forti.
15: La trattativa, fino a che punto economico si può portare avanti questa trattativa? Il discorso, secondo me, è tutto lì.
16: Domenica 12 ottobre, ci ho avuto un... mi sono incrociati gli occhi.
15: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
17: Ma tu senti, vuoi sapere, tio, tu? Sì, però un anno e cerca anche di odestarlo. Perché io ho visto... Entra che Atalanta reclamando il giocatore dell'ETA.
11: Si vede che Bev è un giornalista, ma non è tifoso, ora tutti rispetto.
18: Ma un personaggio come Benvenuti, che critica 24 ore su 24 qualsiasi cosa.
19: Ma come gli calperanno i giocatori di Bologna i Bembe, ragazzi? Oh!
12: Ah, come gioca a cacchere!
19: Grande Bembe! Come ti calperanno questi nomi? Bella coccia! Bella coccia!
14: E mi sbagli sempre.
4: Chi si compra?
12: 10 e 4 minuti sul cronometro di Chi si compra. Venerdì 17. Ognuno scelga se considerarlo un buono o un pessimo elemento. Spazio alla soggettività, come giusto che sia. Radio Firenze Viola, sempre in diretta. Francesco Benvenuti e Niccolò Righi, buongiorno.
20: Buongiorno a tutti. Ancora con questo sbaglio di orario, con questo errore dell'orario. Cioè, ormai
12: lo so,
20: mi
12: è il tuo must.
20: Sempre,
12: ho capito, vero, non hai offerto.
20: È la mia Gioconda,
12: Lo so, è la tua Gioconda, però è anche l'unica Gioconda.
20: Vero,
12: quindi cerchiamo di produrre qualcosa di nuovo.
20: Ragione.
12: Poi, se anche qualche regista, oltre a Stefano Cherubini che vive nelle tenebre, avesse voglia di segnalarmi il peggio del meglio del peggio, del sottoscritto, ma anche dei colleghi del weekend, ecco, le nostre copertine sarebbero ancora più ridondanti, mastodontiche e soprattutto memorabili. Io vi ricordo che il 348-7513-933 serve, certo, sì, per chiedere a Niccolò Ceccarini del prestito beffa del terzino sinistro che arriva dall'Uganda, sì, della cessione del ragazzo del 2018 che sta per partire in direzione Nepal, ma anche, o forse soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, per entrare nelle nostre favolose copertine. Quindi sforzo che chiedo a tutti voi, quello di essere ancora più fantasiosi in una mattinata di metà luglio, dove i temi sono sempre quelli di mercato. Siamo, aggiungo io, anche fortunatamente a poco più di due giorni dal primo... definiamolo allenamento in famiglia, definiamo la partitella in casa, definiamo la prima occasione per vedere un po' i risultati della prima settimana di lavoro, o quantomeno il primo di una serie di step che porteranno poi la Fiorentina a intensificare sempre di più il suo percorso di avvicinamento alle gare ufficiali, alla partita di Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna, e in generale su quello che è un po' il suo percorso nella costruzione di una rosa che dovrebbe a questo punto, visto che i passi in avanti sono sensibili, poter contare anche su Ulai, da non confondere con Unai, che è un altro pupillo del sottoscritto, ma in questo momento non mi sembra attenzionabile dalla Fiorentina, che già continua ad avere 48 centrocampisti, con Ulai sarebbero 49, quindi a un certo punto bisognerà anche tagliuzzare. Voglio anche chiedervi le vostre sensazioni su questo giocatore, perché negli ultimi giorni è apparso in modo fin troppo palese che tutta Firenze ha fatto e ha avuto l'anno scorso l'abbonamento a DAZN Turkish Super League o a Sky Turchia, cioè tutti hanno visto 48 milioni di partite di Ulai, passando per la Coppa d'Africa, passando per il Mondiale. Quindi chiedo a gran voce le vostre sensazioni su questo giocatore e vi chiedo anche, siccome ho una mia idea su questo, se li vedete compatibili il buon Ulai e il buon Fagioli in un centrocampo a tre. Se è un centrocampo a tre quello potenzialmente Fagioli, Ulai, Attà, che vi piace, che ritenete sostenibile, che ritenete funzionale nelle due fasi. Poi dalle 11 con Niccolò Ceccarini faremo un po' anche il punto della situazione su quello che è il timing anche di Ulai. C'è grandissimo interesse per questa questione dell'arrivo alle 15:30 di un jet privato all'aeroporto di Peretola. Ora, ragazzi, per chi ha familiarità con Flight Radar, che è un sito che tra l'altro offre una quantità di chicche meravigliose, oltre a trasformare il calciomercato in una sorta di grande fratello, effettivamente c'è un jet privato in arrivo alle 15.31 da Istanbul, con appunto Peretola come aeroporto di atterraggio. Però secondo me il seguire Flight Radar da un punto di vista di calciomercato è veramente pornografia sportiva allo stato puro, cioè abbiamo completamente perso il lume della ragione, e dico abbiamo perché nessuno è escluso sotto questo punto di vista, quindi dobbiamo anche ritrovare secondo me un po' di equilibrio, un po' di serenità su questo. Atteniamoci a quelle che sono le notizie che dalla giornata di ieri sostanzialmente i nostri Nick e Nick stanno portando avanti, cioè che la Fiorentina ha fatto ulteriori passi concreti per chiudere questa trattativa. Ieri tra l'altro il vicepresidente del Trabzonspor in conferenza stampa ha dal lato e dalla prospettiva della squadra turca sostanzialmente chiuso l'affare dicendo: con la Fiorentina ormai ci siamo già stretti la mano, l'operazione è sistemata. Dalla prospettiva del Trabzonspor, diceva uno dei massimi dirigenti del club turco, manca la chiusura del cerchio tra il giocatore e la Fiorentina, e la sua aspettativa era quella appunto di chiudere l'operazione in alcuni giorni, pochissimi giorni. Poi c'è chi segue i profili Snapchat del giocatore, chi segue i profili Instagram, chi TikTok. Io penso che veramente questa sia proprio la deriva, scusate se ve lo dico, in un certo senso anche di come si segue il calciomercato. Quindi dalle 11 tutti gli aggiornamenti del caso con il più Niccolò dei Ceccarini. Ora però al di là che vi come posso dire, vi rimando anche a una certa attenzione quando leggete, perché leggo chi ci scrive: lo ha detto il TG Rai 3, il TG Regione non è la TGR, non è la Rai, quindi vi prego, vi esorto almeno a leggere bene quello che viene scritto, quello che viene detto, chi lo dice, come lo dice, quando lo dice, perché non sono la stessa cosa, cara la mia Paola. Ecco, non ce l'ho con te, però siccome già è complicato portare avanti un certo messaggio, se poi uno confonde chi dice X, chi dice Y, chi dice Z, chi dice W, è il caos. Già mi sembra il calciomercato sia abbastanza caotico sotto questo punto di vista. Luciano da Empoli dice: una brutta sensazione su questo, la io ho paura che ci perderemo un sacco di tempo e poi non ne faremo niente, perché i turchi sono poco affidabili sia nelle comunicazioni che nelle trattative. Condividi questo timore da parte di Luciano?
1: Ma allora, secondo me è una di quelle trattative che se va davvero così tanto per le lunghe rischia di saltare, cioè io mi aspetto, poi non lo so, magari ci sarà il coup de théâtre, io mi aspetto che o venga chiusa nelle prossime ore, come direbbe qualcuno,
12: o addirittura nei prossimi minuti,
1: o forse addirittura nei prossimi minuti, perché appunto vediamo di foto di Snapchat, cioè il giocatore ha testimoniato che è su un volo, poi che lo stia portando a Firenze questo non è da sapersi, perché non è che stiamo lì con lui. Detto questo, ecco, mi dà l'idea che se poi dovesse davvero andare per le lunghe, la Fiorentina possa virare anche su altri obiettivi, per esempio a Roccodare, che è un giocatore che se ne sta parlando, la Fiorentina evidentemente lo sta trattando, dovrà fare una scelta, perché per questioni che, come vi abbiamo spiegato a lungo, per questioni che riguardano il fatto di essere un extracomunitario, uno ivoriano, l'altro nigeriano. Ecco, non mi stupirei se poi alla fine la Fiorentina si stancasse e decidesse di virare sull'attaccante del Wolverhampton. Fammi aggiungere una cosa,
12: visto
1: che lo abbiamo fatto un po' l'altro giorno, il dissing, ci siamo un po' ripresi la nostra rivincita su una serie di frecciatine che ci stanno arrivando come categoria. Noi ci stiamo muovendo all'interno di una situazione, correggimi se sbaglio, particolarmente paludosa, cioè
12: detto che Nico fammi aggiungere degli attacchi alla categoria, io me ne frego alla
1: sono
12: grande,
1: perché sono
12: o attacchi nome cognome, cioè preferisco 50 attacchi frontali personali a 3 attacchi alla categoria.
1: Sono d'accordo, su quello sono d'accordo, sono perfettamente, però allo stesso tempo cioè ieri quando il vicepresidente del Trabzonspor diceva quelle parole, che insomma non diceva che la trattativa era chiusa,
20: Ma insomma, sono parole.
12: Diceva che la trattativa era chiusa. Diceva dai, non che
20: quando uno esce così allo scoperto, tu mi insegni che insomma, quando si mette così in piazza queste trattative, vuol dire che se sono al 99.9% completate. Ecco, da ambienti vicino alla Fiorentina ci è stato fatto trapelare che non era così chiusa. Se poi davvero questo giocatore dovesse arrivare a mezzogiorno e 30 a Peretola con questo jet privato di cui lui sta mettendo le foto su Snapchat, noi lato Fiorentina ci stiamo muovendo sul fatto che la trattativa non è ancora chiusa, per cui ecco, mi sembra che la società stia facendo legittimamente, ci mancherebbe altro, lo sta facendo benissimo, però molto oscurantismo nel mercato e non è facilissimo muoversi, ecco.
12: Lorenzo dice: a Rocodare un colpo alla Pradea, abbiamo già Piccoli in Zola, Rocodare non è certamente meglio. Sulla trattativa Ulai, secondo me a questo giro ha sbagliato anche la società fiorentina. Ora è chiaro, Lorenzo, senza fare troppo maniavantismo, che al di là del discorso giustamente ribadiva anche Nicco sul fatto che la Fiorentina ha già firmato Vieri, che è un brasiliano. Anche lì una quantità di fake news e di disinformazione in queste settimane devastante sulla questione degli extracomunitari. L'invito che io vi faccio è quello di non solo scegliere con cura chi ascoltare e chi leggere, ma anche nell'era di internet andare voi stessi, quando è possibile, alla fonte. Ci sono delle regole, e le trovate anche sul sito della Federcalcio, piuttosto chiare sul tema. Quindi, per arrivare al nocciolo della questione, la Fiorentina ha a disposizione un altro slot per il secondo extracomunitario, quindi o Ulai o Arocudare. Lorenzo scrive un messaggio più che condivisibile: io che amo il calcio più sul campo che sui tavoli del calciomercato, vi dico, per come ragiono io, se la Fiorentina compra Arocudare, cosa che, ripeto, esclude / escluderebbe a quel punto Ulai per regole federali, non per mancanza di investimenti o di volontà, nella mia testa non esiste uno scenario in cui Arocodare e Ken sono nella stessa squadra. Poi, siccome c'è grande interesse per valutare, io ho fatto prima gli acquisti, no, ho fatto prima le cessioni, se faccio prima gli acquisti sono grande, se faccio prima le cessioni sono scarso, allora sotto questo punto di vista io vi dico che se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante della futuribilità, considerando anche lo stand-by che ha vissuto la carriera di Arocodare quest'anno in Premier, che è stata un disastro a livello singolo e a livello di collettivo, 33 presenze e solo 3 gol nel Wolverhampton, io penso che a quel punto la cessione di Ken sarebbe sostanzialmente apparecchiata. Questo poi, se Lorenzo dice un colpo alla Pradea, tra le righe ci sta facendo capire, neanche più di tanto tra le righe, cioè in modo piuttosto palese, di non apprezzare l'eventuale colpo a Rocodare, e questo può essere legittimo o non legittimo e quant'altro. Ecco, però è chiaro che la Fiorentina in questo momento ha anche un attaccante come Piccoli che è ingombrante sia a livello di ammortamento che a livello proprio di ruolo, di comunque di, come direbbe qualcuno, backup di Moise Ken. E ad oggi diventa difficile, ricordando sempre la Fiorentina non ha l'Europa, quindi mancano proprio dei minuti in modo oggettivo e palese. Gabriele da San Miniato dice: ho fatto una ricerca personale, Benve, ti dico la mia sul caso Ulai. Fiorentina e Trabzonspor hanno già deciso tutto. È però necessario che prima venga depositato il contratto o di Richardson alle Havre o di Moreno al Wrexham. Per questo la Fiorentina si è innervosita per le parole del vicepresidente, che rischiano di far precipitare l'offerta per Moreno o Richardson. Che ne pensa Niccolò Righi di questo messaggio molto ben articolato di Gabriele?
20: Può darsi, sì, è una lettura, insomma, l'abbiamo detto tante volte, la Fiorentina in questo momento sta spendendo tantissimo, non è che abbia soldi infiniti, per una questione comunque legata anche al fair play, perché è vero che senza Europa non è stringente come se l'Europa ci fosse, però comunque sia, se non sbaglio, la spesa non deve superare il 70% rispetto ai ricavi, una cosa del genere, per cui insomma ci sono dei conti da tenere di conto. scusate la ripetizione, quindi può darsi che la Fiorentina provi un po' a ridurre la spesa magari con dei soldi che possono arrivare da, da altre cessioni, e che quindi stia provando a cedere Richardson e Moreno, che sono i nomi più, più caldi in questo momento in uscita. Staremo a vedere, è una lettura giusta quella che fa Gabriele. È anche vero che da quello che ho capito su questo giocatore, più che passa il tempo, o la intendo, e più che c'è davvero il rischio che tante big ci possano mettere gli occhi sopra. Abbiamo parlato del Manchester United, a me è arrivata anche una voce però non confermata dell'Atletico Madrid, per cui insomma c'è il rischio davvero che poi su questo giocatore, più che si vada avanti, più che poi la Fiorentina non abbia anche la forza per prenderlo, perché se poi si dovesse inserire una squadra del calibro dei Colchoneros o dei Red Devils, ecco, a quel punto sarebbe veramente difficile.
12: Allora, caro Stefanino, cominciamo anche con i WhatsApp audio perché sono croccanti. Intanto rispondo a Matt che mi domanda: per 40 milioni Ken lo vendi o lo tieni? Allora, partendo ovviamente da una risposta che deve essere doppia, la risposta numero uno, caro Matt, è che io uno come Ken non lo venderei mai. Cioè, se sono la Fiorentina e ho avuto la fortuna e anche la bravura di trovare alle giuste condizioni, nel giusto momento, Moise Ken, faccio il più possibile per tenerlo anche in questo terzo anno. Poi, se sono la Fiorentina, che deve anche fare valutazioni contabili, di bilancio, di ammortamenti, di plusvalenze, di ingaggi e quant'altro, io per 40 milioni non è che mi siedo al tavolo. Mi siedo al tavolo con estremo interesse per ascoltare il pacchetto della proposta dell'eventuale acquirente. Quindi, sotto questo punto di vista, la risposta deve essere, secondo me, mette un po' anche in ottica Fiorentina, un po' una sintesi di, queste due sensazioni, perché tornando al mio amore calcistico per Ken, io vi faccio una controdomanda. Arocodare, per chi lo ha seguito, per chi lo conosce, è chiaro che sarebbe un giocatore intrigante per quello che ha fatto fino a due anni fa con il Genk. Ha una storia molto particolare, cioè è un giocatore che arriva in Europa dalla Lettonia, cioè dalla Nigeria. Lui trova, da un punto di vista calcistico, il pass per entrare e cominciare la sua carriera in Lettonia. Poi, in modo molto anche confusionario e caotico, esplode in quei due anni di Genk, quei due anni centrali, con 40 gol in 96 presenze. Prima aveva segnato nel campionato lettone, nella Ligue 2. Ho visto qualcuno che si è messo a fare la somma complessiva dei gol segnati da Arocodare. Ora, tutto bello, tutto giusto, però considerare solo i gol senza il contesto è un esercizio un po' scorretto, un po' come quelli che l'anno scorso mi inoltravano le foto degli zero gol segnati da Ken due anni fa, pardon, con la Juventus. Cioè, bisogna anche costruire il giusto, secondo me, contesto. E il contesto di Arocodare è appunto questa doppia stagione al Genk, che aveva poi convinto il Wolverhampton a fare un investimento più che significativo su di lui. Ora il Wolverhampton è retrocesso. Il giocatore è intrigante, ha una fisicità anche molto anomala per la nostra Serie A, cioè è difficile trovare giocatori di quasi due metri in Serie A in quel ruolo. Poi giustamente Massimiliano mi ricorda che domani è il 18 luglio, quindi domani, secondo le mie, come si potrebbero definire, non previsioni, perché alla fine sono previsioni alla rovescia, io avevo detto un paio di mesi fa che la Fiorentina avrebbe venduto Ken il 18 luglio, quindi ovviamente spero, lo ribadisco anche oggi, di bypassare questa data indenne sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista ovviamente di Ken. Però ecco, caro Matt, spero di averti risposto nel dettaglio, perché è una questione molto molto contorta. Non è contorto invece ascoltare i nostri WhatsApp audio, faccia un po' perplessa, un po' incuriosita quella di Stefanina, e quindi avanti tutta.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io da quel poco che ho potuto vedere della I, tra video e poche partite eccetera eccetera, ho visto che lui può fare tranquillamente il mediano o comunque uno dei due nel centrocampo a due, quindi lo vedo benissimo con Fagioli e con un ATA leggermente più avanzato in fase di possesso. E, sembra il giocatore sembra ottimo, poi insomma c'ha 20 anni, c'ha ottimi margini di crescita, eccetera, eccetera. E, penso sia anche un buon recuperatore di palloni, quindi non vedo problemi di quel tipo. Se abbiamo retto poi l'altro anno Ondurre, Mandragora, Fagioli, possiamo benissimo reggere. Questo centrocampo sarebbe perfetto con una difesa anche migliore, secondo me.
12: Sì, ora non ho capito molto il paragone col centrocampo dell'anno scorso, cioè che vuol dire abbiamo retto con Fagioli, Ndur, Mandragora e quindi possiamo reggere con Fagioli, Attà, in questo caso sulla I, cioè qual è il reggere sotto che punto di vista? Fisico? Fase
20: forse
12: in un possesso?
20: Dal punto di vista di centimetri e di chili, intendeva?
12: Allora però non avrebbe dovuto impostarla così, cioè se la questione è centimetri e chili vai a perderci rispetto a Mandragora, Ndur. Poi detto che c'era giustamente, a proposito del mondiale, chi ricordava che le due finaliste sono tra le squadre più basse di tutto il lotto mondiale, quindi in fin dei conti anche chi se ne frega, mi viene da dire. Quindi casomai, ecco, sentiamo se l'ascoltatore spiega meglio questo passaggio, perché se è una questione fisica, solo fisica, la Fiorentina ci perde, anche perché Attà è un giocatore che si porta dietro una fisicità che non sa di avere, è un po' come la storia del calabrone, cioè il rapporto tra il peso e le ali. Attà ha una fisicità che si porta dietro pur quasi respingendola per le caratteristiche meravigliose che ha. Quindi insomma su questo avanti tutta. Fabrizio dice: il vento è cambiato, stia attento il dirigente turco a non tirare troppo la corda, finalmente abbiamo una persona che non si fa mettere i piedi in testa e non si fa meleggiare, occhio che Paratici li mandi a quel paese. Che cosa, però non ho capito che cosa avrebbe detto il vicepresidente del Trabzonspor per dire che ha tirato troppo la corda. Cioè lui ha detto, cioè non ha detto non abbiamo trovato un accordo con la Fiorentina, siamo nervosi, le nostre richieste erano chiare. Ha detto la Fiorentina è tutto ok, penso che il giocatore in poco tempo, in pochi giorni andrà via, devono solo trovare un accordo, il giocatore e il suo nuovo club. Io non lo trovo sinonimo, Fabrizio, no, di certo, tirare troppo la corda, sinceramente. Però questo è il tuo punto di vista, magari anche lì spiega meglio qual è il tuo pensiero sull'argomento. Poi Benve, comunque che stanotte Olai ha preso un aereo dalla Costa d'Avorio, mi pare chiaro, diciamo che rispetto a quello che ha scritto la pagina sportiva di Rai 3 è una bella coincidenza. Io sono pronto a scommettere la Fiorentina non brucia il suo secondo slot da extracomunitario per un panchinaro, perché anche vendendo Ken a Rocodare non può fare il titolare. E ora però io, Ivan, anche qui devo chiederti: perché non può fare il titolare? Cioè cos'è che non ti piace di Arocodare? Io al Genk me lo ricordo dominante in un calcio diverso ovviamente da quello inglese. Poi vabbè, su Ken io magari non sono neanche così duro e netto come siete stati tanti di voi l'anno scorso, che avrebbero rinunciato a Ken anche per veramente cifre ridicole. Io non so, però vi domando allora come pensate la Fiorentina, che tipo di giocatore vi aspettereste in caso di sostituzione di Ken tra gli 11 titolari, ecco, cioè che tipo di profilo, che tipo di storia, che tipo di
20: anche caratteristiche.
12: Sì, sì. Non ci si può presentare con Arocodare titolare, l'ho visto giocare in Belgio, sinceramente mi è sempre sembrato poca roba, non sprecherei l'ultimo slot per lui. Può essere che la Fiorentina abbia sul tavolo una proposta per Ken e tenga in stand by Ulai perché potrebbe dover chiudere Arocodare per sostituire Ken?
20: Potrebbe, sì sì, potrebbe, tutto potrebbe essere. Non so in questo momento, io non credo che Ken in questo momento abbia tutto questo mercato. Io continuo a pensare che Ken, la Fiorentina non lo ritenga un giocatore incedibile. Qualche giorno fa è scaduta una clausola rescissoria che quest'anno non ce ne siamo neanche accorti. Ecco, se un anno fa stavamo lì a contare i giorni che ci separavano dal 15 di luglio, in un anno lo scenario è completamente mutato, questo per dare anche un po' di contezza su quanto ogni tanto

0: Hollywood, per cui insomma non lo so, può darsi, la lettura dell'amico di Matteo, se non sbaglio,
1: sì,
0: vero? La lettura di Matteo è giusta, però ecco, non ci risulta che in questo momento la trattativa per un'uscita di Ken sia così, così calda, ecco.
1: Trattative calde, trattative fredde. Vi ricordo alle 11 il collegamento con Niccolò Ceccarini,
0: sì.
1: Con termometro alla mano per tra l'altro mi dicono anche ora in questa fase proprio clamorosa social di Nick Cecca ha twittato hashtag Ulai, hashtag Fiorentina e poi tre emoji delle clessidre, come a dire la sabbia scorre, il tempo scorre, ci siamo, hype e quant'altro. Detto questo, un altro WhatsApp audio. Andale, andale.
2: Ciao, sono Mario Massarosa. Io ho la vaga impressione che si sta parlando tutti di questo, la vide, centravanti, velo grosso come Zola, ma non mi viene in mente il nome. Ma tutte queste parole, vuol dire che parate ce ne prende, perché si sta parlando di giocatori che poi non ne prende altri. Sicché per me Ulai non verrà più, e nemmeno quell'altro.
1: Va bene, prendiamo atto del punto di vista dell'ascoltatore. C'è questa corsa il più possibile sempre anche a dare un punto di vista anticipatorio su come andranno a finire le cose, che è un elemento che chiaramente interessa molto a chi cerca di anticipare lo scorrere degli eventi con notizie e quant'altro. Però il consiglio che do anche a voi ascoltatori è quello di non avere, ecco, sempre la verità in tasca su un qualcosa che ancora non è successo. Credo sia più costruttivo magari commentare una cosa dopo che è successa, così ci confrontiamo insieme sul punto di vista che voi avete legittimamente sull'arrivo di un giocatore, sul mancato arrivo di un giocatore. Alberto dice: sarebbe molto stupido vendere Ken per 40 per poi rispondere con 30-35 per un attaccante di pari valore. Però Alberto mio bello, c'è questo piccolo dettaglio del monte ingaggi, che so che, è, che c'è la corsa a dire no ma non è così. La Fiorentina intanto prende un giocatore come Attà che a livello di ingaggio è meno impattante di Beltran, così, giusto per dirvene una. Se poi la Fiorentina vuole legittimamente sostituire Ken con un attaccante, prende 5 milioni, allora può anche spendere più di 30-35, anzi deve spendere a quel punto più di 30-35. Non penso sia nell'intenzione della Fiorentina vendere Ken e il suo ingaggio per prendere un giocatore di pari ingaggio. Ecco, questo è il mio punto di vista, ma non so se buon Nick è d'accordo.
0: No, sono d'accordo che la Fiorentina da questo punto di vista, ecco, sugli ingaggi si sta muovendo abbastanza bene, perché lo abbiamo detto, comunque Attà è un giocatore che la Fiorentina ha pagato tantissimo, rischia di essere appunto, dipende da che punto di vista, il calciatore più costoso della storia della Fiorentina, però comunque tutto sommato ha un ingaggio contenuto, così come quello di Vieri. Immagino che la Fiorentina, se dovesse appunto risparmiare poi sul cartellino di un sostituto di Ken, ragionerebbe soprattutto di monte ingaggi, cosa che per esempio ha portato al taglio di Gosens. Cioè, più che la scelta tecnica, il taglio di Gosens è stato fatto perché il tedesco pesava quasi 5 milioni lordi a livello di ingaggio, e per un giocatore che abbiamo visto l'anno scorso un po' nella fase autunnale della sua carriera, che ha avuto tantissimi problemi fisici, ecco, quei 5 milioni risparmiati non sono male, ecco. Quindi penso che il motivo di una eventuale cessione di Ken sia soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, come lo sarebbe stato eventualmente se la Fiorentina avesse deciso di separarsi da De Gea. Anche di De Gea abbiamo detto tante volte che la Fiorentina lo considerava un giocatore cedibile, poi c'è stato questo dietro front. Lo spagnolo sarà il portiere titolare anche per la prossima stagione, però ecco, sicuramente c'è anche un discorso di ingaggio dietro, senza dubbio.
1: Comunque, per tutti gli amanti di Flight Radar, visto che vi siete messi tutti a guardare l'opzione jet privato, io posso dirvi che dall'aeroporto di Abidjan è partito un volo di direzione Istanbul a 00:10, questo era in realtà ieri, quindi giovedì 16 a 00:10. Visto che in tanti avete scritto è partito dalla Costa d'Avorio, io vedo un volo che è partito, eccolo qui, a mezzanotte 36.

0: te. Pensa te. Pensa te. Io comunque devo dire, ovviamente è anche colpa nostra come categoria, però anche che i tifosi ora siano tutti lì a guardare Snapchat, a guardare Flight Radar, per un giocatore che, con tutto il rispetto, il che percentuale, diciamo, di ascoltatori, tifosi della Fiorentina che non l'hanno mai visto giocare più di una partita? 50%? Troppo poco. 60? 70?
1: Facciamo 70. 90?
0: Facciamo 90%. Facciamo 80 perché siamo buoni.
1: Bene, sì.
0: Allora, c'è un volo partito a 00:37, quindi 10 ore fa, da Abidjan con Turkish Airlines direzione Istanbul. Così siamo contenti, sereni, tranquilli e felici. Visto che in tanti avete postato quella foto di Snapchat di Ulai, dove si intravede che il volo è della Turkish Airlines, ecco, se il volo è della Turkish Airlines e l'ha preso da Abidjan, è partito a 00:37 direzione Istanbul. Ora non vi so dire l'orario previsto di arrivo, anche perché è partito con un'ora di ritardo. Il volo di linea, ecco, tutto qua. Quindi così siamo tutti sereni, tranquilli, visto che anche in Turchia iniziano a dire Ulai parte da Istanbul alle 14, Ulai parte da Istanbul alle 14, cecca mette la clessidra, ragazzi. Pensate voi a dover parlare di Flight Radar 24, a dover vedere i voli in partenza da Abidjan. Io non mi abituerò mai, scusatemi, sono fatto male io, ma non mi abituerò mai, questo è quanto. Comunque vabbè, ci mancava solo parlare anche di Snapchat e Flight Radar 24, non si finisce mai.
1: Ormai siamo questi.
0: Siamo questi. Alberto sindaco di Mezzana, lupo ululà, paratici Ulai.
1: Bene.
0: Bella Alberto, ti metto un cuoricino perché te lo meriti. Poi tanti messaggi di Luca. Per me Ken è la prima maglia da dare in tutte le partite, la faccia degli odiatori seriali, frustrati e invidiosi, quelli si meritano Cabral, Piontek, Nzola, eccetera eccetera. Ken e il suo giro non hanno nessuna intenzione di andarsene, questo è ben chiaro agli operatori di mercato, che quindi nemmeno si avvicinano, che si rassegnino i trombettieri delle cessioni dei migliori, quelli che festeggiano le grosse entrate come fossero scudetti.
1: Bello.
0: Mamma mia, grande. Luca sui pedali, direi. Poi il trasferimento di Ulai per importanza e entusiasmo mi ricorda il tentativo fatto per De Paul ai tempi, spero vada in porto, un saluto e sempre forza viola. Quindi hai enormi aspettative, direi, considerando la carriera che ha fatto De Paul su Ulai. Secondo me, scrive Niccolò, arriverà l'annuncio quando comincia la fase 2 degli abbonamenti. Poi Alessio da Scandicci dice che arriva a Perettola con il jet privato alle 16, quindi ora non più alle 15:30 ma alle 16. Ragazzi, se volete andare su Flight Radar, c'è tutta la scheda sugli arrivi e le partenze, jet privati compresi, e trovate 14 da Istanbul, 15:30 a Firenze, questo jet privato. Lo so, sembra una via di mezzo tra questo momento, tra c'è posta per te, le esterne di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Io non riesco a capire lo
1: sarebbe
0: stato
1: bello
0: d'animo.
1: Se uscisse un normale cittadino,
0: no,
1: turco,
0: sarebbe
1: che poi
0: spettacolare.
1: Normale non sarà, perché insomma uno che prende un jet privato comunque è uno che ha buoni denari con sé, però insomma un normalissimo cittadino turco che esce lì da quella porticina dell'aeroporto e si trova una schiera di giornalisti, telecamere lì davanti, non lo
0: un
1: so.
0: Un sogno, quasi spero che la Fiorentina possa comprarlo Ulai, perché chiaramente feticcio vero, ma spero anche che magari da quel jet davvero possa uscire un semplice cittadino imprenditore turco che si era preso questo jet privato per venire a fare affari a Firenze. Sarebbe meraviglioso. Dopo Bati e Toni, Ken è il miglior centravanti della storia recente viola, che fa lo schizzinoso, si merita Piccoli, Cabral, Rebonato, Rebic, eccetera
1: ora,
0: eccetera
1: ora,
0: eccetera
1: ora.
0: Beh, storia recente viola, se il punto di partenza è Batistuta, negli ultimi 30 anni...
1: No, Gilardino.
0: Gilardino davanti a Ken.
1: Beh, assolutamente.
0: Domando,
1: assolutamente.
0: Poi? Quindi Ken quarto o ce n'è un altro?
1: Giuseppe Rossi, forse? Cioè, la stagione è una
0: però
1: stagione.
0: Però Giuseppe Rossi più seconda punta, dai.
1: Va bene, ci
0: Giuseppe
1: sta.
0: Rossi lo puoi mettere insieme, secondo me, ai vari Gudmundsson, Mutu.
1: Va bene.
0: Come prima punta, secondo me...
1: Vabbè,
0: sul podio ci deve
1: dire,
0: stare.
1: Si può dire che forse un giocatore che non si può dire, ma forse è stato un po' meglio.
0: No, allora, puoi mettere anche Vlahovic sul podio, certo, in un tempo molto ristretto è legittimo dire che ha fatto
1: comunque terzo o quarto posto se la gioca con
0: poi ovviamente va bene Batistuta e Toni, non c'è dubbio. Se uno si basa solo su quello che ha fatto vedere a Firenze Io Gilardino non lo metterei davanti né a Ken né a Vlahovic, sinceramente. Però sarei un po' in difficoltà su come chiudere il podio tra Ken e Vlahovic, ecco, per quello che abbiamo visto a Firenze, non per il proseguo della carriera, chi ha fatto più gol, chi si è confermato, chi non si è confermato, insomma. Lore dice che secondo lui Ulai è un giovane Kanté dai piedi più educati, un mediano davanti alla difesa, quindi o vendono Fagioli per 30-35 o vendono Fabian, Brescianini e Son per la stessa cifra. Certo è che se Ulai eventualmente giocasse davanti alla difesa, la vedo difficile rimanga Fagioli, perché sicuramente non farà panchina, e Fagioli mezzala la può fare a sinistra, e come lì e lì, come ha detto Grosso, ci vede a ta. Ora c'è un problema relativo, ovviamente. Allora Grosso dice: io vedo a ta mezzala a sinistra. Atta risponde: io voglio fare la mezzala sinistra, quindi tutto a posto. L'anno scorso Ulai nel Trabzonspor, che giocava 4-2-3-1, faceva la mezzala sinistra, l'interno sinistro, perché giocando a due giocava sul centro sinistra. Fagioli, diciamo che o fa il regista o fa la mezzala sul centro sinistra. Dubito che la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori e fare, per chi conosce la citazione, quello che si vede in BoJack Horseman con il bambino che si mette i trampoli per uscire con Princess Caroline e far finta di essere un adulto, che alla fine risultava essere un omone di 5 metri, perché ovviamente aveva i trampoli. Quindi non credo la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori sulla mezzala sinistra. Quindi o Grosso rinuncia al Matic della situazione e gioca con Ulai regista basso, cosa che io non gli ho mai visto fare in carriera in modo continuativo a tre, ma a 20 anni si può costruire tutto, ovviamente. Fagioli torna a fare la mezzala sinistra dopo che l'anno scorso siamo partiti da Fagioli in crisi nera, Fagioli disastroso, Fagioli regista, oh mio Dio, mi fai volare Nicolò sei grande, quindi gli ricambiamo ruolo. E però allora a tallo dobbiamo mettere a destra, oppure mettiamo Fagioli a destra. I posti sono quelli in un centrocampo a tre. Poi tutto può essere adattabile, si può giocare a piede invertito, si può giocare con l'idea di costruire una storia calcistica nuova rispetto al recente passato, sono tutti ragazzi molto giovani, soprattutto Ulai, però ecco, il punto di partenza non è, per come la vedo io, così fluido per quel centrocampo a tre. Poi le grandi squadre fanno giocare ovunque chiunque, quindi Valverde secondo me è l'esempio massimo di quei giocatori che alla fine mettilo dove vuoi e renderà da top. Io non vedo però Valverde nelle rose della Fiorentina ancora.
1: No, non credo, non so se c'è qualche volo in arrivo da Madrid.
0: Beh, sai qual è la situazione?
1: Montevideo, non so in questo momento dove si trova Valverde. Tra l'altro, guarda,
0: la soluzione sai qual è?
1: Ormai,
0: flight radar,
1: guarda, io ti dico, ormai che ci siamo in questo, ci siamo infilati anche noi nel torbido di questo flight radar
0: gate,
1: che il mistero si infittisce.
0: Attenzione!
1: Perché da quello che risulta da una foto, non so se ce l'hai anche te, il volo che sarebbe dovuto arrivare a Istanbul, che contiene al suo interno forse Ulai, non si sa, dovrebbe essere stato deviato a Budapest. Quindi, cioè, se il fine ultimo era quello di arrivare a Firenze, magari poco male. Cioè nel senso,
0: la Bijan.
1: Però... La Bijan...
0: Quale volo è stato spostato? Quale volo è costretto a atterrare a Budapest?
1: Allora,
0: quello a Bijan,
1: Istanbul? Forse sì, non lo so. Mi arriva questa foto con deviazione a Budapest. Magari no, ho sbagliato. Può darsi, speriamo, non lo so. Sinceramente, non ci sto capendo più niente.
0: Io ho già il mal di testa. E ora, infatti, poi chiederò a Niccolò Ceccarini proprio di dire tutto sulle tratte a Bijan. Ankara o Abidjan, quello che vi pare a voi, nel senso che ho tutti i voli in partenza da Istanbul, che tra l'altro non è neanche un aeroporto proprio di dimensioni ridotte. Comunque, andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino, carico a pallettoni.
2: Bembe, non so cosa ne pensi te, non ti sembra che però sia cambiata, al di là di Ulai, sebbene no, alla fine non è questo l'importante, ma che gli acquisti saranno di quella caratura lì, a prescindere dal centrocampista ivoriano. Cioè, a differenza di altri anni dove non si prendeva Julian Alvarez e poi arrivava Cabral, non si prendeva Baturinam, poi si prendeva, con tutto rispetto, di Corrucci Caviglia, non ti sembra che sia cambiato proprio il cabotaggio degli acquisti? No, questo secondo me è la,
0: non c'è dubbio,
2: parte più bella per un tifoso della Fiorentina.
0: Sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. È un cambio di paradigma che però certifica e va a mettere una pietra tombale su tutti i discorsi che sono stati fatti negli ultimi 7 anni, non solo dai pretoriani di un certo modo di fare mercato, ma anche dallo stesso modus operandi della Fiorentina. Cioè Paratici ha preso il modus operandi degli ultimi 7 anni della Fiorentina e l'ha accartocciato. Non rimane nulla. Poi si può dire, certo, arriva un dirigente nuovo, funziona così, ma a me viene anche da pensare che un dirigente nuovo possa anche costruire su vecchie fondamenta. Qui nella visione di Paratici, e non è un punto di vista perché lo stanno dicendo i fatti, nella costruzione della società con nuove figure e nella costruzione della rosa con 2 settimane di mercato a questa intensità, la dico in modo un po' brutale, non andava bene nulla. Cioè nella prospettiva di Paratici, di un dirigente come Paratici con la sua esperienza, quello che ha trovato non erano fondamenta, erano macerie, forse neanche così tanto riconoscibili. Quindi certo che è stuzzicante questo nuovo modo di porsi, però allora è davvero un anno zero, è davvero un anno in cui mettere da un lato un po' di pressione, perché io di fronte a questi acquisti, perdonatemi, non riesco più a dire sì ma è l'anno cuscinetto, sì ma è l'anno in cui riappropriarsi della metà di sinistra della classifica, sì ma la Fiorentina aveva 25 punti, 30 punti di ritardo dall'Europa che conta l'anno scorso. Io, se fai un mercato del genere in 2 settimane, non riesco per onestà intellettuale a dire sì sì l'obiettivo quest'anno è fare meglio del Sassuolo dell'anno scorso, sì sì l'obiettivo quest'anno è giocarsela con l'Udinese e la Lazio per le posizioni sotto la Coma. Non ce la faccio.
1: Anche perché fammi aggiungere una cosa.
0: Anche due.
1: Ora è vero che giustamente i tifosi anche non devono pensare al bilancio, perché sennò si fa i tifosi del bilancio, però allo stesso tempo la Fiorentina sta spendendo tantissimi soldi e rimanere un altro anno senza Europa, dopo che è già 2 sessioni che spendi 100 milioni per rimanere a mani vuote, questo peserebbe tantissimo nelle casse di una squadra che insomma non è che ha i conti del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Manchester City. C'è da sempre da fare i conti con il bilancio, per cui
0: sono bilancio d'accordo che con salutiamo te. Perché sì, ti segue sempre,
1: certo, sì, sì.
0: È un accanito ascoltatore della nostra trasmissione. Io vi ricordo il 348 75 13 933. Questa puntata verrà ribattezzata Flight Radar, il viaggio di Ulai. E tra l'altro devo dire questo si sposa anche straordinariamente bene, perché avendo visto ieri l'Odissea di Nolan mi sento anche molto a mio agio, ecco, nell'andare a tracciare gli spostamenti da Abidjan a Istanbul, poi da Istanbul a Firenze. No, però il volo viene dirottato a Budapest, allora da Budapest deve prendere una macchina, sì, deve andare in un altro aeroporto. Mi sento molto, ecco, come Omero con Odisseo.
1: Ho ricostruito quello che era il
0: sospiro di sollievo, quindi certo. Tutto a posto?
1: No, assolutamente, perché allora lui dovrebbe andare a Istanbul, in questo momento è in volo per Istanbul, lui, e quello non è stato dirottato.
0: Ok, se lui ha preso un aereo che è quello partito a 00:37 da Abidjan, Turkish Airlines,
1: arriva in Turchia,
0: arriverà
1: quello
0: in Turchia,
1: arriverà a Istanbul. Beh, poi avrebbe dovuto prendere il famoso volo privato
0: delle 14
1: che sarebbe dovuto arrivare a Firenze
0: alle 3 e mezzo. Non arriva più alle 3 e mezzo
1: quell'aereo lì da doveva partire da Praga e arrivare a Istanbul, okay, e prendere Ulai. In realtà da Praga è stato dirottato a Budapest.
0: Quindi serve un nuovo jet.
1: Quindi serve un nuovo jet privato da Istanbul che lo porti a Firenze.
0: Come avrebbe detto Dimitri Conti, e sarebbe stato bello sentirlo anche dalla sua viva voce, che beffa! Perché questa puntata è speciale,
1: sì,
0: Flight Radar.
1: Sì,
0: A questo punto...
3: Mamma che beffa!
0: Grazie Dimitri, che sei arrivato leggermente in ritardo, ma sei arrivato. Consentiteci anche di alleggerire un po', perché certo, è veramente il teatro dell'assurdo. Qui ci sarebbe bisogno di Samuel Beckett tra gli ascoltatori ogni tanto. Anche Kafka mi viene da dire, perché ci sono delle situazioni veramente bislacche. Comunque, ovviamente, insomma, continueremo a monitorare tutto questo, ma devo dire che siamo veramente al top. Sentiamo un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ma per me questa è una telenovela che ha una sola funzione: distrarre come è stato definito, un prestigiatore, con una mano distrae il pubblico e con l'altra fa
0: mossa Kansas City,
4: la magia, no?
0: Bello.
4: Quindi la magia... secondo me non arriva nemmeno questo giocatore, anche perché stanno valutando anche i giocatori che ci sia a centrocampo. Penso che lui stia lavorando parecchio sugli esterni e forse anche sull'attacco, perché comunque la difesa è stata sistemata e bene o male, anzi io spero arrivi presto questo Valdepenas, perché insomma sembra tutto a posto, però mi preoccupo più per questo che per il centrocampista.
0: Tutto a posto a Ferragosto. Jacopo in linea, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Allora, premesso che Beckett forse fosse stato fiorentino avrebbe scritto aspettando la IA,
0: certo. Sì, sono d'accordo con
3: vabbè,
0: te.
3: Allora, seconda premessa è che io sulla IA purtroppo ho delle vibrazioni un po' alla Milinkovic-Savic, ma non solo, tanto per come, non solo e tanto per come va a finire, quanto per il rimpianto che genererà nel decennio successivo, come è successo con Milinkovic-Savic. Tutte le volte veniva a Firenze o ci faceva gol o faceva prestazioni straordinarie e ci mordevamo anche i gomiti. Però a proposito della questione tattica che parlavi prima, ma non pensate possibile che Ulai e Fagioli potrebbero essere due con un centrocampo, appunto un 4-2-3-1, e spostare a Tà un po' più avanti come ha fatto Udine qualche volta, al di là del fatto che mezzala sinistra o trequartista, insomma, oggi nel calcio moderno sono veramente di differenza per come si interpreta il ruolo. E poi chiudo su questa cosa, siccome Bembe t'ho sentito un po' polemicuccio stamattina.
0: Vai, allora, solo stamattina, ovviamente, solo stamattina.
3: No, diciamo un po' più di solito.
0: Un po' più di solito, allora, va bene.
3: Ora una polemichina la faccio anch'io.
0: Oh,
3: uno, ci hai invitato a essere più attenti nella scelta delle nostre fonti in relazione alla questione dei tre extracomunitari. E uno dei primi a parlare della possibilità di avere tre extracomunitari però è un giornalista di punta della radio con la quale voi tutti i giorni vi collegate per due ore per fare palla al centro. Allora, noi scegliamo meglio le nostre fonti, però voi parlate con i vostri partner, ecco, diciamo così. Seconda cosa, è vero che Flight Radar e tutto questo sta generando un delirio. Allora faccio una domanda: Radio Firenze Viola ci va oggi alle 3:30 a Peretola o ignora la notizia?
1: Ci va. Io questo te lo posso confermare, perché sarà il sottoscritto ad andarci.
0: Quindi guarda, sei andato alla fonte diretta, come solo i grandi sanno fare, caro Jacopo.
1: Ci va Jacopo.
3: Prego, io ho finito, grazie.
0: Grazie a te Jacopo. Guarda, cioè, perfetto, perché abbiamo qui Niccolò Righi, avrà due scelte a quel punto, anzi tre. Scelta numero uno, possibilità numero uno, orizzonte numero uno. Arriva questo jet che non si capisce se poi dovrà appunto prenderne un altro, se Niccolò Righi starà lì a dormire.
1: Io spero che sia un qualcosa di rapido e indolore, perché oggi dovrebbe essere anche la giornata più calda, veramente. È bollino rosso da una settimana, per cui...
0: Comunque...
1: No, dimmi le scelte poi.
0: No.
1: Stare lì a dormire.
0: Allora,
1: poi.
0: Le scelte sono... No, la scelta è arriva Ulai... come da programma, 15:30, grandi foto, grandi sorrisi, lui che accenna un sono felice e siamo a posto.
1: Tutto bene, tutti felici.
0: Numero due, che ribadisco sarebbe la mia
1: preferita.
0: Bellissimo,
1: sì, anche
0: voi. Arriva Ulai alla Fiorentina, ma non oggi e soprattutto non da quel jet. E soprattutto Niccolò Righi riprende l'arrivo degli occupanti del jet di qui sopra, appena varcate le soglie, chiaramente non in pista, spero non faccia come in terminal quando c'è l'uomo delle pulizie che prova a bloccare l'aereo in partenza. Riprende però dei signori sconosciuti all'interno del mondo del calcio, che erano venuti seriamente a farsi gli affari loro. Numero 3, è talmente complesso lo schema di Flight Radar, per cui il jet privato che doveva partire da Praga e andare a Istanbul è stato dirottato a Budapest, quindi magari farà un po' di ritardo, che Niccolò Righi sarà costretto a farsi portare dalla famiglia una brandina, una coperta, un sacco a pelo e dormire a Peretola.
1: No, guarda, questa...
0: acqua, cibo, tutte le dipendenze che ha Niccolò Righi questa... dovranno poi essere soddisfatte.
1: Guarda, insomma, questa condizione non si potrà verificare, perché alle 17 mi aspetta un ottimo turno su tutto il mercato web, per cui
0: chiara priorità.
1: che ha la priorità. Attenzione, per cui sì, certo, l'editore mi paga per fare il turno su tutto il mercato web, non per riprendere Ulay oppure un uomo d'affari turco, quindi deve arrivare, deve muoversi, ecco, il buon Ulay, perché io alle 4:30 ho i minuti contati, posso stare un'oretta massimo a aspettarlo. Se poi dovesse fare 2 ore di ritardo, non ci troverà Niccolò Righi e quindi non ci troverà Radio Firenze Viola, ecco.
0: Comunque le critiche sono sempre ben accette, che siano alla categoria, che siano ai colleghi, che siano al sottoscritto, nessuno è esente, nessuno. Io l'invito che vi faccio sempre è chiamare 055 77 111 71 e dire, ve lo dico anche in francese, benve, france, franci, fra, welcome, chiamatemi come vi pare, qui hai detto una cazzata, perché? Ecco, a me fa dispiace un po', così come allo stesso modo sapete benissimo, e noi, io personalmente mi baso sul flusso di messaggi che arriva in questa trasmissione. Ovvio che non posso avere il controllo su quello che succede nei bar di Gavinana o sul lungomare di Viareggio, per chi parla di Fiorentina e per chi a Viareggio ti fa Fiorentina, non credo siano tantissimi.
1: No.
0: Però qualcuno magari ci sarà. Poi abbiamo chi fa la mezzala sinistra può fare anche la mezzala destra, non cambia un tubo. Questo Alessandro legittimamente lo dice, io non sono per niente d'accordo. Alessandro, però va
1: quanto
0: bene.
1: Quanto Jacopo diceva che poteva giocare con il 4-2-3-1, secondo te? Che ci faceva domanda. Io sinceramente Fagioli mediano non ce lo vedo per niente. Poi per carità avrebbe un giocatore dinamico al suo fianco, ma mi sembrerebbe un po' una mediana leggerina. E poi soprattutto è stato grosso stesso a dire 4-3-3 con Attà mezzala sinistra. Ora non credo che è vero anche che mi sembra che in questo momento Paratici vada molto a diritto su quelli che sono i suoi obiettivi della serie. Non voglio dire, perché ci mancherebbe, immagino che i colpi siano tutti concordati, però forse gli darà la squadra a disposizione di Fabio Grosso e gli dirà fatela andare bene, ecco. Però non ce lo vedo, ecco, in questo momento una Fiorentina che almeno di partenza non provi a partire con il 4-3-3. Poi certo anche al Sassuolo ogni tanto si è spostato, si è messo a due a centrocampo, ha fatto un 4-2-3-1. Mi sembra che i giocatori però avevano caratteristiche, soprattutto i mediani, un po' differenti da quelle che sono quelle di Ulay e quelle di Fagioli.
0: Chiudiamo questa prima ora con Massimo da Mestre, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao, buongiorno. Oh, dobbiamo cominciare a preoccuparci io e te, perché ovviamente oltre a essere d'accordo sui 10 anni di disastro gestionale della Fiorentina dai quali veniamo, adesso siamo anche molto d'accordo su Ken e comincio a essere un po' preoccupato.
0: Occhio, non c'è 2 senza 3.
5: Ah beh, per fortuna ci separano sempre gli expected goals, il numero dei dribbling, quelle cose lì, quello è un mare che ci divide e ci dividerà sempre, insomma, perché va bene così. Sì, ci saranno altre cose sulle quali saremo d'accordo se la Fiorentina continuerà in questo trend positivo. Sentivo prima persone che lamentavano che bisogna prima comprare o prima vendere o contestualmente comprare e vendere, cioè Fioi, l'importante è la squadra che vedremo in campo la prima volta che c'è una partita da giocare con qualcosa in palio, quella è l'unica cosa che conta, e quanto costerà, quanto non costerà, non sono problemi nostri. Per fortuna non sono problemi nostri, per cui cioè, questi che fanno i conti, costa troppo, costa poco, costa meglio, non sono problemi dei tifosi.
0: Un abbraccio Massimo e grazie di aver chiamato Massimo. In attesa del prossimo evento su cui essere d'accordo. Ora mi piace perché c'è chi scrive da fonti certe: Ulay è sceso dal jet a Budapest ed è montato su un Flixbus che arriverà a Villa Costanza alle 15. C'è già Goretti ad aspettarlo al bar con lo spritz. E poi c'è chi, lo stesso Alessandro, ci manda una foto fatta dalla sua macchina, credo sia in coda o comunque fermo. Sullo specchietto retrovisore, dallo specchietto retrovisore si vede un camion con un adesivo della Turchia, e quindi dice: non è che sarà mica Ulay che appunto sarà stato costretto a fare un viaggio un po'
1: dell'autostop.
0: L'autostop fino appunto a salire su un tir. Chiudo questa prima ora, visto che in tanti io ho mentre c'è Gabriele ricorda effettivamente Niccolò Righi in The Terminal, sì, quella scena memorabile con l'uomo delle pulizie dell'aeroporto che invade la pista per fermare un aereo in partenza. In tanti mi chiedono un parere sull'Odissea di Nolan. Ti è piaciuto il film? È da vedere al cinema? Posso aspettare la piattaforma? Cosa pensi del film Odissea? Ti è piaciuto il film? Bla bla bla bla. Ragazzi, dovete andarlo a vedere. Io sono un nolaniano, ma questo credo sia veramente un capolavoro totale e assoluto. Ve lo dice una persona che è andata a vederlo con un'altra persona che ha studi classici alle spalle, quindi è molto aveva delle aspettative enormi. Non è una di quelle che si è messa a puntualizzare no ma l'armatura, no ma qui, no ma là, quindi non è un documentario, però il consiglio che vi do è quello di andare a vederlo, se possibile in una sala IMAX. Ora mi rendo conto, l'avete letto sicuramente anche da soli, solo 41 sale nel mondo sono in grado, e l'unica in Italia è a Milano, sono in grado di ospitare e di mostrare il film come è stato girato in una tecnica tutta particolare che, se non ricordo male, si chiama IMAX 70 mm, sì. E vabbè, questo è quanto, però andate a vederlo in una sala IMAX, che è un ottimo compromesso, ma soprattutto andatelo a vedere perché è un capolavoro, che siate o meno amanti di Nolan, dell'Odissea, che siate amanti di Ulisse, che vi piaccia chiamarlo più Ulisse, Odisseo, Agamennone, chi vi pare, ecco, andatelo a vedere perché farete un regalo a voi stessi, e questo è uno spot pazzesco, sì, pur non prendendo
1: ci saremo
0: un semplice euro.
1: Io andrò lunedì
0: e quindi il colore, sì, che poi lunedì
1: già
0: farà un
1: fissato,
0: nuovo
1: ora.
0: Già fissato, chiaramente ha fissato anche lui un aereo su Flightradar,
1: sì,
0: ha preso,
1: sì, per andare a Milano.
0: Giustamente chiudiamo questa prima ora con Duccio da Firenze che riassume il tutto con la Ulaissea, che è bellissima, una bellissima chiosa. Quindi bellissima. Tra poco speciale con Niccolò Ciccarini, a cui chiederemo, sì, pista calda, pista fredda, 20 milioni bonus e quant'altro, ma soprattutto lo utilizzeremo, e sarebbe bello anche scriverlo come sottopancia, come esperto di Flight Radar. A tra poco, ciao.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
8: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
9: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
8: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
9: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care. I prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
10: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
9: Il calcio in chiusura al Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale e lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
10: È tutto, a più tardi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna avete un domatore.
13: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apre il dibattito.
15: Uno.
16: Contro tutti!
17: Quello che accanto a lei è matto.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci qua, 11:04, 17 luglio 2026, puntata frizzantina come piace al sottoscritto. C'è stato anche tempo per un minutino su l'Odissea di Nolan, quindi molto bene, ma oggi è soprattutto una puntata speciale, una puntata interamente dedicata agli spostamenti aerei, una puntata dedicata al cielo, ai voli, alla passione per avvicinarsi il più possibile alle stelle senza magari fare come Icaro. E quindi salutiamo l'uomo che sì, attraverso il mercato ci porta a 20 metri dal cielo, ci porta a galleggiare tra le nuvole, è il più grande, e così lo voglio presentare, esperto di Flight Radar 24, che credo non sappia neanche cosa sia, del mondo, Niccolò Ceccarini, buongiorno.
19: Buongiorno a tutti, direttamente da Ronzone, dal ritiro del Sassuolo, perché chiaramente noi neroverdi abbiamo...
0: No, sei fuori dall'attualità, vedi, non sei nel mood, non sei sul pezzo.
19: Noi
0: non
19: stiamo cercando di prendere Daniel Maldini, Pietro Cumuzzo, il nostro mondo è questo, capisco che voi ci avete fatto.
0: Sei superato, oggi. Nick, sei superato, non sei sul pezzo, vedi che non sei... Cioè, mentre twitti con tutti gli hashtag e le clesside, sì, devi mantenere, sì, quel mood, non è ora
19: ma
0: il momento.
19: Non voglio creare facile, no, tra l'altro ti do una notizia, questa è una notizia vera,
0: sì.
19: È sparito il segnale del telefono del Cecca, non citerò la nota compagnia, ma è la più importante d'Italia, quella
0: vabbè, può capitare,
19: pubblicità.
0: Sì.
19: No, qui capita sempre, non si capisce mai se c'è il sole, la neve, la pioggia. Vero,
0: allora cambia operatore, che devo dirti?
19: No, comunque bufera, perché chiaramente, come direbbe Marcolino nostro Piccari, sono qui al Ponte Ema come vecchi, cioè no, come vecchi, quindi come giovani assolati.
0: Come vecchi o come giovani?
19: No, sono giovani, perché insomma in quest'ora al caldo bisogna stare un pochino...
0: Comunque Nick, il tema del giorno, oltre a questa tua capacità in un certo senso di così ribadire e reiterare i concetti sui neroverdi, è questo benedetto doppio volo Abidjan-Istanbul, Istanbul-Firenze, che prenderà Ulay. Quindi io ti ho introdotto come esperto di Flight Radar 24, uno per sapere se sai cos'è Flight Radar 24 e due perché tutti gli ascoltatori vogliono sapere se alle 3:30 questo jet privato previsto in arrivo a Peretola avrà al suo interno Ulay o no. Quindi devi rispondere a questo.
19: No, la prima domanda, sì, so benissimo, diciamo, è quello che controlla i voli, no? Quindi a maggior ragione tu puoi seguire il volo che tu hai scelto e lo puoi vedere in ogni momento, è piattato a livello, voglio dire, di questo momento sta superando la Francia, poi sulla Grecia, adesso
0: oh, bene, bene, dai,
19: a Firenze, no, questo sì, c'era
0: bene,
19: arrivato.
0: Va bene, non si sa mai, però. Non
19: questo
0: si
19: me l'ha spiegato la Giulia.
0: Ah, ecco, ecco.
19: Sì, me l'ha spiegato la Giulia, certo. Poi la mia, per me l'hanno belle prese.
0: Oh, bene, ma è sul volo o no? Cioè alle 3:30 Niccolò Righi e va a Peretola, secondo te tornerà con le pibe nel sacco o con le foto di Ulai sul telefono?
19: Ma questo è,
0: questa
19: dire,
0: è la domanda.
19: È tutto, no, la domanda è se speriamo lo riconosca prima di tutto.
0: Vabbè, ma ora questo sarà un problema di Niccolò Righi.
19: Che riconosca Ulai, perché io se me lo trovo accanto, dice piacere Ulai, io ho detto Ulai chi? Gli dico, guarda,
0: vabbè, Niccolò, questo.
19: Ci si saluta, allora Scamacca può diventare.
0: Certo, certo.
19: Esatto. No, nel senso, io per me l'hanno già preso da ieri, però io ho questa certezza, tanto loro continuano a fare muro sulla vicenda, non ho capito la motivazione, però per me.
0: Quando dici loro, dici la Fiorentina, Nick, perché sennò.
19: Sì,
0: non...
19: sì, loro sì, intendo la Fiorentina.
0: Bene, bene, bene.
19: Sì, sì, infatti intendo anche il principe di Collodi in questo senso, quindi. Che naturalmente lo fa semplicemente perché ha capito la delicatezza dell'operazione, però secondo me sì, dai.
0: Quindi però sei, diciamo, metti un po' le mani avanti su questo jet delle 14 che arriva alle 3:30 a Firenze, forse.
19: Guarda, Bembe, io non sono in grado di dare ora, diciamo, delle indicazioni ulteriori. Io, la mia informazione ieri sera è che l'avevano in mano il giocatore, poi se arriva oggi, domani, stanotte, nel pomeriggio, io su questo non mi sbilancio perché non ho elementi che mi possono permettere di dare delle indicazioni ulteriori su questa operazione, eccetera. Credo l'abbiano seguita molto bene anche le persone che ci lavoravano su tutto il mercato web, in particolare Niccolò Righi, lo stesso
0: che salutiamo, che è qui,
1: sì,
0: accanto.
1: Sono qui, sono qui.
19: Esatto, quindi poi sai, alla fine quando arriva, arriva, ecco. Io non sarei soprattutto, diciamo, a fossilizzarmi molto sull'orario della.
0: No, ma io lo dicevo soprattutto per il bene di Niccolò Righi. Oggi sì, è sì. Caldo, il buon Nicco deve andare alle 2:30, 3, non so che ora andrai.
1: Sì, alle 3.
0: A Peretola.
1: Alle 3:10.
0: Insomma, per allertare la famiglia, la protezione civile, la Croce Rossa, l'acqua. Cioè,
1: arriva qualcuno alle coperte.
0: Hai capito, voglio dire, si deve aspettare lì, davvero, come Samuel Beckett, Godot, Ulai. Insomma, cerchiamo di dargli indicazioni corrette.
19: Ma io penso che lui faccia bene andare all'aeroporto perché c'è l'aria condizionata.
0: Ah, questo è un buon suggerimento.
19: Dal punto di vista, secondo me, è un buon suggerimento. Poi se ci sta anche 3-4 ore, almeno lo sta a prendere il caldo. Comunque, a parte le battute, io credo che, insomma, voglio dire, Nico, intanto se devi stare lì in redazione a battere i tasti, meglio che tu stia lì a fare un po' di giornalismo vero, abbi pazienza.
1: No, per carità, carità.
19: Quello è giornalismo vero, battere i tasti, magari cercare la pista a destra e manca. È un'altra cosa, quindi secondo me professionalmente parlando.
0: Pacco frontale,
19: Pacco frontale. Sul pezzo. No, frontale per me il lavoro è questo. Poi ci sono naturalmente delle competenze per cui bisogna mandare avanti, no, le notizie, gestire anche le news che arrivano ora dopo ora. Ma il giornalismo si fa sul campo, cioè, ma fatto in redazione. Io non l'ho mai visto fare un giornalismo d'assalto fatto in redazione, non l'ho mai visto.
0: E allora trasformiamo Niccolò Righi, mentre Nick prosegue intanto nel suo sfogo sulla categoria, trasformiamo Niccolò Righi nell'addetto agli arrivi a Peretola.
1: Bene, bene, sì, ci sarò, ci sarò lì con.
0: Quindi
1: sarò
0: non
1: in pista, quello lì con le lucine.
0: Non sul marciapiede, non giornalista da marciapiede, no, giornalista da controllo check-in, controllo check-out, dimensione bagagli, peso, contropeso. Ecco,
19: sì,
0: questo
19: sì, esatto, e quindi naturalmente controllerà tutto. No, però ecco, tornando al discorso, secondo me fa bene a stare in zona perché non si sa mai, tanto la Fiorentina indicazioni non le dà. Però credo che sia opportuno stare con le antenne dritte tutto il giorno perché la pista, come direbbe il Cecca, è calda, caldissima. Ecco.
0: Questo però, siccome
1: la pista dell'aeroporto.
0: La pista dell'aeroporto non c'è dubbio, se si mette a misurare l'asfalto come in Formula 1 sarà a 70 gradi. Tra l'altro si potrebbe anche parlare un giorno dello speciale pista di Firenze, dove trovarne di meglio, cioè ovunque. Ma questo, Nick, per quello che sei riuscito a raccogliere da Fiorentina, te la chiedo proprio brutale. Presuppone una partenza di Fagioli un pochino più probabile rispetto a prima? O no?
19: Allora, i due ruoli sono abbastanza simili, anche se ci sono delle divergenze di opinione, e quindi mi affido al maestro di calcio, benvenuti. Io sono più per l'idea che sono abbastanza simili come giocatore, piuttosto che possono convivere, possono coesistere. Poi nel calcio si può inventarsi di tutto, però secondo me proprio una coesistenza naturale di questo centrocampo non ce la vedo facile, anche se poi Grosso sicuramente potrà trovare la soluzione giusta. È una logica conseguenza di quello che stai dicendo, la possibile partenza di Fagioli, però è altrettanto vero che io ho parlato anche con il suo agente qualche giorno fa e mi ha detto che non c'era nulla in ponte o in ballo in questo momento. Poi si sa bene che gli inglesi, per esempio, ben ve fanno un'offerta dal momento all'altro, e quindi naturalmente quando arrivano tutti questi soldi chiaramente poi c'è la possibilità di partire velocemente, no? E di fare l'operazione in fretta e furia. Tanto per loro 30-35 milioni sono noccioline, noi magari per mettere 30-35 milioni per fare un'operazione dobbiamo accumularla e partire da lontano, per cui questo è un po' il discorso. Io non lo so, però la logica mi direbbe di stare attenta alla partenza di Fagioli.
0: Io, Nick, quello che dicevo anche prima ed è un dubbio che non che mi porto dietro è questo. Allora, Ulahi al Trabzonspor giocava a due, faceva l'interno, sì, di centrosinistra. Sì. Con chi ho parlato dalla Turchia me lo ha sempre descritto come un giocatore che ha delle caratteristiche da quarterback, addirittura me l'hanno definito, quindi un giocatore che comunque ama avere il pallone tra i piedi, ma non è un regista classico, sicuramente non è Matic, non è Mazzitelli, quindi non è quello classico che metti davanti alla difesa, anche perché non ha il fisico per essere Matic. Quindi mettiamo che nell'idea della Fiorentina ci sia quella però di lasciar perdere il discorso del Matic di turno e metterlo davanti alla difesa, allora sposti sul centro-sinistra Fagioli. Ma bene, però siamo stati giorni e giorni a sentire Grosso dire: io a Ta lo vedo sul centro-sinistra, a Ta dire il ruolo preferito è mezzala sinistra. Non si possono mettere i giocatori sovrapposti l'uno sull'altro. Quindi chi fa la mezzala di destra?
19: Questa è una bella domanda. Potrebbe farla Thorsved.
0: Sì, però allora o gioca Ulahi o gioca Fagioli.
19: Guarda, Benve, io credo che lì a centrocampo ne vedremo delle belle, perché secondo me se arriverà Ulahi come penso che arriverà, loro faranno un'uscita per forza a centrocampo, un'ulteriore uscita, anche perché Torsved non lo hanno mollato, lo vogliono prendere e quindi stanno cercando di lavorare a questa operazione. Lui sta cercando di non spendere un euro su Torsved e lo capisco, perché comunque, a parte le battute e gli scherzi, Paratici in questo è fuori classe assoluto, cioè io non ho mai visto uno. Guarda, io sono anche un giuntoliano convinto e gli voglio un bene dell'anima a Cristiano, ma sul mercato uno forte come Paratici lo devo ancora ritrovare nella mia vita, nella mia carriera di giornalista, perché lui è veramente un mago delle trattative, riesce a fare delle cose eccezionali. Però ti dico, secondo me, se deve arrivare a Torsved è chiaro che dovrà anche fare. Io capisco la sua idea, che è quella di dire: io ti do tutto Brescianini e il prestito di Comuzzo, perché questo potrebbe essere, però secondo me non so se a Sassuolo gli basta e porterebbe dentro Thorsved. Poi però secondo me altri due centrocampisti li fa uscire Somma e uno tra Mandragora e magari Fagioli potrebbe anche uscire, per me sì.
0: Allora, intanto un ascoltatore giustamente sottolinea, visto la presenza successiva di Niccolò Righi all'aeroporto, che alle 16, essendo presente nel nostro panisesto la trasmissione Nick e Nick, potrebbe per l'occasione ribattezzarsi Nick, Nick e Nick, sì, sfruttando anche la presenza di Niccolò Righi per uno di quei momenti, e poi fanno volare Niccolò Ceccarini, che insomma si esalta quando ci sono giocatori presentati che si chiamano Niccolò o Nicolò con una C sola, quindi figuriamoci una trasmissione con altri due Niccolò, che brodo di giuggiole potrebbe poi generare nel direttore.
19: Io sono un estimatore di Niccolò Righi, un estimatore di Niccolò Santi, un estimatore di Francesco Garzano.
0: Ma io non mi chiamo Niccolò, però
19: vabbè, ma che
1: secondo
19: Niccolò,
1: nome
19: benvenuti, in realtà non vuoi dire il tuo primo nome, ma c'è anche quello.
0: Certo, sono d'accordo. Possibile Escandur, chiede Alex 19.
19: Ma da come ne parlavano direi di no, da come ne hanno sempre parlato direi di no, mi sembra che sia un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare e quindi mi sembra difficile che possa uscire in due, però con loro, intesi naturalmente il plurale maiestatis la Fiorentina in senso largo e quindi in particolar modo Paratici e Goretti, loro sono capaci di far tutto, cioè quello che ti dicono oggi domani può essere smentito dai fatti, per cui io non mi sento di escludere nulla alla luce di quello che abbiamo visto in questo mercato, che è stato un mercato per certi versi improvviso, fatto no, di accelerazioni che non ti aspettavi e che a maggior ragione sono state fatte anche a volte nel cuore della notte, quindi cioè capita un'opportunità, si coglie, ti arriva un'offerta, cambi il tuo piano magari anche tattico e decidi di andare in una direzione diversa, quindi io non vedo incedibili, vedo giocatori cedibili a prescindere, poi tutti gli altri vendibili se ci sono delle opportunità.
0: Elia Jeremy dice basta Ulai, non faccia come Berbatov, giustamente.
19: Vabbè, male, voli. Berbatov torna indietro.
0: Sì, sì, e poi dice oppure quando si apre il portellone una volta atterrato l'aereo si leva la maschera e si scopre che al suo posto c'è Lillo. Tutti si ricordano Posamen, Sol Lillo, eccetera, certo, eccetera. Certo. Nico ovviamente non ha idea di che cosa sia Lillo e Posamen.
19: No, io sto parlando di Ollie e Benji, per cui si
0: benissimo.
1: Nico, guarda, io ti chiedo a questo punto, visto che siamo a parlare di mercato, se ci sono delle novità anche per quanto riguarda gli esterni, perché mi sembra che la Fiorentina il ruolo che l'avevamo battezzato tutti come da rinforzare è per ora l'unico che non è stato toccato, e nel frattempo sono stati spesi 100 milioni quasi, se dovesse arrivare Ulai.
19: Ci sono innamorati di Ulai dal punto di vista calcistico e hanno capito che lì sono, cioè per me loro lo considerano un potenziale crack Ulai, se no non si spiegherebbe tutto questo interesse su questo giocatore sul quale loro si sono buttati in maniera forte, cioè loro vedono in prospettiva questo giocatore come uno dei più grossi talenti a livello del calcio mondiale, altrimenti non avrebbero fatto un investimento di questo tipo e sarebbero andati anche a fare subito, diciamo, l'esterno d'attacco. È chiaro che ora l'esterno d'attacco è un aspetto fondamentale, perché la Fiorentina non ce l'ha in questo momento un esterno d'attacco. C'è il buon Coleoscio che rimane lì e è sospeso da un mese e mezzo. Bakayoko secondo me è un profilo che piace proprio tanto tanto tanto, ma non sono convinto che ci sia solo lui, ne avranno altri due o tre interessanti e poi dovranno prendere naturalmente anche delle alternative, perché se fai 4-3-3 serviranno anche due esterni, diciamo, alternativi. Io mi interrogavo ancora su Solomon, era una domanda che mi facevo da solo, mi guardavo allo specchio e mi rispondevo da solo, dice cerca, ma Solomon secondo te ciao siamo forti. No, quindi dicevo,
0: questo era il virgolettato di te parlando con te allo specchio.
19: No, è passato, sono passati quattro ragazzi con un furgoncino,
0: quattro ragazzi con una chitarra.
19: C'erano anche ricchi e poveri. No, detto questo, io credo che anche Solomon sia sparito nel nulla, ma io me la tengo sempre una finestra anche su Solomon, perché mi sembra sia sparito troppo velocemente, ecco.
0: Allora ci sono alcuni messaggi che mi fanno molto sorridere. Attacco frontale di un amico che non si firma, che dice come se la tirava ieri al Viola Park il Ceccarini, non mi ha voluto fare nemmeno l'autografo.
19: Sì, è vero, assolutamente, infatti era proprio per questo motivo qua, figurati se voglio fare l'autografo io, ci mancherebbe altro, se fare l'autografo io sei per il mondo, ci mancherebbe altro.
0: Certo, certo, sono d'accordo. Poi c'è un amico che ci manda la foto. Allora, sostanzialmente con vista per Etola, cioè ora non so, probabilmente lui sta raggiungendo l'autostrada.
19: Sono aumentati anche i prezzi delle case da quando si sta dicendo che sta arrivando Ulai a Peretola. Infatti, sono a vedere un attimo, ci sono ben aumentati del 10%.
0: Le case, dice, nel circondario, benissimo.
19: Sì, grazie all'arrivo di Ulai. Sì.
0: Marco da Pistoia dice sto parcheggiando, quindi insomma si sta portando avanti con un bel po' di anticipo. Stile
19: uno spazio buono per Niccolò Ricci.
0: Sì, ecco, sì, mi raccomando, sì, certo. Cioè, parcheggiate, prendete d'assalto con rispetto ovviamente l'ordine pubblico, l'aeroporto di Firenze, però lasciate almeno un parcheggio a Niccolò Ricci.
1: Se Marco magari lo trova all'ombra, magari me
0: tanto
1: lo tiene
0: meglio.
1: Lì, e poi quando arrivo io, Marco magari gli do il cambio e mi lascia il parcheggio all'ombra. Ecco.
0: Questo è importante. Gabriele ci dice e ci segnala che Niccolò Ceccarini è sull'aereo insieme a Ulai.
19: Ah. Sì. Però il problema è che non l'ho riconosciuto, quindi ma ci saranno, dice guarda, quello lì dovrebbe essere Ulai.
0: Magari siete in tanti, Nick.
19: Ma allora io non lo riconoscerei, sono sincero. E qui se io ce l'avessi accanto,
1: prova a sentire se l'hostess fa un annuncio.
19: No,
1: non lo
19: direi,
1: so.
19: Io guarda, ringrazio la presenza di Ulai, magari se qualcuno me lo segnala, lo riconoscerei. Io sono rimasto un po' a Antognoni, a questi giocatori qua, perché quelli moderni non li conosco.
0: Certo. Poi chiudiamo, prima di salutare per questa mattina Niccolò Ceccarini, ovviamente la giornata non finisce qui. Grandi telefonate, piste calde, piste torride, piste bollenti. Situazione Bakayoko, Simone.
19: La situazione di Bakayoko è legata a un eventuale investimento che la Fiorentina può ancora fare, che può ancora fare nei prossimi giorni, perché dovranno anche cedere qualcuno e penso che non sarà così semplice, però a forza di fare investimenti, sai, si farà la svelta a spendere tanti milioni di euro, quindi ora loro per me cercheranno un attimo di fare un paio di cessioni e poi di ripartire, però gli obiettivi ce l'hanno tutti, le idee ce l'hanno molto chiare. Di fare una squadra sicuramente molto competitiva. Bakayoko sanno bene che non possono certamente fare un centrocampo fortissimo, una bella difesa e un attacco tra virgolette con punti di domanda. Un attacco loro devono avere secondo me una certezza, la certezza che non è Scamacca, la concretezza è importante,
0: importante certo.
19: Ma la certezza è un esterno che segni, come dico sempre io caro Benve, con tutto il rispetto di quelli che hanno prima vestito la maglia della Fiorentina, per i quali trovare la porta era un po' come una caccia al tesoro, invece fare in modo tale che ci sia un esterno che faccia il primo dribbling, si accentri e tiri in porta. Ecco, poi se fa gol o meno è un altro discorso, però quantomeno che centri lo specchio della porta e abbia in dote e porti le gol importanti, perché comunque non ti puoi fidare in questo momento dei due centravanti che hai e basta, perché comunque sia Ken che Piccoli devono dimostrare ancora tanto. Piccoli l'anno scorso non ha fatto granché bene, Ken ha fatto un passo indietro rispetto all'anno prima, per cui ti deve avere comunque un esterno che ti porta in dote dei gol, perché se poi il centravanti va un po' in difficoltà, comunque la situazione la riesce a sostenere. Ecco perché secondo me prenderanno un grande esterno d'attacco.
0: Chiudo con un po' la domanda ovvia, a maggior ragione visto le clessidre twittate da Niccolò Ceccarini per l'affare Ulai. Fiorentina o Fiorenrina, Nick? Credo Fiorentina, confermi?
19: Sì, stavolta ho controllato,
0: ecco, meno male. Meno male. Ovviamente per le regole d'ingaggio, se la Fiorentina compra Ulai è costretta a mollare il colpo su Arocodare, perché può prendere al massimo due extracomunitari per mercato, indipendentemente dal numero di extracomunitari ceduti, quindi potrebbe vendere anche tutti i suoi brasiliani e quant'altro, comunque due. Però la mia domanda è se e quanto davvero la Fiorentina è stata ed è sull'attaccante del Wolverhampton.
19: No, secondo me è un giocatore che piace molto, perché me l'hanno confermato anche ieri. Io personalmente penso che mentre se Ulai non lo ritrovi facilmente, un Arocodare qualunque
0: più
19: per
0: facile.
19: Paratici non è un problema, per Paratici non è un problema trovare un Arocodare qualunque. Un Ulai di queste condizioni, con queste possibilità e con queste potenzialità, fai molta più fatica. Quindi secondo me loro avevano il piano A e il piano B. Loro dice se ci salta in mano Ulai andiamo su Arocodare e comunque prendiamo un giocatore forte per l'attacco, ma che insomma vuole dire se poi non lo prendo ne posso trovare un altro. Su Ulai il fatto che ci abbiano così tanto speso energie vuol dire che per loro è il primo obiettivo. Poi Arocodare è sicuramente un attaccante che a loro piace, che se ci fosse stata la possibilità di avere anche uno slot di extracomunitario in più l'avrebbero preso.
0: Tanti amici vogliono sapere del volo a Bijan Grassina, poi c'è un altro amico che dice ma il volo è già atterrato a Istanbul alle 10:09. Certo, il volo partito da Abidjan a 00:30 è atterrato a Istanbul. La questione è che poi era previsto un jet in partenza da Istanbul alle 14 proveniente da Praga e che però invece che atterrare a Istanbul è stato costretto ad atterrare a Budapest. Ora bisogna vedere se il jet in questione ripartirà a breve da Budapest per raggiungere Istanbul o se invece Ulai o un imprenditore turco che viene a fare affari a Firenze dovrà noleggiare un altro jet per arrivare nel pomeriggio a Firenze. Ecco, questo è un stato dell'arte.
19: Un imprenditore turco che arriva
0: e si trova Niccolò Righi a fare il video.
1: Righi, si troverà Niccolò Righi con il telefono.
19: No, mille persone gli metta la sciarpa addosso. Ma io veramente avrei un impegno ora qui a Palazzo dei Congressi. Tiracelo fuori Ulai, tiracelo fuori.
0: Nick, sei il numero uno.
1: Posso chiedere un'ultima cosa?
0: Vai,
1: Nick,
0: un
1: al
0: flash.
1: Volo, un flash, Nick.
0: Nicco Cecca, flash.
1: Su Dodò, visto che la Roma comunque ha perso Selic, se può tornare alla carica per il brasiliano.
19: Ma questo per me potrebbe essere sicuramente un'idea, perché comunque, allora diciamo che la Roma aveva un accordo con Dodò, poi questo accordo gli ha fatto saltare il Napoli, perché il Napoli naturalmente ha preso poi l'accordo con Dodò. Bisogna vedere adesso se il Napoli chiude e stringe oppure se il Napoli ancora traccheggia, perché il Napoli è anche su Pavasoli. Si vince la Champions quest'anno? Tu dici? Vabbè, ok. Allora no, segnalo che già si vola alla vittoria della Champions.
0: Beh, si vola.
19: Sì, sì. Poi tra l'altro qui in mezzo alla rotonda di Fontema, a 2000 gradi, cioè ho una versione da poliziotto, cioè da vigile urbano, perché sono qui controllo questo traffico, tra l'altro ci sarà 2000 gradi, ma Beh, ti segnalo che a Pontema si potrebbe mettere qualche albero in più, però.
0: Ecco,
19: bene.
0: Questo ne riparleremo. Oggi abbiamo fatto lo speciale Flight Radar 24. Domani sì. faremo lo speciale sugli alberi. Grazie, sì. per oggi è davvero tutto, Nick.
19: Ciao, ragazzi.
0: Ciao, Nick.
19: Ciao.
0: Allora, in tutto questo, ovviamente, noi scherziamo, ridiamo, alleggeriamo, ma poi c'è anche la vita che purtroppo a volte fa pagare un prezzo molto alto a noi esseri umani. Quindi, un abbraccio virtuale a Silvio Baldini per la scomparsa sì. della figlia Valentina, che aveva 30 anni, era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, e quindi mandiamo un grande abbraccio chiaramente a Baldini e a tutta la famiglia sì. per la scomparsa della figlia. Chiudiamo, diciamo, questo primo, questa prima metà di seconda ora con altri messaggi fortunatamente molto leggeri e simpatici anche sull'argomento. La I sembra arrivi in elicottero, dice Roberto da Bagno a Ripoli. Magari potrebbe anche cambiare mezzo e fare una traversata Istanbul-Firenze con i mezzi pubblici, ecco, con i mezzi di terra, diciamo.
1: Arriva anche il tweet di Nicolò Sante.
0: Allora, ore calde.

0: rispondere in modo razionale, perché siamo veramente al, al top. Poi, trasmissione da dedicare a quali domande fare. Ora, perché scrivi al turco, Lorenzo? Che al turco, al livoriano, cioè non è un calciatore turco, giocava in Turchia. Comunque, a caso all'aeroporto? Beh, sì, sicuramente dovrebbe essere. Ah, ora l'ho capito, al turco a caso, nel senso, se scende dall'aeroporto l'imprenditore turco invece che Ulahi, Niccolò Righi dovrebbe impostargli comunque un'intervista. Cioè, potreste anche dire, signor Çelik, come quello che ha preso, che ha venduto la Roma, o che meglio dire che è andata alla Juve da svincolato. Cosa si prova ad essere stato su un jet che per i tifosi della Fiorentina avrebbe dovuto portare Ulahi in viola?
1: Sì, si può, fare. Sì, si può
0: scambio
1: fare.
0: Di persona.
1: Non
0: insomma,
1: so parlare il turco, ma insomma in qualche modo.
0: Provaci con l'inglese.
1: Esatto, sì, sì. Tra esseri umani, comunque, se ci si vuol capire, ci si capisce.
0: Allora, intanto Luca dice: il volo di Ulahi rischedulato alle 17. Attenzione!
1: Allora non ci sarò.
0: Cioè, dobbiamo.
1: Allora non ci sarò.
0: Dobbiamo verificare, però, nel senso. Qual è la fonte? Flight Radar, il sito dell'aeroporto di Pereto. Perché io non sto più nella pelle, ragazzi. Se non ho sotto controllo gli spostamenti di questo jet, non arrivo alla fine della trasmissione, quindi fatemi sapere se è quello l'argomento, perché io ora ho anche salvato praticamente in cronologia il codice del, dell'aeroporto. Allora è vero che c'è un, ci sono dei cambiamenti rispetto, però non mi risulta ancora quello di cui ha parlato sulle 17. Poi Sergio dice: speriamo l'aereo non faccia una deviazione su Amsterdam. Perché che succede andare a Amsterdam? Chi lo prende? Lo prende qualcuno?
1: L'Ajax lo prende? Non lo so.
0: Se cercate Ulahi, io leggo il messaggio, me li scrivete ragazzi, e non lo trovate, provate a cercare Inao. Andrea, non si sa in quale sito o in quale social, così nell'universo.
1: Sì, no, te lo dico
0: Snapchat.
1: Io perché, ma anche forse su Instagram.
0: Sì, va bene.
1: Non è,
0: però bisogna spiegarlo meglio, se no, cioè, se cercate Ulahi e non lo trovate, sembra una frase un po' filosofica. Poi c'è chi ci manda gli screenshot di Flight Radar sul jet e dice tutto regolare. Anche perché deve ripartire e andare a Nizza. Sentiamo tre WhatsApp audio sarete e poi andiamo con il prossimo ospite.
2: Buongiorno ragazzi, allora abbiamo capito che Rocodare in teoria non può venire perché occuperebbe un altro slot da extracomunitario. Domanda che io non so, non è che magari il ragazzo è in possesso di un doppio passaporto di un paese europeo? Perché io questo veramente non lo so. A meno che non rientri proprio in un'azione di disturbo per mettere pressione al club turco, come dire, io sono su un vostro obiettivo, quindi o mi cedete Ulahi o io vado diretto sull'attaccante che voi state cercando. E se arrivasse questo giocatore, per voi riserva di Ken al posto di Ken? Chiedo.
3: Ma anch'io beve, non ho ben capito, abbiamo retto il centrocampo l'anno scorso, ma manca poco e la squadra passerebbe con tutte le scarpe, si sarà anche retto.
4: Ciao Francesco, sono Gian Giacomo dalla Twingo, volevo sapere, non so se avete già risposto a questa domanda, sì. Ma quanti posti da extracomunitario ci sono liberi nella Fiorentina? Approfitto per chiedervi se mi potete mettere un'emozione da poco di Anna Oxa. Grazie a tutti!
0: Splendido.
1: C'è una ragione che cresce in me.
0: Sì, salutiamo Gian Giacomo. Molto bene. E no, non
1: detto di cantarla, sai. C'è una ragione che cresce in me.
0: Poi?
1: Sparisce.
0: Vabbè, ci ha provato. Già, apprezzo lo sforzo. Comunque mi piace perché insomma si sta creando veramente in puro stile calciomercato dell'era moderna questa follia collettiva per Flight Radar 24. A questo punto il motore di ricerca degli aerei di tutto il mondo è stato talmente tanto citato che potrebbe anche essere un'idea divertente, magari, non so, una bella intervista al referente per l'Italia di Flight Radar 24 bella. Per parlare del suo punto di vista su come il calciomercato si è entrato in modo così dirompente tra i visitatori del sito, perché una volta potevano esserci motivi di lavoro, motivi familiari per seguire il viaggio di un amico, di una persona cara, per anche curiosare, perché poi c'è anche una sorta di perversione, no? Perché si ha il controllo di tutti gli aerei del mondo. Poi è arrivato il calciomercato.

0: le impennate di click al sito sono arrivate a più non posso. Però fortunatamente noi possiamo parlare, caro Nico, con i nostri ospiti anche di calcio giocato e di calciatori commentati, di cui non facciamo altro che parlare da un po' di settimane a questa parte.
1: Sì, perché per ampliare il discorso su Ulai abbiamo con noi un grande esperto anche di calcio a 360 gradi come Francesco Nigro di Sport Italia. Ciao Francesco,
0: ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito, Francesco. Ti porto proprio subito sull'argomento del giorno. A Firenze c'è una vera e propria psicosi per questo giocatore, Cristina Ulai, che stiamo controllando appunto i siti di aerei perché ci dovrebbe essere un volo in arrivo a Istanbul in giornata. Insomma, sai meglio di me come... certi tifosi anche si possono poi scaldare per dei giocatori che sostanzialmente poi non hanno mai visto. Per cui io ti chiedo a te, visto che comunque hai avuto modo anche di commentare la Coppa d'Africa quest'anno, se ci puoi dare una panoramica su questo giocatore, sulle sue caratteristiche, come si sposerebbe anche in un ipotetico 4-3-3 di Fabio Grosso.
2: Beh, io parto da un presupposto, cioè la Coppa d'Africa dello scorso inverno è stata il primo vero e proprio banco di prova, prima ancora poi dell'esplosione nell'ultimo mondiale.
1: Certo.
2: Per un ragazzo del 2006, 19-20 anni, che secondo me francamente in poco tempo ha fatto vedere di avere delle qualità superiori rispetto alla media. È un centrocampista che è logico anche che faccia un po' perdere la testa in questo momento, ed è anche bello che sia così, no? Per il mercato, per quello che sta facendo anche la Fiorentina, per quanto poi potrebbe far bene, perché è un calciatore che nella Costa d'Avorio è abituato a giocare potenzialmente anche mezzala, perché è schermato comunque da due centrocampisti molto fisici come Kessié e Buba Sangaré. Tendenzialmente però è un play che ha qualità importanti tecniche, geometriche, ma soprattutto ha un motorino sotto il cofano che non si esaurisce mai. Corre praticamente per due. Ricorda un po', se vogliamo, per la capacità di corsa e anche la facilità di corsa, N'Golo Kanté, in qualche modo. Perché davvero è uno che copre tutto il campo e lo fa con grandissima intensità. Ovviamente c'è una struttura fisica che non è dominante, perché è un ragazzo molto piccolino dal punto di vista fisico, però ci abbina questa quantità, secondo me, estrema, oltre ad una qualità e una visione di gioco che francamente in pochi hanno. Bisogna capire eventualmente nella Fiorentina dove lo incastrerebbe Fabio Grosso, posto che si parte secondo me da idee molto chiare e il mercato ce lo dimostra. Cioè la Fiorentina vuole ripartire, lo fa con Grosso, lo fa anche fidandosi, no, dell'intuito di questo allenatore, quindi mi sembra una scelta perfetta in tutto e per tutto, in tutto e per tutto quello che è già successo sul mercato. E io credo che Ulai abbia le carte per essere un crack totale del nostro campionato, a maggior ragione pensando che oggi, per fortuna tra virgolette, l'investimento sarebbe importante, ma un giocatore che tranquillamente dopo un anno di Serie A può valere il doppio di quanto spendi oggi.
0: Ovviamente Francesco, la domanda che sto per farti è rivolta a un futuro ancora tutto da scrivere, anche dinamiche tanto di mercato quanto di campo, però ti chiedo se nel calcio italiano, nella Fiorentina di oggi, l'Ulai che hai visto credi possa essere, come evoluzione, come se vogliamo anche capacità di Grosso di sgrezzarlo un po' in alcuni aspetti, compatibile con Fagioli, o c'è il rischio che ci sia un po' bisogno anche di due palloni, visto quanto entrambi hanno desiderio e vogliono essere a loro agio nel toccare tante volte il pallone all'interno della stessa partita?
2: È una bella domanda ed è ovviamente il pensiero principale in questo momento. Devo essere onesto, io credo che con Ulai si vada a chiudere il ruolo di play, uh-huh, e giochi lui come play. Sappiamo che per Paratici non ci sono incedibili, sappiamo anche che tendenzialmente una squadra ben strutturata, a prescindere poi dal fatto che non ci sono le coppe l'anno prossimo, deve avere praticamente un backup in ogni posizione. Però io credo che con Ulai si chiudano un po' le porte per Fagioli. Dobbiamo presupporre un centrocampo a tre, verosimilmente. In un centrocampo a tre, ripeto, lui la mezzala l'ha fatta, ma quando è stato schermato da due giocatori molto fisici. Con Fagioli si andrebbe a creare, secondo me, un problema fisico con due centrocampisti del genere in campo che non puoi colmare in nessun modo. Quindi io lo vedo come un giocatore che arriva, gioca play, e poi ovviamente ci sono le mezzali davanti, su tutte Ciatta, che possono anche strappare, perché c'è qualcuno che recupera per loro, no? Anche se dovessero perdere metri in zona offensiva. Secondo me sarebbe un upgrade rispetto a Fagioli, anche se è forte questa dichiarazione, secondo me ha delle potenzialità molto più alte, magari ha bisogno di un attimo di ambientamento come è normale che sia, però secondo me coesistenza è molto difficile, molto difficile.
0: dubbio che condividiamo, e considerando, e poi e lascio subito la parola a Niccolò, c'è anche la questione Attà, cioè magari puoi anche adattare uno dei due, però poi Attà è un giocatore che, lo ha detto lui stesso, ma l'ho detto anche Grosso, è perfetto per fare la mezzala sinistra, quindi se poi schieri Ulahi come regista basso, a quel punto immaginare Fagioli a fare la mezzala destra a me diventa un po' un esercizio complesso, considerando anche il suo piede forte e anche una certa dimestichezza appunto a entrare più dentro il campo anche in fase di possesso, quindi effettivamente è una riflessione che tra campo e mercato si intreccia molto. Vai pure Nico.
1: Guarda Francesco, ti chiedo anche sulla valutazione, no? Perché si parla molto di una offerta da 30 milioni che renderebbero per il momento, poi potrebbe essere superato anche da Attà, però per il momento lo renderebbero il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. Per un 2006 che si è fatto vedere grandi cose anche con la Costa d'Avorio, con i club ha giocato una manciata di partite in Ligue 2, poi ha giocato da titolarissimo del Trabzonspor, però comunque in Turchia e non una squadra di primissima fascia, quindi ti chiedo se effettivamente la valutazione è corretta o se la Fiorentina sta pagando un po' tanto quello che comunque è un po' una sorta di un giocatore tutto da scoprire.
2: Secondo me nel mercato oggi non c'è nessuna cifra corretta, però ti devi adeguare alle regole, certo, e al fatto che il mercato e le linee guida, i prezzi del mercato li decidono all'estero, e quindi l'Italia si deve adeguare. Però se vuoi arrivare su un certo tipo di giocatori devi anche essere disposto a fare dei sacrifici, a spendere qualcosa in più del loro reale valore. Cioè se noi parliamo oggi di un giocatore come lui, che però ha fatto un anno di prima divisione in Turchia, è difficile capire come possa valere 30 milioni o anche qualcosa in più, perché fino a poco fa c'era bisogno comunque di un minimo percorso di carriera prima di poter giustificare certe cifre, ma oggi non è così. Tra l'altro, prima di entrare in parliamo di Jan Mandé, che è un altro ragazzo del 2006 che sembra pronto per un grande salto, ma anche lui ha fatto un anno e mezzo, due anni, eppure vale già oltre i 100 milioni.
1: Certo.
2: Il Newcastle prende Basuma Nature, che ha fatto una grande stagione in Germania, lo porta in Inghilterra, sono 50 milioni. Quindi secondo me, tutto sommato, anche per le logiche di mercato di oggi, certo, investimento pesante, a maggior ragione ci deve portare a pensare ad un giocatore che non arriva per fare la seconda linea, ma che se arriva sposta qualcuno e sposta qualche gerarchia, però è un investimento vincente, perché secondo me, per quello che ho visto, è un giocatore che in un anno, proprio per le dinamiche di mercato di oggi, può tranquillamente l'estate prossima arrivare ad una valutazione di 50 milioni.
0: L'ultimo aspetto, Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, è, diciamo, abbiamo fatto un quadro estremamente positivo anche per la crescita prorompente che ha fatto, e così come mi ero permesso su Attà di fare complimenti ancora una volta per come l'area scout dell'Udinese avesse individuato certe qualità in un giocatore appena retrocesso con il Metz, allo stesso modo vale per il Trabzonspor, che prende un giocatore che aveva appunto un'esperienza ridottissima nella Serie B francese. Ti chiedo quali sono i margini di miglioramento e quali sono gli aspetti, evidentemente pochi alla luce di quello che ci hai detto, su cui magari serve un po' di attenzione da parte del giocatore, da parte dello staff, cioè gli elementi che magari ad oggi, anche minimi, ti lasciano qualche piccolissima perplessità su quella che può essere l'evoluzione di Ulahi. Non so se magari anche da un punto di vista caratteriale.
2: Ma caratteriale, francamente, l'abbiamo visto ancora poco, perché durante la Coppa d'Africa non ha cominciato come titolare, neanche in questo mondiale in realtà la prima partita l'ha giocata titolare, però posso dire che da quello che si vede è un ragazzo che si fa amare, si fa voler bene, si fa in qualche modo anche essere parte integrante del gruppo, perché è giovane, perché è spensierato, e per me quell'esuberanza è importante. Credo per il momento che ogni tanto lo porti a dare anche un po' più di tutto in termini di non riuscire a gestire una partita di 90 minuti, e lo deve imparare a gestire e a usarlo, perché ha tante energie, ha tante forze, secondo me sopra la media proprio per quantità di corsa. Il problema è che quando devi giocare 90 minuti in Italia in una squadra importante con ambizioni importanti, magari una partita molto complicata, non puoi dare tutto e subito, ecco, devi imparare ad usarti un po' e a gestire le forze. PS ogni tanto si innamora un po' troppo del pallone, secondo me questo in Italia non te lo puoi permettere al 100%, devi essere un po' più rapido. Perché? Perché ce l'ha la giocata rapida, ce l'ha la visione, ogni tanto però si piace un po' troppo con la palla tra i piedi e rischia di essere controproducente.
0: Chiarissimo, Francesco Nigro, Sport Italia, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie Francesco.
2: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie davvero. Abbiamo meno di un quarto d'ora, intanto Flight Radar, ma il nostro riferimento.
1: C'è una
0: allora
1: novità.
0: la partenza da Budapest a Istanbul è prevista per le 12:10. Ora prevista credo 14:46 d'arrivo. Nuovo orario previsto di partenza da Istanbul 15:55, quindi orario previsto d'arrivo a Firenze direi le 17:30 a questo punto. Quindi tutto ovviamente stimato,
1: arrivo stimato 17:06, ma dobbiamo dare una notizia, non ci sarà Niccolò Righi
0: a questo punto. Che beffa,
1: che beffa.
0: E
1: sì,
0: chi ci sarà allora?
1: Non si sa.
0: Cioè, tutta
1: qualcuno
0: la tiritera,
1: ci sarà qualcuno,
0: tutta
1: ci sarà.
0: La tiritera con Niccolò Ceccarini, il giornalismo di strada, di marciapiede.
1: Hai ragione. Sentiremo, cioè, sentiremo se verrà concessa un'oretta, non credo, a Niccolò Righi, ma qualcuno ci sarà.
0: Però guarda, che con tutto questo teatrino abbiamo generato un bel fan club del Niccolò Righi versione aeroportuale.
1: Bene, bene, dai.
0: Il Lampredottaio dalla Francia, diceva anche lui, il volo dirottato in Ungheria parte tra mezz'ora, ditelo al povero Righi.
1: Bene, grazie.
0: C'è dell'empatia. Doppio pivot, Fagioli e Olai più bassi con Attà tre quarti, però diventa quasi un 4-2-3-1. Ciocco radar. Bah, non lo so. Io questo fatto di Attà tre quarti, ragazzi, devo dire, mi lascia un po' perplesso, però a far della Fiorentina poi definirla rosa, ovviamente, grazie a Dio non tocca a noi.
1: Anche, anche Fagioli mediano,
0: Neanche Fagioli a due mediano, a dopo due. Tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso. Ho appena rapito Ulai, se volete vederlo sano e salvo a Pareto alle 15:30 versate €1 milione sul mio conto corrente. Questo è Tommy, molto bene, ricorda molto Fabio Ferri che l'altra volta chiese che lui dei soldi. Il centrocampo è stato il reparto migliore per rendimento generale, penso parli dell'anno scorso. E se invece sul volo di Ulai stasera ci fosse Berbatov, così a sorpresa, Ale
1: Salà,
0: dice,
1: Salà magari.
0: Però Berbatov bello, per chiedere tipo scusa tra virgolette a distanza di sì, 25
1: sono
0: anni.
1: Sono io il vostro Ulai.
0: Cecca Grassina, benve con i droni, ma arriva per davvero Ulai? E poi Chris D'Accampi aggiunge, ma dirottato da chi? Ora, dirottato non è solo, diciamo, per questioni terroristiche. Ovviamente un volo può essere costretto per tanti motivi, ecco, a dover fare a dover aggiungere un passaggio dalla sua rotta di partenza originale. Quindi insomma, poi ripeto, speciale flight radar 24 stava a sentire a partire dalle 24 con graditissimi ospiti esperti di aviazione. Allora, non so quanti WhatsApp audio abbiamo ancora da mandare, abbastanza penso, sentiamone intanto due.
3: Amici miei, buongiorno. C'è la mia compagna e lei è preoccupata perché io sono 80 anni e mi fa tirare uno schiaffo ogni due ore e mezzo per capire se sogno o se gli è vero. E sicché ora capito, la comincia a essere preoccupata perché di schiaffi la me ne ha belle dai tanti.
0: Ecco.
3: Comunque, a parte gli scherzi, centrocampo, quando c'è gente brava e copia di buoni, chi recupera la palla, io recupera la palla e vanno bene tutti, dai retta a me, andiamo avanti così. Ma Mario Scandicci,
4: mettiamoci a controllare anche lo stretto di Hormuz o Mare Traffic, almeno si guarda se deve passare qualche d'uno anche di lì.
0: Bella, bella, bella, bene, bene, bene ragazzi, mi sento belli carichi.
1: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere un tweet di un tifoso della Fiorentina perché c'è stata una notizia data, se non sbaglio, dalla BBC che riportava il portavoce di Trump che diceva che stasera arriverà un messaggio sconvolgente e un tifoso della Fiorentina ha retweetato dicendo si è preso Ulai per forza.
0: Bello.
1: Quindi, insomma.
0: Cioè, devo dire, la vostra fantasia oggi ha il potere ed è giusto così ed è bello così. Attacco frontale di Roberto che dice: quando sento Ceccarini mi viene spesso in mente Stanis La Rochelle che odiava i toscani, che con la loro aspirata e il loro umorismo da quattro soldi hanno letteralmente devastato il paese. Bellissima citazione Roberto, ovviamente attacco frontale non condivido, ma per Boris faccio un'eccezione alla regola, serie senza precedenti nel panorama italiano, mi permetto di dire questo.
1: Intanto sì, si può dire che in chat radio Andrea Giannattasi mi prende beatamente per il culo, si può dire.
0: Insomma, ora
1: sui capelli, Andrea che mi prende in giro sui capelli, insomma.
0: Attenzione,
1: insomma,
0: risponde per le rime.
1: Sì.
0: Ma condividi per ora,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: spieghiamo
1: sì,
0: anche
1: sì, devo andare dal tagliarmi i capelli 1° agosto già fissato, ragazzi.
0: Cioè, diciamo così, Javier Bardem nella sua interpretazione stratosferica di non è un paese per vecchi, per chi ci sta seguendo in visual o sul 92, ha dei capelli, un taglio di capelli che possono ricordare, diciamo, l'impostazione del taglio di Niccolò Righi. Ecco, comunque ti ha paragonato a Javier Bardem in un film, cioè poteva esserci di peggio,
1: ma poi in un grandissimo film, cioè uno dei miei film preferiti.
0: Quindi voglio dire, se non è Ula Lisa la Ula la, questo è Tommaso. Lupo Lulì Castello Ula la, questo certo, è piaciuto a tantissimi, sì. A Filippo, a Jacopo Dalla Spezia, un delirio su questa cosa. Poi se stiamo mettendo una macchina così potente, non è che il pilota grosso è inadatto? Quando abbiamo preso il mister mi sono detto alla fine sarà un anno di transizione, invece sembra l'anno della svolta. Perché non ha puntato subito su un mister da grande squadra? Ora vediamo come finisce il mercato, Ivan del Viola Club Puglia, nel senso, per ora effettivamente posso anche comprendere una riflessione del genere, però tu dici macchina così potente, io vedo potenziale così potente, e sapete io sono un grossista della primissima ora, e vi dico che nella storia di Fabio Grosso c'è proprio questo, cioè prendere del potenziale e renderlo reale. Cioè non è che a Grosso sono stati affidati fin qui dei prodotti fatti e finiti, anche il buon Dragusin, che è quello se vogliamo un po' più esperto, è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori un anno, e Grosso nella sua storia, soprattutto quella recente, ha una capacità clamorosa di far crescere da X a X più 10 il valore dei difensori. Guardate Izzes e guardate Muharemovic su tutti. Per cui io su questo mi sento abbastanza tranquillo.
1: Muharemovic che sta per essere venduto a 40 milioni al Leeds.
0: Ecco. Marco, non sto, mi sono appena svegliato e non sto capendo molto. Devo andare a prendere, cioè per accogliere Ulai, devo andare a Peletola o rimango ad Alghero? Ma guarda Marco, arrivati a questo punto potresti anche andare a Olbia magari,
1: cioè, copriamo tutti una città d'Italia e qualcuno magari lo becca, ecco.
0: Intanto Giacomo Iacobellis vuole il copyright del paragone Javier Bardem, non è un paese per vecchi, Niccolò Righi all'aeroporto, cioè il suo look di oggi.
1: Bene, bene. Massacrato.
0: Corso contro il tempo per il copyright. Poi vediamo un po'. Il Santo Paratici, mago degli acquisti fatti bene, è lo stesso dei 30 milioni per Fabiano e Brescianini, attacco frontale di Alessio?
1: Tecnicamente no.
0: Poi diciamo che praticamente ni, nel senso è comunque una certa regia alla Fratelli Cohen, visto che siamo rimasti in quell'ambito lì. Chiedo 3 secondi di pazienza a Gabriele solo per leggere anche Leo che dice l'aereo di Ulai fa scalo a Grassina, non credo. Occhio che Ulai va in Coppa d'Africa a dicembre, c'è stata ora, ragazzi, non è che c'è tutti gli anni la Coppa d'Africa. Poi Brescianini più il prestito di Comuzzo e magari soldi e anche una fettina di culo al Sassuolo, questo è bene. Andrea, molto bene. E poi non è che invece di Ulai sbarca Petrone Lazzarini a Peretola, questa è la suggestione di un amico e non si firma.
1: Bello.
0: Non è che Ulai si sia imbarcato dall'attuale Turchia con Ulisse, nel caso bisognerà chiedere lumi a Circe che sicuramente chiederà una percentuale sulla rivendita, attenzione a non ritrovarsi poi da essere umano magari a maiale, corvo o altri animali come nel caso di Circe. Gabriele da Empoli, eccoci qua.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao Gabriele.
5: Buongiorno, me lo concedete due cose, una poco seria e una seria.
0: Vai, partiamo da quella. Ascolta, partiamo da quella seria però, perché almeno poi è un finale,
1: esatto,
0: crescendo.
1: Esatto.
5: Quella seria è, io non so se poi io qualche mese fa ne avevo parlato con voi, ma non me le ricordo. Cioè sostenevo che praticamente o c'era bisogno di un allenatore forte, no? Quindi internazionale, quindi un allenatore di un certo, di una certa caratura, con diciamo dei giocatori chiaramente da da migliorare, diciamo così, no?
0: Uh-huh.
5: Oppure c'era bisogno di giocatori forti per un allenatore che doveva crescere. Cioè il modo per crescere secondo me erano di queste due cose. Secondo me la strada che ha imboccato Paratici è proprio questa. Ho un allenatore comunque giovane, però gli metto a disposizione calciatori già pronti, forti, e quindi lo metto nelle condizioni di lavorare al meglio. Io non so se siete d'accordo con voi.
0: No, no, io sono d'accordo nell'accezione che diamo ai giocatori che sta comprando la Fiorentina. Cioè, Ulai ha del potenziale, ma secondo me Ulai in questo momento non ha bisogno di Ancelotti. Ulai ha bisogno di un allenatore, magari è un paragone a qualcuno starà antipatico, che possa fare quello che Fabregas ha fatto con Nico Pass, con Diao, con Duvicas, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mio punto di vista, ecco, sull'argomento, ad oggi. E invece la considerazione poco seria?
5: E poi c'è il coro che siamo tutti qui, siamo tutti qui, siamo per Ulai. Oh.
0: Già vai, pronto.
5: Ragazzi,
0: ciao Gabriele.
1: E
0: ciao.
1: Questo finirà in copertina.
0: Molto bene, molto bene. Ci sarebbe, guarda, la trasmissione di oggi sarebbe quasi da mandare per intero, in copertina nelle prossime volte, il che ci aiuterebbe anche perché sarebbero 2 ore di repliche, quindi potremmo anche stare a casa. Tutto ovviamente, però ci deve venire incontro Ulai e non arrivare a Firenze oggi, perché sennò è una trasmissione già cotta e mangiata, purtroppo. Roberto da Pistoia, se guardate i social in Costa d'Avorio, lui è in famiglia a casa in Costa d'Avorio e tutti cercano di consigliarlo di andare a giocare in Inghilterra. Beh, ora però, ora io non so chi sia l'utente medio che commenta i post di Ulai. Mi permetto di dire che in Costa d'Avorio suppongo che ci sia una tradizione un filo più strutturata per la Premier, considerando sì. Anche quali sono stati i giocatori ivoriani che hanno giocato in Premier, ecco. Tra Drogba e Yaya e Kolo Touré credo che ci sia,
1: voglio ecco. Dire che non sappiano nemmeno cosa sia Fiorentina,
0: però diciamo i giocatori ivoriani hanno scritto la storia della Premier un po' di più di quanto non siano stati in grado di fare, ecco, in Italia. Poi ci sono sicuramente anche delle eccezioni alla regola, insomma. Lo rivendico con orgoglio, uno gerviniano convinto e gasatissimo, però ecco, non credo si possa paragonare il suo lascito. Arriva Berbatov, tipo quel film con l'aereo che scompare e riappare decenni dopo. Poi, secondo Franco dall'Alto Vicentino, che evidentemente non ha colto il senso della trasmissione, quindi sarà sicuramente colpa nostra, questo modo di comunicare continui nomi? Vabbè, il nome non cambia. Comunque, vabbè, situazioni di Ulai di mezz'ora in mezz'ora, per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ora basta. Vabbè, Franco, la prossima volta cercheremo di spiegare ancora meglio il senso anche umoristico di certe cose che abbiamo detto. Poi
1: cosa
0: da
1: che abbiamo detto? Aggiorniamo su Flight Radar, non
0: sì,
1: so,
0: probabilmente,
1: no?
0: Franco, essendo dall'Alto Vicentino, ora difendo un attimo i toscani, non ha colto una certa ironia che c'era nell'aggiornare la situazione. Probabilmente l'umorismo nell'Alto Vicentino è un po' diverso rispetto all'umorismo fiorentino, ci mancherebbe.
1: Attacco frontale.
0: Chris D'Ancampi dice che non ho letto gli accenti. Hai ragione, caro Chris, mi si incrociano gli occhi, un po' come Niccolò Righi che guarda troppo avanti e saluta gli amici del 12 ottobre come fosse il 18. Chiudiamo con qualche WhatsApp scritto, sicuramente l'ho perso per strada, quindi mi scuso. Direi che possiamo chiudere con gli ultimi WhatsApp audio di questa bella puntata.
6: Ciao ragazzi, sei Jack. Senti Benve, ma secondo te c'è più attesa per l'arrivo di Ulai o per la scelta di LeBron?
0: Bello.
6: E soprattutto le cose sono collegate tra loro? Ma sta a vedere se Fabio non ci porti chi?
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno grande Benve. Si vola, sento
0: letteralmente
7: lì studio, 100 milioni spesi. Si vola, si vola a luglio, agosto. Si vola, Federico.
8: Non si tratta di un dirottamento. Questi sono servizi charter che fanno una leg alla volta, cioè una tratta alla volta, e quindi cercano di combinare più viaggi dentro un viaggio, dentro una rotta sola. Quindi non è che mandano a Istanbul un aereo vuoto, lo mandano con qualcuno dentro, quindi prima lo si ferma da una parte, trasporta la persona a Istanbul, piglia la nuova persona e la porta a Firenze, e questo è un po' il giro del fumo.
1: Qui c'era un coglione sottinteso. Cioè, io fra le righe ci ho letto proprio un coglione. Cioè,
0: vabbè ragazzi, devo dire che abbiamo trovato veramente il modo per vivere queste 2 ore su un livello, come ha detto anche prima Federico, si vola, ecco, letteralmente. Questa è stata una puntata vissuta ad alta quota. Niente, io vi rimando ovviamente alle prossime trasmissioni, sperando che chiaramente possa proseguire anche questo legame, questo tête-à-tête con Flight Radar 24. Grazie al non più costretto ad andare a Peretola, Niccolò Righi.
1: Grazie a te e grazie, peccato, ai nostri ascoltatori. Peccato, però. Vabbè, ci rifaremo.
0: Certo, con un nuovo arrivo su Flight Radar. Grazie alla nostra Saretta. Adesso vi lasciamo a Viola Amore Mio. Ciao.
1: Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Il giudice per le indagini preliminari di Prato ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini di nazionalità marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti. Ai due uomini sono stati sequestrati il 13 luglio scorso 160 kg di hashish suddivisi in 1435 panetti e sono stati individuati nell'ambito delle operazioni correlate allo scarico dello stupefacente da un furgone all'auto di proprietà di uno dei due, spiega la procura. Al contempo venivano rinvenuti e sequestrati 762 grammi di cocaina all'interno dell'abitazione di uno dei due. Gli episodi si inseriscono nel solco di un'escalation della circolazione di droga nel rigoglioso mercato pratese, dove sussistono plurime piazze di spaccio, che appare al contempo essere centro di smistamento dello stupefacente. A Prato emergono pregnanti interessi criminali ruotanti attorno a cittadini di varie etnie, correlati alla continuativa introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio e l'approvvigionamento sistemico per i detenuti del carcere La Dogaia di Prato, si spiega in una nota della procura. Ancora con la cronaca, 19 anni di reclusione e 3 anni di ricovero in una REMS in esecuzione di una misura di sicurezza, la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per Damaris Kindeland Ballester, cubana di 41 anni, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio di 2 anni e mezzo, gettandolo dal sesto piano di un palazzo a Livorno la notte tra il 16 e il 17 agosto 2023. I giudici della Corte Suprema hanno riconosciuto il vizio parziale di mente come nei gradi precedenti di giudizio, accogliendo la sollecitazione della Procura Generale e respinto la richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica. All'alba del 17 agosto 2023 il piccolo fu portato ormai privo di vita all'ospedale di Livorno. La madre raccontò che il figlio il giorno prima era caduto in un parco giochi a Tirrenia e si era sentito male. Il suo racconto fu smontato dall'autopsia, che evidenziò gravissime lesioni riportate dal bimbo. Inoltre gli investigatori, grazie alla videosorveglianza, ricostruirono tutti gli spostamenti fatti dalla donna con il bambino. Passiamo adesso al meteo. Prosegue l'ondata di calore su Firenze e dintorni. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso, il massimo per le giornate di oggi e di domani, con temperature previste fino a 39 gradi. Le rilevazioni del Centro Funzionale Regionale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, confermano inoltre il caldo intenso già registrato ieri in città.
12: Alle 10.20 di oggi intanto sono stati misurati 32,5 gradi all'Orto Botanico, 31,9 gradi a Boboli e 31,2 gradi alla stazione di Firenze Università, dopo minime notturne comprese tra 22,4 e 24,1 gradi, valori che testimoniano il persistere delle cosiddette notti tropicali. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della volontà della famiglia Commisso di rilanciare non solo con le parole ma anche con i fatti.
13: Non era scontato che dopo la scomparsa di Rocco, che aveva nel pallone una grande storia d'amore, anche il figlio riuscisse ad appassionarsi, riuscisse a continuare a portare avanti quello che è sempre stato il desiderio del padre, cioè restituire al pallone un qualcosa attraverso la Fiorentina. Lo stanno facendo perché la disponibilità economica immediata che hanno dato al direttore sportivo della Fiorentina per permettergli di fare quelle operazioni che lui riteneva opportune e fondamentali per costruire la squadra, è da società e da presidenza e da proprietà che hanno a cuore i colori viola. Ecco, allora, aspettando poi di rivederlo Joseph, ma anche di rivedere la signora Catherine per il centenario, beh, qualche piccolo dubbio che c'era prima direi che è stato proprio spazzato via.
12: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e i suoi ospiti, da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Attesa per Cristinao Ulahi. Sarà il giorno giusto per l'arrivo del centrocampista ivoriano? Le foto in aereo messe dal giocatore accendono sui social, ovviamente accendono l'entusiasmo. L'eventuale arrivo di Ulahi porterà ad uscite eccellenti a centrocampo e quali saranno le prossime mosse di Paratici? Spazio dunque al mercato. Di questo e altro parleremo in queste due ore di Viola Amore Mio. Con me Luciana Magistrato, che vi do il buongiorno, e in studio con me c'è Andrea Giannattasio, che ritroviamo.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Devo dire che rispetto a questa mattina, quando i nostri ascoltatori mi hanno sentito loro malgrado e mi sentivano scettico sul fatto che quel famoso volo dalla Turchia potesse non essere quello di Ulahi, devo dire che sto cambiando parere, perché sto sentendo alcune persone, devo guardare di là, sì, sto sentendo alcune persone ben informate che mi stanno dicendo: stai attento Andrea, stai attento. E quindi potrebbe.
2: Eh sì, intanto vi do i numeri per interagire con noi, fatevi sentire se siete entusiasti di questo eventuale arrivo, se invece temete che questo porti a una cessione eccellente, come dicevamo, e l'indiziato numero uno potrebbe essere proprio Fagioli, insomma. Sì. Quindi 348 7513 933 per i vostri messaggi scritti o vocali WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Insomma, tu sei ottimista.
3: Allora, io sono sempre stato ottimista per quanto riguarda l'arrivo del giocatore, cioè nel senso, io ho sempre pensato che non fosse fatta la trattativa, cioè per dire che è fatta bisogna avere le firme dei protagonisti e quindi che ci debba essere la firma del giocatore, e quindi non ho mai detto, come radio peraltro non abbiamo mai detto è fatta, però ecco, rispetto a quelle schermaglie che abbiamo registrato ieri, no, tra le dichiarazioni del vicepresidente del Trabzonspor e questa risposta
2: un po' piccata
3: dal mondo viola, oggi allora devo dire che ho avuto un colloquio prima con la Fiorentina e rispetto a ieri non ci sono novità, almeno
2: nulla,
3: ufficialmente non ci sono novità rispetto a quello che ci hanno fatto sapere ieri, almeno fino alle 11:30 era così, però diciamo che work in progress, nel senso che i contatti vanno avanti e io penso che possa essere un giorno pressoché decisivo, ecco, per arrivare a un accordo.
2: Quindi è importante per questo, poi vedremo se il giocatore effettivamente arriverà o meno a Firenze, sì, perché poi c'è anche l'accordo da trovare con il giocatore, no? Le cifre mi sembrano molto alte in effetti.
3: Mamma
2: per
3: mia,
2: l'acquisto,
3: sì,
2: di questo giocatore. È vero che è andato incontro a un ottimo mondiale, insomma ha fatto un'ottima figura, si è messo in mostra anche soprattutto contro la Germania, e quindi le quotazioni si sono anche alzate, però insomma parliamo sempre di 30 milioni, sì, tra fisso e bonus. La Fiorentina usa questi tanti bonus, no? Ma alcuni sono di facile realizzazione, quindi vanno subito a far parte della parte fissa, si può dire, e più una quota sulla futura rivendita, una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono formule che richiedono anche tempo, no? Per venirsi incontro le parti, e quindi staremo a vedere se veramente la trattativa è chiusa. Se ne parlava già giorni indietro, no? Di questa trattativa chiusa, qualche collega bravo a capire che poteva andare in porto,
3: sì, sì.
2: Quindi complimenti a chi insomma era già sicuro di questa operazione.
3: Non era fatta,
2: ma ecco, insomma, comunque bene questo, anche perché la Fiorentina vuole fare operazioni alla Jimenez, cioè te lo vuole dire già quando hanno firmato, sono in sede, per cui insomma è anche difficile per noi Per noi giornalisti essere chiari con le persone, proprio perché poi non c'è neanche tanta chiarezza, no? La Fiorentina fa muro di fronte a certe cose che escono dalla Turchia, quindi bisogna fare un po' la tara, no? Perché in Turchia sono troppo ottimisti, vanno oltre,
3: molto oltre.
2: Sono molto fantasiosi, ecco, per loro la trattativa è chiusa e tutto, e per la Fiorentina c'è ancora qualcosa da limare, sì. Evidentemente, però sì, ci stanno lavorando, quindi siamo fiduciosi che poi vada in porto. Chiedo a Sara intanto di mettersi in contatto con il primo ospite, così sentiamo anche le sue opinioni e quali sono le notizie in suo possesso. Secondo te chi potrà fare spazio a Ulayi? Perché molti tifosi dicono avremo un centrocampo Ulayi, Fagioli e Attà. Allora, il centrosinistra è occupato da Attà, questo si è capito, però poi bisogna capire quali sono le proprio le caratteristiche, sì, di Ulayi, allora, dove intende farlo giocare.
3: Io resto fermo a quello che ha detto Fabio Grosso pochi giorni fa quando è stato presentato, cioè lui vede Nicolò Fagioli facente parte del suo progetto, cioè lo vede come una figura centrale in quello che sarà la Fiorentina che sta nascendo,
2: e mi sembra stia facendo anche molto bene in questa, sì, preparazione. Lo vedo fa delle aperture anche nelle partitelle, sì, insomma, sì, è sempre molto bravo e puntuale.
3: Beh, d'altronde arriva da un anno quasi intero in cui ha fatto il play, magari inizialmente no, con Pioli non gli riusciva perfettamente, invece con Vanoli si è decisamente migliorato. E quindi ecco, se devo dar seguito a quello che ci ha raccontato il nuovo allenatore della Fiorentina, io voglio sperare, voglio augurarmi che la linea mediana Ulayi, Fagioli, Attà sia realtà, che fa anche rima, ecco, che non ci siano stravolgimenti in corso, peraltro con la partenza di uno dei giocatori migliori di questa squadra.
2: Eh sì, e poi però, vedremo anche in che maniera li combina, ecco, questi giocatori.
3: Io quello che posso dire è che quando, insomma, ieri ho fatto alcune verifiche sulla vicenda Ulayi e in generale sul mercato viola, chi di dovere mi ha detto: voi dovete aver fiducia, dovete essere ottimisti, ci potrebbero essere delle cessioni, ok, questo lo dicevo anche stamattina, però sarebbero tutte cessioni ponderate, cioè previste nel percorso di ricostruzione logico di una squadra, quindi questo è il senso, quindi sì, saranno cessioni da digerire un po' meglio, ecco, tra virgolette.
2: Sì, infatti fidiamoci, diamo fiducia, come io dissi, a parlarci un atto di fede.
3: Sì, brava.
2: Ma in questo momento, anche perché questi giocatori sono ottimi giocatori, però non dimentichiamo un 2006, per cui insomma va anche visto che cosa saprà fare nel calcio italiano, quali sono veramente le sue caratteristiche, i suoi margini di crescita, se c'è da aspettarlo, quindi staremo a vedere. Intanto do il benvenuto a Ilaria Masini, un'amica ma soprattutto brava collega di Gazzetta dello Sport. Ti stavo anche,
3: no, anche al Corriere a lavorare,
2: cambiando
3: con me tra l'altro. Ciao Ilaria.
4: Tutta Sport, ciao, buongiorno.
2: Sì, un'ottima presentazione, insomma.
3: Che tra l'altro oggi aveva
4: oggi noi abbiamo gli occhi verso il cielo, quindi quello che succede qua non importa.
3: Sì, non verso Peretola.
4: Possiamo stare svagati, esatto.
3: No, tra l'altro, esatto, fatemi dire questa curiosità. Sapete, no, che ieri è uscita questa notizia, ribadiamo con piacere la fonte, tgregione.it, che non ha niente a che vedere con la RAI, lo ribadiamo ancora una volta. Io da stamani sto monitorando questo aereo che è partito da Praga, doveva arrivare a Istanbul per mezzogiorno e mezzo, è stato deviato, non si sa per quale motivo, su Budapest.
4: Forse perché sa che c'ha tutti i nostri occhi,
3: sì,
4: addosso, non lo so.
3: È stato deviato su Budapest e credo che sia ancora lì. Poi, da quello che ho capito, è stato riprogrammato e dovrebbe arrivare a Firenze nel tardo pomeriggio, sperando che ci sia Ulayi a bordo. Insomma, Ilaria, è un intrigo degno di uno 007 questo.
2: Magari doveva solo fare carburante,
3: sì, ecco, partire col serbatoio vuoto non mi sembra una grande idea, ecco.
4: No, mi riporta un po' indietro, Andrea, a quando i primissimi tempi che doveva arrivare il presidente Commisso, che allora lì avevamo scaricato tutti l'app.
2: Sì, è vero.
4: Eravamo tutti lì a vedere il polo, andare partito tutti con questi aeroplanini,
2: sì.
4: A vedere lo schermo, ma riportato indietro a questo, perché poi altri episodi,
2: e ricordo, no, che già
4: importanti come Salah, Mario Gomez, comunque erano voli di linea, quindi non c'era questa spesa ai, sì, porti privati, esatto, a guardare gli aeroplani.
2: Sì, sì, ricordo, no? Dice, ora è al Mugello. Si facevano anche ipotesi proprio di questo aereo, la rotta precisa dell'aereo. dell'aereo privato. Sì, sì, eccolo, eccolo. E poi invece passava un'altra oretta. Comunque, no, sono ricordi che rimarranno indelebili questi. Ecco, che di Ulay che ne pensi? Cioè, è il giocatore giusto?
4: Intanto che arriverà già con un record, perché mi sembra il giocatore più smentito in assoluto, cioè è stato smentito quando è uscita la voce, è stato smentito quando c'è stato detto dell'accordo, è stato smentito l'arrivo, quindi diciamo questo primato già se lo prende. Io non so quanto lo conoscete voi, io no, cioè ho cominciato a guardarlo meglio a parte mondiali,
2: ai mondiali,
4: da quando
2: certo.
4: Cioè nei radar per rimanere in cavalieri della Fiorentina, però ecco è un acquisto, o sarebbe, se si deve usare il condizionale, che mi stupisce molto e per tanti motivi. Il primo è perché comunque la Fiorentina al centrocampo ha tanti giocatori, è già coperta anche in quel potenziale ruolo, e l'altro è che al 17 di luglio la Fiorentina decide che gli slot extracomunitari sono finiti,
3: quindi
4: vuol dire che c'è una fiducia estrema in questo giocatore, che anche se capitasse chissà quale occasione, la Fiorentina rinuncia a una futura possibilità di un extracomunitario. E ti dico, facendo un passo indietro, che si vede la stessa valutazione è stata fatta anche su Vieri, perché che hai speso lì il primo slot, quindi vuol dire che se per Vieri e per Ulay se decidi che il 17 di luglio, a un mese e mezzo alla chiusura del mercato, hai già finito altre possibilità, vuol dire che ci credi tanto,
2: certo.
4: Può essere una buona cosa.
2: Beh,
4: però
2: anche perché i costi insomma non smentiscono questa cosa, nel senso che se tu non ci credessi non andresti a spendere tanto, no? Sia per Vieri che per Ulay.
4: Anche su Vieri.
3: No, certo, io l'unico dubbio che ho, ma perché me l'ha instillato un ascoltatore stamattina, che ha ragione, ma secondo te perché Ilaria su questo ragazzo che ha una valutazione molto alta non c'era questa concorrenza spietata di top club? Ma non voglio fare l'avvocato del diavolo o dire che la Fiorentina prende uno scarpone, anzi io sono convinto che prenda un gran bel giocatore,
4: Tu un gran bel giocatore. Che spesso io ti ascolto e ti stavo ascoltando questa mattina mentre questo ascoltatore te lo ha detto,
3: ecco.
4: E effettivamente ci ho pensato anch'io,
3: ecco.
4: Ci avevo già pensato, perché tutte le volte sentivo i pezzi, sentivo attenzione perché c'è tanta concorrenza di XX.
3: Sì.
4: Io quando ho scritto Ulay questa cosa non l'ho mai scritta, quindi mi ha fatto solo tornare in mente ascoltatore che effettivamente non c'è un pressing. Può anche essere, visto che fra operatori, fra squadre sanno un po' tutto di tutti, sapendo già che il giocatore vuole venire a Firenze, che viene rimasti, ma l'accordo è stato fatto, che nessuno ci sia andato sopra.
2: Ma anche perché Ilaria, cioè Paratici è stato chiaro, non è che sarebbero andati su giocatori che avrebbero stupito comunque le sorprese del mondiale, no? Sarebbero andati su giocatori che già
4: conoscevano,
2: quindi indipendentemente dal fatto che poi si è fatto apprezzare e scoprire al mondiale, evidentemente Paratici, la sua rete di scouting, non lo so, insomma la Fiorentina in qualche modo aveva già messo le mani su questo giocatore, gli occhi, e aveva già iniziato a mettere le mani, visto che poi finito il mondiale pronti e via, ecco.
4: Però a me, guarda, non so se voi la pensate come me, a me piacerebbe tanto che un grosso, un dirigente o qualcuno ci spiegasse qualcosa in più, ma non sulla trattativa di Ulay, non ti parlo né di nomi né di spiegazioni, però io voglio capire, allora, visto che ci sono centrocampo a tre e sappiamo già che tre sono giocatori potenzialmente fortissimi ai titolari, sono Fagioli, attacca è appena arrivato e dubito che esca, è Ulay che sta arrivando, già uno di questi deve stare in panchina.
2: Tu dici non sono combinati,
4: se tu le metti sul campetto, allora ecco.
2: Sì.
4: Esce Fagioli lo sposti mezzala destra, Ulay può fare la mezzala destra e Fagioli mi sta nel mezzo. Cioè a me piacerebbe, perché poi dalla presentazione di Grosso ovviamente questi nomi non c'erano, però anche lo stesso allenatore non mi è sembrato propenso a spiegare tutti. Diatta in realtà
2: perché
4: è stato bravo,
2: stava arrivando, quindi era fatta.
4: Sì, e ha detto mezzala sinistra, quindi noi lo mettiamo mezzala sinistra. Questi altri due, uno deve fare il play e l'altro deve fare la mezzala sinistra. Quindi
2: Sì, uno oppure
4: per forza in panchina.
2: Fagioli, certo, io lo vedo più a sinistra, però evidentemente può fare anche la mezzala a destra.
4: Ma non lo so.
3: Io sarei...
4: Per ora no.
3: Sarei curioso di, cioè sarei stupito, perché curioso di rivedere di nuovo Fagioli a fare la mezzala, perché l'ha fatta così bene la regia. Mi sembra si stia trovando
2: sì,
3: a suo agio.
2: Però era adattato comunque. Sì, era adattato, l'abbiamo sempre di detto. Dio. Quindi questo non significa. Poi l'ha fatto bene negli schemi e nel tipo di gioco di Vanoli. Ha fatto bene in un momento in cui c'era da prendere la squadra sulle spalle. Poi qualcosa ogni tanto si perdeva. Insomma, ci sono stati gol.
3: Presi gol un sacco. Sì,
2: appunto,
3: sì, assolutamente.
2: Questo succedeva anche. Pizarro perse due volte, io mi ricordo solo due volte la palla e si prese gol, quindi questo succede a tutti, non significa che uno è infallibile, ma magari gli manca ancora, no, quei meccanismi che invece servono per stare in quella posizione, quindi staremo a vedere.
4: Però tu hai tre giocatori da 30-40 milioni, perché questo
2: sì,
4: è il prezzo,
2: esatto.
4: E sono i tre titolari della Fiorentina, quindi è un centrocampo mostruoso,
2: è già fatto,
4: è già il 17 di luglio, quindi se vanno a cercare o ottenere dei giocatori ognuno da 30-40 milioni vuol dire che l'idea di come sistemarli, e voglio sperare ci sia già, no? Cioè non è che voglio sperare, sono sicura che Grosso sappia già come metterli, e poi ci sono le alternative. Lur, Mandragola, poi qualcuno deve vendere per
2: esatto. Chi
4: le alternative delle alternative?
2: Chi potrebbe essere il sacrificato o i sacrificati?
4: Io credo che appena troveranno una soluzione, Fabian, sicuro.
2: Che Brescianini lo vedo un po' a rischio.
4: Brescianini se trovano, non so, Somme è stato rimesso dentro, che magari
2: è tornato motivato.
4: Può avere le stesse caratteristiche, no, di Brescianini, faccio un esempio, certo. Se sono uguali, la prima squadra che chiede o Brescianini o Som, allora a quel punto tu dai via uno dei due.
2: Brescianini intanto si sposerà,
3: bene,
2: quindi,
3: viva.
2: Diciamo anche un tocco di gossip di rosa. Dai. No, intanto ha chiesto la mano, ha regalato l'anello, quindi c'è stato il fatidico no, sì, ecco, per il matrimonio, poi vedremo.
4: Bene.
2: Ecco, questo è calato il gelo.
3: Volevo dire una notizia positiva
2: per lui, no? Perché comunque magari non sente la
4: ricevi come notizia positiva o negativa.
2: No, positiva, magari non sente tutta la fiducia della società, potrebbe essere sacrificato anche in uno scambio e poi Tosved, poi sentiremo anche dal Sassuolo che ne pensano, ma rimane sempre un obiettivo arrivando là, cioè quanti ne arrivano?
3: No, non credo proprio. L'uno esclude l'altro, cioè quando prende una... Qui hai un centrocampo talmente assortito.
2: Io non escludo niente.
3: No, vabbè, però insomma.
2: Io non escludo niente. Quindi Tosved
4: è stato rilanciato anche come nome in queste ore. Io non ci credo, come la Luciana, cioè nel senso che il reparto è talmente coperto che allora io dal Sassuolo andrei tu a prendere Volpato per Tosved. Se si sta parlando di qualcosa,
2: certo.
4: E se, perché ora tanto deve essere il momento dello scambio di prestiti,
2: sì.
4: Non vedo altra soluzione.
2: No, diciamo Tosved, no? Era stato chiesto di mettere sul piatto proprio Brescianini, per quello mi è venuto in mente. Addirittura si parla di Comuzzo, insomma staremo poi a vedere.
4: Sì, però tu lo puoi dare per Volpato, no? Uno di questi,
2: certo.
4: Non è che devi dare un ruolo per ruolo.
2: Certo.
4: Cioè tu puoi dare Comuzzo e vai a chiedere Volpato, perché in tutti questi centrocampisti ci mancano tutti gli esterni. Quindi prima o poi
2: ma infatti,
4: sarà un tema da affrontare.
2: Noi abbiamo sempre messo, no, gli esterni come priorità. In realtà poi non è arrivato neanche uno e già sono stati spesi tanti soldi, anche se poi il disavanzo, chiamiamolo così, sì, no, tra uscite e entrate
3: sui 28 fine, milioni
2: sui
3: al
2: 28
3: momento
2: milioni,
3: senza,
2: ma
3: contare
2: arriva...
3: Valdepeñas, senza contare Valdepeñas
2: e neanche
3: Ulai,
2: appunto.
3: Ma infatti io quello che avevo capito, però magari mi hanno raccontato sciocchezze, è che prima di chiudere Ulai loro avevano bisogno di fare qualche cessione, magari roba collaterale, quindi Ivari Moreno, Gosens che se n'è andato, Valentini, qualche giovane, mi sembra che non si peritino di mandar via i ragazzi anche a titolo definitivo, insomma è anche un cambiamento proprio di gestione.
2: Sì, del, sì, però
4: sono 2 milioni in qua, 3 milioni in là,
3: sì, sì.
2: Piccole cifre, ecco.
4: Un po' ci metti, e poi Moreno non ha risposto, Valentini neanche, quindi non mi sembra siano soldi su cui contare in questo momento. E Richardson non lo so, non l'ho seguita questa cosa, ma forse va in prestito.
3: Sì, sì, sì, in prestito.
4: Ecco,
3: sì.
4: Quindi al massimo questo è un prestito oneroso.
3: Sì. No, sì, sì,
4: 500.000, sì. Cioè non so le cifre sto dicendo, però non è che si porta immediatamente soldi nelle case.
2: Anche se in questo momento è giusto, insomma, almeno questi che sono anche fuori rosa, non reintegrarli neanche, cioè cercargli una collocazione, quindi insomma lo trovo corretto agire anche per loro, insomma, per non perderli completamente, anche se poi non porteranno benefici economici nell'immediato. Ilaria, allora speriamo di sentirci presto con notizie, no? con Ula Igia in rosa, così Lupo, parleremo
3: Lupo Ululà e Castello Ulai, come ormai
2: che poi avrà ancora diritto a un po' di ferie,
3: ma beh sì, in teoria sì,
4: magari
2: perché ha fatti i mondiali fino,
4: ma lui è uno di quelli che rinuncerà
3: davvero,
2: sì, per lui è già una vacanza stare, insomma, magari andrà in Versilia, non lo so, ecco, quindi in qualche modo lo faremo,
4: abbiamo già tracciato la vita a questo ragazzo,
3: sì. Già esatto. Sappiamo dov'è il suo volo, ora esatto. Sappiamo anche dove andrà in vacanza
2: il ragazzo, 2006, ricordiamolo sempre, quindi insomma immagino con grandi margini di miglioramento, speriamo, ecco, che si adatti bene al calcio italiano, anche se viene dal calcio europeo, però sempre quello italiano è sempre più difficile, un calcio sempre più tattico. Bene, grazie mille Ilaria Masini.
4: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
3: Il calcio turco, da dove proviene, è un calcio in grandissima espansione,
2: sì,
3: un calcio molto competitivo. Basti pensare al fatto che Vincenzo Italiano è andato lì.
2: E sai chi
3: ad
2: è il capitano del
3: Trabzonspor? Chi, Savic? È lui,
2: Nostro.
3: Sono un sacco di ex italiani della squadra.
2: Sì, Savic ha fatto un lungo percorso atletico, insomma, è andato in diverse squadre. No? Mi sembra.
3: Ci tengo a ricordare che Stefan Savic non è mai stato presentato ufficialmente alla stampa. Ti vorrei far presente.
2: E lasciatemi gongolare un pochino, detti io la notizia, mi fu data. Ormai è passata, mi fu data come regalo di compleanno, perché arrivò proprio il 27 agosto.
3: Fu venduto a Nastasic al Manchester City, e dal Manchester City
2: e sul piatto c'era Savic, nessuno lo sapeva, e mi fu data come regalo di compleanno.
3: Non si
2: bei
3: può dire
2: tempi.
3: Però da chi?
2: No.
3: Ah,
2: no.
3: Ci mancherebbe altro.
2: No, però insomma, basta fare 2+2. E vabbè, sta nei buoni rapporti.
3: Sì, certo.
2: Quando erano buoni i rapporti, sì, sì. Ovviamente. E, bei

0: Io andrei in pausa brevissima, poi torniamo e parliamo anche di un giovane che oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista molto promettente.
1: Molto, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti.

0: Rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci tornati in studio. Andrea, avevamo anticipato allora di questo 2010 e siamo contenti perché insomma se ne parla benissimo di questo ragazzo. Sì. Quindi
6: parliamo di Federico Croci, che ancora non avevamo nominato. Federico Croci che ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina oggi. In realtà, da quello che so, lo ha rinnovato già da qualche giorno. Lui e altri 2010 hanno rinnovato.
5: Eh sì, per l'ufficialità aspettano sempre un po'.
6: Hanno rinnovato il contratto già da qualche giorno. E oggi è arrivata l'ufficialità. Leggiamo anche sul sito della Fiorentina la nota pubblicata dal club Viola. ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci, classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club Viola fino al 30 giugno 2029. Devo dire che era sì una notizia nell'aria, ma soprattutto una bellissima notizia, Luciana, perché insomma, di Federico Croci parliamo da tantissimo tempo. Vederlo anche all'opera in prima squadra in questi giorni

0: è un gran piacere, quindi non so se ti vuoi dire qualcosa.
1: È uno che ha bruciato le tappe, insomma, e quindi era giusto, se è promettente. Abbiamo preso dei 2010 proprio per il futuro della Fiorentina, noi ce l'abbiamo uno in casa, quindi era giusto fare il contratto anche a lui.
0: E allora, per parlare di Federico Croci, che è un ragazzo che ci sta veramente tanto a cuore, abbiamo la fortuna di avere chi lo ha scoperto, chi lo ha seguito passo dopo passo, non solo in questo rinnovo ma anche nella sua crescita, ovvero sia un amico di Radio Firenze Viola, che è Andrea Ritorni, il suo scopritore, nonché il capo scout della Vigo Global Sport, che è l'agenzia che gestisce con Claudio Vigorelli ovviamente il cartellino di Federico Croci. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno Luciana.
1: Ciao, ciao Andrea, buongiorno.
0: Insomma, è una gran bella giornata, dai Andrea, diciamolo, perché...
2: Era un po' che era nell'aria, tengo a precisare, sì, perché sai che la mia onestà professionale, che il merito di chi l'ha portata alla Fiorentina sono stati gli scout della Fiorentina,
0: certo,
2: da Maurizio Niccolini. Io ho avuto il merito di vederlo per primo e seguirlo.
0: Sì, ecco, sì.
2: Voleva essere, perché il merito va dato anche agli osservatori della Fiorentina, che sono stati molto bravi, chi l'ha portato in tempi sconosciuti alla Fiorentina. Io, vedendo le partite con le vado a vedere tutte, vidi che questo ragazzo aveva qualcosa più degli altri, quindi
0: sì,
2: era già un po' che c'era nell'aria questa cosa di questo rinnovo. Se lo merita Federico, perché viene tutto da una grande famiglia, quella è la base per arrivare a fare tutto nella vita, non solo il calciatore. Una famiglia umile, lui è umile, lui deve capire, ha vinto gli europei,
0: sì,
2: ora è in prima squadra, sta facendo alla grande, perché so da fonti interne che è un ragazzo che si applica, umile, con grande dedizione, gioca per la squadra, quindi insomma ha tutti i colpi per poter far bene in prospettiva. La Fiorentina ci ha creduto molto in lui, ma questo non c'era mai stato dubbi, devo essere sincero con la Fiorentina, era molto un ragazzo che era molto cercato sia da squadre italiane che estere, anche di grande blasone, però lui e la famiglia, insomma, noi abbiamo scelto di continuare questo percorso, come giusto che fosse, per chi l'ha trovato e per chi l'ha fatto crescere con la Fiorentina. Lui è molto felice, ha fatto questo triennale e ora sta a lui gestirsi al meglio insieme a noi, passo dopo passo, senza fare voli pindarici, ma rimanendo sempre con piedi per terra, perché sapete meglio di me, ha un'età molto particolare,
1: sì,
2: che a volte qualsiasi tipo di cosa ti può distogliere,
0: certo,
2: quindi bisogna essere bravi ora alla fase più difficile per le tacche a Federico, le voci, sempre sopra su tutti i social quotidiani, quindi lo copiati per terra e farli fare al meglio quello che sa fare, cioè il calciatore.
1: Eh sì, infatti. Poi tre anni sono il massimo, no? Per un minorenne,
2: sì,
1: correggimi
2: sì,
1: se sbaglio,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: comunque grande fiducia da parte della società, perché abbiamo visto in questi giorni, no, altri giocatori hanno firmato fino al 2031, ma ovviamente sono tutti giocatori maggiorenni, per quello,
2: sì,
1: quella è la differenza,
2: lui
1: è la discriminante.
2: Ha fatto 16 anni
1: sì,
2: l'altra 20 anni fa. E poi c'è una cosa molto voluta dal nuovo, a parte dal nuovo direttore Paratici,
1: mm-hmm,
2: poi da Valentino Angeloni, insomma da tutto lo staff dirigenziale della Fiorentina, è stata, diciamo, un bel coronamento, un primo coronamento, perché è fatto di step, come su tanti altri giocatori, su Caioli, cioè ognuno ha il suo step. E ora lui sta facendo questo aspetto, sta allenando con la Precision, con la prima squadra, quindi una bella soddisfazione, un giocatore del 2010, che insomma si vede anche un'inversione di tendenza sull'età, no?
0: Sì, sì,
1: sì, infatti ti stavo per chiedere che, cioè anche per la crescita del ragazzo è importante restare nella Fiorentina, perché c'è una Fiorentina che punta fortemente sui giovani, no? Paratici anche
2: certo,
1: in passato ha dimostrato di guardare sempre ai giovani migliori.
2: Come allenatore mister della primavera,
1: sì,
2: secondo me ha preso un grande ottimo profilo, un istruttore vero,
0: sì,
2: di calcio, e quindi
1: Andrea Zoli,
2: brava
1: dice,
2: persona,
1: certo,
2: sì,
1: certo,
2: sì, quindi penso che sia un'ottima scelta anche per Federico, ma per tutti questi ragazzi che dovrà crescere, che sicuramente lui crescerà molto bene sotto il piano tecnico ma anche mentale e umano, che è la cosa che importa sempre stare coi piedi per terra, perché sennò non si arriva a nessuna parte.
1: Sì, ci vuole.
0: Senti Andrea, tu conosci Federico da tanti anni, però questo 2026 è stato in crescendo clamoroso, ecco, la vittoria del Viareggio, l'esordio in primavera, l'europeo, la convocazione in prima squadra, ma tu sei stupito dal talento e dalla precocità di questo ragazzo?
2: No, sinceramente, come ti ho sempre detto anche su altri giocatori, sulle interviste che mi ha fatto, non solo perché so il valore di Federico, so la dedizione che mette in lavoro, la professionalità, il sacrificio e i colpi che ha. Naturalmente, come tutte le cose, deve migliorarsi sotto certi aspetti, ma lui lo sa, e questo fa parte del percorso di crescita di un giocatore, ma non mi è rimasta nuova e guarda solamente che personalità ha battuto il rigore all'europeo.
0: È vero,
2: ha preso il pallone, l'ha messo sul dischetto, lo doveva battere un altro, l'ha detto lo batto io, l'ha preso e ha battuto un rigore magistrale, quindi questo è il segno di grande personalità. La personalità la sai quando è la tua grande sicurezza che allunghi dal punto di vista tecnico, quindi no, sono convinto che dovrà fare ancora meglio, ma questo lo sa anche lui, perché penso che il suo percorso sia un grande percorso, come arrivano tutti a farlo ottimi calciatori.
0: Allora,
2: oggi un giocatore del genere, con quelle qualità che ha lui, perché lui è un duttile anche in tanti ruoli, oggi non è facile trovarli in Italia.
0: La sensazione che ho avuto io lo scorso anno, ma ripeto, è una mia valutazione, non la sto facendo commentare ad Andrea, è che Federico sia stato un po' spremuto tra un po' troppe categorie. Cioè lui è partito con la 17, poi ha fatto la 18, la primavera, addirittura ha giocato il playoff con la 16. Non so, ecco, la domanda è questa, Andrea, se al di là del ritiro in prima squadra, che speriamo vada benissimo e magari addirittura rimane con i grandi, ma se speri che per un suo percorso di crescita ideale possa stabilire. Accidenti.
1: Vedi, hai fatto
0: la domanda. La domanda era troppo piccante.
1: Però
0: troppo...
1: secondo me, allora, è come un po' quando, no, dicono i figli dei giocatori, i giocatori cambiano sempre città, no?
0: Sì.
1: Dice, ma i figli non pensano perché comunque
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: vengono sballottati. Ecco, invece per molti è un modo di un'apertura mentale,
0: certo,
1: che
0: sì,
1: si ritroveranno, quindi magari anche Federico vedi.
2: Scusate, era caduta la linea.
0: Sì, infatti. No, ti stavo chiedendo, Andrea, se ecco, dopo le tante gare giocate in tante categorie l'anno scorso, pensi che
2: sì,
0: per un percorso di crescita migliore sia opportuno stabilizzarlo, direi in primavera a questo punto, ecco, che cosa credi?
2: Sì, sicuramente l'altro anno, visto il suo talento, la sua crescita, le sue reti, è logico che è stato un po' sballottato in diversi, per varie esigenze,
0: sì,
2: in diverse squadre, diciamo, dall'allievo Under 17, Under 18 primavera.
0: Sì.
2: Un altro anno lui sarà stabile in primavera e poi, se Gross non lo riterrà opportuno,
0: certo,
2: anche in prima squadra, quella è una cosa. Però fa parte un po' dei percorsi di crescita, sai, i giocatori si scoppiano tra le mani e quindi tutti i mister, mettiti dalla parte dei mister, sono richiedono quel tipo di giocatore, perché magari ti può cambiare una partita e quindi magari è stato messo in diverse categorie e è arrivato sinceramente anche un po' stanco alla fine, ecco, questo te lo dico, perché era dopo gli europei, era molto affaticato, però insomma ora ha avuto tempo di ricaricarsi al mare, di stare tranquillo e lui la prossima
1: ai giovani basta poco, dai, basta poco.
2: Sì, poi la squadra in cui lui è assegnato sarà la primavera e poi prossimo chi meglio di lui preparati ci sanno come
1: possono
2: dosare e disciplinare,
1: certo,
2: un giocatore.
0: Io lo sto seguendo molto perché, Andrea, io ho la fortuna di essere tutti, la fortuna anche se fa molto caldo, di essere tutti i giorni al Viola Park a vedere gli allenamenti della squadra. Io lo vedo molto bene. Federico ha un talento che mette in difficoltà anche i difensori esperti. Secondo te in questi giorni di primi amichevoli, no, che la Fiorentina farà, lui può essere messo a fare l'esterno nel 4-3-3? Anche soltanto in maniera, posso dire, momentanea? Oppure no?
2: Ma senti, anch'io ho le referenze che mi dici tu, le ho anch'io, io non ho Viola Park come te, però mi danno tutte le solite referenze che mi dai tu. Ma sicuramente, che ti devo dire? Penso che a grosso non gli rimanga indifferente come giocatore, questo è normale. Poi vediamo un attimino con il da farsi, con i giorni, naturalmente c'ha giocatori più grandi di lui, con più esperienza, quindi bisogna che sappia anche questa cosa lì. Ma io penso che Grosso gli ritagli un suo spazio, perché quando si crede nei giovani bisogna crederci e dargli fiducia, e penso che Grosso sia l'allenatore giusto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma dal punto di vista mentale, che serve a questi ragazzi, che non rimarrei sorpreso se lo potesse, lo schiera.
0: Bene.
1: Guarda, in chiusura proprio un telegramma te lo chiedo invece su un altro ragazzo che invece è andato in prestito all'Alcione, parliamo di Edoardo Sadotti, sempre sì, che segui sempre
2: sì,
1: tu.
2: Ecco, sì, sì, sì.
1: Com'è nata questa scelta?
2: Ha fatto, lui aveva diverse squadre di Serie C e qualcuno anche di Serie B, ma insieme a Edoardo, che è un ragazzo molto maturo, che ha fatto un grande anno quest'anno, abbiamo scelto tutti insieme la collocazione Alcione, perché è una grande società di grandi ambizioni, ben strutturata nel professionismo, e poi è proprio il mister che l'ha voluto fortemente. Quindi perfetto, è andato là, è contento, si sta allenando bene.
0: Sta bene ora? Si è ripreso dall'infortunio?
2: Sì.
0: Bene,
2: sì,
0: bene.
2: Che fortunatamente non era un grosso infortunio.
0: Fatto,
2: sì,
1: meno male.
2: E quindi niente, sta facendo il ritiro, è molto contento, c'è andato anche un altro ragazzo più del 2008 che avevamo preso alla Calzatese Merate, già con loro in serie prima squadra. Quindi insomma si sta trovando molto bene e è felice proprio dell'ambiente. Questa è la cosa che ti dà sempre quel valore in più a un giocatore, quando c'è un ambiente così positivo nei tuoi confronti, ecco.
1: Eh sì, infatti è importante anche questo. Allora Andrea, ritorni,
0: grazie
1: mille.
2: Grazie a voi, ciao Andrea, ciao Luciana, e buon proseguimento di trasmissione.
0: Grazie davvero, ciao.
2: Un abbraccio.
0: Devo dire che, come stavo dicendo prima, Federico Coloci non sarà l'unico 2010 che rinnoverà, da quello che so io, insomma, anche altri ragazzi stanno rinnovando, poi magari la Fiorentina su Croce ha voluto fare una notizia a parte, perché insomma di Federico Croce,
1: perché fa parte anche della prima squadra,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Esatto, e poi perché me ne vogliano tutti gli altri giocatori delle giovanili viola, ma è indubbiamente il fiore all'occhiello della Fiorentina e del settore giovanile. Sugli altri ci sarà tempo.
1: Scorsa estate o a gennaio, ora non ricordo, la Fiorentina aveva poi fatto un elenco di ragazzi che avevano fatto il loro primo contratto.
0: Esatto.
1: Altronde a quell'età o vieni svincolato o fai il contratto.
0: Esatto,
1: ecco, quindi poi ci sarà modo di vedere quali saranno gli altri nomi, ma credo Croci meritasse una menzione a parte, e per quello abbiamo voluto sentire anche la gente insomma della Vigorelli,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che lavora con Vigorelli, anche perché appunto ora fa parte della prima squadra, vedremo se il suo futuro sarà nell'orbita della prima squadra o fisso in primavera, perché è ancora un sedicenne.
0: Io presumo, non lo so, ma presumo di sì, che a Egarebba e a Beldenti siano stati fatti subito contratti da professionisti, sono arrivati ora sul mercato,
1: sì, certo.
0: Li hanno pagati un milione a testa, per cui presumo, no Luciana, che
1: sì.
0: L'altro 2010 da sistemare era lui, era quello anche più delicato, perché ripeto, è uno veramente di grandissimo talento Croci, quindi è una bella notizia questa del rinnovo, e speriamo che possa fare grandi cose sia in ritiro sia poi quando tornerà in primavera con Andreazzoli.
1: Allora, mentre chiedo alla regia di mettersi in contatto per un flash anche di mercato,
0: flash,
1: no?
0: Come
1: con
0: direbbe
1: il
0: Luca Calamai,
1: Niccolò Ceccarini, che ha già parlato ampiamente nella trasmissione precedente, ma insomma anche noi lo vogliamo anche a Viola amore mio, e quindi nell'attesa notizie di lei?
0: No, per ora no, ma ti dico la verità, i nostri ascoltatori, poi magari a breve cominciamo a dedicare spazio anche a loro, perché stanno arrivando un sacco di messaggi, insomma inevitabilmente sì, ok, siamo tutti contenti per Federico Croci, evviva, però La domanda è su Ulay e
1: noi diamo
0: sul
1: spazio
0: mercato.
1: A tutti, sentirete dopo, ci occuperemo anche di altri temi, insomma non possiamo essere monotematici finché non ci sono novità. Proviamo a chiederle però appunto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
0: ciao,
1: bentornato.
0: Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ti stiamo spremendo, ma sai che con il mercato scatenato, la Fiorentina finalmente quest'anno è scatenata sul mercato, sì. Per cui abbiamo bisogno anche di te e delle tue notizie. Se hai novità su Ulay.
2: Ma per me l'hanno preso. Ma io credo sia un discorso già da ieri sera, perché comunque per quello che ho percepito io, per tutte le sensazioni che ho ricavato, gli accordi li hanno raggiunti tutti. Ora poi io francamente al giochino degli aerei lo lascio fare agli altri, perché francamente capisco che ora si stia a controllare, fa lo scalo di qui, prende di là, fa la merenda a Amsterdam, magari diciamo fa lo scalo a Gibilterra, io questo non sono in grado di poter dare delle indicazioni.
1: Si ferma
2: ulteriori
1: a prendere dei canederli a Trento.
0: Sì.
2: Esatto, quello voglio dire. Poi per quanto riguarda la cucina, l'alimentazione, abbiamo un maestro che è Gian Nastasio, per cui nel caso delle dritte gliele può dare lui. Però al di là delle battute, per me l'hanno preso. Ecco, io credo che non ci siano grossi dubbi. Diciamo, mi lascio sempre una piccola percentuale, che è lo 0,001 periodico, perché comunque in queste trattative non si sa mai, ma le indicazioni che ho io è che il giocatore siano a posto, ecco, sia col giocatore che con il Trabzonspor, quello che so io. Poi
1: quindi strada chiusa per altri giocatori extracomunitari, insomma, perché è l'ultimo slot.
2: Se fanno lui, sì.
1: Tolu resta tagliato fuori.
2: Chiaramente Aracodare è un altro di quei giocatori che rimane fuori. No, sì. Torsed può arrivare tranquillamente, perché gioca già nel campionato italiano, quindi non è un problema.
1: Il nostro Tolo, ma io intendevo proprio
2: Tolo. Avevo capito Forsved, figurati.
1: No.
2: No, però comunque sia, ecco, ora aspettiamo di capire che cosa succede in queste ore, perché ho visto che c'è un po', no, voglio dire, la Fiorentina continua a fare muro, sì, però secondo me è un muro che sta un po' vacillando, no? Mi sembra.
1: Sì, perché poi insomma, cioè, proprio per questo tipo di mercato che stanno facendo, e proprio perché la Fiorentina è molto attiva, cioè, ci sono anche tanti occhi e tante attenzioni, quindi le notizie filtrano, escono comunque. E ti volevo chiedere invece che succederà con Tosved, poi sentirò anche da Sassuolo che dicono, ma cioè, a questo punto arriva anche Tosved, o secondo te è destinato a morire sul nascere questa trattativa, visto che anche la Norvegia è tornata a casa e quindi può dedicarsi al mercato Tosved?
2: Ma allora, io credo che sia un giocatore estremamente gradito a Fabio Grosso, e penso che Paratici, se c'è una possibilità di poter fare anche questa operazione, la voglia fare assolutamente. È normale che ci devono essere i numeri, perché loro considerano Tosved un valore tra 15 e 20 milioni, più vicino al 20 che al 15, e quindi a quel punto la Fiorentina ha proposto Brescianini a titolo definitivo, mentre loro volevano anche un conguaglio. E la Fiorentina, secondo me, ha rifatto un'altra giocata, ha detto: beh, siccome so che sono interessati a Comuzzo, potrebbero fare il prestito oneroso di Comuzzo e valutare naturalmente nell'appoggiare tra virgolette questa operazione, dare un valore di 2 milioni e mezzo, per dire, prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato molto alto di Comuzzo, per andare a compensare la parte del conguaglio economico che manca. Ma questa è un'operazione di Ceccarini, non è un'operazione di Paratici e di Palmieri, questo lo preciso.
1: Ecco, ma su Comuzzo,
2: cioè, io provo a pensare questa cosa qua.
1: Su Comuzzo, secondo te la Fiorentina si manterrà un'opzione anche per riprenderselo, al di là del riscatto fissato?
2: Ma io quello che ho capito è che la Fiorentina non lo vuole perdere, insomma, Comuzzo, per cui se lo danno in prestito, cioè loro preferirebbero darlo in prestito secco, diciamo così, però prestito secco non è semplice, perché comunque poi le squadre vogliono sempre avere un qualcosa, no, in cambio. Cioè, io ti valorizzo il giocatore, però o mi paghi la valorizzazione, o quantomeno mi dà la possibilità anche di poterlo andare a prendere con un certo tipo di riscatto. È normale che se te dai via Comuzzo gli devi mettere un diritto di riscatto non inferiore, se ci vogliamo mettere dentro il prestito oneroso, il diritto di riscatto non può essere meno di 22-23 milioni di euro,
1: poi bonus eccetera.
2: Io credo che meno di questa cifra non la puoi mettere. Poi se non vuoi perdere il controllo di Comuzzo, puoi mettere anche il controriscatto, e come fa un po' in sostanza il Real Madrid con Babe Peñas. Loro hanno stabilito che metteranno appunto un diritto di riacquisto, noi lo chiamiamo controriscatto, loro lo chiamano diritto di ricompra, ma la sostanza è la stessa, ecco.
1: E su Fagioli pensi che possa essere sacrificato, visto un gran numero di centrocampisti poi in rosa, anche Ulahi magari può fare il ruolo che fa Fagioli, anche se poi una squadra competitiva due ne deve avere, no, in quel ruolo, però poi è difficile tenere uno in panchina, ecco.
2: Ma guarda, io credo una cosa, che probabilmente se arriva un'offerta per Fagioli sopra i 30 milioni o intorno ai 30 milioni di euro la prendono in considerazione, però quello che ho capito io al momento non ci sono grossi movimenti, solo che c'è una variabile che è quella della Premier, loro non hanno grosse problemi, cioè non fanno operazioni come le facciamo noi, che hanno delle lungaggini enormi,
1: esatto.
2: Loro se hanno bisogno di un giocatore prendono, vengono dalla Fiorentina, mandano una mail e gli recapitano l'offerta. Questo può succedere alle 3 del pomeriggio, come alle 6, come domani mattina. Quindi non è che c'è un percorso di avvicinamento a Fagioli. Nel momento in cui loro hanno individuato l'obiettivo, fanno immediatamente l'offerta. Mi faceva piacere sottolineare che hanno fatto una gran cosa, il rinnovo di Croci, che è una cosa molto positiva. Molto positiva.
1: Eh sì, infatti. Senti, sugli esterni, Bakayoko a che punto è? Bakayoko, Coleoscio è un altro tipo Tosved che si è perso, no? Per strada.
2: Bakayoko è uno degli obiettivi, se no forse... nei primi tre obiettivi che loro hanno per l'esterno d'attacco, perché chiaramente hanno bisogno di prendere un giocatore forte, perché ora la Fiorentina secondo me ha sistemato bene la difesa in linea di massima, poi è chiaro va aggiustato il discorso degli esterni, il centrocampo mi sembra un reparto a posto, l'attacco oggi è forse il reparto, paradossalmente, concedimi questa estremizzazione del concetto, più debole della squadra, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché Ken comunque è bravo, ma non sappiamo quello che potrà rendere, Piccoli purtroppo non è riuscito a dimostrare il suo valore, quindi è un reparto che va decisamente rafforzato, perché ci sono troppi punti di domanda. Con le osso l'offerta ce l'hanno ancora lì, sotto i 10 milioni, prendere o lasciare la Fiorentina non aumenterà, ma Bakayoko vogliono 20 milioni di euro, il problema è che secondo me forse ora loro hanno bisogno un po' di ritornare in cassa, cioè di fare qualche cessione, magari Moreno, Valentini, per poi rilanciare per quanto riguarda il discorso degli esterni. Però sai, noi facciamo delle previsioni che poi giustamente vengono, anzi, giustamente puntualmente vengono vanificate, perché dall'oggi al domani succedono delle cose alla Fiorentina che in 7 anni insomma successe, per cui noi siamo abituati a certi ritmi e invece loro vanno a ritmi totalmente diversi, cioè quando vedono qualcosa di interessante prendono e partono, e quindi in questo bisogna riconoscere a Paratici una capacità, una dinamicità anche nel mercato, o un dinamismo, usiamo il termine che volete, sicuramente fuori dal comune.
1: Sì. Niccolò, grazie di questa incursione ennesima, ma per il mercato tu sei la nostra Cassazione, quindi ti tiriamo per la giacchetta tutti quanti. Grazie.
2: Non esageriamo, si fa quello che si può.
1: Esatto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Nicola.
2: Ciao.
0: Già che ci siamo e parliamo di mercato, diamo un aggiornamento su Niccolò Fortini, perché insomma abbiamo lavorato anche sul terzino del 2006 della Fiorentina, che è in uscita, perché non vedo come ci possano essere trattative per il rinnovo, soltanto che per lui la Fiorentina chiede veramente tanto, nonostante abbia un contratto che scade tra 10 mesi, poco più. La Fiorentina per lui chiede 10 milioni di euro, è tanto, contando che ha, penso, in Serie A 10-15 presenze tra i professionisti
1: Europa.
0: Ne avrà 40 in tutto, 45, e chiede 10 milioni. La squadra che più di tutte si sta avvicinando a lui, e con la quale è previsto un contatto, credo inizio settimana prossima, lunedì
1: diretto,
0: è il Torino, che per quanto posso capire io difficilmente spenderà 10 milioni per un 2006, però è una squadra molto interessata, non da ora, c'è anche il Napoli sulle sue tracce, però sinceramente è un giocatore molto molto seguito dai Granata.
1: Il Napoli magari se si decide, no? Cioè sì. Dodò,
0: ma il Napoli ha il problema che prima deve vendere,
1: sì, infatti,
0: se non vende non può comprare.
1: Infatti, a questo punto di vista, Paratici è stato agevolato, solo che ora, ecco, magari se passerà, anche perché tutti i giorni, no, i tifosi, anche gli amici, dicevano allora oggi chi si compra? Ora un pochino di tempo ci vorrà. Allora, prima di fermarmi, io volevo mandare un abbraccio a Silvio Baldini. Avrete sentito, insomma, è morta la figlia disabile, ma che in quella casa si respirava un amore. Io casualmente, si può dire casualmente, ci sono finita un giorno a pranzo, e un pranzo improvvisato con un'altra collega che lo conosce molto meglio di me, e ho respirato proprio un amore e anche un senso di normalità, nonostante appunto la disabilità, e lui poi ne parlava sempre, no? E mi viene immagino il suo dolore, perché Silvio Baldini è una persona anche sensibile, l'abbiamo visto quando ha parlato del cane, dei figli,
0: sì,
1: no?
0: Che si è commosso in conferenza
1: stampa, sì, come CT, e quindi posso immaginare il dolore della famiglia in questo momento, e li abbraccio forte. E poi, insomma, un pensiero anche a Osvaldo Bagnoli,
0: scomparso a 91 anni, tecnico del Verona, campione d'Italia.
1: Certo, è sempre l'emblema, no, di una squadra non favorita, un outsider che vince uno scudetto, sì, quindi insomma ha fatto un lavoro un grande lavoro,
0: sì, no? Fatto bene a ricordarlo, Luciano.
1: Con grandi giocatori, per carità, molti venivano proprio dalla Fiorentina, però ecco, insomma, è stato un grande allenatore, e quindi le mie condoglianze, le nostre condoglianze, certo, vanno, certo, alle famiglie in questo momento. Io mi fermerei un attimo e poi torniamo con altri ospiti.
0: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
4: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
5: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
4: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1983. 84-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
5: È una tragedia, colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia ECT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
4: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci, tornati in diretta.
7: Ma Marucci quando torna?
6: Marucci, Madonna, no, santa. C'è ancora tempo e le ferie sono sacre.
7: Sì,
6: ragazzi.
7: Sì, no, per l'amor di Dio.
6: Il
7: però.
6: Relax è sacro, per cui lasciamolo riposare, povero Lorenzo, per cui... ci siamo noi a sostituirlo. Non sei contento?
7: No, sono contento, abbiamo fatto anche una bella scaletta.
6: Tante
7: però.
6: Vedove di Marucci, magari lo è anche Aldo Firicano. Ciao,
7: ciao Aldo.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Tu sei una vedova di Marucci?
8: Inconsolabile.
6: Visto che insomma spesso sei venuto anche in studio insieme a noi, quindi però noi ti abbiamo voluto chiamare lo stesso perché è sempre un piacere. Sei in vacanza?
8: No, sono ancora a Firenze, Lucianina.
6: Ah, ecco, quindi vedi, ti potevamo far venire in studio anche oggi.
8: Non mi volete.
7: Solo Marucci.
6: Quella è una
7: solo
6: prerogativa di Marucci.
8: Solo Marucci.
6: Senti Aldo, che ne pensi di questa Fiorentina scatenata? Dovesse arrivare anche Ulai, insomma sono già 5 colpi messi a segno, sarebbero messi...
8: Che pare a un passo, tra l'altro, perché leggevo prima che insomma... dovrebbe
6: alzi,
8: arrivare.
6: Se sì, alzi sì, la no, testa no. Già vedi l'aereo e gira probabilmente, no? Se alzi gli occhi.
8: Sì, no, arriva anche lui. No, sono contento nel senso che si è ricreato un po' di entusiasmo, è stato preso anche qualche giocatore di livello, però io in questo momento voglio andare contro tendenza, insomma, dobbiamo stare calmi.
6: Vuoi stare con i piedi per terra?
8: Bravo, con i piedi per terra, perché insomma questo periodo è fatto un po' per illudersi, questo vale per i tifosi della Fiorentina, ma vale anche per tutte le altre tifoserie, no? Però
6: ad agosto vincono tutti lo scudetto.
8: Ad agosto c'è molto entusiasmo dappertutto. Sì. Però vista anche la recente esperienza dello scorso campionato, che in partenza insomma c'erano altri presupposti,
6: sì.
8: Io direi di avere un cauto ottimismo, sicuramente c'è la certezza che la società sta lavorando bene, in particolare Paratici, individuando giocatori di livello. Atta mi sembra un giocatore importante,
6: sì.
8: È chiaro che poi c'è la prova del campo, che quella è che piace più a me, dove la bontà di questo mercato, che secondo me ancora sarà arricchito da altri colpi, più naturalmente le cessioni, quindi il saldo fra chi va via e chi viene, vediamo cosa genera. Sicuramente c'è da essere contenti, però poi c'è il riscontro del campo, che secondo me è quello che poi conta più di tutti, con appunto la consapevolezza che la società sta lavorando bene, questo mi pare oggettivo.
7: Aldo, per un allenatore quanto conta avere
6: la
7: squadra?
6: Gianattasio con me, ovviamente.
7: Ciao Aldo. La squadra fatta, o quasi, perché insomma mancano praticamente tutti gli esterni e ancora qualche terzino, ma insomma quanto conta per un tecnico che inizia un percorso nuovo e tu sei allenatore, quindi lo sai, iniziare con una rosa definita, con una sua identità, iniziare magari con i centrocampisti nuovi a dare un gioco alla squadra, ecco, invece che averla pezzo dopo pezzo durante l'estate?
8: Ma questo l'abbiamo già detto altre volte, io in particolare l'ho già detto, naturalmente sarebbe molto meglio che Grosso avesse a disposizione quasi tutta la totalità della rosa, ma i tempi sono cambiati, il mercato è assolutamente allungato, praticamente ci sono tre periodi di mercato, poi quest'anno c'è anche ancora, non è finito il mondiale, che ha ulteriormente diluito i tempi.
6: Sì.
8: E quindi ora tutte le squadre, in Serie A ma anche nelle altre categorie, praticamente i colpi migliori o comunque alcuni colpi li fanno praticamente a fine agosto, quando addirittura il campionato è già iniziato, figurarsi. Come sono cambiati i tempi rispetto a quando si doveva partire il ritiro con la rosa già al completo. Però fa parte del calcio di ora, questo vale per la Fiorentina, per tutte le altre squadre. Chiaro che la Fiorentina, perché proprio quella stagione l'anno scorso è stata nefasta, si è mossa un po' prima, ha già preso alcuni calciatori e cercherà per quanto è possibile di fare la rosa in tempi più ristretti, però temo che poi a fine agosto la rosa sarà diciamo al completo, con la possibilità ancora di qualche cessione, perché poi alcuni mercati finiscono dopo, andare certo. all'estero si può andare qualche giorno dopo, insomma tutta una serie di cose che il mercato lo rallenta. Sarebbe meglio avere tutta la squadra, però così è, e quindi adeguiamoci. Poi ci saranno i primi test, che secondo me sono sempre importanti, perché danno delle indicazioni le prime amichevoli, ora che sono anche di un certo livello. Già lì si capirà anche se c'è
6: necessità. Con la tournée inglese,
8: con la tournée inglese, brava Lucianina. Si capirà anche se c'è possibilità, necessità di intervenire in qualche modo, in entrata o in uscita. Quindi per avere un'idea bisognerà aspettare, secondo me, comunque fine agosto.
6: E senti Aldo, tu oltre che allenatore ma sei stato un difensore, no? Come la vedi la difesa viola con gli arrivi di Vieri e di, ancora non lo conosciamo perfettamente Vieri, però insomma ti assicuro che è un bel colosso, insomma, visto di persona e di Dragusin. E poi se un centrocampo con Attà e con Ulahi, oltre che con Fagioli, ma vedremo se ci sarà anche Fagioli, aiuterà la difesa anche a schermarsi, no? A prendere meno gol, che forse l'anno scorso è stata un po' lasciata a se stessa.
8: Sì, secondo me in quest'ottica anche ci sono arrivati già due colpi in difesa, Dragusin e appunto Vieri, come la pronuncia esatta non la so,
6: ma penso Vieri.
8: Vabbè, abbiamo capito di chi parliamo.
6: Sì.
8: E penso che cambieranno anche gli esterni.
6: Sì.
8: E poi gli esterni d'attacco che arriveranno, insomma sarà una sorta di rivoluzione, secondo me, Lucianina, proprio perché il campionato scorso ha evidenziato dei problemi in difesa, nonostante ci sia c'è ancora qualche buon difensore, mi riferisco naturalmente a Pongracic, a Comuzzo, lo stesso Ranieri, però certe volte fare il reparto è più difficile che avere magari anche dei buoni difensori, quindi io credo che questa sorta di mini rivoluzione, che comprenderà anche gli esterni quando poi ad agosto sarà fatta, porterà una nuova difesa, e anche l'idea del centrocampo secondo me viene un pochino rimodellata, quindi a Fagioli semmai rimarrà, perché poi c'è che anche questa certo. cosa da dire, che nessuno è incedibile, no? Rispetto alla rosa dello scorso anno, anche Fagioli, che è stato protagonista secondo me di una stagione importante, è un giocatore che potrebbe avere anche prospettiva, però chiaramente lì conta l'offerta che potrebbe arrivare per lui ma anche per gli altri giocatori, quindi anche lì dovremmo aspettare agosto che non arrivi qualche offerta importante per qualche giocatore,
6: e
8: lì la Fiorentina naturalmente deve fare delle riflessioni, quindi anche lì si arriva fino a agosto. Detto questo, anche l'idea di un centrocampo che sia più fisico ma anche più tecnico, in realtà secondo me è proprio l'emblema di questo tipo di giocatore, e sarà una novità anche rispetto alle idee di Grosso, che saranno tenute in grande considerazione.
7: Dall'altro ieri sera, Aldo, non è più valida questa famosa clausola rescissoria di Moise Kean nel suo contratto, e ora la Fiorentina lo può vendere a qualsiasi cifra, anche a meno dei 60 milioni che valeva appunto questa clausola. In generale, secondo te, che estate si appresta a vivere questo ragazzo, e in generale se dal tuo punto di vista la Fiorentina è opportuno che veramente prenda in considerazione eventuali offerte che arriveranno e di che somma, se ti senti di fare una cifra, ecco.
8: Allora, sulle cifre non lo so, non sono esperto, è chiaro che i 60 previsti dalla clausola mi pare, dopo la stagione ultima di Iken,
7: sì, sproporzionato,
8: un po' sproporzionato, sì. Ecco, e vale il discorso fatto per Fagioli, nel senso che nessuno è incedibile, quindi anche Ken sarà, come dire, probabilmente avrà delle richieste, bisogna vedere quanto questa richiesta può essere interessante nella valutazione della Fiorentina, e però ecco anche lì bisognerà capire, secondo me con Grosso, e questo mi sembra che ci sia stato, mi pare di leggere tra le righe che ci sia molto sintonia, no? Tra quanto sta avvenendo il mercato e l'idea di Grosso anche rispetto ai giocatori che c'erano in rosa e alle loro possibilità di essere più efficaci in questa nuova stagione,
6: sì.
8: E quindi si valuterà tra mercato e la possibilità di anche poi di sostituire naturalmente Ken, cose da fare, quindi per quello dicevo prima che insomma ancora siamo molto in divenire, nonostante ci sia stato già qualche buon colpo da parte della Fiorentina.
6: Eh sì, Aldo, ti ringrazio. Ci
8: sentiamo. Una scena sulla scianina, per me è sempre un piacere.
6: Anche per noi,
7: davvero,
6: caro Aldo.
7: Molto, molto.
6: Ciao.
7: Ciao Aldo.
6: Ad Aldo Firicano, ex Viola, insomma, non c'è bisogno di presentarlo. E, c'era qualche messaggio anche audio che era arrivato e che aspettavamo il momento giusto.
7: Una comunicazione di servizio che non riguarda il mercato, Ulaino, state tranquilli, per quello dovete stare molto calmi.
6: Altrimenti già era scattata la sirena.
7: Allora, per chi volesse partecipare all'allenamento di oggi pomeriggio è alle 17.30. Qualcuno dirà, ma anche gli altri giorni. No, ieri è cominciato alle 18, per esempio.
6: Sì,
7: e che uno dice, vabbè Andrea, sì, e cambia poco, ma insomma sono 30 minuti di caldo in meno,
6: sì,
7: ecco.
6: Sì,
7: se uno arriva dopo, ecco. Quindi oggi 17.30 per chi vuole assistere all'allenamento.
6: Anche perché poi i bambini, cioè il Village, il Viola Village, io lo chiamo sempre così, anche se insomma c'ha la sponsorizzazione dell'outlet del Mugello, no? Mugello
7: Barberino Outlet,
6: ecco, esatto,
7: Village,
6: non mi veniva. Sarà contento lo sponsor.
7: Sì, sì.
6: Insomma, poi lo conosciamo tutti, quindi non mi veniva la parola, ma è conosciuto.
7: Io vado soprattutto a The Mall, però. Normalmente.
6: Ma che facciamo? Pubblicità.
7: Vabbè,
6: è
7: come dire i gigli, è come dire
6: della Fiorentina,
7: Panorama.
6: Quindi insomma lo citavo solo, sì, sì, solo per quello. E il Village, insomma, il Viola Village, chiamiamolo così, apre già prima delle 4.
7: Sì,
6: quindi
7: sì,
6: fa un caldo, tutti questi bambini.
7: C'è anche la sessione autografi, no?
6: Gli fanno fare tutti i balletti, il ballo del centenario. T'ho detto l'altro giorno,
7: bello,
6: lo raccontavo già ieri, insomma, l'ho fatto anche io, però insomma fa un gran caldo a quell'ora, ragazzi.
7: Ti avrei voluto vedere, Luciana, mentre facevi.
6: No, io guardavo, in realtà.
7: Ah,
6: guardavo.
7: Ok. Allora, Massimo da
6: questi, ecco.
7: Sì, leggiamo un po' di messaggi, poi gli audio magari più tardi. Massimo da Brescia, per esempio, dice: "Non dobbiamo vendere Ken e Fagioli, altrimenti anche con questi acquisti restiamo da metà classifica." Poi Samuele da Firenze: "Luciana, per piacere, ci dai conferma tu che arrivi sempre prima sulle notizie di te? Ci vediamo sempre. Aspettiamo il tuo annuncio di Ulai."
6: Appena arriva ve lo annuncio. Ve lo annuncio. È difficile, ragazzi, perché come dicevo c'è una società che lo ha già spedito e ha già detto, c'erano dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, quindi insomma non è che l'ha dette il barman o
7: certo,
6: il vicino di casa mio, ma erano ovviamente dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, e quindi loro dicono che l'accordo è già di massima, già c'è tra i club, e abbiamo sentito anche Niccolò Ceccarini, no? Ha confermato che praticamente è tutto fatto, c'è questo giocatore che ha messo le foto del volo, per cui ha acceso un po' l'entusiasmo, come dicevo, in avvio, ma vediamo se arriva o non arriva oggi, insomma si tratta di aspettare ancora, sì. Mi sembra che l'operazione sia comunque in chiusura, no?
7: Sì,
6: vedremo se poi materialmente il giocatore arriverà oggi, e noi cercheremo di intercettarlo se arriverà. Vediamo se la Fiorentina lo nasconde.
7: Eventualmente,
6: anche...
7: se no, un ascoltatore che è Marco scrive: poiché domani io riparto per Istanbul, casomai lo riporto io, quindi lo riporto se non fossi idoneo.
6: Va bene, va bene, va bene.
7: Poi c'è il messaggio:
6: insomma, sì, ha finito le sue, no, le vacanze ancora non l'ha fatte,
7: no.
6: Però insomma è arrivato dalla Costa d'Avorio, è tornato a Istanbul per le sue cose, insomma un po' ci vuole.
7: Poi c'è il messaggio di Chris da Campi, che devo dire tiene questa linea da molto tempo. Mi dispiace per voi, ma per me la cessione di Fagioli non sarebbe una cessione eccellente. Ho già detto che gli unici titolari del prossimo anno saranno De Gea e Ken rispetto all'anno scorso. E anche giustamente, vista la vergognosa stagione dello scorso anno, che pare tutti abbiano già dimenticato.
6: Sì, sì, ma infatti qui non si cioè forse per la prima volta noi siamo qui a dire non è tanto chi parte, no, ma chi arriva, che gli altri anni non era così scontato che arrivassero migliori, no? Purtroppo siamo stati abituati ad andare incontro a delle delusioni. Qui mi sembra che c'è una dirigenza che ha le idee chiare, senza nulla togliere a quella che c'era prima, ma era anche una questione di bilanci, di insomma, carta bianca, di procuratori, di agenti che si impuntavano, eccetera, e quindi insomma per una serie di motivi non avevamo mai la certezza che chi arrivasse fosse migliore di chi partisse, per quello che allora facevamo quasi le barricate.
7: Certo.
6: Per Ken le avremmo fatte, però anche lui è andato incontro a una stagione negativa, c'è questo dubbio della tibia. Fagioli ha fatto bene 6 mesi alla fine, perché comunque no, con Palladino ha fatto bene qualche partita, e con Pioli non ha fatto bene, e poi invece con Vanoli ha fatto molto bene, per cui cioè io ragazzi le barricate per chi esce non le faccio, ho sempre detto lascio lavorare la proprietà, la dirigenza, e mai come in questo momento mi sento abbastanza tranquilla,
7: sì,
6: no, di questo. E staremo a vedere, ripeto, se le idee poi di che ha Paratici per la Fiorentina saranno quelle giuste. Purtroppo non c'è mai la sicurezza, no?
7: Igor, Ulai casca a Fagiolo o su Fagioli? Credo che sia un giocatore più consono al gioco moderno in fase di centrocampo offensivo e di costruzione rispetto a Fagioli, ma se restasse sarebbe interessante vederli entrambi all'opera.
6: Vediamo come messi come in campo, ecco, perché al momento non lo abbiamo proprio capito benissimo, un po' perché Ulai è comunque un 2006, ragazzi, non è che c'è una conoscenza no, di anni di questo giocatore. Abbiamo visto sì al mondiale, però poi anche nel suo club e nel Bastia da dove viene non so quanto e come venisse impiegato sempre, ecco. Un conto poi è leggerlo e un conto è vederle le partite, e quindi staremo a vedere che tipo di scelte farebbe Grosso avendoli tutte e tre a disposizione. A Tà abbiamo capito centrosinistra,
7: sì,
6: però
7: sì, sì, sì, sì.
6: Gli altri due non lo so come li integrerebbe.
7: Poi c'è chi è terrorizzato e evoca il fantasma di Berbatov per quanto riguarda l'aereo di Ulai. C'è Simone,
6: no,
7: Torrefazione Toscana, che lo fa esattamente come Bomber Viola.
6: Guarda, abbiamo già dato in quel senso, perché già Celik
7: sì,
6: della Roma, che era
7: Roma...
6: atteso a Roma, l'aereo era atteso a Roma, invece non è arrivato, e quindi ho pensato è andato
7: sì,
6: a Torino, quindi ho esattamente pensato a Berbatov, quindi abbiamo già dato, dai,
7: sì,
6: non facciamo un Berbatov bis anche oggi.
7: Tra
6: già
7: l'altro,
6: c'è stato ieri,
7: a
6: ecco,
7: proposito di Berbatov, che poi se ben vi ricordate finì al Fulham, perché doveva andare
6: sì,
7: alla Juve, poi andò alla,
6: esatto,
7: cioè, prima alla Fiorentina, poi alla Juve, poi andò al Fulham. Venerdì prossimo,
6: dove
7: che
6: c'era,
7: sarà
6: forse sempre Paratici, perché c'era Marotta se non sbaglio, quindi
7: può
6: però
7: darsi,
6: non mi vorrei sbagliare.
7: Si parla
6: dell'estate
7: 2012.
6: Da noi c'era Masiak che purtroppo fece questa fine,
7: che poi fu preso Luca Toni al suo posto, se ti ricordi.
6: Quindi non ci andò
7: 2012
6: malissimo,
7: era,
6: non
7: sì,
6: ci andò malissimo, dai.
7: No, a parte questo, a proposito di Fulham, venerdì prossimo sapete che io avrò la fortuna di andare in Inghilterra a seguire la Fiorentina in ritiro. Sto lavorando a dei collegamenti particolari, e uno di questi dovrebbe, vediamo se andrà bene, essere venerdì più o meno a quest'ora, forse un po' dopo, da Craven Cottage, che è lo stadio del Fulham. Con un personaggio molto particolare, ma non vi dico altro.
6: No, non spoilerare, altrimenti
7: rimanete collegati e poi
6: ci brucia la concorrenza.
7: No, sì, no,
6: sto scherzando.
7: No, non credo.
6: Sto scherzando.
7: Altri messaggi, ce ne sono tantissimi. Allora, torniamo indietro. Dunque, c'è Davide, ci manda tre foto. Non capisco perché questo accanimento tattico, possono giocare perfettamente tutti e tre assieme. Ci manda le foto della cosiddetta heat map, che è la mappa del calore, cioè sulle zone di campo che ricoprono più frequentemente Atta, Fagioli e Ulai. E in effetti si vede, come ha ragione Davide, che Atta è chiaramente una mezzala di sinistra da questa mappa. Fagioli, almeno nell'ultima stagione, si vede che è il play centrale, e onestamente Ulai, se vediamo questa heat map, fa sia il play, cioè il mediano centrale, che la mezzala destra. Quindi in effetti
6: sì, è molto versatile.
7: L'ascoltatore ha ragione su questo.
6: Dalle informazioni prese sembra uno molto versatile, quindi anch'io non escludo che possa essere Ulai, Fagioli e Atta, insomma, però un po' di curiosità poi su come materialmente li metterà grosso, se appunto resteranno, se Ulai arriverà e se Fagioli resterà, un po' di curiosità ce l'ho, ecco, magari dalle prime amichevoli si potrà anche capire, forse in Inghilterra non lo so se già sarà in grado di giocare le amichevoli Ulai, perché comunque ripeto, un po' di vacanze ancora ce l'ha.
7: La prima amichevole
6: magari si mette a disposizione perché cambia squadra, quindi avrà voglia comunque di farsi vedere.
7: La prima amichevole però è tra 8 giorni, è sabato 25 contro il Queen's Park Rangers. La vedo un po' complessa,
6: la vedo dura, anche dovesse andare via, oppure gli lasciano questo periodo come periodo di vacanza, altrimenti magari può venire via ma fa un lavoro a parte, no? Perché magari verranno via anche tutti i preparatori, per cui preferirà averli tutti sott'occhio.
7: Ha anche detto che l'anno scorso, per esempio, arrivò in Inghilterra Somme, comprato a peso d'oro dal Parma.
6: È vero.
7: E fece l'ultima amichevole con il Manchester United e fece gol, tra l'altro.
6: Sì.
7: Quindi
6: infatti ci illudemmo tutti, no? Della bontà dell'acquisto. Poi purtroppo la stagione è andata male per tutti e anche il giocatore ne ha risentito. Dai, non era proprio colpa sua, solo colpa sua. Io ripeto, sono ancora convinto che Somme sia un buon centrocampista, magari non ha funzionato a Firenze, anche a Bologna non ha fatto chissà che, tant'è che non è stato riscattato. Però se andiamo a ragionare sui non riscatti, cioè Solomon non è stato riscattato, cioè uno magari in quel momento non ha i soldi per riscattare quel tipo di giocatore, oppure ci ha un po' ripensato perché ha bisogno di impiegare quella cifra su altri, insomma sono tante le variabili per cui un club non riscatta i giocatori. Noi tante volte non li abbiamo riscattati, anche se magari erano giocatori che avevano comunque fatto bene qui a Firenze.
7: Ultimi due messaggi, poi ci fermiamo, gli altri nell'ultima parte. Intanto ringraziamo Fabri dalle cure perché ci manda un bel messaggio in ricordo della figlia di Silvio Baldini, quindi di condoglianze per l'ex CT della Nazionale Maggiore.
6: Rinnoviamo.
7: Tornato chiaramente in Under 21, Baldini, che ha fatto un grandissimo lavoro.
6: Sì.
7: Chiudo con Lorenzo. Come vedreste pronti via, considerando un campionato senza coppe, questa squadra? Ci manda un 4-3-3 con Vieri, De Gheynckhoort ovviamente, Vieri terzino destro, Dragusin, De La Peña e Jiménez, poi Ulai, Ndur e Atta, quindi Ndur a fare il play, bah, non lo so, Chiesa, Ken e Bakayoko. Lo rimando perché non me lo hanno letto prima, quindi ce lo rimanda prima, durante chi si compra non è stato letto. Luciana, Ndur play, ritorno di Chiesa in maglia viola, che insomma non sarebbe banale.
6: Sei più fantasioso dei turchi, io direi, no? Dei media turchi, ecco, con tutto il rispetto. Chiesa non credo, insomma, sia un'opzione. Ha ripreso a lavorare, ho visto con il Liverpool, e gli faccio in bocca al lupo. Per me è sempre stato un buon giocatore, poi sappiamo come è andato via e sarebbe difficile reinserirlo, anche se lui provò, insomma, a dire che Firenze era sempre nel suo cuore. E sarebbe troppo difficile, dai, un ambiente che partirebbe già con lo scetticismo di

0: Immaginiamo che dal Real Madrid possano arrivare dei Nico Paz, no? Con la stessa formula, il Real Madrid che mantiene questo 50%, insomma, però poi i giocatori vanno visti e vanno inseriti, anche lui si dice sia fatta, però sì. Almeno l'accordo di massima c'è, ma Mourinho ha chiesto di aspettare a cederlo, quindi la data potrebbe anche essere quella famosa amichevole,
1: cioè no? Primo d'agosto.
0: Sì.
1: Bene, 13:30, tocca e mezzo, direbbe la mia nonna.
0: Sì, allora ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo con i vostri messaggi vocali.
1: A dopo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ciao ragazzi, ma secondo voi questo Ulai è davvero più forte di Fagioli? Ma io ho i miei seri dubbi, però.
9: Buongiorno. Se Peunai devo sacrificare Fagioli? Anche no, insomma, calma, possono giocare anche insieme tranquillamente.
10: Buongiorno Luciana.

0: Buongiorno Andrea, tutti pazzi, poi al posto di chi ci penserà grosso, i pratici, chi se ne frega, l'importante è che arriva un gran giocatore. Ma volevo, visto che c'è Andrea, volevo fargli una domanda su, ma cosa vuol dire confronto congiunto? Ci doveva essere la Fiorentina primavera con la squadra di Serie A.
1: Ah, ok. Sì.
0: E invece cosa hanno cambiato?
1: Allenamento congiunto.
0: E poi se mi rispondi sulla domanda che ho fatto stamani, come mai questa grande difficoltà dei nostri giocatori della primavera scudettata a trovare una squadra?
2: Allora, in un ipotetico centrocampo con Ulai, Fagioli e Atta, tutti dai piedi buoni, più che buoni, quello che non mi torna è il fattore fisico, il fattore altezza, perché a parte Atta, chi giocherebbe davanti alla difesa è l'altra mezzala, sono giocatori di 1,73 uguali e Fagioli non è altissimo e non è dinamico in fase di intercetto, diciamo. Quindi mi suona strano che 2 su 3 a centrocampo non facciano del dinamismo l'arma migliore, quindi ma non vorrei si nascondesse qualcosa sotto.
3: Ciao a tutti. Per quanto riguarda la posizione di Ulai e Fagioli, cioè io non sottovaluterei l'endorsement che ha fatto Attà nei confronti o a favore di Fagioli, perché nelle sue dichiarazioni in conferenza ha detto che Fagioli trova passaggi impossibili, quindi sai, come per dire, mi sa dare, gli cerco gli spazi, gli trovo gli spazi e lui sa darmi la palla giusta, quindi potrebbe effettivamente Fagioli rimanere e fare il play come ha fatto l'anno scorso. Un caro saluto a tutti, il Salentino Viola.
4: Sì, ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Dopo quest'anno che abbiamo lottato per la Serie B, il signor Mandragora e il signor Fagioli dovrebbero andare via. Come è andato via Gosens, come è andato via Dodò, come è andato via Gudmundsson, via tutti, un bel ripulito mi sta facendo pararci. Però Fagioli e Mandragora via, via, via. Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Vedi. Sono opinioni, insomma.
1: Se vuoi fare tabula rasa come tutti auspicavamo, sì.
5: Però insomma, poi quando va incontro a una stagione cattiva ne risentono tutti, e penso che i due giocatori non è che siano stati tra i peggiori, forse sì, sì. Si era creato un po' di parapiglia anche nel gruppo, sì, come spogliatoio, sì, sì, sì. Quindi magari il vecchio gruppo ne ha risentito maggiormente, parlo di Mandragora. Vedremo che cosa deciderà Paratici. Ripeto, mi fido, l'importante è che poi arrivino dei giocatori bravi.
1: Sì,
5: bravi.
1: Oh, volevo rispondere a due cose, allora, la seconda però la sono scordata. La prima era all'amico di Scandicci, Giovanni, che chiedeva perché i giovani della primavera stanno incontrando difficoltà a casarsi. Ma non è vero, perché per esempio Sadotti è andato all'Alcione Milano.
5: Beh, però parliamo di Serie C, lui forse si aspettava avessero un percorso in squadre, no?
1: Ragazzi, la cosa fondamentale a questa età è giocare. Io,
5: esatto,
1: guarda,
5: no,
1: l'altro giorno ho incontrato un primavera che non fa parte né della prima squadra né dell'attuale squadra di Andrea Azzoli, che sta lavorando in questi giorni al Viola Park. Non dico chi è,
5: no.
1: E mi diceva: guarda, io ho queste squadre che mi vogliono, ma speravo qualcosa di meglio. Ho detto: ma scusami, ma devi giocare, cioè te devi pensare a giocare, te anzi prima ti accasi, e meglio è, perché almeno
5: posso fare un esempio, ora non c'è,
1: sì,
5: più passa,
1: certo,
5: in cavalleria, insomma, tipo Agostinelli non ha mai accettato, no, squadre inferiori, quindi ha perso degli anni
1: e ora penso
5: poi
1: smetta anche di giocare Agostinelli,
5: ecco, no, nel
1: purtroppo.
5: Senso che purtroppo a volte i percorsi vanno un po' rispettati. Chi esce dalla primavera, anche se sembrava un grande giocatore, no, perché Agostinelli, ma ripeto, non ce l'ho con Agostinelli, però secondo me gli va consigliato, chi lo segue gli deve consigliare anche il percorso giusto, se non vuole andare, a volte vogliono andare in A, in Serie A, ma cioè,
1: no,
5: non
1: no,
5: sei pronto per
1: comunque
5: la Serie A, fosse anche una Serie A, cioè ci va Quadio in Serie A, ma perché ha fatto già una stagione, no?
1: Sì, sì.
5: All'interno della, con la prima squadra, allenandosi con la prima squadra.
1: Detto questo, non è facile per i giovani pronti via trovare squadra, certo, nel senso che poi no, le società di Serie B o di Serie C prima prendono i giocatori di categoria e fanno le squadre, fanno le rose, poi per rimpinguare prendono il giovane che ha fatto bene. Per esempio Leonardelli è già andato al Treviso,
5: sì,
1: ce ne sono,
5: no,
1: tanti ragazzi, sono tanti che sono sistemati, e mi risulta che alla fine Grosso non abbia convocato, tranne Deli, nessuno dei Primavera, non considero Balbo ovviamente, perché sono tutti in trattativa per andare da qualche parte. Braschi
5: anche
1: è in trattativa,
5: credo lo volesse il Cesena, ma
1: Conti,
5: con più calma.
1: Conti è in trattativa col Cesena, Bertolini so che è in trattativa con il Livorno e la San Benedettese, ce ne sono tante di squadre sui giocatori della Primavera, quindi vanno seguiti con attenzione.
5: Sì, ma basti pensare poi che anche giocatori che sono rientrati dai prestiti, no, che noi già li vedevamo forti lo scorso anno, e sono andati in prestito. Tornando al prestito ci aspettavamo qualche inserimento in più a Ludo, non so, a Rubino, a Caprini, a questi giocatori che ci sembravano forti, invece poi, come vedi, sono di nuovo andati in prestito perché il loro percorso non è concluso, evidentemente, insomma, c'è ancora la crescita passa anche dai prestiti, e Paratici non si è mai fatto scrupolo di cedere in prestito Ken, Fagioli è stato lui a cederli in prestito, insomma, ai tempi della Juve, quindi non è che li ha fatti debuttare subito in prima squadra.
1: Sì, sì. E poi c'era un'altra domanda che non mi ricordo quale fosse, quindi non me la ricordo. Mi sembrava ci fossero due
5: sono
1: domande.
5: Stati tanti,
1: ma
5: io pensavo ce ne fossero meno.
1: Sembrava ci fossero due domande,
5: messaggi.
1: Ma se anzi questo amico che mi aveva fatto una domanda ce la vuole reiterare, perché me la sono scordata.
5: Sì,
1: scusate.
5: Sì, ma insomma, poi si parlava di ecco dell'allenamento congiunto.
1: Ah, è
5: sarà
1: vero,
5: un allenamento
1: era questa.
5: Esatto.
1: No, non è che cambia tanto, cambia che non è una partita perché non c'è l'arbitro. Potrebbe durare anche meno di 90 minuti e magari durante l'allenamento congiunto ci può essere un'interruzione perché Grosso dice no guarda fammi modificare questa cosa, o Andrea Azzoli con la sua Primavera, quindi è un po' diverso, soltanto che per esempio non si paga il biglietto, ecco, quindi chi aveva comprato il biglietto per la partita con la Primavera gli viene simbolicamente rimborsato.
5: Credo venga trasformato in realtà in
1: voucher?
5: Sì, credo di sì. Mi sembra di aver letto, l'ho fatto molto velocemente, ma mi sembra sia così. Stavo guardando la nota del Napoli che Alessandro Bongiorno ad esempio non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Questo giocatore che sembrava avere un grande futuro, no? Bongiorno, insomma, invece purtroppo sta andando incontro a una serie di problemi fisici non di poco conto, ecco, se dovesse anche operarsi al ginocchio destro, quindi perderebbe l'inizio del campionato di sicuro. Allora noi continuiamo a parlare anche di possibilità di mercato e di amichevoli, e vi spiego perché, con Massimo Boccucci, collega del Corriere dello Sport e del Messaggero da Gubbio, così capite anche, e parleremo anche dell'amichevole con il Gubbio. Ciao Massimo,
1: ciao.
5: Buongiorno e benvenuto a Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati.
5: Senti, com'è il clima a Gubbio? È un po' più fresco rispetto a Firenze?
6: Sì, folate di vento.
1: Tramontana, tramontana.
6: Adesso si dice così, 38 gradi percepiti 50.
5: Esatto, ma quello anche qui è anche 55. Ti volevo chiedere, Massimo, tu sei per il Corriere dello Sport, segui anche il Sassuolo. Innanzitutto, che ti sembra di questo inizio di ritiro di Grosso? Te lo aspettavi entrasse già così in sintonia con i giocatori, anche se parliamo dei primi 4-5 allenamenti, non di più, però insomma l'ambiente già lo apprezza per il suo modo di allenare, lo stiamo vedendo sempre molto puntuale, molto preciso, quindi non avevi dubbi, immagino, tu che lo hai seguito in questi anni?
6: Allora guarda, io su Grosso devo ammettere una cosa, perché l'anno della Serie B, quando poi lui ha vinto a mani basse il campionato, ero molto scettico in partenza ma anche durante, cioè ho sempre pensato che quella squadra si potesse allenare da sola, anche se poi non è,
5: non è così.
6: Lo dicevo come battuta, perché io penso che l'allenatore incida tantissimo anche se ci sono 11 fenomeni in campo, quindi diciamo che era perché non la vedevo così bella, vedevo una squadra che quando si accendeva segnava. Quindi diciamo che la promozione la ritenevo scontata, io ho visto anche qualche gara molto sofferta per il previsto e qualche vittoria strappata via, ricordo col Cosenza agli ultimi minuti eccetera, per cui il grosso avevo sospeso il giudizio, diciamo. Invece dico la verità, l'anno scorso secondo me ha ragione Allegri quando gli ha detto a fine partita in Sassuolo Milan, al di là che ha perso il Milan, ma questo credo che Allegri lo avrebbe detto comunque, c'è stata la rivelazione del campionato, addirittura l'ha messo davanti a Chivu, no? Che era il primo campionato vero che faceva.
5: Certo.
6: Perché penso che l'anno scorso abbia fatto un capolavoro e credo che si sia vista tutta la mano dell'allenatore, perché quella era la squadra sostanzialmente che aveva vinto la B, è vero che B era la più forte di tutte, però ha fatto un campionato da protagonista, ha battuto qualche grande, si è tolta parecchie soddisfazioni, quindi di grosso ho avuto la sensazione anche nelle tante conferenze che ho seguito di trovare uno che avesse le idee chiare, uno che difendeva i giocatori, non ha mai, anche nei momenti particolari che pure ci sono stati, qualche sconfitta
5: certo,
6: eccetera, mai si è lasciato andare a accettare un colpevole, due, tre, quattro, ha sempre mantenuto un profilo di grande costruttività. Io credo che potrebbe benissimo continuare quel percorso, è chiaro che Firenze ha altro tipo di pressioni e aspettative,
5: certo,
6: questo non lo devo venire a dire a Radio Firenze Viola che ci rivede tutta la mattina alla sera,
5: per
6: cui il compito è diverso, però è chiaro che volendo alzare l'asticella, lui l'asticella l'ha alzata nel momento in cui ha accettato di venire a Firenze, dove peraltro questa è una cosa che ho sempre dato per scontato, ma per una ragione molto semplice, perché lui con Paratici c'è stato, la Juve, il campo d'Armavera, il torneo di Viareggio, vinto, eccetera. E lui che quella coppia si potesse comporre era nelle cose. E lui ha voluto alzare l'asticella, secondo me ha fatto bene, e adesso è chiaro che si misura in un contesto diverso, però è uno che lavora, è uno
5: che non ti dà
6: le battute a effetto con le dichiarazioni, non lo so, adesso bisogna vedere anche magari lì l'aria che tira, questo
5: certo,
6: che posso fare il mago. Però ecco, io ho fiducia in grosso perché l'anno scorso onestamente mi ha fatto spellare le mani.
5: Bene, bene, speriamo di spellarcele anche noi al Franchi quest'anno. E ti volevo chiedere, Massimo, si è parlato tanto di Tosved, ora non si sa che fine farà, no? Perché sembrava già fatto con il Sassuolo, comunque stessero trattando. Ci sono i margini perché arrivi anche, perché insomma, sembra in arrivo anche questo Ulai, un centrocampista, non so quanti ne vorrà prendere ancora la Fiorentina, però ecco, per quello che ti risulta, Tosved a che punto è, quando rientrerà dopo il Mondiale, quali sono le tue informazioni, insomma?
6: Allora, guardate, io sto notando, e penso anche voi, anche i nostri radioascoltatori, che questo è un mercato stranissimo, sicuramente condizionato dal Mondiale, perché finché non finisce il Mondiale è tutto molto mattato, non vediamo operazioni di primissimo piano, e quindi però per esempio davano per scontato Muharemovic alla Juventus, davano per scontato Palestra all'Inter, davano per scontato Nico Pazzo all'Inter, mi pare che tutto ciò che viene dato per scontato alla fine di scontato non c'è nulla neanche sul prezzo, perché arrivo al dunque, è un problema di soldi, non è un problema di dove vuole andare Tosved, e va se è Firenze ci viene volentieri, perché oltretutto c'è grosso e quindi ci mancherebbe altro che non ci venga, così come Muharemovic sarebbe andato volentieri alla Juve perché c'è Carnevali,
5: certo.
6: Ma non è questo, non basta, sto solo monetizza,
5: sto
6: solo
5: fa
6: operazioni che hanno il conquibus. Io non so la valutazione oggi di Tosved da quanto può arrivare nella testa di Palmieri, oggettivamente. Siccome Tosved ha anche stimatori all'estero, io non è che mi stupirei se, come con Muharemovic, arriva qualcuno e se lo porta via. Anche perché è uno dei pochi non bidoni che abbiamo visto in questi anni in Italia. Tosved è un giocatore di bellissima personalità, secondo me è un buonissimo giocatore, ha delle qualità, delle doti, magari un po' discontinuo, ma tanto beato chi non lo è nel campionato italiano, che ha dei momenti di mosciume che sono da mettersi le mani nei capelli dopo che me ne sono spellate per grosso. Credo che la partita sia aperta, però io, siccome penso il Sassuolo sotto i 30 non ci va, questa è la mia sensazione, a forchetta direi 25-30, poi si ragiona sui bonus, quindi ecco perché metto la forchetta. Non lo so quanto sia fattibile per la Fiorentina una cosa del
5: genere. Si parla di contropartite, Massimo. Sì.
6: No, ma c'è solo le contropartite. Guardate, questa è una vecchia storia che io ho sperimentato nei tanti anni che lo seguo. Io lo seguo dal 2008, i conti fatti 2007-2008, i conti fateli voi. C'era Allegri che lo portò in Serie B, quindi qualche anno è passato. Il Sassuolo le contropartite non le fa, salvo che
5: gli serva, diciamo, un giocatore,
6: una contropartita voluta, non che lo mettiamo nel pacchetto. Non le fa le contropartite, il Sassuolo vuole determinare le scelte dei giocatori che prende, tant'è che, se ci avete fatto caso, non ha comprato nessuno. Avete fatto caso che non c'è stato un acquisto ad oggi? Ieri hanno fatto la prima uscita e non c'era nessun giocatore nuovo, e quindi tanti, ce n'era qualcuno in meno, cioè Muaremovic per intenderci. Questa idea che si possa mettere la contropartita, questa cosa secondo me potrebbe non funzionare.
5: Però potrebbe interessare Comuzzo, perché in queste ore si è parlato anche di una possibilità di inserire nell'operazione, o comunque anche non inserirla nell'operazione, ma farla a sé, di Comuzzo, un prestito magari con riscatto, ecco. Allora, che ne pensi? Serve il giocatore?
6: Il prestito ci può stare. Allora, il prestito ci può anche stare, perché c'ho solo queste operazioni l'ha fatta, magari studiando riscatti, contro riscatti, queste cose che adesso vanno tanto di moda. Questa cosa sì, ma che Tosved si leghi ad una contropartita tecnica, la storia del Sassuolo, poi Cannavale non c'è più dopo 12 anni e può darsi che il metodo cambi, però al Sassuolo questo è un metodo che c'era anche con Nereo Bonato prima. Non è mai venuto meno questo sistema, non
5: è una bottega cara, l'abbiamo sempre detto, no? Un po' come
6: è una cosa che funziona così, però poi magari Palmieri cambia idea con la Fiorentina, non lo so, è che voglio adesso comanda Palmieri, quindi diciamo che in questi anni Palmieri è stato molto all'ombra di Cannavale, anche se il vero, diciamo, direttore sportivo nella conoscenza dei calciatori e anche del calcio giocato è Palmieri, perché Cannavale è un ottimo manager,
5: ma non è
6: tanto come Marocca, cioè sono degli abilissimi manager, fanno tornare i conti, tutto quello che volete, però se devo guardare scelta dei giocatori, profili eccetera, io sono molto oggettivo, cioè il Sassuolo in questi anni è stato soprattutto Palmieri, Giovanni Rossi, Angelotti, tutti quelli che si sono capitati. E quindi io questa idea delle contropartite, Luzana, credo che la ritengo poco plausibile, però può darci pure che Palmieri, che stavolta risponde in proprio, può darci pure che lui cambi la filosofia. Sai, il Sassuolo è quello che fino a qualche anno fa prendeva solo gli italiani, l'anno scorso ha preso 10 stranieri di 10 nazionalità diverse, e quindi io non ci credevo, cioè ai miei occhi non credevo, io che lo conosco quell'ambiente da tantissimi anni, eppure l'anno scorso ha fatto una rivoluzione culturale enorme rispetto a quello che io ho sempre visto in tutti questi anni.
5: L'ultima curiosità, sì, Massimo, Andrea Giannattasio, visto, che è con me in studio.
1: Ciao Massimo, visto che si avvicina questa amichevole col Gubbio, ecco, ti chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare e se può essere anche l'opportunità, dopo l'acquisto di Baroncelli, per intavolare altre trattative per qualche giovane delle giovanili viola, ecco, tra il club umbro e la Fiorentina.
5: E se c'è malumore, visto che non potranno venire i tifosi.
1: Sì,
5: ecco.
1: Sì, è vero.
6: Ecco, Diego e Luciana, permettetemi di partire da questo, tanto non è che ho molti peli sulla lingua. Questa storia del 22 dell'amichevole, alla parte, credo che sia l'ennesima dimostrazione di un calcio che si preoccupa soltanto di capire chi tra Mancini, Pirlo, Conte, chi Peppe Guardiola debba allenare la nazionale dopo questa invenzione del duo che Malagò ha preso con sé, Maldini non si sapeva, Leonardo a sorpresa. Insomma, se il calcio italiano il problema è quello, io sinceramente mi sento male, perché adesso qualcuno mi dovrà spiegare la razio dell'impedire il 22 a tifosi, tra l'altro a Gubbio c'è anche un club della Fiorentina, per esempio.
5: Sì, sì, ma infatti.
6: C'è anche un club della Fiorentina, tra l'altro di appassionatissimi, ovviamente generazione figli anche di tifosi viola dei tempi di Amrin, Antonioni.
5: Sì, sì, sì, me lo ricordo anche.
6: Anemetta, ecco. Vengono anche da quegli anni lì. Cioè, credo che sia una vergogna che per avere il timore che succede qualcosa non ci si organizza per impedire che eventualmente succeda qualcosa. Ma io non ho contezza di un problema tra Firenze, Gubbio, Perugia, a me non mi pare che ci siano problemi di questo genere. Io ho assistito anni fa ad un Siena Cosenza amichevole a Norcia, che ancora ricordo per forse oggi, perché quegli imbecilli che organizzavano quella partita si erano scordati.
5: Salutiamo gli organizzatori.
6: Tra Sinisi e Cosentini c'era un casino,
5: sì,
6: c'era
5: spesso
6: stato un problema,
5: infatti, grosso.
6: Quindi, infatti non ci giocò, io ero lì, l'allenatore del Siena era Marco Giampaolo, ricordo una guerriglia urbana, un altro po' ci rimetto il computer che stava in mezzo alle cose. Io penso che siamo folli, perché ci si organizza eventualmente per un servizio d'ordine, per separare le cose, quello mi sta bene, ma la risposta può essere blocco la trasferta ai tifosi che avrebbero potuto vedere il Viola Park, per esempio.
5: Certo,
6: per
5: ma bellissimo. Infatti sarebbe stata un'occasione.
6: Avrebbero potuto vedere la Fiorentina, che è una squadra nobile del calcio italiano, Fabio Grosso, campione del mondo, insomma tutto quello che volete. È una vergogna. Detto questo,
5: ti chiedo proprio un telegramma che il tempo stringe, siamo arrivati.
6: Che possono esserci altre trattative, ma Baroncelli era partito malissimo con l'espulsione a Campobasso, poi è cresciuto tantissimo.
5: Bene.
6: Ecco perché il Gubbio l'ha voluto tenere e la Fiorentina l'ha lasciato.
5: E altri ce ne sono proprio in chiusura?
6: No, nomi non ne so, ma non ne conosco, però credo che i rapporti ci sono, magari adesso.
5: Quindi
6: però
5: possa esserci,
6: che cerca qualche over. Quindi okay. Forse la Fiorentina gli over per il Gubbio non ce l'ha.
5: Allora vi aspettiamo il 22, anche se non potranno esserci i tifosi. Grazie Massimo Boccucci, Corriere dello Sport. Grazie, ciao.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
5: Bene, allora il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, vedete come passa quando hai ospiti, messaggi.
1: Il tempo passa quanto ci si diverte, il tempo
5: quando
1: vola.
5: Quando ci si diverte, mi sono divertita, speriamo.
1: Chissà se volerà anche Ulai.
5: Che anche
1: Ulai,
5: gli ascoltatori si siano divertiti e Ulai magari ci stava ascoltando,
1: sì,
5: e quindi
1: davvero.
5: Vedremo. Vi lascio a Palla al Centro.
1: Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao. Radio Firenze Viola.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
9: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
10: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
9: Continua il caldo sull'Italia. Oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia, che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
10: salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. No, non siete completamente impazziti, non avete nessun tipo di problema con la televisione, non avete nessun tipo di problema con la radio. Ho preso soltanto un attimo il comando di Palla al Centro solo perché il nostro Tommaso Loretto, il direttore, aveva avuto all'ultimo momento proprio una situazione importante per cui non è potuto essere
3: vada
2: qui all'apertura.
3: Capovaro, vada, scusate il ritardo, ma ero di là sostanzialmente, sai, quando guardi il telefono.
2: No, ti eri lì al telefono con Paratici.
3: No, guarda,
2: lui ti diceva no, ora, io lei non lo voglio e te bravo, dai, ma ormai è già in volo. No, perché
3: grazie mille a Luis La Serpe, il nostro salvatore, che oggi mi accompagnerà in queste due ore di Palla al Centro. Dai, ora non t'allargare. Salvatore della patria, dell'apertura di trasmissione. Grazie mille, Luis. Ovviamente numero uno, volto noto della televisione. Peraltro tornerà, immagino, già da agosto su quelli che saranno.
2: Ancora non ho avuto...
3: Però ce l'aspettiamo. Ma un personaggio, io guarda, mi augurerei quest'anno di vederti perdere la testa completamente, ma per le vittorie, ecco, sì, non per le sconfitte.
2: Io sono già pronta a salire sul tavolo.
3: Ecco, quest'anno vogliamo il video virale, non di te che lanci ogni cosa, no, che dici basta, ma di te che dici allora vinciamolo questo diavolo. Va bene. Mi fermo lì, due ore intense da trascorrere insieme, salutando anche Stefano Cherubini di là dal vetro. 348 7513 933 per interagire con noi. Siamo in diretta fino alle 16 anche su Lady Radio, perciò 3925727775, se no chiamate direttamente 0557711171. Battute a parte, è una mattinata in cui un po' ci stiamo al telefono e anche direi sul computer, perché lo avete capito da ieri, insomma, in Turchia sono convinti che la questione Ulahi sia chiusa, addirittura il vicepresidente del Trabzonspor ci ha raccontato che se tu hai una macchina che vale 2 e ti offrono 6, non puoi fare a meno di venderla.
2: Addirittura.
3: Come a far intendere che l'offerta della Fiorentina fosse assolutamente da accettare.
2: Ecco. Io la vedo proprio come una forzatura da parte dei media
3: turchi.
2: Dei media, Luigi.
3: Vabbè,
2: dipende.
3: Media. No, puoi dire alla latina o all'inglese?
2: No, io voglio dire all'italiana, cioè all'italiana, scusa, alla latina.
3: No,
2: cioè,
3: la parola è o latina o inglese,
2: è latina, quindi io parto da media.
3: Però il buon media. Giannattasio ci direbbe che vanno bene tutte e due, sia media che media.
2: Ma da dove nasce? Qual è la radice? Latina.
3: È chiaro, hanno cominciato prima.
2: A me stessi inglesismi un po' mi stanno antipatici. Ma a parte quello, no, mi sembrano delle forzature da parte di presidente, vicepresidente, Ulahi, che poi mette vari poi non sappiamo se siano veri o meno.
3: Bravo, poi tu che sei uomo social, l'avrai notato.
2: L'ultimo l'ho visto, c'è stato Firenze. Ma come Firenze?
3: Racconta.
2: Praticamente c'è questa foto, tra l'altro è di un volo di linea. Un volo di linea quando dice che lui vola in privato.
3: Verso verso dove il volo di linea?
2: C'era scritto Firenze.
3: Prima
2: Costa d'Avorio.
3: Istanbul
2: e poi Costa d'Avorio.
3: Poi
2: Firenze. No, ma Firenze,
3: diciamo
2: ma,
3: che non
2: ma
3: si...
2: su quale aereo?
3: Allora, poi
2: su
3: a me mi fanno morire queste
2: Firenze?
3: Cose, dici, non si può dire, ma a parte che qui c'è già svariati i messaggi, a parte che qualcosa ho visto anche sui social,
2: sì.
3: Diciamo che oggi c'è da stare con le antenne molto dritte,
2: sì,
3: perché ieri, di fronte a tutte queste mega aperture dei media o media turchi, da Casa Viola noi invece abbiamo registrato grande cautela, enorme cautela. Proprio anche Andrea, sentivo ieri dal Viola Park, vi aggiornava e, come dire, noi da casa Fiorentina il sì è fatta, ancora non l'abbiamo
2: e
3: dobbiamo essere molto
2: cauti.
3: Quello
2: calti. Ragazzi, guardate che...
3: È anche vero, lasciamelo dire, che insomma... Parte i Menez dal niente, boom, è dentro il Viola Park. Quindi vedi che se stai un po' distratto, visto che è sabato,
2: sparecchiavo.
3: Boom, sparecchiavo e il sottococo, capito? Ti ha messo lì i Menez dentro il Viola Park. Ma Se poi aggiungiamo, e questo va benissimo, fa parte del gioco, ma una settimana, 10 giorni fa ci fu fatto capire no, l'AI non è un nostro obiettivo, quindi poi
2: e questo va bene, rientra
3: sono
2: nelle
3: smentite
2: regole.
3: Di rito, allora ripeto, è una giornata dove dobbiamo stare
2: allora,
3: molto
2: non andrà
3: molto
2: così,
3: svegli.
2: Tolo, non andrà così perché non andrà così, quello che sto per dire, ma se Paratici si era dato degli obiettivi, aveva chiesto assoluto riservo, aveva chiesto, guardate,
3: no vabbè, questo qui
2: quando è il momento
3: questo è ingestibile,
2: occhio, perché questo a dire aspetta un attimo, mettiti lì fuori della
3: parte. Poi 3 giorni fa mise like a una notizia in cui si diceva Ulahi alla Fiorentina, poi quel post è sparito, però è chiaro, no, che resta, certo, lo screenshot eccetera eccetera. Va bene, io direi di fare una cosa prima di tutto, anche perché poi mi sa che abbiamo già anche Nicola da Prato, gli chiede, no dai, sentiamolo subito e poi facciamo il chi si compra flash. Ciao Nicola.
4: Ciao cari, io lui lo seguo sempre perché ho l'abbonamento a Sky e quando la partita è su DAZN lui è il mio mito perché è il più grande telecronista.
2: No,
4: me
2: dice,
4: giro.
3: Grazie ragazzi, ma Luis c'è un curriculum.
2: Oh. Guarda, fammi una cortesia, prima di riattaccare puoi dare l'IBAN al regista.
3: No, ma io facevo le code per l'abbonamento quando Luis già faceva Radio Cronache.
4: Comunque, tornando a noi, io volevo fare aprire un dibattito con voi, perché io circa 20 giorni fa c'era Luca insieme a Tolo, segnalai Ulahi dicendo ragazzi mi sa tanto che c'è una trattativa in atto, a quel punto non c'era stata ancora l'esplua mondiale e i prezzi erano anche più contenuti, poi il prezzo è lievitato e la situazione è questa qua. Lo dissi proprio in trasmissione con voi, però c'è una cosa che mi preoccupa in questo momento, volevo sapere il vostro parere in merito. Quando parlate di Ulahi dice ma se arriva Ulahi molto probabilmente Fagioli potrebbe essere venduto, ma c'è un altro calciatore però che in questo momento secondo me, io ho visto anche le sue dichiarazioni, mi sembra molto coinvolto nel progetto con Grosso e con Paratici, ha detto che Paratici lo stima molto, che è Ndur. Allora, questo ritardo dell'arrivo di Coloruscio, che ancora non si è capito bene se viene o non viene, ma secondo voi non è che poi alla fine con questo affollamento che abbiamo a centrocampo Ndur potrebbe essere quello che gioca sulla fascia e quindi sarebbe quello che andrebbe a coprire l'attuale mancanza degli esterni?
3: Cioè tu vedresti Ndur esterno?
4: A questo punto 4, con l'affollamento 3. Che c'è, Coatta e tutti questi altri che sono arrivati, se Fagioli gioca, perché l'anno passato era stato detto anche da Vanoli che Ndur era il sostituto di Fagioli, poi alla fine ha giocato anche spesso con Fagioli. Ora quest'anno c'è un discreto affollamento a centrocampo, mancano gli esterni, Ndur non penso, visto anche gli elogi che ha avuto da Baldini, a proposito colgo l'occasione per fare anche
2: bravo,
4: che ha avuto un grave lutto in famiglia, io lo stimo molto, infatti avrei voluto lui come allenatore della nazionale, comunque lasciamo perdere e niente, e quindi a questo punto Ndur voi non lo citate mai, ma secondo me lui a fare la riserva a te e a tutti gli altri non ci sta, con tutto quello che la stima e il valore che viene dimostrato nei suoi confronti. Quindi volevo capire, Ndur il prossimo anno in che ruolo gioca? E secondo voi, se Fagioli rimane, lui potrebbe essere messo sul mercato, secondo voi? Un caro saluto.
2: Ciao, buon grazie.
3: Ciao Nicola. Ma intanto, io se lo vedo pochino a fare l'esterno.
2: No, ma intanto vediamo se Fagioli, perché qui stanno arrivando giocatori e la Fiorentina si sta, dal punto di vista economico, impegnando. Ci ribadisco a dire che non sta tirando fuori come 50, 70, 80 milioni di giocatori, non è che li pagano lì, vanno lì. Quanto costa questo? 20, borda 20 milioni, no. Fanno degli accordi solitamente 3, 4, 5 anni, dipende, quello però non è che tirano fuori tutti i soldi insieme. Però sta sicuramente costruendo anche un futuro economico di un certo rilievo, un impegno economico di un certo rilievo. Però a me questa storia che il Newcastle è vicino e se ne parlava l'ultima volta che si era insieme,
3: più che altro se c'è il rischio venga qualche inglese a bussare, a
2: dire,
3: bussare
2: 60 milioni
3: bussare
2: per Fagioli avendo un centrocampo come ciò, puoi anche dire vabbè.
3: Ecco, semmai fammi segnalare una cosa, partendo dal presupposto migliore, che vogliamo essere più ottimisti possibile, diciamo anche a Teoli e a godersi un centrocampo il prossimo anno del tipo Ulai, Fagioli e Atta. Almeno vogliamo avere almeno tre riserve, una per ognuno, uno tra Brescianini e Fabiano, quindi poi ci sei, non è che ridurre, sì, come dire, totalmente chiuso. Anche perché nel frattempo Richardson, Le Havre, Bianco, vediamo, Fazzini è già al Cagliari, secondo me può partire anche Somma, quindi è vero che in questo momento c'è grande sovraffollamento, però poi il 31 agosto o il 1 settembre penso di no, quindi Indur, voglio di 4-5 te ne servono, e Indur può rientrare nel quartetto barra penta gruppo di centrocampisti, dove appunto hai Attaula lì, Fagioli, Mandragora, anche uno tra Brescianini e Fabiana, più Indur, sono 6.
2: Sì, sì, ma senza dubbio. Poi c'è un altro aspetto, bisogna vedere anche il ritmo partita e l'intensità che vuol dare il buon, il buon grosso. Non ci dimentichiamo che l'abbiamo visto questo mondiale, cioè cambiare 5 giocatori vuol dire prendere una bottiglia d'acqua in un momento, 26 in piazza Santa Croce alle 2 di pomeriggio sotto il sole, cioè ti rimette al mondo, e avere la possibilità di cambiare 5 giocatori di un certo livello potrebbe essere una chiave tattica importante.
3: Oh, certo, poi ce lo scrivono e eventualmente può anche immaginare un 4-3-2-1 grosso, dove parta con due uomini davanti alla difesa e magari Indur lo metti più alto. Insomma, io dico che Indur ci sta, e come in questo gruppo, e magari, giocatore c'ha... semmai mi interrogo su Torsved, perché poi davvero sono tanti e tutti nuovi. Però allora facciamo una cosa: prima un bel quadro sulla situazione attuale con chi si compra Flash. Mi sento quasi orfano senza chi urla Flash, ma lo ritroveremo, e poi continuiamo a parlarne. Nico Santi, chi si compra Flash?
5: Chi si compra Flash?
6: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Sono ore caldissime per Inau Ulai alla Fiorentina. I viola sono vicinissimi all'arrivo del centrocampista ivoriano, una trattativa in fase di chiusura. Diciamo che nelle prossime ore ci possono essere sviluppi molto molto determinanti per il futuro del ragazzo, che aveva già nei giorni scorsi accettato la destinazione viola, ma ora siamo veramente agli sgoccioli della trattativa. In realtà già nella serata di ieri c'era grande fiducia da parte del club viola, quindi occhio, perché Inau Ulai è veramente vicino alla Fiorentina. In tutto questo quindi decade la pista a Rocodare, perché ricordiamo che viola hanno un solo slot disponibile per gli extracomunitari, e quindi sarà destinato con ogni probabilità a questo punto a Ulai e non più all'attaccante del Wolverhampton. Per quello che riguarda sempre il mercato in entrata, occhio a Joao Mario. La Fiorentina vuole fare un altro innesto per la fascia destra e avrebbe scelto proprio il portoghese classe 2000, che ha il contratto in scadenza nel 2030 con la Juventus, ma la Juventus l'ha messo praticamente ai margini del progetto, quindi Joao Mario avrebbe già accettato la Fiorentina, ma prima c'è bisogno di fare qualche cessione. Peraltro la Juve lo sostituirebbe con Celik, per il quale è stato fatto un blitz nella giornata di ieri, però dicevamo servono prima delle cessioni. Occhio a Moreno e ovviamente anche a Valentini. Il primo è vicino al Wrexham, con il quale la Fiorentina ha già un accordo di massima 8 milioni e mezzo più il 50% della rivendita che rimarrebbe al club viola, mentre Valentini è vicino al Gremio per 3 milioni e mezzo. È giusto ricordare che su Moreno non c'è ancora un'intesa definitiva, perché il giocatore deve decidere se andare o meno al Wrexham, ma ci sono altre squadre su di lui, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, soprattutto Getafe ed Espanyol dalla Spagna. Per quanto riguarda Tosvet, è un altro obiettivo concreto per il centrocampo della Fiorentina. Il Sassuolo si sta convincendo ad accettare una contropartita. La preferita sarebbe Brescianini, però piace molto anche Comuzzo, che la Viola darebbe via in prestito al massimo con diritto alla valutazione dei 15-20 milioni, quindi stiamo all'occhio. Infine Moise Kean, è oramai decaduto il periodo di validità della clausola, nessuno si è presentato con i 62 milioni richiesti, quindi se arriveranno acquirenti offerte da almeno 40 milioni o comunque 35 più bonus, la Fiorentina si siederà al tavolo per trattare. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Eh sì, siamo direi già da 24-30 ore nella fase in cui è la clausola non c'è più, quindi può essere c'è qualcuno interessato.
2: Permettimi di salutare alcuni fedeli ascoltatori, ma soprattutto anche appassionati cilisti.
3: Lo permetto.
2: Sì, Stefano Del Re che ci sta seguendo e tutta la squadra di Bici Sport, poi Alessandro Landi che ci segue da quel di Genova se non sbaglio, insomma sono tanti i tifosi che vanno anche in bicicletta e che sono appassionati della Fiorentina, Francesco anche, poi manderà un audio mi ha detto, quindi dopo lo sentiremo, però insomma più o meno sentiamo che gli obiettivi sono quelli e si comincia anche a ragionare, a me una cosa mi fa molto piacere, di dire guarda Tose vuol venire alla Fiorentina, sì sì benissimo, ma io ci avevo dei giocatori, ma che non sono quei giocatori scarsi che in parte ci si era quasi autoconvinti l'anno scorso, cioè l'anno scorso è stato un momento
3: di follia, l'anno scorso l'hai pagate tutte insieme.
2: Tutto insieme,
3: tutte quelle che magari ti era andata bene gli anni precedenti,
2: mi va bene anche che Grosso li voglia vedere i giocatori, cioè che voglia capire aspetta un attimo, ma questo ma che è veramente un giocatore da mandare via o mi potrebbe tornare comodo, quindi boh, vediamo, io non mi aspettavo, te l'aspettavi una campagna acquisti così?
3: No, né soprattutto io ne parlai, aspettavo un'evoluzione così.
2: Io ne parlai sia a Violancampo sia alla di radio, ma anche qui, che avevo sentito, diciamo, in maniera molto come ti posso dire, voce di corridoio, ma non questo, che la Fiorentina avrebbe fatto grossi investimenti, che Joseph avrebbe voluto dare una sua immagine ai tifosi completamente diversa dal babbo, o comunque far vedere che lui non era lì a spostare le carte a destra e a sinistra, insomma voleva essere un punto di forza e che avrebbe investito tanto, ma arrivare così, ecco, sinceramente questo non me lo aspettavo assolutamente e sono felicemente contento, felicemente sorpreso, al netto che anche l'anno scorso non è che ci si fosse messi a piangere per la campagna acquisti.
3: No, indubbiamente questa è una cosa da tenere parecchio bene a mente, perché poi il campo è quello che decide e quindi le previsioni lasciano
2: quando parli
3: il tempo
2: dei tifosi,
3: che
2: lo senti, perché quando tu ti bruci che tu prendi magari il caffè e è troppo caldo, la volta dopo tu stai attento, tu l'avvicini alle labbra. Ecco,
3: è
2: adesso
3: indubbio,
2: è uguale.
3: È indubbio, con la differenza che io la capisco, ecco, tutta questa fiducia incondizionata nei confronti di Paratici, anche perché hai detto una cosa importante, cioè che oggi probabilmente in tanti ci vogliono venire come a Firenze, anche se non c'è la Coppa Europea, perché garantisce Paratici. E tra questi io saluto di nuovo, perché in questi giorni ci siamo anche sentiti, perché Malù diventa assolutamente un riferimento anche per capire questa pista Ulaì, quanti intrighi e quanti misteri può avere. Malù, ben trovato di nuovo, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Ciao Malù.
3: E devo dire che proprio Malù a me un po' mi ha messo, come dire, il grillo lì, perché mi aveva detto guarda è
2: la
3: venerdì, bravo, cioè il grillo è bruttissimo, se lo vedo scappo
2: un grillo che ti fa invece la pulce
3: la pulce è brutto uguale,
2: però la pulce dell'orecchio
3: no c'ha... vuoi mettere i ghepardi, gli squali, quelli sono animali belli, non insetti e robe varie, lo posso vedere. Ma Lu, tu me l'avevi fatto capire, oggi poteva essere una giornata tosta sulla I. Si potrebbe già dire che probabilmente sto ragazzo vuole innanzitutto venire alla Fiorentina, al di là delle smentite di Rito, ti risulta qualcosa?
7: Allora, mi risulta che comunque c'è stata una telefonata già con il direttore Paratici, col ministro Grosso, e dunque sono tutte le condizioni perché possa venire a Firenze. Dunque, come tutti i trasferimenti, bisogna sempre rimare ai vari dettagli che riguardano tutte le parti in causa, no? La squadra che vende, la squadra che compra e il giocatore con l'entourage. Dunque tutte le tre parti devono viaggiare all'unisono per trovare la quadra perché il ragazzo poi possa sbarcare a Firenze. Dunque,
3: ma secondo te c'è un po' da stare ancora attenti, magari proprio per l'entourage, magari c'è più di un procuratore, la famiglia vuol mettere bocca, perché io devo dirti che comunque tuttora da Casa Viola riscuoto soprattutto cautela e poche conferme a voci addirittura di un arrivo. Certo è che una settimana fa ci avevano detto l'AI non è un obiettivo e quindi è chiaro che loro fanno il loro gioco, ecco.
7: Sì, ma quello fa parte del gioco delle parti. Secondo me invece
3: ci siamo.
7: Mi risulta a me, per quanto anche le mie sensazioni, dunque quello che mi risulta, le mie sensazioni, è che ci siamo. Dunque, però poi il volo privato, quant'altro, sa che oggi bisogna sempre poi, tra virgolette, avere il tempo organizzativo per far sbarcare poi il giocatore in città. Dunque, però la Fiorentina è fortissima su questo talento, che ripeto sarà uno dei prossimi crack del calcio africano, ma a questo punto anche poi del calcio mondiale.
2: Capito?
3: Ma qui io l'ho percepito, è il livello ancora sopra Atta, perché già ci aveva lasciato a bocca aperta. Aspetta, qui potenzialmente
2: sì, forse Atta
3: ha già fatto vedere qualcosa.
2: Ha già fatto vedere, ma lui ha già fatto vedere di che panni si veste. Atta, Olai ci fa vedere di avere delle grandi capacità.
7: No, sono due giocatori diversi che possono giocare insieme, e sono tutti e due giocatori forti di prospettiva, perché possono ancora fare un alto upgrade anche dalla Fiorentina in su. Dunque trovo giocatori che possono poi diventare plusvalenze alla Fiorentina. La Fiorentina gli sta pagando quei bonus e quant'altro, siamo circa, mettiamo una base di 30 milioni, facciamo, no?
2: Sì.
7: Ma questi sono giocatori che, se fanno bene in Inghilterra, a 60-70 milioni diventi.
2: Certo.
7: E dunque, cioè, alla fine hai dei diamanti grezzi in casa, e poi da te diventano diamanti puri, e poi in Inghilterra vai, dopo che hanno dimostrato a Firenze, dopo che, mi auguro, per quello che sta mettendo in piedi Paratici e merita alla piazza, un bel percorso, perché quando tu fai un mercato con tutti i ragazzi di una certa fascia anagrafica è perché vuoi creare un ciclo vincente.
2: Esatto.
7: Una volta che l'hai creato, i giocatori andranno a riempirsi le tasche, a riempire le casse della società altrove, ma l'idea di oggi è che devono a Firenze lasciare un segno importante.
2: Esatto. Senti, se ti posso mettere un po' in difficoltà, bene, centrocampo, tutto quello che si vuole, però qui ci sarebbe anche da sistemare i problemi esterni. Tu, che a parte il Bakayoko, va bene, che ora è venuta fuori la notizia che pare non sia incedibile, ma questo, come dicevi prima te, fa parte dei giochi, quali possono essere i nomi che eventualmente si potrebbero accostare alla Fiorentina?
7: Io il nome di Racunda lo tengo sempre caldo, anche se non si parla, ma lo tengo sempre caldo. E poi sicuramente anche il mondiale avrà dato degli spunti che Fabio e il suo gruppo di lavoro avranno già messo nella loro shortlist. Secondo me, da qui a fine mercato, il mercato, ricordiamo, se non erro, finisce il 2 settembre, la Fiorentina farà 4 esterni sicuri.
2: 4 esterni.
7: 2 potenziali titolari, 2 cambi, ma 2 cambi potenzialmente anche loro titolari, perché su quei 4 veramente, tra virgolette, non puoi sbagliare, e devono essere 4 di livello.
2: Anche perché mi sembra di capire, Malu, che sarà molto importante la partenza della Fiorentina in questo campionato, e forse anche l'intensità. Quindi se tu parti con un'intensità di gioco, con un livello di gioco alto, è chiaro che poi avrai bisogno, anche soprattutto nelle prime partite, di cambi che possano comunque reggere un certo tipo di gioco, sia di intensità sia di tecnica. Quindi, come dicevi te, mi faccio 4 esterni, sono 2-2, e quando li cambio non cambia nulla all'interno del rettangolo di gioco, perché sono giocatori di un grande livello, cosa che stiamo già vedendo con il centrocampo, perché con il centrocampo abbiamo riambi per poter fare quello che si vuole.
7: Assolutamente, ma infatti deve essere così. Se tu vuoi fare una squadra forte, competitiva, devi mettere anche il giocatore in competizione, che il cosiddetto titolare deve sentire sempre il fiato sul collo di quello che parte in panchina, ma che può prendere il posto, che veramente c'è la concorrenza di alto livello. Dunque secondo me assolutamente dell'idea è quella, ci vogliono due giocatori forti per ruolo, minimo, e poi i ragazzi, visto la Fiorentina a una primavera campione d'Italia, i ragazzi che possono essere aggregati alla prima squadra. Dunque io ripeto, c'è tutte le condizioni per far meglio. Il direttore sportivo, dico, non c'è cosa migliore di fare una rifondazione, perché veramente il tuo know-how, il tuo bagaglio lo mette a disposizione della squadra, e questo è quello che sta facendo Paratici.
2: Benissimo, benissimo, hanno fatto.
3: Guarda, per chiudere, Malù, invece in uscita a centrocampo sembra quasi tutto fatto per Richardson, che dovrebbe tornare in Ligue 1 alle Havre. Che non abbiamo capito di questo ragazzo, o che cosa non ha capito lui del calcio italiano? Che giudizio dobbiamo dare alla fine di questa esperienza di Richardson, Malù?
7: Ma diciamo un giudizio in chiaro scuro, perché ha fatto vedere dei lampi di qualità che gli ha sempre avuti, gli hanno permesso comunque di far parte della nazionale marocchina, che oggi è una nazionale importante, di mettersi in mostra a Reims in Francia, e magari ha pagato l'adattamento, ha pagato il fatto che parti, che arrivi, che sei titolare di un club, arrivi a giocare, diciamo, in maniera un po' alternata, e questo secondo me ha un po' minato le sue certezze. E poi una nota purtroppo si sa non bella, che forse c'erano anche dei problemi familiari che magari lui giustamente è molto lontano, perché se magari tuo papà è malato e poi ha perso la vita a un ragazzo di quell'età, cioè, a tutti quanti, a maggior ragione a un ragazzo di quell'età nel pieno della sua carriera, può essere un contraccolpo violentissimo. Dunque mettiamoci anche quello. Va a rilanciarsi in Francia, ha tutto per riprendersi la scena. Peccato che alla Fiorentina, ripeto, non abbia lasciato se non qualche lampo, quello che io, ma lui stesso e tutti quanti ci aspettiamo da lui.
2: Guarda, ha toccato un aspetto, Malu, molto importante, che è quello della vita di tutti i giorni di un essere umano, sia, o di anche un ragazzo. Sono ragazzi giovani. Io pensavo a Caccomuzzo, che perse la mamma, cioè. E Richardson perde il babbo, cioè. Ma c'hanno soldi, ho capito che tu c'hanno soldi, ma che me ne porto i soldi se perdi mio babbo e la mia mamma? Ma chi se ne frega? Poi consideriamo anche, Malu, correggimi se sbaglio, ma tanti di questi ragazzi vanno via di casa a 13-14 anni e magari a casa ci tornano adesso ogni tanto, cioè, ma guadagnano. Sì, bene, ma la famiglia dov'è? Cioè, onestamente, a volte ci si mette a pensare di capire che sono ragazzi, esseri umani.
7: Sono sempre indulgente con i ragazzi giovani, dico sempre diamogli tempo di sbagliare, di passare dei momenti bui. Quando Comuzzo l'anno scorso era di un momento buio, io l'ho sempre difeso, perché giustamente i ragazzi passano ad avere questi alti e bassi, che in quella fascia anagrafica si può stare, ma bisogna starli vicini. Quando la squadra va male, io vado a prendere tra virgolette quei senatori, perché all'estero i ragazzini che giocano nelle grandi o nelle piccole squadre, quando la squadra va male, che la si prende con i senatori, loro non vengono mai messi in causa, perché non sono ancora nel momento in cui tu devi metterli in causa. Sono ragazzi che devono ancora dimostrare, prenditela con quelli che hanno un pedigree diverso, una carriera diversa. Loro sono ancora in quella fascia che dobbiamo aspettarli, ci sta. E invece l'Italia, se fa bene
3: risultato,
7: se fa male, comincio, non è tutto questo giocatore, siamo sbagliati, ho messo Bjerkovud, non è né Bjerkovud, ma non è nemmeno, cioè, bisogna sempre avere comunque una certa linearità quando diamo giudizio a questi ragazzi di questa fascia anagrafica.
3: Malù, grazie mille, preziosissimo.
2: Ciao Malù.
7: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Grazie a Malù Pasincatu, fondamentale, perché profondo conoscitore ovviamente del calcio africano, ivoriano, ma poi da DS, insomma, ci ha anche riferito, e ripeto, tanto ormai oggi i microfoni sono comunque

0: vento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: possibile.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola.
4: Otolo, dice Luis, se la serpe tornerà in agosto, mi immagino, e c'è da frugarsi per il mio amico. Se tu vuoi il mio amico lì, allora c'è da frugarsi, c'è da frugarsi nelle tasche. Comunque solo, e Luis, a chi dice che il calcio non è cambiato? C'ho la I e monta sull'aereo e pubblica una foto che è sopra un aereo, che realmente potrebbe essere una foto vecchia o una foto che lui sta andando da un'altra parte, la gente la va in manicomio. Siamo andati direttamente al manicomio perché si pensa che tutti voglia venire qui. Che
5: ora siamo al manicomio.
4: E questo per farti capire quanto è diventato mediatico il calcio.
5: Sì, è così.
4: Poi sotto dice c'è missione terminata. Ma di che si parla? Forse ha terminato le fedi.
6: Passa
5: parola? Ah no, è una I.
7: Ragazzi, il giorno vuol dire vicinissimo. Da ultimo si fa la fine di Barbatov e Milinkovic.
5: Speriamo i nove.
8: Sano, aggiungo io.
7: Vicino e non arriva mai.
9: Buongiorno, buon pomeriggio. Luis, ciclismo. Nei nostri tempi, ciclismo e calcio eravamo i padroni.
8: Davvero?
9: Oggi non siamo nessuno. No. Nei nostri tempi, sti ragazzi sfaticati vanno in macchina ai bar. Sono sport troppa fatica. E poi Tommaso. Offerte per fagioli, rischio di offerte per fagioli, non si è visto una lira da nessuno. Abbiamo i Mandragora, Dodo, non ci sono offerte per nessuno.
8: E arriveranno.
9: E Gio Mario deve arrivare a fare la riserva, si tiene Trapani, si è un nostro giocatore della prima terza.
10: Scusate, una riflessione. Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva, aspettando offerte, diciamo avanzi del mercato, secondo me potrebbe anche pensare di portare subito diciamo a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare insomma il suo credo tattico. Quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
11: Ciao Tolo, ma una domanda, ma questo Ulloaí è definito un grande giocatore per come si dice, per questo mondiale che ha fatto con la Costa d'Avorio, o era già bravo, è stato visionato anche da prima? Perché non capisco come mai questo prezzo alto. Io sinceramente non lo conosco, mi potete dire per favore qualcosa di più?
8: Ottima
11: grazie
8: domanda.
11: Vi ascolto volentieri. Patrizio da Poggibonsi.
5: Siamo qui apposta, Patrizio. Allora,

0: poi non era... ho capito perché diceva Francesco torna, non Luis, cioè
1: perché
0: da
1: Francesco
0: Fugassi.
1: È un po' interpretato, grande atleta. Grande atleta.
0: No, ma Dio, te torni, certo che torni.
1: Boh, io se Boris,
0: quanto fa di ferie?
1: Se Boris, no, ma se Boris mi dice no, va a tornare, io non torno. Però insomma, ma io faccio parte della famiglia di RTV 38 da 25 anni. Di quella, oddio, non faccio parte della famiglia di Viola, di Firenze Viola, però diciamo sono un amico di Firenze Viola, perché ci sono tanti ragazzi che tra l'altro hanno cominciato quando c'ero anch'io, e quindi certo che torno. No, volevo dire
0: Ulai
1: è un giocatore che ha fatto aumentare il valore,
0: un po' l'ha fatta aumentare,
1: però secondo me, per come disse giustamente Paratici, che mi ricordo alla conferenza stampa, gli fu chiesto: ma coi mondiali? E lui disse: signori, se io dovessi andare a fare la campagna acquisti in base a mondiali, vuol dire c'è qualche problema e mi sono già mosso prima. Quindi io mi auguro che si sia mosso prima e che questo problema che sta venendo fuori, no, che arriva o non arriva, sia proprio legato a quello, cioè che perché magari il giocatore più che la società, perché la società ha dato l'ok, forse si aspettava qualcosa in più dal punto di vista economico, visto il campionato che ha fatto. Ecco, probabilmente le cose sono quelle. Poi rispondo anche al mio di calcio e ciclismo, sì, l'abbiamo detto tante volte, era si comandava noi, ora purtroppo la situazione si è completamente invertita.
0: Il tennis
1: si comandava, ci sono
0: pallavolo,
1: non si comandava nel tennis, si comandava nel calcio, non comandavi nello sci, non, cioè comandavi insomma nel senso non avevi atleti, credo siano anche un po' corsi e ricorsi storici, come diceva il grande Giovan Battista Vico.
0: Bella cosa la cultura. Allora, giustamente Francesco nella sua nota audio diceva, poi parte la bambola, tutti completamente nei pazzi tra foto di voti eccetera eccetera, e poi è chiaro che da un lato va sentita la sponda turca, dall'altro va sentita la sponda viola, nel mezzo ogni tanto abbiamo sentito anche la sponda del giocatore. Ore 14:38 su Firenze Viola è in arrivo la versione che abbiamo raccolto, ma qui a Radio Firenze Viola sentiamo anche la versione del nostro faro, che è Niccolò Ceccarini, perché voilà, ci aggrappiamo a lui. Nick,
2: che
0: innanzitutto
2: poi,
0: che sei bella a peretola, perché qui guarda c'ho i messaggi che mi dicono direttamente: direttore, manda l'inviato a peretola alle 17:30.
2: Sì. No, io credo questo, che allora tutto quello che uscirà su Firenze Viola è quello che io vi sto per raccontare, okay, fondamentalmente, ed è questa la situazione, che secondo me, ma per quello che ho percepito io, loro dicono, parlo della Fiorentina, che non hanno ancora tutti gli accordi con il giocatore, con il Trabzonspor. Io penso che, come spesso accade in queste situazioni qua, ci siano state delle intromissioni di troppe persone,
0: certo,
2: che abbiano un po' complicato questo affare, l'abbiano reso forse anche più costoso di quello che potrebbe essere. Per cui la Fiorentina si dice: il giocatore ci interessa, ci piace, lo stiamo trattando, ci stiamo lavorando, non siamo vicinissimi come pensate voi, oggi il giocatore non arriverà. E poi aggiunge una postilla che secondo me però non deve far preoccupare, perché se poi questa trattativa, che loro reputano fatta in una certa maniera e come l'avevano impostata e praticamente avevano già, esatto, raggiunto secondo me l'intesa di massima, poi chiaro devi sistemare i dettagli eccetera, però non va più nella direzione che loro avevano in testa, allora potrebbero anche decidere di virare su un grande esterno d'attacco e quindi concentrare diciamo così l'investimento sul Bakayoko di turno. Quindi la situazione è la seguente: come sempre bisogna raccontare il mercato con molta calma,
0: certo,
2: purtroppo come io predico calma e spesso e volentieri vengo preso in giro, perché bisogna essere prudenti soprattutto nei trasferimenti internazionali, ma qui c'è una corsa affannata
0: a dare per fatta, è chiusa, è fatta di qui.
2: Invece purtroppo queste situazioni sono un po' complicate, perché quando entrano di mezzo giocatori che arrivano dall'Africa, procuratori che arrivano dall'Africa, intermediari che si mettono nel mezzo, club che comunque non sono facili da gestire, arrivare a crearsi una minima complicazione ci si mette un attimo.
1: Certo, certo.
2: La situazione è la seguente.
1: Cioè, è l'impressione che ho avuto anche io, Nicolò, che cioè Paratici abbia messo dei paletti ben definiti e glieli vogliono buttare giù. E siccome
2: secondo me qualcuno ha cominciato a tirare la corda,
1: bravo, e la corda poi la si rompe.
2: Un attimo, che poi qui non sappiamo. Allora, qui non sappiamo naturalmente che cosa sta succedendo veramente, perché comunque il club turco, tramite il vicepresidente, tutti i giornalisti turchi.
0: Ieri sono andati belli lunghi,
1: Come
2: sì, loro ragazza? Sono andati, lo so, però io guarda, ti dico la mia sensazione, guarda, io la racconto proprio come, cioè io stavo ogni mattina, ho detto per me ce l'hanno in mano, l'hanno preso il giocatore. E in linea di massima loro gli accordi ce l'hanno avuti, perché se no non sarebbero andati così avanti. E evidentemente sono subentrate degli elementi nelle ultime ore che hanno portato la Fiorentina a dire scusate un attimo, ma eravamo a un punto e ora siamo a un altro.
1: Esatto.
0: E se no, Nick, e se fosse
2: le accade, ragazzi.
1: Certo.
0: Ecco, ma se fosse anche un modo per non trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli stile Milinkovic-Savic, cioè finché non c'è la firma io non la do fatta, quando ho la firma va bene,
1: dovrebbe essere,
0: e a
1: così.
0: Sto punto copro il più possibile anche che arrivi a firmare a Viola Pari.
1: Sono perfettamente d'accordo, è un modo di fare intelligente.
2: La situazione è fluida, si continua a vedere, cioè loro continuano a trattare, allora il loro obiettivo è prenderlo e secondo me erano veramente a un centimetro da prenderlo. Poi è subentrata una difficoltà che non ci voglio raccontare, evidentemente,
0: certo,
2: altrimenti ce l'avrebbero raccontata. E quindi la situazione è questa: non è che si è fermata l'operazione,
0: certo,
2: l'operazione va avanti, ma va avanti alle condizioni della Fiorentina, che secondo me erano quelle per le quali loro erano arrivati in linea di massima
1: alla chiusura,
2: un accordo. Quindi, se però la situazione non si dovesse sbloccare, questo è lo scenario che io cerco di raccontare per mantenere proprio la massima lucidità di questa vicenda, perché poi spesso e volentieri no, veniamo attaccati, voi dite, voi fate,
1: certo,
2: cioè, noi si cerca di raccontare quel poco che riusciamo ad apprendere, e se noi non vi abbiamo detto da una settimana che l'operazione era fatta,
0: c'è un motivo, esatto,
2: un motivo ci sarà stato,
0: esatto,
2: perché, non abbiamo
1: perché
2: parlato,
1: vi siete giustamente, vi siete adeguati al modus operandi di Paratici, che
0: non
1: Paratici
0: solo
1: ti dice
0: fammelo dire,
2: il giocatore l'arriva adeguati al modus, che bisogna avere tutte le conferme,
1: sì,
2: del caso,
1: esatto,
0: esatto,
2: parte e, basta.
0: E fatemi dire una cosa, noi ci siamo adeguati al modus operando del nostro riferimento, è Nicolò Ceccarini,
1: certo,
0: che è uno se non tra i più preparati dei giornalisti di mercato, direttore di tutto mercato web, per cui stiamo dietro alla sua linea, che non è mai stata ho la fregola di darvela chiusa, ogni giorno vi do 18 nomi. Esatto. Siccome poi c'è anche chi ha fatto il simpatico, c'è Carini un sai, c'è Carini un dice, c'è Carini un dà le novità.
1: Fa parte di ciò.
0: Quando ce la sono acclarate, tipo Andreazzoli o tipo la sua squadra di tutto mercato web che comincia a parlare di Vieri 10-11 giorni prima. Quindi noi ci adeguiamo alla linea di Niccolò, che è quella che personalmente io apprezzo, questo lo volevo dire, perché
2: ma ora ti ringrazio,
0: no, ma è così, Nick,
2: è,
0: ma lo dico ai simpaticoni, no, quelli Ceccarini anche oggi zero novità, e allora succiatevi quelli che vi danno 27 nomi tutti i giorni, però poi quando fate la lista e pensate ad essere simpatici, ci sono 876 nomi, non rompete le palle a Niccolò Ceccarini, no, su questo non
1: carica pallettone,
0: perché quando si fa di tutta l'erba un fascio, non va bene. Come già ho detto, ognuno di noi ci mette faccia, voce e firma.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: quando fate il conteggio dei nomi sul mercato, specificate chi li fa, perché a me non mi fa che ridere. E ne vedo tanti sui social che non hanno nemmeno le palle di firmarsi, perché
1: quello,
0: spesso sono anche pagine XY.
1: Però è anche vero che si dà voce a quei 3-4 tesoro.
0: Sì, vabbè, mi sono infervorato.
2: No, perché poi ti dico, io stamani mattina ho fatto un Twitter mettendo Ulai Fiorentina con la clessidra. Che vuol dire?
0: Che vuol dire? S'aspetta, è molto,
1: certo,
0: diverso da a terra alle 6.
2: Certo. E ancora non è chiuso, cioè ancora, cioè, come dire, ancora non c'è.
0: Nick, non lo capiscono, non lo capiscono. Ceccarini stamani aveva detto altro, ora a cambiare idea. Non arriva a capire che stai raccontando l'evoluzione. Ma va bene, non importa.
1: No, ma
0: si
1: guarda, Nick, non so se hai sentito in apertura, io ho detto.
2: Per me l'hanno preso, io questo lo riconfermo, perché secondo me l'avevano praticamente preso, è evidente che è subentrato nel corso, diciamo, delle ultime ore una problematica. Ah,
1: facciamo un esempio, Niccolò, facciamo un esempio. Se io ti dico, guarda Niccolò, te vieni a cena da me stasera, va bene? Ma vieni te solo, non vorrei altre persone, anche perché ho già preparato, no, su un altro.
2: Certo.
1: Tutto pronto, se deve essere carina a cena. Arriva Tommy,
0: dai,
1: vengo
0: andiamo,
1: anch'io.
0: Via. T'ha detto fa gli scampi là dell'AFI.
1: E ti ho detto che viene solo Niccolò, e viene solo Niccolò. Ma no, ma guarda, ma ci sarebbe anche Di Benedetto, ci sarebbe anche i Barucci, forse sì, ci siamo capiti. C'è da mangiare.
0: Ho detto a tutti, tu fai gli scampi l'ardellati,
1: Boni. C'è da mangiare per uno, sai che si fa? Venisse una cena e buonanotte suonatori. Il rischio è quello.
2: Tra l'altro, siccome voglio dire, fanno fede anche i tweet, visto che i tweet sono, diciamo così, carta canta, no? Mettiamola in questa maniera. Quando la Fiorentina, io ho scritto qualche giorno fa, sta spingendo per Ulaini, ho scritto è pronta anche ad accelerare per Bakayoko,
1: vero,
2: per un esterno. Quindi voglio dire, io questo messaggio l'avevo già fatto filtrare, però capisco che si può sempre fare, il famoso partito anti-giornalisti, diciamo, è sempre più ampio, e quindi naturalmente io penso di andare a fare il tipo per la Fiorentina e Paratici piuttosto che il tipo, cioè, ma il tipo contro i giornalisti.
1: Nick, mi posso permettere,
0: dai ragazzi, rilassati,
1: dai miei 63 anni,
0: tutti sereni, se no poi penso andare a casa e siamo agitati,
1: no, sia a te che a lui. Ma non è che vi dovete giustificare, ma chi se ne frega, cioè, se quello dice sono problemi suoi.
2: Capisco, no, ma hai ragione Luis, ma non è che vi giustificate, che io francamente, cioè, quello che io, forse le persone a volte non capiscono, no, è che se la Fiorentina compra Messi, e se Ceccarini non lo sa
1: bene,
2: e Di Marzio non lo sa, Di Marzio magari ha un'altra serie calcistica, non lo so, ma io se la Fiorentina prende Messi e non do la notizia, sono contento lo stesso.
1: Certo.
2: Un giocatore della Fiorentina, quindi io non riesco a capire questo fastidio o questo godere nei confronti di dire t'ha detto una cosa, tu l'ha detto un'altra, eccetera.
0: Io ce l'ho una mia idea, molto chiara.
2: Torniamo alle notizie, ragazzi.
0: Bravo.
2: Le notizie sono la cosa che ci interessa.
1: Ma Bakayoko, ho letto che c'era stato un irrigidimento, che la società lo vuole tenere.
2: No, allora guarda, vediamo, allora, creiamo lo scenario. Rifacciamo una sorta di recap della situazione.
0: Senti come parla.
2: A ora che sono le 14:45.
1: Quando ti ho conosciuto il recap, tu sapevi neanche chi era, o forse tu pensavi fosse un giocatore olandese?
0: Quando vi siete conosciuti, io ero giovane e ascoltavo alla radio, si può dire, a Radio Blu,
1: sì.
0: I resoconti in ritiro di La Serpe e Nick Virus Ceccarini che andavano in bicicletta, e io mi immaginavo questi due tipo a Badia San Salvatore,
1: sì,
0: no? Queste robe qui,
1: Edmundo,
0: e dicevo, ma te guarda questi, oh, che di lavoro so a raccontare, che e poi
1: vedi che
0: perché ce n'è tanti che ascoltano, facciamo, vorrebbero essere al posto di Nick.
2: Alle 4 ritorniamo anche in diretta, Tommaso, per cui
0: certo.
2: La situazione è questa: la Fiorentina è ancora sul giocatore, molto forte sul giocatore, sto parlando di Ulaini, e sta ancora cercando di definire tutto. Sicuramente è subentrato un problema, questo è subentrato un problema, tant'è che la Fiorentina ha cominciato a far filtrare una posizione nella quale noi ci siamo sempre sopra. Però se poi non si arriva a determinate condizioni, loro non lo hanno aggiunto, ma lo aggiungo io, che erano state prese prima, perché poi sono cambiate magari a cammino d'opera, allora faremo una valutazione se è il caso di proseguire in questa trattativa fino in fondo, oppure se investire il capitale, che poteva essere intorno ai 20 milioni abbondanti, anche 25, su un forte esterno d'attacco. In tutto questo ci aggiungo, occhio a questo punto a raccodare, perché se l'operazione Ulaini dovesse fermarsi definitivamente nelle prossime ore, potrebbe andare sull'esterno d'attacco e magari prendere anche a raccodare. Questo è un po' il discorso che volevo solamente fare.
0: Guarda Nick, per me il messaggio di Stefano D'Avernio non è totalmente di fuori. Lui dice, per me è stato proprio l'intervento del vicepresidente turco a dar fastidio, senza consenso, certo. Ha rotto il silenzio,
1: esatto.
0: Venendo magari meno ad accordi di riservatezza prima,
1: bravo,
0: del tempo, e cercando di accelerare, il che ha sortito l'effetto contrario, il risentimento di Paratici. Perché in effetti che senso ha l'intervento che ha fatto quando la trattativa non è ancora conclusa?
1: Ma poi dicendo,
0: no?
1: Anche cose...
0: E questo che può darsi abbia dato molto
1: Paratici,
0: fastidio,
1: cioè, attenzione, Paratici è buono a prendere Ulaini, ma è anche buono a dire, no, guarda, stando tu sei. No, ma noi sarebbe fatto, stando tu sei. a noi non ci interessa. Io basta, arrivederci.
2: Del sistema di intervento che sicuramente poteva non essere gradito, perché ieri Paratici si è adoperato per cercare di buttare acqua sul fuoco su questa cosa. Io penso di aver centrato il problema, si sono inseriti altri meccanismi che hanno cominciato a dire questa a me, questa a te, questa a lui, cioè che secondo me hanno alzato il prezzo, e a questo punto diciamo la base di accordo dice ma così si va su altri tipi di accordi, che peraltro sono cose che in operazioni di questo tipo sono normali, che ci siano poi sempre delle problematiche possono, ed è per questo che loro volevano mantenere un po' il silenzio per evitare tutto questo. Però ora noi dobbiamo fare la cronaca, non dobbiamo fare
0: e bisogna raccontare, perché sa ascoltarla ti ritroviamo dalle 4, Niccolò Santi, però ho il dovere morale di riferirti le scuse di Francesco, che dice: volevo chiedere scusa al Cecca perché ieri mi sa che gli ho fatto paura, era in motorino e gli ho urlato chi si opera flash, un abbraccio. Ma te ricordi qualcuno che ti ha urlato e te ti sei impaurito tra un po' husky?
2: No, impaurito no, ho sorpreso, poi hanno detto che si opera flash, ci ho fatto una ricciata.
0: Grazie Nick, a dopo.
1: Ciao Nico.
2: Ciao.
0: Va bene, bello, dai, comunque l'intrigo barra mistero,
1: no,
0: non si sa.
1: Mi sembra abbastanza palese, noi dobbiamo che ha un modo stare... di fare lui ben preciso, Palazzo. Cioè, a me piace questo modo di fare.
0: Sì.
1: Cioè, quando io te lo fo vedere, l'arriva lì a Viola Park, quello è della Fiorentina. Che nessuno, cioè se lui ti dice non parlare con nessuno,
0: però,
1: si fa la trattativa.
0: Nick, però Nick, anche ora, sì, che più o meno abbiamo raccolto, no? Freddezza sull'atterraggio. Cioè, ti dicono stiamo trattando, che è già no,
1: perché magari c'è stato
0: avanti, sono avanti,
1: però attenzione, attenzione, a me non mi sorprenderebbe, come dicevo in apertura, se dovesse venire fuori e i Palati si incavolano come una iena, magari fanno una stampa e dice ma se io do delle regole, perché io sono quello che compra e le regole le fo io, perché sono io che vengo a comprare il giocatore, te tu devi stare alle regole. Se tu stai
0: Anche perché io invece c'ho in testa questa cosa da un'ora, un paio d'ore. Purtroppo c'è anche il rischio che un calciatore ti atterri in città, venga in sede e poi si mette a piangere e non firma. L'abbiamo vissuto, è capitato.
1: Non credo possa succedere con Paratici. Non credo possa succedere con
0: però
1: Paratici.
0: Ecco, come dire, certe cautele sono probabilmente legate a riflessioni anche su questi rischi che nel mercato sono, perché nel mercato può succedere di tutto. Anche
1: mercato cos'è? Movimento
0: che
1: di
0: la
1: soldi.
0: Tua punta Berbatov parte dall'Inghilterra per venire a Firenze,
1: aereo.
0: In Germania ci mette le mani sopra alla Juve, ma poi alla fine nella Juve, nella Fiorentina, perché lui alla fine, se non sbaglio, va al Fulham, quindi mercato.
1: Certo, no, ma
0: comunque stai tranquilli, noi siamo
1: Cassano,
0: in diretta.
1: No, Cassano era già arrivato, poi tornò indietro.
0: Certo.
1: Ma fa parte di gioco e poi non ci dimentichiamo che il mercato è movimento di soldi, di tanti soldi, e quando muovi tanti soldi non è che ci sia sempre tutta questa limpidezza, no? nei personaggi ci sono dentro. Quando tu cominci a buttare dentro il nonno di quello, il tizio di quello, no aspetta, ma anch'io quando aveva 3 anni l'ho visto, tirava di destro ed era bravo, anch'io voglio una parte. E succede questo, quindi magari
0: ma sì, buttiamola sul ridere, perché poi una tendenza media anche in passato è sempre stata quella, no? Che a Roncobilaccio sta arrivando, è a Castiglion de Pepoli, ora sbuca a Firenze Nord, e quindi vedi c'è già Cristiano che ce lo dà sul viale Talenti, quindi immagino di rientro dalla Fipilì,
1: certo.
0: Direzione Batoni, in bocca al lupo se deve fare il ponte alla Vittoria, che però è comunque meglio della zona Pino Occure, che è ormai assolutamente un pianeta inavvicinabile, e vediamo un po', ripeto, noi qui siamo in diretta costantemente pronti a coprire anche varie zone, quindi vi stiamo raccontando più o meno cosa filtra. Di sicuro una cosa la possiamo dire, Luis, anche in questo è cambiata la musica, cioè
1: tanto.
0: Sì, è una trattativa lunga, forse anche un po' estenuante, ma parliamo probabilmente di un obiettivo tra i più interessanti al momento.
1: Ma che sarebbe? Ora vi chiedo a tutti, che potete mandare 3487593933, ma ve lo sareste immaginato, quando è che è finito il campionato, che poi la Fiorentina sarebbe andata su giocatori tipo Ulaio, avrebbe preso Atta, o avrebbe preso Jimenez, o avrebbe preso Dragusin? Io assolutamente no, mi immaginavo che sarebbe stato fatto un buon mercato come tutti, perché poi è inutile ci sei lì e dire no, ma io pensavo, ma la maggior parte si pensava prima dovrà vendere e poi si starà a vedere, perché eravamo stati abituati a quel trend. Probabilmente il viaggio in America è servito per sbloccare denari e dire sì. Oh, tanto si compra,
0: anche
1: poi ci penso
0: per,
1: io a sistemarli.
0: Anche per, e lo scriveva alla perfezione Mario Tenerani stanotte nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per chiarire proprio la totale autonomia decisionale, certo, di carta bianca data a Paratici, uomo solo al comando, e sotto questo profilo lo vediamo.
1: Sai il vero uomo solo al comando?
0: Coppi?
1: Bravo.
0: E Bartali e lo
1: no, Bartali, vabbè,
0: Coppi Bartali,
1: però solo al comando, solo era, comando era i giornalisti quando parlavano, raccontavano un uomo solo al comando, la sua maglia azzurra, la sua bicicletta
0: bianca, pedala come sì, diceva anche, mi sembra Dalla, pedala. Conte erano i francesi e si incazzano,
1: veniva
0: qualcosina sul cinismo, la so anch'io soprattutto, e ma già l'avevo detto,
1: ma si vede c'è regia Marco, vedi,
0: mi preme ricordare ancora chi ha vinto il mondiale di ciclismo a Firenze?
1: Rui Costa,
0: ecco, giusto,
1: che ha smesso l'anno scorso, 2 anni fa,
0: sì, ma che continua a fare presidente del Benfica, si sdoppia, sì, è più o meno lo stesso, no, via, divento blasfemo, scusate, break, meglio.
3: Squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola. Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Sulle basi della canzone di Mr. Cowboy, Obladi Oblada, Oali Passata, segna sempre Mosheke.
7: Buonasera, ma Loreto, questa notizia l'ha data anche Di Marzio su Sky? O soltanto quando diceva che Paratici la seguiva in Milan e Roma e altre squadre, bisognava prendere la notizia da Di Marzio? Simone 71.
6: Tolo, non ti arrabbiare, bisogna che tu prenda coscienza
0: ferie
6: della stagione mediaticamente, culturalmente e analfabeticamente che stiamo vivendo. Vorrei ricordarti che un sito che si chiama TG Regione, che non ha niente a che vedere col TG3 regionale, ha pubblicato una notizia e 9 tifosi su 10 pensavano che fosse la RAI, cioè non si sono neanche preoccupati di andare a vedere chi fosse questo sito. Noi abbiamo a che fare con questo tipo di persone qui, che cosa ti aspetti? Ciao.
8: Ma poi guardate, ascoltarvi è fantastico, io purtroppo sono a casa dei problemi fisici che vi ascolto perché tanto
0: al lupo,
8: non è che c'è di meglio, cioè siete indispettiti, arrabbiati, ce l'avete con la gente.
1: No, io no.
8: La gente in realtà ascolta quello che dite e poi fa le sue valutazioni, ma non le fate piccosi, siete a fare il vostro lavoro, ci mancherebbe
1: alla
8: altro.
1: Fiorentina,
8: il vostro lavoro non è evidentemente correlato da, poi dai fatti, e non siete bravi in questo, c'è poco da fare, dovete fare gli indispettiti con tutti,
1: parla
8: di calcio, non di cosa.
9: Buonasera ragazzacci, volevo rispondere al grande Luis La Serpe. Gli hai ragione, ma che l'avresti detto voi dopo uno schifo, una vergogna oscena un anno scorso che avrebbe fatto un capolavoro in questa maniera? Oddio, io ci speravo perché con Paratici ero quasi sicuro ai 100% di sta lavorando alla grande e si piglia ancora, non vi preoccupate, e poi si piglierà anche altra gente che non è mai uscita, mai, questo è Remida, Remida, grande Paratici, numero uno in assoluto, finalmente c'è la competenza dappertutto, hanno messo le persone giuste, anche in primavera hanno messo Andrea Azzoli, un grande, bravo Paratici, forza Viola, Cristiano Borgallegri.
1: Guarda come stiamo a Borgallegri, io vengo lì. E, no, dicevo quel amico che, cioè, Francesco, no, come si chiamava? Non mi ricordo.
0: Non ho sentito.
1: Che ha detto che era malato e comunque
0: gli facciamo auguri di pronta guarigione. No, ma non è che siamo arrabbiati. L'esempio secondo me è calzante. Se quando sei in macchina già da 40 minuti e il semaforo e quella macchina in doppia, cioè, sei in coda lì, certo. E quello davanti è sempre in seconda, ci sta che tu che ti fate o metti la terza, ecco, è stato un attimo così, anche perché poi un conto sono le varie robe che arrivano in radio, un conto sono le amenità
1: perché
0: che si vedono
1: sapere,
0: sui social, ma lo diceva un altro ascoltatore, c'è una giungla, per questo mi limito a dire, se vi fidate di Nick Ceccarini ascoltateci, se non vi fidate ascoltate altri, no, insomma,
1: perché la rabbia quando si prende, cioè te ne accorgi, quando
0: più che altro ascoltate, perché se dovete ribadire il vostro punto, se è capito, non, però uno non ti ascolta tu perdi tempo,
1: cioè, non è, c'è un altro aspetto, non è che poi qui uno dice, oh, che si dice noi le leggi, no,
0: assolutamente
1: noi si
0: no.
1: Prova a dare una notizia, chiaramente siamo qui a fare questo mestiere,
0: ci piace assolutamente dire tizio ha sbagliato,
1: no,
0: quindi no. Come dire, prendiamo atto che ci sono fonti che danno in arrivo Ulai e noi stiamo svegli, più che raccontarvi ogni ora cosa si evolve. Certo, se poi si senti dire le inversioni a Udice e Carini che ti sta facendo cronaca da stamattina, abbi pazienza, non è che siamo
1: poi sai, il caldo aumenta, leggevo l'altro giorno,
0: cosa? Per malone, non è che siamo per malone,
1: no, piccoso nella Fiorentina proprio,
0: cioè, uno poi
1: è che
0: difende
1: piccosi,
0: anche
1: magari
0: il suo
1: uno difende
0: lavoro,
1: un po' questo lavoro,
0: che Nick è l'uomo più tranquillo del mondo,
1: sì,
0: io
1: confermo.
0: Nel momento in cui diventate voi irrispettosi di chi si fa il mazzo, per riferirvi a cose vere, se permettete, un pochino sento il dovere di difenderlo. Allora abbiamo Enzo in linea, poi avevamo un'altra segnalazione di Ulai che non so dove era segnalato, comunque nelle vicinanze, ecco, è sceso ora col Flixbus a Scandicci e quindi ha evitato il parcheggio scambiatore lì Villa Costanza, forse arriva con la tranvia. Ciao Enzo.
10: Ciao ragazzi, ciao Tolo.
1: Ciao.
10: Allora grazie per la compagnia, sono in recupero, se ho il ghiaccio sulla gamba sto facendo recupero, quindi vi ascolto. Io telefono per fare ammenda, Io mandai un messaggio appena conclusa, insomma, appena finito il campionato, infatti mi ricordo la faccia di Tolo, che disse: sarà un anno di transizione. E Tolo fece la faccia, ecco, no, faccio ammenda, perché solo gli stupidi non cambiano idea.
1: Bravo.
10: Per me questo è un anno che invece ci darà delle aspettative. Ho delle aspettative, vedo persone che fanno calcio, vedo persone che trattano le notizie come Niccolò Ceccarini, persona estremamente competente, che ha detto delle cose sacrosante, qualcuno si è fatto delle idee strane nella trattativa, eccetera. Ragazzi, cerchiamo di stare tranquilli. Chiaro, li vorrò vedere in campo, questo è importante. Però, guarda, devo dire, sono favorevolmente impressionato. Ci tengo a scusarmi per l'anno di transizione, parola orribile, e niente, vi guardo dal canale.
1: Guarda, però, che non l'hai tirata di fuori per me.
0: Sì,
1: perché infatti arrivino tutti questi giocatori. Beh, tutti c'è da mettere insieme. Uno, due. Bisogna costruire un gioco che permetta a ognuno di esprimersi nella maniera giusta. E tre, bisogna anche che le cose vadano nel verso giusto, perché sai,
0: non
1: ce l'hai.
0: Quindi. Poi Enzo, io posso aver fatto quella faccia non tanto perché non credevo a quello che dicevi te, ma perché era la mia reazione all'idea di un anno di transizione, certo. Dopo sette, che dal mio punto di vista sono stati deprimenti, perché lo sapete, per me sono stati sette anni deprimenti,
10: veramente brutto.
0: Però ora la vedo come te, con un dirigente così che ti prende atta nel silenzio totale. Mi viene da pensare di questo passo la squadra la fa bella, poi il pallone al fondo. Grazie Enzo.
10: Bene ragazzi, buona trasmissione, continua a guardarvi.
0: Ciao. Caro Andreone, che mi dici: nel traffico bisogna andare in motorino, se non ce l'hai fai poi il tirchio e compralo, sei pieno come un uomo.
1: C'ha ragione. No, c'ha ragione.
0: Dovessi dire una testata.
1: C'ha ragione sul discorso del motorino.
0: Ma secondo me no.
1: Mai, ragazzi.
0: Fate coda anche voi, amici miei, a due ruote.
1: Dipende.
0: Il Viale Volta sta in coda anche. Non ci passate più nemmeno voi.
1: Capito, spostare una strada. Una, ma
0: il Viale Volta, il Viale Milton sono sempre più piene.
1: No,
0: anche
1: Viale Milton
0: sui viali.
1: Ce la fai, dai.
0: Tant'è vero che io, ex motorinomane, se posso favorisco per farvi passare,
1: certo.
0: Ma vedo che non ce la fate nemmeno voi.
1: Ecco, a volte non ce la fai, no?
0: Il pezzo Piazza Beccaria Cimitero degli Inglesi.
1: No.
0: Lì non passi nemmeno in motorino. Tu fai la onda uguale o me ne
1: passi. Guarda, quando andai a vedere i fuochi.
0: Poi hai ragione, Andreone, mi ci vuole un motorino. Fammi una donazione.
1: Quando andavo a vedere i fuochi, a tornare.
0: Un bel booster.
1: Avevo il motorino.
0: Però
1: ragazzi,
0: di booster.
1: Però mi sono accorto, dei miei 63 anni, che quando c'avevo la Vespa, c'avevo i PX 200.
0: Io c'avevo il sorriso, la MBK sorriso.
1: C'avevo i 200 e poi
0: però
1: prima
0: mi piaceva più il booster.
1: C'avevo la Vespa, quella 125. E andavo via come missili, passavo in dei punti. Ora, queste età bisogna stare attenti perché...
0: Oh sì, Ale, portaselo in radio. Ulai che l'ha incrociato ai bar a bere, se no Valerio lo ha visto ai gigli in fila.
1: Ululì, ti ricordi?
0: Castello, Castello, Ululì. No, Valerio l'ha incrociato in fila a un noto fast food che si occupa soprattutto di frittura polli, e non è lo Spollos Hermanos, ma lo ha visto lì in coda ai gigli. Qui si propone una scena di pesce a Marina di Campo. Sergio non lo fa nemmeno per scherzo, perché prendo il traghetto e arrivo. E no, ecco, poi prima di andare al prossimo collegamento c'era il domandone per Luis,
1: sì?
0: Al quale chiedevano un duello tra duello ciclistico. Luis, sì. Ora vado a ricercarlo.
1: Pogacar,
0: come si chiama?
1: Pogacar e Vinegar, Pogacar e Sexas, Pogacar, lo so, boh.
0: Avete mandato 870 messaggi, ora non è facile.
1: Vabbè, quando
0: viene
1: fuori dopo, sì.
0: Ma sto Pogacar è più forte di tutti,
1: è assolutamente più forte di tutti. E siccome io sono un garantista e sento dire di otte di crude su Pogacar, a me finché mi dimostrano il contrario, per me è un campione. Poi vedremo. Io mi auguro per il ciclismo, perché perché poi sono botte quelle come successe di Armstrong, ragazzi, no assolutamente non ci voglio neanche pensare, perché poi alla fine sul campo sta dimostrando, anzi sulla strada,
0: eccola. No, vedi, ho sbagliato io. Paello da Valencia. Luis è più forte. Chi è più forte tra Alberto Contador e Tadej Pongracic?
1: Pogacar.
0: Ma ha scritto
1: no,
0: Pongracic.
1: Per me Pogacar. Pogacar, perché Contador, il pistolero, era un bel corridore. Tra l'altro credo abbia fatto anche una squadra. Però insomma, questo ragazzi è completo. Questo corre dall'inizio dell'anno. Vince, cioè come pare, non so quante corse ha fatte, pare abbia persa una, due, quindi è evidente che insomma ha perso la Parigi-Roubaix, perché è la Parigi-Roubaix, perché è in pianura, perché se c'era un ponte un pochino più ritto vince anche lì, quindi al momento bisogna assolutamente inchinarci a questo ragazzo che ha iniziato il suo sogno di diventare un grande atleta quando vinse la cronometro contro Roglic all'ultima tappa del Tour de France, riuscì a battere Roglic e sembrava ormai sicuro vincitore del Tour de France di quell'anno, non mi ricordo di che anno era, e invece la vinse lui, e poi da lì è cominciata una carriera straordinaria interrotta da questo Vingegaard, che non so se lo sapevi, ma 5 anni fa Vingegaard, più o meno 5-6 anni, ora semmai Francesco Stefano era il mercato dei pesci, a mettere i pesci lì in un paesino della Danimarca.
0: Fra l'altro credo che si sia allenato a lungo anche col nostro prossimo ospite Carlo Nicoletti, DJ Carletto, che una Parigi-Roubaix mi risulta l'abbia vinta, vero?
2: Oh, non ti si può nascondere niente, Tolo,
1: cioè, lui va in bicicletta, io lo so che lui va in bicicletta, è vero, è reale,
0: sì ma
2: allora,
0: poi
2: anche la Parigi-Roubaix sapevate, pazzesco. Cerco di tenere tutto nascosto, invece voi subito sbrodolate così.
0: Era prima o dopo il trionfo alla Milano-Sanremo, Carlè? Non me lo ricordo.
2: Guarda, non voglio dire cose che poi vi saremo nei messaggi, no, era prima o dopo, lascio il dubbio.
0: Va bene.
1: Aveva vinto anche il Cantagiro lui,
2: Ci tengo a dire una cosa.
0: Vai.
2: Avevo una Vespa, l'ho venduta poco meno di un anno fa, e adesso mi muovo agevolmente nel traffico, tutte auto elettriche, e devo dire col caldo che fa meglio, perché con la Vespa, ragazzi, è un phon acceso, quindi avete tutta la mia stima. O voi che guidate ancora gli scooteroni?
0: No, guarda, evitiamo l'argomento scooter perché sono sotto attacco, mi infamano anche il sorriso, era un motorino bellissimo, fra l'altro
2: tolo,
0: bianco viola, non mi comprava i booster,
2: era inguardabile il sorriso,
0: no, era bellissimo, era bellissimo il sorriso,
2: che motorino c'hai, il sorriso,
0: il nome era orrendo, poi ero mezzo dark, quindi figurati, però ci avevo messo l'adesivo dei Doors per coprire la scritta, certo. Però era bianco viola,
2: certo, per compensazione.
0: C'è tutti gli adesivi di Cav e robe
1: un
0: varie,
1: un po' come Cine della Marte, che gli aveva messo l'adesivo di Antonioni sulla Fiat delle Sport.
2: Me la metti su un piatto d'argento, io devo ringraziare Rita Antonioni, perché stamattina era fare colazione con Giancarlo e mi ha evitato Viale Volta, cioè io stavo tornando a casa e mi ha detto
1: fermo,
2: non passare per Viale Volta che è tutta bloccata,
1: sì, vero.
2: Quindi la ringrazio pubblicamente, insomma, e sono passato da via Masaccio e ho fatto velocissimo.
0: Non ci credo che tu abbia fatto via Masaccio velocissimo, non ci credo.
2: Sì,
1: no, dipende, a volte sì, guarda, via Masaccio
0: alle
1: a volte 5, mi sorprende.
0: 5 del mattino.
1: No,
2: era mezzogiorno. No. Scusami, erano le 11 e un quarto.
0: Ma oggi?
1: Sì.
2: Sì,
1: a volte
0: ma di ragazzi, c'è il pino chiuso.
1: Ho capito, si vede,
0: quindi
1: la gente
0: tutti
1: passa
0: quelli e vengono
2: da benissimo, vabbè. Benissimo.
0: Allora
2: non avrei motivo di dirti il contrario.
1: Possiamo fare anche un po' di informazione privata, ma
0: che si fa? Si parla di Fiorentina? No,
1: il tuo fratello,
0: va bene.
1: Dov'è il tuo fratello?
2: Io non ho fratelli, lo sapete ufficialmente, io non ho fratelli, quindi io mi discosto da tutto ciò.
1: Anche da Marcello, che c'entra lui pure io?
2: No, sto scherzando ovviamente, non lo so dov'è Costantino, credo sia a casa, no? Oppure non lo so, lo dovresti sapere più te, ormai siete coppia di fatto.
0: No, ma poi ora con Galassi in ferie
2: è un po' giù di
0: morale Costa senza il suo compagno.
2: Giacomo prende anche martedì. Il supporto, no, per l'accompagnamento, vero? Facendo il programma.
1: Indennità
2: l'indennità di Firenze Giora. Come va, ragazzi? Vedo benissimo. tutto benissimo.
0: Che dici? Bene così,
2: io,
0: dai.
2: Io raga, dopo 7 anni siamo tornati a parlare di calcio e questa cosa è impagabile, impagabile. L'altro giorno mi hanno detto, ma ora bisogna vendere. La mia risposta è stata, non me ne frega
11: nulla,
2: niente,
11: bravo.
2: Niente, non fai commercialista.
11: Bravo, bravo, Carletto, bravo.
2: Per comprare il mondo, anzi, l'altro giorno mi hanno mandato anche un meme con scritto tipo ancora Paratici non ha comprato nessuno, sono tutti preoccupati perché siamo passati da un acquisto al giorno.
11: Esatto.
2: Bellissimo, così bisogna vivere il calcio, raga. Abbiamo tutti un sacco di problemi tutto il giorno, almeno il calcio ci deve far divertire, no?
11: Sì, sì, sì. No,
0: hai ragione.
11: A me mi ha fermato un paio di amici, mi hanno fatto, ma come fanno? Ma ancora non l'hanno venduto?
2: Ma che è successo?
11: E l'avranno chiesto un prestito, gli ho fatto, e stanno andando alla Hompas. Che ti devo dire? Non è un problema mio, ma chi se ne frega?
2: Lancio un appello. L'unica cosa che non so se Paratici può intervenire anche in quella roba lì, e poi l'abbiamo fatta completa, cambiatemi sto logo, perché io non ce la fa a vedere quello sulla maglia.
0: Il 1926-2026, quello sì, dici?
2: Sì. No, no, quello figurati, quello io.
0: Quello sembra coreano.
2: Sì, sì, ma io l'avevo già visto prima che uscisse, quindi sapevo già cosa aspettarmi, quindi non mi ha sorpreso tanto, anche se io avendolo visto non ho fatto fatica a riconoscere che c'era appunto il centenario che scorreva tipo slot machine. No, no, io dico proprio lo scudetto della squadra, io quel logo non ce la fo. Solo il giglio, solo il giglio, io non ce la posso fare. Per me
0: la V
2: quella
0: sotto,
2: roba lì è antiestetica, è sì, bravissimo,
11: sì,
2: no?
11: Che ricorda un vecchio giglio, ma il vecchio giglio non era fatto così.
2: No, ma quel giglio lì va bene, il giglio e basta va bene. Infatti si è visto anche le collezioni vecchie.
0: A
2: di
0: te non ti piace la V viola sotto?
2: Niente, è troppo dominante. E poi non mi piace il così quadrato. Deve essere rotondo. Il logo bello è tondo, ragazzi. Ma di che si ragiona? Tutti i grandi club europei, internazionali, se voi guardate, i loghi più belli sono rotondi, ma anche a livello di posizionamento, per il marketing, il commerciale. Questo logo è imposizionabile, è inguardabile. Poi è giudizio mio, ovviamente, però credo di aver trovato anche riscontro in tanti altri con cui se ne parlava. Ecco, se Parati ci mette bocca anche in quello, ragazzi, lo scudetto ormai è a portata di mano.
0: Però è cambiato proprio tutto, no, Carletto?
2: Tutto,
0: io
2: tutto,
0: sottolineo tutto, questa tutto. Delega totale da parte di Joseph Commisso nei confronti di Paratici, che ha risistemato ogni ambito. E questa è la vera grande novità. Secondo me addirittura anche con i Della Valle, perché con i Della Valle c'era comunque il riferimento Cognigni, no? Quindi anche Corvino doveva passare da Cognigni.
2: No, no. Ti ricordi che bellezza l'anno di Gomez?
0: Sì.
2: Quando si riempì lo stadio. Ecco, forse quello è stato l'ultimo anno di entusiasmo incredibile. Quindi ti dico, già l'estate era il 2013, sì. 13 anni fa.
0: Sì.
2: Quindi al netto di questo, vedere, leggere che c'è la coda per fare l'abbonamento, vedere. Ora non capisco perché, ecco, questa cosa non mi torna tanto. Mi dicono che a Viola Park invece c'è poca gente a vedere gli allenamenti. Cosa che invece mi aspettavo, essendo io frequentante di Moena ai tempi appunto della Valle, eccetera, eccetera.
11: Ma Carletto,
2: c'è un sacco di gente.
11: Caro, mi sembra normale, no? Allora, uno, per arrivarci.
2: È caldo?
11: No, a parte è caldo, poi per arrivarci, o tu c'hai un paracadute e tu ti fa passare sopra l'aereo e tu ti butti di sotto, se no per arrivarci, anche il motorino, e te lo posso garantire, è un disastro. Quindi
2: salutiamo l'amministrazione comunale che ci sta ascoltando.
0: Sì,
11: sì, sì, ma c'è della voce.
0: Io credo che ci sia di mezzo anche questa stagione, si può dire, orrenda.
11: Sì, sì, però sì, ha ragione. Sì, Carletto,
0: questa non è nemmeno estate, è l'inferno. Ragazzi, alle 4:30 5 c'è 43 gradi. Certo. E andare al Viola
2: Park in macchina per fare mezz'ora, 40 minuti, attraversare Firenze non è il massimo.
0: Ecco,
2: certo.
0: Quello.
2: Però vedendo che la gente sta in coda per fare l'abbonamento, sì, per me era scontato che alle 18 ci fosse gente. Poi è un po' malmostosa anche la roba che mi hanno detto, uno si deve prenotare. Non è che tu arrivi lì e puoi entrare, quindi forse anche quella cosa un po' frena. Ecco, io sarei stato un po' più.
0: Però è anche vero che sono stati da 3.000 posti,
11: quindi un po' fa entrare.
2: Ma non arrivano a 200.
0: Ce l'hanno in 200, non lo so.
11: Sai come. Cioè,
2: capito?
11: No, l'anno scorso
2: però,
11: c'era gente,
2: ecco,
11: mi ricordo.
2: Parla di calcio, però si parla di calcio, raga. Sì. Questa cosa è impagabile. Dopo anni è impagabile. Poi io non voglio essere quello lì che poi tra 8 mesi, ma voi avete detto che gli avete dato 8 al mercato. No, no, no, no, io mi godo l'entusiasmo,
11: basta.
2: Me lo godo tutto, cioè, sì, senza lesinare,
12: però ecco, col beneficio del dubbio, cioè,
11: certo, ci siamo messi la palla ai vetri
12: ma io guarda, dopo quello che ho vissuto negli ultimi anni non me la sento più, anche quando arrivò a Paratici mi sembra solo ci sentì noi, c'era credo con Luca, io lo dissi, io per carità non mi precludo niente, ma non li stendo sicuramente un tappeto rosso, perché non so che cosa si investe, ecco, dopo tutti questi anni in cui rischiavamo a sto giro ti dico andiamo con i piedi di piombo, però tutto l'entusiasmo che c'è adesso io me lo godo tutto,
0: perché
12: è gratis, quindi.
0: E poi dai, un po' l'idea che si sappia fare se la sta dando. Riflettevo su quello che dicevi, anch'io inizialmente dicevo calma, stendere il tappeto rosso, però ci sta dando tanti di quei dettagli che insomma è dura,
12: io fatico a non
0: fidarmi oggi.
12: L'unico che conosco dei giocatori che sono stati comprati è Atta, l'unico. Il resto io mi fido di quello che leggo su Firenze Viola, sui vari siti, e quello che ascolto da voi, insomma, eccetera, eccetera. Mi fido perché magari molti di voi si sono visti i video. Io non ho, purtroppo, per fortuna non ho avuto tempo di guardarmi i video su YouTube di questi giocatori, Atta sì, ma perché l'abbiamo incontrato l'anno scorso anche con la Fiorentina, poi l'Udinese mi ha fatto omaggio della maglia proprio di Atta l'anno scorso, e quindi tu Tolo soprattutto conosci la mia passione per le magliette e quant'altro, quindi sì, lo conosco, lo stavo comprando anche al Fantacaccio, che tra l'altro vorrei ostentare il momento, ma ho dominato il...
0: Guarda, su quello non avevo dubbi.
11: Ma sai, mi venuto in mente,
12: no, è il primo della vita, è il primo in vita mia, non avevo mai vinto al Fantacaccio.
0: Bisogna è 10 anni ti conosco e 10 anni ti sento dire ho vinto il Fantacaccio.
12: No, guarda, vi racconto questa cosa qui. A maggio, lo sapete, la mia collaborazione col Como Calcio, ho festeggiato la Champions con il Como e ho ringraziato pubblicamente il direttore sportivo Charlie Ludi, e infatti alla festa ho detto io vi devo ringraziare perché per la prima volta in vita mia ho vinto grazie a voi il Fantacalcio, quindi, e non è una cosa venale ma è proprio di soddisfazione personale, e chi ascolta ed è appassionato di Fantacalcio sa cosa vuol dire vincere un Fantacalcio, insomma. Si arriva in alcuni momenti, è triste dirlo, ma a tifare anche contro la propria squadra del cuore.
0: No, non hai capito, io ho voluto smettere anche per quello.
12: Esatto, bravo.
0: Cioè,
12: bravo.
0: Arrivavo al venerdì, sabato, domenica, che era una battaglia snervante sul fantacalcio.
12: Bravo Toro.
0: E non conosceva. Vabbè, potrei raccontarvi anche di aver raccontato dei gol miei del fantacalcio contro la Fiorentina, e parevo Zampa della Roma l'anno che avevo Pellegrini e Zaniolo, quindi, che peraltro ce ne fossero due.
12: Guarda, non raccontiamo niente Tolo, fermiamoci perché sennò
0: anche
12: vengono fuori delle cose da vergognarsi,
0: ricorderò per sempre un Sassuolo Fiorentina vinto dalla Fiorentina, io avevo Milenkovic e Castrovilli, fecero gol tutte e due, e mi dico ma come mai ci sentivi così tanto ieri sera a Reggio Emilia, lo so io.
12: Combo perfetta.
0: Quindi insomma dai, possiamo essere fiduciosi, Carletto, anche di avviare un ciclo proprio come quel triennale con Montella.
12: Allora, buongiorno, bravo, io penso proprio all'entusiasmo. Allora, se vi ricordate, però, a differenza del 2012, nel 2012 non c'era tutto questo entusiasmo, perché venivamo anche lì da stagioni,
11: stagione di Mihailo, se non sbaglio.
12: E Delio Rossi
0: post Mihailovic,
12: Guerini, vi ricordate, Tagliaic, eccetera, eccetera. E quell'estate lì, se appunto vi ricordate, c'era Berami che voleva andare via, Silvestri, Viviano che alla presentazione in Piazza Signoria era al Flo perché non era stato ufficializzato il suo acquisto, insomma c'era tutte queste situazioni un po' particolari. L'entusiasmo vero l'abbiamo avuto l'anno dopo, perché il 12-13 fu favolosa, rimanemmo tutti a bocca aperta, e l'anno dopo invece ci fu questo entusiasmo incredibile. Io mi ricordo ero in radio in Sardegna e tornai il 20 d'agosto per presentare la squadra allo stadio, ci aspettavamo 10.000 persone, ne arrivarono più di 20.000, ecco, fu bellissimo.
11: Ma tanto quell'anno lì fu l'anno in cui la Fiorentina arrivò quarta, perché arrivò davanti il Milan.
12: Sempre quarti.
11: Infatti, perché arrivò i famosi rigori per Balotelli e l'acquisto.
12: Però erano gli anni in cui in quarti non ci andava in centro.
11: Esatto, cioè, naturalmente quello è normale, fa parte dei fiorentini, ma tra l'altro perché ci fu anche la cosa di Gomez? Perché in qualche modo Andrea Della Valle disse ci hanno voluto levare la Champions, perché ce la levarono, non ci giriamo intorno, ora ve lo fa vedere io. E arrivarono giocatori, cioè si sapeva una squadra che se non succede quel che succede, secondo me sarà nelle prime tre.
12: Raga, lì si fece male, se vi ricordate, Gomez subito, giocò 3-4 partite e si ruppe.
11: Poi
12: Casania, Rossi,
11: esatto,
12: che era capocannoniere e rimase capocannoniere non so per quanti mesi successivi al suo infortunio. Cioè io non si vive di mai di sé, ma quella stagione lì la potremmo paragonare allo scudetto rubato dell'81-82, non voglio esagerare.
11: No, è vero, la squadra era fortissima.
12: Però... poi, giocavamo benissimo, ragazzi, era il Fiorentina Juventus 4-2, era quell'anno lì.
0: No, poi io ne ho già parlato, ero a raccontarlo quel Siena Milan. Cioè fuori, fuori da ogni logica.
11: Lì fu il problema di Gomez,
0: Siena, e fecero di tutto per far vincere.
11: Perché non era, non era sbagliato aver preso Gomez e Rossi, perché mi ricordo che a quei tempi già cominciava, ma Rossi l'è rotto, e c'è mia problemi, gioca Gomez e ogni tanto piano piano tu inserisci Rossi, l'obiettivo era quello. Poi si fa male Gomez e Rossi deve giocare.
12: Raga, ma avevamo Quadrado, Joaquin, cioè avevamo una squadra fantascientifica, centrocampo Borca, Pizzarro, Aquilani, cioè che poi sembra quasi una tiritera ogni volta
0: no, guarda, sono scrivono pronti via, fece tipo 5 gol a Genova, 2 di Pepito e 2 di Marione, che eravamo tutti
12: una stagione iniziale
0: con quella musina di Mario Gomez. Mario Gomez,
11: senti Aldo, già che sei come me appassionato anche di ciclismo, io l'anno scorso preso dall'amore per la Fiorentina che stava nascendo, no? E perché insomma arrivava Pioli, aveva avuto un percorso importante, e dissi via, ora si parte, pronto, attenti, via, prologo, si piglia la maglia rosa e via andare, e poi sappiamo com'è andata quest'anno. Insomma, per i nomi che sono arrivati e per come si sta costruendo, io ci riprovo.
12: No, Luis, faccio una premessa. Io forse l'anno scorso ero uno dei pochi, e Tolon è testimone perché ci si sentì anche, anzi ragazzi, mi fa piacere ricordare anche Celeste Finna, perché il 21 ci sarà la messa a San Miniato, invitiamo tutti i tifosi viola alle 18:30, il 21 a Firenze ci sarà la messa, insomma, in ricordo del nostro di amico Celeste, perché l'amico di tutti noi Celeste Finna. E ci sentimmo in quei giorni, Tolo, ti ricordi? Io non ero entusiasta, cioè diciamo che non trasudavo entusiasmo per questo ritorno di Pioli. Uno, perché non sono per le minestre riscaldate, e due perché è brutto dirlo, ma in quei due anni Pioli, cioè, non è che fece chissà cosa con noi, perché
11: con noi no, infatti.
12: Per un evento sfortunatissimo che non voglio stare qui nuovamente a ricordare, ma quelle successe dopo Davide, vincemmo quelle 7-8 partite che poi ci portarono a fare, diciamo, il testa a testa col Milan per giocare, per andare in Europa League. Poi anche lì c'era il problema del fair play finanziario, e quella scena mi ricordo l'avevo vissuta tutta quanta in ritiro a Moena, perché arrivai a Moena per presentare la squadra il giorno stesso della sentenza della UEFA, insomma. E però io non ricordo questo grande gioco con Pioli, dai ragazzi.
11: No, il gioco non c'era, però
12: era un entusiasmo immotivato quello di Pioli, per me,
11: No,
12: per...
11: non tanto di Pioli, ma avevi confermato i giocatori che avevano fatto bene. Avevi inserito alcuni giocatori di rilievo. E dicevi, vabbè, Pioli alla fine ha vinto lo scudetto in Milan, qualcosa.
0: Porta esperienza, conosce la piazza, eccetera, eccetera.
11: Un po' c'era.
0: Va bene.
12: Però aveva cambiato lo staff tecnico, non c'erano. Io avevo salutato i suoi ex collaboratori che mi avevano storto un po' la bocca, gli avevo chiesto cosa era successo, ma la risposta era stata molto vaga: lasciamo perdere, dai, non stiamo a riaprire vecchie cose, insomma. Cioè, c'era qualcosa che nell'aria non mi piaceva, non si respirava positività l'anno scorso. Poi appunto questi rimpassi un po' strani, cioè Piccoli, Dzeko, vi ricordate i nostri giochi di procuratori? Essendo tutti un po' dentro a queste dinamiche, io sono convinto che anche i più ottimisti l'anno scorso storsero un po' la bocca per tante cose. Poi col senno di poi è facile parlare adesso, no? Dice grazie, ora... No, grazie no, perché io lo dissi anche l'anno scorso, comunque detto, vediamo un attimo. Quest'anno io respiro proprio un'altra aria,
13: Cioè, ma io credo che la cartina tornasole sia il tifoso. Cioè, noi tifosi, se è come una storia d'amore, no? Quando stai bene, trasudi felicità, sei felice, viaggi a 8 metri d'altezza, no? Quando stai bene con la tua ragazza, col tuo ragazzo, insomma, certo, che avete accanto fondamentalmente. E la stessa cosa è col calcio. Quando te percepisci la positività, c'è un clima sereno, bello, voli a 15 metri d'altezza. Ti ripeto, l'unica cosa, cambiate questo logo e poi l'abbiamo fatto completa. Perché io sto scudetto, io riesco a vederlo. È proprio, mi rovina la maglia, perché la maglia non sarebbe nemmeno male quest'anno. Ma se ci fosse solo il giglio rosso, secondo me acquisirebbe una bellezza, un'eleganza maggiore.
0: Ti congedo.
13: Sì, ma giglio rosso, giglio bianco, basta ci sia il giglio.
11: No, giglio rosso in campo bianco, perché è quello dei Guelfi.
1: Quello vero.
11: È quello dei Guelfi.
0: Oh, ti congedo il saluto di Andrea Supercalva, Carletto batté Fantozzi in volata a Pinerolo assicurandosi la Coppa Cobra. Ecco, la bomba, va la bomba. C'era la bomba.
13: No, i giochi del Mediterraneo.

0: Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: possibile.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, ma quanto ci sta a Ferri Lazzarini? Ma quando torna?
3: Ciao, sono Pier di Bologna. Vi volevo dire, c'è Orsolini, non vuol più stare a Bologna, ok? È un'ala che è tre volte che fa 10 gol in tre campionati. 10, ok? Bene. Il Bologna gli offre un contratto da 2-2. Fate uno sforzo, perché quello è forte, ragazzi.
4: Due e mezzo, dice.
3: Quello è forte, messi insieme a dei forti, ancora più forte. Pigliate Orsolini, tanto lui viene via, viene via. Se tu gli dai 2,5, lui viene via, viene via. Vien via, vien via.
5: Beh, ragazzi, buon pomeriggio. Io volevo solo ricordare che siamo ancora a 0 punti, eh. Ancora non abbiamo giocato la partita. Forza Viola,
6: forza Viola. Lupo, uno lì, Castello, uno là. E un fune peccare una, ragazzi, con simpatia comunque, dai, tu sei forti, bene, un salutone.
7: Grazie, caro. Vabbè, ce l'abbiamo pensato tutti, no?
8: Ululi, ululà,
7: Lupo, ululà, Castello.
8: Però su 0 punti, lo so, ci sta 0 punti.
7: Su
8: ma...
7: 0 punti non è male ogni tanto, no? Ricordiamo, tenere sto promemoria, ma... e poi sarà,
8: allora,
7: il campo.
8: Semmai noi,
7: il decisore.
8: Semmai noi giornalisti. Semmai noi, ora io, giornalista, mi sembra un po' eccessivo, ma insomma, c'ho la tessera, ma insomma, l'ho vita con punti di Corriere dei Piccoli, sai che. Teoriali, sì, Corriere dei Piccoli.
7: No.
8: No.
7: Corriere dei Piccoli, no.
8: Della Bellino, il Corriere dei Piccoli.
7: Capisci, anni 70, io sono, sì. 76.
8: E, però noi sì, bisogna stare attenti. Il tifoso no, il tifoso deve sognare, il tifoso deve pensare che questo è l'anno che cambia tutto. Cioè, ma perché no? Cioè, il calcio è una di quelle cose importanti della vita e della società che ti permette di godere, di andare oltre quelle che sono le aspettative reali. Lo sport,
7: certo, sì.
8: La religione e la politica sono quelle tre cose che permettano di andare oltre, perché c'è la fede e la fede impone dei dogmi. I dogmi sono quando ti dicono: guarda, è così. No, ma non è vero, è così. Bene, è così. E se deve essere così, è giusto che il tifoso abbia la possibilità di sognare
7: assolutamente
8: possibile.
7: E in questo momento li stanno facendo sognare come non capitava da tanto, anche per il tipo di obiettivo.
8: Un mio amico di Venezia mi mandò due o tre giorni fa una foto con Messi che veniva alla Fiorentina. Tu vedrai, mi fa.

0: a prendere Messi. Ma è bene che sognino così.
1: Assolutamente.
0: Cioè, voglio dire, è bello di calcio. Cioè, voglio, se no, se uno deve fare tutto, deve calcolare, no? Aspetta, però se compravo 100, si spende 90, si spende 30, prendo a 50, vendo a 20. No, dai, è finita. Il calcio è anche questo. Cioè, un po' di leggerezza ci vuole e anche la voglia di sognare, perché se ci levano anche quella, allora è finita.
1: Assolutamente. Tra le altre cose, c'è un nome che lo diciamo sottovoce perché ci vuole cautela, eccetera, eccetera, è un giovane. Però raccontiamo spesso che quando andiamo a disturbare qualche addetto ai lavori per parlare dei più giovani,
0: sì,
1: anche se fai altri nomi, ti dicono tutti che la Fiorentina ha un fenomeno, classe 2010, che risponde al nome di Federico Croci.
0: Sì.
1: E allora la Fiorentina questa mattina ha comunicato ufficialmente che il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista, quindi è legato al club viola fino al 30 giugno 2029, quindi qui procede l'avvicinamento a certi palcoscenici. Già si allena con la prima squadra al Viola Park. Ovviamente è un 2010, ci vuole calma, però t'assicuro che con chiunque parli,
0: certo,
1: ti dicono sì, interessante questo Beldenti, sì, forte questo Garesbad, ma lì c'è Croci, ragazzi, tant'è vero che pronti via, ce lo disse Niccolò Ceccarini, che Croci è stato aggregato alla prima squadra,
0: certo,
1: per un 2010 non è scontato.
0: Ma guarda, il percorso che poi giustamente è stato messo in rilievo, quello di andare a prendere un personaggio come Andrea Azzoli, non è banale. Cioè, qui si ritorna a quello che era il calcio di una volta, ma non perché le doveva essere di una volta, perché una volta gli allenatori delle squadre minori erano allenatori che avevano l'obiettivo di portare il giocatore, un giocatore, due giocatori, tre giocatori nella fase superiore, in maniera che potesse poi semmai arrivare in prima squadra. L'unico obiettivo era quello.
1: Sì.
0: Poi perdi 10-0, 5-0, vinci 3-0, non è un problema. Non è un problema. È quello che farà il buon Andrea Azzoli. Costruire giocatori, oggi quanto mai più importante. Hai un posto come Viola Park, dove già lui ha detto bellissimo il Viola Park.
1: Beh, quello...
0: Ma attenzione, c'è anche troppo. Quindi bisogna fargli capire.
1: Occhio alle troppe comodità.
0: Bisogna fargli anche capire che il mondo, certo, non è solo questo. Quando tu vai via da qui e magari tu vai in un'altra realtà, in Serie C o in altre squadre, non è che tu trovi il Viola Park uguale. Ecco, quindi. Però mi piace questo percorso.
1: Invece volevo tornare sulle notizie tristi di giornata, e noi le stiamo facendo da questa mattina, ma le ribadiamo ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia del CT, della Nazionale, Silvio Baldini, almeno fino ad ora, ad interim, per la scomparsa della figlia che aveva 38 anni, 39 li avrebbe compiuti a settembre, vedo che un po' ovunque si fa riferimento, sì, a 30 anni, in realtà ne aveva 38 ed era una figura di riferimento, le tante interviste di Baldini in cui raccontava come gli aveva insegnato il concetto di amore incondizionato, quindi poi è un qualcosa che ci ha colpito tutti e ci stringiamo intorno a Silvio Baldini,
0: volte,
1: e poi è anche un personaggio al quale,
0: sì,
1: non si può non voler bene.
0: No, perché
1: no?
0: È reale, è chiaro, è netto, è diretto, anche, a volte anche troppo, è un po' una caratteristica di chi è Massa e Carrara, sono molto diretti, non è che te lo mandano di dietro, no?
1: Certo, certo.
0: Quindi, però
1: siamo rimasti sempre, tutti molto,
0: è sempre piaciuto, e appunto
1: notizia,
0: questa cosa qui, beh, insomma, lui, ti ricordi quando parlava del cane, che quando facevamo presa stampa parlava del cane che era molto legato alla figlia, e lì si capiva cosa significava. Beh, insomma, è un percorso che Silvio Baldini ha fatto e che giorno dopo giorno ci ha insegnato tante cose,
1: assolutamente,
0: Silvio.
1: Siamo vicini a lui e alla sua famiglia, e sempre in giornata il calcio italiano piange la scomparsa anche di Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi a 91 anni. Ovviamente lo ricorderete alla guida di quel Verona inarrestabile che portò a casa uno scudetto incredibile, 84-85,
0: sì,
1: poi ha allenato anche Genoa Inter, ma è chiaro che è entrato nella storia con quel Verona che anch'io un po' me lo ricordo,
0: che se non sbaglio quello fu uno dei pochi campionati dove gli arbitri vennero sorteggiati a caso.
1: Ecco, vedi, questo me lo ricordo, posso dirti che quel Fanna sulla fascia me lo ricordo.
0: Fanna era tanta roba.
1: Poi
0: no,
1: c'era
0: il
1: Nordici, ecco.
0: No, c'erano dei giocatori.
1: Quando,
0: Garella in porta.
1: Quando una squadra dal niente poteva vincere lo scudetto, quindi prima il Verona,
0: sì,
1: qualche anno dopo la Sampdoria.
0: La Sampdoria, sì, sì, sì, è vero, anche se le basi c'erano, sia
1: sì,
0: del
1: no,
0: Verona,
1: beh, certo,
0: che della Sampdoria. Però ecco, quello, se non ricordo male, è stato uno, se non uno degli ultimi campionati, dove c'era l'arbitro che veniva, gli arbitri venivano sorteggiati a caso e non ne venivano messi tre o quattro. Proprio c'era e si piglia tizio. Però con questo non è che si voglia fare dietrologia, assolutamente, perché comunque giocava un bel calcio quel Verona lì,
1: sì,
0: e aveva dei giocatori e poi vennero fuori,
1: sì, ti ripeto, 7-8 anni, ma mi ricordo era molto
0: Garella in porta, ragazzi,
1: e poi c'era Garella con
0: gli anche di spidi brutto,
1: ma
0: da solo
1: piedi,
0: ma ragazzi era bravissimo.
1: C'ho questo ricordo quando ti toccava andare in porta e non eri buono a fare il portiere, quindi usavi i piedi.
0: Esatto.
1: E quando facevi la parata con i piedi facevi alla Garella.
0: Sì, le famose garellate. E poi insomma Garella
1: sì,
0: è stato anche protagonista del Napoli.
1: No, assolutamente, solo che le parava quasi tutte di piede. Va bene, facciamo un flashettino anche sul mondiale in avvicinamento a questi ultimi due giorni. L'hai seguito un po'?
0: L'ho seguito, sono rimasto non basito di più a guardare la partita dell'Inghilterra. Io penso che Tuchel
1: è tedesco, Tuchel.
0: Tuchel, allora probabilmente sull'orologio lui, 87, no, tutti dietro, perché non è possibile. Cioè,
1: no.
0: 57esimo, io mi metto dietro. Ma poi
1: suicide.
0: Uno solo l'Inghilterra. Uno. Quindi
1: fucking suicide. Come avrei
0: detto. Due, non
1: c'ho io
0: davanti una squadra. Forse
1: si può dire
0: squadra
1: suicide. Fucking voglio dire.
0: Ma ci piano, però.
1: Vabbè, è stato un suicidio.
0: Sì,
1: andiamo,
0: va bene,
1: su,
0: però.
1: Poi loro rinforzano e quindi.
0: No, per l'amor di Cielo, ho fatto una cosa assurda. Ma poi contro una squadra che tu sai già, l'Argentina, che è anche tra virgolette è denominata come la Germania del Sud America, perché i suoi giocatori sono effettivamente giocatori molto determinati. E sai, quindi prendendo un gol, figurati, ripartano a mille,
1: lo so,
0: ti arretri anche, invece grazie. Allora lì insomma vedo a pensare, a volte ti vende a pensare, dice il mio amico Renzo Brevi, famoso buio de Rossi, dice allora posso andare anche io a fare l'allenatore, perché errori come questi non si fanno. E invece abbiamo visto, ci aspetta una partita meravigliosa, secondo me.
1: Sentiamo un po' l'avvicinamento con Ale Di Nardo, il nostro mundialifo. Alejandro, ben trovato.
2: Hola.
1: Hola.
2: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Come stas?
2: Muy bien.
0: Tutto bene?
2: Guarda,
1: ma domenica tutti spagnolo parlano in campo.
2: Sì, sarà la seconda finale monolingua della storia dei mondiali. La prima è per l'appunto la prima, 1930, Argentina-Uruguay, vince l'Uruguay, quindi non era mai successo. Da quasi 100 anni che due squadre parlassero la stessa lingua in campo. No, prima sentivo che Luis parlava anche del finale di Inghilterra-Argentina. Ho trovato questo dato che rende conto di quello che è stato l'atteggiamento dell'Inghilterra. Tra il gol di Gordon dell'1-0 dell'Inghilterra e il gol del pareggio di Enzo Fernandez, il possesso palla indica 90% Argentina, 10% Inghilterra. Sostanzialmente per fare il 10% vuol dire che rinvie e basta il pallone,
0: esatto.
2: Perché anche se quando vediamo queste percentuali, magari pensiamo al Barcellona di Guardiola, al primo City, vedevamo 70-30, era già qualcosa di clamoroso. Per avere 90-10 vuol dire che la squadra che ha fatto 10 l'ha sfiorata la palla.
0: Non solo, Ale, quei 90 sono farciti di tiri, conclusioni, azioni da gol, ma una dietro a quell'altra, cioè della serie, ma non è che tu gli ha fatto un gol, oddio che ho fatto, aspetta, vado via, vado negli spogliatoi. Gli bastava tra virgolette, ma parlando così a grandi linee, stare 20 metri un po' più avanti e cercare di ripartire in contropiede. Dice, ma loro ti schiacciavano, ma sei la nazionale, tu sei l'Inghilterra, sei una squadra qualsiasi, voglio dire. Vabbè, problemi di loro, che si deve fare. 60 anni non vinca nulla, quindi che si deve fare?
1: Nulla, sì, si aspetta il prossimo mondiale, si continuerà a fare scami in home. Poi forse magari si tornerà anche a dire forza azzurri, non lo so se ce l'hanno in testa. Fra l'altro, quel che ho letto stamani, sono curioso, ma tanto, di vedere
0: che letto?
1: Come si può pensare di andare ai mondiali con Palladino in panchina.
0: L'ho letto.
1: Ma ho letto anche questo, si farà vincere in, sono in Qatar, in Arabia Saudita,
2: sono itineranti, sono in Spagna, Portogallo, Marocco,
1: non c'era l'Arabia,
2: e anche qualche quelli dopo,
0: quelli sono forse
1: allora fronte, tra Spagna, Marocco, sembra la zona dei miei vecchi Interrail, sai, negli anni 90 si faceva l'Interrail, una zona era Spagna, Portogallo e Marocco,
0: bella
2: roba.
1: Ma era molto più gettonata la zona del nord Europa, perché sa perché. In treno, con lo zainone in treno.
0: Diceva dottor
2: Dinardo? No, in vista di Palladino, prossimo CT della nazionale italiana, stanno lavorando in FIGC per naturalizzare Pablo Mari,
1: certo,
2: Palladino avrà il suo pupillo. No, a parte gli scherzi, c'è anche il nome di Pirlo che è stato fatto. Negli ultimi giorni io ho trovato un sacco, Luis, l'hai vista la foto forse del millennio, vero? Spero. Messi che fa il bagnetto alla Miglia Mal, è una foto vera, risale al 2007, anche lì ci sono un sacco di coincidenze, quasi da, come dire, da non so, da disegno cinematografico, perché era il 2007, quindi ho visto delle grafiche 07, quell'anno Messi aveva il numero 19, la finale il 19-07, ma se uno insomma vuol perdere il capo dietro queste cose,
0: la numerologia,
2: sì, trova un sacco di cose. Avevo rivisto un altro post clamoroso che faceva vedere come se metti uno sopra l'altro il nome di Lionel Andrés Messi e prendi le prime due lettere, viene la Miglia Mal, o meglio, viene il nome Lamin.
0: Vabbè, comunque sono due grandi giocatori. Uno è un fenomeno, uno mi sembra abbia tutti i crismi per diventarlo, però è sicuramente una bella finale.
2: Sì, può darsi,
0: per qualche minuto, per qualche decina di minuti, ci sta che rimanga un po' inchiodata,
2: sì certo,
0: però
2: immaginiamo così,
0: però mi aspetto una finale e poi dopo ci terrà grandi soddisfazioni, e io sinceramente non saprei, non so te, non so
1: grandi
0: Tommy,
1: soddisfazione
0: a livello sportivo,
2: Tommaso ha perso tutto lo slancio vitale per questo sport, quindi spera che non so cosa possa succedere. No, sicuramente l'unica pecca in questa finale cinematografica, si gioca anche a New York, quindi è perfetto anche come contesto, è che non c'è, cioè, c'è un termine che si usa spesso sui social, il prime di un atleta, ecco, non si affrontano Lamine Yamal prime e Messi prime, perché Lamine Yamal il meglio per lui deve ancora venire, immaginiamo, a 19 anni, a 19 anni, qui si parla di mandare in prestito per fare le ossa i 2003, i 2004.
0: Bravo,
2: Yamal a 19 anni.
0: Bravo.
2: E Messi a 39 anni, quindi sono agli antipodi della carriera, però è molto bello comunque. Anche questo incrocio,
0: anche a conferma di dire un giocatore di 39 anni possa ancora ambire a diventare campione del mondo, insomma, impensabile una decina d'anni fa, più o meno.
2: Impensabile come tutto quello che ha fatto questo giocatore.
0: In maniera da protagonista, perché magari qualcuno c'è anche arrivato, per l'amore, ma non ce l'ho in mente questa cosa qui, però lui lo fa da protagonista, cioè non è che è lì in panchina entra gli ultimi 5 minuti, oh bravo, via, anche a 39 anni, no, se con Messi o senza Messi cambia tutto in Argentina.
2: Sì, infatti anche la domanda è quello che succederà dopo Messi, vedremo, credo sarà la sua ultima grande partita con la nazionale, tra l'altro Messi ogni cosa che fa batte un record, se non ci sarà un infortunio, Dio non ce ne voglia, nei prossimi giorni sarà il primo giocatore a giocare tre finali dei mondiali.
1: Ce l'avevi già detto ieri.
2: Perché no? Perché lo ripeto, magari a Tommaso entra in testa questa cosa.
0: Ma perché ti tratta così, scusa?
2: Come no, ma perché Tommaso ha perso, io ogni tanto mi chiedo perché ancora si ostina. Tommaso ha perso lo slancio vitale verso questo sport, vede tutto nero e tutto grigio.
0: Che sono due cose diverse, una cosa è fare il tifo per la Fiorentina, seguire la Fiorentina, un'altra è il calcio, ma non perché ci sia differenza tra le due.
1: No, io mi sono rotto le palle dei mondiali senza Italia.
0: Ho capito,
1: non tollero di non essere rappresentato nei mondiali di calcio. Che l'Italia non faccia i mondiali di calcio è una roba
0: assurdo,
1: inaccettabile. Vergognosa. E lo sarebbe una volta. Qui siamo alla terza.
0: Non è colpa,
1: e siamo ancora ad oggi a leggere
0: che
1: Malagò pensava a Mancini. Palladino, ma di che si ragiona? Ma
0: scusami,
1: ma di cosa si ragiona?
0: Se è arrivato,
1: se a voi sta bene.
0: No, non sta bene.
1: Se
0: però,
1: vi piace guardare i norvegesi, no? Che remano, quelli Wonderwall, Madre di Dio, e il football, quell'altro che piange, questo che fa tre finali, cioè se vi divertite, bene, io no, io mi rompo le palle.
2: Ma okay? Tutto questo
1: voglio fare il tifo per i miei, perché ne ho 24 di mondiali.
2: Non è che sta succedendo perché non c'è l'Italia, Tommaso. L'Italia non c'è per colpe sue, non è che è colpa di Yamal, di Messi o di altri tutto questo.
1: Ho capito, ma quando c'è Juve Roma, te come la vivi Juve Roma? Ti appassioni?
2: Io no.
1: Ecco,
2: assolutamente
1: io no.
2: Sì, ma è un modo diverso di vedere il calcio. Cioè, guarda, appunto. Tommaso, io ti porto in conclusione
1: un
2: messaggio con cui Jude Bellingham, giocatore molto chiacchierato negli ultimi giorni, tra parentesi è stato eletto dai social il calciatore più bello di questi mondiali.
1: Sono d'accordo.
2: Appunto, ha salutato questo mondiale che lo ha visto protagonista, ha segnato comunque 6 gol, come James Rodriguez nessun centrocampista ha segnato quanto lui, ha detto di essere devastato dalla sconfitta dell'altro giorno, ha preso qualche ora di tempo, ha ringraziato per il supporto dappertutto e ha postato una lettera che è una poesia che le ha dedicato l'autista del pullman dell'Inghilterra che ha portato in giro gli inglesi durante il loro soggiorno in Kansas, a Kansas City. Quindi se volete su Instagram c'è The Lion's Way, questa poesia che non vi recito perché non ho un accento molto
0: British.
2: Sì, sì, The Lion Way. The lion does not bust above, nor chase the praise of every crowd. Vabbè, eccetera, eccetera. Quindi.
0: Bene. Abbiamo questo tocco. Di alto livello.
2: Ma Tommaso, guarda, strapperebbe anche la pagina di questa poesia di questo povero autista.
0: Io credo Tommaso sia arrivato.
1: Bene, ma anche io simpatizzavo Inghilterra, ora hanno perso a casa anche voi.
0: Anch'io simpatizzavo.
1: Go home.
0: E invece mia
1: continuerai,
0: figlia
1: scamino, mi scassi anche il prossimo anno.
0: Mia figlia era a Londra e facevi il tifo per l'Argentina. Ho detto: guarda,
1: Dio, occhio,
0: che tu rischi di ritrovarti in cima a Tower Bridge.
1: Va bene, annunciamo, e qualcuno lo chiedeva. Comunque Pietro Lazzarini è di rientro dal lunedì, lo ritroverete. Dal lunedì invece non sentirete più il mondialito di Di Nardo. Anche questa può essere, insomma, una buona notizia. Ecco.
2: Guarda, però, mi mancherà molto, anche perché poi quando si parla del mondo del calcio si parla soprattutto della finale del mondiale, quindi insomma è un po' anche il sogno di tutti, anche raccontarla nel nostro piccolo.
1: Ci interrogheremo su dove sarai e soprattutto per chi lavorerai. Ecco,
2: l'ho detto ieri.
1: Tra 4 anni.
2: Ah no, ok, no, per la partita della finale consiglio
1: per il prossimo mondiale,
2: un bar argentino in zona stadio dove tutti quelli come me che ti faranno Argentina possono andare.
1: Ciao Ale, a stasera.
0: Ciao Dina.
1: Alle 19 ovviamente è ancora un'ora di diretta per riprendere i fili del calciomercato. Caro Luis, ti lascio andare all'aeroporto.
0: Sì, va subito, guarda.
1: Va a Peretola, mi ha detto, devi prendere.
0: Sì, va a prendere Ula Ula U. No, non lo so.
1: Allora, ribadiamo a noi.
0: Sono motorino,
1: noi
0: però,
1: per il momento
0: noi.
1: Da Casa Viola conferme sull'arrivo non ne abbiamo.
0: Non ne ci sono.
1: Poi dal canto nostro, state sereni che siamo vigili. qualcuno che gira lì intorno ci sarà.
0: C'è sempre, tutti gli aerei
1: a terra. Ci sarà Giannattasio al Viola Park per l'allenamento, quindi continuate a seguirci che restiamo assolutamente con gli occhi puntati sul mercato. E poi ora con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, solo di quello parleremo fino alle 17. Poi Chiara Andrea Bevilacqua, io già che ci sono rifaccio un salto in studio, ne approfitto, manca Galassi, che fai, perdi l'occasione, fa due ore con la Chiara in diretta. E poi, come vi dicevo, dalle 19 Alessandro Di Nardo, musica, informazione e anche Fiorentina dalle 18 con gli amici di Lady Radio, che ritroveremo puntuali lunedì dalle 14 su Palla al Centro. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci perché la giornata è lunga e a Peretola può succedere di tutto. Grazie Luis,
0: sempre.
1: Un abbraccio.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La moglie di Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
7: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
8: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
7: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
8: Il partito laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
7: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di Rodi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
12: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
13: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
14: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
15: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
12: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
16: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
12: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
17: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
18: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
19: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
18: Che giornata.
17: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
18: Luciana Magistrato
19: e Tommaso Borghini.
20: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
21: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
22: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
21: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
23: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
17: Buon pomeriggio a tutti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Eccolo qua.
24: Verdi, siamo ciao, forti, siamo grandi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, ciao Niccone, come andiamo?
17: Ciao,
24: tutto
17: ciao,
24: bene?
17: Ciao.
24: YouTube
17: bene,
24: è subito al volo. Quanti siamo?
17: Sì,
24: 400?
17: Sì,
24: no, nemmeno.
17: Aspetta un secondo,
24: dobbiamo farti il titolo, c'è il titolo, è ora.
17: Ah no, il titolo c'è.
24: Titolo c'è.
17: Beh, un titolo fresco
24: titolo
17: tra l'altro.
24: È... siamo qui tutti quanti per Ulai.
17: No, no,
24: no, nemmeno per quello.
17: Non hai rispettato la metrica. Il titolo è Intrigulai, la ricostruzione.
24: No, la ricostruzione. Bello,
17: sì. Sì, sì.
24: Ci saranno anche puntate televisive?
17: Senti, c'è una serie su Netflix.
24: Ah, ok. Okay. I protagonisti chi sono? Nico Santi, Niccolò Ceccarini.
17: No, Ulai, Paratici e i procuratori. Quindi siamo tipo una quarantina, di cui tipo 38 i procuratori, uno Ulai e uno Paratici.
24: Però ricordiamoci, gli unici un pignolo una lira siamo io e Nico Santi.
17: Sì, questo
24: è abbastanza chiaro ed è il motivo per il quale questo affare si sta complicando. Perché il fatto che noi non abbia chiesto una lira, o meglio un euro, naturalmente ha bloccato l'operazione. Sì. 055 77 111 71 per chiedere spiegazioni, naturalmente dovete voi spiegare a noi quello che sta succedendo. Certo. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp. E in questo momento su YouTube a quanto siamo? Perché siamo appena partiti, voglio vedere.
17: Siamo già tanti, tantissimi. Quanto? Siamo a 51.
24: 51
17: come inizio è clamoroso. Picchia.
24: 51 è 1, 51 è 2, 51
17: no,
24: è 3.
17: Così.
24: No, niente, non funziona.
17: Non funziona
24: così. Va bene, ok.
17: Va bene, allora ti hai ricordato i numeri per scriverci su YouTube? Ci arriva già un messaggio.
24: No,
17: guarda, il messaggio è il seguente: non c'è neanche un punto interrogativo. Ulai arriva oggi.
24: Fatto?
17: Ce lo scrive Mistico TV.
24: Guarda, Nico Santi ora tra due minuti esce, va a piedi da qui all'aeroporto di Peretola e sta lì con la sciarpa al collo a cantare Ulai,
17: sì,
24: Ulai,
17: certo.
24: La fortuna averti qui, Ulai, Ulai.
17: La sciarpa proprio direi di no.
24: No?
17: Ci sono 40 gradi all'ombra.
24: Vabbè, la sciarpa
17: quella...
24: è la Fiorentina.
17: Eh sì, al massimo la espongo, addosso non me la tengo.
24: Va bene, però lo devi fare, su, fai il bravo, dai, voglio dire, renditi utile in qualche cosa, anche per fare una videochiamata, una videotelefonata, un video squillo, che vuoi te.
17: Va bene, allora senti, farei una cosa.
24: Però visto che riraccontà tutta la storia.
17: Sì, ce lo stavate chiedendo in molti.
24: È solamente la 167esima volta che siamo in collegamento.
17: Sì, sì.
24: Qui in diretta. Attenzione, c'è novità? No, non ci sono novità.
17: No.
24: 300. Ah, vabbè, no, è che ero un attimo preoccupato, fosse venuta fuori una notizia.
17: È il nostro studio.
24: La ricostruzione, ridici un po' il titolo?
17: Allora, Intrigo Ulai, la ricostruzione.
24: No, la ricostruzione mi entusiasma.
17: Intanto vogliamo dire una cosa, qui, nessuno, perché poi ci vengono a chiedere conto di cose dette, scritte, vabbè. Nessuno qui ha mai detto che arriverà Ulai all'aeroporto oggi.
24: No.
17: Nessuno l'ha mai confermato.
24: Poi questo
17: qua.
24: Però
17: nessuno.
24: Si dispiace, perché sarebbe stato bello fosse arrivato.
17: Però non chiedetecene conto a noi, per piacere, perché nessuno qui ha mai detto Ulai arriva all'aeroporto. Bene.
24: Poi, io ho messo la clessidrina, oggi su X ho messo Ulai Fiorentina clessidra, che per chi vuole intendere qualcosa vuol dire il tempo... C'è poco tempo ancora per arrivare a qualcosa di buono, ma ancora c'è un po' di tempo, perché la clessidra vuol dire questo, quindi non vuol certo. dire che la cosa è sicura, però è una questione di tempo e poi naturalmente ognuno la interpreta come vuole. Però la ricostruzione è questa, cioè che la Fiorentina ieri sera era estremamente fiduciosa di poter chiudere questa operazione, secondo me l'aveva virtualmente chiusa, al di là delle smentite, non smentite di fatto, eccetera, perché poi alla fine è facile tirar fuori, non c'è totalmente l'accordo col Trabzonspor, oppure non c'è totalmente l'accordo col giocatore. Di sicuro è successo qualcosa proprio nelle ultimissime ore, perché è un dato di fatto che comunque... c'era la volontà di arrivare probabilmente già nella giornata di oggi a definire il tutto. Questo qualcosa non è dato sapere per il momento, e la versione che arriva dalla Fiorentina è che loro continueranno a trattare per cercare di sistemare tutto, di arrivare in fondo a questa operazione, che comunque c'era già arrivata in fondo, ma poi quando finché non si firma non si può mai dare la certezza assoluta, altrimenti non ci arrabbiamo, come era un famoso film di Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti lo slot da extracomunitario, se non ci dovessero essere i margini, verrà speso per un altro giocatore. A Rocodare potrebbe essere il giocatore, ma soprattutto se l'investimento non viene fatto su Ulai, la fortuna averti qui,
17: bene.
24: Lo potrebbero fare invece su Bakayoko, la fortuna averti qua. No, non torna nemmeno questo, niente. Comunque, lo potrebbero fare su un grande esterno d'attacco. Quindi oggi la posizione della Fiorentina è questa, però io invito, come sempre, alla prudenza, alla calma, a cercare di dare l'informazione, di fare prima la cronaca e poi l'opinione. Se l'opinione ti viene chiesta, io stamattina mi hanno detto: te che idea ti sei fatto? Mm-hmm. Che per me l'hanno preso. Poi era la mia idea, la notizia era che ancora dovevano definire tutto quanto, però tra dirlo e non farlo c'è sempre di mezzo qualcosa nel mezzo, per cui io confermo quello che era la mia opinione di stamani, ma è evidente che la clessidra ti fa capire che finché non si arriva al punto finale può sempre succedere di tutto.
17: No,
24: e
17: no,
24: quindi
17: certo.
24: naturalmente in operazioni nelle quali c'è un giocatore che cambia 3 volte agente, si inseriscono gli intermediari, il vicepresidente Trabzonspor fa più danni della grandine, e allo stesso tempo, voglio dire, ci sono sempre situazioni di possibile anche inserimento di altri club, è chiaro che qualcosa ci può sempre succedere fino all'ultimo. Noi però rimaniamo sulla cronaca e raccontiamo che la situazione allo stato attuale è esattamente questa.
17: Direi Goal. Perfetto, tra l'altro ringrazio chi ci ha dato fiducia, dei nostri ascoltatori che ci ha seguito, chi non ci ha denigrato, chi non ci ha punzecchiato, ringrazio. No, perché questo è fondamentale,
24: sì.
17: Cioè alla fine... qui mi rivolgo a te, comunque l'esperienza non è soltanto un fatto anagrafico,
24: sì.
17: Quindi se tu hai scelto la strada della prudenza, forse perché era una trattativa un po' meno semplice di quanto non si facesse.
24: Sì, perché purtroppo quando ci sono i discorsi internazionali con questi club, poi ci sono di mezzo anche, voglio dire, i calciatori africani hanno troppo agenti intorno, ci sono poi troppe persone che mettono bocca, e quando si mette tanta bocca poi purtroppo poi spuntano fuori richieste economiche superiori, capisci? Io ho paura che sia venuto fuori una problematica del genere, mi dicevo vabbè, allora ora ci mettiamo a definire il tutto, e poi spunta fuori ma c'era questo, c'era quest'altro, perché spesso succede in questa operazione, allora probabilmente c'è qualcuno che si incavola e che qualcuno preferisce magari prendere del tempo e vedere un po', perché la Fiorentina in questa operazione ha fatto un po' di tira e molla, cioè c'è andata sopra alle sue condizioni e gliel'ha fatte sapere, e loro hanno detto va bene, parliamone, però poi loro hanno chiesto una cifra e la Fiorentina è rimasta nella sua posizione, loro hanno richiamato perché è andata così, no le abbassiamo, e la Fiorentina si è rimontata sopra,
17: sì,
24: nel momento
17: sì,
24: in cui
17: sì,
24: le
17: sì.
24: abbassiamo, allora la Fiorentina è andata dritta per chiudere. Poi ora cosa sia risuccesso nelle ultime 7-8 ore francamente non lo so, ecco,
17: no,
24: questo
17: comunque,
24: non sono in grado,
17: poi,
24: non so mica la voce della verità, ecco, ci mancherebbe altro.
17: È successa una cosa splendida, cioè il vicepresidente del Trabzonspor che praticamente dice tutto fatto, abbiamo già l'accordo, ce l'hanno pagato 6, noi avevamo chiesto 2, come facevamo a dire di no? Cioè hanno detto praticamente ti abbiamo infinocchiati perché ce l'hanno pagato il triplo,
24: ecco.
17: Ora Paratici, che è un direttore sportivo di livello con curriculum internazionale, ma si può fare prendere per il naso da questa gente? Non è che siamo dei baluba appunto con l'anello al naso, sì, cioè sì. Si sarà un po' innervosito anche lui.
24: Sarà innervosito anche lui, però comunque poi alla fine l'obiettivo è portare a casa nel caso il giocatore, può anche, però ripeto, ora andare a trovare la motivazione, tanto poi quando l'operazione si concluderà verrà se si concluderà verrà fuori una verità, se non si dovesse concludere verrà fuori un'altra verità. La vera verità non si saprà mai, noi la sapranno loro, cioè quei 250 certo. personaggi che sono all'interno,
17: ma
24: di questa vicenda, ecco,
17: ci siamo avvicinati alla verità. Ora la verità è questo, è concetto così astratto, molto bello sì. filosoficamente sì, però, sì. però ecco, il fatto di aver avuto prudenza secondo me in questi giorni, di averla raccontata in maniera equilibrata, va soltanto a nostro favore. Comunque,
24: quanto siamo su YouTube?
17: Siamo già 94,
24: però voglio i vostri pensieri, 055 77 111 71, anche sulla partecipazione al Tour de France dell'anno prossimo di Marco Tonelli, che si è allenato pesantemente a fare la cronoscalata della Betone, per cui Marco l'anno prossimo sarà il nostro portabandiera sicuramente nella Colnago, che non esiste nemmeno più come squadra,
17: non
24: ma
17: so
24: vabbè,
17: cosa
24: no, una vischierata.
17: Ah,
24: cioè,
17: okay. Va bene, ho capito. Va bene, allora andiamo con un po' di messaggi. Allora ci scrive Andreone e dice: ma secondo voi esterni di quanti dovranno farne?
24: Ne dovrebbero fare tre almeno, io penso tre esterni serviranno, perché comunque tra l'altro oggi c'è una buona notizia, il rinnovo, il primo contratto da professionista per Federico Croci, che mi sembra un'ottima cosa, perché questo ragazzo è stato portato anche in prima squadra, è un talento, e quindi hanno fatto benissimo secondo me a fare subito il rinnovo del contratto, perché meglio prevenire che curare, perché comunque è nel benino di tanti club, questo va detto.
17: Poi ci scrivono, beh, questo è meraviglioso, dice ma da YouTube Fabio, ma non è che Ulai arriva per andare al Grassina?
24: No, noi non siamo entrati nell'operazione.
17: Magari a terra qui
24: con
17: per
24: tutto,
17: andare al Grassi.
24: Con tutto il rispetto della Fiorentina, noi trattiamo Vinicius, giocatori di un altro spessore, cioè voglio dire, abbiamo avuto un mezzo contatto con Ronaldo, abbiamo chiesto a Messi se dopo il mondiale vuol venire a giocare l'ultima stagione invece che all'Inter Miami da noi, abbiamo nel mirino, insomma, voglio dire, calciatori un pochino più forti, ecco, con tutto il rispetto.
17: Poi ci scrivono, no, perché io non vorrei che poi passasse il messaggio che la Fiorentina non prende più Ulai, non abbiamo detto questo,
24: No, no, assolutamente.
17: Ecco. Anzi, abbiamo raccontato ora la fase calda di questa mattina, della fiducia, del fatto che non arriverà in aereo a Firenze, molto semplice. Poi
24: questo orario si è spostato, ho visto, prima era le 15.30, poi le 16.30, poi le 18. Io, ecco, mi immagino se qualcuno ora, immagino questi arrivano, non lo so, dalla Germania, dei turisti vengono in Italia, si trovano gente lì a aspettare Ulai, che poi
17: accogliente,
24: realtà,
17: dice Fiorentino.
24: Che credo che se anche la Fiorentina avesse chiuso l'operazione, per partito preso, non lo farebbe mai arrivare oggi pomeriggio. Cioè, lo tengono sospeso in aria a fare tutti i voli e lo fanno atterrare domattina,
17: roba da
24: rifornimento in volo tipo Air Force One, no? Una roba del genere,
17: sì, ma fa preoccupare, cioè roba veramente delirante addirittura.
24: Ma no, io insomma bisogna anche stare un po' attenti anche quando, ora a parte tutto, quando si dicono queste cose, perché chiaramente poi si può anche, no, spostare un po' di persone che potrebbero, ci mancherebbe, va bene tutto, però
17: anche perché quello sarebbe veramente il colpo d'aeroporto, alla fine si trovano 200 tifosi lì con le bandiere.
24: Bello, però c'erano due turisti tedeschi, dicevo scusi dove l'avete messo Ulai? No vabbè, però a parte le battute e gli scherzi, ecco, cerchiamo anche su queste informazioni di essere un po' più prudenti qualche volta, anche per evitare, ecco, inconvenienti.
17: Poi vabbè, arriva anche il messaggio di Matt, dice ma Di Marzio smentisce Ulai, puntini puntini, o cecca via, tu ci fai le burle. Di Marzio non smentisce, ha scritto contatti continui, si lavora con per l'intesa.
24: Come fa,
17: però
24: a smentire Ulai? Lui ha detto esattamente il contrario,
17: certo.
24: Ha detto si continua a trattare, però se la Fiorentina, cioè ragazzi, quello che scrive Gianluca Di Marzio oggi è quello che è stato detto anche a noi ci è stato detto, poi ci si può credere, non ci si può credere, che la Fiorentina non è ancora, secondo la versione della Fiorentina non c'è ancora accordo né con il giocatore né con gli ultimi dettagli finali con il Trabzonspor, e che se effettivamente ci dovessero essere delle problematiche importanti si andrebbe a valutare se è caso o meno di fare un investimento sulla I, oppure se fare l'investimento su un altro giocatore che potrebbe essere, voglio dire, Aracodore, come si chiama?
17: Aracodare.
24: Oppure su eventualmente un esterno d'attacco,
17: Bakayoko,
24: investire 20 e passa milioni di euro sull'esterno forte d'attacco anziché su Ulai. Questo è quello che scrive Gianluca.
17: Già che
24: questo
17: ci sono.
24: È quello che dice anche la Fiorentina.
17: Ve lo leggo, almeno si fa
24: quello
17: prima.
24: Che vi si è detto alle 14:30.
17: Esatto, quello che abbiamo detto. Dice la Fiorentina, dice Di Marzio, come raccontato, resta in trattativa per Ulai, ma non è ancora stato raggiunto un accordo totale tra tutte le parti in causa. Lui parla di un accordo definitivo e totale che non è stato raggiunto. Per questo motivo non è atteso a Firenze, cioè una cosa che non è vera, lo scrive Di Marzio.
24: Sì, che poi con tutto il rispetto per Gianluca, Sicuramente Gianluca Di Marzio naturalmente scrive delle cose giuste, ma sono delle situazioni che arrivano anche dalla Fiorentina, quindi voglio dire, come sono arrivate a noi, tutto qua.
17: Poi Paolo dice: un icone, ma della fusione Grassi-Nantella, e che tu dici?
24: No, Grassi-Nantella non ci piace, eh? No,
17: questa è incredibile,
24: no. Cioè,
17: no, però questa ce la devi raccontare.
24: No, io non ne so nulla, no, ora della fusione Grassi-Nantella non ne so assolutamente niente. Assolutamente, non credo proprio, cioè, voglio dire, ma per quale motivo ci dobbiamo? Ah, no, forse parlano per il discorso della domanda di ripescare, non lo so. Io sinceramente ultimamente ero dietro un po' a Ulay, ero un po' incasinato, sinceramente.
17: Poi dice: secondo te, questo ce lo scrive un ascoltatore che si firma DP, secondo te, credo sia Daniele Cecca, perché si traccheggia? Ve l'ha spiegato forse anche commissioni?
24: Io non lo so, ragazzi, purtroppo. Allora, diciamo le cose come stanno: la Fiorentina voleva tenere via, diamo un'altra ricostruzione nella ricostruzione. La Fiorentina, come nel caso di Alex Gimenez, voleva tenere tutto sotto traccia questa operazione. Perché lo voleva tenere tutta sotto traccia? Perché questa operazione, rispetto a Gimenez, aveva anche delle difficoltà ulteriori, perché come abbiamo detto c'è di mezzo il Bastia, c'è di mezzo il Trabzonspor, c'è di mezzo gli agenti, c'è di mezzo gli intermediari, c'è di mezzo un sacco di cose che poi qualcuno fa sempre il doppio gioco, perché poi magari, oh guarda, stanno chiudendo con la Fiorentina, allora prendiamo, avvisiamo, che ne so, il Manchester United, oh stanno chiudendo, per giocare un po' a rialzo. Quindi loro volevano tenere tutto sotto traccia, evidentemente per responsabilità del procuratore, perché questo va detto, dei procuratori, perché sì, dalla Fiorentina non hanno mai confermato, almeno inizialmente, nulla. Sono venute fuori le prime indiscrezioni, che la trattativa stava procedendo, che l'accordo era vicinissimo e tutto quanto eccetera. Poi il procuratore fa quello che vuole, si assume lui la responsabilità, e nel momento in cui esce fuori la notizia poi non la puoi più gestire, non la puoi più controllare, a maggior ragione. Ed è questo che probabilmente forse alla lunga ha creato un po' di problematiche, perché prima la Fiorentina ha smentito, poi probabilmente la ciliegina sulla torta è venuta fuori ieri col vicepresidente del Trabzonspor, sì, che sì, esatto, poteva evitarsi questa dichiarazione, e sicuramente questo ha evidentemente creato un po' di tensione. E poi sono subentrati anche altri fattori, perché a ieri sera vi posso raccontare che c'era una grandissima fiducia sulla chiusura dell'operazione, anzi per me, come ho detto anche stamani, loro erano convinti di averlo già preso, di averlo in mano, e poi evidentemente tra una serie di situazioni che sono spuntate fuori oggi è venuta fuori una problematica, tant'è che quando loro dicono che ora valuteremo se fare o meno l'investimento, mettono un pochino le mani avanti, come dire: guardate ragazzi, noi se voleva prendere e si era praticamente preso, poi se qualcuno ci ha messo le mani e ha creato casino, non è tutta responsabilità nostra. Allora a quel punto, se si deve fare un super investimento superiore a quello che noi avevamo stabilito, perché loro lo avevano stabilito, allora evidentemente preferiamo magari andare su un altro obiettivo. Però questo è uno scenario che ancora non c'è, è uno scenario che potrebbe essere ma non è, quindi bisogna raccontare le cose come stanno. Stiamo sulla cronaca. Allora, voi, io vi insegno questo, non sono in grado di insegnare niente a nessuno, però insegno questa cosa agli ascoltatori. Nel calciomercato, bisogna essere più prudenti possibili e più credibili possibili, ed essere sempre più possibilmente vicini alla realtà e raccontare passo dopo passo. C'è una tendenza nuova in questo mondo del giornalismo, che chi prima arriva meglio alloggia, poi si starà a vedere chi se ne frega, che non fa parte del mio bagaglio. Io mi hanno rimproverato tante volte questa cosa, Matteo, hai poco coraggio, dovresti buttarti eccetera. Voi siete la testimonianza vivente che basta dire mezza cosa, la prendete come se fosse sempre vera su tutto eccetera, e ve la rigirate a vostro piacimento. Allora a maggior ragione dovreste apprezzare chi cerca di raccontarvi nei limiti, senza esagerazioni, ma magari prendendosi anche del tempo in più, una trattativa per essere il più credibile possibile. Invece purtroppo, io lo dico a beneficio di coloro che ci ascoltano, molti di voi che ascoltano non riescono a cogliere questo passaggio. Anzi, a voi interessa sapere che il giocatore venga preso, poi se non è preso di te è facile poi scendere dal carro e dire: oh, t'avevi detto se era preso e non si è preso. Ho capito, ma così è troppo facile. Bisogna capire che questo non è un mestiere semplice, soprattutto perché negli ultimi tempi questo mestiere è diventato un mestiere nel quale tutti parlano di mercato, riconoscibili o non riconoscibili, e destabilizzano naturalmente tutta una serie di fonti di informazione alle quali noi dobbiamo per forza di cose andare incontro per cercare di capire, perché io non mi sento di escludere mai nessuna voce di mercato, ma la devo verificare. Il problema è che se ce ne sono 100 vanno verificate 100 e quindi diventa anche più difficile fare questo mestiere. E io lo dico, questo ragionamento lo faccio e lo dico per quelli come Niccolò Santi, che comunque si mettono il cuore, l'anima, si arrabbiano, perché io posso raccontare il retroscena della ricostruzione, che magari a volte
17: arrabbiare tantissimo
24: alle 11:30, la sua amarezza per certe cose, e gli dico: Nicco, non c'è niente da fare, purtroppo te dai l'anima, dai tutto te stesso, ma non è che se te dai l'anima tutto te stesso e cerchi di essere bravo la gente lo può capire, perché questo lavoro qui lo può capire solo chi lo fa.
17: Sì,
24: è come io non posso capire il lavoro di un'altra persona quando magari mette il parquet in terra oppure va a riparare un oggetto. Io posso guardare, ma non avrò mai quella percezione che ha lui, perché ognuno fa il suo lavoro.
17: Ma infatti,
24: quindi
17: guarda,
24: ecco, dico, date fiducia ai giornalisti giovani, perché ce ne sono alcuni molto bravi che si impegnano, ma se il vostro obiettivo è stroncarli, avete sbagliato radio.
17: Ma infatti, guarda, tutta questa pappardella, della quale ti ringrazio, era diretta a quelli come te, Luca, che scrivono: ma quanto vi brucia, ma perché non vi vergognate? Noi siamo lo sfogo anche delle frustrazioni di quelli come te. Bene? Poi, chiudendo il discorso, Francesco dal Mugello ci scrive: complimenti per aver messo le emoji delle clessidre su X come i giovani. Come i giovani.
24: Hai visto, la clessidra era roba da giovani.
17: Roba da giovani, complimenti.
24: Sì. Ma lo sai, me l'ha suggerita questa, me l'ha suggerita il vecchio Benve. Meno male, invece
17: te...
24: No, perché io sono
17: Chi è Francesco dal Mugello?
24: Ecco, no, lo sai perché è Francesco dal Mugello? Per un semplice motivo, che poi invece mettere le clessidre potevo mettere, non lo so, un santuario, una roba del genere. Io sono capace di sbagliare queste cose qua.
17: Poi ci scrivono sempre su questo viaggio, insomma, di Ulay per diciamo, non è che arriva in traghetto, ma ora
24: insomma, potrebbe fare il Bosforo e la piglia larga, poi arriva a Trieste e trova una macchina a noleggio e arriva.
17: Insomma,
24: fatto bene, ci vuole 3 giorni, ma va bene.
17: No, è conveniente, devo dire, questa cosa. Vabbè, poi dice: ha senso prendere ancora o comunque strafare a centrocampo quando per grosso gli esterni sono fondamentali?
24: Ma insomma, io credo che, tant'è che la Fiorentina sta facendo questa valutazione, come abbiamo detto, se proprio non ce la fa perché sono subentrate delle problematiche a prendere Ulay, si butteranno su un grande esterno. Poi comunque sia, per me tengono assolutamente viva anche la questione Torsved, perché Torsved se ne parla ormai, perché naturalmente di fronte a Ulay Torsved sembra sia, voglio dire, un giocatorino, no, che non merita nemmeno un minimo d'attenzione. Ma Torsved, per quanto riguarda la Fiorentina, è un obiettivo ancora. La Fiorentina ci ha messo dentro Brescianini, ci mette il prestito sicuramente anche di Comuzzo, perché è un giocatore che piace al Sassuolo, e bisogna vedere se questo può bastare per andare a chiudere l'operazione. Cioè, ci sono tante cose che comunque nel mercato devono andare a quadrarsi, diciamo così. Comunque tanto, ragazzi, tanto c'è poco da fare. Hai detto bene te, e se la gente vuole... Noi comunque... No. Comunque riceviamo a partire dalle 17, nel caso qualcuno volesse sfogarsi lo può fare nell'ora nostra, dalle 16 alle 17 lo può fare tranquillamente, senza
17: lo sfogatoio,
24: potete offenderci gratuitamente eccetera, però noi prendiamo appuntamenti dalle 17 in poi, dove però lì per sfogarvi e insultarci vi chiediamo almeno un quarantino. Va bene?
17: Va bene.
24: Per mezz'ora. Quarantino fatto bene.
17: Su YouTube si
24: con ricevuta, tutto regolare. Via.
17: Sì, no, per carità.
24: Tutte le usine a modo.
17: Sì,
24: eh?
17: Sì, con IVA inclusa. Stefano dice: Torsved è un giocatore mediocre. Però al di là della sua considerazione, com'è la situazione di Torsved in questo momento?
24: Ma per quanto riguarda Torsved, la situazione è abbastanza chiara, l'ho appena detta. Cioè, la Fiorentina lo vuole.
17: Ma Comuzzo lo danno?
24: Comuzzo in prestito ci può andare. Bisogna vedere in che formula lo danno, se lo danno in prestito oneroso con diritto di riscatto. Prestito secco mi sembra difficile, perché comunque il Sassuolo è un prestito secco, non so se lo prende. Però credo che l'offerta della Fiorentina possa rappresentare Brescianini, più magari anche Comuzzo, perché lui, il Sassuolo, lo vuole Comuzzo, quindi potrebbe essere questa la cosa.
17: Ok, non so se posso chiamare un messaggio vocale. No,
24: che sta facendo? Sta
0: Buonasera, Federico dal camion.
24: Grande Fede!
0: Ma voi, se aveste a disposizione 100 milioni per le fasce destre, cioè fare alla destra e alla sinistra titolari e le riserve, chi pigliereste?
24: Bakayoko e Lang.
17: Così.
24: E risparmio anche.
17: Però Lang, però Lang te lo devono dare, cioè non
24: sì,
17: è
24: no,
17: semplice.
24: Sì, no, mi dà 100 milioni, io ti fo spendere 40. Ne spendo 20 per Bakayoko e 20 per Lang. E veniva a 60.
17: Ho capito. Altro messaggio vocale, che ne dici? Vai, sentiamo, arriva, eccolo qua.
1: Sono io, non ci sono un'altra squadra dietro che lavora sotto traccia. Perché ragazzi, non c'è si chiude questa operazione.
24: Ci può stare, ragazzi. Intanto manca 50 km.
17: Sì.
24: No, 50 km.
17: Ma non è che è del 2009 quella roba lì,
24: No.
17: No, perché tu sei presente lo sketch di Fabio Ferri che vede, no, c'è una gara così di bici.
24: Questa sembra diretta, sembra Tour de France in diretta, sembra,
17: No, perché quella roba era del 2009.
24: 2,2 km al Gran Premio della Montagna, diciamolo che è importante. Peloton.
17: Poi ci scrive Chiara dal Mugello: io vado controcorrente, vi ringrazio per l'immenso lavoro che fate. Come in ogni cosa della vita, chi non fa, non falla. Figurarsi in un ambito come il vostro, dove eventuali errori, ripensamenti, trattative fallite o saltate
24: più,
17: dipendono da tutti fuorché da voi. Grazie Chiara, qualcuno che
24: chioso
17: capisce.
24: Dicendo quando le donne una marcia in più, bisogna sottolineare, le donne hanno sempre una marcia in più.
17: E soprattutto tua figlia, vero? Te sei di parte.
24: Ma se mia figlia mi manda sempre a quel paese, quindi
17: è una marcia in più.
24: Sì, no, una marcia in più, quella è una marcia a meno, perché vorrebbe, cioè, il babbo potrebbe essere un po' più gentile, però va bene lo stesso, gli voglio bene uguale.
17: Allora, Letizia ci scrive: mio marito tifosissimo Viola, parentesi, vi manda sempre messaggi, si chiama Enrico dal Mugello, insomma compie il 24 luglio 60 anni, desidererei sapere se voi per il centenario della Viola organizzate qualcosa, magari semplicemente può assistere a una vostra trasmissione, non lo so, ho contattato anche direttamente la Fiorentina, ma oltre alla partita del 2 settembre e la maglia non mi hanno dato altre indicazioni, se potete darmi una mano vi sarei grata.
24: Non lo so, e noi quando è il 24 luglio?
17: Sì, intanto gli facciamo gli auguri. Il 24 luglio sono 60 anni.
24: Sì.
17: Per Enrico.
24: Non lo so, se abbiamo un po' qualche cosa, magari questo messaggio andrebbe conservato. Se abbiamo qualche iniziativa, magari la contattiamo.
17: No, poi sai, noi ci possiamo fare poco con la Fiorentina.
24: Con la Fiorentina no. Noi si può fare qualcosa come Radio Firenze Viola, ma come Fiorentina non possiamo.
17: No, come detto, insomma, loro cercano di depistare. Probabilmente Parati ci nega anche di chiamarsi Fabio, come diciamo spesso.
24: Sì. Don Fabio. Sì.
17: Sì. Vai ancora un altro vocale, vai.
24: Forza, sentiamo. Tu Nels.
2: Ma il presidente Turco ha fatto quella dichiarazione per far partire un'asta o semplicemente perché le grullo? Grazie Lorenzo.
24: Lorenzo, questa è una domanda alla quale non sappiamo risponderti, oppure... Boh, non lo so, ma guarda, in Turchia sono un po' così, voglio dire, vanno, cioè quando partono con le bambole le fanno partire veramente importanti. Non lo so, forse ha voluto fare un po' lo splendido, diciamo così. Nel frattempo è arrivato Di Nardo.
17: Aspetta, però a questo punto che ci sei te, la dico pure a te. Cioè, arriva su YouTube questo messaggio: come si chiama la donna con più dolori al mondo? Dolores.
24: Sì.
17: La sapevi? De Panza? Va così. De Panza non è importante. Dolores.
24: E alle 19 non perdete l'appuntamento con Alex Di Nardo, Kimi Antonelli, e oggi ci sarà l'ospite speciale Alberto Tomba, giusto? Fate una trasmissione un po' per gli sport invernali, perché in questo periodo serve, però, no, ricordare la neve.
17: Scusa, non si vende molto bene. Ti ha detto non perdetevi la trasmissione alle 19 di Nardo, lui fa no, perdetela, è meglio.
24: Sì, perché comunque sia, allora lui sa già che Kimi Antonelli gli racconta le stesse cose che nelle interviste che vengono fatte a Sky, quindi già questo è infastidito.
17: Sì.
24: Però c'è la novità di Alberto Tomba, sport invernali, e cioè è importante in questo periodo parlare un po' della neve, dello sci, degli impianti alla betone. Insomma, Alberto Tomba testimonia di Sestola.
17: Senti, no, Sestola?
24: Sì, lui è da quella bolognese.
17: Figuriamo, sono andato 4 anni fa.
24: Non so se è testimonial di Sestola, però lui si è allenato tanto a Sestola.
17: Ora ti prendi la responsabilità di quello che dici.
24: Si è allenato tanto, metti Tomba Sestola, metti un po', vai. Metti lì, guarda un po'.
17: Tomba
24: Sestola.
17: Guarda, Tomba mescon quelle però. Tomba Sestola, eccolo qua.
24: Metti un po'.
17: Tomba Sestola. Allora, dunque, Sestola è legato indissolubilmente alla leggenda dello sci. Alberto Tomba, hai ragione.
24: Ora vabbè che sono grullo, ma insomma.
17: No,
24: vabbè che sono suonato, ma è di Albertone nostro. Ah. A Sestola ha sciato tanto. Pensa un po', lui è diventato campione partendo dagli Appennini, della serie dagli Appennini alle Ande, Di Nardo sei grande.
17: Lo voleva dire lui. Di solito in trasmissione partiamo, lo sapevate che negli Appennini. Questo era
24: e io dico: dalle Appennini alle Ande un solo grido si spande, Di Nardo sei grande.
17: E vai con un messaggio vocale. Goal. E invece sì, arriva.
3: Ragazzi, buongiorno.
24: No, vado da Roma.
3: Vi amo la follia, perché siete
24: dei
3: professionisti seri e non vi denigrerò mai.
24: Ma tu lo puoi fare, tanto siamo amici.
3: L'unica cosa, volevo solo una risposta da Check & Nick, che poco fa alle 14:45 Alessandro Di Nardo ha scritto su Chi si compra Flash, ha scritto che la Fiorentina ha in mano a lui
17: Ulay.
3: Ecco, mi spiegate il significato di questo articolo? Ecco, solo questo. Grazie ragazzi, gentilissimi.
17: Beh, no, quella è la trascrizione del Chi si compra Flash registrato da me medesimo, tra l'altro.
24: Che comunque era quello che naturalmente insomma sapevamo, cioè che la Fiorentina era molto vicina ed era praticamente con il giocatore in mano. Poi ragazzi, subentrano delle situazioni, cioè voi non avete un'idea di quando c'è una trattativa di mercato, la quantità industriale di telefonate, perché poi magari è Paratici, ci viene chiamato da quello del Trabzonspor, poi Trabzonspor chiama il procuratore, poi il procuratore chiama Paratici, ma eravamo d'accordo in un modo, allora perché ora è venuta fuori questa problematica, allora Paratici richiama il Trabzonspor, oh gli devi dire che eravamo d'accordo su questa base, ora è spuntata questa problematica, la devi risolvere te, e lui dice no, io non la risolvo perché comunque sia una roba che deve interessare a te, e cioè voi non avete un'idea di cosa significhi quando ci sono le trattative. Poi allora, se il giornalista di mercato deve fare quando c'è l'annuncio ufficiale, si fa prima, certo. Sta zitti e si aspetta, però noi dobbiamo cercare di raccontare i vari passaggi.
17: Questo per spiegare a Walter com'è andata, nel senso che poi è passato un po' di tempo nel mezzo.
24: Sono 557 111 71 per intervenire in diretta e vedere anche su YouTube a quanto siamo arrivati. Super Nick.
17: Su YouTube siamo addirittura già 142. No, oggi si sfiora,
24: siete
17: decentina.
24: Grandi, siete fonerove.
17: Prima della pausa c'è Ghigo d'Arezzo che dice: ciao, sono appunto Ghigo, che me li fate gli auguri? Oggi è il mio compleanno per i 65.
24: Ghigo, sei un ragazzino, tu ci avrai almeno altri 50 anni di vita, come minimo.
17: Beh, insomma,
24: 115 fatto bene. Quanti ascoltatori ci sono? 100.

0: Il locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
6: Dario Baldi.
5: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola.
6: Goal.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
4: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare di mercato e prenderci le vostre offese. Le offese di mercato.
8: Allora ricordiamo, offese che nella fascia 16-17 sono a titolo gratuito, nel senso che noi dalle 16 alle 17 vi ospitiamo per le vostre offese in diretta e senza nessun esborso economico, per cui naturalmente diamo un tempo, nel senso voi dovete prepararvi. Voi dovete prepararvi delle offese, ma pesanti, anche di quelle belle grosse, perché se no l'offesuccio, siete grulli,
4: no.
8: Capite nulla, è robuccia,
4: la
8: roba pesante, proprio offensiva vera. E avete un minuto per offenderci, ma proprio pesantemente. Dopodiché però attenzione, perché scatta il tariffario. Dalle 17 in poi io e Niccolò Santi riceviamo nel nostro studio di là in redazione, vi daremo i nostri numeri. Per ogni 15 minuti di telefonata, 40 euro.
4: Senti.
8: Ecco, in cui voi potete offenderci, però poi dopo vi arriverà a casa la richiesta, la notola di 40 euro per le offese. Perché in diretta lo facciamo gratis, però quando siamo in privato dovete avere, abbiamo famiglia, per cui se dobbiamo ascoltare le vostre offese ci dovrà essere un compenso economico. Se no, ragazzi,
4: Per forza,
8: fa niente per nulla.
4: La prima offesa te la fa Daniela su YouTube. Dice: sei proprio giovane se non conosci il connubio fra Alberto Tomba e Sestola. Ma forse lo dice a me,
8: ma ora io francamente sì.
4: A ripensarci potrei essere io. Però no, sai perché?
8: L'hai girato a me senza un perché, povero Cecca.
4: Perché Bomber Viola ti dissa. Tu, come sai, essendo giovane, dissa significa che ti
8: contrasta?
4: Contraddice praticamente.
8: Ah, no? Sentiamo un po'.
4: E dice: devo smentirvi su Alberto Tomba. Perché Alberto fu accolto in trionfo da 20.000 tifosi festanti a Sestola dopo le due medaglie d'oro delle Olimpiadi di Calgary, ma in realtà si allenava nella vicina Como, alle Scale, che è a differenza di Sestola, che è provincia di Modena,
8: però,
4: è in provincia di Bologna.
8: Però Sestola ci è andato tante volte a sciare, quindi credo che lui la sentisse un po' come la sua montagna, l'Appennino. Però può darsi anche mi sbaglio, non mi ricordavo questo da Albertone nostro.
4: Ma non lo sapevo. Quindi Sestola è in provincia di Modena?
8: Ma scusami Nico, ci sei anche stato a sciare?
4: Dove
8: pensavi di essere a Manchester?
4: Non l'hai detto te? Ma non sono stato a sciare.
8: Ah, sei andato a Sestola un sacco.
4: Eccoci.
8: Vai, che è successo?
4: Bene, ok.
8: No, hai detto da me. No, scusami.
4: C'è il VAR di Tommaso
8: Loreto. Prima di Tommaso, finisco solo una cosa. Scusa, l'hai detto te che sei stato a Sestola? Te non sapevi quando sei andato a Sestola era in Emilia?
4: Certo, in Emilia sì. Ora non sapevo che fosse provincia di Modena.
8: Vabbè, questa qui. Quindi un upgrade del nulla.
4: Quella è una lezione.
8: Prego Tolo, venga.
9: Home field review. Mister Santi ha detto Calgary. La definizione è Calgary, non Calgary.
8: Per
9: questo motivo cartellino rosso.
8: Posso
4: andare a
9: casa? Home field review Calgary,
8: no,
9: non si può sentire.
8: Aspetta.
9: Ti
8: Tolo,
9: spacco tutto.
8: Però
9: Calgary
8: Tolo,
9: non si può sentire.
4: Ma scusa, ma parla quello che dice Dybala.
9: Ma una volta per sbaglio, ma no. Calgary c'era alle Olimpiadi, fa tomba.
8: Tra l'altro Calgary è in Canada, ricordiamo.
9: Calgary
4: in Canada, certo.
9: Comunque, sì. Ho

0: Finito, vi piace
1: no, non andare,
2: sì, bello,
1: no, parte, no, no, no, non andare, non andare, non andare, sì, non andare via,
0: torno
1: perché
0: in diretta alle 5, poi non ne posso un più secondo di radio solo.
1: Se lo state guardando adesso,
2: addosso, sì.
1: Il nostro Tommaso Loreto può partire una sigla un po', non andar via.
0: Di quelle di uomini e donne.
1: No, ma che momento? È più Pirati dei Caraibi.
2: Ah, ecco, bravo, bravo.
1: Dragusin. Oppure Johnny Depp.
2: Ma Pirati dei Caraibi lo facciamo Johnny Depp.
1: Chiamate allo 05. Sì, appunto, ma io volevo fare una. Chiamate allo. Non mi veniva al terzo. No, chiamate allo 055 77 111 71. È più Johnny Depp.
0: Si vede un po'.
2: Che sta succedendo?
1: Sì.
2: No, ragazzi,
1: ricordatevi anche. Sì, puoi tornare. Grazie. Ma alle 5 viene a fare, viene a fare la spesa?
0: Faccio un film review a Chiara.
1: Va bene. Ah, sempre con le donne, eh?
0: Poi parli sempre sta con te.
1: No. Ma quello spot non andrà mai in onda, lo sai?
0: Sì, invece.
1: Invece
2: ma
1: sì.
2: Ma guarda, io in realtà ho tirato due sfondoni.
0: Qual è il secondo
2: sfondo? Te non hai sentito, ma io ho tirato due sfondoni.
0: In quanto Calgari.
2: Ma in quanto mio, poi ho detto Como alle scale, invece è Corno alle scale.
1: Come?
2: Ma te l'hai sentito?
1: No, allora io
0: Como dovevo alle scale,
1: no,
0: bello,
1: allora,
0: eh.
1: Non hai detto Como alle scale, hai detto che tomba sciava a Como. Infatti, io ho detto boh, a Como io.
2: Ho detto così.
1: A meno che ci sia la montagna di Como anche lì, io,
2: Boh, ragazzi, non so che io, dirvi.
1: No, ti ho detto sciava a Como. No, forse ti ha detto sciava a
2: Como alle scale, mi sa.
1: Se hai detto Como alle scale, me lo sono perso la seconda parte.
2: Sì, però
1: Como
2: è un po' fallace questo film di review.
0: Io chiedo scusa a tutti per Calgari. Che
1: comunque,
0: Calgari mi ha devastato.
1: Comunque, sembra la trasmissione di Briachi questa di Fiorentina. Comunque, ma
2: più o meno sì.
1: Sciava a Como, io boh.
2: Allora, va bene. Quindi per far rientrare Tommaso Loreto ne va detta un'altra. Dunque, dice.
1: Infatti, a Como io non ripeto. Io cercavo anche di darti ragione, cioè facevo finta di nulla, ma che tomba sciassa a Como non me lo ricordavo. Como alle scale non l'avevo proprio mai sentito.
2: Ora lo cerco, dai, poi si rientra in argomento. Per cui, insomma,
1: lo so, se qualcuno vuol mandare qualcosa.
2: Così fatelo. Ok, cioè, sì,
1: qualcuno
2: Corno alle
1: scale. Chiamare per questa storia. Guarda, Corno alle scale, tra l'altro, sì.
2: Ragazzi, mi spiace l'ignoranza.
1: Perché lì si scia. Allora, ora facciamo un po' di geografia, facciamo un po' il ripasso.
2: Appennino Tosco Emiliano.
1: Sì, Appennino Tosco Emiliano, però devo dire che Corno alle scale c'ha anche dei begli impianti. Secondo me è il Cimone è meglio. Molto Cimone è meglio. Il Cimone, per chi è alla Betone, naturalmente si trova a Piazza della Betone, se lo ritrova proprio davanti Cimone, che è la parte di là della montagna. E devo dire però che a me piace tanto anche la Val di Luce, quindi possiamo. Tra l'altro, Ulai mi ha chiesto proprio l'altro giorno: se vengo a sciare, si va in Val di Luce.
2: Dice gli fanno fare le visite lì, eh?
1: O si va al Como alle scale.
2: A Como alle scale, dove ha fatto le visite, becavo al caso in passa.
1: Sì, esatto.
2: Vabbè, andiamo con un altro messaggio vocale.
1: Questo l'avevo favore.
3: Parla della fusione dei primi anni 2000 e là, e poi diventava la Valdema e le durava un par d'anni.
1: Sì. Quella
3: che
1: è tanta roba.
3: Noi dell'Antella c'era Sarri in panchina e venne allenare la Valdema e poi a gennaio dalla Valdema alla San Giovannese.
1: Sì, questa me la ricordo.
3: Io me lo ricordo perché c'eravamo nell'Antella e purtroppo fecero questa cosa gravissima per salvare Grazia a livello economico.
1: E vabbè, e poi il tempo
3: ciao,
1: è cambiato. Ciao, grande. Questo lo dici te, è un problema, diciamo, lui l'ha detto, io lo sai, il pullman va in quel posto dove ha nominato lui?
2: Sì.
1: 31+1
2: 31+1 sì, ok, certo, si è proprio
1: detto, ha detto 31+1.
2: Senti, poi ci scrive Davide, anzi Mauro dice Tolo è più Fiorello periodo karaoke,
1: in effetti
2: lì.
1: Sì, però Johnny Depp gli piace tanto sentirsi dire Johnny Depp perché piace alle donne, tutte lo cercano, tutte lo vogliono, è un gran figo, dice di essere tanto bello,
2: Senti, andiamo con un altro messaggio vocale.
1: Sì,
2: è meglio.
1: Como alle scale.
4: Ma al di là della crona, viene, non viene, aereo, non aereo, mi sembra giusta la riflessione. Anzi, sarebbe importante andare su un esterno con quei soldi. Anche perché,
1: anche secondo me,
4: bene, grossi investimenti quest'anno, ma non penso sia un pozzo senza fine.
2: Bravo.
4: Joseph Commisso, poi quindi. Io sarei molto più contento venisse un Bakayo Ko, un Noah Lang alla Fiorentina, un esterno forte di un Ulai buonissimo giocatore, ma abbiamo Fagioli già in quel ruolo, quindi avanti tutta con l'esterno, direi.
2: Ma infatti questo è un tema che volevo lanciare.
1: Ma
2: alla
1: secondo
2: fine,
1: me Nico,
2: non è che possono cacciare 20 milioni così a botta.
1: Sì, io penso Nico che dobbiamo aspettarci sorprese già anche in serata di qualsiasi tipo, perché loro sono fatti così. Cioè secondo me, mentre loro stavano trattando e chiudendo anche Ulai Loro stanno portando avanti altre cose, per cui se poi decidono di andare in una strada o in un'altra, state tranquilli che stasera ci sono novità anche da questo punto di vista, per cui stiamo sereni, tranquilli, tanto voglio dire non ci sposta nulla questa cosa, perché loro hanno le idee molto chiare e cercheranno adesso di capire dove andare a parare per quanto riguarda l'investimento.
2: Sì, alla fine è quello che ci chiede un altro ascoltatore, che dice: Davide, ora sono al lavoro, entro adesso alla radio, che cosa succede? Perché giustamente poi la gente si sintonizza.
1: Per ora siamo fermi a quello che abbiamo detto già due ore abbondanti fa, cioè che praticamente la Fiorentina sta continuando a trattare quello che è l'operazione con Ulai, però ancora la Fiorentina si è riservata anche la possibilità di valutare nel caso subentrassero delle difficoltà che hanno per ora un po' rallentato un'operazione virtualmente alla fine, e allora a quel punto, se vedono che ci sono delle problematiche ulteriori, decideranno nel caso di andare magari sull'esterno d'attacco.
2: Ecco, tra l'altro ci scrive Lorenzo, dice: quanto mi ha gasato l'intervista di Suarzo sul fair play finanziario. Ecco perché il Como diventerà una big, hanno una mentalità da big come società. Se non sbaglio Suarzo ha detto no sul fair play finanziario, sì è una regola così, però a noi non ci riguarda, no? Che insomma, è un concetto forte, nel senso sì è una regola e chi se ne frega, noi
1: sì,
2: facciamo
1: per
2: il
1: ora,
2: nostro.
1: Poi dopo però dovranno rispondere anche loro alla UEFA, quindi io non lo so, ecco.
2: Sì, ma non è che dice chi se ne frega, nel senso noi evadiamo le regole, no, dice noi facciamo i risultati sportivi, non ci riguarderà questo problema, no?
1: Esatto, se riusciamo ad andare avanti a fare dei risultati sportivi, andiamo nelle coppe e loro riescono a bilanciare gli investimenti. Questo è un po' il ragionamento che stanno facendo anche altre squadre, ed è quello che vuol fare anche la Fiorentina, cioè investire adesso per ottenere dei risultati dopo.
2: Sì, credo sia l'aspirazione anche della Fiorentina di Paratici, perché probabilmente ciò in cui è riuscito Paratici, mi confermerai, è stato dire alla proprietà: signori, io ho questo progetto in mente, bisogna investire tot soldi, il bagno di sangue economico va fatto adesso, tra virgolette, cioè, così poi te lo ritrovi negli anni a venire con i risultati sportivi, no, e poi compensarlo.
1: Però, certamente, mi guardi un attimo su YouTube,
2: siamo 134.
1: Ah, però non si riesce a scollinare 150, ragazzi, ragazzi, no, siete un po'
2: moscetti.
1: Nel frattempo qui abbiamo anche c'è qualcosa che riguarda il ferramenta qui.
2: Sì,
1: francamente
2: Stefano Cherubini è diventato un ferramenta.
1: Sì, no, tra l'altro è un ferramenta vivente, mi sembra si ci vuole la chiave del 12, sai.
2: Sì,
1: Stefano
2: dice che fa all'occorrenza anche il liutaio, quindi se hai una
1: sì,
2: una,
1: sì, no,
2: una,
1: secondo me il cacciavite a stella non funziona, tu trovi, no, ti ci vuole secondo me la chiave del 12 lì. Sì, guarda, diretta a me. E non è che tu cerchi lì, quelle sono le forbicine delle unghie di Tonelli, no? Però tu vado un attimo un'altra parte, vabbè,
2: andiamo con un vocale,
1: andiamo con un vocale,
2: che è meglio, sì, sentiamo.
1: Vai, vai, Cherub, vai.
2: Eccolo.
5: E possa Bastià contrario.
1: Bella questa, eh.
2: È sì, bello.
1: Sì, sì.
2: Bastià, che poi Bastià dalla Turchia, ancora tra le sparate varie che sono state fatte, però filtra che il 20% che il Trabzonspor deve al Bastià per il cartellino di Ulai non nel caso sarà pagato dalla Fiorentina, non sarà pagato dalla Fiorentina, quindi nel momento in cui dovesse andare in porto alla fine questa operazione, che abbiamo detto stamani comunque era calda, il 20% se lo paga il Trabzonspor della
1: sì,
2: futura rivendita.
1: Ma quello va da sé, perché chiaramente è una questione che si devono mettere da soli il Trabzonspor d'accordo con il Bastia. Ecco, nel frattempo, come hai notato, procedono i lavori all'interno dello studio e sì, con grandissima difficoltà, questo va raccontato in tempo reale, perché noi facciamo informazione. Innanzitutto Cherubini è sudato fradicio, perché comunque sia avvitare questa telecamera è una delle cose più difficili che gli siano mai capitate nella vita, dopo aver fatto la regia a noi due, perché naturalmente fare la regia a noi due c'era, cioè, nel frattempo ecco l'ha smontata molto bene, qui urge un grande applauso, e adesso ne sta mettendo una nuova, per cui possiamo già dare per ufficiale che da qui alle 17 saremo oscurati totalmente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità che qualcuno ci possa vedere. Ha perso la vitina.
2: Poi
1: ha perso la vitina, se la ricorda più.
2: Te stai facendo la cronaca per?
1: L'ha trovata, l'ha ritrovata.
2: Perfetto.
1: Sì, l'ha ritrovata. Forza Cherub, è il momento di andare avanti, di non mollare adesso. Devi riavvitare, non ci lascia così senza riavvitare.
2: Ci scrive Manuel, dice: ma quindi Mafavasuli può venire o no? Perché ieri, no, quando la Juventus ha preso Selic, sostanzialmente c'è stata una contemporanea accelerata, no, sulla possibilità che la Fiorentina potesse prendere João Mario, però
1: sì,
2: prima deve liberarsi dei terzini.
1: Esatto, Dodò, Fortini, che comunque piacciono. Una
2: pure
1: Napoli,
2: metà Favasuli, oltre
1: anche,
2: ai Menez.
1: Esatto, c'è anche Favasuli che sta trattando anche il Napoli come giocatore, per cui insomma mi sembra che qui la situazione sia assolutamente in divenire, però il Napoli ancora non ha chiuso l'operazione per quanto riguarda nessun esterno, quindi vediamo che succede, perché bisogna stare molto molto molto attenti, perché prima o poi decollerà anche il mercato del Napoli.
2: Zaballos lo prendono?
1: È quello, hanno l'accordo col giocatore, ce l'hanno, con il club no. E tra l'altro sono curioso di vedere che fanno anche per quanto riguarda l'attacco, perché secondo me, per me non è detto che resti Lukaku. Ora voglio parlare con Allegri, ma non è detto che resti. Allora a quel punto potrebbe esserci un altro giro, altra corsa anche per quanto riguarda l'attacco.
2: E se lo prendono loro a Rocodaria?
1: A Rocodaria non credo, perché loro comunque a quel punto secondo me puntano tutto su Højlund. A Rocodaria può diventare a questo punto una concretezza importante per la Fiorentina. Ah, Tonelli dice di sì.
2: Ciao Giancarlo, buonasera.
6: Ciao, ascolta, Ceccarini, ecco. Siccome non lo so pronunciare quel vostro giocatore del Sassuolo, come si chiama?
1: Torsved.
6: Non lo so pronunciare.
1: Sì. Vabbè,
6: ma ce lo date o no?
1: Guarda, tu mi fai una richiesta, guarda, io hai ragione, fa bene a chiedermelo, perché essendo nella dirigenza Neroverdi...
6: Ma vi si dà Comusso, vi si dà oppure somme?
1: Ma senti Giancarlo, io ti devo dire la verità, io l'ho detto anche a Checco Palmieri, secondo me di fronte a questa proposta della Fiorentina si potrebbe anche cominciare un pochino a cedere, però si vuole qualche milioncino d'euro in più, perché non siamo mai contenti a Sassuolo, capito? Abbiamo venduto Moremovic a 40 milioni e 20 si sono dovuti dare alla Juve. Ora si può fare regale a voi della Fiorentina, per cui vediamo se ci mettete 2-3 milioncini, vediamo se si riesce a chiuderla.
6: Va bene. Grazie.
1: No, grazie a te Giancarlo che sei entrato nello spirito della trasmissione e quindi te dovresti segnare a tanti altri.
2: Va bene, grazie davvero Giancarlo per la telefonata.
1: Grazie Giancarlone.
2: Telefonateci e chiamateci, siamo qui per rispondere alle vostre domande o semplicemente ai vostri sfoghi. Ecco.
1: Ci sono solamente 6 minuti per sfogarsi, dopo c'è il tariffario.
2: Allora, non so se abbiamo qualche altro messaggio vocale, vai, sentiamocene 2-3.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Ma ecco, io non me ne frega di Ulay veramente, a me me ne frega che mi sembra un po' strano che ancora non siano arrivati esterni alti o come volete dire attaccanti esterni, comunque qualcuno sulle fasce. Ma come mai tutta questa tutto questo silenzio, tutta questa lentezza nel prendere almeno uno o due giocatori lassù per darli a grosso? C'è una motivazione? Perché anche se secondo me spendere tutti quei soldi per Ulay non ha molto senso, poi il giocatore sarà forte, ma non ha molto senso se hai ancora da andare a prendere dei giocatori che sono principalmente quelli che ti servono.
8: Grazie, sono Guido. Volevo farvi una domanda: come si chiamano i fruitori di una radio? Ascoltatori. Ma a cominciare da me che intervengo e uccide uno che ascolta, sono tutti a dover dirla loro. E allora cominciano a fare anche il lavoro dei giornalisti senza sapere come si fa e come fanno per qualsiasi cosa. Purtroppo è la società che è cambiata, ognuno ha un'opinione su qualsiasi cosa senza sulla stessa cosa aver esperienza. Ciao Guido.
2: Sì, no, questo sono totalmente d'accordo. No, vale per tutti i mestieri. Cioè io suppongo che non pontifichi sui mestieri
1: degli altri. Io, per
2: esempio,
1: francamente, guarda, racconto questo aneddoto privato. Allora, è venuto l'altro giorno un mio amico che lavora, diciamo così, sugli infissi e tutto quanto, eccetera. Siccome ho un infisso che mi si è consumato per le intemperie climatiche, mettiamo così, cioè la pioggia sul legno, poi alla fine a forza di battere in un certo punto lo ha un po' sciupato, no? Io sto parlando della finestra. E lui mi ha detto: Nick, tu pigli un po' di carta a vetro, tu gratti ogni cosa, poi ti arrivi lì, ci puoi una pennellatina d'olio. Ho detto io sì, ci metto un po' di sugo e un pochino e ci metto anche due carotine e sei risolto. Ho detto io se fa una roba di genere mi casca tutto in terra. Certo. Non sono adatto, non sono buono a fare una roba del genere. Dice ma questo basta, tu metti la carta a vetro, fa una roba del genere, ma non sono buono. E gli ho detto guarda, se lo fo io distruggo tutto, cioè non lo posso fare io, perché ognuno ha la sua mansione. Non è che uno deve saper fare tutti i mestieri del mondo. Purtroppo quello ha detto Guido succede, la gente è convinta di saper fare tutto. Certo. Io per esempio so fare solamente un piatto di pasta
2: che comunque
1: col sugo già pronto,
2: buona.
1: Sì, insomma,
2: io ci butto la passata sopra, no?
1: Bravo, siamo un due.
2: Si fa prima un cucchiaio d'olio.
1: Infatti, mi sembra che te non si sia fatto l'ombi nella nostra carriera.
2: No, noi
1: direi proprio
2: noi,
1: di no. Ecco.
2: No, quelli no, ci mancano.
1: Quindi, ragazzi, se c'è qualcuno che mi vuole sistemare l'infisso, cioè con la carta a vetro, sì, esatto, e poi gli do una pennellata d'olio, può venire tranquillamente. Tanto se lo devo fare io, per me tra un po' casca tutto in terra.
2: Senti, invece ci scrivono su YouTube: dice Rocodaria è come piccoli Onzola.
1: Non lo so, loro sono convinti sia un attaccante forte, questo ve lo posso garantire, e quindi la sensazione è che possa essere in questa maniera qua, cioè quindi se lo prendono è perché pensano sia un attaccante forte, non certo perché sia una sorta, diciamo così, di più da mettere lì dentro, anche perché poi non è che glielo regalano, a Rocodare. Assolutamente no.
2: Va bene, andiamo da concludere con i messaggi vocali.
1: Vai Tunez, vai.
9: Di sicuro faceva lo sci d'acqua Como alle Scale. Di sicuro, è il lago di Como. Scusate, mi sono connesso solamente ora e sicuramente l'avete detto. Ma ci sono notizie buone su Ulai o no?
10: Minchia, per essere precisi, sì, ha affrettato molto. Sestra, il vetro un po' accolto a 20.000 quel cappellone americano da Calgary.
1: Sì.
10: C'era più, semplicemente una cosa pazzesca. L'ho visto nella casa dove sono andato io in affitto. C'era la gigante fotografia. C'era veramente un.
1: Ma dove? Ma Sestola?
10: Ovviamente so il paesino è mille
1: abitanti. Sì, Sestola, sì, certo. Sì.
10: E insomma, c'è tanta neve. Su tomba, cioè, addirittura la sua sorella c'è ancora la scuola di insegnare sci a Sestola. Quindi, però, sì. Lui è di Bologna, sì. E si allenava anche al Corno delle Scale.
1: Esatto.
11: Sì. Buon pomeriggio. Adesso non so se questo giocatore viene preso più o meno. Se viene ben venga, altrimenti mettiamoci una pietra sopra. Vorrei sapere qualcosa da Ceccarini, ma è vero che Favasrulli può venire a Firenze definitivamente? Questo giocatore è veramente forte, Giuseppe Tavellino.
2: No, giusto?
1: Per ora no.
2: Cioè, no, che non è forte, è forte, cioè, ma non.
1: Per ora no, ora si è però sdoganato questa storia del Como alle Scale.
2: Como alle Scale, sì. Ragazzi, ci sta uno sfondo ogni tanto, se no.
1: No, però la cosa divertente
2: è. Come fa a venire Tolo?
1: Questa l'ultima penultima ha detto: no, io c'è la figlia, la sorella che ha la gigantografia. Ma
2: no.
1: A Sestola.
2: Posso
1: farti una domanda?
2: No,
1: sì. Ma cosa ci sei andato a fare a Sestola se non sei mai andato? Cioè, cosa facevi le escursioni?
2: Andai, no, pensa, era. Se te lo dico, però comincia a ridere.
1: No, ma dimmelo, scusa, c'è niente di male.
2: Erano i 70 anni di mia zia. Sempre lei.
1: Eravamo 4 più 3 di bonus.
2: E poi ti ho detto tutto, purtroppo, perché ti ho detto anche quanti anni fa era, quindi puoi ricostruire l'età.
1: Sì, però posso dirti una cosa, cioè, ma comunque. E andavate lì a festeggiare il compleanno per la zia?
2: No, abbiamo fatto qualche giorno al fresco, era luglio. Sì.
1: Vedrai, l'ha compiuto in questo mese.
2: Sì, è giusto, era luglio.
1: Quindi vedi, c'è sempre un legame.
2: Luglio 2022, stava iniziando in quel periodo Radio Firenze Viola, pensa.
1: Sì, che poi non è che ci sia questo grandissimo fresco, non è altissima Sestola.
2: Pensavo che non ci fosse questo grandissimo nesso col fatto che
1: no, Dio, non c'è questo grandissimo fresco a Sestola, forse è un po' più
2: meglio che
1: più
2: a Firenze.
1: Sì, assolutamente sì. Quindi abbiamo svelato anche questa cosa, insomma.
2: Sì.
1: Se un giorno abbiamo festeggiato il compleanno della zia a Sestola.
2: Sì, sempre la stessa cosa, sempre sto compleanno, sempre la stessa zia.
1: Sempre la stessa zia,
2: sì, no,
1: e sempre 4 più 3 di bonus.
2: Va bene, sì. Eh sì, eravamo 4 più 3 alla cena, sì.
1: Che poi, scusa. Ma i 4 ufficiali più 3 di bonus, 3 in più chi sarebbero, scusami? I parenti?
2: Sì, cioè stavo considerando le due famiglie, per quei 4 più 3, sì.
1: Cioè i 3 sono quelli allegati.
2: Sì, però ora non penso freghi a nessuno, cioè qui tutti a parlare di Ulai e noi della zia. Va bene,
1: ragazzi,
2: grazie,
1: è finita anche oggi.
2: Sì.
1: Se volete sapere qualche notizia cambiate radio, tanto qui non ve le diremo mai.
2: Tanto qualcosa mi dice che qualcuno di noi due interverrà nelle prossime ore.
1: Ma chissà.
2: Va bene, grazie anche a Marco Tonelli, al coordinamento tecnico. Ciao Cecca.
1: Ciao, saluti anche da Pocasar. Ciao.

0: cuore. È Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
1: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
2: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
1: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
2: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
1: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Le 17.02 di venerdì 17 luglio 2026, quinto giorno di ritiro per la Fiorentina, primo giorno mio in sostituzione del titolarissimo.
9: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti da Giacomo Calassi, ciao, bentrovati da Bagnarrifoli.
8: Si parte male, come? Lo salutiamo, gli auguriamo buone ferie, però
9: dici,
8: come
9: mi
8: anticipato...
9: viene bene l'imitazione ai Calassi?
8: È che avendo iniziato io meravigliosa esperienza in radio al suo fianco, direttore, non riesco a uscire
9: però
8: dal ruolo.
9: Un po' Calassi, bentrovati, Garrisca al vento, con Costantino, con Sauro, ciao Chiara, buonasera Chiara.
8: Buonasera, no, buonasera, bravo, direttore, di primo giorno in sostituzione, sì. E quindi per le prossime due ore ci saremo io, il direttore Tommaso Loreto in vostra compagnia, di là dal vetro Marco Tonelli che ci supporterà per quanto riguarda la regia. Ricordiamo magari subito i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi audio, messaggi di testo, 055-77-111-71 invece per quanto riguarda le chiamate in diretta. Ovviamente in queste settimane ampio spazio ad Andrea Giannattasio e i suoi ospiti, sì, direttamente certo, dal Viola Park. Per chi avesse avuto modo di seguire le dirette di Radio Firenze Viola anche nel corso della giornata, oggi inizierà un po' prima rispetto a ieri l'allenamento, quindi sì, già alle 17.30 saremo pronti a raggiungerlo. Tanti temi, ore calde, perché non eravamo abituati a un mercato come quello di Paratici.
9: A prescindere,
8: porca miseria,
9: ha fatto un assist alla Rui, però
8: è molto impegnativo,
9: sì, è una giornata nella quale stare svegli. E che vi diciamo? Niente, quello che vi hanno già detto anche Niccolò Ceccarini e Niccolò, sì, Santi, si continua a trattare, ma per quel che abbiamo capito, insomma, non dovrebbe essere oggi giorno buono per vedere in città Ulai. Detto questo, però, vi dico che siamo sostanzialmente prossimi all'ufficialità di una cessione che già sappiamo, che è quella di Gosens allo, sì, Schalke 04. Però il buon Robin ha fatto un post di saluto, quindi mettetevi comodi, e se avete anche dei Kleenex, perché ovviamente Robin è Robin, quindi vi anticipo il saluto. Non è per niente banale. Quando due anni fa, scrive Gosens sui social, ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina, ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene, il secondo incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita, in campo e fuori, e che mi sono sempre comportato in modo corretto nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso, non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato ed è proprio per questo così doloroso. Ma me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita e il mio cuore in ogni singolo secondo. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno reso questa esperienza un'esperienza così speciale. I miei ragazzi, che sono diventati dei fratelli per me, i magazzinieri, i cuochi, i camerieri, ogni singolo allenatore con il suo staff da cui ho sempre potuto imparare qualcosa, lo staff medico senza il quale non sarebbe stato sempre possibile giocare e che l'anno scorso ha ricevuto troppe critiche, tante ingiuste, i tifosi che mi hanno dato la sensazione che quello che faccio ha senso e che mi hanno fatto sentire sempre a casa dal primo minuto, e a Rocco e alla sua famiglia che mi hanno dato questa opportunità qui. Per fortuna il mio destino mi riporta all'inizio, lì dove l'amore per questo sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno è iniziato. Vi voglio bene. A presto, firmato Robin Gosens.
8: Non sto piangendo, mi è entrata la maglia numero 21 negli occhi. Se si parlava del suo futuro qui con Giacomo Galassi nelle scorse settimane, io più che altro in un certo senso avevo percepito che le strade si potessero dividere, fermo restando che difficilmente riusciamo ad avere tutti i pezzi a disposizione per poter ricostruire la vicenda. Ci sono sicuramente dei precedenti anche per quanto riguarda gli addi ad altri giocatori che erano entrati nel cuore della piazza, che in un certo senso possono far presupporre anche un certo tipo di tendenza. Dall'altro sappiamo come poi i giocatori abbiano delle pretese, perché sostanzialmente la loro carriera si concentra in 10-15 anni. Io oltretutto ho sempre dichiarato con grande onestà che sono di parte su Gosens, e quindi questo probabilmente non mi rende lucida come serve. Mi auguravo non ci fossero telenovele, perché devo dire quelle poi rendono noiose, stantie anche delle storie magari non bellissime nel loro complesso, ma che hanno sicuramente segnato un bel periodo in maglia viola. E quindi se doveva andare così, meglio che sia andata così oggi, perché un teatrino di 3-4 settimane con dichiarazioni post social e voci di corridoio sono probabilmente avrebbero anche sciupato un po' il bel capitolo di Robin Gosens in maglia viola. Arrivano già dei messaggi.
9: Infatti lui ti dice che non si aspettava finisse così, con queste dinamiche, dice per questo è stato molto doloroso. Io credo che forse lui si aspettasse magari un po' più di dialogo, forse qualche spiegazione in più, ecco, mettiamolo così, una mancata conferma. Devo anche dire che di là c'è un dirigente nuovo che mi sembra avere le idee molto chiare, ed è legittimo anche dal suo punto di vista valutare Gosens fuori dal progetto tecnico. Forse, questo mi permetto di dirlo, se venerdì scorso, quando era sabato, insomma, si arriva a un punto in cui Gosens va al Viola Park e la dirigenza nemmeno se l'aspetta, io non lo so, forse una telefonatina, qualcosa l'avrei fatta. Però ripeto, è legittimo dal punto di vista di un management nuovo prendere la decisione. Lo devo dire per onestà intellettuale, non fosse cambiata la dirigenza oggi sarei abbastanza inviperito per il trattamento nei confronti di Gosens.
8: Per quello che sottolineo, come da un lato ci sia una tendenza, ci siano anche degli esempi molto, molto simili, sarebbe ingiusto però non sottolineare come un cambio di modus operandi si avverta. Davide al 348-7513-933 ci scrive: vi siete persi il pezzo meglio, quindi direttore, senza assolutamente volerle entrare a gamba tesa.
9: Certo, è il pezzo meglio, lo teniamo un po' a riposo, perché anche lui
8: nel saluto social di Robin Gosens. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire che cosa è successo in così poco tempo. La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credo che questa storia avrebbe meritato una fine diversa. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno. Questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto, ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere. Da parte mia me ne vado solo con gratitudine. Gratitudine per il tempo intenso e bellissimo trascorso in questa società e in questa città incredibile. Ovviamente
9: chiedo scusa, ma era sfuggito
8: attentissimo
9: questo passaggio.
8: Davide invece lo ringraziamo,
9: è stato bravo.
8: Perché poi il bello della la diretta, ve lo ricordiamo, Radio Firenze Viola fino alle 21, anche stasera vi tiene compagnia, dopo di noi dalle 19 alle 20 Alessandro Di Nardo e poi dalle 20 alle 21 Icchetta Perso, il nuovo format dell'estate, quindi tutte le novità saranno sempre a vostra disposizione in tempo record. Il tempo record è quello che a volte ci fa perdere dei piccoli pezzi, ma voi siete qui anche per questo. Gosen Scalda, e Andrea già ci scrive, è stato trattato non come meritava, peccato. Ringraziamo Adrian, ci scrive bella coppia oggi e lo ringraziamo di questo. Robin, sto piangendo, ci scrive Francesco dalle Midlands, mercato scoppiettante, ma per favore paratici, non faccia un mercato di sole figurine, gli uomini servono nello spogliatoio. E quindi sottolinea come sicuramente avere negli occhi le prestazioni di Robin Gosens nella stagione 25-26 magari ci pone di fronte a questa scelta in un determinato modo. Se valutiamo l'apporto dell'uomo Gosens all'interno di uno spogliatoio a partire dalla stagione con Palladino, sicuramente è uno dei primi a cui pensi quando devi allestire una squadra che possa avere anche determinati valori al suo interno.
9: Però ti ripeto, magari vi faccio arrabbiare, però il nuovo dirigente a me fa un effetto diverso rispetto ad altre situazioni in cui no, la stessa dirigenza poi magari fino a un mese prima ti loda e ti incensa e poi ti scarica.
8: E soprattutto
9: qui c'è un dirigente nuovo che sì, ok, forse poteva essere magari un po' più stiloso nel comunicare la decisione, però poi è libero di valutare secondo lui se Gosens è più o meno dentro o fuori al progetto. Magari, ecco, visto che esatto, il personaggio è un po' al di sopra, senza nessuna sofferenza, è la media del calciatore, trattamento forse, però ragazzi non so che dirvi, mi dispiace da morire anche a me perché è uno dei pochi che percepisci, è una personalità
8: e che ci ha messo la faccia per primo nei momenti di difficoltà, assumendosi anche responsabilità scomode. Devo dire che poi questo aspetto sulle tempistiche nelle scelte è quello che più di altri rincuora chi in quest'estate aveva bisogno non solo di recuperare entusiasmo, e direi che in questa prima fase di mercato ci siamo, ma anche recuperare fiducia. Noi tante volte sottolineiamo come le scelte magari si capisce a posteriori se sono sbagliate, ma tanto tempo e tante volte si sono perse occasioni per assumersi la responsabilità di una scelta, e quindi forse questo di Robin Gosens può essere un esempio di come a volte la scelta vada presa e vada presa in tempo,
9: anche
8: da non condizionare, anche se fa male. Vedo un pollice di là dal vetro e quindi abbiamo già il primo ospite di oggi.
9: Dopodiché ragazzi siate tutti onesti, ve la butto là, se il prossimo anno abbiamo prima scelta Ruggeri e seconda scelta Valdepeñas, voglio sentirvi rimpiangere Gosens con tutti bene, per esempio.
8: Saluto al volo anche lì a Jeremy che ci scrive patto di riservatezza anche con lui, io spero vivamente che un domani non escano fuori altre verità, perché Gosens ha sempre dimostrato di essere un uomo genuino e sincero. Buona nuova avventura Robin, noi non dimentichiamo chi ha dato tutto per la maglia. L'avevo interrotto ma lo risaluto e lo ringrazio. Il primo ospite di oggi Marco Baratti, Firenze nel Nord. Ciao Marco.
9: Ciao Marco.
10: Ciao a tutti.
8: Come... Noi di solito ti chiamiamo quando c'è bisogno di recuperare un po' di ottimismo. In una situazione come questa non so, ti trovo.
10: Devo riportarmi coi piedi a terra allora.
9: Sì.
8: Hai già comprato il pullman a due piani per la prossima estate?
10: No, purtroppo pullman abbiamo dovuto purtroppo smettere di farli perché sennò dopo la pandemia sono raddoppiati i prezzi.
8: E poi non li concedono volentieri ai tifosi.
9: No, però ha ragione Marco, dobbiamo stare calmi, con i piedi per terra, equilibrati. Marco, dov'è la finale Champions 27-28? Hai mica guardato i voli?
10: Est modus in rebus, dicevano i latini.
9: Però io un'idea sulla finale Champions tra due stagioni comincerei a fare.
10: Due stagioni. Marco, intanto un po' di profumo, andiamo a respirare questa amichevole in
8: Austria.
10: Infatti
8: ti avrei proprio chiesto di parlare di quello, perché poi gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già letto nelle passate ore una notizia al riguardo, ma visto che Radio Firenze Viola arriva anche ai tanti tifosi della Fiorentina che non vivono a Firenze e in Toscana, ti faccio lanciare questo appello, se qualcuno potesse essere intrigato ovviamente poi sa come contattarti. Tutto a te Marco.
10: Sì, no, niente, abbiamo abbiamo organizzato un 9 posti, un van 9 posti da Milano per la partita con Real Madrid. E niente, il problema è stato al momento dell'acquisto dei biglietti, che siamo purtroppo accorti che i prezzi erano proibitivi, e quindi dai 2 van che dovevamo fare adesso siamo scesi a 6 persone su 9, quindi abbiamo 3 posti liberi, quindi se qualcuno volesse aggiungersi sulla nostra, sul nostro Facebook, gruppo Facebook Firenze nel Nord, trova poi riferimenti per contattarmi per unirsi al gruppo.
9: A meno di 77 non se ne trova un biglietto.
10: Niente,
9: cioè, solo 77
8: e 50. E non dipende dalla Fiorentina.
10: No, infatti avevo contattato anche appunto i nostri referenti, hanno detto che loro sono caduti dalle nuvole anche loro, come noi, perché non sapevano di queste cifre, vengono praticamente concordati questi amichevoli da società esterne, e quindi i prezzi li fanno loro e prendono lo stadio, lo noleggiano e organizzano queste partite. Però vabbè, diciamo che avevamo puntato su questa cosa qualcuno, e quindi abbiamo deciso poi di confermarla, e la faremo in ogni caso con un pernotto in Austria, e tanto è sabato, quindi non c'è
8: sabato
10: problema.
8: 1° agosto alle 18 ora locale, appunto, lo e sottolineiamo e ricordiamo per chi fosse interessato.
10: Rientro con calma il giorno successivo, ecco. Io tra l'altro sarò anche in Inghilterra, quindi farò le due amichevoli quest'anno senza Europa.
9: Fa la tournée londinese, giustamente.
10: Sì, poi Londra è sempre bella.
9: Hai ragione.
10: È un po' che non la giro, anche se siamo stati l'anno scorso, ma eravamo tutti abbastanza così con i minuti contati, non c'era molto tempo per andare in giro. Adesso tra le due amichevoli ho qualche giorno per riandare nei miei soliti localini
9: sì.
10: E nei negozi di dischi tipo Rock Trade, dove andavo già negli anni 80.
9: Camden Town, tappa fondamentale, mi fa dire, più giustamente.
10: Camden Town, quei bei negozietti, adesso sono diventati carissimi anche quelli, è tutto caro purtroppo.
9: Sì, anche i punk ormai sono commerciali, sono per strada.
10: Anche quelli ci fanno.
9: Però c'era un tempo e c'erano quelli veri.
10: Sì, quelli veri ti sputavano anche in faccia se gli chiedevi da poco.
9: Sì, sì. E ci piacevano, lo possiamo dire.
10: Era così, funzionava così.
9: A me piacevano, c'avevo la pelli blu, che lasciano petto.
8: Intanto Marco, ti giro subito i saluti di Nello da Chieri, che ti scrive grande Baratti. E poi ti chiedo come hai vissuto questi primi giorni di mercato col nuovo direttore sportivo, anche da presidente di uno dei Viola Club più iconici per quanto riguarda la tifoseria.
10: Non eravamo abituati a una spada dietro l'altra, evidentemente è stato fatto un buon lavoro negli ultimi mesi, cioè anche proprio nel mese di giugno, prima dell'apertura del mercato, Paratici ci si è dato da fare, quindi direi che i nomi che sono arrivati finora soddisfano tutti, anche così sulle varie chat in cui sono vedo dell'ottimismo. Può essere quello che io speravo, cioè che ovviamente commisso abbiamo deciso così di un riscatto, un aumento di capitale, un tentativo di restituire ai tifosi della Fiorentina quello che è stato tolto lo scorso anno con una stagione scandalosa, e soprattutto di onorare così la memoria di Gio Barone e di Rocco Commisso, che rimettendo a disposizione del nuovo gestore del mercato una somma importante, perché questi anticipi qui le altre società non mi sembra che le stiano facendo, anche le grandi, le piccole le vedo un po' così in difficoltà sugli acquisti, quindi la speranza di vivere una stagione migliore c'è, anche se non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo tutti contenti del mercato.
9: È vero.
10: E anche lì,
8: sì,
10: il buon Pioli aveva richiesto ed era stato accontentato per avere subito i primi giorni di ritiro la formazione praticamente completa, e così era stato. Era stata la prima stagione l'anno scorso in cui si era verificato una cosa del genere, perché di solito Fiorentina aspetta che si piazzino le altre. Negli anni precedenti aspettava che fossero a posto le inglesi, poi le big italiane, e poi iniziava il nostro mercato. Qui invece siamo partiti già subito con le idee chiare, e direi che questo mi sembra un bel vantaggio, e anche i nomi che sono arrivati sono nomi importanti, quindi
9: E poi Marco, e poi hai ragionissima a tirare in ballo le previsioni della scorsa estate. La grande differenza è che noi la scorsa estate ci siamo aggrappati a un allenatore, quest'anno ci aggrappiamo a una società. E quindi
10: diciamo che è un allenatore che era come fosse andato in pensione, questo
9: sì, però anch'io, ecco, lui rappresentava no, tutte le nostre speranze. Pioli è esperto, Pioli è un ex, Pioli conosce la piazza, perché avevamo una certa sfiducia nella società. Oggi si è rivoltato questo, tanto che se su Grosso c'era un po' di scetticismo, il fatto che te lo porti Paratici ci ha rassicurato.
8: Cambia la percezione. E soprattutto Paratici è stato accolto, Marco, come direttore sportivo, ma ci ha già dato dimostrazione di come abbia analizzato la Fiorentina a 360 gradi, attuando comunque delle modifiche, delle migliorie in settori diversi rispetto magari all'organico e al campo, ma dove a suo avviso, in virtù anche della sua esperienza in club di livelli superiori rispetto alla Fiorentina, c'era bisogno di un cambio di rotta. Tu anche a livello di tesserati percepisci questa fiducia nei confronti di Paratici?
10: Sì, devo dire che sono aumentate le richieste per rimanenti in curva ferrovia, e qualcuno che così ha deciso di non farlo più ha già lasciato il posto a quelli che invece volevano abbonarsi, e quindi direi che questo è già un segnale di rinnovato entusiasmo che lo scorso anno non si percepiva, perché l'anno scorso sinceramente alcune partite io
8: era
10: stesso,
8: più per inerzia, perché poi lo sappiamo,
10: andavo perché per la maglia andavo, esatto. perché non bisogna mollare il momento del bisogno, ma c'erano delle partite in cui veramente mi trovavo così un po' a tornare a casa piuttosto depresso. Per fortuna che abbiamo una bella compagnia di gente simpatica, e quindi su Van riusciamo sempre a dare un senso alla giornata, anche quando ci sono delle partite come quelle che abbiamo vissuto nella prima parte della stagione l'anno scorso, che sono state veramente scandalose. E quindi adesso ci meritiamo un po' di entusiasmo, magari anche eccessivo, chi se ne frega, ma
8: anche perché c'è pure il centenario, e quindi abbiamo più motivi,
10: esatto,
8: per ritrovare entusiasmo.
10: Potrebbe essere una delle motivazioni per cui si è deciso di dare di investire su questa squadra, che era quello che speravamo tutti, aumentandone il valore, e quindi secondo me ci saranno aumenti di capitale sicuramente per poter coprire queste spese.
9: Cessioni grosse, Fagioli, non lo so
10: neanche se ci conviene. Io mi terrei anche Dodò, vi dirò, perché sinceramente trovare un altro così come Ken o come Dodò non è, a parte la stagione magari deludente l'anno scorso, ma l'abbiamo visto l'anno prima cosa erano in grado di fare, quindi è solo questione di avere intorno una squadra che gira, che gioca e che parte subito a mille, perché è quello che importa. L'anno scorso siamo partiti mollissimi e invece quest'anno c'è da partire subito forte, anche perché non avendo le coppe di mezzo dobbiamo
8: speriamo, Marco, tanto ti recuperiamo anche durante il tuo tour estivo di amichevoli. Ti salutano anche gli amici di Rutto Sport. A presto, Marco.
9: Ciao Marco, poi quando abbiamo più tempo ci fai anche la lista dei concerti che seguirai da qui a fine settembre.
10: Ne ho già fatti un bel po',
9: Ma ci sta che ci incrociamo a fine agosto nel Bolognese il 28, c'è un consorzio suonatori indipendenti.
10: Vedi? Io faccio la prima.
9: Giusto così.
8: Arrivano anche gli auguri in ritardo da Paolo dalla provincia di Pavia per il compleanno di lunedì, stesso giorno suo un anno dopo. Ciao Marco, grazie. Noi dobbiamo
10: grazie ancora. Il FIBA anche grandioso.
9: Ovviamente giovedì prossimo. Io sono giovedì prossimo.
10: Li ho già visti a Padova e Genova, e ti assicuro che sono una bomba veramente.
9: Grazie
10: sono
9: Marco.
10: Negli anni 80. Ciao.
8: Grazie Marco.
9: Cioè di sera imperdibile.
8: Abbiamo 17 fatto aspettare
9: 40 anni dopo.
8: Però abbiamo fatto aspettare Andrea Giannattasio, sì, ora che era pronto a darci in diretta le immagini dell'arrivo della squadra. L'abbiamo detto oggi, allenamento anticipato rispetto anche solo alla giornata di ieri alle 17:30. Quindi eventualmente chiediamo a Marco Tonelli, appena possibile, di mandare in onda chi ci segue sul canale 92 o sull'app in modalità visual, vedrà le immagini della Fiorentina con l'arrivo della squadra. Poi appena è pronto il collegamento con Andrea Giannattasio, Marco, facci pure un cenno e andiamo da lui, così ci scusiamo anche personalmente per questo ritardo che però imputerò totalmente al direttore. Ciao Andrea.
11: Ciao, ci sono. No, non state a preoccuparvi, anche perché grazie alle immagini che la Fiorentina ci permette di utilizzare quest'anno, insomma, quando non arriviamo noi arriva ovviamente, ecco, arriva la Fiorentina. Intanto c'è anche un messaggio di ricordo e un applauso spontaneo che nasce per il ricordo di Osvaldo Bagnoli, ecco lo speaker dello stadio Curva Fiesole della Parca, ricorda chiaramente il tecnico del Verona campione d'Italia degli anni 80 e ricorda adesso anche il lutto che ha colpito il CT la Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che ha perso oggi la figlia di 39 anni. Quindi insomma molto bello questo ricordo che dal Dio La Park si è elevato al cielo. Quindi insomma, detto tutto questo, abbiamo fatto vedere le immagini della Fiorentina che è arrivata dal padiglione prima squadra allo stadio Curva Fiesole. Speriamo che la musica ci dia tregua, anche perché la squadra deve cominciare a lavorare. Oggi è il quinto giorno di lavoro al Dio La Park, è il decimo allenamento, perché dobbiamo contare anche quelli del mattino. Fiorentina che è molto stanca, molto sulle gambe, ma è normale che sia così, insomma l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Adesso oggi ci sarà una seduta di 90 minuti che dovrebbe terminare attorno alle 19. Vedete sul campo principale dove si allenerà la squadra predisposte già delle piccole porte, campo che viene abbondantemente irrigato perché oggi si toccherà veramente i 40 gradi, e poi anche una porta a centrocampo, attualmente non la vedete perché è coperta dai getti d'acqua, che chiaramente servirà per il lavoro odierno. Sotto la mia postazione quattro mini porte, come vi dicevo, è arrivato il gruppo di Fabio Grosso al completo. Ora con attenzione osserveremo se ci sono particolari novità rispetto ai giorni scorsi. Come sempre occhio puntati sui nuovi arrivati, quindi su Jimenez in modo particolare, che ieri ha svolto la prima seduta in gruppo, oltre chiaramente a Dragosin, a Ta e a Vieri, e poi come sempre su Moise Kean, che ha un percorso tutto particolare che però forse con ieri si è del tutto concluso. Questo per quanto riguarda ovviamente queste battute iniziali del lavoro al Viola Park.
9: Quanti tifosi vedi, Andrea? Siamo sempre in linea con i 200-300 soliti?
11: Assolutamente sì, caro Tommaso, siamo sui 100, se va bene. Davanti a me in tribuna non si arriva secondo me a 100, poi ci mettiamo alcune persone che sono accanto a me nella tribuna opposta a quella che abbiamo incontrato fino a prima. 100, 120, 130, io non mi spingerei oltre, direttore, perché insomma la temperatura è tra le più calde della settimana, poi forse da domani abbiamo
9: 42, visto un po' le 43, a quanto no. Siamo, bambini?
11: Ma da un momento il mio telefono dice 38 in questo
9: 38.
11: Momento
9: 38. Il problema è che sono le 5 però, e mezzo,
11: no, e soprattutto il problema è che io sono all'ombra, i calciatori che sono al sole io penso che arrivino a sentirne 43-44.
9: Certo. Va bene, li vediamo tutti ovviamente che fanno la scelta inevitabile della canottiera rispetto alla maglia. Che ci dobbiamo
8: ci
9: aspettare?
8: Segnala 44 gradi oggi. Dove? Toccati a
9: la
8: Firenze.
9: Punta. No, vabbè, una roba invereconda. E che ci dobbiamo aspettare, Andrea? Esercitazioni?
11: Sì, dai, direi di sì, con la squadra che adesso in un blocco unico, tranne chiaramente i portieri, sta lavorando nella metà campo sotto la mia postazione. Devo dire che la rosa è quella che è, nel senso che è vero che ci sono tanti nuovi arrivati, però mancano ancora completamente gli esterni offensivi e quindi sostanzialmente non è che si può pensare di fare un lavoro molto approfondito su schemi per quanto riguarda le manovre sugli esterni, se non adattando magari qualche calciatore. Mi viene in mente Croci, al quale facciamo i complimenti perché sì, oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista, oppure Pirro, altro ragazzo della cantera della Fiorentina 2008. Quindi io credo che si continuerà a lavorare molto sulla difesa. Ieri per esempio tanto spazio è stato dedicato al lavoro dei terzini che dovevano crossare al centro e alla difesa che doveva liberare l'area di rigore. Oggi vedremo, insomma, il programma è secondo me ancora tutto focalizzato su questi fondamentali. E scherzano intanto Dodò e Ken, si abbracciano e si danno delle pacche sulle spalle. Adesso chiaramente è iniziata la fase di riscaldamento con un po' di attivazione muscolare, non siamo alle ripetute dei primi giorni di lavoro e quindi alle corse lungo il terreno di gioco, ma siamo soltanto a un po' di corsetta, nemmeno troppo accentuata. E poi sono convinto che come gli altri giorni, ed è quello che più mi ha colpito, pronti via, si comincerà a lavorare con il pallone. Ecco, il pallone è un aspetto fondamentale di queste sedute. Voi direte, grazie al cavolo, si gioca a calcio. Sì, però non tutti gli allenatori, pronti via, iniziano la fase di preparazione estiva improntando il loro lavoro sulla gestione della palla. Ecco, questo lo faceva Vincenzo Montella, lo faceva Vincenzo Italiano. Mi sembra che Fabio Grosso sia un allenatore che ha una così formazione, un imprimatur di questo tipo qua.
9: Parecchio pallone. Che ci scrivono sì, da casa, Chiara?
8: Devo dire che il tema Gosens ha abbastanza scaldato. Io però con un gioco di sguardi con Marco Tonelli in regia sto cercando di capire quando mandare la pausa che dobbiamo necessariamente mandare perché sono le 17:32. Andrea, se vuoi noi comunque alle 18 torniamo da te, ma per qualsiasi cosa ci
11: anche
8: scrivi
11: dopo la
8: e corriamo.
11: Se ci sono... Sì, anche dopo la pausa io sono a vostra disposizione, poi cercheremo di coinvolgere degli ospiti se li avremo, al momento fatico a vederli, ma se li avremo volentieri, ecco, quindi linea pure a voi e poi tornate pure quando volete da me.
8: Grazie mille Andrea, tra poco. Come anticipato, allora, direttore, piccolissima pausa e poi torniamo perché ci sono tanti messaggi e anche tanti audio sulla questione Robin Gosens, non solo il
9: diciamo
8: mercato.
9: Che

0: Ristorante Pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola, sempre Garrisca al Vento, con me in studio Chiara Bevilacqua, il direttore Tommaso Loreto, collegato dal Viola Park anche Andrea Giannattasio. Il 348-7513-933 a vostra disposizione per messaggi audio, messaggi di testo, lo 055-771-1171 per intervenire in diretta. Abbiamo avuto in un certo senso il piacere, un po' agrodolce, direttore, appena entrati in onda alle 17, di leggere il saluto social alla piazza da parte di Robin Gosens, e come detto sono tanti gli ascoltatori che ci tengono a dire la loro sul tema, come Bruno da Firenze: Gosens superiore sia come uomo che come giocatore anche a Ruggeri. Questo dopo le tue riflessioni sulla rosa che avrà a disposizione Fabio Grosso. Bomber Viola ci scrive: per me la riconoscenza nella vita è molto importante. Quando una persona come Gosens dimostra con i fatti di comportarsi come lui ha fatto a gennaio, quando poteva andarsene, lasciare la Fiorentina al suo destino che sembrava la Serie B, mentre è voluto rimanere a tutti i costi, avrebbe meritato un trattamento migliore da parte della dirigenza. L'unica motivazione potrebbe essere che qualcuno dei giocatori che fan parte ancora della rosa della Fiorentina non abbia gradito i rimproveri che sicuramente Gosens avrà fatto al gruppo squadra per motivarli a reagire e a comportarsi da professionisti.
4: Non si può sapere, non si può sapere. Certo è particolare, ecco, cioè se c'era uno che l'anno scorso, no, ha mostrato di avere una certa testa, è Gosens. Ad oggi è quello che hai trattato peggio.
3: Non abbiamo chiesto
4: nella
3: ad Andrea
4: serie, non venì nemmeno a Viola Park, sì, perché non ti si può vedere. Verrebbe da dire tante cose, ma non le dirò.
3: Le facciamo dire ad Andrea Giannattasio. Dai. Non gli abbiamo chiesto nulla sul tema. Andrea, ben ritrovato e grazie dell'attesa.
5: No, ma io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di non rinnovare il contratto a Cosenz, anzi, cioè di mandarlo via, di venderlo, perché poi il contratto ce l'aveva ancora. Quindi, essendo un professionista, lui deve accettarlo. Poi, come dicevo, Milatini, e questa è una frase che cito spesso, est modus in rebus, cioè in tutte le cose c'è la sua misura, c'è il suo modo di fare. Fiorentina secondo me ha scelto la modalità peggiore, nel senso che senza motivazione evidentemente, o con motivazioni che non hanno convinto Gosens, ha deciso di non convocarlo. Tra l'altro io credo che non sia, da quello che ho capito io, non sia una decisione di Fabio Grosso. Grosso magari l'avrebbe anche valutato Robin Gosens. È stata una decisione della società che ha maturato l'idea di non confermare il tedesco nel corso della stagione. Evidentemente Fabio Paratici è arrivato a febbraio, ha visionato il giocatore con attenzione nell'ultima parte di campionato, ha capito che non, secondo lui almeno, non era più in grado di incidere in questo gruppo. Io ho la sensazione che non sia stato convocato perché poi alla fine è stato l'unico vero grande escluso di questo ritiro, perché fatico a pensare che Baracca, Sottil, Enzolà o Valentini, insomma, abbiano lo stesso carisma, la stessa presa che aveva Gosens sui tifosi. Io credo che non sia stato convocato per il semplice fatto che ha pensato magari la Fiorentina, sto ipotizzando, non sto dicendo che è andata così, sto ipotizzando, metti che lo convochi pur sapendo già che lo devi vendere e non lo vuoi confermare, metti che fa un buon ritiro, metti che ha fatto belle giocate, metti che si prende gli applausi della gente, metti che e poi fatichi ancora di più a venderlo agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi l'idea è stata, secondo me,

0: tagliamo subito il cordone ombelicale e puntiamo su, su altro. Ecco, evidentemente può essere andata così, al giocatore non gli deve essere stato spiegato nel modo più, secondo me, congeniale possibile alle sue aspettative, e lui ci è rimasto male. Insomma, secondo me, per portare Cousins a fare quel post un pizzico rancoroso, sì, un pizzico arrabbiato, ecco, ce ne vuole, ecco. Quindi evidentemente quel post è soltanto una punta dell'iceberg di quello che pensa veramente, ecco.
1: Nel frattempo diamo conto del pandemonio, sì, che sta avvenendo sui social.
2: Perché ora arrivano tanti messaggi, anche come Paola dall'Isolotto che ci scrive: peccato per Ulai, quindi la sensazione che possa essersi complicata.
1: No, calma, calma.
2: Esatto.
1: Cioè, così
2: però,
1: come vi dicevamo, calma di social, a darlo fatto, calma a darlo per peso. Ragazzi,
2: bisogna dare le istruzioni per l'uso dei social.
1: Perché aprite i social e date per acclarato quello che scrivono su social, dove c'è anche la gente che dice la terra è piatta e c'è le scie chimiche? Aspettate. Dopodiché dobbiamo dare conto di ricostruzioni che arrivano dalla Turchia da prendere con le molle, ma qui si sta leggendo di tutto, anche che qualcuno avrebbe accolto all'aeroporto di Istanbul, da dove arrivava dalla Costa d'Avorio Ulai, e si sarebbe spacciato come rappresentanti del Trabzonspor. Lo avrebbero fatto salire sul van e poi gli avrebbero detto: guarda, ci sono altre squadre interessate a te, riconsidera il tuo contratto. Insomma, qualcuno si sarebbe spacciato per dirigente del Trabzonspor, facendolo salire sul van, bloccando il tutto, e per il momento comunque, insomma, la situazione è sospesa. Per quel che poi abbiamo capito, a Peretola non arriverà nessuno. Però non male, questa ricostruzione del van sul quale fanno salire Ulai, che arriva dalla Costa d'Avorio a Istanbul. Io leggo da Kafa Sport, che ha twittato: alcune persone, fingendosi autisti del Trabzonspor, hanno fatto salire il giocatore e suo padre sul veicolo, tanto che il Trabzonspor non riusciva a contattare il calciatore per un po'. E quindi anche loro
0: sembra
1: sono
0: un episodio
1: risentiti.
0: Sembra un episodio della signora in giallo, tra l'altro è uno dei peggiori, perché non è facile. E allora, detto che la stampa, allora, noi non so agli occhi dell'opinione pubblica come stampa quanti punti abbiamo guadagnato nel raccontare questa trattativa. Devo dire, non siamo stati nemmeno agevolati, perché ognuno tirava l'acqua al suo mulino.
1: Sì, però ognuno ci mette faccia e firma, Andrea.
0: No, infatti, però la stampa turca secondo me ha fatto molto peggio, perché veramente, questo me l'hanno sempre detto, è forse un canale di informazione tra i più deboli, fammi dire così, che ci siano. Quindi anche in questa storia io aspetto di capire se sia vera o meno. Mi sembra molto fantasiosa, ecco.
1: Ne prendiamo atto. Io rilancio quello che ci ha fatto capire la Fiorentina: loro continuano a trattare, gli accordi al momento non ci sarebbero del tutto, quindi aspettiamo, non vedo alternative.
0: Noi come radio, e tu lo sai bene perché ci dirigi, abbiamo sempre detto che la trattativa era ed è ben impostata, che c'è sempre stata al di là delle smentite, ma noi ci siamo sempre ben guardati dal dire che fosse fatta, perché quando le cose sono fatte vuol dire che gli accordi ci sono e che il giocatore nell'arco di 12-24 ore viene qua e fa le visite mediche. Ecco, oggi il giocatore non sarà qui, dubito che potrà farlo nel weekend, perché di solito nel weekend succede poco. Oddio, con Paratici in realtà non è vero, perché sono stati compatti i giocatori anche in piena domenica, però ecco, di sicuro la trattativa non è in conclusione, non c'è un'imminente conclusione, questo lo ribadiamo, ed è sempre stata la nostra linea. E il fatto che poi oggi siamo usciti su Firenze Viola e la radio attorno alle 2:30 dicendo che il giocatore non sarebbe arrivato, a dispetto di chi era convinto che sarebbe arrivato, avvalora il fatto che poi la nostra linea fosse quella corretta.
1: Comunque io non ci capisco più nulla, perché c'è una cosa che non mi torna. Perché secondo quello che dicono i turchi, lui arriva all'aeroporto di Istanbul e trova un van che lo aspetta con delle persone che dicono: ciao, siamo i rappresentanti del Trabzonspor.
2: Li avrà
1: visti. Ci gioca da un anno.
2: Era la stessa cosa che stava balenando.
1: No, ti torna, Andrea, non è un po' strano? Dice, sai, cioè si sono spacciati come rappresentanti del club nel quale gioca da un anno. Io credo che lui li conosca i rappresentanti, non lo so ragazzi, so che dirvi.
2: C'è anche una ricostruzione di Marco dalle cure, avrà fatto uno scalo da qualche parte, la Juve ha tentato un Berbatov 2.
1: Sì, ma secondo i turchi chi ha fatto salire sul van sarebbero stati i personaggi e gli hanno detto siamo rappresentanti, sì, del Trabzonspor.
2: Con il club che non riusciva a contattare poi il giocatore.
1: Esatto. Bell'intrigo, eh? Chiaramente il dirigente del Trabzonspor, insomma, fanno sapere che altre situazioni così potrebbero avviare anche un procedimento legale nei confronti del ragazzo. Niente, sarà una lunga serata, penso.
0: Molto, molto lunga. Va bene, vedo che è arrivato anche l'ufficio stampa della Fiorentina, quindi magari io vi cederei la linea,
2: sì,
0: per qualche istante.
2: E ti ritroviamo.
0: Così magari, sì, così magari vedo se ci sono. No, possiamo anche sentirci tra quando volete voi, ma magari, sì, se ci fossero novità, ecco, su questa vicenda intricata. È anche per noi motivo di curiosità. Ecco, magari anche loro sono al corrente di questo tentativo di furto ai danni di Ulai.
2: Grazie Andrea, tra poco, ovviamente come detto, in questi giorni di ritiro avremo modo di darvi la sensazione di essere sugli spalti, scampando al caldo torrido che in un certo senso mette a dura prova Firenze e i fiorentini. Quindi da qui alle 19 avremo modo di chiamare in causa nuovamente Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi, direttore, sui temi che abbiamo già toccato e poi anche qualche altro, ovviamente a Marco Tonelli. C'è Matteo da Scandicci, io vado controcorrente, per me hanno gestito male solo la comunicazione con il calciatore Gosens. L'anno scorso fino a metà campionato ha fatto pena come tutti gli altri, poi è tornato a fare un po' bene, fare la fascia a quell'età su e giù come un treno è dura. C'è anche
1: questa
2: Filippo,
1: può essere la valutazione, i paratici oltre alla difesa a 4 di Grosso, nella quale serve un terzino puro e non un quinto di centrocampo come Gosens, io l'ho più o meno capita così.
2: Filippo, che aggiunge che siamo anche teneri, dice via, ora parte la bambola di Gosens, però è Gosens il giocatore che vestiva fino a qualche ora fa la maglia viola. Poi vi meravigliate perché venite offesi come categoria, intendo. Noi abbiamo semplicemente letto le parole
1: e
2: del
1: quando m'offendono
2: replico,
1: non so come la vive lui, ma quando m'offendono replico, e lui si stupisce quando lo offendono. Che un conto è offendere, un conto è esprimere il proprio punto di vista.
2: C'è anche chi ci chiede,
1: dinne una,
2: assolutamente sì, e gli auguriamo ovviamente di passare un'estate migliore. Dopo in modo
1: dire,
2: tale
1: non
2: che
1: abbiamo appena detto legittimo da
2: abbiamo punto semplicemente letto. Quindi, le parole del giocatore. Giancarlo si chiede, Manzola all'aeroporto non lo porta via nessuno con un van diverso da quello del club?
1: E comunque insomma Maretta c'è stata, annuncio ufficiale della Fiorentina, CF Fiorentina comunica di aver ceduto un diritto opzione obbligo a certe condizioni diritti alle prestazioni di Robin Gosens allo Schalke 04.
2: Punto. La Turchia è un paese molto interessante, ci scrive Luca. Istanbul, che è una delle più belle città,
1: sì,
2: del mondo, ma in fatto di attendibilità dei media sportivi è messo male, mentre purtroppo i media non sportivi sono messi in difficoltà dal loro regime, che non è sicuramente il paladino della libera informazione. Questo sottolinea quello che poi anche Andrea Giannattasio ci raccontava proprio sulla maniera in cui vengono gestite le notizie di mercato. Chiedo magari a Marco Tonelli se intanto ci fa sentire tre dei messaggi audio che sono arrivati.
3: Ciao ragazzi, sono Jack.
2: Ciao.
3: Allora, ovviamente va bene, non voglio parlare plurale, sono contento di Lampard agli acquisti, e come non potrei esserlo. Sono contento della direzione che sta dando Paratici, soprattutto oltre che alla squadra, anche alla parte societaria. E l'unica cosa, sul discorso Gosens, io non condivido, anche perché a maggior ragione con tutti i giocatori che stiamo cambiando, avere un Gosens che a quanto si sente era disposto anche a calarsi lo stipendio, avere un Gosens dietro Jimenez o Valdepeñas, che sia e che sarà, era un pensiero in meno e tanto cuore e tanta testa in più nello spogliatoio. A me dispiace, poi nel calcio moderno non bisogna affezionarci, però io, lui come Pietro Muzzino, per me sono per motivi diversi ma pezzi di cuore.
4: Buonasera ragazzi, io sì, mi dispiace per Robin, grande uomo, però l'anno scorso non stava in piedi, ha fatto delle partite oscene, e quindi se uno vuole cambiare è legittimato tranquillamente a cambiare. E Paratici ha fatto benissimo, ma bene, non si guarda in faccia a nessuno, perché l'anno scorso questa gente qui, non solo Gosens, tutti ci hanno fatto quasi andare in Serie B, e quindi ora basta, non è perché ci siamo salvati, ora va tutto bene. No, no, no, tagliare tutti che si può tagliare dell'anno scorso, tagliare subito.
5: Buon pomeriggio Chiara, Silvana. Buon pomeriggio Tommaso. Allora, io mi dispiace tanto per Gosen, perché veramente era un giocatore che faceva sentire squadra, ecco, sì, ti dava quella fiducia che mi dispiace vada via, ma proprio santo santo. E quando hai letto il messaggio, devo dire che mi è cascata anche una lacrima. Poi volevo dirvi un'altra cosa. No, non venite a Peretola, perché se costisce 44 gradi o 42, qua a Peretola ce n'è 46 47. Qui siamo un buca, in merito a venire a Peretola ancora. Ciao Silvana.
2: Ciao Silvano, ovviamente
1: invece,
2: grazie anche per il consiglio.
1: Invece a Coverciano fa fresco, Firenze Sud c'è un venticello, ve lo raccomando. La differenza è che ci vorrebbe l'elicottero, perché abbiamo i tappi, zona cure, e vabbè, lasciamo perdere.
2: Al 348-7513-933, questi alcuni dei vostri messaggi, soprattutto per l'ultimo tema della giornata con cui siamo entrati in diretta, e quindi i saluti social da parte di Robin Gosens e l'annuncio da parte della Fiorentina di aver ceduto il cartellino del giocatore. Sì, nello specifico, sì, io all'ascoltatore che però non si è firmato del secondo messaggio sottolineo che abbiamo detto anche noi che è una scelta legittima, soprattutto se si guarda le prestazioni di Gosens nell'anno passato, e soprattutto se si accetta l'idea di avere un direttore sportivo che non perde tempo nel prendere delle decisioni. Noi abbiamo semplicemente commentato il come, in virtù anche dell'uomo Gosens, non solo del
1: tutto
2: calciatore.
1: Lì, insomma, farlo andare al, o comunque creare una situazione nella quale se lui va al Viola Park un minuto dopo dici che è fuori dal progetto tecnico, quando 24 ore prima avevi smentito categoricamente, sì, fosse fuori rosa, e peraltro fa intendere che non era atteso, che può allenarsi, questione di gusti. Io dal mio punto di vista, uno come Gosens così, mi colpisce sia trattato così. Poi ragazzi, per
2: e
1: fare
2: le parole dei
1: queste
2: protagonisti,
1: valutazioni bisogna anche essere, lasciatemelo, sì, dire, più possibile intellettualmente onesti, sì, perché si fa presto, la posso dire la formula perché è un po' forte, non sia, però si fa presto a dire Gosens, se ve lo fanno a voi forse vi irrigidite un po' di più. Secondo me questa storia, questi concetti li possiamo mettere anche per esempio sulla vicenda Antognoni al centenario. Ma deve pensare alla festa dei tifosi. Ecco, ma se a voi vi trattano in un certo modo, riuscite a farvele scivolare certa roba o no? Che io quando do dei giudizi parto da come son fatto, e se devo essere intellettualmente onesto, io al posto di Gosens mi incazzo.
2: Oltretutto,
1: e credo di non meritare un trattamento così.
2: Abbiamo proprio letto e citato le parole dei protagonisti, quindi da una parte il club e da un'altra il giocatore, ed è innegabile come queste facciano intendere come i saluti non siano arrivati
1: tutto
2: nel modo
1: qui,
2: in cui tutti
1: poi
2: si sperava potessero
1: se
2: arrivare.
1: Noi abbiamo Ruggeri e Valdepeñas a sinistra, siamo tutti contenti e faremo il tifo per lo Schalke 04 di Gosens. Però ecco, un po' colpisce, l'unico che ti dava l'idea di avere a cuore la situazione.
2: E come diceva Silvana, l'unico
1: quando
2: che
1: c'è
2: l'anno
1: gente
2: scorso
1: che si allena e non voleva tirare, non voleva giocare perché non gli hanno fatto tirare il rigore dopo 8 minuti, ed è sorridente dopo aver ascoltato la trap per 3 mesi, a me mi fa un po' effetto. Ovviamente,
2: Silvana ci diceva nell'ultimo audio, lo guardavi e dava il senso di squadra. Abbiamo tutti negli occhi le immagini dei riscaldamenti prepartita nell'ultima parte della passata stagione con Gosens ancor prima di Vanoli, che chiamava raccolte compagna. A tal proposito anche David dal gruppo Baraonda ci manda la sua riflessione. Ciao Tolo, ciao Chiara, io resto perplesso di come si sia arrivati alla cessione di Robin Gosens. Ci sono giocatori convocati che avrebbero meritato certamente di più di lui questo trattamento. Unico neo per il momento del grande mercato di Paratici. Un saluto dal gruppo Baraonda. Anche Luca Alberti, che saluto con un abbraccio, ci scrive: ciao Chiara, ciao Tommaso, sarò un romantico, ma io Gosens non l'avrei mai dato via, piuttosto Gudmundsson. Ad oggi
1: per
2: non
1: dirne
2: si
1: un altro, per dirne un altro, assolutamente.
2: Ciao,
1: ma
2: Chiara,
1: perché, attenzione, perché se no ora passa il messaggio, vedi, non fa ma bene nulla, ora infamalo anche pare. No, possiamo avere un'opinione che ci porta a dire che ci sarebbe anche piaciuto un saluto diverso. Poi con Ruggeri e Valdepeñas, o comunque io mi fido di quello che farà
2: poi
1: Paratici,
2: giustamente
1: quindi
2: sottolinea qualcuno, non dimentichiamoci che Gosens è stato per diversi anni anche sotto gli allenamenti, le preparazioni di Gasperini. Sappiamo come queste cose anche alla lunga magari presentino il conto, come poi hanno fatto quest'anno, rendendoci sostanzialmente un giocatore in grande difficoltà, come era stato poi a Berlino l'anno prima di venire a Firenze. C'è chi ti dice: bisogna che tu vada in ferie, Toto.
1: Questo è indubbio.
2: Direi che è un consiglio.
1: Questo
2: che
1: è sacrosanto.
2: Tommaso, la vicenda Gosens con quella di Antognoni non c'entra nulla, ti scrive Gabriele. Non mescoliamo le mele con le pere. Era più che altro sulla facilità con cui si prende una posizione senza
1: mettersi nei panni
2: degli altri. Perché poi, come detto all'inizio, quando ti mancano dei tasselli fai anche fatica a ricostruire l'intera vicenda. Ma al di là di quello che poi è il sentimento personale che ognuno di noi è legittimato ad avere, per fortuna non abbiamo tutti lo stesso carattere, bisogna mettersi poi nei panni dei protagonisti per capire quello che porta a una decisione. La storia del van non regge, ci scrive Maurizio da Viareggio. E poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata.
1: È indubbiamente molto particolare, perché ripeto, dalla Turchia fanno credere che Ulai atterra a Istanbul, perché lui è di rientro dalla Costa d'Avorio, atterra a Istanbul e trova un van dove alcuni personaggi gli dicono: noi siamo rappresentanti del Trabzonspor. È qui che c'è il nodo. Ulai è già del Trabzonspor da più di un anno, che non riconosca dei personaggi che, cioè, boh, o li ha visti e ha detto: boh, saranno nuovi questi, sono della mia società, è un po' strano. Dopodiché, secondo quello che riferiscono loro, sale sul van e gli dicono: ci sono altre offerte, valuta la tua posizione. E un pochino succedono queste robe sul mercato, e no? Diversi procuratori, vari inserimenti, gente che atterra e poi si mette a piangere prima di firmare perché vuole andare alla Lazio. Tanto ci si è fatti mai mancare nulla, no? Noi, quindi abbiamo vissuto anche queste situazioni. È un bel intrigo, dai.
2: È un bel intrigo. E Marco, che alle 14:26 aveva fatto riferimento al caso Berbatov, aggiunge: io vi capisco, se vogliamo crescere come squadra, come mentalità, queste cose sono cose secondo me normali nelle grandi società, ognuno deve fare il suo, purtroppo, e anche nelle aziende è uguale. Io ho visto licenziare persone importanti dalla sera alla mattina, quindi non mi meraviglia nulla. Devo dire che poi è
1: indubbio.
2: È d'accordo con lui anche un altro ascoltatore che dice: quantomeno ora, lo ritrovo il suo messaggio, ce l'aveva mandato proprio all'inizio della trasmissione, quantomeno ora abbiamo un direttore sportivo, eccolo qui Ale. Mi dispiace per l'uomo Gosens, che mi sarebbe piaciuto vedere ancora in maglia viola. Sono felice però perché finalmente abbiamo un DS che fa delle scelte decise senza badare ai discorsi e senza badare alla pancia del tifo. Avanti viola. Quindi, come abbiamo detto, si può leggere in tanti modi questa vicenda. Un saluto a Robin Gosens, la riconoscenza non è cosa di questo mondo e soprattutto nel calcio va così. Paratici ha sbagliato i modi e la modalità di questo addio, rimarrai sempre nel mio cuore di tifoso come grande professionista e uomo vero in un mondo di piccoli uomini. Questo ce lo manda un ascoltatore che non si firma.
1: Però già qui, guarda, c'è dei giudizi che non dobbiamo, secondo me, dare. Si può dire siamo dispiaciuti senza che anche i più fedelissimi alle società, poi è vero, nelle aziende può funzionare ancora peggio. È qui che dico che quando si commenta, e trovo un gancio su Antognoni, secondo me prima di dare certi giudizi bisognerebbe provare a mettersi nei panni, perché probabilmente capitasse a qualcuno in azienda ad essere licenziato dalla sera alla mattina, se 5 giorni dopo c'è la festa per i 100 anni dell'azienda, non lo so se ci va. Questo dico.
2: Lei, Chiara, è il direttore, per me è un onore seguirvi, cordiali saluti, ciao da Claudio. Claudio,
1: giusto,
2: sempre gentilissimo,
1: anche del voi,
2: e lo,
1: scherzo,
2: lo ringraziamo. Vedo che si sta mettendo d'accordo con Andrea Giannattasio,
1: sì,
2: in chat,
1: perché...
2: direttore, vuole andare subito o
1: bravo,
2: si fa magari la pausa anticipandola di un paio di minuti? Noi. Allora decide Marco Tonelli che ci fa... No, io però non ti sento perché se ti disattivi il tuo non ti posso sentire. Andiamo subito ad Andrea Giannattasio che ci ha detto avrebbe chiesto informazioni ai rappresentanti del club presenti al Viola Park per vedere di svelare un po' questo mistero. Ciao Andrea. Andrea? Mi sa che non ci sente. Allora facciamo così, anticipiamo la pausa,
1: vai.
2: Anticipiamo la pausa, okay, un paio di minuti e torniamo subito al Viola Park.

0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Mario Ruggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
7: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
8: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
7: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
8: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
7: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo, mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, Garrisca al vento in un'edizione un po' rivisitata, con me Chiara in conduzione, il direttore Tommaso Loreto al mio fianco.
12: Garrisca al centro.
11: Bello, sì.
12: O palla al vento.
11: Palla al vento mi... No, Garrisca...
12: Mi piace
11: no,
12: palla al vento.
11: Ci ho pensato dopo,
12: dai,
11: direttore, non mi metta in difficoltà. Marco Tonelli dirà dal vetro che si mette
12: però, ragazzi,
11: le mani
12: così
11: sul
12: non
11: viso.
12: È cioè l'ho capito ora perché reagite così.
11: E abbiamo ovviamente
12: Io pensavo a una spiaggia, dice giochiamo, andiamo in acqua. Siete terribili. Meno male tra un po' confine.
11: Meno male c'è Andrea Giannattasio dal Viola Park, che non solo
12: e
11: vi
12: non
11: regala...
12: la mette nel, se la sento nella copertina ai benvenuti faccio una strage, eh? Anche
13: no,
12: se
13: tra l'altro
12: da copert...
13: c'è un
12: senti Giannattasio me rincara, sta a sentire.
13: No, c'è un noto romanzo di Grazia Deledda, Canne al vento, potevate citare quello volendo.
11: Era un po' la crasi sulle origini di Palla al Centro quando eravamo io e il direttore tre ore insieme tutti i giorni.
12: Ah, credevo direttamente in curva.
13: In alternativa, quello che è uscito dalla bocca di Tommaso Loreto potrebbe essere Paolo Bitta a una spiaggia nudisti.
12: Bene, ma lo sapevo che avresti alimentato tutto materiale per il buon Benve e le sue copertine di chi si compra.
11: Ricordiamo al volo che chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale o sulla di Radio Firenze Viola in modalità visual può vedere le immagini che grazie ad Andrea Giannattasio vi proponiamo in diretta dal Viola Park e dal quinto giorno di ritiro della Fiorentina, nonostante poi le sedute siano doppie. Andrea, raccontaci pure anche quello che hai raccolto per dare un senso a questa telenovela che sta facendo nascere apprensione.
13: Intanto poi dopo torniamo sull'esercizio che è in corso, che è molto interessante. Intanto vi dico che la vicenda legata al rapimento di, o presunto tale, insomma, al tentativo di truffa ai danni di Ulahi, appena arrivato all'aeroporto di Istanbul, può darsi che non sia del tutto campato per aria. Ecco, questo è quello che ci viene detto anche da persone che magari hanno seguito Ulahi in questo periodo. E quindi, cioè, poverino, non deve aver vissuto attimi semplicissimi, anche se credo a questo punto il peggio sia alle spalle. La seconda cosa è che
12: è plausibile la storia del van e tutto.
13: Sì. Ora poi non so con questa minuzia di dettagli se sia andata così, ma ci sta che sia per grandi linee una ricostruzione che ci può stare.
12: Questo allora questo... guarda, con Chiara ci eravamo già detti, ci permettiamo di consigliare se dovesse arrivare, mandiamogli le foto di chi lo va a prendere all'aeroporto.
11: Esatto,
12: ecco, quello
11: se dovesse
12: guarda,
11: arrivare a Peretola,
12: questi qui. Ecco. Comunque siamo
13: poi...
12: in linea con gli intrighi di Milinkovic-Savic più o meno, o sbaglio?
13: Sì. Oddio, lì fu ancora peggio perché il giocatore arrivò in sede per firmare e poi andò alla Lazio, però insomma il giocatore se non altro non è nemmeno partito per l'Italia momentaneamente. No, la seconda cosa che vi volevo dire è che insomma la linea che vi dicevamo prima su Ulahi, che vi abbiamo insomma andato in anteprima oggi verso le 2:30 è confermata, insomma è chiaro che è una trattativa ancora in piedi, ecco, questo lo dico perché sono convinto che Firenze come sempre passi dal pessimismo, dall'ottimismo, certo, al pessimismo, sì, cosmico, no? La trattativa è ancora in piedi, non è tramontata, non è crollata, non è al momento in bilico. Certo, un po' di frizioni ci sono state in queste ore, è inevitabile, tra le dichiarazioni del vicepresidente di ieri del club turco e cosa aveva risposto la Fiorentina, poi questa fuga di notizie oggi, e quest'aereo che, da quello che ho capito, veramente era stato prenotato a suo nome, poi è stato annullato perché è stato ribadito che finché non ci sono tutti gli accordi non può partire. E quindi questa è la seconda cosa che mi premeva ribadire, cioè che insomma sono tutte cose vere quelle che abbiamo raccontato. La terza cosa, che secondo me poi sarà oggetto di riflessione all'interno della redazione, è che io non ho raccolto notizie secondo le quali se arriva Ulahi allora parte Fagioli, cioè l'idea che la Fiorentina ha, da quello che ho capito io, è di farli serenamente coesistere in una linea 3 che veda anche l'impiego di Attano, naturalmente. Quindi cioè, secondo me la base di partenza è quella di vedere, per i più nostalgici, una Fiorentina con il centrocampo del 2012, cioè quello formato da Aquilani, Pizarro e Borca Valero. Cioè, l'idea più o meno può essere quella, per quello che ho capito io facendo un po' di chiacchiere qua al Viola Park, ecco, mettiamolo in questa maniera. Quindi attenzione a chi dice arrivo la IA, disastro, allora Fagioli va via perché non può stare. No, assolutamente. Tra l'altro oggi c'era un tifoso della Fiorentina, mi sembra si chiamasse Massimo, ma non vorrei sbagliare, che durante Viola Amore Mio ha inviato alla nostra casella WhatsApp le heat maps, cioè le mappe del calore, che spiegano dove stazionano mediamente i giocatori durante una partita, di Fagioli, di Ulahi e di Attà nell'ultima stagione, chiaramente con tre club diversi, la Fiorentina, Fagioli con la Fiorentina, Attà con l'Udinese e Ulahi con il Trabzonspor. E se effettivamente si confrontano, si vede che sono tre heatmap molto diverse. Cioè, Attà è una mezzala sinistra fatta e finita, non c'è dubbio. Fagioli è un play, o almeno è stato reinventato da play da Pioli e Vanoli, mentre Ulahi effettivamente può fare tanto il play quanto la mezzala destra. E quindi l'amico ci ha aiutato veramente a mettere insieme questi tre pezzi del puzzle e veniva fuori qualcosa di coerente, ecco, che secondo me è anche quello che avrebbe in mente la Fiorentina, cioè di far coesistere questi tre giocatori. Per cui direi di non piangersi addosso se poi dovesse arrivare Ulahi sul futuro di Fagioli, ecco, io sono così convinto che sia un'automatica partenza. Poi se volete un ospite, quando volete,
12: prego,
13: ritroviamo con piacere Pietro Pellicciari. Ciao Pietro, ciao, buon pomeriggio.
14: Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Chiara.
11: Ciao Pietro, ben trovato.
12: Ciao Pietrone.
13: Intrigo Ulahi, partiamo da qui. Pietro, che idea ti sei fatto? Dai,
14: è difficile farsi un'idea stando alle ultimissime notizie, perché sta diventando veramente una situazione paradossale e credo che dobbiamo aspettare a questo punto ulteriori aggiornamenti, ulteriori sviluppi, perché tutto quello che poteva sembrare impossibile fino a qualche ora fa sta diventando possibile.
13: Siamo più in apprensione della sua famiglia.
14: Sì, praticamente sta diventando non calciomercato ma cronaca. Sì.
13: Nera
14: ancora no, per forza giudiziaria probabilmente, non esageriamo, però ecco, è il calciomercato in purezza, sì, distillato veramente, qui forse si va anche oltre, quindi aspetterei, speriamo che raggiunga Firenze al più presto possibile, questo è chiaro.
13: Ma come finirà questa trattativa?
14: Speriamo bene, forse era meglio di no, forse. Speriamo possa finire bene, perché insomma, al di là della conoscenza del giocatore, io credo l'abbiamo potuto apprezzare un po' ai mondiali, l'ho visto contro la Germania, l'ho visto in altre partite della Costa d'Avorio, è un calciatore che ha un potenziale alto, poi va visto, poi insomma le cifre alte si portano dietro anche aspettative alte e quindi poi vanno rispettate sul campo, però oggettivamente se si inserisse un profilo di questo tipo in questo centrocampo, credo non possa essere un bene.
13: Tommaso e Chiara, per voi Pietro.
12: No, ci vedi il parallelo con il famoso centrocampo di sola qualità, quindi posto che la fisicità magari ce la possono mettere anche lo stesso Ulahi o anche Attà, Però l'idea è molto intrigante, no Pietro? Proprio come Pizarro, Aquilani, Borca Valero, e qui ne metti tre col tasso qualitativo molto alto, perché evidentemente vuoi imporre il tuo gioco. L'idea ci piace da morire.
14: Ci piace molto, e io però non credo sia soltanto qualità, perché a differenza di Fagioli, vai, per quello che abbiamo potuto vedere, ribadisco, nelle poche uscite che abbiamo visto, mi sembra un profilo anche un po' alla Torreira, se vogliamo, in qualche maniera. Quindi questo frullino,
13: cioè, Luca Di Marzio a Sky diceva la Fiorentina lo vede come Kanté,
14: sì, con più qualità, cioè, forse. Però sì, è un frullino di baricentro basso in cui riesce a inserirsi in contrasti, recuperare palloni, insomma è tanta quantità oltre che la qualità, cioè ha un passo diverso rispetto a Fagioli, per intendersi. Quindi Fagioli sarebbe la qualità pura di quel centrocampo lì, lui credo che possa rappresentare anche della quantità in maniera diversa, cioè non è una quantità, non è un giocatore di interdizione grande, grosso e cattivo, è un giocatore di interdizione, appunto, alla Kanté, alla Torreira, lo può fare quel lavoro lì, molto più di attacco, ha un motore diverso che nessuno ha in questo centrocampo, un motore in senso di giri, di rapidità, di passi e di contrasto, e poi insomma fare contrasti con vertici passi è anche difficile, Pizarro ci insegna.
13: Certo.
11: Avete citato Torreira e un ascoltatore che si firma Signo ci scrive: ma se Fabione ci riprendesse Torreira giusto per fare una giratina all'aeroporto, questo è un doppio assist, lo so.
12: Diciamo che... anche un messaggio l'hai mandato te,
11: no,
12: Chiara,
11: non è
12: quando
11: mio.
12: È stato citato
11: salvata.
12: Torreira.
11: Però
13: guarda che anche lui viene dalla Turchia, io starei attento ad andare in Turchia a prendere i giocatori. Direi basta, prendiamolo lì, prendiamolo con i tempi che serviranno, una settimana, 10 giorni. Poi in Turchia basta.
11: Massimo, a credere a Pietro, anche se alla luce di queste voci che rimbalzano negli ultimi minuti può sembrare una domanda anche un po' rischiosa. Noi tante volte ci siamo chiesti se quest'estate potesse arrivare un colpo d'aeroporto, e ti chiedo, Ulaí, qualora andasse in porto, è un giocatore che risponde a queste caratteristiche? Ovviamente con un van della Fiorentina.
14: Ecco, sì, che in questo momento è un colpo all'aeroporto, però no, a parte i giochi di battute, i giochi di parole, sì, potrebbe essere un colpo d'aeroporto. Io credo che sia un po' presto per essere un tipo di giocatore di quel livello lì, cioè il colpo d'aeroporto è il giocatore iper affermato che arriva e si porta dietro una storia, un entusiasmo.
13: Mario Gomez.
14: Sì, esatto, cioè un colpo veramente, come posso dire, non lo so trovare un profilo, ma diciamo compatibile con questa Fiorentina, però ecco, sarebbe un altro tipo di giocatore secondo me. Questo è un colpo per il futuro, cioè è un che la Fiorentina fa guardando avanti, di un giocatore con grande prospettiva, ma insomma per portare le masse all'aeroporto con questo caldo credo ci voglia altro. Detto questo, sarebbe un grande colpo, questo è indubbio.
11: Arrivano anche i complimenti per il vostro look, direttamente da Fabrizio, che aggiunge: sembrano
13: sembriamo
11: quasi a fare l'aperitivo, però ovviamente
14: No, è che per vedere in campo un po' contro il sole così è complesso senza occhiali da sole. Poi credo si tratti di un raro caso di entrambi occhi chiari,
13: sì,
14: e stare a questo
13: sì.
14: Sole con gli occhi chiari, per chi ha esperienza, non è molto semplice, no. Senza lacrimare.
12: Sì, comunque,
14: quindi, diciamo,
11: comunque state
12: comunque,
11: bene.
12: Comunque sì, no, cioè, lo dico a tutti e due. Prima estate di Radio Firenze Viola, primo collegamento da Moena, dove ultimo ritiro, quell'anno c'era 38 gradi.
11: C'ero anch'io, permetto, in borghese, ma c'ero anch'io.
12: Mi permetto di fare il collegamento con gli occhiali al sole. Ah! Non sì. Si fa! Non esiste! Non si è mai visto l'inviato con gli occhiali. Tolo, ma ti rendi conto? Il direttore. 4 anni dopo, guarda li bellini tutti e due, sembrano usciti da Temptation Island, il villaggio dei giornalai, ma vi vogliamo bene lo stesso.
14: Ecco. Ottimo, ma Tolo, sei un precursore, lanci le mode, quindi noi
12: vabbè,
14: ti seguiamo.
12: Ma ve lo passo, siamo perché io sono come voi, inizio a lacrimare, siamo fotosensibili, mi hanno detto, e c'è chi ha difficoltà a stare al sole.
14: Siamo sensibili alle foto, nel senso
12: sì,
14: chi le guarda.
12: Al sole, sì.
14: Sì, sì, certo. Sì, però è un linguaggio, insomma, quello televisivo anche complicato. È chiaro che sì, magari in un contesto più formal sarebbe più corretto senza gli occhiali, però siamo, insomma, mi sento a casa, va bene?
13: E noi ti lasciamo al tuo lavoro, Pietro. Ci seguiamo.
11: Grazie,
13: su,
11: Pietro.
13: Su Salotto stasera.
14: Stasera Salotto dello Sport. Siamo io, tanti amici da casa, Mario Tenani in collegamento e i giardinieri del Viola Park. Alle 20, quando sono andati via tutti, mentre rimettono a posto il campo, noi siamo qui comunque.
13: Avanti tutta. Avanti, ciao, avanti. Pietro.
14: Ciao, grazie.
11: Ciao, Pietro, grazie.
12: Io non ho capito sul campo che succede dopo queste varie amenità.
13: Giustamente prima abbiamo lasciato spazio un po' alle curiosità e alle notizie, ora possiamo anche a breve tornarci sul campo o con le nostre immagini o con le immagini che ci mette a disposizione la Fiorentina. Allora, adesso è un po' cambiato l'esercizio, adesso è più ritmo partitella, anche se non ci sono i portieri, sono comunque esercizi tattici. Intanto devo dire che per questa seduta Stefano Pioli, Fabio Grosso ha messo da parte i giovani che praticamente hanno lavorato costantemente da parte, sono quel gruppetto di giocatori là che adesso vi faccio vedere sotto il tabellone segnapunti in fondo al campo. C'è un gruppo di calciatori, sono in tutto sei, sono sostanzialmente i ragazzi del settore giovanile Viola. Vedo Melani, vedo Perrotti, vedo Croci, vedo Garebba, Pirro e Beldenti, che stanno lavorando con alcuni preparatori di Grosso. E poi sulla mia postazione invece i ragazzi più grandi della prima squadra, che stanno facendo, ripeto, non tanto una partitella, ma comunque sì, esercizi di tipo tattico, perché mancano i portieri stanno lavorando in fondo al campo dalla parte opposta all'ombra. Ci sono chiaramente Feid, De Gea e Christensen e Lezzerini. Per quanto riguarda gli altri, al momento, ripeto, lavoro di tipo di impostazione dal basso, mentre prima, che poi abbiamo, ripeto, declinato sulle notizie, c'era un esercizio in corso molto molto interessante. Cioè sostanzialmente Grosso ha disposto due squadre non a specchio, come se si ricalcassero, due squadre doppione, cioè il terzino destro accanto al terzino destro, i due centrali uno accanto all'altro, il terzino sinistro accanto a quello sinistro, per vedere un po' il gioco delle coppie, come si conforma e chi performa meglio. E naturalmente sono stati fatti gli esperimenti, perché la Fiorentina in questo momento è totalmente sprovvista di doppioni. Sì, può avere quattro centrali difensivi, può avere due centravanti, ma non ha naturalmente gli esterni offensivi. E la cosa che mi ha colpito è, per esempio, vedere Moreno terzino destro, ma tutto sommato lo ha anche fatto, mi sembra con Palladino l'ha fatto un paio di volte. Abbiamo visto Brescianini terzino sinistro, e questa qui è una cosa assolutamente inedita, ma d'altronde non è che ce ne siano i terzini. Abbiamo visto Jimenez e Fortini esterni alti, e abbiamo rivisto Gudmundsson esterno alto a sinistra, come lo impiegava Vanoli. Ecco, queste sono un po' le curiosità che mi premeva dirvi. I play di questo esercizio erano Fagioli e Mandragora, il resto insomma niente da segnalare di particolare. I ritmi sono non altissimi, però comunque si lotta su ogni pallone. Anche adesso Ken è andato a cercare una sfera e a rincorrerla fino al limite del campo, e quando non è riuscito a tenerla in gioco ha esclamato un po' di disappunto, perché insomma è un classico elemento al quale non piace mai perdere, nemmeno in partitella.
12: Ma Grosso urla o parla uno a uno come modalità?
13: No, non urla, non l'ho mai sentito urlare, né lui nel suo staff, nemmeno quando deve, che ne so, scandire il ritmo di un esercizio o incitare qualcuno, alza la voce. Assolutamente no, è uno estremamente pacato. Poi lo conosceremo meglio, certamente è uno molto riservato, perché vi basti pensare che alla vigilia della gara con il Gubbio non ci verrà permesso di vedere l'allenamento, ed è la rifinitura di un amichevole che conta 0, quindi è uno estremamente geloso delle cose che fa. E quindi anche quando ora andremo in Inghilterra, io ho la sensazione che siccome staremo lì 8 giorni, in questi 8 giorni ci sono 2 amichevoli, io ho la sensazione che alla vigilia della gara con QPR e quella con Watford sarà difficile avvicinarsi a dove la Fiorentina si allena. Comunque staremo a vedere, non vogliamo mettere il carro davanti ai buoi.
12: La tattica se la nascondono, giustamente.
13: Certo, ma è giusto, ma ragazzi, ma
12: quello va bene, se vogliamo, per carità.
13: Allora, giusto. Se l'idea è quella di replicare, speriamo, perché quella Fiorentina arrivò quarta, la Fiorentina di Montella primo anno, e Montella fu uno che pronti via decise, per dire, ed era molto geloso di blindare ancora più i campini e di fare dei campini un campo unico, perché erano più, appunto, si chiamavano campini, divenne un campone. Quindi fu uno estremamente attento a certi dettagli, e io sono convinto che Grosso possa essere anche un tipino del genere. Ora qua si nasconde bene perché della Parca è un bunker, però ecco, secondo me può essere, ed è giusto che sia, estremamente geloso di quello che prova, ecco. Però voce alzata Tommaso mai, lo vedo sempre molto tranquillo, molto anzi ieri per esempio a fine seduta è andato ad uno a complimentarsi con i giocatori, compresi i più giovani, gli ha dato il 5. No, assolutamente.
12: Domanda difficile, ma lo vedi sì, più vicino a italiano che il primo anno durante una sosta dell'allenamento dice ragazzi se facciamo così a Roma ci ammazzano, o Palladino che no, dal primo secondo allenamento vi amo tutti? Dove lo inseriresti?
13: Lo vedo molto meticoloso come Palladino, non lo vedo, perché l'italiano faceva queste belle piazzate che francamente ci piacevano tanto. Cioè, per esempio, mi ricordo a Moena, alla vigilia di un amichevole contro i Montipalli, di squadra che sostanzialmente non esiste, e il giorno prima della partita radunò in cerchio tutta la squadra e gli disse: ragazzi, domani voglio vedere 30 gol. Non me ne frega niente, voglio vedere 30 gol. Ecco, non c'ha, per quello che possiamo capire da qui, non c'ha quella carica lì. Però è un estremamente attento, estremamente meticoloso, io lo vedo fermare il gioco, vedo andare dai singoli e ripetere quello che magari deve fare, spiegargli bene. Per esempio su Vieri, vi faccio un esempio, su Vieri che non parla mezza parola di italiano o di inglese, ma parla soltanto portoghese, su Vieri si sta affidando, mentre tanto Vieri ha ritirato un calcione in faccia a Piccoli proprio adesso, ma non si è fatto niente per fortuna al centravanti. Su Vieri, per esempio, Grosso ha sfruttato Dodò come interprete. Cioè ha preso Dodò da una parte e gli ha detto: guarda, devi dire a Vieri questo e questo, deve muoversi così. E la cosa carina è stata proprio che ha utilizzato il terzino come interprete, proprio perché voleva che il nuovo arrivato capisse fino in fondo in che cosa dovesse migliorare.
11: E tra l'altro, Andrea, se non erro, fu proprio Dodò uno di quelli che nel post italiano tornò sul rovescio della medaglia dell'atteggiamento dell'ex ex tecnico Viola. Noi lo vedevamo sempre molto partecipe, anche in grosse difficoltà a tenersi. Qualche giocatore poi gli rinfacciò anche questo modo di fare, soprattutto in partita, perché quando già ci sono delle difficoltà magari
12: e ci giocava lui sulla fascia destra e quindi gli passava sempre davanti, era indemoniato italiano. Dopo 40 minuti e c'hai uno e urla: torna, rientra, spingi, cross, e a un certo punto Scleri lo aprisco. Ma si diceva, si è detto ogni tanto, anche come critica verso italiano, che forse era eccessivo. Va bene,
13: sì,
12: no,
13: questo perché... suo modo di fare in panchina, anche altre persone mi confermavano che non dava sicurezza. Questo me l'hanno confermato, anzi, aumentava le insicurezze dei suoi calciatori.
12: Ma invece però, Paratici
13: resta un grande allenatore, per quanto mi riguarda.
12: Ma sì, Paratici non si vede mai a seguire gli allenamenti?
11: C'è chi dice: scusa Andrea, però c'è chi dice: attenzione al sabato e la domenica, perché Paratici ci ha fatto capire che con lui il mercato non dorme mai.
12: No,
13: guardate, io vi posso far vedere una cosa, poi Paratici non lo vedo oggi, però questo signore lì seduto con le cuffiette alle orecchie, questo signore qua di spalle che ora si alza e va via, forse perché mi sto avvicinando, è Roberto Goretti, che è costantemente al telefono, quindi lui sta lavorando continuamente anche se viene a vedere gli allenamenti. Devo dire che Goretti è sempre qua, avrà saltato una volta forse il lavoro della squadra, ma è sempre a vedere il lavoro. Paratici l'ho visto una volta sola, ma io francamente non mi preoccuperei tanto.
12: No,
13: io
12: credo che abbiano,
13: cioè, questa giornata che è iniziata in realtà ieri con l'intrigo internazionale con Ulai è stata decisamente complessa, quindi secondo me la Fiorentina deve sbrogliare la
12: matassa.
13: Non ci che quello che abbiamo scritto oggi, non ci scordiamo quello che abbiamo scritto oggi corrisponde a verità, cioè che la Fiorentina sta realmente pensando a questo punto di riconsiderare l'investimento per lui e magari farlo su un esterno molto forte. Quindi ecco, non sono pochi tavoli che stanno seguendo gli uomini in mercato Viola.
12: In dubbio, no, stavo pensando che mi sembra in questo momento si stia giustamente riconoscendo a Goretti meriti e ruoli centrali anche nello scout, anche nello stare vicino alla squadra. anche ieri con Dragusin c'era lui, due giorni fa con Atta c'era lui, vuol dire che gli si riconosce un lavoro nel comparto sportivo in quanto figura sportiva, e quindi giustamente con un calciatore c'è un uomo di calcio, un uomo che fa mercato. Punto.
11: E conferma anche
12: poi se ne ricordiamo le presentazioni degli ultimi anni.
11: Sì, però ecco, conferma l'intenzione da parte.
12: Se no ritiriamo fuori quella di Sabiri, per dirne una.
11: Da parte del club di andare avanti fino al 2028, ovviamente poi quando ci sarà l'intesa, l'ufficialità su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola troverete tutto. Sono le 18:29, direttore, lo salutiamo per il momento Andrea Giannattasio, magari lo recuperiamo se sul finire di queste due ore, se vuole raccontarci qualcosa.
13: Sì, io credo che tra non molto inizierà la partitella vera e propria, c'è cioè anche quel coinvolgimento dei portieri, ora continuano questi esercizi di cui parlavo, però insomma ecco, a breve vedremo qualcosa di più divertente e più concreto, anche se ripeto i ritmi non sono altissimi perché siamo arrivati al venerdì, è il decimo allenamento, oggi è la giornata più calda della settimana, quindi insomma capisco anche i calciatori che sono proprio distrutti. In linea a voi e ci sentiamo tra poco.
11: Grazie Andrea, tra pochissimo. 18:29, abbiamo ancora qualche secondo per leggere un po' dei tanti messaggi al 348-7513-933 proprio su questo tema, anche delle temperature, ci scrive Simone 099, mi importa una puntini puntini dei dati medici, far allenare a quest'ora, come diceva mio zio, o bimbi, non ho apostrofi. Io questa non la conoscevo,
12: no,
11: questo modo di dire, però... sottolinea come le temperature di Firenze e del Viola Park facciano percepire la necessità poi della tournée inglese e dell'amichevole con Real Madrid giocata in Austria, proprio per recuperare un po'. Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma, secondo me la Fiorentina farà un ottimo mercato che darà i suoi frutti nel corso della stagione, aspettativa, lotta per le coppe europee, sempre forza Viola. Anche Marco da Signa ci scrive sempre forza Fiorentina. Ma Max da Monza, ciao Robin, è stato poco tempo ma tanto a livello qualitativo, avrei sempre un posto nei giocatori da me più amati, mi spiace veramente. Io per Ulai sono ottimista, non sono ottimista, scusami Max, premettendo che come penso per molti io non lo conosco, mi sto solo fidando di chi ne parla bene e di Fabio Massimo Paratici. Il mio pessimismo sta anche nel fatto che Fabio Massimo Paratici forse si sta sentendo un po' preso per i fondelli, ho la sensazione che le dichiarazioni fatte dal vicepresidente turco siano state fatte per interrompere la trattativa e per venderlo ad altri, stanare eventuali pretendenti.
12: Tant'è vero, si dice che nell'ultima telefonata Paratici abbia detto: avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
11: Il come più importante del cosa da sempre, questo ce lo scrive Maurizio in riferimento anche alla Kerel Gosens che ha tenuto banco nel corso della prima ora. Come detto 18:31, ci prendiamo l'ultima pausa di questo Garrisca al Vento e poi torniamo con un ospite, i vostri messaggi e ancora al Viola Park da Andrea Giannattasio.
10: Radio Firenze Viola
15: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
16: New message.
17: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo solo.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ultima mezz'ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, sempre Garrisca al vento in un'edizione nuova, con me in conduzione Chiara, al mio fianco il direttore Tommaso Loreto. Allo 055 771 1171 ci ha chiamato Paolino da New York, quindi andiamo subito da lui, non lo facciamo aspettare.
7: Good morning.
8: Buonasera, ciao Chiara, ciao Tommaso, how ciao. Are you?
7: Fine, ma da voi è mezzogiorno e buonasera.
8: Da noi sono mezzogiorno e mezzo.
7: Venta luna, sì.
8: Io mi trovo, sì, quasi le una, mi trovo in zona MetLife Stadium, un po' l'ombelico del mondo calcistico qua. Se ricordi bene, nei giorni scorsi, no? Ti chiamavo ogni tanto per darti qualche ragguaglio del mondiale e te mi dicevi sì, ma qualcosina sulla Fiorentina si diceva, no, tutto tace. Forse ora qualche piccola briciola e ce l'avrei, perché sono in un noto albergo qua a un chilometro e mezzo dallo stadio dove si giocherà la finale dopodomani, e parlavo con un paio di giornalisti della marca, giovani nella lobby dell'hotel, e mi dicevano che loro sono molto molto attenti ai movimenti di mercato della Fiorentina e anzi la considerano forse una delle squadre più attive e più interessanti del movimento calcistico europeo al momento, e mi dicevano anche che c'è stata un'ottima intesa di intenti nell'accordo per Valdepenas alla Fiorentina per possibili idee, collaborazioni in medio e lungo termine nel futuro, e da lì è nata poi l'amichevole, quindi tornerebbe anche quel discorso.
7: Poi, bello, ci piace, ci piace cose, stare al tavolo con Real Madrid, ci piace.
8: Joseph Commisso è stato avvistato più volte questa settimana a eventi dell'entourage della FIFA e dell'UEFA, e anche insieme a proprietà e altri dirigenti di squadre europee, più che altro di Premier League, mi dicevano. Quindi va a riprendere anche un po' quello che faceva Rocco quando c'era un grande evento nella zona newyorkese, lui era sempre presente per quanto riguarda calcio italiano, e poi il famoso evento che partecipavamo anche noi ormai anni addietro.
7: Qualcuno ne è passato.
8: Qualcosina qui. Il fatto che la presidenza, capito, si muove, sia sempre attenta a queste cose, diciamo che dà un'altra conferma che Joseph sta comunque seminando, diciamo, bene.
7: Guarda Paolino, fra l'altro proprio oggi anche Sara Meini ci riferiva a quello che ci hai detto te, e di aver capito che anche in queste circostanze Joseph Commisso ha ribadito quello che poi aveva detto anche nei suoi vari interventi, cioè la volontà di provare a inseguire il sogno del babbo, e quindi provare veramente a portare in alto il più

0: possibile la Fiorentina.
1: Ci sono anche altre questioni finanziarie e fiscali riguardo al passaggio di quote in eredità qui negli Stati Uniti, e esenzioni e differimenti fiscali, che sarebbe anche curioso parlare con un avvocato finanziario internazionale che un po' ci capisce, perché ci sono dei differimenti che tu puoi fare sull'eredità quando ci sono questi passaggi di quote. Per società all'interno di un determinato gruppo.
0: Certo.
1: Quindi avrebbe anche senso il fatto di investimenti spostati da Mediacom su Fiorentina in questo momento qui, per differire poi possibili tassazioni, una defiscalizzazione attuale, poi che si attiva in un futuro più avanciato, insomma.
0: Guarda, se lo incroci
1: con un avvocato molto
0: comunque molto se lo incroci gli puoi dire che la Piazza Viola è entusiasta, sì, della figura che ha scelto per guidare la Fiorentina, e soprattutto apprezza molto la sua delega, mi pare totale, nei confronti di Paratici. Avergli dato le chiavi della macchina viola è una cosa che ci ha messo tutti d'accordo, ed è difficile, insomma, che si sia tutti d'accordo.
1: Benissimo,
0: sulla Fiorentina.
1: Se in questi giorni avessi a incrociarlo, so che sarà alla finale con una rappresentanza della Fiorentina. Ora non si sa se viene qualcuno, seppure solo lui e qualche familiare. Non sarei poi sorpreso che inquadrino lui e Ferrari e Paratici domenica alla partita, non mi sorprenderei affatto.
2: Paolino,
0: grazie Paolo,
2: è sempre un piacere.
1: Un abbraccione a tutti.
2: A te, a tutti.
0: Ciao, ciao,
2: voi.
0: Ciao.
1: Se mi riesce. Ciao, ciao.
0: Ciao,
2: ciao
0: Paolo.
2: Ciao Paolino, come detto abbiamo avuto modo, anche grazie ad Andrea Giannattasio, di seguire l'allenamento di questo pomeriggio al Viola Park. Dopo di noi, quando ci sarà Alessandro Di Nardo dalle 19 alle 20, ci sarà un po' il resoconto con Andrea Giannattasio, anche sulla partitella che ci ha detto è iniziata pochi minuti fa. Tante notizie, soprattutto nell'ultima ora. L'invito è sempre quello alla prudenza, alla cautela, e soprattutto ad affidarsi a chi ha un modus operandi nei confronti della notizia che fa trasudare credibilità, cosa che poi è fondamentale in questo campo. Vedo l'ok da parte di Marco Tonelli, quindi ce l'abbiamo già pronta, collegata con noi. Io la saluto, la ritrovo con grande piacere, Claudia Giusti. Ciao Claudia, ci vedi, ci senti?
3: Vi sento e vi vedo benissimo, grazie dell'invito. Per me è sempre un piacere e un onore partecipare alla vostra trasmissione.
2: Grazie a te per la disponibilità.
0: Certo, grazie a te.
2: Sei anche
0: che onore.
2: In pausa con il tuo filo diretto con la Fiorentina su rete NetVision durante l'anno. Tenete compagnia ai tanti tifosi con tutti i vostri ospiti e seguite un po' anche le vicende. Quindi, prima di tutto ti chiedo, ti aspettavi questo entusiasmo al 17 di luglio, se pensi all'ultima puntata della passata stagione che hai condotto?
3: Guarda, potete capire che la passata stagione è stata veramente dura in fondo, dura per tenere l'entusiasmo e un minimo di interesse alto, perché io ho anche il viziaccio di frequentare lo stadio, quindi insomma il sentiment, come dicono quelli giovani, non era dei migliori. Mi sarei augurata questo ritrovato entusiasmo, ma sinceramente non era per niente scontato, anche perché a un certo punto, forse ne avrete già parlato sicuramente abbondantemente, si era iniziato un po' anche a criticare Fabio Paratici.
2: Ancora prima di vederlo all'opera a 360 gradi.
3: Esatto, tutti si auspicavano poi un ribaltone e un cambio drastico, pochi ci credevano. Mi sembra che insomma si sia iniziato con la marcia in granata, quindi
2: guarda, in diretta
3: sono felice.
2: In diretta Andrea Giannattasio ci fa sapere, siamo già a quota 9.000 abbonamenti alle 18.44 di venerdì 17 luglio, assolutamente non male. Io tra l'altro, Claudia, ti ho pensato, ti dico la verità, nello scorso weekend, dopo l'ultima notizia di mercato della Fiorentina, perché poi la tua foto profilo su Facebook ti immortala con una maglia meravigliosa, perché poi ovviamente vi invito a cercarla, ad aggiungerla e a seguirla, perché appunto non solo tifosa ma poi protagonista con la sua trasmissione. Nella foto profilo si vede Claudia di spalle con una maglia della Fiorentina e la faccio vedere in diretta anche al direttore, non c'è il nome del giocatore ma c'è scritto Giue. E la sensazione che poi i Paratici ci abbia fatto rivivere anche delle emozioni che avevamo dimenticato che cosa potessero portare con sé.
3: Esatto, e soprattutto così all'improvviso, senza accompagnarci durante tutta l'estate sotto l'ombrellone con le varie telenovelas alle quali noi siamo abituati da anni a questa parte, quindi il mio primo la mia prima esclamazione è stata: ora tutta l'estate cosa facciamo? Perché noi non siamo abituati ad arrivare al ritiro con più o meno metà squadra, forse anche di più, al completo, quindi per noi è tutta veramente una grande riscoperta, perché ci sono stati lustri che ci ricordiamo, però ormai ha preso il sopravvento tutt'altra faccenda.
2: Noi abbiamo commentato in apertura di trasmissione il saluto che Robin Gosens ha affidato ai social. Ti chiedo un po' la tua su questa vicenda, se hai voglia di raccontarti.
3: Guarda, sono molto combattuta, io l'ho ripostata proprio mentre aspettavo di fare il collegamento con voi. C'è una parte di me più sentimentale / tifosa e una parte più razionale. Mi dispiace umanamente, perché comunque nessuno ha mai messo in discussione il Gosens uomo, ma nemmeno oserei dire il Gosens giocatore, perché comunque ci ha sempre messo la faccia, la presenza, anche allo stadio c'è sempre stato, anche quando era convalescente dai vari infortuni. Poteva abbandonare la barca quando la barca stava affondando e non l'ha fatto consapevolmente, quindi ti direi che umanamente mi dispiace, però c'è un però, che la stagione che abbiamo vissuto non è facile da dimenticare, e quindi secondo me razionalmente non ci dobbiamo scordare che comunque si parla di affari, di obiettivi, di investimenti, di conti che ahimè dobbiamo fare, e è inevitabile che in questo cambio di rotta servivano e servono delle cessioni illustri, e che ahimè Gosens sarà la prima di, non dico una lunga serie, ma insomma non sarà isolato, ecco. Per cui capisco il rammarico, capisco tutto, però se vogliamo ripartire, se vogliamo voltare pagina, se vogliamo veramente questa rivoluzione che abbiamo chiesto tutti a gran voce lo scorso campionato, purtroppo bisogna fare conti con gli ingaggi.
2: E poi soprattutto
3: l'età.
2: L'età, giustamente, tanti sottolineano come Paratici possa anche portarci ad abbandonare quel retaggio culturale che ci porta a salutare malvolentieri i giocatori, proprio perché la sostituzione non era magari il punto forte di chi prima di lui ha occupato quel ruolo, e quindi imparare da quei club che tante volte indichiamo come esempi virtuosi da seguire, che è proprio attraverso la cessione, con una consapevole e giusta sostituzione, che il club può crescere, attestandosi su certi standard dal punto di vista dei risultati, ma facendo crescere anche quelle che sono poi le casse che permettono di muoversi sul mercato. Claudia, io ti chiederei un'ultimissima cosa prima di liberarti e ringraziarti, poi ti ho detto spero ci sia nuovamente occasione, visto che ora siete fermi con la vostra trasmissione, e se posso ti uso io, perché poi giustamente sottolinei molto attiva allo stadio, molto vicina alla piazza, e quindi a volte ci aiuti anche a colmare e a capire quelle delle dinamiche che non sempre sono comprensibili. Ken e Fagioli, dovessi scegliere uno dei due da tenere, chi tieni?
3: Fagioli tutta la vita. Io mi dispiace, ma è da agosto dell'anno scorso, quindi non posso sconfessare la me, anche perché ci sono una valanga di registrazioni, di trasmissioni, però Fagioli. E ragazzi, io se penso attualmente a ora, chi è al Viola Park, al centrocampo a cui possiamo ambire, io voglio vedere Fagioli tutta la vita. E soprattutto penso che a volte la testa, il gruppo, lo spogliatoio, abbiamo visto l'anno scorso che contano e come se contano, quindi se devo sacrificare uno mi duole dirlo, perché come dicono quelli bravi e più con più esperienza di me, si vincono le partite con un ottimo portiere e con un ottimo attaccante, che è un po' sì, quello che ci ha salvato negli ultimi anni. Però tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Paratici sarà così bravo da trovare magari un sostituto all'altezza del nostro bomber. Però se rimane, ovviamente
0: ce lo teniamo,
3: mi fa piacere, ce lo teniamo. Adesso. E va bene così.
2: Al 348 7513 933 è arrivato un messaggio audio per te, Claudia, quindi prima di salutarti ti rubiamo ancora qualche secondo e te lo facciamo ascoltare.
4: Va bene. Volevo fare un grande saluto alla Max, splendida Chiara, e un abbraccio forte anche a Robin Gosens, che è stato poco in maglia viola, però si è dimostrato di meritarsela, e il lavoro che lui dà alla nostra città credo si meriti in cambio altrettanto. Un abbraccio, Max, Europa Viola.
2: Mi sa che non ci siamo capiti con Marco dalla regia, comunque mi dice che mi porta anche a guardare dei messaggi di testo, quindi forse era quello il problema. Al 348 7513 933 un ascoltatore ti chiede: grande Claudia, ma quando riprendono le dirette?
3: Noi siamo con le ferie lunghe, quindi riprendiamo dalla prima partita di settembre. Ormai agosto facciamo come metalmeccanici e chiudiamo tutto il mese, quindi però io continuo nel mio piccolo, sarò al Viola Park, insomma, seguirò le amichevoli.
2: Un ascoltatore ti chiede
0: e ti chiama
2: trova
0: tutti i giorni, poi la Chiara non conosce.
2: Un ascoltatore ora che non si firma ci scrive e ci chiede: ma la Claudia va al Viola Park?
3: Sì, ovvio, sì, ci vado solo oggi perché avevo una scadenza di lavoro, quindi ho mancato, ma poi ho già in tasca gli accessi, quindi seguirò il ritiro, le amichevoli e quant'altro. Spero anche quella un po' importante, un po' blasonata.
2: E allora poi ci darai un po' le tue sensazioni. Claudia, grazie mille, a presto.
3: Volentieri.
2: E
3: grazie ancora e buon proseguimento di trasmissione anche a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Un abbraccio.
2: A presto.
0: Ciao,
2: io
0: grazie.
2: Le maglie creative le apprezzo e devo dire che la sua non l'avevo mai vista, quella con Giue sulla schiena, e potrebbe essere una tentazione. Abbiamo ancora una decina di minuti, direttore, prima di lasciare lo studio e la parola ad Alessandro Di Nardo, quindi esauriamo magari tantissimi messaggi che
0: certo
2: ci avete mandato. Chiedo magari a Marco Tonelli intanto se ci fa ascoltare quattro audio, così
5: io scusate a... cioè io ci succedono di tutte, è una cosa allucinante.
2: È venerdì 17,
5: cioè, questo l'hanno rapito poi a parole. Io scusate,
0: sì,
5: le può succedere solamente a noi, io queste cose le posso succedere solamente a noi. Dice tutti diamo un crack, diventerà un crack sicuramente anche dalle vostre trasmissioni, e lo rapiscano perché ce l'hanno fatto
2: salire
5: su
2: un banco
5: che si sono definiti dirigenti di Transfosport, come dice Loreto.
0: Così,
5: cioè, succede solo a noi. Io questo, scusami, ma non lo so, le cose succede solo a noi.
6: E grande uomo e tutto cose, se per carità di Dio, ma l'anno scorso gli ha fatto tre partite buone. E bene o male sono 3.400.000 euro lordi l'anno, E sai, noi si per una po' a chiacchierare, ma chi gli deve tirare fuori ci ha pensato, mi sembra una cosa normale.
7: Buon pomeriggio ragazzi, Fabio. Ma
2: ciao,
7: io
2: Fabio,
7: onestamente Goses con questa lettera strappalacrime. Venusi, cuore viola, era uno scarso immane.
2: Nella stessa frase.
7: Viviano,
2: no,
7: cuore viola, ma l'anno a Firenze non fu per niente positivo. Nicolussi Caviglia, che legge l'Iliade e l'Odissea, che giocatore. Io direi, siamo nel 2026, basta con la retorica, andiamo al sodo. E poi vorrei ricordarvi che Parasici in 4-4-8 con Marotta fecero fuori Del Piero alla Juve dopo una vita. Quindi loro è un guardano per il sottile, se gli servi bene, se no ciao.
2: Un ultimo messaggio, poi rispondiamo.
8: Ciao Chiara, ciao direttore Tommaso, due domande per voi. Tosved voi lo vorreste oppure no? E soprattutto non servirebbe anche un vice Kenne? Perché sinceramente sperare in tanti gol di piccoli è come sperare che piove in questi giorni, quasi un'impresa.
0: Sì, anche perché poi tuona e non piove, sì, ancora peggio, no?
2: E te se la fa, fa poco e sporca la macchina.
0: Sì, te l'aspetti e poi invece, tanto vediamo, è finita la partitella grazie al buon Marco Tonelli che di là dal vetro gestisce la regia televisiva. Vabbè, su Gosens abbiamo detto tutto e ognuno la vede, sì, e la vive a suo modo. Ha ragione l'ascoltatore, dice che è legittimo chiudere, sì, a me piace quando si chiude in modo diverso, però è anche vero che Paratici è uno che non va troppo per il sottile. Fra l'altro in conferenza stampa, quando ha parlato di Ken, ha anche ricordato che lui l'ha venduto, quindi, sì, è uno che non va troppo per il sottile.
2: Torsved, sì, no?
0: Boh, io l'ho capita per come un po' me l'hanno spiegata anche i nostri esperti di mercato, e Torsved è anche un qualcosa legato magari a somma al Sassuolo, cioè è un'operazione che ti permette di guadagnare un calciatore, ma soprattutto
2: una contropartita.
0: Ad oggi, se devo sognare un Fagioli Atta Ulai, quando ho, lo dicevo oggi, quando, cioè, ho Brescianini, quando ho Mandragora, sì, e Indur, io il centrocampo sono a posto con tutto il bene, forse ne fu a meno di Torsved, con, ripeto, Mandragora, Indur e Brescianini come tre alternative, sì, sì, o Fabian, insomma fate voi.
2: Sono d'accordo, il vice Ken serve perché a suo avviso serve. Piccoli può essere, tanto c'è da capire se Ken rimane, che non vuol dire necessariamente, sì, essere negativi.
0: Poi c'è da capire quale Ken rimane.
2: Esatto, la motivazione
0: scorso, quello di due anni fa
2: è uno degli aspetti su
0: poi
2: cui
0: poi c'è da capire se serve Ken, perché è anche un calciatore, ne parlavamo, guarda, ieri con Giulio Dini, che giustamente diceva poi bisognerà capire nel gioco di grosso la punta
2: e gli esterni,
0: perché fa il riferimento o partecipa, perché Ken è uno che fa, sì, il riferimento con Palladino, palla lunga per Ken, ha fatto 25 gol. Cristiano Ronaldo, paragone enorme, però è uno che gioca per star davanti e finalizzare.
2: Finché non vediamo gli esterni anche che arrivano, si
0: che
2: fa
0: partecipi
2: male.
0: Io non so se Ken è l'ideale, ecco, tutto lì.
2: C'è anche chi ci dice, come Alessandro dal Valdarno, ora Paratici, arrabbiato come una iena per la situazione, Ulai ci porta Rodri, Mbappé e Olise, tanto per chiarire che con la Fiorentina non si scherza. Gabriele da Mestre, ciao a tutti, visto che i giocatori vanno e vengono, i tifosi restano nelle gioie e nei dolori, vi chiedo se questa nuova rosa sarà consapevole del fatto che l'anno scorso abbiamo chiuso al 15° posto e c'è tanta fame di rivincita. Grazie, forza Viola. Ha parlato,
0: dipende
2: di fame
0: dalla
2: Dragusin.
0: Sì, però appena, secondo me dipende dalla società,
2: sì,
0: e amo pensare che Paratici o Goretti, sì, poi magari forse più ancora Goretti che non Paratici, perché Goretti se l'è vissuta tutta la scorsa stagione, però nella mia visione delle cose è lì che la società interviene. Primo giorno allenamenti, signori benvenuti, Firenze, la Fiorentina, il centenario, veniamo da un anno vergognoso, per cui guardate di correre quest'anno, perché le figure dell'anno scorso, la gente in campo a fare scene pietose, i megafoni, le atmosfere meravigliose, tutte ste amenità, basta. Siccome anche il centenario e questa tifoseria viene da un anno insopportabile, che sia chiaro a tutti che quest'anno c'è da correre, ma ste robe gliele devono dire dirigenti, non che i calciatori capiscano, è la società che ti tira dentro, è la società che ti comunica che sei nella Fiorentina, che rappresenti Firenze, che nella classifica eterna sei quinto, eccetera eccetera eccetera. Se te vai nello spogliatoio e gli dici fuori sono tutti brutti e cattivi, le uniche notizie vere sono dentro il Viola Park, forse i calciatori ti dicono sì sì, poi fanno il che gli pare e ti, se ti va bene arrivi ottavo.
2: Buonasera Chiara, sto recuperando la voglia di rivedere la squadra, mi sto gasando anche per la partita con il Gubbio. E col messaggio di Pierluigi da Strasburgo, direttore, siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme.
0: Ce la faremo col Gubbio senza spalare la neve, mercoledì prossimo?
2: Considerando le previsioni.
0: C'eri a spalare soprattutto?
2: No, non c'ero.
0: Non c'ero nemmeno io, devo confessare, a Gubbio.
2: Poi freddolosi come siamo, io e lei direttore, sarebbe stato difficile.
0: Vabbè, ma io sai, no, con tre maglie termiche, tre golf, 18 cappellini. Solo in Irlanda sono andato con le magliettine, infatti c'era 12 gradi e pioggia di rotto.
2: Vi ringraziamo anche per i tanti messaggi che lasciamo in dote, come detto da Alessandro Di Nardo, che vi terrà compagnia dalle 19 alle 20. Poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano dalle 20 alle 21 con Icchetta Perso, ovviamente anche sempre Firenze Viola da tenere come punto di riferimento per quanto riguarda gli aggiornamenti. Garrisca al vento per questa settimana finisce qui, ritorna lunedì sempre con me in conduzione in sostituzione di Giacomo che si gode le ferie dalle 17 alle 19.
0: Sai già chi avrai, sarà una turnazione.
2: Sì, ma io tanto torno già domani, quindi gli ascoltatori faranno indigestione di me. Siamo arrivati alle 19, quindi niente, non ci resta che augurarvi buona serata.
0: A prestissimo, Di Nardo, il suo aperitivo serale. State con noi perché abbiamo ancora news dal Viola Park e fino a prova contraria vediamo che succede a Ulaì, perché la telenovela è solo all'inizio. Ciao.
2: Ciao.

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Maxi operazione della Polizia di Stato a Firenze nelle aree più sensibili del centro città. Il bilancio è di oltre 800 persone identificate nelle ultime ore. 4 arresti, 6 denunce, 3 ordini di allontanamento e un'espulsione. I controlli hanno riguardato la stazione di Santa Maria Novella e diverse piazze, tra cui San Lorenzo, Santa Croce e San Jacopino, con il supporto di unità cinofili, drone e reparto prevenzione crimine. Tra gli arrestati, 2 persone per furto, una per spaccio e una destinata di un'ordinanza cautelare. Fermato anche un uomo dopo un'aggressione con coltello nei pressi della stazione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. La diffusione della peste suina africana in Toscana mette a rischio la sopravvivenza della cinta senese, una delle razze suine più rappresentative della tradizione agroalimentare italiana. Allarme che arriva dal consorzio di tutela dopo i recenti casi di positività registrati in alcuni allevamenti, tra cui quelli di Comano, in provincia di Massa Carrara, e San Marcello Piteglio, nel Pistoiese. Il rischio è legato soprattutto agli allevamenti allo stato brado, più esposti al contatto con la fauna selvatica. Il consorzio chiede interventi urgenti, tra cui la creazione di un nucleo protetto di riproduttori per salvaguardare la razza e la filiera. 2 giovani di 17 e 19 anni sono stati soccorsi nella notte alla stazione di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dopo essere stati feriti da una folgorazione. I 2 presentavano ustioni alla testa e agli arti e sono stati trasportati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero riferito di essersi appoggiati a un palo della luce mentre raggiungevano la stazione dopo una serata in un locale. Sono in corso gli accertamenti di forze dell'ordine e vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato attorno alle ore 4. Prosegue l'ondata di caldo su Firenze, dove il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso fino a domenica. Le temperature percepite potranno raggiungere i 39 gradi. Questa mattina i termometri hanno toccato quasi 36 gradi all'Orto Botanico, dopo un'altra notte tropicale con minime sopra i 23 gradi. Secondo il LAMMA, il caldo intenso continuerà anche nei prossimi giorni, con umidità elevata e punte fino a 38 gradi nelle pianure interne. Un possibile calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca e il rischio di rovesci e temporali. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
4: Chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto in questo esatto momento, dove caspita si trova Ulai? Queste alcune domande a cui non risponderemo in questa nuova puntata di Quasi Ufficiale, un programma che conterrà i seguenti termini: Madre de Dios, Sky Scanner e Petricor. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
9: Quasi Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: sta Ulai? Me lo dovete dire al 348 7513933. No, a parte gli scherzi, c'è anche la possibilità di mandarci un messaggio per farci sapere il caso dell'estate, no? Dopo chi ha ucciso Laura Palmer in un famoso sceneggiato di David Lynch, c'è questa cosa: chi ha rapito Ulai? Noi ci scherziamo, non è un fatto di cronaca nera, è un fatto di percentuali agenti van neri che prendono calciatori che sono destinati alla Fiorentina. Ma a breve facciamo un punto molto più preciso, quasi ufficiale, cade a pennello anche come dicitura nel parlare del caso dell'estate, o quantomeno del caso di luglio in casa fiorentina, con Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, con la possibilità, ve l'abbiamo già detto, di mandarci un messaggio al 348 7513933 per mandarci appunto un WhatsApp testuale o audio, con anche e soprattutto la possibilità di chiamarci allo 055 77 111 71 per appunto mettervi in onda con noi. Vi risponderà il nostro Marco Tonelli, che a me quantomeno piace ricordare come Shigetaka Kurita, che è l'uomo che ha inventato le emoji. Perché oggi tagliamo corto, oggi 17 luglio si celebra il World Emoji Day, la giornata mondiale dedicata alle faccine e simboli, e questo giapponese è quello che per primo ha introdotto queste emoji. Il gancio viene molto facile. Andrea Giannattasio, ben ritrovato dal Viola Park. Con che emoji descriveresti la trattativa Ulai?
1: Allora, l'emoticon più abusato oggi è quello con la faccina che suda perché ha caldo, obiettivamente, sì, perché oggi è stata la giornata più calda della settimana, siamo arrivati a toccare i 40 gradi. Ma la trattativa sulla I, non lo so, la metterei come... Se vogliamo dare credito alle voci legate al rapimento, bisognerebbe trovare quella di un ladro, di un malvivente. Di un,
0: occhio a parlare di ladri in questo periodo, Andrea, occhio a parlare...
1: Vabbè.
0: No, a parte tutto.
1: Tocchiamo con l'argomento che tra l'altro la pensiamo in modo molto diverso.
0: Assolutamente, ma è la cosa bella anche della democrazia. Al di là di questo, Andrea, andiamo sul campo poi col mercato, ci rifacciamo a Niccolò Santi. Allenamento concluso, no? Siamo al quinto giorno di allenamento. Cioè, già la curiosità che ogni giorno mi dici che è il giorno più caldo, quindi non immagino, non oso pensare a domani.
1: Allora, guarda, siamo stati bene due giorni fa, quando poi era il cielo coperto e la sera poi su Firenze è piovuto un po', ma c'era veramente un vento abbastanza fresco e quindi abbiamo avuto un pomeriggio abbastanza soddisfacente, ecco, dal punto di vista del clima. Oggi no, oggi era allerta rossa a Firenze, in Toscana, e lo si è percepito molto bene. Io sono veramente madido di sudore, ora andrò a casa a farmi una bella doccia. Però a parte questo, la squadra si vede che è molto imballata, ma è bene così. Cioè, è bene che siano pesanti ora le gambe, non devono esserlo il 24 di agosto quando la Fiorentina affronta la Roma all'Olimpico. Ecco, lì devi essere già un po' più sciolto, che c'entra, non devi essere nel tuo best moment, come diresti tu, nel tuo prime, ma devi sicuramente avere una condizione migliore di quella di adesso. La Fiorentina sta immagazzinando energie, sta migliorando dal punto di vista fisico e poi sicuramente riuscirà a performare meglio. Abbiamo Niccolò Ceccarini qua accanto a noi.
0: Ah, perché non lo sentivamo da tanto.
2: Pare che si stia risbloccando Ulai.
1: Ah,
2: quindi sto cercando di verificare.
1: Ma potrebbe arrivare stasera?
2: Non lo so adesso quale possono essere le dinamiche, però sembra che si stia sbloccando un attimo la situazione. Prudenza, ma vi volevo dare questo aggiornamento in diretta.
1: Bene, è importante questo aggiornamento di Niccolò Ceccarini.
0: Assolutamente.
1: Ha fatto bene essere in diretta a quest'ora, anche perché Niccolò ci ha dato... Devo dire la verità, per quello che ho saputo io, non è che si fosse mai bloccato, è che erano... Conferma Niccolò, conferma.
2: Confermo che insomma si sono ripresi serrati i contatti tra club, giocatore, tutto, perché l'operazione, ricordiamolo, era virtualmente o quasi chiusa. Poi c'è stato problema, secondo me, di inserimento di intermediari. Problema poi ora, francamente, questo è diventata una cosa una scherzi a parte, eccetera. Però stanno ripartendo con forza, questo è quello che vi posso dire.
1: Bene, grazie davvero Niccolò Ceccarini,
0: grazie,
1: che
0: Niccolò.
1: Al Viola Park per le sue PR, naturalmente, ma giustamente si fa così quando sei giornalista di mercato, e ci ha dato anche questa notizia legata a Ulai, bene, noi siamo molto contenti di questa cosa. A questo punto credo che potremo dire che il weekend, che per Paratici è un giorno come tutti gli altri, è un periodo come tutti gli altri, potrebbe essere appunto la fase più giusta per vedere finalmente il centrocampista Boriano a Firenze. Devo dire che Alessandro, più che l'allenamento di oggi, che è stato in linea con quelli degli altri giorni, cioè non abbiamo visto niente diverso, i manager hanno lavorato in gruppo, Ken ha lavorato in gruppo tranne la partitella, sì, abbiamo visto un po' di esperimenti tattici, Bresciani terzino sinistro, Deli esterno alto a destra, Jimenez per un momento ha fatto l'esterno alto a sinistra, insomma Fortini anche lui esterno alto, però a parte queste cose ti dico che le persone che sono alle mie spalle, ora provo a fartele vedere, che stanno anche divertendosi qua nel village, erano tutte incuriosite più che altro per Ulai che per quello che sta facendo la Fiorentina sul campo, e sinceramente avergli potuto dare questa notizia che si è risbloccata la trattativa per il centrocampista Boriano, beh, per loro un buon modo per andare a cena e per iniziare il weekend a partire da domani.
0: Assolutamente, lo ribadiamo quello che ha già detto Niccolò Ceccarini in diretta proprio qualche istante fa, Fiorentina e Ulai riprendo il contatto e comunque sono sempre più vicine con anche una trattativa. Guarda, poi ti faccio l'ultima domanda sull'allenamento, detto che poi quando ci sono così tante parti anche distanti geograficamente, la Fiorentina da una parte, i procuratori, questi nuovi procuratori o comunque altri procuratori che dovrebbero aver preso anche in ostaggio tra virgolette il calciatore, e poi il Trabzonspor col vicepresidente che ieri ci ha detto che era sostanzialmente fatta l'operazione, se tu avessi la possibilità di avere una verità di questa storia cosa chiederesti, Andrea?
1: Aspetta, no, possono solo la linea 30 secondi.
0: Assolutamente, perché qui è tutto in divenire e credo poi ci sia anche la possibilità di avere altri aggiornamenti.
1: Eccomi,
0: un po' più.
1: No. Anche voglio, oltre a Niccolò Ceccarini, che è la nostra Bibbia, anche altre fonti importanti di calciomercato stanno confermando
0: sì,
1: quello che ha detto.
0: Sì, è uscito anche Gianluca sì. Di Marzio, ce lo scrivono anche gli ascoltatori. Esatto, sì. Fonte comunque più che credibile, comunque noi abbiamo confermato quello che ci diceva Niccolò Ceccarini, ovvero che Fiorentina e Ulai sono sempre più vicini. No, dicevo, di tutta questa storia tu avessi la possibilità di chiedere la verità a qualcuno, cosa chiederesti di questa storia? Cioè, cosa non ti torna?
1: No, mi torna tutto in realtà, Alessandro, nel senso che quando c'è un giocatore che viene anche da certe parti del mondo, bisogna essere onesti, ha con sé un bagaglio di persone che gravitano attorno a lui, che provano a mangiarci sopra, ecco. Quindi mi torna tutto, sinceramente. No, questa retroscena sul suo rapimento, francamente, che peraltro ti ripeto, la Fiorentina ci ha in qualche modo confermato, cioè non so quanto sia andato a termine o se è stato un tentativo sventato subito, questo dovremo capirlo magari quando poi Ulai è rappresentato nella sala stampa alla nostra sinistra. Però ecco, non mi torna questo, mi sembra una roba fuori dal mondo, però in periodo di calcio mercato ci può stare tutto. Ti dico che mi incuriosisce questo fatto che, ed è vero, perché bisogna dire che i colleghi di TG Regione avevano ragione, l'aereo era stato effettivamente prenotato a suo nome, ma poi la Fiorentina deve aver detto guarda, non partire perché trovi chiuso, cioè non venire qua se non ci sono gli accordi. Quindi in questo momento mi stupisce questa cosa, che loro avessero prenotato il volo senza altro.
0: Andrea, in conclusione, è stata la giornata anche del primo contratto tra i professionisti per Federico Croci. Oggi ne abbiamo parlato anche durante Via l'amore mio con Andrea Ritorni, che è uno che lo conosce molto bene, ecco, Federico Croci. Ti faccio la stessa domanda che più o meno abbiamo fatto a lui, cosa ti aspetti dal futuro prossimo di Federico Croci tra le prime amichevoli e la prossima stagione?
1: Ma allora, intanto oggi devo dire che non è stato un grande allenamento per i giovani, perché Grosso li ha praticamente fatti lavorare tutti a parte, cioè sono stati 90 minuti con i giovani da una parte e 90 minuti con i big da quell'altra, però è un bel segnale perché trattasi del miglior talento del settore giovanile viola, che adesso ha un contratto da professionista di 3 anni, un giocatore che ci spiegava il suo rappresentante o comunque colui che l'ha scoperto oggi a Radio Firenze Viola, Andrea Ritorni, era cercato da tante squadre in Italia e all'estero, soprattutto in Germania da quello che so, e la Fiorentina invece con dei buoni argomenti è riuscita a fargli proseguire un bellissimo percorso che dura da ormai diversi anni. Ora io mi aspetto che lui finisca il suo periodo di ritiro in Fiorentina il 31 di luglio, dopo quindi la tournée, anzi il primo d'agosto, perché poi la Fiorentina da Londra va direttamente a Klagenfurt, e dal 2 di agosto, 3 di agosto torni ad Andreazzoli, che sarà il suo allenatore vero e proprio, e poi diventi una stella della primavera per poi magari rendersi disponibile per grosso quando ce ne sarà l'occasione. Non mi pare un giocatore fisicamente pronto per la prima squadra, però a livello di talento, secondo me, in questi primi 5 giorni di ritiro ci ha già fatto vedere delle belle cose.
0: Fuck you è la canzone in sottofondo, non è un'offesa per Andrea Giannattasio. Lily Allen, così diamo anche un riferimento musicale alla colonna sonora del Viola Park. Andrea, grazie mille, se ci sono nuove linee ovviamente aperte, poi in caso ti ritroviamo domani sempre lì.
1: Bene, a più tardi, ciao.
0: Grazie mille, Andrea Giannattasio ci ha fatto il punto nel post allenamento. Noi torniamo direttamente sul mercato, perché Niccolò Ceccarini ci ha dato la novità, che poi appunto riporta anche Sky Sport nella figura di Gianluca Di Marzio, massimo esperto di mercato, ovvero che in queste ore siamo sempre più vicini alla conclusione dell'affare tra Ulai e Fiorentina, con buona pace del Trabzonspor e di quelli che insomma si sono messi di mezzo. Ma ora faremo il punto e saremo molto più chiari con Niccolò Santi, che come un detective, me lo immagino con impermeabile, spero di no per le temperature a cui è sottoposto, o comunque con una serie di ammennicoli che servono anche e soprattutto per capire quello che sta succedendo con Ulai, un calciatore che dovrebbe, il condizionale lo lasciamo sempre visto quello che sta succedendo, ma dovrebbe essere il nuovo rinforzo per la Fiorentina, con anche questo giallo che vogliamo anche riportare, l'abbiamo riportato su firenzeviola.it, una notizia di qualche ora fa, il trasferimento di Crist Inau Ulai appunto è sempre più complicato, anche se sembra essersi un po' sbrogliato negli ultimi minuti. Secondo il racconto del giornalista Yagiz Sabukoglu, che è un esperto di mercato turco, funzionari del Trabzonspor aspettavano il centrocampista di rientro dalla Costa d'Avorio dopo il termine del mondiale all'aeroporto di Istanbul. Tuttavia, prima che tali dipendenti del club potessero intercettarlo, altre persone si sarebbero presentate e Ulai e suo padre sarebbero saliti sul van di questi autisti, che si erano finti autisti del club, riuscendo così a convincere Ulai e suo padre a salire appunto a bordo e a seguirli, allontanandosi così dall'aeroporto. Dopo un momento di irreperibilità, il Trabzonspor è riuscito a rintracciare e recuperare Ulai. Questo mi porta a romanzare un po' anche delle storie di mercato, visto che siamo quasi ufficiale, un programma che è nato podcast per raccontare anche e soprattutto i colpi di mercato più assurdi della storia della Fiorentina. Non solo, vi chiedo, voi che avete più memoria sicuramente di me, al 3487513933, mentre mi fa segno non c'è trippa per gatti Marco Zanelli, ma non, stiamo monitorando con Sky Scanner per l'appunto anche i movimenti di possibili aerei che arrivano da Trebisonda, o meglio da Istanbul. 3487513933, se vi ricordate il caso di mercato più assurdo. È inutile girarci intorno, la memoria torna al passato recente, a quello che è successo con Dimitar Berbatov, promesso sposo della Fiorentina, poi sì, poi no, scalo da Londra a Monaco di Baviera, da lì la telefonata della Juventus che si mette di mezzo, e poi alla fine tra i due litiganti il terzo gode, il terzo in questo senso era il Fulham, che acquista il talento bulgaro. La Fiorentina si rifà con Luca Toni, che comunque non era più di primo pelo, ma fa un'ottima stagione. Comunque si parla di più di 10 anni fa, 2013 se non sbaglio, il caso di Dimitar Berbatov che tiene tutti svegli. Se volete, se vi ricordate casi simili, quando penso ai rapimenti penso a Savio Insereco e a un fatto di cronaca che magari dopo riporteremo. Non so se qualcuno se lo ricorda, Savio Insereco, lui finse anche una cosa simile anche per insomma, quello che successe nel post Fiorentina per un calciatore che era comunque un astro nascente, poi si è perso anche per limiti che vanno nell'extracampo. Edoardo ci scrive: Alessandro, al netto della trattativa mi sento di dire che spero sto ragazzo stia bene e vada tutto bene. Certo, però noi ci stiamo anche un po' scherzando, forse non è il caso di scherzare, ma ci stiamo scherzando anche perché si parla di una tragica commedia che è molto più commedia rispetto a tragedia. Noi l'abbiamo chiamato rapimento, ma non so se dire uno scambio di persona oppure qualcosa del genere. Non c'è sicuramente un caso di cronaca nera, e lo speriamo e crediamo non ci possa essere, però sicuramente è anche singolare quello che è successo nelle ultime ore, con anche quello che ci ha riportato Andrea Giannattasio dal Viola Park, ovvero l'attesa anche dei tifosi. A me viene in mente, pensando all'aereo che scompare, Manifest, non so se Marco Tonelli l'ha visto, è un'ottima serie TV che poi scade un po' nel posticcio, però è un'ottima idea di un volo, il volo MH370, che sparisce nel nulla e poi riappare con i passeggeri che insomma sono vittime di un salto spazio-temporale. Qualcuno magari l'ha visto, qualcuno lo vedrà stasera, Manifest su Netflix. A brevissimo ci mettiamo in collegamento anche con Niccolò Santi per fare anche un po' il punto della situazione. Flight Radar 24, ci dice Sergio, è molto meglio di Skyscanner per monitorare i voli, ma va benissimo. Poi Gianlu ci informa che cosa stanno facendo su altre radio, ci interessa fino a un certo punto. Sì, ci hanno fatto capire anche a noi che questo sequestro, dire sequestro insomma sembra un po' più grave di quanto possa essere, di questo misunderstanding, di questo tentativo di portare Ulahi e suo padre da un'altra parte a Istanbul, sì, è abbastanza verosimile. Queste situazioni pensavo potessero avvenire solo nei film, comunque, ma ci scrive Lorenzo da Prato. Abbiamo anche qualche messaggio vocale, ce ne ascoltiamo uno intanto.
3: Dopo la giornata di oggi risalgono i brividi di Milinkovic-Savic memoria, quindi le vibes sembrano quelle, tanta roba.
0: E chi se lo scorda Milinkovic-Savic, che arrivò ai Campini proprio a Firenze, poi ci fu anche qualche lacrima e poi il passaggio alla Lazio, dove ha fatto comunque la storia recente del club. Da fan devoto della trasmissione vorrei essere registrato come quasi Andrea, ma lo facciamo subito. Marco Tonelli al lavoro, Andrea che ci ha scritto non si chiamerà più Andrea ma quasi Andrea. Lorenzo apprezza la citazione a Manifest. Guarda, ti dico la verità caro Lorenzo, ho visto le prime puntate, idea bella, realizzazione da rivedere, ma probabilmente perché io non riesco proprio a dedicarmi anima e corpo ad alcune serie, almeno che non si parli del classicone, dei classiconi, ma insomma avevo fatto anche una testa tanta con Boris e gli altri. Avevo rimosso quella serie, ricordo che ne ero contento di averla rimossa. Idea strepitosa, ecco, perfetto, la penso come Tommy. Idea strepitosa, riuscita, terribile per Manifest. L'aereo di Manifest era l'828, ho detto 720, probabilmente mi sono sbagliato e intrecciato. Abbiamo un altro messaggio vocale, ce l'ascoltiamo, vai.
4: Ciao Alessandro, sono Andrea. Ora, a parte che spero che la situazione si risolva al meglio, ma l'arrivo di Ulahi, al di là dell'aspetto finanziario, tecnicamente è compatibile con la permanenza di Fagioli? Io non ho capito se veramente può coesistere un centrocampo Fagioli, Ulahi, Attà. È troppo sbilanciato? Che mi dici? Ciao, complimenti, a presto.
0: Grazie. Secondo me è un centrocampo che ci sta come il cascio sui maccheroni. Registriamo anche che al Viola Park insomma grosso si starebbe leccando i baffi pensando a questa situazione, a questa possibilità. Ulahi è un centrocampista dinamico, ma che secondo me può fare anche in questa idea un po' stereotipata la mezzala di contenimento. Secondo me non metto aste, non sono mondo Duplantis, non si deve saltare aste o altro. Secondo me il centrocampo Ulahi, Fagioli, Attà è tanta robina. rispetto anche al centrocampo a cui eravamo abituati, rispetto anche agli altri reparti in Italia. Non voglio fare una classifica, ma secondo me è messo molto bene. Poi Ulahi, io mi fido anche del nostro amico Malumpa Zincatu, che ne parla come un crack mondiale, un giocatore da testare comunque a livello di un top campionato europeo, come comunque nonostante tutto è la Serie A. Detto questo, ecco, se la domanda è fattibile, è fattibilissimo. Ricordo sommessamente che poi, per chi dice che il centrocampo deve essere formato da appunto blocchi, compartimenti stagni, un giocatore che fa filtro, un giocatore che imposta, un giocatore, un cagnaccio, ricordo sommessamente che a questi stereotipi non corrisponde nessuno delle figure che sto per riportare, ovvero Fabian Ruiz, João Neves e soprattutto Vitinha. Sono il centrocampo più forte del mondo, quello del PSG ovviamente, e sicuramente non corrisponde un'idea stereotipata che magari abbiamo anche noi, cioè le partite anche recenti del mondiale lo fanno capire. Non devi per forza avere dei tagliagole a centrocampo per giocare a calcio. Poi certo, qualcuno che faccia un po' di legna, sempre per usare parole care molto al giornalismo sportivo, che poi spesso mi lasciano un po' interdetto, serve. Però ecco, non è che non puoi schierare la forma, non è che la Serie A ti impone di mettere, ecco, l'esempio arriva da Massimiliano, Borja Valero, Pizarro, Aquilani. Quello era un centrocampo di oltre 10 anni fa. Secondo me c'è un'evoluzione di questo tipo di giocatore. Questi giocatori che abbiamo nominato, che hai nominato tu, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, non so come avrebbero reso nel calcio moderno. Cioè, al giorno d'oggi il Borja Valero di turno ha comunque più passo, il Pizarro di turno ha comunque più passo, l'Aquilani idem. Poi sono giocatori stratosferici assolutamente, beh, e di un'intelligenza tattica rara, e quindi si sarebbero reinventati. Però ecco, quel centrocampo ora sarebbe difficile da sostenere con quel modo di giocare. Poi sta la loro superba intelligenza e tecnica a reinventarsi. Noi ci reinventiamo tra pochissimo, breve pausa, poi se ce la facciamo facciamo anche un salto in Turchia per capire che sta succedendo. Ci ritroviamo tra poco, non cambiate canale assolutamente, perché non ve lo perdonerei mai. A tra poco.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: 19.33, ripartiamo in diretta, quasi ufficiale, su Radio Firenze Viola. Alessandro Di Nardo che vi parla, in regia c'è Marco Tonelli. 348 7513 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71 per chiamarci. Stiamo parlando ormai da diverse ore del caso dell'estate, o quantomeno del caso di metà luglio, di Ulahi, che non si capisce se arriva o no a Firenze. Al di là di tutto, Niccolò Ceccarini, il nostro esperto di mercato, ci ha detto qualche minuto fa che sono ripartiti forti contatti tra Fiorentina e Trabzonspor e il giocatore, ovviamente l'entourage di Ulahi. Per chiarire tutto, ora sono pronti a definire anche un'operazione che sembra in via di conclusione. Però, siccome sono rimbalzate un sacco di voci, soprattutto dalla Turchia, cerchiamo anche un po' di fare il punto e di ricostruire, come se fosse un caso giudiziario, la situazione, la querelle legata a Ulahi. Ci facciamo aiutare da Dündar Kezapli, che è un giornalista turco che si occupa anche di relazioni tra Turchia e Italia, e quindi ci può spiegare molto bene che relazione c'è stata in questo caso. Ciao Dündar.
1: Buonasera, grazie.

0: c'è molto ben ambiente, ho parlato anche con lui perché lui vive lì, conosce tutte le cose. Allora, per quanto riguarda le ultime notizie che lui mi ha aggiornato, trattativa avanti, non si riesce a sbloccare, soldi che parlano, soldi che chiedono, queste cose qua, sai, sulle cifre non abbiamo una certezza, perché non direi anche io chi scrive tenente, chi venti, chi qua, chi la sa, sparano, quindi io eviterei. Comunque credo, quello che ho capito io da lui, anche stampa turca che scrivono, non riescono, diciamo, a sciogliere questo nodo sul soldi che chiede che sarà lo sport. È chiaro che un giocatore, nonostante giovane, è un giocatore forte, bravo, e potrebbe essere molto utile per Fiorentina, questo sì, però sai, finché non ci sono accordi ufficiali tra le due parti, al momento certo, è rimasto tutto così in sospeso. Poi chiaro che non è che hanno chiuso la porta, però trattative, come sapete anche voi, chi segue calcio al mercato, io non sono molto molto esperto di calcio al mercato, perché faccio le cose più speciali e più approfondite, però seguo calcio al mercato anche, diciamo, abbastanza da vicino, e quando sono questi periodi possono dire tutto di più, sai, appena inizia il calcio al mercato, perché comunque erano attese tutte i finissi mondiali, che diciamo ormai siamo a fine, si sa, quindi io credo Trabzonspor ha intenzione di vendere.
1: Sì.
0: E però Fiorentina bisogna capire quando ha voglia di investire.
1: Sì,
0: per rispondere a quelle esigenze di Trabzonspor. Quindi io vedo questo, al momento non saprei dare una risposta ufficiale, perché poi calcio e mercato, come sapete,
1: sì, di ufficiale c'è pochissimo. Anche questa trasmissione si chiama Quasi Ufficiale, vuol giocare appunto sul fatto che finché non hai la foto del calciatore con la maglia della squadra, in questo caso della Fiorentina, è lui che firma anche il contratto, può succedere di tutto. Però insomma, mettendo insieme anche quello che ci stavi raccontando, i media turchi e altro, più o meno le verità tra virgolette sono che il Trabzonspor aperto alla vendita, la Fiorentina sì, sta trattando, e il calciatore sì, credo che sia,
0: ha voglia di venire a Serie A.
1: Esatto, questo sì, esatto,
0: questa è una cosa di certo, di proprio di
1: sono, diciamo, le basi,
0: questa base sicuramente sì. Qui unico vero nodo, per quelli che ho capito da mio collega, perché lui segue Trabzonspor, di soldi che chiede Trabzonspor è quello che offre Fiorentina, perciò io credo questo nodo, se viene sciolto, è accordo fatto, ma io credo andare avanti per un po', ma poi secondo me troveranno un accordo, perché comunque per la Fiorentina l'intenzione di comprare questo giocatore deve qualche modo anche investire, perché un ventenne giovane talento, comunque sì, e devo dire 30 milioni è un po' troppo, però magari una via di mezzo, sì, forse qualcosa troveranno, giustamente, se dicono 20, 30 alla fine, per dire 25, spero che trovano un accordo, via di mezzo, come si dice il mercato, il calcio, no?
1: Sì, senti, ma il vicepresidente l'altro giorno, per tornare un po' anche indietro, Zeyat Kafkas, aveva annunciato che il giocatore era stato venduto, poi ci sono state, cioè è stata no, anche una retromarcia.
0: Poi è stato annunciato dicendo che non ci sono accordi, ha detto. Però.
1: Ma come mai? Cioè, com'è la situazione anche nel club del Trabzonspor?
0: Io personalmente non lo so, perché ho letto io, cioè, come avete letto pure voi, io non so se è veramente stata sua voce ufficiale. Probabile che non ho certezze. E forse è stato trovato un accordo, era un passo. Lui magari ha detto una battuta, la stampa l'ha portata, sì, poi dopo sai come la stampa, quindi dicono era certo, fatto, poi invece magari non era un accordo ufficiale, però magari era un passo ufficiale.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: magari poi dopo. Ecco, ritorniamo al discorso che ho detto prima. La Trabzonspor ha intenzione di vendere, quindi queste sono importanti. Fiorentina ha intenzione di comprare, credo che si devono trovare un accordo sui soldi. Quindi se trova un accordo su quello, io credo che non ci sono problemi. Io credo che è questione di giorni, se non salta l'ultimo momento. Perciò sono fase che grazie a

0: trattando, credo, per quelle informazioni con la mia collega, lui conosce bene, perciò trattativa va avanti, ma non so che livello, questo non lo posso dire perché no, il mercato è un po' così.
1: No, no, mi par di capire anche che quando due mondi mediatici parecchio, permettimi, tu conosci molto bene la Turchia e l'Italia, no? Media turchi e media italiani. In questo forse hanno colliso due mondi molto forse simili, cioè l'ossessione del mercato che c'è in Italia forse c'è anche in Turchia?
0: Sì, uguale. Tutto uguale.
1: Perché
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Se vi ricordate, Ronaldo, fino all'ultimo, tanti anni fa, dicevano sì, no, non so se ricordate.
1: Ma Cristiano?
0: No.
1: Ah, Ronaldo il fenomeno, ok.
0: Chiusura del mercato venerdì sera, mancavano pochi minuti, hanno detto sì, ok, confermato il suo trasferimento Inter.
1: Sì.
0: Perciò, calcio e mercato è così, voci girano così, perché alla fine... giustamente che girano così, perché è chiaro che c'è una legge del commercio: chi vende, se vende di più guadagna, e chi compra se paga di meno guadagna di più, no? Quindi è un classico sistema questo. Se Fiorentina paga poco, ovvio che guadagna, no? Guadagna i giocatori, ma risparmia pure soldi. Cerca di vendere di più possibile per guadagnare, quindi questa è una legge del mercato. È chiaro che un giovane giocatore dal talento, Fiorentina, se vuole investire, è un ottimo giocatore da investire. Poi è chiaro che alla fine devono decidere due società se hanno voglia di fare questo acquisto, chiudere vicenda, oppure mandare aria senza chiudere niente. Poi, insomma, però siamo a luglio, fino quasi, fra un po' iniziare il campionato, ma insomma alla fine devono investire e devono anche cominciare a allenare, insomma.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, guarda, io perché cerco di dare più informazioni più possibile, ma alla fine giustamente finché non ci sono, come hai detto pure tu, ufficiale foto, ufficiale firma, non sappiamo cosa aggiungere. Sono cose che ho detto io da miei colleghi, comunque è ufficiale, significa trattativo ufficialmente, non sono voci, va avanti. Insomma,
1: guarda, c'è un detto in Italia che è tirato fuori anche un grande allenatore, ex anche CT della nazionale e ex allenatore della Fiorentina come Giovanni Trapattoni: non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Ora, siccome so che a Istanbul, città meravigliosa in cui non sono mai stato, ci sono anche un sacco di gatti, giusto? È la città dei gatti per eccellenza. Non so se c'è un detto simile per dire non dire... qualcosa è fatta finché non la vedi succedere. Non so se c'è un detto.
0: Allora, questo secondo me è una filosofia di vita, è bellissima, anche perché come è accaduto adesso il giocatore di Roma, Zeki Çelik, che è andato in UE, fino all'ultimo non si sapeva, ma improvvisamente si è trovato lì. Quindi vedi com'è la vita. Quindi sì, un po' di voce girata così, ma niente di che. Io so che stava firmando con la Roma. Pensa te, cioè qua c'era l'accordo e l'aveva fatto.
1: Sì, addirittura il volo per il rientro in Italia l'aveva pagato la Roma, a quanto so. Quindi poi però lui ha fatto scalo, diciamo, a Torino.
0: Sì, giustamente, adesso giusto o non giusto, poi non so, però è così, lui aveva, era libero, perciò probabile accordo che ha fatto con Juventus. Perciò per darti un esempio, vedi com'è la vita. Comunque magari parliamo, magari dopo mezz'ora già accordo fatto, ufficializzazione, calcio e mercato è così. Quindi io credo che se Fiorentina sta dietro, io credo che trovare un accordo per chiudere questo acquisto dalla Turchia. Quindi
1: certo, però... comunque ci sono le condizioni per chiudere. Ti volevo chiedere una domanda su un allenatore italiano che conosciamo molto bene a Firenze come Vincenzo Montella, anche per farti una domanda insomma anche sul mondiale e su come ha metabolizzato la Turchia questa delusione. Allora, quando si parla del mondiale 2026 si cita la Turchia come una delle delusioni, appunto anche per come arrivava la nazionale di Montella. Io poi sommessamente ho guardato anche le partite e ho trovato una Turchia molto sfortunata contro Paraguay e Australia. Lo ha detto lo stesso Vincenzo Montella? Alla fine ti chiedo, la federazione si fida ancora di Montella? Cioè c'è la sensazione di aver comunque fatto un buon percorso finito in maniera sfortunata oppure si vuol cambiare?
0: Allora, sapete il calcio come funziona, finché tu non segni, finché non prendi punteggio, può essere sfortuna, può essere arbitraggio, alla fine tu sei fallito, perché se non porti risultato, i risultati quando sono negativo, comunque fallimento, perché
1: è un fallimento così. In Turchia? Cioè
0: un fallimento, certo, un fallimento, sì. Perché anche se giocate bene, anche se sfortunate, anche le cose, però alla fine non hai segnato, quindi se non segni, se non porti il punteggio a casa, comunque un fallimento, perché comunque perché tutto questo sfortuna? Allora c'è qualcosa che non va, due partite, una sopra l'altra, sono sfortunate, non sono riuscite a segnare, contro l'America invece hanno fatto qualcosa di incredibile,
1: sì.
0: Allora dove è stato sbagliato? Sbagliato probabile che Montella, io Montella conosco molto bene, un amico Montella, conosco veramente dal 2000, allora lui è un grande persona, molto umana, però io credo ha sbagliato perché non ho un'esperienza molto internazionale a livello come mondiale, secondo me ha sbagliato, secondo me lo dico, non vorrei sbagliare perché non voglio fare esperte,
1: sì, certo.
0: Però io credo ha sbagliato alcuni momenti scegliere il giocatore, inserire dal primo minuto al campo, quindi diverse circostanze ha sbagliato anche questo, perché ci sono dei giocatori molto forti, molto bravi, insomma alla fine dovevano iniziare loro a giocare magari dal primo minuto, quindi è stata anche una scelta che lui ha fatto, conseguenze è pagato. Mi dispiace perché io credo Turchia aveva l'opportunità di andare avanti, non so fino a dove, ma sicuramente non doveva essere eliminato dal primo girone. Quindi il presidente sostiene, scusate, ma perdonate, presidente diciamo sostiene lui, sta vicino, perché alla fine se mandava via lui, fallimento anche per il presidente, quindi vuol dire presidente ha voluto dare un'immagine, è vero, una nazione, ci dispiace a tutti, però bisogna andare avanti. È chiaro che fino a quando andrà avanti, non lo so, perché adesso settembre inizia la National League, abbiamo girone Francia, Germania, Italia e Turchia. Quindi
1: poi c'è anche un europeo da organizzare, tra l'altro a braccetto con l'Italia nel 2032. Quindi
0: questo sì, vabbè, per quello c'è tempo, però volevo dire soltanto. No, quello è un evento importante da fare insieme, ma per quanto riguarda la questione da Montella che tu mi hai chiesto, è chiaro che adesso National League è vero che non sono importanti come europeo, come mondiali, però è sempre un torneo internazionale importante. Chiaro, certo. Che anche lì se vengono dei risultati negativi, è chiaro che a questo punto io credo Montella deve avere coraggio di dimettersi. Anche senza mandare via presidente. Io mi ricordo Prandelli che è un amico, io veramente ammiro molto, lui in molte circostanze ha dato dimissione e se n'è andato via, sia nazionale, sia in Spagna,
1: nazionale, capito? Al Valencia, sì, me lo ricordo
0: Valencia,
1: molto bene.
0: Valencia, ricordo perché Valencia proprietario del cinese, lui poteva stare là a prendere soldi, aspettare che c'era via, lui non ha fatto questo, ha dato dimissione, quindi questa dimostrazione secondo me che è una persona, questo non significa che tu dai dimissione, tu non hai valore, non è quello, quel momento magari non ha funzionato, però riesci comunque a testa alta per dire ok, ho fallito, ammetto, inutile che vado a forzare e vado a cercare un'altra parte, fortuna, magari vai a allenare una squadra, magari vince scudetti, Champions League, no? Quindi magari quel momento è andata male, questo non significa che va tutto male, no? Quindi
1: certo. Io non lo so. No, è una situazione.
0: No, Montella comunque è stato bravo a portare la mondiale a Turchia dopo, però è stato tanto bravo. Il problema è che non ha saputo, credo, gestire molto bene formazione dal primo.
1: Ecco, ma c'è un giocatore, visto che i tifosi turchi, e lo vediamo anche sui social, sono tantissimi e sono anche molto calorosi, in questo anche molto simili agli italiani, anche per come delle volte si esagera, no, sui social, c'è un giocatore che è stato un po' preso di mira per le prestazioni? Penso che comunque i giocatori copertina erano Çalhanoğlu e probabilmente Yıldız, ma non solo, anche Arda Güler.
0: Ti dico una cosa, Arda comunque ha giocato bene, sì. Però quelle che è stata più presa, forse uscita anche sulla stampa italiana, io ero in America in quel periodo, credo sia Hakan Çalhanoğlu che un po' Kenan è stato preso così, non, secondo tifosi non sono stati molto molto, diciamo, concreto quando sono sceso in campo, qualcosa che non funzionava, poi non so, sai, difficile, perché anche ci sono tante emozioni psicologicamente, poi sai, c'è tanti elementi che ti portano una destina, io credo sempre così, qualsiasi lavoro fai e così funziona, però è un po' anche pompata, è un po' italiano, casata da stampa turca, le cose, Turchia,
1: certo, certo.
0: È vero che Turchia aveva la qualità, questo sì, però secondo me dovevano essere più maturo, più i piedi per terra, concentrarsi di più, portare risultati a casa, che sicuramente Turchia aveva questa qualità. Purtroppo io c'ho una filosofia, quello che è fatto e quello che è successo non si può fare niente, ormai è passato, è finito, bisogna guardare da domani cosa si potrebbe fare per migliorare. Italia che terza volta non va a mondiale, cosa dobbiamo dire?
1: No, guarda, infatti quando hai detto di fallimento legato alla Turchia ho pensato, è qui che deve succedere, capito?
0: Quindi un'Italia che fa calcio mondiale, squadre importanti come Milan, Juventus, Inter, quelle che sia, e Italia che ha avuto europei, ha vinto Londra, e vinto mondiale, aveva dei giocatori importantissime, leggende, purtroppo cambia periodo, cambia nomi, cambia tutto, però vedi che non ci sono più i giocatori di una volta, non ci sono dei risultati, tre volte seguito, quindi dove voglio arrivare? Mo non sto cercando via di uscire, via di fuggire, però per dire calcio così, se non porti risultati possiamo discutere fino a dopodomani, alla fine rimane solo questa voce che parliamo, però sì. Quello che devono valorizzare, quello che devono portare risultati, giocatori, allenatori, tecnici,
1: certo, rimangono i risultati.
0: Bravo, perché noi possiamo criticare fino a dopodomani, tanto non sentono, capito? Noi giustamente per doveri di cronaca di giornalismo dobbiamo parlare, perché fa parte di lavoro, fa parte del gioco, però alla fine se questa gente in qualche modo non ascoltano, è chiaro che noi cosa possiamo fare? Cioè è inutile, capito? Io ho una mentalità un po' diversa di tanti colleghi giornalisti, perché io parlo ma poi non faccio tante polemiche, perché io non credo che polemiche aiutano, capito? Polemiche non aiutano, credere, allora critica e costruttivo sono la cosa più importante, ma critica distruttivo è quello,
1: no,
0: più negativo,
1: certo.
0: quindi purtroppo molte persone parlano, fanno polemiche, ma io credo molti fanno critico non tanto costruttivo, però tanto per fare rating. Io
1: sì, sì, assolutamente, anche insomma lo conosciamo molto bene anche qui in Italia. Ti dobbiamo salutare Dundar, perché siamo in chiusura, grazie comunque, grazie mille, è stato un piacere.
0: Vabbè, presto avremo un buon notizia, spero.
1: Speriamo, no, guarda. No. Grazie mille a Dundar Kesapli, giornalista turco che si occupa anche di faccende che riguardano Italia e Turchia. Ce lo state scrivendo in tanti, sì, è stato preso, è nostro, possibile che hanno chiuso con Ulai, e in teoria si parla di una notizia che sta circolando su X, quindi la possiamo anche dar conto, secondo Space Viola. Space Viola ha messo anche la foto della partenza di Ulai per, si dice, l'Italia, per Firenze. Noi rimaniamo al punto di Niccolò Ceccarini, ovvero trattativa in chiusura, ancora c'è un po' di maniavantismo, non so come dirlo, comunque un po' di volontà di stare un po' più calmi per capire se si può davvero trovare la quadra, perché come diceva anche Dundar Kesapli, sono tanti soldi per la Fiorentina, è un'operazione da circa 30 milioni, poi vedremo come e se sarà strutturata anche con bonus o altro. Per quanto riguarda Violuc ci manda anche un pezzo che penso sia il nostro, ce lo copia e incolla per farcelo leggere. Sì, comunque si parla appunto di contatti continui per definire gli ultimi dettagli, come ci diceva anche l'ottimo Niccolò Ceccarini. Nel darvi una brutta notizia per chi è appassionato del Gallo Belotti, Andrea Belotti non ha superato le visite mediche ed è saltato il rinnovo di contratto col Cagliari. Queste visite mediche mietono vittime anche a Cagliari, non solo per quello che abbiamo visto con l'Inter. Io vi dico che siamo in chiusura, ovviamente appuntamento domani col palinsesto del weekend, vi daremo conto, all'impressione che possa essere la giornata buona anche per Ulai, vi daremo conto di tutto. Da Alessandro Di Nardo è tutto, adesso arriva il Che T'ha Perso, confezionato questa volta specialmente da me medesimo con le mie manine. Ringrazio Marco Tonelli, ringrazio anche tutti gli amici che sono stati con noi a seguirci per questa lunga diretta. Ringrazio tutti, la redazione che ha seguito questo caso di Ulai e anche e soprattutto chi ha la pazienza di seguire questo mercato molto caotico, ma che comunque ci dà grandi soddisfazioni. Ripartiamo domani, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
1: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
2: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
1: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia. Agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
2: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
1: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apre il dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì.
3: La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
11: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Se vi siete persi qualcosa, questo è il posto giusto. Siamo nel format I Che T'ha Perso, il nuovo contenuto di Radio Firenze Viola che mette insieme tutto quello che di meglio il nostro palinsesto ha offerto nella giornata di oggi. Partiamo col mercato, partiamo col nome caldissimo, Ulaí, centrocampista del Trabzonspor, promesso sposo ormai da giorni della Fiorentina. Ne abbiamo parlato con uno che l'ha seguito da vicino, anche per il lavoro che fa. Si tratta di un giornalista di Sport Italia, Francesco Nigro, che per Sport Italia segue da vicino la Super League turca e ci ha parlato anche dell'investimento tecnico che sarebbe Ulaí.
1: Per ampliare il discorso su Ulaí abbiamo con noi un grande esperto anche di calcio a 360 gradi come Francesco Nigro di Sport Italia. Ciao Francesco,
2: ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito, Francesco. Ti porto proprio subito sull'argomento del giorno. A Firenze c'è una vera e propria psicosi per questo giocatore, Cristina Ulaí, che stiamo controllando appunto i siti di aerei perché ci dovrebbe essere un volo in arrivo a Istanbul in giornata. Insomma, sai meglio di me come certi tifosi anche si possono poi scaldare per dei giocatori che sostanzialmente poi non hanno mai visto. Per cui io ti chiedo a te, visto che comunque hai avuto modo anche di commentare la Coppa d'Africa quest'anno, se ci puoi dare una panoramica su questo giocatore, sulle sue caratteristiche, come si sposerebbe anche in un ipotetico 4-3-3 di Fabio Grosso.
2: Io parto da un presupposto, cioè la Coppa d'Africa dello scorso inverno è stata il primo vero e proprio banco di prova, prima ancora poi dell'esplosione nell'ultimo mondiale.
1: Certo.
2: Per un ragazzo del 2006, 19-20 anni, che secondo me francamente in poco tempo ha fatto vedere di avere delle qualità superiori rispetto alla media. È un centrocampista che è logico anche che faccia un po' perdere la testa in questo momento, ed è anche bello che sia così, no? Per il mercato, per quello che sta facendo anche la Fiorentina, per quanto poi potrebbe far bene, perché è un calciatore che nella Costa d'Avorio è abituato a giocare potenzialmente anche mezzala, perché è schermato comunque da due centrocampisti molto fisici come Kessié e Buba Sangaré. Tendenzialmente però è un play che ha qualità importanti tecniche e geometriche, ma soprattutto ha un motorino sotto il cofano che non si esaurisce mai. Corre praticamente per due. Ricorda un po', se vogliamo, per la capacità di corsa e anche la facilità di corsa, N'Golo Kanté, in qualche modo, perché davvero è uno che copre tutto il campo e lo fa con grandissima intensità. Ovviamente c'è una struttura fisica che non è dominante, perché è un ragazzo molto piccolino dal punto di vista fisico, però ci abbina questa quantità, secondo me, estrema, oltre ad una qualità e una visione di gioco che francamente in pochi hanno. Bisogna capire eventualmente nella Fiorentina dove lo incastrerebbe Fabio Grosso, posto che si parte, secondo me, da idee molto chiare, e il mercato ce lo dimostra. Cioè la Fiorentina vuole ripartire, lo fa con Grosso, lo fa anche fidandosi, no, dell'intuito di questo allenatore, quindi mi sembra una scelta perfetta in tutto e per tutto, in tutto e per tutto quello che è già successo sul mercato. E io credo che Ulaí abbia le carte per essere un crack totale del nostro campionato, a maggior ragione pensando che oggi, per fortuna tra virgolette, l'investimento sarebbe importante, ma un giocatore che tranquillamente dopo un anno di Serie A può valere il doppio di quanto spendi oggi.
3: Ovviamente Francesco, la domanda che sto per farti è rivolta a un futuro ancora tutto da scrivere, anche dinamiche tanto di mercato quanto di campo, però ti chiedo se nel calcio italiano, nella Fiorentina di oggi, l'Ulaí che hai visto credi possa essere, come evoluzione, come se vogliamo anche capacità di Grosso di sgrezzarlo un po' in alcuni aspetti, compatibile con Fagioli, o c'è il rischio che ci sia un po' bisogno anche di due palloni, visto quanto entrambi hanno desiderio e vogliono essere a loro agio nel toccare tante volte il pallone all'interno della stessa partita?
2: È una bella domanda ed è ovviamente il pensiero principale in questo momento. Devo essere onesto, io credo che con Ulaí si vada a chiudere il ruolo di play, uh-huh, e giochi lui come play. Sappiamo che per Paratic non ci sono incedibili. Sappiamo anche che tendenzialmente una squadra ben strutturata, a prescindere poi dal fatto che non ci siano le coppe l'anno prossimo, deve avere praticamente un backup in ogni posizione. Però io credo che con Ulaí si chiudano un po' le porte per Fagioli. Dobbiamo presupporre un centrocampo a tre, verosimilmente. In un centrocampo a tre, ripeto, lui la mezzala l'ha fatta, ma quando è stato schermato da due giocatori molto fisici. Con Fagioli si andrebbe a creare, secondo me, un problema fisico con due centrocampisti del genere in campo che non puoi colmare in nessun modo. Quindi io lo vedo come un giocatore che arriva, gioca play, e poi ovviamente ci sono le mezzali davanti su tutte, Ciatta, che possono anche strappare, perché c'è qualcuno che recupera per loro, no? Anche se dovessero perdere metri in zona offensiva. Secondo me sarebbe un upgrade rispetto a Fagioli, anche se è forte questa dichiarazione, secondo me ha delle potenzialità molto più alte, magari ha bisogno di un attimo di ambientamento come è normale che sia, però secondo me coesistenza è molto difficile, molto difficile.
3: Dubbio che condividiamo, e considerando, e poi, e lascio subito la parola a Niccolò, c'è anche la questione Attà, cioè magari puoi anche adattare uno dei due, però poi Attà è un giocatore che, lo ha detto lui stesso, ma l'ho detto anche Grosso, è perfetto per fare la mezzala sinistra. Quindi se poi schieri Ulahi come regista basso, a quel punto immaginare Fagioli a fare la mezzala destra a me diventa un po' un esercizio complesso, considerando anche il suo piede forte e anche una certa dimestichezza appunto a entrare più dentro il campo anche in fase di possesso. Quindi effettivamente è una riflessione che tra campo e mercato si intreccia molto. Vai pure Nico.
1: Guarda Francesco, ti chiedo anche sulla valutazione, no? Perché si parla molto di una offerta da 30 milioni che renderebbero per il momento, poi potrebbe essere superato anche da Attà, però per il momento lo renderebbero il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. Per un 2006 che si è fatto vedere grandi cose anche con la Costa d'Avorio, con i club ha giocato una manciata di partite in Ligue 2, poi ha giocato da titolarissimo del Trabzonspor, però comunque in Turchia e non una squadra di primissima fascia. Quindi ti chiedo se effettivamente la valutazione è corretta o se la Fiorentina sta pagando un po' tanto quello che comunque è un po' una sorta di insomma un giocatore tutto da scoprire.
2: Secondo me nel mercato oggi non c'è nessuna cifra corretta, però ti devi adeguare alle regole, certo, e al fatto che il mercato e le linee guida, i prezzi del mercato li decidono all'estero, e quindi l'Italia si deve adeguare. Però se vuoi arrivare su un certo tipo di giocatori devi anche essere disposto a fare dei sacrifici, a spendere qualcosa in più del loro reale valore. Cioè se noi parliamo oggi di un giocatore come lui, che però ha fatto un anno di prima divisione in Turchia, è difficile capire come possa valere 30 milioni o anche qualcosa in più, perché fino a poco fa c'era bisogno comunque di un minimo percorso di carriera prima di poter giustificare certe cifre, ma oggi non è così. Tra l'altro, prima del tempo straordinario, parliamo di Yann Mandé, che è un altro ragazzo del 2006 che sembra pronto per un grande salto, ma anche lui ha fatto un anno e mezzo, due anni, eppure vale già oltre i 100 milioni.
1: Certo.
2: Il Newcastle prende Basu Manature, che ha fatto una grande stagione in Germania, lo porta in Inghilterra, sono 50 milioni. Quindi secondo me, tutto sommato, anche per le logiche di mercato di oggi, certo, investimento pesante, a maggior ragione ci deve portare a pensare ad un giocatore che non arriva per fare la seconda linea, ma che se arriva sposta qualcuno e sposta qualche gerarchia, però è un investimento vincente, perché secondo me, per quello che ho visto, è un giocatore che in un anno, proprio per le dinamiche di mercato di oggi, può tranquillamente l'estate prossima arrivare ad una valutazione di 50 milioni.
3: L'ultimo aspetto, Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, è, diciamo, abbiamo fatto un quadro estremamente positivo anche per la crescita prorompente che ha fatto, e così come mi ero permesso su Attà di fare complimenti ancora una volta per come l'area scout dell'Udinese avesse individuato certe qualità in un giocatore appena retrocesso con il Metz, allo stesso modo vale per il Trabzonspor, che prende un giocatore che aveva appunto un'esperienza ridottissima nella Serie B francese. Ti chiedo quali sono i margini di miglioramento e quali sono gli aspetti, evidentemente pochi alla luce di quello che ci hai detto, su cui magari serve un po' di attenzione da parte del giocatore, da parte dello staff, cioè gli elementi che magari ad oggi, anche minimi, ti lasciano qualche piccolissima perplessità su quella che può essere l'evoluzione di Ulahi. Non so se magari anche da un punto di vista caratteriale.
2: Ma caratteriale, francamente, l'abbiamo visto ancora poco, perché durante la Coppa d'Africa non ha cominciato come titolare, neanche in questo mondiale in realtà la prima partita l'ha giocata titolare, però posso dire che da quello che si vede è un ragazzo che si fa amare, si fa voler bene, si fa in qualche modo anche essere parte integrante del gruppo, perché è giovane, perché è spensierato, e per me quell'esuberanza è importante. Credo per il momento che ogni tanto lo porti a dare anche un po' più di tutto in termini di non riuscire a gestire una partita di 90 minuti, e lo devi imparare a gestire e a usarlo, perché ha tante energie, ha tante forze, secondo me sopra la media proprio per quantità di corsa. Il problema è che quando devi giocare 90 minuti in Italia in una squadra importante con ambizioni importanti, magari una partita molto complicata, non puoi dare tutto e subito, ecco, devi imparare ad usarti un po' e a gestire le forze. PS ogni tanto si innamora un po' troppo del pallone, e secondo me questo in Italia non te lo puoi permettere al 100%, devi essere un po' più rapido. Perché? Perché ce l'ha la giocata rapida, ce l'ha la visione, ogni tanto però si piace un po' troppo con la palla tra i piedi e rischia di essere controproducente.
3: Chiarissimo, Francesco Nigro, Sport Italia, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie Francesco.
2: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona giornata.
3: Alla prossima, grazie davvero.
0: E ancora di Ulai ci ha parlato un abitué di Radio Firenze Viola come Malum Pasinkatu, direttore sportivo, esperto di mercato, ma anche grande conoscitore di calcio africano, che ci ha presentato così il Livoriano, messosi in mostra proprio negli ultimi mondiali con la Costa d'Avorio. Ecco Malum Pasinkatu su Ulai.
4: E tra questi io saluto di nuovo, perché in questi giorni ci siamo anche sentiti, perché Malou diventa assolutamente un riferimento anche per capire questa pista Ulai, quanti intrighi e quanti misteri può avere. Malou, ben trovato di nuovo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti.
3: Ciao Malou.
4: E devo dire che proprio Malou a me un po' mi ha messo, come dire, il grillo lì, perché mi aveva detto guarda è
3: la
4: venerdì, bravo, cioè il grillo è bruttissimo, se lo vedo scappo
3: un grillo, cri, cri, cri, cri, che ti fa
4: invece la pulce, la pulce è brutto uguale,
3: però la pulce dell'orecchio
4: no c'ha... puoi mettere i ghepardi, gli squali, quelli sono benissimo, animali belli, non okay, insetti e robe varie, lo posso vedere. Malou, tu me l'avevi fatto capire oggi poteva essere una giornata tosta sulla I. Si potrebbe già dire che probabilmente sto ragazzo vuole innanzitutto venire alla Fiorentina, al di là delle smentite di rito, ti risulta qualcosa?
5: Guarda, mi risulta che comunque c'è stata una telefonata già con il direttore Paratici, con il ministro Grosso, e dunque sono tutte le condizioni perché possa venire a Firenze. Dunque, come tutti i trasferimenti, bisogna sempre rimare ai vari dettagli che riguardano, certo, tutte le parti in causa, no? La squadra che vende, la squadra che compra e il giocatore con il suo entourage. Dunque tutte le tre parti devono viaggiare all'unisono per trovare la quadra perché il ragazzo poi possa sbarcare a Firenze.
4: Ma secondo te c'è un po' da stare ancora attenti, magari proprio per l'entourage, magari c'è più di un procuratore, la famiglia può mettere bocca, perché io devo dirti che comunque tuttora da Casa Viola riscuoto soprattutto cautela e poche conferme a voci addirittura di un arrivo. Certo è che una settimana fa ci avevano detto Ulai non è un obiettivo, e quindi è chiaro che loro fanno il loro gioco, ecco.
5: Sì, ma quello fa parte del gioco delle parti. Secondo me invece
4: ci siamo,
5: mi risulta a me, per quanto anche le mie sensazioni, dunque quello che mi risulta, le mie sensazioni, è che ci siamo. Dunque, però poi il volo privato e quant'altro, sa che oggi bisogna sempre poi tra virgolette avere il tempo organizzativo per far sbarcare poi il giocatore in città. Dunque, però la Fiorentina è fortissima su questo talento che, ripeto, sarà uno dei prossimi crack del calcio africano, ma a questo punto anche poi del calcio mondiale.
4: Capito? Ma qui io l'ho percepito, è il livello ancora sopra Atta, perché già ci aveva lasciato a bocca aperta. Aspetta, qui potenzialmente
1: sì,
4: forse Atta ha già fatto
1: Atta
4: vedere
1: già
4: qualcosa.
1: Fatto vedere Malou ha già fatto vedere di che panni si veste Atta. Ulai ci fa vedere di avere delle grandi capacità.
5: No, sono due giocatori diversi che possono giocare insieme, e sono tutti e due giocatori forti di prospettiva, perché possono ancora fare un alto upgrade anche dalla Fiorentina in su. Dunque sono giocatori che possono poi diventare plusvalenze alla Fiorentina. La Fiorentina gli sta pagando quei bonus e quant'altro, siamo circa, mettiamo una base di 30 milioni facciamo, no?
1: Sì.
5: Ma questi sono giocatori che, se fanno bene in Inghilterra, a 60-70 milioni diventa.
1: Certo.
5: E dunque, cioè alla fine hai dei diamanti grezzi in casa e poi da te diventano diamanti puri, e poi in Inghilterra vai, dopo che l'hanno dimostrato a Firenze, dopo che mi auguro per quello che sta mettendo in piedi Paratici e merita alla piazza un bel percorso, perché quando tu fai un mercato con tutti i ragazzi di una certa fascia anagrafica è perché vuoi creare un ciclo vincente.
1: Esatto.
5: Poi una volta che l'hai creato, i giocatori andranno a riempirci le tasche, a riempire le casse della società altrove, ma l'idea di oggi è che devono a Firenze lasciare un segno importante.
6: Esatto. Senti, se ti posso mettere un po' in difficoltà, bene, centrocampo, tutto quello che si vuole, però qui ci sarebbe anche da sistemare i problemi esterni. Tu che, a parte il Bakayoko, va bene, che ora è venuta fuori la notizia che pare non sia incedibile, ma questo, come dicevi prima te, fa parte dei giochi, quali possono essere i nomi che eventualmente si potrebbero accostare alla Fiorentina?
5: Io il nome di Racunda lo tengo sempre caldo, anche se non si parla, ma lo tengo sempre caldo. E poi sicuramente anche il Mondiale avrà dato degli spunti che Fabio e il suo gruppo di lavoro avranno già messo nella loro shortlist. Secondo me da qui a fine mercato, il mercato, ricordiamo, se non erro finisce il 2 settembre, la Fiorentina farà 4 esterni sicuri,
6: 4 esterni.
5: Due potenziali titolari, due cambi potenzialmente anche loro titolari, perché dunque 4 veramente tra virgolette non puoi sbagliare, e devono essere 4 di livello,
6: anche perché mi sembra di capire, Malu, che sarà molto importante la partenza della Fiorentina in questo campionato, e forse anche l'intensità. Quindi se tu parti con un'intensità di gioco, con un livello di gioco alto, è chiaro che poi avrai bisogno, anche soprattutto nelle prime partite, di cambi che possano comunque reggere un certo tipo di gioco, sia di intensità sia di tecnica. Quindi, come dicevi te, mi faccio 4 esterni, sono 2-2, e quando li cambio non cambia nulla all'interno del rettangolo di gioco, perché sono giocatori di un grande livello, cosa che stiamo già vedendo con il centrocampo, perché con il centrocampo abbiamo ricambi per poter fare quello che si vuole.
5: Assolutamente, ma infatti deve essere così. Se tu vuoi fare una squadra forte, competitiva, devi mettere anche il giocatore in competizione, che il cosiddetto titolare deve sentire sempre il fiato sul collo di quello che parte in panchina, ma che può prendere il posto, e veramente c'è una concorrenza di alto livello. Dunque secondo me assolutamente l'idea è quella, ci vogliono due giocatori forti per ruolo minimo, e poi i ragazzi, diceva la Fiorentina a una primavera campione d'Italia, i ragazzi che possono essere aggregati alla prima squadra. Dunque io ripeto, c'è tutte le condizioni per far meglio. Il direttore sportivo, dico, non c'è cosa migliore di fare una rifondazione, perché veramente il tuo know-how, il tuo bagaglio lo mette a disposizione della squadra, e questo è quello che sta facendo Paratici.
6: Benissimo, non fate.
4: Guarda, per chiudere, Malu, invece in uscita a centrocampo sembra quasi tutto fatto per Richardson, che dovrebbe tornare in Ligue 1 alle Havre. Che non abbiamo capito di questo ragazzo, o che cosa non ha capito lui del calcio italiano? Che giudizio dobbiamo dare alla fine di questa esperienza di Richardson, Malu?
5: Ma diciamo un giudizio in chiaroscuro, perché ha fatto vedere i lampi di qualità che li ha sempre avuti, gli hanno permesso comunque di far parte della nazionale marocchina, che oggi è una nazionale importante, e di mettersi in mostra a Reims in Francia, e magari ha pagato l'adattamento, ha pagato il fatto che parti, che arrivi, che sei titolare di un club, arrivi a giocare diciamo in maniera un po' alternata, e questo secondo me ha un po' minato le sue certezze. E poi una nota purtroppo si sa non bella, che forse c'erano anche dei problemi familiari, che magari lui giustamente è venuto lontano, perché se magari tuo papà è malato e poi ha perso la vita, a un ragazzo di quell'età, a tutti quanti, a maggior ragione a un ragazzo di quell'età nel pieno della sua carriera, può essere un contraccolpo violentissimo. Dunque mettiamoci anche quello. Va a rilanciarsi in Francia, ha tutto per riprendersi la scena, Peccato che la Fiorentina, ripeto, non abbia lasciato se non qualche lampo, quello che io, ma lui stesso e tutti quanti ci aspettiamo da lui.
6: Ah, guarda, ha toccato un aspetto, Malu, molto importante, che è quello della vita di tutti i giorni di un essere umano o di un ragazzo. Sono ragazzi giovani, pensavo a Caccomuzzo, che perse la mamma. Cioè. Richard, non perde il babbo, cioè, ma ci hanno soldi. Ho capito che tu ci hanno soldi, ma che me ne fotti soldi se perdi mio babbo e la mia mamma? Ma chi se ne frega? Poi consideriamo anche, Malu, correggimi se sbaglio, ma tanti di questi ragazzi vanno via di casa a 13-14 anni e magari a casa ci tornano ogni tanto, cioè, ma guadagnano, casino, bene, ma la famiglia dov'è? Cioè, onestamente, a volte ci si mette a pensare di capire che sono ragazzi, esseri umani.
5: Sono sempre indulgente con i ragazzi giovani e dico sempre: diamoli tempo di sbagliare, di passare dei momenti bui. Quando comunque l'anno scorso era un momento buio, io l'ho sempre difeso, perché giustamente i ragazzi passano ad avere questi alti e bassi, che in quella fascia anagrafica ci può stare, ma bisogna starli vicini. Quando la squadra va male, io me la devo prendere tra virgolette con i senatori, perché all'estero i ragazzini che giocano nelle grandi o nelle piccole squadre, quando la squadra va male se la si prende con i senatori, loro non vengono mai messi in causa, perché non sono ancora nel momento in cui tu devi metterli in causa. Sono ragazzi che devono ancora dimostrare, prenditela con quelli che hanno un pedigree diverso, una carriera diversa. Loro sono ancora in quella fascia che dobbiamo aspettarli, ci sta. E invece l'Italia, se fa bene
4: risultato,
5: se fa male, fa male comunque, non è tutto questo giocatore, siamo sbagliati, ho messo Vierkovud, no, non è né Vierkovud, ma non è nemmeno, cioè, bisogna sempre avere comunque una certa linearità quando diamo giudizio a questi ragazzi di questa fascia anagrafica.
4: Malu, grazie mille, preziosissimo.
1: Ciao Malu.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Tra le notizie di giornata anche l'ufficialità del primo contratto tra professionisti per Federico Croci, talentissimo della Fiorentina, classe 2010, già sui taccuini di diverse squadre italiane e non solo. Di lui ci ha parlato in diretta Andrea Ritorni, scopritore e capo scout della Vigol Global Sport, agenzia che gestisce appunto Federico Croci, che è stato aggregato alla prima squadra per questi primi giorni di ritiro, quindi Fabio Grosso l'ha visto da vicino, e che da oggi è ufficialmente un calciatore della Fiorentina fino al 2029 con un contratto da professionisti. Ecco cosa ci ha detto Ritorni su di lui.
1: E allora, per parlare di Federico Croci, che è un ragazzo che ci sta veramente tanto a cuore, abbiamo la fortuna di avere chi lo ha scoperto, chi lo ha seguito passo dopo passo, non solo in questo rinnovo ma anche nella sua crescita, ovvero sia un amico di Radio Firenze Viola, che è Andrea Ritorni, il suo scopritore, nonché è il capo scout della Vigo Global Sport, che è l'agenzia che gestisce con Claudio Vigorelli ovviamente il cartellino di Federico Croci. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno Luciana.
8: Ciao, ciao Andrea, buongiorno.
1: Insomma, è una gran bella giornata, dai Andrea, diciamolo, perché
7: era un po' che era nell'aria. Tengo a precisare, perché sai che la mia onestà professionale, che il merito di chi l'ha portata alla Fiorentina sono stati gli scout della Fiorentina, gestiti da Maurizio Niccolini. Io ho avuto il merito di vederlo per primo e seguirlo. Voleva essere grato, perché il merito va dato anche agli osservatori della Fiorentina, che sono stati molto bravi. Chi l'ha portato in tempi sconosciuti alla Fiorentina, io vedendo le partite con le vado a vedere tutte, vidi che questo ragazzo aveva qualcosa più degli altri, quindi era già un po' che c'era nell'aria questa cosa di questo rinnovo. Se lo merita Federico, perché viene tutto da una grande famiglia, quella è la base per arrivare a fare tutto nella vita, non solo il calciatore. Una famiglia umile, lui è umile, lui deve capire, ha vinto gli europei, ora è in prima squadra e sta facendo alla grande, perché so da fonti interne che è un ragazzo che si applica, umile, con grande dedizione, gioca per la squadra, quindi insomma ha tutti i colpi per poter far bene in prospettiva. La Fiorentina ci ha creduto molto in lui, ma questo non c'era mai stato dubbi, devo essere sincero con la Fiorentina. Era molto un ragazzo che era molto cercato sia da squadre italiane che estere, anche di grande blasone, però lui e la famiglia, insomma, noi abbiamo scelto di continuare questo percorso come giusto che fosse per chi l'ha trovato,
9: che l'ha fatto crescere con la Fiorentina. Lui è molto felice, ha fatto questo triennale e ora sta a lui gestirsi al meglio insieme a noi, passo dopo passo, senza fare voli pindarici, ma rimanendo sempre con piedi per terra, perché sapete meglio di me, ha un'età molto particolare che a volte qualsiasi tipo di cosa ti può distogliere.
10: Certo.
9: Quindi bisogna essere bravi ora alla fase più difficile, per l'età che ha Federico, le voci, sempre sopra su tutti i social quotidiani, quindi se lo copiati per terra e fargli fare al meglio quello che sa fare, cioè il calciatore.
11: Eh sì, infatti. Poi i 3 anni sono il massimo, no? Per un minorenne, sì, correggimi sì, se sbaglio. Sì, quindi comunque grande fiducia da parte della società, perché abbiamo visto in questi giorni, no, altri giocatori hanno firmato fino al 2031, ma ovviamente sono tutti giocatori maggiorenni, per quello quella è la differenza.
9: Lui ha fatto 16 anni l'altra 20 anni fa. E poi c'è una cosa molto voluta dal nuovo, a parte dal nuovo direttore Paratici, poi da Valentino Angeloni, insomma da tutto lo staff dirigenziale della Fiorentina, è stata, diciamo, un bel coronamento, un primo coronamento, perché è fatto di step come su tanti altri giocatori, su Caioni, cioè ognuno ha il suo step, e ora lui sta facendo questo step, sta allenando con la Precision, con la prima squadra, quindi una bella soddisfazione, un giocatore del 2010 che insomma si vede anche un'inversione di tendenza sull'età, no?
11: Sì, infatti ti stavo per chiedere che cioè anche per la crescita del ragazzo è importante restare nella Fiorentina, perché c'è una Fiorentina che punta fortemente sui giovani, no? Paratici anche in passato ha dimostrato di guardare sempre ai giovani migliori.
9: Come allenatore mister della primavera, secondo me ha preso un grande ottimo profilo, un istruttore vero di calcio, e quindi oltre
11: Andrea Zoli, brava dice, persona,
9: quindi penso che sia un'ottima scelta anche per Federico, ma per tutti questi ragazzi che dovrà crescere, che sicuramente lui crescerà molto bene sotto il piano tecnico, ma anche mentale e umano, che è la cosa che importa sempre, stare con piedi per terra, perché se no non ci arriva nessuna parte.
11: Ci vuole.
10: Senti Andrea, tu conosci Federico da tanti anni, però questo 2026 è stato in crescendo clamoroso, ecco, la vittoria del Viareggio, l'esordio in primavera, l'europeo, la convocazione in prima squadra, ma tu sei stupito dal talento e dalla precocità di questo ragazzo?
9: No, sinceramente, come ti ho sempre detto anche su altri giocatori, sulle interviste che mi ha fatto, non solo perché so il valore di Federico, so la dedizione che mette in lavoro, la professionalità, il sacrificio e i colpi che ha. Naturalmente, come tutte le cose, deve migliorarsi sotto certi aspetti, ma lui lo sa, e questo fa parte del percorso di crescita di un giocatore, ma non mi è rimasta nuova e guarda solamente che personalità ha battuto il rigore all'europeo.
10: È vero,
9: ha preso il pallone, l'ha messo sul dischetto, lo doveva battere un altro, l'ha detto lo batto io, l'ha preso e ha battuto un rigore magistrale, quindi questo è il segno di grande personalità. La personalità la sai quando è la tua grande sicurezza che ha lui dal punto di vista tecnico, quindi no, sono convinto che dovrà fare ancora meglio, ma questo lo sa anche lui, perché penso che il suo percorso sia un grande percorso, come arrivano tutti a fare gli ottimi calciatori.
10: Allora,
9: oggi un giocatore del genere con quelle qualità

0: i figli dei giocatori, i giocatori cambiano sempre città, no?
1: Sì.
0: Dice, ma i figli non pensano perché comunque
1: sì, sì,
0: no, vengono sballottati. Ecco, invece per molti è un modo di un'apertura mentale,
1: certo,
0: che
1: sì,
0: si
1: sì,
0: ritroveranno, quindi magari anche Federico vedi.
2: Scusate, era caduta la linea.
0: Sì,
1: no, ti stavo chiedendo, Andrea, se ecco, dopo le tante gare giocate in tante categorie l'anno scorso, pensi che
2: sì,
1: per un percorso di crescita migliore sia opportuno stabilizzarlo, direi, in primavera a questo punto? Ecco, che cosa credi?
2: Sì, sì, sì, sicuramente l'altro anno, visto il suo talento, la sua crescita, le sue reti, è logico che è stato un po' sballottato in diversi, per varie esigenze, in
1: sì,
2: diverse squadre, diciamo, dall'allievo under 17, under 18 primavera.
1: Sì.
2: Un altro anno lui sarà stabile in primavera e poi, se il grosso non lo riterrà opportuno,
1: certo,
2: anche in prima squadra, quella è una cosa. Però fa parte un po' dei percorsi di crescita, sai, i giocatori si scoppiano tra le mani e quindi tutti i mister, mettiti dalla parte dei mister, sono richiedono quel tipo di giocatore, perché magari ti può cambiare una partita e quindi magari è stato messo in diverse categorie e è arrivato sinceramente anche un po' stanco alla fine. Ecco, questo te lo dico, perché era, dopo gli europei era molto affaticato, però insomma ora ha avuto tempo di ricaricarsi al mare, di stare tranquillo e lui la prossima,
0: ai giovani basta poco, dai, basta poco.
2: Sì, poi la squadra in cui lui è assegnato sarà la primavera e poi grosso, chi meglio di lui e parati ci sanno come
0: possono
2: dosare e disciplinare,
0: certo,
2: un giocatore.
1: Io lo sto seguendo molto perché, Andrea, io ho la fortuna di essere tutti, la fortuna anche se fa molto caldo, di essere tutti i giorni al Viola Park a vedere gli allenamenti della squadra. Io lo vedo molto bene. Federico ha un talento che mette in difficoltà anche i difensori esperti. Secondo te, in questi giorni di primi amichevoli, no, che la Fiorentina farà, lui può essere messo a fare l'esterno nel 4-3-3? Anche soltanto in maniera, posso dire, momentanea, oppure no?
2: Ma senti, anch'io ho le referenze che mi dici tu, però anch'io, io non sono di Viola Park come te, però mi danno tutte le solite referenze che mi dai tu. Ma sicuramente, che ti devo dire, penso che a grosso non gli rimanga indifferente come giocatore, questo è normale. Poi vediamo un attimino con il da farsi, con i giorni, naturalmente c'ha giocatori più grandi di lui, con più esperienza, quindi bisogna che sappia anche questa cosa. Ma io penso che grosso le ritagli un suo spazio, perché quando si crede nei giovani bisogna crederci e dargli fiducia, e penso che grosso sia l'allenatore giusto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma dal punto di vista mentale, che serve a questi ragazzi, che non rimarrei sorpreso se lo potesse lo schiera.
1: Bene.
0: Guarda, in chiusura proprio un telegramma te lo chiedo invece su un altro ragazzo che invece è andato in prestito all'Alcione, parliamo di Edoardo Sadotti, sempre,
2: sì,
0: che segui sempre,
2: sì,
0: tu.
2: Ecco, sì, sì, sì.
0: Com'è nata questa scelta?
2: Ha fatto, lui aveva diverse squadre di Serie C e qualcuno anche di Serie D, ma insieme a Edoardo, che è un ragazzo molto maturo, che ha fatto un grande anno quest'anno, abbiamo scelto tutti insieme la collocazione Alcione, perché è una grande società di grandi ambizioni, ben strutturata nel professionismo, e poi è proprio il mister che l'ha voluto fortemente. Quindi,
0: perfetto,
2: è andato là, è contento, si sta allenando bene.
1: Sta bene ora? Si è ripreso dall'infortunio?
2: Sì.
1: Bene,
2: sì,
1: bene.
2: Che fortunatamente non era un grosso infortunio.
1: Fatto,
2: sì,
0: meno male.
2: E quindi niente, sta facendo ritiro, è molto contento, c'è andato anche un altro ragazzo del 2008 che avevamo preso alla Calzatese Merate, già con loro in serie prima squadra, quindi insomma si sta trovando molto bene e è felice proprio dell'ambiente. Questa è la cosa che ti dà sempre quel valore in più a un giocatore, quando c'è un ambiente così positivo nei tuoi confronti, ecco.
0: Eh sì, infatti, infatti è importante anche questo. Allora Andrea, ritorni,
1: grazie,
0: grazie mille.
2: Grazie a voi, ciao Andrea, ciao Luciana e buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie davvero, ciao ciao ciao.
2: Un abbraccio.
3: E dulcis in fundo il nostro Aldo Filicano, ex difensore della Fiorentina, sempre uno sguardo attento sulla Fiorentina ma soprattutto sul pacchetto arretrato, ci ha parlato così dei movimenti

0: momenti e della difesa che verrà.
1: Aldo Firicano, ciao.
2: Ciao Aldo.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Tu sei una vedova di Marucci?
3: Inconsolabile.
1: Visto che insomma spesso sei venuto anche in studio insieme a noi, quindi però noi ti abbiamo voluto chiamare lo stesso perché è sempre un piacere. Sei in vacanza?
3: No, sono ancora a Firenze, Lucianina.
1: Ah, ecco, quindi vedi, ti potevamo far venire in studio anche oggi.
3: Non mi volete.
2: Solo Marucci.
1: Quella è una
2: solo
1: prerogativa Marucci. Di Marucci.
3: Solo Marucci.
1: Senti Aldo, che ne pensi di questa Fiorentina scatenata? Dovesse arrivare anche Ulai, insomma, sono già 5 colpi messi a segno, sarebbero messi...
3: Che pare a un passo, tra l'altro, perché leggevo prima che, insomma, dovrebbe arrivare.
1: Se alzi la testa, già vedi l'aereo e gira, probabilmente, no? Se alzi gli occhi.
3: Sì, no, arriva anche lui. No, sono contento, nel senso che si è ricreato un po' di entusiasmo. È stato preso anche qualche giocatore di livello. Però io questo momento voglio andare contro tendenza, ma dobbiamo stare calmi.
1: Vuoi stare con i piedi per terra?
3: Bravo, con i piedi per terra, perché insomma questo periodo è fatto un po' per illudersi, questo vale per i tifosi della Fiorentina, ma vale anche per tutte le altre tifoserie, no? Però
1: ad agosto vincono tutti lo scudetto.
3: Ad agosto c'è molto entusiasmo per tutto. Però vista anche la recente esperienza dello scorso campionato, che in partenza insomma c'erano altri presupposti.
1: Eh sì.
3: Io direi di avere un cauto ottimismo. Sicuramente c'è la certezza che la società sta lavorando bene, in particolare Paratici, individuando giocatori di livello. Atta mi sembra un giocatore importante.
1: Sì.
3: È chiaro che poi c'è la prova del campo, che è quella che piace più a me, dove la bontà di questo mercato, che secondo me ancora sarà arricchito da altri colpi, più naturalmente le cessioni, quindi il saldo fra chi va via e chi viene, vediamo cosa genera. Sicuramente c'è da essere contenti, però poi c'è il riscontro del campo, che secondo me, non secondo me, è quello che poi conta più di tutti, con appunto la consapevolezza che la società sta lavorando bene, questo mi pare oggettivo.
2: Aldo, per un allenatore quanto conta avere la squadra?
1: Giannattasio con me, ovviamente.
2: Ciao Aldo. La squadra fatta o quasi, perché insomma mancano praticamente tutti gli esterni ancora qualche terzino, ma insomma quanto conta per un tecnico che inizia un percorso nuovo e tu sei allenatore quindi lo sai, iniziare con una rosa definita, con una sua identità, iniziare magari con i centrocampisti nuovi a dare un gioco alla squadra, ecco, invece che averla pezzo dopo pezzo durante l'estate?
3: Ma questo l'abbiamo già detto altre volte, io in particolare l'ho già detto, naturalmente sarebbe molto meglio che Grosso avesse a disposizione quasi tutta la totalità della rosa, ma i tempi sono cambiati, il mercato è assolutamente allungato, praticamente ci sono tre periodi di mercato, poi quest'anno c'è anche ancora, non è finito, il mondiale che ha ulteriormente diluito i tempi.
1: Eh sì.
3: E quindi ora tutte le squadre in Serie A, ma anche nelle altre categorie, praticamente i colpi migliori o comunque alcuni colpi li fanno praticamente a fine agosto, quando addirittura il campionato è già iniziato, figurarsi come sono cambiati i tempi rispetto a quando si doveva partire il ritiro con la rosa già al completo. Però fa parte del calcio di ora, questo vale per la Fiorentina, per tutte le altre squadre. Chiaro che la Fiorentina, perché proprio quella stagione l'anno scorso è stata nefasta, si è mossa un po' prima, ha già preso alcuni calciatori e cercherà per quanto è possibile di fare la rosa in tempi più ristretti, però temo che poi a fine agosto la rosa sarà diciamo al completo, con la possibilità ancora di qualche cessione, perché poi alcuni mercati finiscono dopo, andare certo. All'estero si può andare qualche giorno dopo, insomma tutta una serie di cose che il mercato lo rallenta, e sarebbe meglio avere tutta la squadra, però così è, e quindi adeguiamoci. poi ci saranno i primi test che secondo me sono sempre importanti, perché danno delle indicazioni alle prime amichevoli, ora che sono anche di un certo livello, già lì si capirà anche se c'è necessità.
1: Con
3: la tournée inglese, brava Lucianina, si capirà anche se c'è possibilità, necessità di intervenire in qualche modo, in entrata o in uscita. Quindi per avere un'idea bisognerà aspettare, secondo me, comunque fine agosto.
1: E senti Aldo, tu oltre che allenatore, ma sei stato un difensore, no? Come la vedi la difesa viola con gli arrivi di Vieri e di, ancora non lo conosciamo perfettamente Vieri, però insomma ti assicuro che è un bel colosso, insomma, visto di persona e di Dragusin. E poi se un centrocampo con Attà e con Ulahi, oltre che con Fagioli, ma vedremo se ci sarà anche Fagioli, aiuterà la difesa anche a schermarsi, no? A prendere meno gol, che forse l'anno scorso è stata un po' lasciata a se stessa.
3: Sì, secondo me in quest'ottica anche ci sono arrivati già due colpi in difesa, Dragusin e appunto Vieri, come la pronuncia esatta non la so,
1: ma penso Vieri.
3: Vabbè, abbiamo capito di chi parliamo.
1: Sì.
3: E penso che cambieranno anche gli esterni.
1: Sì.
3: E poi gli esterni d'attacco che arriveranno, insomma sarà una sorta di rivoluzione, secondo me, Lucianina, proprio perché il campionato scorso ha evidenziato dei problemi in difesa, nonostante ci sia c'è ancora qualche buon difensore, mi riferisco naturalmente a Pongracic, a Comuzzo, lo stesso Ranieri, però certe volte fare il reparto è più difficile che avere magari anche dei buoni difensori, quindi io credo che questa sorta di mini rivoluzione, che comprenderà anche gli esterni, quando poi ad agosto sarà fatta, porterà una nuova difesa, e anche l'idea del centrocampo secondo me viene un pochino rimodellata, quindi a Fagioli semmai rimarrà, perché poi c'è che anche questa cosa da dire, che nessuno è incedibile, no? Rispetto alla rosa dello scorso anno. Anche Fagioli, che è stato protagonista secondo me di una stagione importante, è un giocatore che potrebbe avere anche prospettiva, però chiaramente lì conta l'offerta che potrebbe arrivare per lui, ma anche per gli altri giocatori, quindi anche lì dovremmo aspettare agosto che non arrivi qualche offerta importante per qualche giocatore
1: dalla
3: e lì la Fiorentina naturalmente deve fare delle riflessioni, quindi anche lì si arriva a fine agosto. Detto questo, anche l'idea di un centrocampo che sia più fisico ma anche più tecnico, secondo me è proprio l'emblema di questo tipo di giocatore, e sarà una novità anche rispetto alle idee di Grosso, che saranno tenute in grande considerazione.
2: Dall'altro ieri sera, Aldo, non è più valida questa famosa clausola rescissoria di Moise Kean nel suo contratto, e ora la Fiorentina lo può vendere a qualsiasi cifra, anche a meno dei 60 milioni che valeva appunto questa clausola. In generale, secondo te, che estate si appresta a vivere questo ragazzo, e in generale, se dal tuo punto di vista la Fiorentina è opportuno che veramente prenda in considerazione eventuali offerte che arriveranno, e di che somma, se ti senti di fare una cifra, ecco.
3: Allora, sulle cifre non lo so, non sono esperto, è chiaro che i 60 previsti dalla clausola mi pare dopo la stagione ultima di Iken,
2: sì, sproporzionato,
3: un po' sproporzionato, ecco. E vale il discorso fatto per Fagioli, nel senso che nessuno è incedibile, e quindi anche Kean sarà, come dire, probabilmente avrà delle richieste, bisogna vedere quanto questa richiesta può essere interessante nella valutazione della Fiorentina, e però ecco anche lì bisognerà capire, secondo me, con Grosso, e questo mi sembra che ci sia stato, mi pare di leggere tra le righe che ci sia molto sintonia, no? Tra quanto sta avvenendo il mercato e l'idea di Grosso anche rispetto ai giocatori che c'erano in rosa e alle loro possibilità di essere più efficaci in questa nuova stagione.
1: Sì.
3: e quindi si valuterà tra mercato e la possibilità di anche poi di sostituire naturalmente Kane, cose da fare. Quindi per quello dicevo prima che insomma ancora siamo molto in divenire, nonostante ci sia stato già qualche buon colpo da parte della Fiorentina.
1: Eh sì, Aldo, ti ringrazio. Ci
3: prego, una scena sulla scianina, per me è sempre un piacere.
1: Anche per noi.
2: Davvero,
1: caro Aldo.
2: Molto, molto.
1: Ciao.
2: Ciao Aldo.
1: Ciao ad Aldo Firicano.
0: E con questo è tutto, almeno per quanto riguarda i Che T'ha Perso di oggi. Le dirette ricominciano domani alle ore 14 con il palinsesto del weekend, con anche la possibilità di seguire da vicino assieme a noi, assieme a Radio Firenze Viola, il ritiro della Fiorentina e non solo. Da Alessandro Di Nardo, una buona serata, a presto.

0: Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. No, non siete completamente impazziti, non avete nessun tipo di problema con la televisione, non avete nessun tipo di problema con la radio. Ho preso soltanto un attimo il comando di Palla al Centro solo perché il nostro Tommaso Loretio, il direttore, aveva avuto all'ultimo momento proprio una situazione importante per cui non è potuto essere
3: qui all'apertura. Vada Capovaro, vada, scusate il ritardo, ma ero di là sostanzialmente, sai, quando un guardi il telefono.
2: No, no, eri lì, il telefono con Paratici.
3: No, guarda,
2: lui ti diceva, no, ora... io un lei non lo voglio, e te, bravo, dai, ma ormai Luis è già in volo. No, perché
3: grazie mille a Luis La Serpe, il nostro salvatore, che oggi mi accompagnerà in queste due ore di Palla al Centro. So, dai, ora non t'allargare. Salvatore della patria, dell'apertura di trasmissione. Grazie mille, Luis, ovviamente numero uno, volto noto della televisione. Peraltro tornerà, immagino, già da agosto su quelle che saranno.
2: Ancora non ho avuto...
3: Però ce l'aspettiamo, se ma un personaggio, io guarda, mi augurerei quest'anno di vederti perdere la testa completamente, ma per le vittorie, ecco, sì, non no, per le sconfitte.
2: Io sono già pronta a salire sul tavolo.
3: Ecco, quest'anno vogliamo il video virale, non di te che lanci ogni cosa, no, che dici basta, ma di te che dici allora vinciamolo questo diavolo. Va bene. Mi fermo lì, due ore intense da trascorrere insieme, salutando anche Stefano Cherubini di là dal vetro. 348 7513 933 per interagire con noi. Siamo in diretta fino alle 16 anche su Lady Radio, perciò 3925 727 7775, se no chiamate direttamente 055 771 1171. Battute a parte, è una mattinata in cui un po' ci stiamo al telefono e anche direi sul computer, perché lo avete capito da ieri, insomma, in Turchia sono convinti che la questione Ulay sia chiusa. Addirittura il vicepresidente del Trabzonspor ci ha raccontato che se tu hai una macchina che vale 2 e ti offrono 6, non puoi fare a meno di venderla.
2: Addirittura.
3: Come a far intendere che l'offerta della Fiorentina fosse assolutamente da accettare.
2: Ecco. Io la vedo proprio come una forzatura da parte dei media
3: turchi.
2: Dei media. Luigi,
3: vabbè,
2: dice media,
3: no, dipende,
2: non media.
3: No, puoi dire alla latina o all'inglese.
2: No, io voglio dire all'italiana, cioè all'italiana, scusa, alla latina, no,
3: cioè,
2: io
3: la parola è o latina o inglese,
2: è latina, quindi io parto da media.
3: Però il buon media. Gian Attasio ci direbbe che vanno bene tutte e due, sia media che media.
2: Ma da dove nasce? Qual è la radice? La fine,
3: chiaro, hanno cominciato prima.
2: A me
3: latina,
2: stessi inglesismi un po' mi stanno antipatici. Ma a parte quello, no, mi sembrano delle forzature da parte di presidente, vicepresidente, Ulay, che poi mette vari poi non sappiamo se siano veri o meno.
3: Bravo, poi tu che sei uomo social, l'avrai notato.
2: L'ultimo l'ho visto, c'è sito Firenze. Ma come Firenze?
3: Racconta.
2: Praticamente c'è questa foto, tra l'altro è di un volo di linea. Un volo di linea quando dice che lui vola in privato.
3: Verso
2: ma ammettiamo...
3: Dove? No, ma verso dove il volo di linea?
2: C'era sito Firenze.
3: Prima
2: Costa d'Avorio.
3: Istanbul
2: e poi Costa d'Avorio.
3: No, poi...
2: Firenze.
3: Ora...
2: No, ma Firenze,
3: diciamo
2: ma,
3: che non
2: ma
3: si...
2: su quale aereo?
3: Allora, poi
2: su
3: a me mi fanno morire queste
2: Firenze?
3: Cose, dici, non si può dire, ma a parte che qui c'è già svariati i messaggi, a parte che qualcosa ho visto anche sui social,
2: sì.
3: Diciamo che oggi c'è da stare con le antenne molto dritte,
2: sì,
3: perché ieri, di fronte a tutte queste mega aperture dei media o media turchi, da Casa Viola noi invece abbiamo registrato grande cautela,
2: esatto.
3: Enorme cautela, proprio anche Andrea, sentivo ieri dal Viola Park, vi aggiornava, e come dire, noi da casa fiorentina il sì è fatta, ancora non l'abbiamo,
2: quello,
3: e dobbiamo essere molto
2: quello,
3: cauti.
2: Ragazzi, guardate che
3: è anche vero, lasciamelo dire, che insomma, parte i Menez dal niente, boom, è dentro il Viola Park, quindi esatto, vedi che se stai un po' distratto, visto è sabato, cioè,
2: sparecchiavo,
3: boom, sparecchiavo e il sottococo, capito, esatto, ti ha messo lì i Menez dentro il Viola Park. Ma se poi aggiungiamo, e questo va benissimo, fa parte del gioco, ma una settimana, 10 giorni fa ci fu fatto capire, no no, la I non è un nostro obiettivo, quindi poi
2: e questo va bene, rientra
3: sono
2: nelle
3: smentite
2: regole
3: di rito. Allora, ripeto, è una giornata dove dobbiamo stare,
2: allora,
3: molto
2: non
3: molto
2: così,
3: svegli.
2: Tolo, non andrà così, perché non andrà così, quello che sto per dire. Ma se Paratici si era dato degli obiettivi, aveva chiesto assoluto riservo, aveva chiesto, guardate,
3: no vabbè, questo qui
2: quando è il momento
3: questo è ingestibile,
2: occhio, perché questo a dire aspetta un attimo, mettiti lì fuori della
3: Viola Park, poi tre giorni fa mise like a una notizia in cui si diceva Ulahi alla Fiorentina, poi quel post è sparito, però è chiaro, no, che resta, certo, lo screenshot eccetera eccetera. Va bene, io direi di fare una cosa prima di tutto, anche perché poi mi sa che abbiamo già anche Nicola da Prato, gli chiedo, no dai, sentiamolo subito e poi facciamo il chi si compra flash. Ciao Nicola.
4: Ciao cari, io lui lo seguo sempre perché ho l'abbonamento a Sky e quando la partita è su DAZN lui è il mio mito perché è il più grande telefonista,
2: no,
4: secondo me, a giro.
2: Grazie,
3: ragazzi, ma Luis c'è un curriculum.
2: Oh. Guarda, fammi una cortesia, prima di riattaccare puoi dare l'IBAN al regista.
3: No, ma io facevo le code per l'abbonamento quando Luis già faceva Radio Cronache.
4: Comunque, tornando a noi, io volevo fare aprire un dibattito con voi, perché io circa 20 giorni fa c'era Luca, insieme a Tolo, segnalai Ulahi dicendo ragazzi mi sa tanto che c'è una trattativa in atto, a quel punto non c'era stata ancora l'esplua mondiale e i prezzi erano anche più contenuti, poi il prezzo è debitato e la situazione è questa qua. Lo dissi proprio in trasmissione con voi, però c'è una cosa che mi preoccupa in questo momento, volevo sapere il vostro parere in merito. Quando parlate di Ulahi dice ma se arriva Ulahi molto probabilmente Fagioli potrebbe essere venduto, ma c'è un altro calciatore però che in questo momento, secondo me, io ho visto anche le sue dichiarazioni, mi sembra molto coinvolto nel progetto con Grosso e con Paratici, ha detto che Paratici lo stima molto, che è Ndur. Allora, questo ritardo dell'arrivo di Coloruscio, che ancora non si è capito bene se viene o non viene, ma secondo voi non è che poi alla fine con questo affollamento che abbiamo al centro campo Ndur potrebbe essere quello che gioca sulla fascia e quindi sarebbe quello che andrebbe a coprire l'attuale mancanza degli esterni?
3: Cioè tu vedresti Ndur esterno?
4: A questo punto con l'affollamento che c'è, Coatta e tutti questi altri che sono arrivati, se Fagioli gioca, perché l'anno passato era stato detto anche da Vanoli che Ndur era il sostituto di Fagioli, poi alla fine ha giocato anche spesso con Fagioli. Ora quest'anno c'è un discreto affollamento a centrocampo, mancano gli esterni, Ndur non penso, visto anche gli elogi che ha avuto da Baldini, a proposito colgo l'occasione per fare anche
2: bravo,
4: che ha avuto un grave lutto in famiglia, io lo stimo molto, infatti avrei voluto lui come allenatore della nazionale, comunque lasciamo perdere e niente, e quindi a questo punto Ndur voi non lo citate mai, ma secondo me lui a fare la riserva a te, a tutti gli altri non ci sta, con tutto quello che è la stima e il valore che viene dimostrato nei suoi confronti, quindi volevo capire, ma Ndur il prossimo anno che ruolo gioca e secondo voi se Fagioli rimane lui potrebbe essere messo sul mercato, secondo voi? Un caro saluto,
2: ciao, grazie,
3: ciao Nicola.
2: Ma intanto,
3: io se lo vedo pochino a fare l'esterno,
2: no, ma intanto vediamo se Fagioli, perché qui stanno arrivando giocatori e la Fiorentina si sta dal punto di vista economico impegnando, ci ribadisco a dire che non sta tirando fuori come 50, 70, 80 milioni, che i giocatori non è che li pagano, li fanno lì. Quanto costa questo? 20, borda 20 milioni, no, fanno degli accordi solitamente 3, 4, 5 anni, dipende, quello però non è che tirano fuori tutti i soldi insieme, però sta sicuramente costruendo anche un futuro economico di un certo rilievo. un impegno economico di certo rilievo, però a me questa storia che in Newcastle è vicino, e se ne parlava l'ultima volta che si era insieme,
3: più che altro c'è il rischio venga qualche inglese a bussare, a
2: dire,
3: tu sai,
2: 60 milioni per Fagioli, avendo un centrocampo come ciò, puoi anche dire vabbè.
3: Ecco, semmai fammi segnalare una cosa, partendo dal presupposto migliore, perché vogliamo essere più ottimisti possibile, e quindi riusciamo anche a trattenere Fagioli e a godersi un centrocampo il prossimo anno del tipo Ulai, Fagioli e Atta. Almeno vogliamo avere almeno tre riserve, una per ognuno di questi tre titolari? Qui Mandragora, Ndur e uno tra Brescianini e Fabian, quindi poi ci sei, non è che Ndur è come dire totalmente chiuso, anche perché nel frattempo Richardson, Le Havre, Bianco, vediamo, Fazzini è già al Cagliari, secondo me può partire anche Somma, quindi è vero che in questo momento c'è grande sovraffollamento, però poi il 31 agosto o il 1 settembre penso di no, quindi Ndur, voglio di 4-5 te ne servono, e Ndur può rientrare nel quartetto barra penta gruppo di centrocampisti, dove appunto hai a tavola lì Fagioli, Mandragora, anche uno tra Brescianini e Fabian, più Ndur, sono 6.
2: Sì, ma senza dubbio, poi c'è un altro aspetto, bisogna vedere anche il ritmo partita e l'intensità che vuol dare il buon il buon grosso. Non ci dimentichiamo che l'abbiamo visto in questo mondiale, cioè cambiare 5 giocatori vuol dire prendere una bottiglia d'acqua in un momento, mentre sei in piazza Santa Croce alle 2 di pomeriggio sotto il sole, cioè ti rimette al mondo, e avere la possibilità di cambiare 5 giocatori di un certo livello potrebbe essere una chiave tattica importante.
3: Oh, certo, poi ce lo scrivono e eventualmente può anche immaginare un 4-3-2-1 grosso, dove parta con due uomini davanti alla difesa e magari Ndur lo metti più alto. Insomma, io dico che Ndur ci sta, e come in questo gruppo semmai mi interrogo su Torsved, perché poi davvero sono tanti e tutti nuovi. Però allora facciamo una cosa: prima un bel quadro sulla situazione attuale con chi si compra Flash. Mi sento quasi orfano senza chi urla Flash, ma lo ritroveremo, e poi continuiamo a parlarne. Nico Santi, chi si compra Flash?
5: Chi si compra? Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Sono ore caldissime per Inau, Ulai e la Fiorentina. I viola sono vicinissimi all'arrivo del centrocampista ivoriano. Una trattativa in fase di chiusura. Diciamo che nelle prossime ore ci possono essere sviluppi molto molto determinanti per il futuro del ragazzo, che aveva già nei giorni scorsi accettato la destinazione viola, ma ora siamo veramente agli sgoccioli della trattativa. In realtà già nella serata di ieri c'era grande fiducia da parte del club viola. Quindi occhio, perché Inau, Ulai è veramente vicino alla Fiorentina. In tutto questo quindi decade la pista a Rocodare, perché ricordiamo che Viola hanno un solo slot disponibile per gli extracomunitari, e quindi sarà destinato con ogni probabilità a questo punto a Ulai e non più all'attaccante del Wolverhampton. Per quello che riguarda sempre il mercato in entrata, occhio a Joao Mario. La Fiorentina vuole fare un altro innesto per la fascia destra e avrebbe scelto proprio il portoghese classe 2000, che ha il contratto in scadenza nel 2030 con la Juventus, ma la Juventus l'ha messo praticamente ai margini del progetto, quindi Joao Mario avrebbe già accettato la Fiorentina, ma prima c'è bisogno di fare qualche cessione. Peraltro la Juve lo sostituirebbe con Celik, per il quale è stato fatto un blitz nella giornata di ieri, però dicevamo servono prima delle cessioni. Occhio a Moreno e ovviamente anche a Valentini. Il primo è vicino al Wrexham, con il quale la Fiorentina ha già un accordo di massima 8 milioni e mezzo più il 50% della rivendita che rimarrebbe al club viola, mentre Valentini è vicino al Gremio per 3 milioni e mezzo. È giusto ricordare che su Moreno non c'è ancora un'intesa definitiva, perché il giocatore deve decidere se andare o meno al Wrexham, ma ci sono altre squadre su di lui, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, soprattutto Getafe ed Espanyol dalla Spagna. Per quanto riguarda Tosvet, è un altro obiettivo concreto per il centrocampo della Fiorentina. Il Sassuolo si sta convincendo ad accettare una contropartita. La preferita sarebbe Brescianini, però piace molto anche Comuzzo, che la Viola darebbe via in prestito al massimo con diritto alla valutazione dei 15-20 milioni, quindi stiamo all'occhio. Infine Moise Kean, è oramai decaduto il periodo di validità della clausola, nessuno si è presentato con i 62 milioni richiesti, quindi se arriveranno acquirenti offerte da almeno 40 milioni o comunque 35 più bonus, la Fiorentina si siederà al tavolo per trattare. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Sì, siamo direi già da 24-30 ore nella fase in cui è la clausola non c'è più, quindi poi se c'è qualcuno interessato.
2: Permettimi di salutare alcuni fedeli ascoltatori, ma soprattutto anche appassionati cilisti.
3: Permetto.
2: Sì, Stefano Del Re che ci sta seguendo e tutta la squadra di BC Sport, e poi Alessandro Landi che ci segue da quel di Genova, se non sbaglio. Insomma, sono tanti i tifosi che vanno anche in bicicletta e che sono appassionati della Fiorentina. Francesco anche, poi manderà un audio, mi ha detto, quindi dopo lo sentiremo. Però insomma, più o meno sentiamo che gli obiettivi sono quelli, e si comincia anche a ragionare, a me una cosa mi fa molto piacere, di dire: guarda, Tose vuol venire alla Fiorentina, sì sì, benissimo, ma io ci avrei dei giocatori, ma che non sono quei giocatori scarsi che in parte ci si era quasi autoconvinti l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso è stato un momento
3: di follia, l'anno scorso l'hai pagate tutte,
2: tutto insieme.
3: Tutte quelle che magari ti era andata bene gli anni precedenti.
2: Mi va bene anche che Grosso li voglia vedere i giocatori, cioè che voglia capire, aspetta un attimo, ma questo, ma che è veramente un giocatore da mandare via o mi potrebbe tornare comodo? Quindi boh, vediamo. Io non mi aspettavo, te aspettavi una campagna acquisti così?
3: No, né soprattutto io ne parlai, aspettavo un'evoluzione così.
2: Io ne parlai sia a Viola in Campo, sia alla di radio, ma anche qui, che avevo sentito, diciamo, in maniera molto come ti posso dire, voci di corridoio, ma non questo, che la Fiorentina avrebbe fatto grossi investimenti, che Joseph avrebbe voluto dare una sua immagine ai tifosi completamente diversa dal babbo, o comunque far vedere che lui non era lì a spostare le carte a destra e a sinistra. Insomma, voleva essere un punto di forza, e che avrebbe investito tanto. Ma arrivare così, ecco, sinceramente questo non me lo aspettavo assolutamente, e sono felicemente contento, felicemente sorpreso, al netto che anche l'anno scorso non è che ci si fosse messi a piangere per la campagna acquisti.
3: No, indubbiamente questa è una cosa da tenere parecchio bene a mente, perché poi il campo è quello che decide, e quindi le previsioni lasciano
2: quando
3: parli
2: il tempo che lo senti, perché quando tu ti bruci, che tu prendi magari il caffè e è troppo caldo, la volta dopo tu stai attento, tu l'avvicini alle labbra, ecco,
3: è
2: e adesso
3: dubbio,
2: è uguale.
3: È in dubbio, con la differenza che io la capisco, ecco, tutta questa fiducia incondizionata nei confronti di Paratici, anche perché hai detto una cosa importante, cioè che oggi probabilmente in tanti ci vogliono venire come a Firenze, anche se non c'è la Coppa Europea, perché garantisce Paratici. E tra questi io saluto di nuovo, perché in questi giorni ci siamo anche sentiti, perché Malù diventa assolutamente un riferimento anche per capire questa pista Ulai, quanti intrighi e quanti misteri può avere. Malù, ben trovato di nuovo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Ciao.
3: E devo dire che proprio Malù a me un po' mi ha messo, come dire, il grillo lì, perché mi aveva detto: guarda, è
2: la
3: venerdì. Bravo. Cioè, il grillo è bruttissimo, se lo vedo scappo.
2: Il grillo, che ti fa? Invece la pulce.
3: La pulce è brutta uguale.
2: Però la pulce nell'orecchio.
3: No, vuoi mettere i ghepardi, gli squali, quelli sono animali belli, non insetti e robe varie, lo posso vedere. Ma Lu, tu me l'avevi fatto capire, oggi poteva essere una giornata tosta sulla I. Si potrebbe già dire che probabilmente sto ragazzo vuole innanzitutto venire alla Fiorentina, al di là delle smentite di Rito? Ti risulta qualcosa?
6: Allora, mi risulta che comunque c'è stata una telefonata già con il direttore Paratici, col ministro Grosso, e dunque sono tutte le condizioni perché possa venire a Firenze. Dunque, come tutti i trasferimenti, bisogna sempre rimare ai vari dettagli che riguardano tutte le parti in causa, no? La squadra che vende, la squadra che compra e il giocatore con l'entourage. Dunque tutte le tre parti devono viaggiare all'unisono per trovare la quadra perché il ragazzo poi possa sbarcare a Firenze. Dunque,
3: Ma secondo te c'è un po' da stare ancora attenti, magari proprio per l'entourage, magari c'è più di un procuratore, la famiglia vuol mettere bocca, perché io devo dirti che comunque tuttora da Casa Viola riscuoto soprattutto cautela e poche conferme a voci addirittura di un arrivo. Certo è che una settimana fa ci avevano detto l'AI non è un obiettivo, e quindi è chiaro che loro fanno il loro gioco, ecco.
6: Sì, ma quello fa parte del gioco delle parti. Secondo me invece
3: ci siamo,
6: mi risulta a me, per quanto anche le mie sensazioni, dunque quello che mi risulta, le mie sensazioni, è che ci siamo. Dunque, però poi il volo privato quant'altro, sa che oggi sempre, bisogna sempre poi tra virgolette avere il tempo organizzativo per far sbarcare poi il giocatore in città. Dunque, però la Fiorentina è fortissima su questo talento, che ripeto sarà uno dei prossimi crack del calcio africano, ma a questo punto anche poi del calcio mondiale.
3: Capito? Ma qui io l'ho percepito, è il livello ancora sopra Atta, perché già ci aveva lasciato a bocca aperta. Aspetta, qui potenzialmente
2: sì,
3: forse Atta ha già fatto
2: Atta
3: vedere
2: già
3: qualcosa.
2: Fatto vedere Emma Lu ha già fatto vedere di che panni si veste Atta. Olai ci fa vedere di avere delle grandi capacità.
6: No, sono due giocatori diversi che possono giocare insieme, e sono tutti e due giocatori forti di prospettiva, perché possono ancora fare un alto upgrade anche dalla Fiorentina in su. Dunque sono giocatori che possono poi diventare plusvalenze alla Fiorentina. La Fiorentina gli sta pagando quei bonus e quant'altro, siamo circa, mettiamo una base di 30 milioni facciamo, no?
2: Sì.
6: Ma questi sono giocatori che, se fanno bene in Inghilterra, a 60-70 milioni diventi.
2: Certo.
6: E dunque, cioè alla fine hai dei diamanti grezzi in casa, e poi da te diventano diamanti puri, e poi in Inghilterra vai, dopo che hanno dimostrato a Firenze, dopo che mi auguro per quello che sta mettendo in piedi Paratici e merita alla piazza un bel percorso, perché quando tu fai un mercato con tutti i ragazzi di una certa fascia anagrafica è perché vuoi creare un ciclo vincente.
2: Esatto.
6: Poi una volta che l'hai creato, i giocatori andranno a riempirsi le tasche, a riempire le casse della società altrove, ma l'idea di oggi è che devono a Firenze lasciare un segno importante.
2: Esatto. Senti, se ti posso mettere un po' in difficoltà, bene, centrocampo, tutto quello che si vuole, però qui ci sarebbe anche da sistemare i problemi esterni. Tu che, a parte il Bakayoko, va bene, che ora è venuta fuori la notizia che pare non sia incedibile, ma questo, come dicevi prima te, fa parte dei giochi, quali possono essere i nomi che eventualmente si potrebbero accostare alla Fiorentina?
6: Io il nome di Racunda lo tengo sempre caldo, anche se non si parla, ma lo tengo sempre caldo. E poi sicuramente anche il Mondiale avrà dato degli spunti che Fabio e il suo gruppo di lavoro avranno già messo nella loro shortlist. Secondo me da qui a fine mercato, il mercato, ricordiamo, se non erro finisce il 2 settembre, la Fiorentina farà 4 esterni sicuri.
2: 4 esterni.
6: Due potenziali titolari, due cambi, ma due cambi potenzialmente anche loro titolari, perché su quei 4 veramente tra virgolette non puoi sbagliare, e devono essere 4 di livello.
2: Anche perché mi sembra di capire, Malu, che sarà molto importante la partenza della Fiorentina in questo campionato, e forse anche l'intensità. Quindi se tu parti con un'intensità di gioco, con un livello di gioco alto, è chiaro che poi avrai bisogno, anche e soprattutto nelle prime partite, di cambi che possano comunque reggere un certo tipo di gioco, sia di intensità sia di tecnica. Quindi, come dicevi te, mi faccio 4 esterni, sono 2-2, e quando li cambio non cambia nulla all'interno del rettangolo di gioco, perché sono giocatori di un grande livello, cosa che stiamo già vedendo con il centrocampo, perché con il centrocampo abbiamo ricambi per poter fare quello che si vuole.
6: assolutamente, ma di fatti deve essere così. Se tu vuoi fare una squadra forte, competitiva, devi mettere anche il giocatore in competizione, che il cosiddetto titolare deve sentire sempre il fiato sul collo di quello che parte in panchina, ma che può prendere il posto, che veramente c'è una concorrenza è di alto livello. Dunque secondo me assolutamente l'idea è quella, ci vogliono due giocatori forti per ruolo minimo e poi i ragazzi, dice la Fiorentina ha una primavera campione d'Italia, i ragazzi che possono essere aggregati alla prima squadra. Dunque io ripeto, c'è tutte le condizioni per far meglio. Il direttore sportivo, dico, non c'è cosa migliore di fare una rifondazione, perché veramente il tuo know-how, il tuo bagaglio lo mette a disposizione della squadra, e questo è quello che sta facendo Parati.
2: Benissimo, benissimo. Non fate.
3: Guarda, per chiudere, Malù, invece in uscita a centrocampo sembra quasi tutto fatto per Richardson, che dovrebbe tornare in Ligue 1 alle Havre. Che non abbiamo capito di questo ragazzo, o che cosa non ha capito lui del calcio italiano, che giudizio dobbiamo dare alla fine di questa esperienza di Richardson, Malù?
6: Ma diciamo un giudizio in chiaro scuro, perché ha fatto vedere dei lampi di qualità che gli ha sempre avuti, gli hanno permesso comunque di far parte dell'avanzata marocchina, che oggi è un'avanzata importante, e di mettersi in mostra a Reims in Francia, e magari ha pagato l'adattamento, ha pagato il fatto che parti, che arrivi, che sei titolare di un club, arrivi a giocare diciamo in maniera un po' alternata, e questo secondo me ha un po' minato le sue certezze. E poi una nota purtroppo si sa non bella, che forse c'erano anche dei problemi familiari, che magari lui giustamente è molto lontano, perché se magari tuo papà è malato e poi ha perso la vita, un ragazzo di quell'età, a tutti quanti, a maggior ragione a un ragazzo di quell'età nel pieno della sua carriera, può essere un contraccolpo violentissimo. Dunque mettiamoci anche quello. Va a rilanciarsi in Francia, ha tutto per riprendersi la scena, peccato che la Fiorentina, ripeto, non abbia lasciato se non qualche lampo, quello che io, ma lui stesso e tutti quanti ci aspettiamo da lui.
2: Ah, guarda, ha toccato un aspetto, Malu, molto importante, che è quello della vita di tutti i giorni di un essere umano, sia, o di anche un ragazzo. Sono ragazzi giovani, io pensavo a Caccomuzzo, che perse la mamma, cioè. E Richardson perde il babbo, cioè. Ma c'hanno soldi, ho capito che tu c'hanno soldi, ma che me ne fotti soldi se perdi mio babbo e la mia mamma, ma chi se ne frega. Poi consideriamo anche, Malu, correggimi se sbaglio, ma tanti di questi ragazzi vanno via di casa a 13-14 anni e magari a casa ci tornano i soldi ogni tanto, cioè, ma guadagnano casino, bene, ma la famiglia dov'è? Cioè, onestamente, a volte ci si mette a pensare di capire che sono ragazzi, esseri umani.
6: Sono sempre indulgente con i ragazzi giovani e dico sempre diamogli tempo di sbagliare, di passare dei momenti bui. Quando comunque l'anno scorso era di un momento buio, io l'ho sempre difeso, perché giustamente i ragazzi passano ad avere questi alti e bassi, che in quella fascia anagrafica si può stare, ma bisogna starli vicini. Quando la squadra va male, io vado a prendere tra virgolette quei senatori, perché all'estero i ragazzini che giocano nelle grandi o nelle piccole squadre, quando la squadra va male e la si prende quei senatori, loro non vengono mai messi in causa, perché non sono ancora nel momento in cui tu devi metterli in causa. Sono ragazzi che devono ancora dimostrare, prenditela con quelli che hanno un pedigree diverso, una carriera diversa. Loro sono ancora in quella fascia che dobbiamo aspettarli, ci sta. E invece in Italia, se fa bene
3: risultato,
6: se fa male comincio, non è tutto questo giocatore, siamo sbagliati, ho messo Bjerkovud, non è né Bjerkovud, ma non è nemmeno, cioè bisogna sempre avere comunque una certa linearità quando diamo giudizio a questi ragazzi di questa fascia anagrafica.
3: Malù, grazie mille, preziosissimo.
2: Ciao Malù.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Grazie, grazie a Malù Pasincatu, fondamentale perché profondo conoscitore ovviamente del calcio africano, ivoriano, ma poi da DS, insomma, ci ha anche riferito. E ripeto, tanto ormai oggi i microfoni sono comunque aperti a 360, insomma, mi aveva fatto intendere tra ieri e oggi, stai all'occhio. Dopodiché tra pochissimo vi riferisco cosa andremo a scrivere su firenzeviola.it proprio in merito alle prossime ore con riferimento a Ulahi, perché comunque siamo anche in contatto con la Fiorentina, vediamo di fare un po' di chiarezza. Break.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Otolo, dice Luis, la serpe tornerà in agosto, mi immagino, e c'è da frugarsi per il mio amico. Se tu vuoi il mio amico lì, allora c'è da frugarsi, c'è da frugarsi nelle tasche. Comunque Tolo e Luis, a chi dice che il calcio non è cambiato? C'ho la I e monta sull'aereo e pubblica una foto che è sopra un aereo, che realmente potrebbe essere una foto vecchia o una foto che lui sta andando da un'altra parte. La gente la va in manicomio. Siamo andati direttamente al manicomio perché si pensa che tutti voglia venire qui. Che
3: ora siamo
8: lì,
3: al manicomio.
8: E questo per farti capire quanto è diventato mediatico il calcio.
3: Sì, è così.
8: Poi sotto dice c'è missione terminata. Ma di che si parla? Forse ha terminato le fede.
9: Oh la la, oh la la, oh la luna.
3: Passa parola? Ah no, è Ulahi.
10: Ragazzi, il 10 giorni può dirle vicinissimo. Da ultimo si fa la fine di Barbatov e Milinkovic.
3: Speriamo i 9.
2: Cassano, aggiungo io.
10: Vicino e vicino non arriva mai.
11: Buongiorno, buon pomeriggio. Luis, cilismo. Ai nostri tempi, cilismo e calcio eravamo i padroni.
2: Davvero?
11: Oggi non siamo nessuno. No. Ai nostri tempi, sti ragazzi sfaticati vanno in macchina ai bar. Sono sport troppa fatica. E poi Tommaso, offerte per fagioli, rischio di offerte per fagioli. Non si è visto una lira da nessuno. Abbiamo i Mandragora, Dodo, non ci sono offerte per nessuno.
2: E arriveranno.
11: E Gio Mario deve arrivare a fare la riserva, si tiene Trapani, si è un nostro giocatore della prima terza.
12: Scusate, una riflessione. Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva, aspettando offerte, diciamo, avanzi del mercato, secondo me potrebbe anche pensare di portare subito diciamo a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare, insomma, le sue, il suo credo tattico. Quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
13: Ciao Tolo, ma una domanda, ma questo Ulahi è definito un grande giocatore per, come si dice, per questo mondiale che ha fatto con la Costa d'Avorio, o era già bravo e stato visionato anche da prima? Perché non capisco come mai questo prezzo alto. Io sinceramente non lo conosco, mi potete dire per favore qualcosa di più?
2: Ottima
13: grazie
2: domanda.
13: Vi ascolto volentieri. Patrizio da Poggi Ponzi.
3: Siamo qui apposta, Patrizio. Allora, poi non ho capito perché diceva Francesco torna,
2: non
3: Luis, cioè,
2: perché Francesco è un po' interpretato. Grande atleta. Grande atleta.
3: No, ma Dio, te torni, certo che torni.
2: Boh, io se Boris,
3: quanto fa di ferie?
2: Se Boris, no, ma se Boris mi dice no, va a tornare, io non torno. Però insomma, ma io faccio parte della famiglia di RTV 38 da 25 anni. Di quella. Oddio. Non faccio parte della famiglia di Viola, di Radio Firenze Viola, però diciamo sono un amico di Firenze Viola, perché ci sono tanti ragazzi che tra l'altro hanno cominciato quando c'ero anch'io, e quindi certo che torno. No, volevo dire Ulahi è un giocatore che ha fatto aumentare
3: il
2: valore,
3: un po' l'ha fatta aumentare,
2: però secondo me, per come disse giustamente Paratici, che mi ricordo alla conferenza stampa, gli fu chiesto, ma con i mondiali? E lui disse, signori, se io dovessi andare a fare la campagna acquisti in base a mondiali, vuol dire c'è qualche problema e mi sono già mosso prima. Quindi io mi auguro che si sia mosso prima e che questo problema che sta venendo fuori, no, che arriva o non arriva, sia proprio legato a quello. Cioè che perché magari il giocatore, più che la società, perché la società dà l'ok, forse si aspettava qualcosa in più dal punto di vista economico, visto il campionato che ha fatto. Ecco, probabilmente le cose sono quelle. Poi rispondo anche all'amico di calcio e ciclismo, sì, l'abbiamo detto tante volte, era, si comandava noi, ora purtroppo la situazione si è completamente invertita.
3: Il tennis.
2: Non si comandava nel tennis, si comandava nel calcio, non comandavi nello sci, cioè comandavi, insomma, nel senso, non avevi atleti. Credo siano anche un po' corsi e ricorsi storici, come diceva il grande Giovan Battista Vico.
3: Bella cosa la cultura. Allora, giustamente Francesco nella sua nota audio diceva, poi parte la bambola, tutti completamente nei pazzi tra foto di voti, eccetera eccetera, e poi è chiaro che da un lato va sentita la sponda turca, dall'altro va sentita la sponda viola, nel mezzo ogni tanto abbiamo sentito anche la sponda del giocatore. Ore 14:38 su Firenze Viola è in arrivo la versione che abbiamo raccolto, ma qui a Radio Firenze Viola sentiamo anche la versione del nostro faro, che è Niccolò Ceccarini, perché voilà, ci aggrappiamo a lui. Nick,
14: che
3: innanzitutto, che sei bella peretola, perché qui guarda, ma, c'ho i messaggi che mi dicono direttamente, direttore, manda l'inviato a peretola alle 17:30.
14: Sì, sì. No, io credo questo, che allora tutto quello che uscirà su Firenze Viola è quello che io vi sto per raccontare, okay, fondamentalmente, ed è questa la situazione, che secondo me, ma per quello che ho percepito io, loro dicono, parlo della Fiorentina, che non hanno ancora tutti gli accordi con il giocatore, con il Trabzonspor. Io penso che, come spesso accade in queste situazioni qua, ci siano state delle intromissioni di troppe persone,
2: certo,
14: che abbiano un po' complicato questo affare, l'abbiano reso forse anche più costoso di quello che potrebbe essere. Per cui la Fiorentina si dice: il giocatore ci interessa, ci piace, lo stiamo trattando, ci stiamo lavorando, non siamo vicinissimi come pensate voi, oggi il giocatore non arriverà. E poi aggiunge una postilla che secondo me però non deve far preoccupare, perché se poi questa trattativa, che loro reputano fatta in una certa maniera e come l'avevano impostata, e praticamente avevano già, esatto, raggiunto secondo me l'intesa di massima, poi chiaro devi sistemare i dettagli eccetera, però non va più nella direzione che loro avevano in testa, allora potrebbero anche decidere di virare su un grande esterno d'attacco e quindi concentrare diciamo così l'investimento sul Bakayoko di turno. Quindi la situazione è la seguente: come sempre bisogna raccontare il mercato con molta calma,
3: certo,
14: purtroppo come io predico calma e spesso e volentieri vengo preso in giro, perché bisogna essere prudenti soprattutto nei trasferimenti internazionali, ma qui c'è una corsa affannata
3: a dare per fatto, è chiuso, arriva, è fatta di qui,
14: purtroppo queste situazioni sono un po' complicate, perché quando entrano di mezzo giocatori che arrivano dall'Africa, procuratori che arrivano dall'Africa, intermediari che si mettono nel mezzo, club che comunque non sono facili da gestire, arrivare a crearci una minima complicazione ci si mette un attimo.
3: Certo, quindi, certo.
14: La situazione è la seguente.
2: L'impressione l'ho avuta anche io, Nicolò, che cioè Paratici abbia messo dei paletti ben definiti e glieli vogliono buttare giù. E siccome.
14: Bravo, secondo me qualcuno ha cominciato a tirare la corda.
2: Bravo, e allora evidentemente la corda poi la si rompe.
14: Un attimo. Che poi qui non sappiamo. Allora, qui non sappiamo naturalmente che cosa sta succedendo veramente, perché comunque il club turco, tramite il vicepresidente e tutti i giornalisti turchi,
3: ieri sono andati belli lunghi,
2: come
14: sì, loro ragazza. Sono andati lo so, però io guarda, ti dico la mia sensazione, ma io la racconto proprio come, cioè io stamani mattina ho detto, per me ce l'hanno in mano, l'hanno preso il giocatore, e in massima loro gli accordi ce l'hanno avuti, perché se no non sarebbero andati così avanti, e evidentemente sono subentrate degli elementi nelle ultime ore che hanno portato la Fiorentina a dire, scusate un attimo, ma eravamo a un punto e ora siamo a un altro.
2: Esatto.
3: E se no, Nick, e se fosse.
14: Le accade, ragazzi.
3: Certo. Ecco, ma se fosse anche un modo per non trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli, stile Milinkovic-Savic.
2: Bravo.
3: Cioè, finché non c'è la firma. Io non la do fatta. Quando ho la firma va bene.
2: Dovrebbe essere
3: e a
2: questo
3: punto copro il più possibile anche che arrivi a firmare a Viola Pari.
2: Sono perfettamente d'accordo. È un modo di fare intelligente.
14: La situazione è fluida. Si continua a vedere, cioè loro continuano a trattare. Allora, il loro obiettivo è prenderlo. E secondo me erano veramente a un centimetro da prenderlo. Poi è subentrata una difficoltà che non ci voglio raccontare, evidentemente, perché altrimenti ce l'avrebbero raccontata. E quindi la situazione è questa: non è che si è fermata l'operazione, l'operazione va avanti, ma va avanti alle condizioni della Fiorentina, che secondo me erano quelle per le quali loro erano arrivati
2: alla chiusura,
14: un accordo. Quindi, se però la situazione non si dovesse sbloccare, questo è lo scenario che io cerco di raccontare per mantenere proprio la massima lucidità di questa vicenda, perché poi spesso veniamo attaccati, voi dite, voi fate, eccetera. Noi si cerca di raccontare quel poco che riusciamo ad apprendere, e se noi non vi abbiamo detto da una settimana che l'operazione era fatta,
3: c'è un motivo. Esatto.
14: Un motivo ci sarà stato.
3: Esatto.
14: Non abbiamo
2: perché
14: parlato,
2: vi siete giustamente vi siete adeguati al modus operandi di Paratici.
3: Non
2: che Paratici
3: solo.
2: Ti dice:
3: fammelo dire.
14: L'attore l'arriva adeguati al modus, che bisogna avere tutte le conferme del caso.
2: Esatto.
14: Parte
3: e fatemi dire una cosa: noi ci siamo adeguati al modus operando del nostro riferimento, è Nicolò Ceccarini, che è uno, se non tra i più preparati dei giornalisti di mercato, direttore di tutto mercato web, per cui stiamo dietro alla sua linea, che non è mai stata: ho la fregola di darvela chiusa, ogni giorno vi do 18 nomi. Allora. Siccome poi c'è anche chi ha fatto il simpatico, c'è Carini un sai, c'è Carini un dice, c'è Carini un dà le novità.
2: Fa parte di ciò.
3: Quando ce la sono acclarate, tipo Andreazzoli o tipo la sua squadra di tutto mercato web, che comincia a parlare di Vieri 10-11 giorni prima. Quindi noi ci adeguiamo alla linea di Niccolò, che è quella che personalmente io apprezzo, questo lo volevo dire perché.
14: Ti ringrazio.
3: No, ma è così, Nick. Ma lo dico ai simpaticoni, no? Quelli, c'è Carini, anche oggi zero novità. E allora succiatevi quelli che vi danno 27 nomi tutti i giorni. Però poi quando fate la lista e pensate ad essere simpatici, ci sono 876 nomi. Non rompete le palle a Niccolò Ceccarini. No, su questo non fermo.
2: Carica pallettone.
3: Perché quando si fa di tutta l'erba un fascio, non va bene. Come già ho detto, ognuno di noi ci mette faccia, voce e firma.
2: Sì.
3: Quindi quando fate il conteggio dei nomi sul mercato, specificate chi li fa, perché a me non mi fa che ridere. E ne vedo tanti sui social che non hanno nemmeno le palle di firmarsi, perché spesso sono anche pagine XY.
2: Però è anche vero che si dà voce a quei 3-4 tesoro.
3: Sì, vabbè, mi sono infervorato.
14: No, perché poi ti dico, io stamani mattina ho fatto un tweet mettendo una Fiorentina con la clessidra. Che vuol dire?
3: Aspetta, è molto diverso da terra alle 6. Certo.
14: E ancora non è chiuso, ancora non c'è.
3: Nick, non lo capiscono. Vabbè. Ceccarini stamani aveva detto altro, ora cambia idea. Non arriva a capire che stai raccontando l'evoluzione. Ma va bene, non importa.
2: No, ma
3: si
2: guarda, Nick, non so se hai sentito in apertura, io ho detto.
14: Me l'hanno preso, io questo lo riconfermo, perché secondo me l'avevano praticamente preso. È evidente che è subentrato nel corso, diciamo, delle ultime ore una problematica.
2: Facciamo un esempio, Niccolò. Facciamo un esempio. Se io ti dico, guarda Niccolò, te vieni a cena da me stasera, va bene? Ma vieni te solo, non vorrei altre persone, anche perché ho già preparato, no, su un altro. Tutto pronto, se devi cercare a cena. Arriva Tommy,
3: dai,
2: vengo anch'io.
3: Via. T'ha detto fa gli scampi dell'Afi.
2: E ti ho detto che viene solo Niccolò, e viene solo Niccolò. Ma no, ma guarda, ma ci sarebbe anche Di Benedetto, ci sarebbe anche i Barucci, forse ci si è capito.
3: Ho detto a tutti, tu fai gli scampi dell'Afi, Boni.
2: C'è da mangiare per uno. Sai che si fa? Venisse una cena e buonanotte suonatori. Il rischio è
14: tra l'altro, siccome voglio dire, fanno fede anche i tweet, visto che i tweet sono, diciamo così, carta canta, no? Mettiamola in questa maniera. Quando la Fiorentina, io ho scritto qualche giorno fa, sta spingendo per Ulaini, ho scritto è pronta anche ad accelerare per Bakayoko,
2: vero,
14: per un esterno. Quindi voglio dire, io questo messaggio l'avevo già fatto filtrare, però capisco che si può sempre fare il

0: giocatore della Fiorentina, quindi io non riesco a capire questo fastidio o questo godere nei confronti di dire sta detto una cosa, tu l'ha detto un'altra, eccetera.
1: Io ce l'ho una mia idea, molto chiara.
0: Torniamo alle notizie, ragazzi.
1: Bravo.
0: Le notizie sono la cosa che ci interessa.
2: Ma Bakayoko, sì, ho letto che c'era stato un irrigidimento, che la società lo vuole tenere.
0: No, allora guarda, vediamo, allora, creiamo lo scenario. Rifacciamo una sorta di recap della situazione.
1: Senti,
0: allora,
1: come parla.
0: Ora che sono le 14:45,
2: quando ti ho conosciuto il rehab, tu sapevi neanche il nera, o forse tu pensavi fosse un giocatore olandese?
1: Quando vi siete conosciuti io ero giovane e ascoltavo alla radio si può dire a Radio Blu i resoconti in ritiro di La Serpe e Nick Virus Ceccarini che andavano in bicicletta, e io mi immaginavo questi due tipo a Badia San Salvatore, no? Queste robe qui,
2: Edmundo,
1: e dicevo ma te guarda questi, oh, che di lavoro so a raccontare, che e poi vedi che perché ce n'è tanti che ascoltano, facciamo, vorrebbero essere al posto di Nick.
0: Alle quattro ritorniamo anche in diretta, Tommaso, per cui
1: certo.
0: La situazione è questa: la Fiorentina è ancora sul giocatore, molto forte sul giocatore, sto parlando di Ulai, e sta ancora cercando di definire tutto. Sicuramente è subentrato un problema, tant'è che la Fiorentina ha cominciato a farsi entrare una posizione nella quale noi ci siamo sempre sopra, però se poi non si arriva a determinate condizioni, loro non lo hanno aggiunto, ma lo aggiungo io, che erano state prese prima, perché poi sono cambiate magari a cammino d'opera, allora faremo una valutazione se è il caso di proseguire in questa trattativa fino in fondo, oppure se investire il capitale, che poteva essere intorno ai 20 milioni abbondanti, anche 25, su un forte esterno d'attacco. In tutto questo ci aggiungo, occhio a questo punto a raccodare, perché se l'operazione Ulai dovesse fermarsi definitivamente nelle prossime ore, potrebbe andare sull'esterno d'attacco e magari prendere anche a raccodare. Questo è un po' il discorso che volevo solamente fare.
1: Guarda Nick, per me il messaggio di Stefano D'Avernio non è totalmente di fuori. Lui dice: per me è stato proprio l'intervento del vicepresidente turco a dar fastidio, senza consenso, ha rotto il silenzio, venendo magari meno ad accordi di riservatezza prima del tempo e cercando di accelerare, il che ha sortito l'effetto contrario, il risentimento di Parafici. Perché in effetti che senso ha l'intervento che ha fatto quando la trattativa non è ancora
2: Ma poi dicendo anche cose,
1: e questo che può darsi abbia dato
2: Paratici, attenzione, Paratici è buono a prendere Ulai, ma è anche buono a dire no, guarda, stando tu sei, no, ma noi sarebbe fatto stando tu sei, ma non ci interessa, basta, arrivederci.
0: L'intervento che sicuramente poteva non essere gradito, perché ieri Paratici si è adoperato per cercare di buttare acqua sul fuoco su questa cosa, io penso di aver centrato il problema, ci sono inseriti altri meccanismi che hanno cominciato a dire questa a me, questa a te, questa a lui, cioè che secondo me hanno alzato il prezzo, e a un certo punto diciamo la base d'accordo dice ma così si va su altri tipi di accordi, che peraltro sono cose che in operazioni di questo tipo sono normali, che ci siano poi sempre delle problematiche ed è per questo che loro volevano mantenere un po' il silenzio per evitare tutto questo. Però ora noi dobbiamo fare la cronaca, non dobbiamo fare
1: Perché sa ascoltarla, ti ritroviamo dalle 4, Niccolò Santi, però ho il dovere morale di riferirti le scuse di Francesco, che dice: volevo chiedere scusa al Cecca perché ieri mi sa che gli ho fatto paura, era in motorino e gli ho urlato chi si opera Flash, un abbraccio. Ma te ricordi qualcuno che ti ha urlato e te ti sei impaurito tra un po' husky?
0: No, impaurito no, ho sorpreso, poi hanno detto che si opera Flash, ci ho fatto una risata.
1: Grazie Nick, a dopo.
2: Ciao Nico.
0: Ciao.
1: Va bene, bello, dai, comunque l'intrigo / mistero non si sa.
2: Mi sembra abbastanza palese che dobbiamo che ha un modo stare... di fare lui ben preciso, Palazzo. Cioè, a me piace questo modo di fare.
1: Sì.
2: Cioè, quando io te lo fo vedere la rivalia è Viola Park, quello è della Fiorentina. Che nessuno, cioè se lui ti dice non parlare con nessuno,
1: la trattativa. Però Nick, anche ora che più o meno abbiamo raccolto, no? Freddezza sull'atterraggio, ti dicono stiamo trattando, che è già no,
2: perché magari c'è stato
1: avanti sono avanti,
2: però attenzione, attenzione, a me non mi sorprenderebbe, come dicevo in apertura, se dovesse venire fuori e i Paratici si incavolano come una iena, magari fa conferenza stampa e dice, ma se io do delle

0: Regole, perché io sono quello che compra e le regole le fo io, perché sono io che vengo a comprare il giocatore, te tu devi stare alle regole. Se tu stai,
1: anche perché io invece ho in testa questa cosa da un'ora, un paio d'ore, purtroppo c'è anche il rischio che un calciatore ti atterri in città, venga in sede e poi si mette a piangere e non firma. L'abbiamo vissuto, è capitato.
0: Non credo possa succedere con Paratici. Non credo possa succedere con
1: però
0: Paratici.
1: Ecco, come dire, certe cautele sono probabilmente legate a riflessioni anche su questi rischi che nel mercato sono, perché nel mercato può succedere di tutto. Anche
0: mercato cos'è? Movimento
1: che
0: di soldi.
1: La tua punta Berbatov parte dall'Inghilterra per venire
0: che
1: a Firenze, in Germania ci mette le mani sopra alla Juve, ma poi alla fine nella Juve, nella Fiorentina, perché lui alla fine, se non sbaglio, va al Fulham, quindi mercato.
0: Certo, no, ma
1: comunque stai tranquilli, noi siamo
0: Cassano,
1: in diretta.
0: No, Cassano era già arrivato, poi tornò indietro. Ma fa parte di gioco. E poi non ci dimentichiamo che il mercato è movimento di soldi, di tanti soldi, e quando muovi tanti soldi non è che ci sia sempre tutta questa limpidezza, no? nei personaggi ci sono dentro. Quando tu cominci a buttare dentro il nonno di quello, il tizio di quello, no aspetta, ma anch'io quando aveva 3 anni l'ho visto, tirava di destro ed era bravo, anch'io voglio una parte, e succede questo. Quindi magari
1: buttiamola sul ridere, perché poi è una tendenza media anche in passato, è sempre stata quella, no? Che a Roncobilaccio sta arrivando, è a Castiglion de Pepoli, ora sbuca a Firenze Nord, e quindi vedi c'è già Cristiano che ce lo dà sul viale Talenti, quindi immagino di rientro dalla Fipili, direzione Batoni, in bocca al lupo, se deve fare il ponte alla Vittoria, che però è comunque meglio della zona Pino Occure, che è ormai assolutamente un pianeta inavvicinabile. E vediamo un po', ripeto, noi qui siamo in diretta costantemente pronti a coprire anche varie zone, quindi vi stiamo raccontando più o meno cosa filtra. Di sicuro una cosa la possiamo dire, Luis, anche in questo è cambiata la musica, cioè
0: tanto.
1: Sì, è una trattativa lunga, forse anche un po' estenuante, ma parliamo probabilmente di un obiettivo tra i più interessanti al momento.
0: Ma che sarebbe? Ora vi chiedo a tutti, che potete mandare 3487593933, ma ve lo sareste immaginato, Wander, che finiti il campionato, che poi la Fiorentina sarebbe andata su giocatori tipo Ulai, o avrebbe preso Atta, o avrebbe preso Jimenez, o avrebbe preso Dragusin? Io assolutamente no. Mi immaginavo che sarebbe stato fatto un buon mercato, come tutti, perché poi è inutile ci sei lì e dire no, ma io pensavo, ma la maggior parte si pensava prima dovrà vendere e poi si starà a vedere, perché eravamo stati abituati a quel trend. Probabilmente il viaggio in America è servito per sbloccare denari e dire sì. Tanto si compra,
1: anche
0: poi ci pensano
1: per,
0: a sistemarli.
1: Anche per, e lo scriveva alla perfezione Mario Tenerani stanotte nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per chiarire proprio la totale autonomia decisionale, certo, di carta bianca data a Paratici, uomo solo al comando, e sotto questo profilo lo vediamo.
0: Sai dire l'uomo solo al comando?
1: Coppi?
0: Bravo.
1: E Bartali, e lui
0: era i giornalisti quando parlavano, raccontavano un uomo solo al comando, la sua maglia azzurra, la sua bicicletta bianca,
1: pedala come sì, diceva anche, mi sembra Dalla, pedala. Che Conte erano i francesi e si incazzano, veniva il cosina sul cinismo, la so anch'io soprattutto, e ma già l'avevo detto,
0: ma si vede c'è regia Marco, vedi,
1: mi preme ricordare, ricordiamo ancora, chi ha vinto il mondiale di ciclismo a Firenze?
0: Rui Costa,
1: ecco, giusto,
0: che ha smesso l'anno scorso, 2 anni fa,
1: sì, ma che continua a fare presidente del Benfica, si sdoppia, sì, è più o meno lo stesso, no, via, divento blasfemo, scusate, break, meglio
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Sulle basi della canzone di Mr. Cowboy, Obladi Oblada. Oali passata, segna sempre Mosè.
6: Buonasera, ma Loreto, questa notizia l'ha data anche Di Marzo su Sky? O soltanto quando diceva che Paratici la seguiva in Milan e Roma e altre squadre, bisognava prendere la notizia da Di Marzo? Simone 71.
7: Toro, non ti arrabbiare, bisogna che tu prenda coscienza
1: ferie
7: della stagione, okay, mediaticamente, culturalmente e analfabeticamente che stiamo vivendo. Vorrei ricordarti che un sito che si chiama TG Regione, che non ha niente a che vedere col TG3 regionale, ha pubblicato una notizia e 9 tifosi su 10 pensavano che fosse la RAI, cioè non si sono neanche preoccupati di andare a vedere chi fosse questo sito. Noi abbiamo a che fare con questo tipo di persone qui, che cosa ti aspetti? Ciao.
8: Ma poi guardate, ascoltarvi è fantastico, io purtroppo sono a casa dei problemi fisici che vi rimettiti, ascolto perché
1: tanto al lupo.
8: Non è che c'è di meglio, cioè siete indispettiti, arrabbiati, ce l'avete con la gente.
1: No, io no.
8: La gente in realtà ascolta quello che dite e poi fa le sue valutazioni, ma non le fate piccosi, dai, siete a fare il vostro lavoro, ci mancherebbe
1: alla altro. Fiorentina, alla
8: però il vostro
1: piccosi.
8: Lavoro non è evidentemente correlato da, poi dai fatti, e non siete bravi in questo, c'è poco da fare, dovete fare gli indispettiti con tutti, dai,
1: parla
8: di calcio, non di cosa.
9: Buonasera ragazzacci, volevo rispondere al grande Luis La Serpe. Gli hai ragione, ma che l'avresti detto voi dopo uno schifo, una vergogna oscena l'anno scorso che avrebbe fatto un capolavoro in questa maniera? Oddio, io ci speravo perché con Paratici ero quasi sicuro ai 100%. Gli sta lavorando alla grande e si piglia ancora, non vi preoccupate, e poi si piglierà anche altra gente che non è mai uscita, mai, questo è Remida, grande Paratici, il numero uno in assoluto, finalmente c'è la competenza sì. dappertutto sì. Hanno messo le persone giuste, anche in primavera hanno messo Andrea Azzoli, un grande, bravo Paratici, forza Viola,
0: Cristiano
9: Borgallegri.
0: Guarda come sta Borgallegri, io vengo lì. E, no, dicevo quel amico che, cioè, Francesco, no? Come si chiamava? Non mi ricordo.
1: Non ho sentito.
0: Che ha detto che era malato e comunque.
1: Auguri di pronta guarigione. No, ma non sì, è che siamo arrabbiati. L'esempio secondo me è calzante. Sai quando sei in macchina già da 40 minuti e il semaforo e quella macchina in doppia, cioè, sei in coda lì, certo. E quello davanti è sempre in seconda. Ci sta che tu che ti fate o metti la terza. Ecco, è stato un attimo così, anche perché poi un conto sono le varie robe che arrivano in radio, un conto sono le amenità
0: perché
1: che si vedono
0: sapere,
1: sui social,
0: perché devi
1: lo
0: sapere.
1: Diceva un altro ascoltatore, c'è una una giungla, per questo mi inizio a dire, se vi fidate di Nick Ceccarini, ascoltateci, se non vi fidate, ascoltate altri, no, insomma,
0: perché la rabbia quando si prende, cioè te ne accorgi, quando
1: più che altro ascoltate, perché se dovete ribadire il vostro punto, se è capito, non, però uno non ti ascolta, tu perdi tempo.
0: Cioè, non è, c'è un altro aspetto, non è che poi qui uno dice, oh, che si dice noi le leggi.
1: No, assolutamente.
0: Noi si prova a dare una notizia, chiaramente siamo qui a fare questo mestiere.
1: Ci piace assolutamente dire Tizio ha sbagliato,
0: no?
1: Quindi, no, come dire, prendiamo atto che ci sono fonti che danno in arrivo Ulai, e noi stiamo svegli, più che raccontarvi ogni ora cosa si evolve. Certo, se poi si senti dire le inversioni a Udi Ceccarini che ti sta facendo cronaca da stamattina, abbi pazienza, non è che siamo
0: poi sai, il caldo aumenta, leggevo l'altro giorno,
1: cosa? Non è che siamo permalosi,
0: no, piccosi nella Fiorentina proprio,
1: uno poi non è che difende piccosi, anche
0: magari
1: il suo
0: uno difende
1: lavoro,
0: un po' il suo lavoro,
1: che Nick è l'uomo più tranquillo del mondo,
0: sì,
1: io
0: confermo.
1: Nel momento in cui diventate voi irrispettosi di chi si fa il mazzo, per riferirvi a cose vere, se permettete, un pochino sento il dovere di difenderlo. Allora abbiamo Enzo in linea, poi avevamo un'altra segnalazione di Ulai che non so dove era segnalato, comunque nelle vicinanze, ecco, è sceso ora col Flixbus a Scandicci e quindi ha evitato il parcheggio scambiatore lì della Costanza, forse arriva con la tranvia. Ciao Enzo.
10: Ciao ragazzi, ciao Tolo.
0: Ciao.
10: Allora, grazie per la compagnia, sono in recupero, sto facendo il ghiaccio sulla gamba, sto facendo recupero, quindi vi ascolto. Io telefono per fare ammenda, perché io mandai un messaggio appena concluso, insomma appena finito il campionato, infatti mi ricordo la faccia di Tolo che disse sarà un anno di transizione, e Tolo che ce la faccia, ecco, no, faccio ammenda perché solo gli stupidi non cambiano idea.
0: Bravo.
10: Per me questo è un anno che invece ci darà delle aspettative. Ho delle aspettative. Vedo persone che fanno calcio, vedo persone che trattano le notizie come Niccolò Ceccarini, persona estremamente competente, che ha detto delle cose sacrosante. Qualcuno si è fatto delle idee strane nella trattativa, eccetera. Ragazzi, cerchiamo di stare tranquilli. Chiaro, li vorrò vedere in campo, questo è importante. Però guarda, devo dire, sono favorevolmente impressionato, ci tengo a scusarmi per l'anno di transizione, parola orribile, e niente, vi guardo dal canale.
0: Guarda, però che non l'hai tirata di fuori per me,
1: sì,
0: attenzione, infatti arrivino tutti questi giocatori, beh, tutti c'è da mettere insieme, uno, due. Bisogna costruire un gioco che permetta a ognuno di esprimersi nella maniera giusta. E tre, bisogna anche che le cose vadano nel verso giusto, perché sai,
1: La non certezza
0: sempre,
1: non l'hai.
0: Non ce l'hai. Quindi...
1: Poi Enzo, io posso aver fatto quella faccia non tanto perché non credevo a quello che dicevi te, ma perché era la mia reazione all'idea di un anno di transizione dopo sette, che dal mio punto di vista sono stati deprimenti, perché lo sapete, per me sono stati sette anni deprimenti,
10: veramente brutto.
1: Però ora ragazzi, vedo come te, con un dirigente così che ti prende atta nel silenzio totale, mi viene da pensare di questo passo la squadra la fa bella, poi pallone al fondo. Grazie Enzo.
10: Bene ragazzi, buona trasmissione, continua a guardarvi.
1: Ciao. Caro Andreone, che mi dici in traffico bisogna andare in motorino, se non ce l'hai fai poco il tirchio e compralo, sei pieno come un uomo.
0: C'ha ragione. No, c'ha
1: ragione.
0: Dovessi
1: finire una testata.
0: No, c'ha ragione sul discorso del motorino.
1: Ma secondo me no.
0: Mai, ragazzi.
1: Fate coda anche voi, amici miei, a due ruote.
0: Dipende.
1: Il viale Volta sta in coda anche, non ci passate più nemmeno voi.
0: Capito, spostare una strada, una, ma
1: il viale Volta, il viale Milton sono sempre più piene, anche sui viali.
0: No,
1: viale
0: Milton ce la fai, dai.
1: Tant'è vero che io, ex motorinomane, se posso favorisco per farvi certo, passare, certo. Ma vedo che non ce la fate nemmeno voi.
0: A volte non ce la fai, no?
1: Il pezzo Piazza Beccaria Cimitero degli Inglesi.
0: No.
1: Lì non passi nemmeno in motorino. Tu fa la onda uguale o me ne
0: faccio. Guarda, quando andai a vedere i fuochi.
1: Poi hai ragione, Andreone, mi ci vuole un motorino. Fammi una donazione.
0: Quando andavo a vedere i fuochi, a tornare,
1: un bel booster. Avevo il motorino, però ragazzi, di booster,
0: però mi sono accorto dei miei 63 anni che quando c'avevo la Vespa c'avevo i PX 200.
1: Io c'avevo il sorriso, non mi piccava sorriso.
0: C'avevo i 200 e poi
1: però
0: prima
1: mi piaceva più il booster.
0: C'avevo la Vespa quella 125 e andavo via come missili, passavo in dei punti. Ora queste età bisogna stare attenti perché.
1: Oh sì, Ale, portaselo in radio, Ulai che l'ha incrociato ai bar a bere, se no Valerio lo ha visto ai gigli in fila.
0: Ululi, ti ricordi?
1: Castello, ulula, lupo, ululà, castello, ululi. No, Valerio l'ha incrociato in fila a un noto fast food che si occupa soprattutto di frittura polli, e non è lo Spollos Hermanos, ma lo ha visto lì in coda ai gigli. Qui si propone una scena di pesce a Marina di Campo. Sergio non lo fa nemmeno per scherzo, perché prendo il traghetto e arrivo. E no, ecco, poi prima di andare al prossimo collegamento c'era il domandone per Luis, sì? Al quale chiedevano un duello tra duello ciclistico. Luis, sì. Ora vado a ricercarlo.
0: Pogacar,
1: come si chiama?
0: Pogacar è Vinegar, Pogacar è Sexas, Pogacar lo so, boh.
1: Avete mandato 870 messaggi, ora non è facile.
0: Vabbè, quando
1: viene
0: fuori dopo, sì.
1: Ma sto Pogacar è più forte di tutti,
0: è assolutamente più forte
1: rispondi
0: di tutti. E siccome io sono un garantista e sento dire di otte di crude su Pogacar, a me finché mi dimostrano il contrario, per me è un campione. Poi vedremo, io mi auguro per il ciclismo, perché poi sono botte quelle come successe di Armstrong, ragazzi, no assolutamente, non ci voglio neanche pensare, perché poi alla fine sul campo sta dimostrando, anzi sulla strada.
1: Eccola. No, vedi, ho sbagliato io. Paello da Valencia. Luis è più forte. Chi è più forte tra Alberto Contador e Tadej Pongracic?
0: Pogacar.
1: Ma ha scritto
0: no,
1: Pongracic.
0: Per me Pogacar. Pogacar, perché Contador, il pistolero, era un bel corridore. Tra l'altro credo abbia fatto anche una squadra. Però insomma, questo ragazzi è completo. Questo corre dall'inizio dell'anno. E vince, cioè come pare, non so quante corse ha fatte, pare abbia persa una, due, quindi è evidente che insomma ha perso la Parigi-Roubaix, perché nella Parigi-Roubaix, perché è in pianura, perché se c'era un ponte un pochino più ritto vince anche lì, quindi al momento bisogna assolutamente inchinarci a questo ragazzo che ha iniziato il suo sogno di diventare un grande atleta quando vinse la cronometro contro Roglic all'ultima tappa del Tour de France. Riuscì a battere Roglic, che sembrava ormai sicuro vincitore del Tour de France di quell'anno, non mi ricordo di anno era, e invece la vinse lui, e poi da lì è cominciata una carriera straordinaria interrotta da questo Vinegar, che non so se lo sapevi, ma 5 anni fa Vinegar, più o meno 5-6 anni, era semmai Francesco Stefano, era il mercato di pesce, a mettere i pesci lì in un paesino della Dalmazia.
1: Fra l'altro credo che si sia allenato a lungo anche con il nostro prossimo ospite Carlo Nicoletti, DJ Carletto, che una Parigi-Roubaix mi risulta l'abbia vinta, vero?
11: No, non ti si può nascondere niente, Tolo, cioè,
0: lui va in bicicletta, io lo so che lui va in bicicletta, è vero, è reale.
1: Sì, ma
11: no,
1: poi
11: anche la Parigi-Roubaix sapevate, pazzesco. Io tengo cerco di tenere tutto nascosto, invece voi subito sbrodolate.
1: Era prima o dopo il trionfo alla Milano-Sanremo, Carlè? Non me lo ricordo.
11: Guarda, non voglio dire cose che poi vi saremo nei messaggi. No, era prima o dopo, lascio il dubbio.
1: Va bene.
0: Aveva vita chi canta a giro lui,
11: Ci tengo a dire una cosa.
1: Vai.
11: Avevo una Vespa, l'ho venduta poco meno di un anno fa, e adesso mi muovo agevolmente nel traffico, tutte auto elettriche, e devo dire col caldo che fa meglio, perché con la Vespa, ragazzi, è un phon acceso, quindi tutta la mia stima o voi che guidate ancora gli scooteroni?
1: No, guarda, evitiamo l'argomento scooter perché sono sotto attacco, mi infamano anche il sorriso, era un motorino bellissimo, fra l'altro
11: tolo,
1: bianco viola, non mi compravano i booster,
11: era inguardabile il sorriso,
1: no, era bellissimo. Era bellissimo il sorriso.
11: Che motorino c'hai? Il sorriso.
1: Sì, il nome era orrendo. Poi ero mezzo dark, quindi figurati. Però ci avevo messo l'adesivo dei Doors per coprire la scritta. Certo. Però era bianco, certo, viola.
11: Per compensazione.
1: C'è tutti gli adesivi di Cav, robe varie.
0: Un po' come Cine della Marte che gli aveva messo l'adesivo di Antonioni, sulla Fiat delle Sport.
11: Me la metti su un piatto d'argento. Io devo ringraziare Rita Antonioni perché stamattina era a fare colazione con Giancarlo e mi ha evitato Viale Volta, cioè io stavo tornando a casa e mi ha detto
0: fermo,
11: non passare per Viale Volta che è tutta bloccata.
0: Sì, vero.
11: Quindi la ringrazio pubblicamente, insomma, e sono passato da via Masaccio e ho fatto velocissimo. Ecco, vedi, abbiamo dato
1: non ci credo che tu abbia fatto via Masaccio velocissimo, un giro.
11: Sì,
0: non dipende, a volte sì, guarda, via Masaccio
1: alle
0: a volte 5, mi sorprende.
1: 5 del mattino.
0: No,
11: era mezzogiorno. No. Scusami, erano le 11 e un quarto.
1: Ma oggi?
0: Sì.
1: A volte ragazzi, c'è il pino chiuso.
0: Ho capito, si vede,
1: quindi
0: la gente
1: tutti quelli e vengono
11: correva
1: da
11: benissimo, vabbè. Benissimo.
1: Allora
11: non avrei motivo di dirti il contrario. Non avrei motivo.
0: Possiamo fare anche un po' di informazione privata, ma
1: che si fa? Si parla di Fiorentina? No,
0: è tuo fratello.
1: Va bene,
0: il dov'è il tuo fratello?
11: Io non ho fratelli, lo sapete ufficialmente, perfetto. Io non ho fratelli, quindi io mi discosto da tutto ciò.
0: Anche
11: che
0: da Marcello, che c'entra lui Purino?
11: No, sto scherzando ovviamente. Non lo so dov'è Costantino, credo sia a casa, no? Oppure non lo so, lo dovresti sapere più te, ormai siete coppia di fatto.
1: No, ma poi ora con Galassi in ferie morale Costa senza il suo compagno.
11: Giacomo prende anche martedì il supporto, no? Per l'accompagnamento, vero? Facendo il programma.
0: Indennità
11: l'indennità di Firenze. Come va, ragazzi? Vedo benissimo. Benissimo.
1: Che dici? Bene così, io, dai.
11: Io raga, dopo 7 anni siamo tornati a parlare di calcio e questa cosa è impagabile. L'altro giorno mi hanno detto, Moro bisogna vendere. La mia risposta è stata, non me ne frega
0: nulla,
11: niente,
0: bravo.
11: Niente, non fai commercialista.
0: Bravo, bravo, Carletto, bravo.
11: Non comprare il mondo, anzi. L'altro giorno mi hanno mandato anche un meme con scritto tipo ancora Paratici non ha comprato nessuno, sono tutti preoccupati perché siamo passati da un acquisto al giorno.
0: Esatto.
11: Bellissimo, così bisogna vivere il calcio, raga. Abbiamo tutti un sacco di problemi tutto il giorno, almeno il calcio ci deve far divertire, no?
0: Sì, no,
1: hai ragione.
0: A me mi ha fermato un paio di amici, ma l'ha fatto. Ma come fanno? Ma ancora non hanno venduto?
11: Ma che è successo?
0: E l'avranno chiesto un prestito, gli ho fatto, e stanno andando alla Hompas. Che ti devo dire? Non è un problema mio, ma chi se ne frega?
11: Lancio un appello. L'unica cosa che non so se Paratici può intervenire anche in quella roba lì, e poi l'abbiamo fatta completa. Cambiatemi sto logo, perché io non ce la fa a vedere un logo sulla maglia.
1: Il 1926 quello, sì. Dici?
11: No, quello figurati, quello
1: sembra coreano.
11: Sì, ma io l'avevo già visto prima che uscisse, quindi sapevo già cosa aspettarmi, quindi non mi ha sorpreso tanto, anche se io avendolo visto non ho fatto fatica a riconoscere che c'era appunto il centenario che scorreva tipo slot machine. No, io dico proprio lo scudetto della squadra, io quel logo non ce la fa. Piuttosto solo il giglio, io non ce la posso fare. Per me
1: la
11: quella roba
1: sotto
11: lì è antiestetica. Sì, bravissimo.
0: Sì,
11: che
0: ricorda un vecchio giglio, ma il vecchio giglio non era fatto così.
11: No, ma quel giglio lì va bene, il giglio e basta va bene. Infatti, si è visto anche le collezioni vecchie.
1: A te non ti piace la V viola sotto?
11: Niente, è troppo dominante. E poi non mi piace il così quadrato. Deve essere rotondo, il logo bello è tondo, ragazzi, ma di che si ragiona? Tutti i grandi club europei, internazionali, se voi guardate, i loghi più belli sono rotondi, ma anche a livello di posizionamento, per il marketing, il commerciale, questo logo è imposizionabile, è inguardabile. Poi è giudizio mio, ovviamente, però credo di aver trovato anche riscontro in tanti altri, comunque se ne parlava. Ecco, se Paratici mette bocca anche in quello, ragazzi, lo scudetto ormai è a portata di mano.
1: Però è cambiato proprio tutto, no Carletto?
11: Tutto,
1: io
11: tutto,
1: sottolineo tutto, questa tutto. Delega totale da parte di Joseph Commisso nei confronti di Paratici, che ha risistemato ogni ambito, e questa è la vera grande novità, secondo me, addirittura anche con i Della Valle, perché con i Della Valle c'era comunque il riferimento Cognigni, no? Quindi anche Corvino doveva passare da Cognigni.
11: Ti ricordi che bellezza l'anno di Gomez?
1: Sì.
11: Quando si riempì lo stadio, ecco, forse quello è stato l'ultimo anno di entusiasmo incredibile, quindi ti dico, già l'estate era il 2013, sì. 13 anni fa.
1: Sì.
11: Quindi al netto di questo, vedere, leggere che c'è la coda per fare l'abbonamento, vedere, ora non capisco perché, ecco, questa cosa non mi torna tanto, mi dicono che a Viola Park invece c'è poca gente a vedere gli allenamenti, cosa che invece mi aspettavo, essendo io frequentante di Moena ai tempi appunto della Valle, eccetera eccetera.
0: Ma Carletto,
11: un sacco di gente, un
0: caro,
11: sacco
0: mi
11: di
0: sembra fuori. Normale, no? Allora, uno, per arrivarci
11: è caldo?
0: No, a parte è caldo, poi per arrivarci o tu c'hai un paracadute e tu ti fa passare sopra l'aereo e tu ti butti sotto, se no per arrivarci anche il motorino, e te lo posso garantire, è un disastro. Quindi
11: salutiamo l'amministrazione comunale che ci sta ascoltando.
1: Sì,
0: sì, sì, ma c'è della
1: no,
0: voce.
1: Io credo che ci sia di mezzo anche questa stagione, si può dire, orrenda.
0: Sì, sì, però sì, ha ragione, sì, Carletto,
1: nemmeno, questa non è nemmeno estate, è l'inferno, ragazzi, alle 4:30, 5 c'è 46 certo, gradi certo, certo. E andare a
11: mettersi in macchina per fare mezz'ora, 40 minuti attraversare Firenze non è il massimo,
1: ecco,
11: certo.
1: Quello.
11: Però vedendo che la gente sta in coda per fare l'abbonamento, sì. Per me era scontato che alle 18 ci fosse gente. Poi è un po' malmostosa anche la roba che mi hanno detto, uno si deve prenotare. Non è che tu arrivi lì e puoi entrare, quindi forse anche quella cosa un po' frena. Ecco, io sarei
1: sì,
11: stato un po' più.
1: Però è anche vero che sono stati da 3.000 posti,
0: quindi un po' fa entrare.
11: Ma non arrivano a 200.
1: Ci vanno in 200, non
0: lo sai come.
11: Cioè, capito?
0: No, l'anno scorso
11: però,
0: c'era gente,
11: ecco, si parla di calcio, però si parla di calcio, raga. Sì. Questa cosa è impagabile. Dopo anni è impagabile. Poi io non voglio essere quello lì che poi tra 8 mesi, ma voi avete detto che gli avete dato 8 al mercato. No, io mi godo l'entusiasmo,
0: basta.
11: Me lo godo tutto, cioè sì. senza lesinare, però ecco, col beneficio del dubbio. Cioè,
0: ci siamo la palla, siamo. Giusto, Carletto? Ci siamo la palla ai vetri.
11: Sì, sì, ma io guarda, dopo quello che ho vissuto negli ultimi anni, non me la sento più, anche quando arrivo a Paratici mi sembra solo, ci senti noi, c'era
1: sì.
11: con Luca, io lo dissi, io per carità non mi precludo niente, ma non li stendo sicuramente un tappeto rosso, perché non so che cosa si investe,
0: esatto.
11: Ecco, dopo tutti questi anni in cui rischiavamo a sto giro ti dico, andiamo con i piedi di piombo, però tutto l'entusiasmo che c'è adesso io me lo godo tutto,
0: perché
11: non sì. È gratis, quindi.
1: E poi dai, un po' l'idea che si sappia fare ce la sta dando. Riflettevo su quello che dicevi anch'io inizialmente dicevo calma, stendere il tappeto
0: certo.
1: rosso, però ci sta dando tanti di quei dettagli che insomma è dura,
11: io fatico a non
1: fidarmi oggi.
11: L'unico che conosco dei giocatori che sono stati comprati è Atta, l'unico. Il resto io mi fido di quello che leggo su Firenze Viola, sui vari siti, e quello che ascolto da voi, insomma, eccetera eccetera. Mi fido perché magari molti di voi si sono visti i video, io non ho, purtroppo, per fortuna non ho avuto tempo di guardarmi i video su YouTube di questi giocatori. Atta sì, ma perché l'abbiamo incontrato l'anno scorso anche con la Fiorentina, poi l'Udinese mi ha fatto omaggio della maglia proprio di Atta l'anno scorso, e quindi tu, Tolo, soprattutto conosci la mia passione per le magliette e quant'altro, quindi sì, lo conosco, lo stavo comprando anche al Fantacaccio, che tra l'altro vorrei ostentare il momento, ma ho dominato il...
1: ma guarda, su quello non avevo dubbi.
0: Ma sempre per un momento
11: no, è il primo della vita, è il primo in vita mia, non avevo mai vinto al Fantacaccio.
1: Bisogna 10 anni ti conosco e 10 anni ti sento dire ho vinto il Fantacaccio.
11: No, Tolo,
1: no.
11: Guarda, vi racconto questa cosa qui. A maggio, lo sapete, della mia collaborazione col Como Calcio, ho festeggiato la Champions con il Como e ho ringraziato pubblicamente il direttore sportivo Charlie Ludi, e infatti alla festa ho detto io vi devo ringraziare perché per la prima volta in vita mia ho vinto grazie a voi il Fantacalcio, quindi, e non è una cosa venale ma è proprio di soddisfazione personale, e chi ascolta ed è appassionato di Fantacalcio sa cosa vuol dire vincere un Fantacalcio, insomma. Si arriva in alcuni momenti, è triste dirlo, ma a tifare anche contro la propria squadra del cuore.
1: No, non hai capito, io ho voluto smettere anche per quello.
11: Esatto, bravo.
1: Cioè,
11: bravo.
1: Arrivavo al venerdì, sabato, domenica, che era una battaglia snervante sul fantacalcio.
11: Bravo Toro.
1: E non conosceva. Vabbè, potrei raccontarvi anche d'aver raccontato dei gol miei del fantacalcio contro la Fiorentina, e parevo Zampa della Roma l'anno che avevo Pellegrini e Zaniolo, quindi che peraltro ce ne fossero due.
11: Guarda, non raccontiamo niente, Tolo, fermiamoci qua, perché sennò
1: anche
11: vengono fuori delle cose da vergognarsi.
1: Ricorderò per sempre un Sassuolo Fiorentina vinto dalla Fiorentina, io avevo Milenkovic e Castrovilli, fecero gol tutte e due, e mi dice: ma come mai ci sentivi così tanto ieri sera a Reggio Emilia? Lo so io.
11: Combo perfetta.
1: Combo perfetta. Perfetta. E quindi insomma, dai, possiamo essere fiduciosi, Carletto, anche di avviare un ciclo proprio come quel triennale con Montella.
11: Allora, buongiorno, bravo. Io penso proprio all'entusiasmo. Allora, se vi ricordate, però, a differenza del 2012, nel 2012 non c'era tutto questo entusiasmo, perché venivamo anche lì da stagioni.
0: La stagione di Mihajlovic, se non sbaglio.
11: E Delio Rossi,
0: abbiamo
1: rischiato Delio Rossi post Mihajlovic,
11: Guerini, vi ricordate, eccetera eccetera, e quell'estate lì, se appunto vi ricordate, c'era Berami che voleva andare via, Silvestri, Viviano che alla presentazione in Piazza Signoria era al flo perché non era stato ufficializzato il suo acquisto, insomma c'era tutte queste situazioni un po' particolari. L'entusiasmo vero l'abbiamo avuto l'anno dopo, perché il 12-13 fu favolosa, rimanemmo tutti a bocca aperta, e l'anno dopo invece ci fu questo entusiasmo incredibile. Io mi ricordo, ero in radio in Sardegna e tornai il 20 d'agosto per presentare la squadra allo stadio, ci aspettavamo 10.000 persone, ne arrivarono più di 20.000, ecco, fu bellissimo.
0: Ma tanto quell'anno lì fu l'anno in cui la Fiorentina arrivò quarta, perché arrivò davanti il Milan.
11: Sempre quarti.
0: Infatti, perché arrivò i famosi rigori per Balotelli e l'acquisto.
11: Però erano gli anni in cui in quarti non ci andava in centro.
0: Esatto, cioè, naturalmente quello è normale, fa parte dei fiorentini, ma tra l'altro perché ci fu anche la cosa di Gomez? Perché in qualche modo Andrea Della Valle disse: ci hanno voluto levare la Champions, perché ce la levarono, non ci giriamo intorno, ora ve lo fa vedere io. E arrivarono giocatori, cioè si aveva una squadra che, se non succede quel che succede, secondo me sarà nelle prime tre.
11: Raga, lì si fece male, se vi ricordate, Gomez subito, giocò 3-4 partite, si ruppe.
1: Poi Catania,
11: Gennaio Rossi,
0: esatto,
11: che era capocannoniere e rimase capocannoniere non so per quanti mesi successivi al suo infortunio. Cioè io non si vive di mai di sé, ma quella stagione lì la potremmo paragonare allo scudetto rubato dell'81-82, non voglio esagerare.
0: No, è vero, la squadra era fortissima.
11: Giocavamo benissimo, ragazzi, era il Fiorentina Juventus 4-2, era quell'anno lì.
1: Poi io ne ho già parlato, ero a raccontarlo, quel Siena Milan. Cioè fuori da ogni logica.
0: Lì fu il problema di Gomez,
1: Siena, e fecero di tutto per far vincere.
0: Perché non era sbagliato aver preso Gomez e Rossi, perché mi ricordo a quei tempi già cominciava: ma Rossi l'è rotto, c'è mia problemi, gioca Gomez, e ogni tanto piano piano tu inserisci Rossi. L'obiettivo era quello. Si fa male Gomez e Rossi deve giocare.
11: Raga, ma avevamo Quadrado, Joaquin, avevamo una squadra fantascientifica, centrocampo Borca, Pizarro, Aquilani, che poi sembra quasi una tiritera ogni volta.
1: Guarda, sono scrivono, pronti via, si fece tipo 5 gol a Genova, 2 di Pepito e 2 di Marione. Che eravamo tutti
11: una stagione
1: con quella musina Tario di Mario Gomez. Mario Gomez.
0: Senti, Aldo, già che sei come me appassionato anche di ciclismo, io l'anno scorso, preso dall'amore per la Fiorentina che stava nascendo, no? E perché insomma arrivava Pioli, aveva avuto un percorso importante, e dissi: via, ora si parte, pronto, attenti, via, prologo, si piglia la maglia rosa e via andare. E poi sappiamo com'è andata quest'anno. Insomma, per i nomi che sono arrivati e per come si sta costruendo, io ci riprovo.
11: No, Luis, faccio una premessa. Io forse l'anno scorso ero uno dei pochi, e Tolone è testimone, perché ci si sentì ragazzi, mi fa piacere ricordare anche Celeste Pinna, perché il 21 ci sarà la messa a San Miniato, invitiamo tutti i tifosi viola alle 18:30, il 21 a Firenze ci sarà la messa, insomma, il ricordo del nostro amico, perché l'amico di tutti noi Celeste Pinna. E ci sentimmo in quei giorni, Tolo, ti ricordi? Io non ero entusiasta, cioè diciamo che non trasudavo entusiasmo per questo ritorno di Pioli. Uno, perché non sono per le minestre riscaldate, e due, perché è brutto dirlo, ma in quei due anni Pioli, cioè, non è che fece chissà cosa con noi, perché
0: con noi no, non l'ho fatto.
11: Per un evento sfortunatissimo che non voglio stare qui nuovamente a ricordare, ma quello è successo dopo Davide, vincemmo quelle 7-8 partite, sì, che poi ci portarono a fare, diciamo, il testa a testa col Milan per giocare, per andare in Europa League. Poi anche lì c'era il problema del fair play finanziario, e quella scena mi ricordo l'avevo vissuta tutta quanta in ritiro a Moena, perché arrivai a Moena per presentare la squadra il giorno stesso della sentenza della UEFA, insomma,
0: sì.
11: E però io non ricordo questo grande gioco con Pioli, dai ragazzi,
0: no, no, il gioco non c'era, però
11: era un entusiasmo immotivato quello di Pioli, per me,
12: no,
11: per
12: non,
11: me.
12: Tanto sai, Pioli, non tanto di Pioli, ma avevi confermato i giocatori, certo, che avevano, certo, fatto, certo, bene. Avevi inserito alcuni giocatori, certo, di rilievo, e dicevi, vabbè, Pioli alla fine ha vinto lo scudetto in Milan, qualcosa.
1: Poi, esperienza, conosce la piazza, eccetera, eccetera.
0: Un po' c'era.
1: Va bene.
11: Però aveva cambiato lo staff tecnico, sì, non c'erano. Io avevo salutato i suoi ex collaboratori che mi avevano storto un po' la bocca, gli avevo chiesto cosa era successo, ma la risposta era stata molto vaga: lasciamo perdere, dai, non stiamo a riaprire vecchie cose. Insomma, cioè, c'era qualcosa che nell'aria non mi piaceva, non si respirava positività l'anno scorso. Poi appunto questi rimpassi un po' strani, cioè piccoli, Dzeko, vi ricordate i nostri giochi di procuratori? Cioè,
1: certo,
11: essendo tutti un po' dentro a queste dinamiche, io sono convinto che anche i più ottimisti l'anno scorso storsero un po' la bocca per tante cose. Poi col senno di poi è facile parlare adesso, no? Dice grazie, ora... No, grazie no, perché io lo dissi anche
1: l'anno
11: scorso,
1: bene,
11: comunque
1: ho
11: detto, cioè, vediamo un attimo. Quest'anno io respiro proprio un'altra aria. Cioè, ma io credo che la cartina tornasole sia il tifoso. Cioè, noi tifosi, se è come una storia d'amore, no? Quando stai bene, trasudi felicità, sei felice, viaggi a 8 metri d'altezza, no? Quando stai bene con la tua ragazza, col tuo ragazzo, insomma,
1: certo,
11: che avete accanto fondamentalmente. E la stessa cosa è col calcio. Quando te percepisci la positività, c'è, cioè, un clima sereno, bello, voli a 15 metri d'altezza. Ti ripeto, l'unica cosa, cambiate il tuo logo e poi l'abbiamo fatto completa, perché sto scudetto se non riesco a vederlo, proprio mi rovina la maglia, perché la maglia non sarebbe nemmeno male quest'anno, ma se ci fosse solo il giglio rosso, secondo me acquisirebbe una bellezza, un'eleganza,
0: campo bianco
11: maggiore.
1: Ti congedo.
11: Sì, ma giglio rosso, giglio bianco, basta ci sia il giglio.
0: No, giglio rosso in campo bianco, perché è quello dei Guelfi.
1: Quello vero.
0: È quello dei Guelfi.
1: Oh, ti congedo il saluto di Andrea Supercalva, Carletto batté Fantozzi in volata a Pinerolo assicurandosi la Coppa Cobra. Ecco, bomba. Tiena la bomba.
11: No, i giochi del Mediterraneo, sapete cosa sono?
0: Sì?
1: Sì.
11: Quindi lo do adesso a voi per primi, e sarò a Taranto per fine.
1: Bello. Complimenti.
11: Sì, sono contento, è una sorta di Olimpiade, però solo con i paesi che si affacciano
0: sui paesi.
1: Sì, bello.
0: E che ha dato alla luce tanti grandi campioni.
1: Sì, ma ci dobbiamo fermare, bambini. Se tutte le volte mi aprite un nuovo filone, poi i cherubini mi spezza tibia e perone. Carletto, grazie.
11: Viola.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Break al volo, poi torniamo. Ultima parte. Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: quando torna?
1: Ciao, sono Pier di Bologna. Vi volevo dire, c'è Orsolini, non vuol più stare a Bologna, ok? È un'ala che è tre volte che fa 10 gol in tre campionati. 10, 10, 10, ok? Bene. Il Bologna gli offre un contratto da 2-2. Fate uno sforzo, perché quello è forte, ragazzi.
2: Di 2,5,
1: quello è forte, messo insieme a dei forti, è ancora più forte. Pigliate Orsolini, tanto lui viene via, viene via. Se tu gli dai 2,5, lui viene via, viene via. Viene via, viene via.
3: Beh, ragazzi, buon pomeriggio. Io volevo solo ricordare che siamo ancora a 0 punti, eh. Ancora non abbiamo giocato la partita. Forza Viola, forza Viola.
4: Lupo, uno lì, Castello, uno là. E un fune peccare una, ragazzi. Con simpatia comunque, dai, tu sei forti. Bene, un salutone.
5: Grazie, caro. Vabbè, ci abbiamo pensato tutti, no? A
6: Ululi, ululà,
5: Lupo, ululà, Castello.
6: Però su 0 punti, io lo so, ci sta 0 punti.
5: Su 0 punti non è male ogni tanto, no? Tenere sto promemoria e poi sarà
6: allora,
5: il campo.
6: Semmai noi.
5: Il decisore.
6: Semmai noi giornalisti. Mm. Semmai noi. Ora io, giornalista, mi sembra un po' eccessivo, ma insomma, c'ho la tessera, ma insomma, l'ho vinta con punti di Corriere dei Piccoli, sai che. Torinati sei Corriere dei Piccoli?
5: No.
6: No,
5: Corriere dei Piccoli, no.
6: Della Bellino, è Corriere dei Piccoli.
5: Capisci, anni 70, io sono 76.
6: E però noi sì, bisogna stare attenti. Il tifoso no, il tifoso deve sognare, il tifoso deve pensare che questo è l'anno che cambia tutto. Cioè, ma perché no? Cioè, il calcio è una di quelle cose importanti della vita e della società che ti permette di godere, di andare oltre quelle che sono le aspettative reali. Lo sport,
5: certo,
6: la religione e la politica sono quelle tre cose che permettono di andare oltre, perché c'è la fede e la fede impone dei dogmi. I dogmi sono quando ti dicono guarda, è così, no, ma non è vero, è così, bene, è così. E se deve essere così, è giusto che il tifoso abbia la possibilità
5: di sognare assolutamente
6: possibile.
5: E in questo momento li stanno facendo sognare come non capitava da tanto,
6: ma lo sai,
5: anche per il tipo di obiettivo.
6: Un mio amico di Venezia mi mandò due o tre giorni fa un coso, una foto con Messi che veniva alla Fiorentina. Tu vedrai, mi fa, vedrai se non va a prendere Messi. Ma è bene che sognino così,
5: assolutamente.
6: Cioè, voglio dire, è bello di calcio, cioè voglio, se no, se uno deve fare tutto e deve calcolare, no, aspetta, però se compravo 100 si spende 90, si spende 30, prendo a 50, vendo a 20, no dai, è finita. Il calcio è anche questo, cioè un po' di leggerezza ci vuole e anche la voglia di sognare, perché se ci levano anche quella, allora è finita.
5: Assolutamente. Tra le altre cose, c'è un nome che lo diciamo sottovoce perché ci vuole cautela, eccetera, eccetera. È un giovane, però raccontiamo spesso che quando andiamo a disturbare qualche addetto ai lavori per parlare dei più giovani,
6: sì,
5: anche se fai altri nomi, ti dicono tutti che la Fiorentina ha un fenomeno classe 2010 che risponde al nome di Federico Croci. E allora la Fiorentina questa mattina ha comunicato ufficialmente che il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista, quindi è legato al club Viola fino al 30 giugno 2029, quindi qui procede l'avvicinamento a certi palcoscenici. Già si allena con la prima squadra al Viola Park. Ovviamente è un 2010, ci vuole calma, però ti assicuro che con chiunque parli,
6: certo,
5: ti dicono sì, interessante questo Beldenti, sì, forte questo Garesbad, ma lì c'è Croci, ragazzi, tant'è vero che pronti via, ce lo disse Niccolò Ceccarini, che Croci è stato aggregato alla prima squadra,
6: certo,
5: per un 2010 non è scontato.
6: Ma guarda, il percorso che poi giustamente è stato messo in rilievo, quello di andare a prendere un personaggio come Andrea Azzoli, non è banale. Cioè qui si ritorna a quello che era il calcio di una volta, ma non perché deve essere di una volta, perché una volta gli allenatori delle squadre minori erano allenatori che avevano l'obiettivo di portare il giocatore, un giocatore, due giocatori, tre giocatori nella fase superiore, in maniera che potesse poi semmai arrivare in prima squadra. L'unico obiettivo era quello.
5: Sì.
6: Poi perdi 10-0, 5-0, vinci 3-0, non è un problema, non è un problema. È quello che farà il buon Andrea Azzoli, costruire giocatori oggi quanto mai più importante. Hai un posto come Viola Park, dove già lui ha detto bellissimo il Viola Park,
5: beh, quello...
6: ma attenzione, c'è anche troppo, quindi bisogna fargli capire
5: troppe umidità,
6: bisogna fargli anche capire che il mondo non è solo questo. Quando tu vai via da qui e magari tu vai in un'altra realtà, in Serie C o in altre squadre, non è che tu trovi il Viola Park uguale, ecco. Quindi però mi piace questo percorso.
5: Invece volevo tornare sulle notizie tristi di giornata, e noi le stiamo facendo da questa mattina, ma le ribadiamo ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia del CT, della Nazionale, Silvio Baldini, almeno fino ad ora, ad interim, per la scomparsa della figlia che aveva 38 anni, 39 li avrebbe compiuti a settembre, vedo che un po' ovunque si fa riferimento a 30 anni, in realtà ne aveva 38 ed era una figura di riferimento, le tante interviste di Baldini in cui raccontava come gli aveva insegnato il concetto di amore incondizionato, quindi poi è un qualcosa che ci ha colpito tutti e ci stringiamo intorno a Silvio Baldini,
6: volte,
5: e poi
6: sua...
5: anche un personaggio al quale non si può non voler bene.
6: No, perché è reale, è chiaro, è netto, è diretto, anche, a volte anche troppo, è un po' una caratteristica di Mas Carrara, sono molto diretti, non è che te lo mandano di dietro, no?
5: Certo.
6: Quindi, però
5: siamo rimasti tutti molto
6: addolorati, è sempre piaciuto, e appunto notizia. Questa cosa qui, beh, insomma, lui, ti ricordi quando parlava del cane, che quando faceva conferenza stampa parlava del cane che era molto legato alla figlia, e lì si capiva cosa significava. Beh, insomma, è un percorso che Silvio Baldini ha fatto e che giorno dopo giorno ci ha insegnato tante cose.
5: Assolutamente. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia, e sempre in giornata il calcio italiano piange la scomparsa anche di Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi a 91 anni, ovviamente lo ricorderete alla guida di quel Verona inarrestabile che portò a casa uno scudetto incredibile, 84-85, sì. Poi ha allenato anche Genoa, Inter, ma è chiaro che è entrato nella storia con quel Verona, che anch'io un po' me lo ricordo,
6: che se non sbaglio quello fu uno dei pochi campionati dove gli arbitri vennero sorteggiati a caso.
5: Ecco, vedi, questo me lo ricordo, posso dirti, e quel Fanna sulla fascia me lo ricordo.
6: Fanna era tanta roba.
5: Poi c'era il Nordici, ecco.
6: No, c'erano dei giocatori. Quando Garella in porta.
5: Quando una squadra dal niente poteva vincere lo scudetto, quindi prima il Verona, qualche anno dopo la Sampdoria.
6: La Sampdoria, sì, è vero, anche se le basi c'erano, sia Verona,
5: certo,
6: che della Sampdoria. Però ecco, quello, se non ricordo male, è stato uno, se non uno degli ultimi campionati, dove c'era l'arbitro che veniva, gli arbitri venivano sorteggiati a caso e non ne venivano messi tre o quattro, proprio c'era e si piglia tizio. Però con questo non è che si voglia fare dietrologia, assolutamente, perché comunque giocava un bel calcio quel Verona lì,
5: e
6: aveva dei giocatori e poi vennero fuori,
5: sì, ti ripeto, 7-8 anni, ma mi ricordo era molto
6: Garella in porta, ragazzi.
5: E poi c'era Garella,
6: prendi anche gli spidi, brutto da vedersi, ma ragazzi, era bravissimo.
5: C'ho questo ricordo, quando ti toccava andare in porta e non eri buono a fare il portiere, quindi usavi i piedi.
6: Esatto.
5: E quando facevi la parata con i piedi facevi alla Garella.
6: Sì, le gare famose garellate. E poi insomma Garella è stato anche protagonista del Napoli,
5: portiere, assolutamente, solo che le parava quasi tutte di piede. Va bene, facciamo un flashettino anche sul mondiale in avvicinamento a questi ultimi due giorni. L'hai seguito un po'?
6: L'ho seguito, sono rimasto basito di più a guardare la partita dell'Inghilterra. Io penso che Tuchel
5: è tedesco, Tuchel.
6: Tuchel, allora probabilmente sull'orologio lui, 87, no, tutti dietro, perché non è possibile, cioè no. 57esimo io mi metto dietro, ma poi
5: suicide.
6: Uno solo l'Inghilterra, uno Quindi
5: fucking qualche... suicide, come avrei
6: due, non c'ho io davanti una squadra, forse
5: si può dire
6: una squadra...
5: suicide fucking voglio dire
6: baci piano però.
5: Vabbè, è stato un suicidio.
6: Sì, yeah, va bene, però, so, però so,
5: poi loro rinforzano e quindi.
6: No, per l'amor di Dio, l'ho fatto una cosa assurda. Ma poi contro una squadra che tu sai già, l'Argentina, che è anche tra virgolette è denominata come la Germania del Sud America, perché i suoi giocatori sono effettivamente giocatori molto determinati. E sai, quindi prendendo un gol, figurati, ripartano a mille,
5: lo so,
6: ti arretri anche, invece grazie. Allora lì insomma vedo a pensare, a volte ti vende a pensare, dice il mio amico Renzo Abrevi, famoso buio de Rossi, dice allora posso andare anche io a fare l'allenatore, perché errori come questi non si fanno. E invece abbiamo visto, ci aspetta una partita meravigliosa secondo me.
5: Sentiamo un po' l'avvicinamento con Ale Di Nardo, il nostro mondialifo. Alejandro, ben trovato.
0: Hola.
5: Hola.
0: Ciao. Ciao ragazzi.
6: Come stas?
0: Muy bien.
6: Tutto bene?
5: Ma domenica tutti spagnolo parlano in campo.
0: Sì, sarà la seconda finale monolingua della storia dei mondiali. La prima è per l'appunto la prima, 1930, Argentina-Uruguay, vince l'Uruguay, quindi non era mai successo. Da quasi 100 anni che due squadre parlassero la stessa lingua in campo. No, prima sentivo che Luis parlava anche del finale di Inghilterra-Argentina, ho trovato questo dato che rende conto di quello che è stato l'atteggiamento dell'Inghilterra. Tra il gol di Gordon dell'1-0 dell'Inghilterra e il gol del pareggio di Enzo Fernandez, il possesso palla indica 90% Argentina, 10% Inghilterra. Sostanzialmente per fare il 10% vuol dire che rinvia e basta il pallone, esatto. Perché anche se quando vediamo queste percentuali, magari pensiamo al Barcellona di Guardiola, al primo City, vedevamo 70-30, era già qualcosa di clamoroso. Per avere 90-10 vuol dire che la squadra che ha fatto 10 l'ha sfiorata la palla.
6: Non solo, Ale, quei 90 sono farciti di tiri, conclusioni, azioni da gol, ma una dietro a quell'altra, cioè della serie. Ma non è che tu gli ha fatto un gol, oddio che ho fatto, aspetta, vado via, vado negli spogliatoi. Gli bastava tra virgolette, ma parlando così a grandi linee, stare 20 metri un po' più avanti e cercare di ripartire in contropiede. Dice, ma loro ti schiacciavano, ma sei la nazionale, tu sei l'Inghilterra, sei una squadra qualsiasi, voglio dire. Vabbè, problemi di loro, che si deve fare, 60 anni non vinca nulla, quindi che si deve fare?
5: Nulla, si aspetta il prossimo mondiale, si continuerà a fare scami in home. Poi forse magari si tornerà anche a dire forza azzurri, non lo so se ce l'hanno in testa. Fra l'altro, quel che ho letto stamani, sono curioso, ma tanto, di vedere
6: che hai letto?
5: Come si può pensare di andare ai mondiali con Palladino in panchina.
6: L'ho letto.
5: Ho letto anche questo, si farà vincere in solo in Qatar, in Arabia Saudita.
0: Sono itineranti, sono in Spagna, Portogallo, Marocco,
5: non c'era l'Arabia,
0: e anche qualche quelli dopo.
6: Quelli sono forse
5: allora fronte, tra Spagna, Marocco, sembra la zona dei miei vecchi interrail. Sai, negli anni 90 si faceva l'Interrail.
6: Sì.
5: Una zona era Spagna, Portogallo e Marocco.
6: Esatto.
0: Bella roba.
5: Ma era molto più gettonata la zona del nord Europa.
6: Certo,
5: perché, sa perché.
0: Vi do anche le ultime.
5: In treno, con lo zainone in treno.
6: Diceva dottor
0: Di Nardo? No, in vista di Palladino, prossimo CT della nazionale italiana, stanno lavorando in FIGC per naturalizzare Pablo Mari,
5: certo,
0: Palladino avrà il suo pupillo. No, a parte gli scherzi, c'è anche il nome di Pirlo che è stato fatto. Negli ultimi giorni io ho trovato un sacco, Luis l'hai vista la foto forse del millennio, vero, spero, Messi che fa il bagnetto alla Mia Mal, è una foto vera, risale al 2007, anche lì ci sono un sacco di coincidenze, quasi da come dire da non so, da disegno cinematografico, perché era il 2007, quindi ho visto delle grafiche 07 in quel quell'anno Messi aveva il numero 19, la finale il 19-07, ma se uno insomma vuol perdere il capo dietro queste cose,
2: la numerologia.
0: Sì, trova un sacco di cose. Avevo rivisto un altro post clamoroso che faceva vedere come se metti uno sopra l'altro il nome di Lionel Andrés Messi e prendi le prime due lettere, viene la Miniamal, o meglio, viene il nome Lamin.
6: Vabbè, comunque sono due grandi giocatori. Uno è un fenomeno, uno mi sembra abbia tutti i crismi per diventarlo. Però è sicuramente una bella finale.
0: Sì, può darsi
6: che rimanga
0: arrivano...
6: per qualche minuto, per qualche decina di minuti ci sta che rimanga un po' inchiodata.
0: Sì, certo.
6: Però
0: immaginiamo così.
6: Però mi aspetto una finale e poi dopo ci sarà grandi soddisfazioni. Sì. E io sinceramente non saprei, non so te, non so
5: grandi
6: Tommy.
5: Soddisfazione
6: a livello sportivo.
0: Tommaso ha perso tutto lo slancio vitale per questo sport. Quindi spera che non so cosa possa succedere. No, sicuramente l'unica pecca in questa finale cinematografica, si gioca anche a New York, quindi è perfetto anche come contesto, è che non c'è, cioè, c'è un termine che si usa spesso sui social, il prime di un atleta. Ecco, non si affrontano la Miniamal prime, Messi prime, perché la Miniamal il meglio per lui deve ancora venire, immaginiamo, a 19 anni. Qui si parla di mandare in prestito per fare le ossa i 2003-2004.
6: Bravo,
0: Miniamal a 19 anni.
6: Bravo.
0: E Messi a 39 anni, quindi sono agli antipodi della carriera, però è molto bello comunque anche questo incrocio.
6: Anche a conferma di dire un giocatore di 39 anni possa ancora ambire a diventare campione del mondo, insomma, impensabile una decina d'anni fa, più o meno.
0: Impensabile come tutto quello che ha fatto questo giocatore.
6: In maniera da protagonista, perché magari qualcuno ci è anche arrivato, per l'amore, ma non ce l'ho in mente questa cosa qui, però lui lo fa da protagonista, cioè non è che è lì in panchina entra gli ultimi 5 minuti, oh bravo.

0: calcio,
1: ma non perché ci sia differenza tra le due.
2: No, io mi sono rotto le palle dei mondiali senza Italia.
0: Non
2: tollero di non essere rappresentato nei mondiali di calcio. Che l'Italia non faccia i mondiali di calcio è una roba
0: assurdo,
2: inaccettabile, vergognosa. E lo sarebbe una volta. Qui siamo alla terza.
0: Non è colpa,
2: siamo ancora ad oggi a leggere.
0: Sì, che palladino.
2: Che Malagò pensava a Mancini. Palladino, ma di che si ragiona?
0: Ma scusami, di cosa si ragiona?
2: Se a voi sta bene.
0: No, non sta bene.
2: Se
0: però,
2: vi piace guardare i norvegesi, no? Che remano, quelli Wonderwall, Madre di Dio, e il football, quell'altro che piange, questo che fa tre finali, cioè, se vi divertite, bene, io no, io mi rompo le palle.
3: Ma okay? Tutto questo
2: voglio fare il tifo per i miei,
3: che,
2: perché ne ho 24 di mondiali.
3: Non è che sta succedendo perché non c'è l'Italia. Tommaso, l'Italia non c'è per colpe sue, non è che è colpa di Yamal, di Messi o di altri tutto questo.
2: Ho capito, ma quando c'è Juve Roma, te come la vivi Juve Roma?
3: Ti appassioni? Vedo un bello spettacolo,
2: assolutamente
3: sì, ma è un modo diverso di vedere il calcio. Cioè, guarda, appunto. Tommaso, io ti porto in conclusione messaggio con cui Jude Bellingham, un giocatore molto chiacchierato negli ultimi giorni, tra parentesi è stato eletto dai social il calciatore più bello di questi mondiali.
2: Sono d'accordo.
3: Appunto, ha salutato questo mondiale che lo ha visto protagonista, ha segnato comunque 6 gol, come James Rodriguez nessun centrocampista ha segnato quanto lui, ha detto di essere devastato dalla sconfitta dell'altro giorno, ha preso qualche ora di tempo, ha ringraziato per il supporto dappertutto e ha postato una lettera che è una poesia che gli ha dedicato l'autista del pullman dell'Inghilterra che ha portato in giro gli inglesi durante il loro soggiorno in Kansas, a Kansas City. Quindi se volete su Instagram c'è The Lion's Way, questa poesia che non vi recito perché non ho un accento molto
0: The
3: British.
0: The Lion's Way, la strada dei leoni?
3: Sì, The Lion Way. The lion does not bust above, nor chase the praise of every crowd. Vabbè, eccetera, eccetera. Quindi.
0: Beh, bene. Abbiamo questo tocco. Di alto livello,
3: ma Tommaso, guarda, strapperebbe anche la pagina di questa poesia di questo povero autista.
0: Io credo Tommaso sia arrivato.
2: Bene, ma anche io simpatizzavo in Inghilterra. Allora hanno perso a casa anche voi.
0: Anch'io simpatizzavo.
2: Go home.
0: E invece mia
2: continuerai,
0: figlia
2: scaminomi, sì, anche il prossimo anno.
0: Mia figlia era a Londra e facevi il tifo per l'Argentina. Ho detto, guarda,
2: Dio, occhio,
0: che tu rischi di ritrovarti in cima a Tower Bridge.
2: Va bene, annunciamo che qualcuno lo chiedeva. Comunque Pietro Lazzarini è di rientro dal lunedì, lo ritroverete dal lunedì invece non sentirete più il mondialito di Di Nardo. Anche questa può essere insomma una buona notizia, ecco.
3: Mi mancherà molto, anche perché poi quando si parla del mondo del calcio si parla soprattutto della finale del mondiale, quindi insomma è un po' anche il sogno di tutti anche raccontarla nel nostro piccolo.
2: Ci interrogheremo su dove sarai e soprattutto per chi lavorerai, ecco.
3: L'ho detto ieri.
2: Tra 4 anni.
3: Ah no, ok, per la partita della finale consiglio
2: per il prossimo mondiale.
3: Un bar argentino in zona stadio dove tutti quelli come me che ti faranno Argentina possono andare, ecco.
2: Ciao Ale, a stasera.
0: Ciao Dina.
2: Alle 19 ovviamente è ancora un'ora di diretta per riprendere i fili del calcio mercato. Caro Luis, ti lascio andare all'aeroporto.
0: Sì, vado subito, guarda.
2: Va a Peretola, mi ha detto devi prendere.
0: Sì, vado a prendere No, non lo so.
2: Ribadiamo a noi.
0: Sono un motorino,
2: noi per il momento
0: noi.
2: Da Casa Viola conferme sull'arrivo non ne abbiamo.
0: Non ne ci sono.
2: Poi dal canto nostro state sereni che siamo vigili, qualcuno che gira lì intorno ci sarà
0: sempre, tutti gli aerei
2: ci sarà
0: atterrano.
2: Gian Nattasio al Viola Park per l'allenamento, quindi continuate a seguirci che restiamo assolutamente con gli occhi puntati sul mercato. E poi ora con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini solo di quello parleremo fino alle 17. Poi Chiara Andrea Bevilacqua, io già che ci sono rifaccio un salto in studio, ne approfitto, manca Galassi, che fai, perdi l'occasione, fa 2 ore con la Chiara in diretta. E poi, come vi dicevo, dalle 19 Alessandro Di Nardo, musica e informazione.

0: e anche Fiorentina dalle 18 con gli amici di Lady Radio, che ritroveremo puntuali lunedì dalle 14 su Palla al Centro. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci perché la giornata è lunga e a Peretola può succedere di tutto. Grazie Luis,
1: sempre
0: un abbraccio.

0: classe Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Attesa per Cristina Ulai. Sarà il giorno giusto per l'arrivo del centrocampista ivoriano? Le foto in aereo messe dal giocatore accendono sui social, ovviamente accendono l'entusiasmo. L'eventuale arrivo di Ulai porterà ad uscite eccellenti a centrocampo e quali saranno le prossime mosse di Paratici? Spazio dunque al mercato. Di questo e altro parleremo in queste due ore di Viola Amore Mio. Con me Luciana Magistrato, che vi do il buongiorno, e in studio con me c'è Andrea Giannattasio, che ritroviamo.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Devo dire che rispetto a questa mattina, quando i nostri ascoltatori mi hanno sentito loro malgrado e mi sentivano scettico sul fatto che quel famoso volo dalla Turchia potesse non essere quello di Ulai, devo dire che sto cambiando parere, perché sto sentendo alcune persone, devo guardare di là, sì, sto sentendo alcune persone ben informate che mi stanno dicendo: stai attento Andrea, stai attento. E quindi potrebbe.
5: Eh sì, intanto vi do i numeri per interagire con noi, fatevi sentire se siete entusiasti di questo eventuale arrivo, se invece temete che questo porti a una cessione eccellente, come dicevamo, e l'indiziato numero uno potrebbe essere proprio Fagioli, insomma. Sì. Quindi 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti o vocali WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Insomma, tu sei ottimista.
6: Allora, io sono sempre stato ottimista per quanto riguarda l'arrivo del giocatore, cioè nel senso, io ho sempre pensato che non fosse fatta la trattativa, cioè per dire che è fatta bisogna avere le firme dei protagonisti e quindi che ci debba essere la firma del giocatore, e quindi non ho mai detto, come radio peraltro non abbiamo mai detto è fatta, però ecco, rispetto a quelle schermaglie che abbiamo registrato ieri, no, tra le dichiarazioni del vicepresidente del Trabzonspor e questa risposta
5: un po' piccata.
6: Dal mondo viola, oggi allora devo dire che ho avuto un colloquio prima con la Fiorentina e rispetto a ieri non ci sono novità, almeno
5: nulla,
6: ufficialmente non ci sono novità rispetto a quello che ci hanno fatto sapere ieri, almeno fino alle 11:30 era così, però diciamo che work in progress, nel senso che i contatti vanno avanti, e io penso che che possa essere un giorno pressoché decisivo, ecco, per arrivare a un accordo.
5: Quindi è importante per questo, poi vedremo se il giocatore effettivamente arriverà o meno a Firenze, sì, perché poi c'è anche l'accordo da trovare con il giocatore, no? Le cifre mi sembrano molto alte in effetti. Mamma per mia, l'acquisto, sì, di questo giocatore. È vero che, sì, è andato incontro a un ottimo mondiale, insomma ha fatto un'ottima figura, si è messo in mostra anche soprattutto contro la Germania, e quindi le quotazioni si sono anche alzate, però insomma parliamo sempre di 30 milioni, sì, tra fisso e bonus. La Fiorentina usa questi tanti bonus, no? Ma alcuni sono di facile realizzazione, quindi vanno subito a far parte della parte fissa, si può dire, e più una quota sulla futura rivendita, una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono formule che richiedono anche tempo, no? Per venirsi incontro le parti, e quindi staremo a vedere se veramente la trattativa è chiusa. Se ne parlava già giorni indietro, no? Di questa trattativa chiusa, qualche collega bravo a capire che poteva andare in porto, sì, sì, quindi complimenti a chi insomma era già sicuro di questa, però, di questa operazione.
6: Non era fatta,
5: no, non era fatta, ma ecco, insomma comunque
6: era molto bene
5: essere sul pezzo,
6: certo, sì,
5: quindi
6: sì,
5: sì, bene questo, anche perché la Fiorentina ormai vuole fare operazioni alla Chimenez, cioè te lo vuole dire già quando sono, sì, sì, sì, hanno, sì, firmato, sono in sede, per cui insomma è anche difficile per noi, per noi giornalisti essere chiari con le persone, proprio perché poi non c'è neanche tanta chiarezza, no? La Fiorentina fa muro di fronte a certe cose che escono dalla Turchia, quindi bisogna fare un po' la tara, no? Perché in Turchia sono troppo ottimisti, vanno oltre,
6: molto oltre,
5: sono molto fantasiosi, ecco, per loro la trattativa è chiusa e tutto, e per la Fiorentina c'è ancora qualcosa da limare, sì, evidentemente, però sì, ci, sì, stanno, sì, lavorando, quindi siamo fiduciosi che poi vada in porto. Chiedo a Sara intanto di mettersi in contatto con il primo ospite, così sentiamo anche le sue opinioni e quali sono le notizie in suo possesso. Secondo te chi potrà fare spazio a Ulayi? Perché molti tifosi dicono avremo un centrocampo Ulayi, Fagioli e Attà. Allora, il centrosinistra è occupato da Attà, questo si è capito, però poi capire quali sono le proprio le caratteristiche, sì, di Ulayi, allora, dove intende farlo giocare.
6: Io resto fermo a quello che ha detto Fabio Grosso pochi giorni fa quando è stato presentato, cioè lui vede Nicolò Fagioli facente parte del suo progetto, cioè lo vede come una figura centrale in quello che sarà la Fiorentina che sta nascendo,
5: e mi sembra stia facendo anche molto bene in questa, sì, preparazione. Lo vedo fa delle aperture anche nelle partitelle, sì, insomma, sì, è sempre molto bravo e puntuale.
6: Beh, d'altronde arriva da un anno quasi intero in cui ha fatto il play, magari inizialmente, no, con Pioli non gli riusciva perfettamente, invece con Vanoli si è decisamente migliorato, e quindi ecco, se devo dar seguito a quello che ci ha raccontato il nuovo allenatore della Fiorentina, io voglio sperare, voglio augurarmi che la linea mediana Ulayi, Fagioli, Attà sia realtà, che fa anche rima, ecco, che non ci siano stravolgimenti in corso, peraltro con la partenza di uno dei giocatori migliori di questa squadra.
5: Eh sì, e poi però, vedremo anche in che maniera li combina, ecco, questi giocatori.
6: Io quello che posso dire è che quando insomma ieri ho fatto alcune verifiche sulla vicenda Ulayi e in generale sul mercato viola, chi di dovere mi ha detto: voi dovete aver fiducia, dovete essere ottimisti, ci potrebbero essere delle cessioni, ok, questo lo dicevo anche stamattina, però sarebbero tutte cessioni ponderate, cioè previste nel percorso di ricostruzione logico di una squadra. Quindi questo è il senso. Quindi sì, saranno cessioni da digerire un po' meglio, ecco, tra virgolette.
5: Sì, infatti fidiamoci, diamo fiducia, come io dissi, a parlare un atto di fede.
6: Sì, brava.
5: Ma in questo momento, anche perché questi giocatori sono ottimi giocatori, però non dimentichiamo un 2006, per cui insomma va anche visto che cosa saprà fare nel calcio italiano, quali sono veramente le sue caratteristiche, i suoi margini di crescita, se c'è da aspettare aspettarlo, quindi staremo a vedere. Intanto do il benvenuto a Ilaria Masini, un'amica ma soprattutto brava collega di Corriere, di Gazzetta dello Sport. Ti stavo anche,
6: no, anche al Corriere ha lavorato
5: cambiando
6: con me,
5: giornale
6: tra l'altro, con me tra l'altro. Ciao Ilaria.
7: Tutta Sport. Ciao, buongiorno.
5: Sì, un'ottima presentazione, insomma.
6: Che tra l'altro oggi aveva un...
7: Oggi noi abbiamo gli occhi verso il cielo, quindi quello che succede qua non importa.
6: Sì, sì, verso Pereto.
7: Possiamo stare svagati, esatto.
6: No, tra l'altro, esatto, fatemi dire questa curiosità. Sapete, no, che ieri è uscita questa notizia, ribadiamo con piacere la fonte, tgregione.it, che non ha niente a che vedere con la RAI, lo ribadiamo ancora una volta. Io da stamani sto monitorando questo aereo che è partito da Praga, doveva arrivare a Istanbul per mezzogiorno e mezzo, è stato deviato, non si sa per quale motivo, su Budapest.
7: Forse perché sa che c'ha tutti i nostri occhi,
6: sì,
7: addosso.
6: È stato deviato su Budapest e credo che sia ancora lì. Poi, da quello che ho capito, è stato riprogrammato e dovrebbe arrivare a Firenze nel tardo pomeriggio, sperando che ci sia Ulai a bordo. Insomma, Ilaria, è un intrigo degno di uno 007 questo.
5: Magari doveva solo fare carburante.
6: Sì, ecco, partire col serbatoio vuoto non mi sembra una grande idea, ecco.
7: No. Mi riporta un po' indietro, Andrea, a quando i primissimi tempi che doveva arrivare il presidente commisso, che allora lì avevamo scaricato tutti l'app.
5: Sì, sì, sì, è vero, è vero.
7: Eravamo tutti lì a vedere il polo, era partito, tutti con questi aeroplanini,
5: sì, sì, sì,
7: a vedere lo schermo. Ma riportato indietro a questo, perché poi altri episodi, insomma,
5: e ricordo, no, che già
7: importanti come Salah, Mario Gomez, comunque erano voli di linea, quindi non c'era questa spesa ai,
5: sì,
7: volti, a guardare gli aeroplani.
5: Sì, sì, ricordo, no? Dice, ora è al Mugello. Si facevano, sì, sì, anche bene, ipotesi, bene, proprio, di questo aereo, la rotta precisa dell'aereo.
7: Del, è questo?
5: Dell'aereo privato. Sì, sì, eccolo, eccolo. E poi invece passava un'altra oretta. Comunque, no, sono ricordi che rimarranno indelebili questi. Ecco, che di Ulai che ne pensi? Cioè, è il giocatore giusto?
7: Intanto che arriverà già con un record, perché mi sembra il giocatore più smentito in assoluto, cioè è stato smentito,
5: sì,
7: quando è uscita,
5: sì,
7: la voce,
5: sì,
7: è stato smentito quando c'è stato detto dell'accordo, è stato smentito l'arrivo, quindi diciamo questo primato già se lo prende. Io non so quanto lo conosciate voi, io no, cioè ho cominciato a guardarlo meglio a parte
5: i mondiali,
7: da
5: certo,
7: cioè nei radar, per rimanere in carriera della Fiorentina, però ecco, è un acquisto, o sarebbe, se si deve usare il condizionale, che mi stupisce molto e per tanti motivi. Il primo è perché comunque la Fiorentina al centrocampo ha tanti giocatori, è già coperta anche in quel potenziale ruolo, e l'altro è che al 17 di luglio la Fiorentina decide che gli slot extracomunitari sono finiti,
6: sì,
7: quindi
6: sì,
7: vuol dire che c'è una fiducia estrema in questo giocatore, che anche se capitasse chissà quale occasione, la Fiorentina rinuncia a una futura possibilità di un extracomunitario. E ti dico, facendo un passo indietro, che si vede la stessa valutazione è stata fatta anche su Vieri, perché se hai speso lì il primo slot, quindi vuol dire che se per Vieri e per Ulai, se decidi che il 17 di luglio, a un mese e mezzo alla chiusura del mercato, hai già finito altre possibilità, vuol dire che ci credi tanto,
5: certo,
7: cioè, può essere una buona cosa.
5: Beh,
7: però
5: anche perché i costi, insomma, non smentiscono,
6: no, no,
5: questa cosa, nel senso che se tu non ci credessi non andresti a,
6: sì,
5: spendere,
6: sì,
5: tanto, no?
6: Sia
5: per Vieri che per Ulai.
7: Anche su Vieri.
6: No, certo, io l'unico, sì, dubbio, sì, che ho, ma perché me l'ha instillato un ascoltatore stamattina, che ha ragione, ma secondo te perché Ilaria su questo ragazzo che ha una valutazione molto alta non c'era questa concorrenza spietata di top club? Ma non voglio fare l'avvocato del diavolo o dire che la Fiorentina prende uno scarpone, anzi io sono convinto,
7: allora,
6: che prenda un gran bel giocatore,
7: un gran bel giocatore. Che spesso io ti ascolto e ti stavo ascoltando questa mattina mentre questo ascoltatore te lo ha detto,
6: ecco,
7: e effettivamente ci ho pensato anch'io,
6: ecco,
7: ci avevo già pensato, perché tutte le volte se ti ripeti mi sentiva attenzione perché c'è tanta concorrenza di XX,
6: sì,
7: io quando ho scritto Ulai questa cosa non l'ho mai scritta, quindi mi ha fatto solo tornare in mente ascoltatore che effettivamente non c'è un pressing. Può anche essere, visto che fra operatori, fra squadre sanno un po' tutto di tutti, sapendo già che il giocatore vuole venire a Firenze, che viene rimasti, ma l'accordo è stato fatto, che nessuno ci tenda sopra.
5: Ma anche perché Ilaria, cioè Paratici è stato chiaro, non è che sarebbero andati su giocatori che avrebbero stupito comunque sì, sì, le sorprese del mondiale, no? Sarebbero andati su giocatori che già
7: che conoscevano,
5: quindi indipendentemente dal fatto che poi si è fatto apprezzare e scoprire al mondiale, evidentemente Paratici, la sua rete di scouting, non lo so, insomma, la Fiorentina in qualche modo aveva già messo le mani su questo giocatore, gli occhi, e aveva già iniziato a mettere le mani, visto che poi finito il mondiale pronti e via, ecco.
7: Però a me, guarda, non so se voi la pensate come me, a me piacerebbe tanto che o Grosso o un dirigente o qualcuno ci spiegasse qualcosa in più, ma non sulla trattativa di Ulay, non ti parlo né di nomi né di spiegazioni, però io voglio capire, allora, visto che ci sono centrocampo a tre e sappiamo già che tre sono giocatori potenzialmente fortissimi ai titolari, sono Fagioli, attacco è appena arrivato e dubito che esca, e Ulay che sta arrivando, già uno di questi deve stare in panchina.
5: Tu dici sì, non sono combinati.
7: Se tu le metti sul campetto, allora
5: sì,
7: esce Fagioli lo sposti mezzala destra, Ulay può fare la mezzala destra e Fagioli mi sta nel mezzo. Cioè a me piacerebbe, perché poi dalla presentazione di Grosso ovviamente questi nomi non c'erano, però anche certo, lo stesso allenatore non mi è sembrato propenso a spiegare tutti. Diatta in realtà sì.
5: Perché
7: è stato bravo,
5: stava arrivando, quindi era fatta.
7: Sì, e ha detto mezzala sinistra, quindi noi lo mettiamo mezzala sinistra. Questi altri due, uno deve fare il play e l'altro deve fare la mezzala sinistra. Quindi
5: sì, oppure Fagioli, certo, io lo vedo più a sinistra, però evidentemente può fare anche la mezzala a destra,
7: per ora no.
6: Sarei curioso di, cioè sarei stupito, perché curioso di rivedere di nuovo Fagioli a fare la mezzala, perché l'ha fatta così bene la regia, mi sembra si stia trovando a suo agio.
5: Era adattato comunque, era adattato, l'abbiamo per sempre detto, quindi questo non significa, poi l'ha fatto bene negli schemi e nel tipo di gioco di Vanoli, ha fatto bene in un momento in cui c'era da prendere la squadra sulle spalle, poi qualcosa ogni tanto si perdeva, insomma ci sono stati gol,
6: presi gol un sacco,
5: appunto,
6: assolutamente.
5: Questo succedeva anche, Pizarro perse due volte, io mi ricordo solo due volte la palla e si prese gol, quindi questo succede a tutti, non significa che uno è infallibile, ma magari gli manca ancora, no, quei meccanismi che invece servono per stare in quella posizione, quindi staremo a vedere.
7: Però tu hai tre giocatori da 30-40 milioni, perché così
5: sì,
7: è
5: esatto,
7: prezzo, e sono i tre titolari della Fiorentina, quindi è un centrocampo mostruoso,
5: è già fatto,
7: buono,
5: già fatto,
7: è già fatto, è già il 17 di luglio, quindi se vanno a cercare ottenere dei giocatori ognuno da 30-40 milioni vuol dire che l'idea di come sistemarli, e voglio sperare ci sia già, no? Cioè non è che voglio sperare, sono sicura che Grosso sappia già come mettersi, e poi ci sono le alternative, Lourdes, Mandragora, poi qualcuno deve vendere per
5: ecco,
7: forza,
5: esatto, chi
7: le alternative delle alternative,
5: chi potrebbe essere il sacrificato o i sacrificati?
7: Io credo che appena troveranno una soluzione Fabian sicuro,
5: che Brescianini lo vedo un po' a rischio,
7: Brescianini che trovano, Somme è stato rimesso dentro, che magari
5: è tornato motivato,
7: può avere le stesse caratteristiche, no, di Brescianini, faccio un esempio, certo, se sono uguali la prima squadra che chiede o Brescianini o Somme, allora a quel punto tu dai via uno dei due.
5: Brescianini intanto si sposerà,
6: bene,
5: quindi,
6: viva.
5: Diciamo anche un tocco di gossip di rosa. Dai. No, intanto ha chiesto la mano, ha regalato l'anello, quindi c'è stato il fatidico no, sì, ecco, per il matrimonio, poi vedremo.
7: Bene.
5: E ecco, questo è calato il gelo.
6: No,
5: però, no,
6: perché,
5: almeno
6: non,
5: per
6: perché
5: lui,
6: non saremo invitati,
5: no, per lui una
6: siamo
5: notizia,
6: tristi.
5: Volevo dire una
6: siamo
5: notizia
6: tristi,
5: positiva per lui, no? Perché comunque magari non sente
7: la ricevi come notizia positiva o negativa.
5: No, positiva, magari non sente tutta la fiducia della società, potrebbe essere sacrificato anche in uno scambio che poi Tosved, poi sentiremo anche dal Sassuolo che ne pensano, ma rimane sempre un obiettivo arrivando Ulay, cioè quanti ne arrivano?
6: No, non credo proprio. l'uno esclude l'altro. Cioè, quando prende una. Qui hai un centrocampo talmente assortito.
5: Io non escludo niente.
6: No, vabbè, però. Insomma.
5: Io non escludo niente. Quindi Tosved
7: è stato rilanciato anche come nome in queste ore. Io non ci credo, come la Luciana, cioè nel senso che il reparto è talmente coperto che allora io dal Sassuolo andrei tu a prendere Volpato per Tosved. Si sta parlando di qualcosa, certo. Perché ora tanto deve essere il momento dello scambio di prestiti,
5: sì.
7: Non vedo altra soluzione.
5: No, diciamo Tosved, no? Era stato chiesto di mettere sul piatto proprio Brescianini, per quello mi è venuto in mente. Addirittura si parla di Comuzzo, insomma, staremo poi a vedere.
7: Sì, però tu lo puoi dare per Volpato, no? Uno di questi,
5: certo.
7: Non è che devi dare un ruolo per ruolo,
5: certo.
7: Cioè, tu puoi dare Comuzzo e vai a chiedere Volpato, perché in tutti questi centrocampisti ci mancano tutti gli esterni. Quindi prima o poi
5: ma infatti,
7: sarà un tema da affrontare.
5: Noi abbiamo sempre messo, no, gli esterni come priorità. In realtà poi non è arrivato neanche uno, e già sono stati spesi tanti soldi, anche se poi il disavanzo, chiamiamolo così, sì, no, tra uscite e entrate
6: sui 28 milioni al momento, senza contare Valdepeñas, senza contare Valdepeñas
5: e neanche Ulai, appunto.
6: Ma infatti io quello che avevo capito, però magari mi hanno raccontato sciocchezze, è che prima di chiudere Ulai loro avrebbero bisogno di fare qualche cessione, magari roba collaterale, quindi i vari Moreno, Gosens che se n'è andato, Valentini, qualche giovane. Mi sembra che non si peritino di mandar via i ragazzi anche a titolo definitivo, insomma è anche un cambiamento proprio di gestione.
5: Sì,
7: però 2 milioni in qua, 3 milioni in là,
5: piccole cifre, ecco.
7: Un po' ci metti, e poi Moreno non ha risposto, Valentini neanche. Quindi non mi sembra siano soldi su cui contare in questo momento. E Richard non lo so, non l'ho seguita questa cosa, ma forse va in prestito.
6: In prestito, sì, in prestito.
7: Quindi al massimo può essere un prestito oneroso,
6: sì. No, sì, sì,
7: 500.000, sì. Cioè non lo so, è le cifre, sto dicendo, però non è che si porta immediatamente soldi nelle case.
5: Anche se in questo momento è giusto, insomma, almeno questi che sono anche fuori rosa, non reintegrarli neanche, cioè cercargli una collocazione. Quindi insomma lo trovo corretto agire anche per loro, insomma, per non perderli completamente, anche se poi non porteranno benefici economici nell'immediato. Ilaria, allora speriamo di sentirci presto con notizie, no? con Ulai già in rosa, così Lupo, parleremo
6: Lupo Ululà e Castello Ulai, come ormai
5: che poi avrà ancora diritto a un po' di ferie, ma
6: sì, in teoria sì,
7: magari.
5: Perché ha fatti i mondiali fino,
7: ma lui è uno di quelli che rinuncerà
6: davvero,
5: sì, per lui è già una vacanza stare, insomma, magari andrà in Versilia, non lo so, ecco, quindi in qualche modo lo faremo.
7: Abbiamo già tracciato la vita a questo ragazzo,
6: sì. Già esatto. Sappiamo dov'è il suo volo, ora esatto. Sappiamo anche dove andrà in vacanza.
5: Il ragazzo 2006, ricordiamolo sempre, quindi insomma immagino con grandi margini di miglioramento, speriamo, ecco, che si adatti bene al calcio italiano, anche se viene dal calcio europeo, sempre quello italiano è sempre più difficile, un calcio sempre più tattico. Bene, grazie mille Ilaria Masini.
6: Ciao,
7: buon lavoro.
5: Ciao Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
6: Il calcio turco, da dove proviene, è un calcio in grandissima espansione, molto competitivo. Basti pensare al fatto che Vincenzo Italiano è andato lì.
5: E sai chi è il capitano del
6: Trabzonspor? Chi, Savic? È lui,
5: Nostro.
6: Ci sono un sacco di ex italiani nella squadra.
5: Sì, Savic ha fatto un lungo percorso atletico, insomma, è andato in diverse squadre. No? Mi sembra.
6: Ci tengo a ricordare che Stefan Savic non è mai stato presentato ufficialmente alla stampa. Ti vorrei far presente.
5: E lasciatemi gongolare un pochino, detti io la notizia. Mi fu data. Ormai è passata, mi fu data come regalo di compleanno, perché arrivò proprio il 27 agosto.
6: Fu venduto a Nastasic al Manchester City, e dal Manchester City
5: e
6: arrivò.
5: Sul piatto c'era Savic, nessuno lo sapeva, e mi fu data come regalo di compleanno.
6: Non si
5: bei
6: può
5: tempi.
6: Dire però da chi?
5: No,
6: ci mancherebbe altro.
5: No, però insomma, basta fare 2 più 2. E, cioè, vabbè, sta nel nei buoni rapporti.
6: Sì, certo.
5: Quando erano buoni i rapporti, sì, sì, ovviamente. E, bei tempi, perché ora purtroppo
6: le notizie
5: neanche quando sono lì davanti al Viola Park me le danno, nonostante.
6: No, allora, facciamo.
5: Abbia visto il gran movimento all'arrivo di Jimenez, ma mi è stato tenuto nascosto nonostante fossi lì.
6: Il dato di fatto è che
5: ho un po' accusato il colpo, mi vendicherò. No,
6: è giusto, bene. E, il dato di fatto è che noi al momento abbiamo delle smentito, comunque sia una posizione viene dal mondo viola di forte cautela sulla I. E se poi sto giocatore alle 17 a terra Peretola, io due domande me le faccio su queste notizie filtrate.
5: Esatto,
6: ecco,
5: vedremo. Sempre per la buona collaborazione.
6: Sì, sì, sì, sì.
5: Allora io andrei in pausa brevissima, poi torniamo e parliamo anche di un giovane che oggi ha fatto il suo primo affiorato

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Tornati in studio, Andrea, avevamo anticipato allora di questo 2010 e siamo contenti perché insomma se ne parla benissimo di questo ragazzo, quindi
3: parliamo di Federico Croci, che ancora non avevamo nominato. Federico Croci, che ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina oggi, in realtà da quello che so lo ha rinnovato già da qualche giorno. Lui e altri 2010 hanno rinnovato.
2: Eh sì, per l'ufficialità aspettano sempre
3: sì,
2: un po'.
3: Sì. Hanno rinnovato il contratto già da qualche giorno. E oggi è arrivata l'ufficialità. Leggiamo anche sul sito della Fiorentina la nota pubblicata dal club Viola. ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci, classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club Viola fino al 30 giugno 2029. Devo dire che era sì una notizia nell'aria, ma soprattutto una bellissima notizia, Luciana, perché sì, insomma, di Federico Croci parliamo da tantissimo tempo. Vederlo anche all'opera in prima squadra in questi giorni è un gran piacere, quindi non so se ti vuoi dire qualcosa.
2: È uno che ha bruciato le tappe, insomma, e quindi era giusto, se è promettente. Abbiamo preso dei 2010 proprio per il futuro della Fiorentina, noi ce l'abbiamo uno in casa, quindi era giusto fare il contratto anche a lui.
3: E allora, per parlare di Federico Croci, che è un ragazzo che ci sta veramente tanto a cuore, abbiamo la fortuna di avere chi lo ha scoperto, chi lo ha seguito passo dopo passo, non solo in questo rinnovo ma anche nella sua crescita, ovvero sia un amico di Radio Firenze Viola, che è Andrea Ritorni, il suo scopritore, nonché è il capo scout della Vigo Global Sport, che è l'agenzia che gestisce con Claudio Vigorelli ovviamente il cartellino di Federico Croci. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno Luciana.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
3: Insomma, è una gran bella giornata, dai Andrea, diciamolo, perché
4: era un po' che era nell'aria. Tengo a precisare, perché sai che la mia onestà professionale, che il merito di chi l'ha portata alla Fiorentina sono stati gli scout della Fiorentina,
3: certo,
4: da Maurizio Niccolini. Io ho avuto il merito di vederlo per primo e seguirlo.
3: Sì, ecco, sì.
4: Voglio essere chiaro, perché il merito va dato anche agli osservatori della Fiorentina, che sono stati molto bravi. Chi l'ha portato in tempi sconosciuti alla Fiorentina, io vedendo le partite con le vado a vedere tutte, vidi che questo ragazzo aveva qualcosa più degli altri, quindi era già un po' che c'era nell'aria questa cosa di questo rinnovo. Se lo merita Federico, perché viene tutto da una grande famiglia, quella è la base per arrivare a fare tutto nella vita, non solo il calciatore. Una famiglia umile, lui è umile, lui deve capire, ha vinto gli europei, ora è in prima squadra e sta facendo alla grande, perché so da fonti interne che è un ragazzo che si applica, umile, con grande dedizione, gioca per la squadra, quindi insomma ha tutti i colpi per poter far bene in prospettiva. La Fiorentina ci ha creduto molto in lui, ma questo non c'era mai stato dubbi, devo essere sincero con la Fiorentina. Era molto un ragazzo che era molto cercato sia da squadre italiane che estere, anche di grande blasone. Però lui e la famiglia, insomma, noi abbiamo scelto di continuare questo percorso, come giusto che fosse, per chi l'ha trovato e per chi l'ha fatto crescere con la Fiorentina. Lui è molto felice, ha fatto questo triennale e ora sta a lui gestirsi al meglio insieme a noi, passo dopo passo, senza fare voli pindarici, ma rimanendo sempre con piedi per terra, perché sapete meglio di me, ha un'età molto particolare che a volte qualsiasi tipo di cosa ti può distogliere,
3: certo.
4: Quindi bisogna essere bravi ora alla fase più difficile, per l'età che ha Federico, le voci sempre sopra su tutti i social quotidiani, quindi se lo copiati per terra e fargli fare al meglio quello che sa fare, cioè il calciatore.
2: Infatti poi i 3 anni sono il massimo, no, per un minorenne, correggimi se sbaglio, quindi comunque grande fiducia da parte della società, perché abbiamo visto in questi giorni, no, altri giocatori hanno firmato fino al 2031, ma ovviamente sono tutti giocatori maggiorenni, per quello quella è la differenza.
4: Lui ha fatto 16 anni l'altra 20 anni fa, e poi c'è una cosa molto voluta dal nuovo, a parte dal nuovo direttore Paratici, poi da Valentino Angeloni, insomma da tutto lo staff dirigenziale della Fiorentina è stata, diciamo, un bel coronamento, un primo coronamento, perché è fatto di step, come su tanti altri giocatori, su Caioni, cioè ognuno ha il suo step, e ora lui sta facendo questo step, sta allenando con la Precision, con la prima squadra, quindi una bella soddisfazione, un giocatore del 2010 che, insomma, si vede anche un po' in inversione di tendenza sull'età, no?
2: Sì, infatti ti stavo per chiedere che, cioè, anche per la crescita del ragazzo è importante restare nella Fiorentina, perché c'è una Fiorentina che punta fortemente sui giovani, no? Paratici anche certo. In passato ha dimostrato di guardare sempre ai giovani migliori.
4: Come allenatore mister della primavera, secondo me ha preso un grande, ottimo profilo, un istruttore vero di calcio, e quindi oltre
2: Andrea Zoli, brava dice, persona, certo.
4: Quindi penso che sia un'ottima scelta anche per Enrico, ma per tutti questi ragazzi che dovrà crescere, che sicuramente lui crescerà molto bene sotto il piano tecnico, ma anche mentale e umano, che è la cosa che importa sempre, stare con i piedi per terra, perché se no non ci arriva nessuna parte.
2: Sì, ci vuole.
3: Senti Andrea, tu conosci Federico da tanti anni, e però questo 2026 è stato in crescendo clamoroso, ecco, la vittoria del Viareggio, l'esordio in primavera, l'europeo, la convocazione in prima squadra, ma tu sei stupito dal talento e dalla precocità di questo ragazzo?
4: No, sinceramente, come ti ho sempre detto anche su altri giocatori, sulle interviste che mi ha fatto, non solo perché so il valore di Federico, so la dedizione che mette in lavoro, la professionalità, il sacrificio e i colpi che ha. Naturalmente, come tutte le cose, deve migliorarsi sotto certi aspetti, ma lui lo sa, e questo fa parte del percorso di crescita di un giocatore, ma non mi è rimasta nuova, e guarda solamente che personalità ha battuto il rigore all'Europei.
3: È vero.
4: Ha preso il pallone, l'ha messo sul dischetto, lo doveva battere un altro, l'ha detto lo batto io, l'ha preso e ha battuto un rigore magistrale, quindi questo è il segno di grande personalità. La personalità la sai quando è la tua grande sicurezza, che allunghi dal punto di vista tecnico, quindi sono convinto che dovrà fare ancora meglio, ma questo lo sa anche lui, perché penso che il suo percorso sia un grande percorso, come arrivano tutti a farlo ottimi calciatori.
3: Allora,
4: oggi un giocatore del genere, con quelle qualità che ha lui, perché lui è un duttile anche in tanti ruoli, oggi non è facile trovarli in Italia.
3: La sensazione che ho avuto io lo scorso anno, ma ripeto, è una mia valutazione, non la sto facendo commentare ad Andrea, è che Federico sia stato un po' spremuto tra un po' troppe categorie, cioè lui è partito con la 17, poi ha fatto la 18, la primavera, addirittura ha giocato il playoff con la 16. Non so, ecco, la domanda è questa, Andrea, se al di là del ritiro in prima squadra, che speriamo vada benissimo e magari addirittura rimane con i grandi, ma se speri che per un suo percorso di crescita ideale possa stabilire. Accidenti.
2: Vedi, hai fatto
3: la domanda era troppo piccante,
2: però
3: troppo...
2: secondo me, allora, è come un po' quando, no, dicono i figli dei giocatori, i giocatori cambiano sempre città, no?
3: Sì.
2: Dice, ma i figli non pensano, perché comunque no, vengono sballottati, ecco, invece per molti è un modo di un'apertura mentale,
3: certo,
2: che si ritroveranno, quindi magari anche Federico vedi.
4: Scusate, era caduta la linea.
3: No, ti stavo chiedendo, Andrea, se, ecco, dopo le tante gare giocate in tante categorie l'anno scorso, pensi che per un percorso di crescita migliore sia opportuno stabilizzarlo, direi, in primavera a questo punto, ecco, che cosa credi?
4: Sì, sicuramente l'altro anno, visto il suo talento, la sua crescita, le sue reti, è logico che è stato un po' sballottato in diversi, per varie esigenze, in diverse squadre, diciamo, dall'allievo under 17, under 18 primavera.
3: Sì.
4: Un altro anno lui sarà stabile in primavera, e poi se Gross non lo riterrà opportuno,
3: certo,
4: anche in prima squadra, quella è una cosa. Però fa parte un po' dei percorsi di crescita, sai, i giocatori si scoppiano tra le mani, e quindi tutti i mister, mettiti dalla parte dei mister, sono che richiedono quel tipo di giocatore, perché magari ti può cambiare una partita, e quindi magari è stato messo in diverse categorie e è arrivato sinceramente anche un po' stanco alla fine. Ecco, questo te lo dico, perché era, dopo gli europei era molto affaticato, però insomma ora ha avuto tempo di ricaricarsi al mare, di stare tranquillo, e lui la prossima...
2: Ai giovani basta poco, dai, basta poco.
4: Sì, poi la squadra in cui lui è assegnato sarà la Primavera, e poi grosso, chi meglio di lui e Paratici sanno come dosare e disciplinare,
2: certo,
4: un giocatore.
3: Io lo sto seguendo molto, perché Andrea, io ho la fortuna di essere tutti, la fortuna anche se fa molto caldo, di essere tutti i giorni a Viola Park a vedere gli allenamenti della squadra. Io lo vedo molto bene. Federico ha un talento che mette in difficoltà anche i difensori esperti. Secondo te, in questi giorni di primi amichevoli, no, che la Fiorentina farà, lui può essere messo a fare l'esterno nel 4-3-3? Anche soltanto in maniera posso dire momentanea, oppure no?
4: Ma senti, anch'io ho le referenze che mi dici tu, però anch'io, io non sono Viola Parche come te, però mi danno tutte le solite referenze che mi dai tu. Ma sicuramente, che ti devo dire, penso che a grosso non le rimanga indifferente come giocatore, questo è normale. Poi vediamo un attimino con il da farsi, con i giorni, naturalmente c'ha giocatori più grandi di lui, con più esperienza, quindi bisogna che sappia anche questa cosa. Ma io penso che grosso le ritagli un suo spazio, perché quando si crede nei giovani bisogna crederci e dargli fiducia, e penso che grosso sia l'allenatore giusto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma dal punto di vista mentale, che serve a questi ragazzi, che non rimarrei sorpreso se lo potesse lo schiera.
2: Bene. Guarda, in chiusura, proprio un telegramma te lo chiedo invece su un altro ragazzo che è invece andato in prestito all'Alcione, parliamo di Edoardo Sadotti, sempre, sì, che segui sempre,
4: sì,
2: tu.
4: Ecco, sì, sì, sì.
2: Com'è nata questa scelta?
4: Ha fatto, lui aveva diverse squadre di Serie C e qualcuno anche di Serie D, ma insieme a Edoardo, che è un ragazzo molto maturo, che ha fatto un grande anno quest'anno, abbiamo scelto tutti insieme la collocazione Alcione, perché è una grande società di grandi ambizioni, ben strutturata nel professionismo, e poi è proprio il mister che l'ha voluto fortemente. Quindi è andato là, è contento, si sta allenando bene.
3: Sta bene ora? Si è ripreso dall'infortunio?
4: Sì.
3: Bene,
4: sì,
3: bene.
4: Che fortunatamente non era un grosso infortunio.
3: Fatto,
4: sì,
2: meno male.
4: E quindi niente, sta facendo il ritiro, è molto contento, c'è andato anche un altro ragazzo più del 2008 che avevamo previsto alla Calzatese Semerate, già con loro in serie prima squadra. Quindi insomma si sta trovando molto bene e è felice proprio dell'ambiente. Questa è la cosa che ti dà sempre quel valore in più a un giocatore, quando c'è un ambiente così positivo nei tuoi confronti. Ecco.
2: Eh sì, infatti è importante anche questo. Allora, Andrea, ritorni.
3: Grazie.
2: Grazie mille.
4: Grazie a voi, ciao Andrea, ciao Luciana, e buon proseguimento di trasmissione.
3: Grazie davvero, ciao.
4: Un abbraccio.
2: Un abbraccio.
3: Devo dire che, come stavo dicendo prima, Federico Colosci non sarà l'unico 2010 che rinnoverà, da quello che so io, insomma, anche altri ragazzi stanno rinnovando. Poi magari la Fiorentina su Croce ha voluto fare una notizia a parte, perché insomma di Federico Croce,
2: che fa parte anche della prima squadra,
3: sì,
2: ovviamente.
3: Esatto, e poi perché non me ne vogliano tutti gli altri giocatori delle giovanili viola, ma è indubbiamente il fiore all'occhiello della Fiorentina e del settore giovanile. Sugli altri ci sarà tempo.
2: Scorsa estate o a gennaio, ora non ricordo, la Fiorentina aveva poi fatto un elenco di ragazzi che avevano fatto il loro primo contratto.
3: Esatto.
2: Altronde a quell'età o vieni svincolato o fai il contratto.
3: Esatto,
2: ecco, quindi poi ci sarà modo di vedere quali saranno gli altri nomi, ma credo Croci meritasse una menzione a parte, per quello abbiamo voluto sentire anche la gente insomma della Vigorelli,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Che lavora con Vigorelli, anche perché appunto ora fa parte della prima squadra. Vedremo se il suo futuro sarà nell'orbita della prima squadra o fisso in primavera, perché è ancora un sedicenne.
3: Io presumo, non lo so, ma presumo di sì, che a Egarebba e a Beldenti siano stati fatti subito contratti da professionisti. Sono arrivati ora sul mercato,
2: certo.
3: Li hanno pagati €1.000.000 a testa, per cui presumo, no, Luciana, che quindi l'altro 2010 da sistemare era lui, era quello anche più delicato, perché ripeto, è uno veramente di grandissimo talento Croci, quindi è una bella notizia questa del rinnovo e speriamo che possa fare grandi cose sia in ritiro sia poi quando tornerà in primavera con Andrea Azzoli.
2: Allora, mentre chiedo alla regia di mettersi in contatto per un flash anche di mercato,
3: flash,
2: no?
3: Come
2: con
3: direbbe
2: il
3: Luca Calamai,
2: Niccolò Ceccarini, che ha già parlato ampiamente nella trasmissione precedente, ma insomma anche noi lo vogliamo anche a Viola Amore mio, e quindi nell'attesa notizie di lei?
3: No, per ora no, ma ti dico la verità, i nostri ascoltatori, poi magari a breve cominciamo a dedicare spazio anche a loro perché stanno arrivando un sacco di messaggi, insomma inevitabilmente sì, ok, siamo tutti contenti per Federico Croci, evviva, però... la domanda è su Ulay e
2: noi diamo
3: sul
2: spazio
3: mercato.
2: A tutti, sentirete dopo, ci occuperemo anche di altri temi, insomma non possiamo essere monotematici finché non ci sono novità. Proviamo a chiederle però appunto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
3: ciao,
2: bentornato.
3: Nick.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ti stiamo spremendo, ma sai che con il mercato scatenato, la Fiorentina finalmente quest'anno è scatenata sul mercato, per cui abbiamo bisogno anche di te e delle tue notizie. Se hai novità su Ulay.
4: Ma per me l'hanno preso, ma io credo sia un discorso già da ieri sera, perché comunque per quello che ho percepito io, per tutte le sensazioni che ho ricavato, gli accordi li hanno raggiunti tutti. Ora poi io francamente al giochino degli aerei lo lascio fare agli altri, perché francamente capisco che ora si stia a controllare, fa lo scalo di qui, prende di là, fa la merenda a Amsterdam, magari diciamo fa lo scalo a Gibilterra, io questo non sono in grado di poter dare delle indicazioni.
2: Si ferma
4: ulteriori.
2: A prendere dei canederli a Trento.
3: Sì.
4: Esatto, quello voglio dire. Poi per quanto riguarda la cucina e l'alimentazione abbiamo un maestro che è già a Natasio, per cui nel caso delle dritte gliele può dare lui. Però al di là delle battute, per me l'hanno preso. Ecco, io credo che non ci siano grossi dubbi, diciamo mi lascio sempre una piccola percentuale che è lo 0,001 periodico, perché comunque in queste trattative non si sa mai, ma le indicazioni che ho io è che il giocatore siano a posto, ecco, sia col giocatore che con il trasporto, quello che so io. Poi
2: quindi strada chiusa per altri giocatori extracomunitari, insomma, perché è l'ultimo slot.
4: Se fanno lui, sì.
2: Tolu resta tagliato fuori.
4: Chiaramente Aracodore è un altro di quei giocatori che rimane fuori. No, sì. Torsved può arrivare tranquillamente perché gioca già nel campionato italiano, quindi non è un problema.
2: Il nostro Tolo, ma io intendevo
4: il nostro
2: proprio...
4: Tolo. Avevo capito Forsved, figurati.
2: No.
4: No, però comunque sia, ecco, ora aspettiamo di capire che cosa succede in queste ore, perché ho visto che c'è un po', no, voglio dire, la Fiorentina continua a fare muro, però secondo me è un muro che sta un po' vacillando, no? Mi sembra.
2: Sì, perché poi insomma proprio per questo tipo di mercato che stanno facendo, e proprio perché la Fiorentina è molto attiva, ci sono anche tanti occhi e tante attenzioni, quindi le notizie filtrano, escono comunque. E ti volevo chiedere invece che succederà con Tosved, poi sentirò anche da Sassuolo che dicono, ma cioè, a questo punto arriva anche Tosved, o secondo te è destinato a morire sul nascere questa trattativa, visto che anche la Norvegia è tornata a casa e quindi può dedicarsi al mercato Tosved?
4: Ma allora, io credo che sia un giocatore estremamente gradito a Fabio Grosso, e penso che Paratici, se c'è una possibilità di poter fare anche questa operazione, la voglia fare assolutamente. È normale che ci devono essere i numeri, perché loro considerano Tosved un valore tra 15 e 20 milioni, più vicino al 20 che al 15, e quindi a quel punto la Fiorentina ha proposto Brescianini a titolo definitivo, mentre loro volevano anche un conguaglio, e la Fiorentina secondo me ha rifatto un'altra giocata, ha detto: beh, siccome so che sono interessati a Comuzzo, potrebbero fare il prestito oneroso di Comuzzo e valutare naturalmente nell'appoggiare tra virgolette questa operazione, dare un valore di 2 milioni e mezzo per dire prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato molto alto di Comuzzo, per andare a compensare la parte del compagno economico che manca. Ma questa è un'operazione di Ceccarini, non è un'operazione di Paratici, certo, e di Palmieri, questo lo preciso.
2: Ecco, ma su Comuzzo,
4: cioè, io provo a pensare questa cosa qua. Ecco,
2: sì. Su Comuzzo, secondo te, la Fiorentina si manterrà un'opzione anche per riprenderselo al di là del riscatto fissato?
4: Ma io quello che ho capito è che la Fiorentina non lo vuole perdere, insomma, Comuzzo, per cui se lo danno in prestito, cioè loro preferirebbero darlo in prestito secco, diciamo così, però prestito secco non è semplice, perché comunque poi le squadre vogliono sempre avere un qualcosa, no, in cambio. Cioè, io ti valorizzo il giocatore, però o mi paghi la valorizzazione o quantomeno mi dà la possibilità anche di poterlo andare a prendere con un certo tipo di riscatto. È normale che se te dai via Comuzzo gli devi mettere un diritto di riscatto non inferiore, se ci vogliamo mettere dentro il prestito oneroso, il diritto di riscatto non può essere meno di 22-23 milioni,
2: certo,
4: di euro.
2: Poi bonus, eccetera.
4: Io credo che meno di questa cifra non la puoi mettere. Poi, se non vuoi perdere il controllo di Comuzzo, puoi mettere anche il controriscatto, come fa un po' soltanto il Real Madrid con Babbe Peñas. Loro hanno stabilito che metteranno appunto un diritto di riacquisto. Noi lo chiamiamo controriscatto, loro lo chiamano diritto di ricompra, ma la sostanza è la stessa. Ecco.
2: E su Fagioli pensi che possa essere sacrificato, visto un gran numero di centrocampisti poi in rosa? Anche Ulahi magari può fare il ruolo che fa Fagioli, anche se poi una squadra competitiva due ne deve avere, no, in quel ruolo, però poi è difficile tenere uno in panchina, ecco.
4: Ma guarda, io credo una cosa, che probabilmente se arriva un'offerta per Fagioli sopra i 30 milioni o intorno ai 30 milioni di euro la prendono in considerazione, però quello che ho capito io al momento non ci sono grossi movimenti, solo che c'è una variabile, che è quella della Premier. Loro non hanno grosse problemi, cioè noi non fanno operazioni come le facciamo noi, che hanno delle lungaggini enormi.
2: Esatto.
4: Loro, se hanno bisogno di un giocatore, prendono, vengono dalla Fiorentina, mandano una mail e gli recapitano l'offerta. Questo può succedere alle 3 del pomeriggio, come alle 6, come domani mattina, quindi non è che c'è un percorso di avvicinamento a Fagioli. Nel momento in cui loro hanno individuato l'obiettivo, fanno immediatamente l'offerta. Mi faceva piacere sottolineare che hanno fatto una gran cosa, il rinnovo di Croce, che è una cosa molto positiva.
2: Molto positiva. Infatti. Senti, sugli esterni, Bakayoko, a che punto è? Bakayoko, Coleoscio è un altro tipo Tosved che si è perso, no, per strada.
4: Bakayoko è uno degli obiettivi, se no forse nei primi tre obiettivi che loro hanno per l'esterno d'attacco, perché chiaramente hanno bisogno di prendere un giocatore forte, perché ora la Fiorentina secondo me ha sistemato bene la difesa in linea di massima, poi chiaro va aggiustato il discorso degli esterni, il centrocampo mi sembra un reparto a posto, l'attacco oggi è forse il reparto, paradossalmente, concedimi questa estremizzazione del concetto, più debole della squadra, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché Ken comunque è bravo, ma non sappiamo quello che potrà rendere. Piccoli purtroppo non è riuscito a dimostrare il suo valore, quindi è un reparto che va decisamente rafforzato, perché ci sono troppi punti di domanda. Con le osso l'offerta ce l'hanno ancora lì, sotto i 10 milioni, prendere o lasciare la Fiorentina non aumenterà. Bakayoko vogliono 20 milioni di euro. Il problema è che secondo me forse ora loro hanno bisogno un po' di ritornare in cassa, cioè di fare qualche cessione, magari Moreno, Valentini, per poi rilanciare per quanto riguarda il discorso degli esterni. Però sai, noi facciamo delle previsioni che poi giustamente vengono, anzi giustamente puntualmente vengono vanificate, perché dall'oggi al domani succedono delle cose alla Fiorentina che in 7 anni insomma successe, per cui noi siamo abituati a certi ritmi e invece loro vanno a ritmi totalmente diversi, cioè quando vedono qualcosa di interessante prendono e partono, e quindi in questo bisogna riconoscere a Paratici una capacità, una dinamicità anche nel mercato, o un dinamismo, se usiamo il termine che volete, sicuramente fuori dal comune.
2: Eh sì. Niccolò, grazie di questa incursione ennesima, ma per il mercato tu sei la nostra Cassazione, quindi ti tiriamo per la giacchetta tutti quanti. Grazie.
4: Non esageriamo, ci fa quello che si può.
2: Esatto.
4: Grazie a voi.
3: Ciao Nicola.
4: Ciao.
3: Già che ci siamo e parliamo di mercato, diamo un aggiornamento su Niccolò Fortini, perché insomma abbiamo lavorato anche sul terzino del 2006 della Fiorentina, che è in uscita, perché non vedo come ci possano essere trattative per il rinnovo, soltanto che per lui la Fiorentina chiede veramente tanto, nonostante abbia un contratto che scade tra 10 mesi, poco più. La Fiorentina per lui chiede 10 milioni di euro, è tanto, contando che ha, penso, in Serie A 10-15 presenze, tra i professionisti
2: Europa.
3: Ne avrà 40 in tutto, 45, e chiede 10 milioni. La squadra che più di tutte si sta avvicinando a lui, con la quale è previsto un contatto, credo inizio settimana prossima, lunedì,
2: diretto,
3: è il Torino, che per quanto posso capire io difficilmente spenderà 10 milioni per un 2006, però è una squadra molto interessata, non da ora, c'è anche il Napoli sulle sue tracce, però sinceramente è un giocatore molto molto seguito dai Granata.
2: Il Napoli magari, se si decide, no? Cioè sì. Dodò,
3: ma il Napoli deve, il Napoli è il problema che prima deve vendere,
2: sì, infatti,
3: se non infatti. Vende non può comprare.
2: Infatti, a questo punto di vista, Paratici è stato agevolato, solo che ora, ecco, magari se passerà, anche perché tutti i giorni, no, i tifosi, anche gli amici, dicono allora oggi chi si compra? Ora un pochino di tempo ci vorrà. Allora, prima di fermarmi, io volevo mandare un abbraccio a Silvio Baldini, avrete sentito,
3: sì,
2: insomma,
3: sì.
2: È morta la figlia, disabile, ma che in quella casa si respirava un amore. Io casualmente, si può dire casualmente, ci sono finita un giorno a pranzo, e un pranzo improvvisato con un'altra collega che lo conosce molto meglio di me, e ho respirato proprio un amore e anche un senso di normalità, nonostante appunto la disabilità, e lui poi ne parlava sempre, no? E mi viene immagino il suo dolore, perché Silvio Baldini è una persona anche sensibile, abbiamo visto quando ha parlato del cane, dei figli,
3: sì,
2: no?
3: Che si è commosso in conferenza
2: stampa, sì, come CT, e quindi posso immaginare il dolore della famiglia in questo momento, e li abbraccio forte. E poi insomma un pensiero anche a Osvaldo Bagnoli,
3: scomparso a 91 anni, tecnico del Verona, campione d'Italia.
2: Certo, è sempre l'emblema, no, di una squadra non favorita, un outsider che vince uno scudetto, sì, quindi insomma ha fatto un lavoro, un grande lavoro,
3: sì,
2: no?
3: È fatto bene a ricordarlo,
2: con grandi giocatori, per carità, molti venivano proprio dalla Fiorentina, però ecco, insomma, è stato un grande allenatore, e quindi le mie condoglianze, le nostre condoglianze,
3: certo,
2: vanno,
3: certo,
2: alle famiglie in questo momento. Io mi fermerei un attimo e poi torniamo con altri ospiti.
3: Tra poco.

0: i 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni

0: mezzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci tornati in diretta.
4: Ma Marucci quando torna?
3: Marucci, Madonna no, santa. C'è ancora tempo e le ferie sono sacre.
4: Sì,
3: ragazzi.
4: Sì, no, per l'amor di Dio.
3: Il relax è sacro, per cui lasciamolo riposare, povero Lorenzo, per cui ci siamo noi a sostituirlo. Non sei contento?
4: No, sono contento, so abbiamo fatto una bella scaletta.
3: Tante
4: però.
3: Vedove di Marucci, magari lo è anche Aldo Firicano. Ciao Aldo.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
3: Tu sei una vedova di Marucci?
5: Inconsolabile.
3: Visto che insomma spesso sei venuto anche in studio insieme a noi, quindi però noi ti abbiamo voluto chiamare lo stesso perché è sempre un piacere. Sei in vacanza?
5: No, sono ancora a Firenze, Lucianina.
3: Ah, ecco, quindi vedi, ti potevamo far venire in studio anche oggi.
5: Non mi volete.
4: Solo Marucci.
3: Quella è una prerogativa di Marucci.
5: Solo Marucci.
3: Senti Aldo, che ne pensi di questa Fiorentina scatenata? Dovesse arrivare anche Ulai, insomma sono già 5 colpi messi a segno, sarebbero messi...
5: Che pare a un passo, tra l'altro, perché leggevo prima che insomma... Dovrebbe arrivare.
3: Se alzi la testa, già vedi l'aereo e gira, probabilmente, no? Se alzi gli occhi.
5: Sì, no, arriva anche lui. No, sono contento, nel senso che si è ricreato un po' di entusiasmo. È stato preso anche qualche giocatore di livello. Però io in questo momento voglio andare contro tendenza, insomma, dobbiamo stare calmi.
3: Vuoi stare con i piedi per terra?
5: Bravo, con i piedi per terra, perché insomma questo periodo è fatto un po' per illudersi, questo vale per i tifosi della Fiorentina, ma vale anche per tutte le altre tifoserie, no? Però
3: ad agosto vincono tutti lo scudetto.
5: Ad agosto c'è molto entusiasmo dappertutto. Sì. Però vista anche la recente esperienza dello scorso campionato, che in partenza insomma c'erano altri presupposti,
3: sì.
5: Io direi di avere un cauto ottimismo. Sicuramente c'è la certezza che la società sta lavorando bene, in particolare Paratici, individuando giocatori di livello. Atta mi sembra un giocatore importante.
3: Sì.
5: È chiaro che poi c'è la prova del campo, che è quella che piace più a me, dove la bontà di questo mercato, che secondo me ancora sarà arricchito da altri colpi, più naturalmente le cessioni, quindi il saldo fra chi va via e chi viene, vediamo cosa genera. Sicuramente c'è da essere contenti, però poi c'è il riscontro del campo, che secondo me, non secondo me, è quello che poi conta più di tutti. Con appunto la consapevolezza che la società sta lavorando bene, questo mi pare oggettivo.
4: Aldo, per un allenatore quanto conta avere la squadra?
3: Giannattasio con me, ovviamente.
4: Ciao Aldo. La squadra fatta, o quasi, perché insomma mancano praticamente tutti gli esterni ancora qualche terzino, ma insomma quanto conta per un tecnico che inizia un percorso nuovo e tu sei allenatore quindi lo sai, iniziare con una rosa definita, con una sua identità, iniziare magari con i centrocampisti nuovi a dare un gioco alla squadra, ecco, invece che averla pezzo dopo pezzo durante l'estate?
5: Ma questo l'abbiamo già detto altre volte, io in particolare l'ho già detto, naturalmente sarebbe molto meglio che Grosso avesse a disposizione quasi tutta la totalità della rosa, ma i tempi sono cambiati, il mercato è assolutamente allungato, praticamente ci sono tre periodi di mercato, poi quest'anno c'è anche ancora, non è finito, il mondiale che ha ulteriormente diluito i tempi,
3: sì.
5: E quindi ora tutte le squadre in Serie A ma anche nelle altre categorie, praticamente i colpi migliori o comunque alcuni colpi li fanno

0: praticamente a fine agosto, quando addirittura il campionato è già iniziato, figurarsi come sono cambiati i tempi rispetto a quando si doveva partire il ritiro con la rosa già al completo. Però fa parte del calcio di ora, questo vale per la Fiorentina, per tutte le altre squadre. Chiaro che la Fiorentina, perché proprio quella stagione l'anno scorso è stata nefasta, si è mossa un po' prima, ha già preso alcuni calciatori e cercherà per quanto è possibile di fare la rosa in tempi più ristretti, però temo che poi a fine agosto la rosa sarà diciamo al completo, con la possibilità ancora di qualche cessione, perché poi alcuni mercati finiscono dopo, andare certo. all'estero si può andare qualche giorno dopo, insomma tutta una serie di cose che il mercato lo rallenta. Sarebbe meglio avere tutta la squadra, però così è, e quindi adeguiamoci. Poi ci saranno i primi test, che secondo me sono sempre importanti, perché danno delle indicazioni, le prime amichevoli, ora che sono anche di un certo livello, già lì si capirà anche se c'è necessità.
1: Con la tournée inglese,
0: con la tournée inglese, brava Lucianina, si capirà anche se c'è possibilità, necessità di intervenire in qualche modo, in entrata o in uscita. Quindi per avere un'idea bisognerà aspettare, secondo me, comunque fine agosto.
1: E senti Aldo, tu oltre che allenatore, ma sei stato un difensore, no? Come la vedi la difesa viola con gli arrivi di Vieri e di, ancora non lo conosciamo perfettamente Vieri, però insomma ti assicuro che è un bel colosso, insomma, visto di persona e di Dragusin. E poi se un centrocampo con Attà e con Ulahi, oltre che con Fagioli, ma vedremo se ci sarà anche Fagioli, aiuterà la difesa anche a schermarsi, no? A prendere meno gol, che forse l'anno scorso è stata un po' lasciata a se stessa.
0: Sì, secondo me in quest'ottica anche ci sono arrivati già due colpi in difesa, Dragusin e appunto Vieri, come la pronuncia esatta non la so,
1: ma penso Vieri.
0: Vabbè, abbiamo capito di chi parliamo.
1: Sì, sì, sì.
0: E penso che cambieranno anche gli esterni.
1: Sì.
0: E poi gli esterni d'attacco che arriveranno, insomma sarà una sorta di rivoluzione, secondo me, Lucianina, proprio perché il campionato scorso ha evidenziato dei problemi in difesa, nonostante ci sia c'è ancora qualche buon difensore, mi riferisco naturalmente a Pongracic, a Comuzzo, lo stesso Ranieri, però certe volte fare il reparto è più difficile che avere magari anche dei buoni difensori, quindi io credo che questa sorta di mini rivoluzione, che comprenderà anche gli esterni quando poi ad agosto sarà fatta, porterà una nuova difesa, e anche l'idea del centrocampo secondo me viene un pochino rimodellata, quindi a Fagioli semmai rimarrà, perché poi c'è che anche questa certo. cosa da dire, che nessuno è incedibile, no? Rispetto alla rosa dello scorso anno. Anche Fagioli, che è stato protagonista secondo me di una stagione importante, è un giocatore che potrebbe avere anche prospettiva, però chiaramente lì conta l'offerta che potrebbe arrivare per lui, ma anche per gli altri giocatori, quindi anche lì dovremmo aspettare agosto che non arrivi qualche offerta importante per qualche giocatore
1: dalla
0: e lì la Fiorentina naturalmente deve fare delle riflessioni, e quindi anche lì si arriva a fine agosto. Detto questo, anche l'idea di un centrocampo che sia più fisico ma anche più tecnico, in realtà secondo me è proprio l'emblema di questo tipo di giocatore, e sarà una novità anche rispetto alle idee di Grosso, che saranno tenute in grande considerazione.
2: Dall'altro ieri sera, Aldo, non è più valida questa famosa clausola rescissoria di Moise Kean nel suo contratto, e ora la Fiorentina lo può vendere a qualsiasi cifra, anche a meno dei 60 milioni che valeva appunto questa clausola. In generale, secondo te che estate si appresta a vivere questo ragazzo, e in generale se dal tuo punto di vista la Fiorentina è opportuno che veramente prenda in considerazione eventuali offerte che arriveranno, e di che somma, se ti senti di fare una cifra, ecco.
0: Allora, sulle cifre non lo so, non sono esperto. È chiaro che i 60 previsti dalla clausola mi pare forse dopo la stagione ultima di Iken,
2: sì, sproporzionato,
0: un po' sproporzionato, sì. Ecco, e vale il discorso fatto per Fagioli, nel senso che nessuno è incedibile, quindi anche Ken sarà, come dire, probabilmente avrà delle richieste, bisogna vedere quanto questa richiesta può essere interessante nella valutazione della Fiorentina, e però ecco anche lì bisognerà capire, secondo me con Grosso, e questo mi sembra che ci sia stato, mi pare di leggere tra le righe che ci sia molto sintonia, no? Tra quanto sta avvenendo il mercato e l'idea di Grosso anche rispetto ai giocatori che c'erano in rosa e alle loro possibilità di essere più efficaci in questa nuova stagione.
1: Sì.
0: E quindi si valuterà tra mercato e la possibilità di anche poi di sostituire naturalmente Ken, cose da fare. Quindi per quello dicevo prima che insomma ancora siamo molti in divenire, nonostante ci sia stato già qualche buon colpo da parte della Fiorentina.
1: Eh sì, Aldo, ti ringrazio.
0: Con una scena sulla scianina, per me è sempre un piacere.
1: Anche per noi,
2: davvero,
1: caro Aldo.
2: Molto, molto.
1: Ciao.
2: Ciao Aldo.
1: Ciao ad Aldo Firicano, ex Viola, cioè non c'è bisogno di presentarlo. E, c'era qualche messaggio anche audio che era arrivato,
2: tanto,
1: e che aspettavamo il momento giusto.
2: Una comunicazione di servizio che non riguarda il mercato, state tranquilli, per quello dovete stare molto calmi.
1: Altrimenti già era scattata la sirena.
2: Allora, per chi volesse partecipare all'allenamento di oggi pomeriggio è alle 17.30. Qualcuno dirà, ma anche gli altri
1: giorni.
2: No, ieri è cominciato alle 18, per esempio.
1: Sì,
2: e che uno dice, vabbè Andrea,
1: quelli.
2: Sì, e cambia poco, ma insomma sono 30 minuti di caldo in meno.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì, quello
2: se uno arriva dopo. Ecco. Quindi oggi 17.30 per chi vuole assistere all'allenamento.
1: Anche perché poi i bambini, cioè il Village, il Viola Village, io lo chiamo sempre così, anche se insomma c'ha la sponsorizzazione dell'outlet del Mugello, no? Mugello
2: Barberino Outlet.
1: Ecco, esatto,
2: Village,
1: non mi
2: sì.
1: veniva. Sarà contento lo sponsor.
2: Sì, sì.
1: Insomma, poi lo conosciamo tutti, quindi non mi veniva la parola, ma è conosciuto.
2: Io vado soprattutto a The Mall, però. Normalmente.
1: Ma che facciamo? Pubblicità.
2: Vabbè, sono,
1: così,
2: è come dire i figli, è come dire
1: della Fiorentina,
2: Panorama.
1: Quindi insomma lo citavo solo, sì, sì. Solo per quello. E il Village, insomma, il Viola Village, chiamiamolo così, apre già prima delle 4.
2: Sì,
1: quindi
2: sì, sì.
1: Fa un caldo, tutti questi
2: bambini.
1: C'è anche
2: la sessione autografi, no?
1: Gli fanno fare tutti i balletti, il ballo del centenario. Ti ho detto l'altro giorno,
2: bello,
1: lo raccontavo già ieri, insomma, l'ho fatto anche io. Però insomma, fa un gran caldo a quell'ora, ragazzi.
2: Ti avrei voluto vedere, Luciana, mentre facevi.
1: No, io guardavo in realtà.
2: Ah, ok. Allora, Massimo.
1: Sì,
2: leggiamo un po' di messaggi, poi gli audio magari più tardi. Massimo da Brescia, per esempio, dice: non dobbiamo vendere Kane e Fagioli, altrimenti anche con questi acquisti restiamo da metà classifica. Poi Samuele da Firenze: Luciana, per piacere, ci dai conferma tu che arrivi sempre prima sulle notizie di te? Ci fidiamo sempre. Aspettiamo il tuo annuncio di Ulai.
1: È appena arriva, ve lo annuncio.
2: Okay.
1: Ve lo annuncio. È difficile, ragazzi, perché come dicevo c'è una società che lo ha già spedito e ha già detto, c'erano dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, quindi insomma non è che l'ha dette il barman o il vicino di casa mio, ma erano ovviamente dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, e quindi loro dicono che l'accordo è già di massima, già c'è tra i club, e abbiamo sentito anche Niccolò Ceccarini, no? Ha confermato che praticamente è tutto fatto, c'è questo giocatore che ha messo le foto del volo, per cui è acceso un po' l'entusiasmo, come dicevo, in avvio, ma vediamo se arriva o non arriva oggi, insomma si tratta di aspettare ancora,
2: sì.
1: Mi sembra che l'operazione sia comunque in chiusura, no?
2: Sì,
1: vedremo se poi materialmente il giocatore arriverà oggi, e noi cercheremo di intercettarlo se arriverà, vediamo se la Fiorentina lo nasconde
2: eventualmente anche... se no un ascoltatore che è Marco scrive: poiché domani io riparto per Istanbul, casomai lo riporto io, quindi lo riporto se non fossi idoneo.
1: Va bene. Poi c'è il messaggio, sì. Ha finito le sue, no, le vacanze ancora non l'ha fatte, no. Però insomma è arrivato dalla Costa d'Avorio, è tornato a Istanbul per le sue cose, insomma un po' ci vuole.
2: Poi c'è il messaggio di Chris Daccampi che devo dire tiene questa linea da molto tempo: mi dispiace per voi, ma per me la cessione di Fagioli non sarebbe una cessione eccellente. Ho già detto che gli unici titolari del prossimo anno saranno De Gea e Ken rispetto all'anno scorso, e anche giustamente vista la vergognosa stagione dello scorso anno che pare tutti abbiano già dimenticato.
1: Sì, ma infatti qui non si cioè forse per la prima volta noi siamo qui a dire non è tanto chi parte, no, ma chi arriva, che gli altri anni non era così scontato che arrivassero migliori, no? Purtroppo siamo stati abituati ad andare incontro a delle delusioni. Qui mi sembra che c'è una dirigenza che ha le idee chiare, senza nulla togliere a quella che c'era prima, ma era anche una questione di bilanci, di insomma, carta bianca, di procuratori, di agenti che si impuntavano, eccetera, e quindi insomma per una serie di motivi non avevamo mai la certezza che chi arrivasse fosse migliore chi partisse, per quello che allora facevamo quasi le barricate,
2: certo.
1: Per Ken le avremmo fatte, però anche lui è andato incontro a una stagione negativa, c'è questo dubbio della tibia. Fagioli ha fatto bene 6 mesi alla fine, perché comunque, no, con Palladino ha fatto bene qualche partita, e con Pioli non ha fatto bene, e poi invece con Vanoli ha fatto molto bene, per cui io ragazzi le barricate per chi esce non le faccio, ho sempre detto lascio lavorare la proprietà, la dirigenza, e mai come in questo momento mi sento abbastanza tranquilla, sì. No, di questo staremo a vedere, ripeto, se le idee poi di che ha Paratici per la Fiorentina saranno quelle giuste, purtroppo non c'è mai la sicurezza, no?
2: Igor, Ulai casca Fagiolo o su Fagioli? Credo che sia un giocatore più consono al gioco moderno in fase di centrocampo offensivo e di costruzione rispetto a Fagioli, ma se restasse sarebbe interessante vederli entrambi all'opera.
1: Vediamo come messi come in campo, ecco, perché al momento non lo abbiamo proprio capito benissimo, un po' perché Ulai è comunque un 2006, ragazzi, non è che c'è una conoscenza no, di anni di questo giocatore, abbiamo visto sì al mondiale, però poi anche nel suo club e nel Bastia da dove viene non so quanto e come venisse impiegato sempre, ecco, un conto poi è leggerlo e un conto è vederle le partite, e quindi staremo a vedere che tipo di scelte farebbe Grosso avendoli tutte e tre a disposizione. Abbiamo capito centro-sinistra,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Gli altri due non lo so come li integrerebbe.
2: Poi c'è chi è terrorizzato e evoca il fantasma di Berbatov per quanto riguarda l'aereo di Ulai. C'è Simone, no. Torrefazione Toscana, che lo fa esattamente come Bomber Viola.
1: Guarda, abbiamo già dato in quel senso, perché già Celik sì. Della Roma, che era Roma... atteso a Roma, l'aereo era atteso a Roma, invece non è arrivato, e quindi ho pensato è andato a Torino, quindi ho esattamente pensato a Berbatov, quindi abbiamo già dato, dai, sì. Non facciamo un Berbatov bis anche oggi.
2: Tra
1: già
2: l'altro
1: c'è stato ieri,
2: a proposito di Berbatov, che poi se ben vi ricordate finì al Fulham, perché doveva andare sì. Alla Juve, poi andò alla prima alla Fiorentina, poi alla Juve, poi andò al Fulham. Venerdì prossimo
1: dove c'era
2: sarà...
1: forse sempre Paratici, perché c'era Marotta se non sbaglio, quindi però
2: darsi.
1: Non mi vorrei sbagliare,
2: si parla dell'estate 2012,
1: da noi c'era Masiak che purtroppo fece questa
2: che poi fu preso Luca Toni al suo posto, se ti ricordi,
1: quindi non ci andò
2: 2012
1: malissimo,
2: era,
1: non
2: sì.
1: Ci andò malissimo, dai.
2: No, a parte questo, a proposito di Fulham, venerdì prossimo sapete che io avrò la fortuna di andare in Inghilterra a seguire la Fiorentina in ritiro, sto lavorando a dei collegamenti particolari, e uno di questi dovrebbe, vediamo se andrà bene, essere venerdì più o meno a quest'ora, forse un po' dopo, da Craven Cottage, che è lo stadio del Fulham, con un personaggio molto particolare, ma non vi dico altro.
1: No, non spoilerare, altrimenti
2: rimanete collegati e poi
1: ci brucia la concorrenza. No, sì, no, sto scherzando.
2: No, non credo.
1: Sto scherzando.
2: Altri messaggi, ce ne sono tantissimi. Allora, torniamo indietro. Dunque, c'è Davide, ci manda tre foto. Non capisco perché questo accanimento tattico, possono giocare perfettamente tutti e tre assieme. Ci manda le foto della cosiddetta heat map, che è la mappa del calore, cioè sulle zone di campo che ricoprono più frequentemente Atta, Fagioli e Ulai. E in effetti si vede, come ha ragione Davide, che Atta è chiaramente una mezzala di sinistra da questa mappa. Fagioli, almeno nell'ultima stagione, si vede che è il play centrale, e onestamente Ulai, se vediamo questa heat map, fa sia il play, cioè il mediano centrale, che la mezzala destra. Quindi in effetti
1: sì, molto versatile.
2: L'ascoltatore ha ragione su questo.
1: Dalle informazioni prese sembra uno molto versatile, quindi anch'io non escludo che possa essere Ulai, Fagioli e Atta, insomma, però un po' di curiosità poi su come materialmente li metterà grosso, se appunto resteranno, se Ulai arriverà e se Fagioli resterà, un po' di curiosità ce l'ho. Ecco, magari dalle prime amichevoli si potrà anche capire, forse in Inghilterra non lo so se già sarà in grado di giocare le amichevoli Ulai, perché comunque ripeto, un po' di vacanze ancora ce l'ha.
2: La prima amichevole
1: magari si mette a disposizione perché cambia squadra, quindi avrà voglia comunque di farsi vedere.
2: La prima amichevole però è tra 8 giorni, è sabato, appunto, sabato 25 contro il Queen's Park Rangers. La vedo un po' complessa,
1: la vedo dura, anche dovesse andare via, oppure gli lasciano questo periodo come periodo di vacanza, altrimenti magari può venire via ma fa un lavoro a parte, no? Perché magari verranno via anche tutti i preparatori, per cui preferirà averli tutti sott'occhio.
2: Va anche detto che l'anno scorso, per esempio, arrivò in Inghilterra Somm, comprato a peso d'oro dal Parma.
1: È vero.
2: E fece l'ultima amichevole con il Manchester United e fece gol, tra l'altro.
1: Sì, sì.
2: Quindi
1: infatti ci illudemmo tutti, no? Della bontà dell'acquisto. Poi purtroppo la stagione è andata male per tutti e anche il giocatore ne ha risentito, dai, non era proprio colpa sua, solo colpa sua. Io ripeto, sono ancora convinto che Somm sia un buon centrocampista, magari non ha funzionato a Firenze, anche a Bologna non ha fatto chissà che, tant'è che non è stato riscattato. Però se andiamo a ragionare sui non riscatti, cioè Solomon non è stato riscattato, cioè uno magari in quel momento non ha i soldi per riscattare quel tipo di giocatore, oppure ci ha un po' ripensato perché ha bisogno di impiegare quella cifra su altri, insomma sono tante le variabili per cui un club non riscatta i giocatori. Noi tante volte non li abbiamo riscattati, anche se magari erano giocatori che avevano comunque fatto bene qui a Firenze.
2: Ultimi due messaggi, poi ci fermiamo, gli altri nell'ultima parte. Intanto ringraziamo Fabri dalle cure perché ci manda un bel messaggio in ricordo della figlia di Silvio Baldini, quindi di condoglianze per l'ex CT della Nazionale Maggiore.
1: Rinnoviamo.
2: Tornato chiaramente in Under 21 Baldini, che ha fatto un grandissimo lavoro.
1: Sì.
2: Chiudo con Lorenzo. Come vedreste pronti via, considerando un campionato senza coppe, questa squadra? Ci manda un 4-3-3 con Vieri, De Gamport ovviamente, Vieri terzino destro, Dragusin, Della Peña e Jimenez, poi Ulai, Ndur e Atta, quindi Ndur a fare il play, bah, non lo so, Chiesa, Ken e Bakayoko. Lo rimando perché non me lo hanno letto prima, quindi ce lo rimando, insomma, prima, durante chi si compra non è stato letto. Luciana, Ndur play, ritorno di Chiesa in maglia viola, che insomma non sarebbe banale.
1: Sei più fantasioso dei turchi, io direi, no? Dei media turchi, ecco, con tutto il rispetto. Chiesa non credo, insomma, sia un'opzione. Ha ripreso a lavorare, ho visto con il Liverpool, e gli faccio in bocca al lupo. Per me è sempre stato un buon giocatore, poi sappiamo com'è andato via e sarebbe difficile reinserirlo, anche se lui provò, insomma, a dire che Firenze era sempre nel suo cuore. sarebbe troppo difficile, dai, un ambiente che partirebbe già con lo scetticismo di chi accoglie una persona che ha considerato un traditore. A volte è difficile ripianare le cose, però anche Tony, no? Appunto i piedi per andare via, e poi quando è ritornato invece ha fatto anche benissimo.
2: Sì, io sto cercando di capire chi sia questo Della Pegna, perché sono ignorante come una capra, come direbbe Sgarbi, ma non so chi sia, quindi aiutatemi a capire
1: Penas,
2: chi è.
1: Dai, Val de Peñas.
2: Ah, ok, Val de Peñas. Ha scritto, sì, Della Pegna.
1: Se
2: sembra strano,
1: no,
2: ma che cacchio
1: poi...
2: è questo? No, allora sì, torna Val de Peñas. Sì, anche se Val de Peñas, ragazzi, non è che abbia tutte queste presenze tra i professionisti, cioè tra i grandi.
1: No, ma perché tutti immaginiamo che dal Real Madrid possano arrivare dei Nico Paz, no? Con la stessa formula, il Real Madrid che mantiene questo 50%, insomma, però poi i giocatori vanno visti e vanno inseriti. Anche lui si dice sia fatta, però sì. Almeno l'accordo di massima c'è, ma Mourinho ha chiesto di aspettare a cederlo, quindi la data potrebbe anche essere quella famosa amichevole,
2: primo d'agosto.
1: Sì.
2: Bene, 13:30, tocca e mezzo, direbbe la Minonna.
1: Sì, allora ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo con i vostri messaggi vocali.
2: A dopo.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, ma secondo voi questo lei è davvero più forte di Fagioli? Ma io ho i miei seri dubbi, però.
6: Buongiorno. Se Peunai devo sacrificare Fagioli? Anche no, insomma, calma, possono giocare anche insieme tranquillamente.
7: Buongiorno Luciana, buongiorno Andrea. Tutti pazzi, poi al posto di chi ci penserà grosso e pratici, chi se ne frega, l'importante è che arriva un gran giocatore. Ma visto che c'è Andrea, volevo fargli una domanda su: ma cosa vuol dire confronto congiunto? Ci doveva essere la Fiorentina primavera con la squadra di Serie A.
2: Ah, ok. Sì.
7: E invece cosa hanno cambiato?
2: Allenamento congiunto.
7: E poi se mi rispondi sulla domanda che ti ho fatto stamani, come mai questa grande difficoltà dei nostri giocatori della primavera scudettata a trovare una squadra?
8: Allora, il ipotetico centrocampo con Ulai, Fagioli e Atta, tutti dai piedi buoni, più che buoni, quello che non mi torna è il fattore fisico, il fattore altezza, perché a parte Atta, chi giocherebbe davanti alla difesa è l'altra mezzala, sono giocatori di 1,73 uguali e Fagioli non è altissimo e non è dinamico in fase di intercetto, diciamo. Quindi mi suona strano che 2 su 3 a centrocampo non facciano del dinamismo l'arma migliore, quindi ma non vorrei si nascondesse qualcosa sotto.
9: Ciao a tutti, per quanto riguarda la posizione di Ulai e Fagioli, cioè io non sottovaluterei l'endorsement che ha fatto Attà nei confronti o a favore di Fagioli, perché nelle sue dichiarazioni in conferenza ha detto che Fagioli trova passaggi impossibili, quindi sai, come per dire, mi sa dare, gli cerco gli spazi, gli trovo gli spazi e lui sa darmi la palla giusta, quindi potrebbe effettivamente Fagioli rimanere e fare il play come ha fatto l'anno scorso. Un caro saluto a tutti, il Salentino Viola.
10: Sì, ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Dopo quest'anno che abbiamo lottato per la Serie B, il signor Mandragora e il signor Fagioli dovrebbero andare via. Come è andato via Gosens, come andrà via Dodò, come andrà via Gudmundsson, via tutti, un bel pulito mi sta facendo Paradis. Però Fagioli e Mandragora via, via, via. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Vedi, sono opinioni, insomma.
2: Se vuoi fare tabula rasa come tutti auspicavamo, sì.
1: Però insomma, poi quando va incontro a una stagione cattiva, ne risentono tutti, e penso che i due giocatori non è che siano stati tra i peggiori, forse sì, sì. Si era creato un po' di parapiglia anche nel gruppo, sì, come spogliatoio, sì, sì, sì, quindi magari il vecchio gruppo ne ha risentito maggiormente, parlo di Mandragora. Vedremo che cosa deciderà Paratici, ripeto, mi fido, l'importante è che poi arrivino dei giocatori bravi.
2: Sì,
1: bravi.
2: Oh, volevo rispondere a due cose, la seconda però la sono scordata. La prima era all'amico di Scandici, Giovanni, che chiedeva perché i giovani della Primavera stanno incontrando difficoltà a casarsi. Ma non è vero, perché per esempio Sadotti è andato all'Alcione Milano.
1: Beh, però parliamo di Serie C, lui forse si aspettava avessero un percorso in squadre, no?
2: Ragazzi, la cosa fondamentale a questa età è giocare. Io, esatto, guarda, no, l'altro giorno ho incontrato un Primavera che non fa parte né della prima squadra né dell'attuale squadra di Andrea Azzoli, che sta lavorando in questi giorni al Viola Park. Non dico chi è.
1: No.
2: E mi diceva: guarda, io ho queste squadre che mi vogliono, ma speravo qualcosa di meglio. Ho detto: ma scusami, ma devi giocare, cioè te devi pensare a giocare. Te, anzi, prima ti accasi, è meglio, perché almeno.
1: Posso fare un esempio, ora non c'è più passa, certo, in cavalleria, insomma, tipo Agostinelli non ha mai accettato, no, squadre inferiori, quindi ha perso degli anni.
2: E ora penso smetta anche di giocare Agostinelli.
1: Ecco, no, nel senso che purtroppo a volte i percorsi vanno un po' rispettati. Chi esce dalla Primavera, anche se sembrava un grande giocatore, no? Perché Agostinelli, ma ripeto, non ce l'ho con Agostinelli, però secondo me gli va consigliato, chi lo segue gli deve consigliare anche il percorso giusto, se non vuole andare, a volte vogliono andare in A, in Serie A, ma cioè, non sei pronto per la Serie A, fosse anche una Serie A, cioè ci va Quadio in Serie A, ma perché ha fatto già una stagione, no?
2: Sì, sì.
1: All'interno della, con la prima squadra, allenandosi con la prima squadra.
2: Detto questo, non è facile per i giovani pronti via trovare squadre,
1: certo,
2: nel senso che poi le società di Serie B o di Serie C prima prendono i giocatori di categoria e fanno le squadre, fanno le rose, poi per rimpinguare prendono il giovane che ha fatto bene. Per esempio Leonardelli è già andato al Treviso,
1: ce ne sono tanti
2: che sono sistemati, e mi risulta che alla fine Grosso non abbia convocato, tranne Deli, nessuno dei Primavera, non considero Balbo ovviamente, perché sono tutti in trattativa per andare da qualche parte. Braschi è in trattativa,
1: credo lo volesse il Cesena, ma
2: Conti,
1: con più calma.
2: Conti è in trattativa col Cesena, Bertolini so che è in trattativa con il Livorno e la San Benedettese, so, ce ne sono tante di squadre sui giocatori della Primavera, quindi vanno seguiti con attenzione.
1: Sì, ma basti pensare poi che anche giocatori che sono rientrati dai prestiti, no, che noi già li vedevamo forti lo scorso anno e sono andati in prestito, tornando al prestito ci aspettavamo qualche inserimento in più a Ludo, non so, a Rubino, a Caprini, a questi giocatori che ci sembravano forti, e invece poi, come vedi, sono di nuovo andati in prestito perché il loro percorso non è concluso, evidentemente, insomma, c'è ancora la crescita passa anche dai prestiti, e Paratici non si è mai fatto scrupolo di cedere in prestito Ken, Fagioli, è stato lui a cederli in prestito, insomma, ai tempi della Juve, quindi non è che li ha fatti debuttare subito in prima squadra.
2: Sì, sì. E poi c'era un'altra domanda che non mi ricordo quale fosse, quindi non me la ricordo. Mi sembrava ci fossero due domande.
1: Sono stati tanti, io pensavo ce ne fossero meno.
2: Sembrava ci fossero due domande,
1: messaggi.
2: Ma se anzi questo amico che mi aveva fatto una domanda me la vuole, o ce la vuole reiterare, perché me la sono scordata.
1: Sì,
2: scusa.
1: Sì, ma insomma, poi si parlava di dell'allenamento congiunto.
2: Era questa.
1: Esatto.
2: No, non è che cambia tanto, cambia che non è una partita perché non c'è l'arbitro. Potrebbe durare anche meno di 90 minuti e magari durante l'allenamento congiunto ci può essere un'interruzione perché Grosso dice no, guarda, fammi modificare questa cosa, o Andrea Azzoli con la sua Primavera. Quindi è un po' diverso, soltanto che per esempio non si paga il biglietto, ecco, quindi chi l'ha chi aveva comprato il biglietto per la partita della primavera gli viene simbolicamente rimborsato.
1: Ma credo venga trasformato in realtà
2: in voucher?
1: Sì, credo di sì. Mi sembra di aver letto, l'ho fatto molto velocemente, ma mi sembra sia così. Stavo guardando la nota del Napoli che Alessandro Buongiorno, ad esempio, non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Questo giocatore, che sembrava avere un grande futuro, no? Buongiorno, insomma, invece purtroppo sta andando incontro a una serie di problemi fisici non di poco conto, ecco, se dovesse anche operarsi al ginocchio destro, quindi perderebbe l'inizio del campionato di sicuro. Allora, noi continuiamo a parlare anche di possibilità di mercato e di amichevoli, e vi spiego perché, con Massimo Boccucci, collega del Corriere dello Sport e del Messaggero da Gubbio, così capite anche, e parleremo anche dell'amichevole con il Gubbio. Ciao Massimo,
2: ciao.
1: Buongiorno e benvenuto a Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati.
1: Senti, com'è il clima a Gubbio? È un po' più fresco rispetto a Firenze?
11: Sì, folate di vento.
2: Tramontana, tramontana.
11: Adesso si dice così, 38 gradi, percepiti 50.
1: Esatto, ma quello anche qui, anche 55. Ti volevo chiedere, Massimo, tu sei per il Corriere dello Sport, segui anche il Sassuolo. Innanzitutto, che ti sembra di questo inizio di ritiro di Grosso? Te lo aspettavi entrasse già così in sintonia con i giocatori, anche se parliamo dei primi 4-5 allenamenti, non di più, però insomma l'ambiente già lo apprezza per il suo modo di allenare, lo stiamo vedendo sempre molto puntuale, molto preciso, quindi non avevi dubbi, immagino, tu che lo hai seguito in questi anni?
11: Allora, guarda, io su Grosso devo ammettere una cosa, perché l'anno della Serie B, quando poi lui ha vinto a mani basse il campionato, ero molto scettico in partenza ma anche durante, cioè ho sempre pensato che quella squadra si potesse allenare da sola, anche se poi lo dicevo come battuta, perché io penso che l'allenatore incida tantissimo anche se ci sono 11 fenomeni in campo, quindi diciamo che era perché non la vedevo così bella. Vedevo una squadra che quando si accendeva segnala, quindi diciamo che la promozione la ritenevo scontata. Io ho visto anche qualche gara molto sofferta per il previsto e qualche vittoria strappata via, ricordo col Cosenza agli ultimi minuti, eccetera, per cui il Grosso avevo sospeso il giudizio, diciamo. Invece, dico la verità, l'anno scorso secondo me ha ragione Allegri quando gli ha detto a fine partita in Sassuolo Milan, al di là che ha perso il Milan, ma questo credo che Allegri lo avrebbe detto comunque, c'è stata la rivelazione del campionato, addirittura l'ha messo davanti a Chivu, no? Che era il primo campionato vero che faceva.
1: Certo.
11: Perché penso che l'anno scorso abbia fatto un capolavoro e credo che si sia vista tutta la mano dell'allenatore, perché quella era la squadra sostanzialmente che aveva vinto la B, è vero che B era la più forte di tutte, però ha fatto un campionato da protagonista, ha battuto qualche grande, si è tolta parecchie soddisfazioni, quindi di Grosso ho avuto la sensazione, anche nelle tante conferenze che ho seguito, di trovare uno che avesse le idee chiare, uno che difendeva i giocatori, non ha mai, anche nei momenti particolari, che pure ci sono stati, qualche sconfitta,
1: certo,
11: eccetera, mai si è lasciato andare a accettare un colpevole, due, tre, quattro, ha sempre mantenuto un profilo di grande costruttività. Io credo che potrebbe benissimo continuare quel percorso, è chiaro che Firenze ha altro tipo di pressioni e aspettative,
1: certo,
11: questo non lo devo venire a dire a Radio Firenze Viola che ci rivede tutta la mattina alla sera, per cui il compito è diverso, però è chiaro che volendo alzare l'asticella, lui l'asticella l'ha alzata nel momento in cui ha accettato di venire a Firenze, dove peraltro questa è una cosa che ho sempre dato per scontato, ma per una ragione molto semplice, perché lui con Paratici c'è stato, la Juve, il campo d'Armavera, il torneo di Viareggio, vinto, eccetera. E lui che quella coppia si potesse comporre era nelle cose. e quindi ha voluto alzare l'asticella, secondo me ha fatto bene, e adesso è chiaro che si misura in un contesto diverso, però è uno che lavora, è uno che non ti dà le battute a effetto con le dichiarazioni, non lo so, adesso bisogna vedere anche magari lì l'aria che tira, questo certo, anche posso certo. fare il mago. Però ecco, io ho fiducia in Grosso perché l'anno scorso onestamente mi ha fatto spellare le mani.
1: Bene, bene, speriamo di spellarcele anche noi al Franchi quest'anno. E ti volevo chiedere, Massimo, si è parlato tanto di Tosved, ora non si sa che fine farà, no? Perché sembrava già fatto con il Sassuolo, comunque stessero trattando. Ci sono i margini perché arrivi, anche perché insomma, sembra in arrivo anche questo Ulai, un centrocampista, non so quanti ne vorrà prendere ancora la Fiorentina, però ecco, per quello che ti risulta, Tosved a che punto è, quando rientrerà dopo il mondiale, quali sono le tue informazioni insomma?
11: Allora, guardate, io sto notando e penso anche voi, anche i nostri radioascoltatori, che questo è un mercato stranissimo, sicuramente sì. condizionato dal mondiale, perché finché non ti dice il mondiale è tutto molto vattato, non vediamo operazioni di primissimo piano, e quindi però per esempio no, davano per scontato Muharemovic alla Juventus, sì. davano per scontato Palestra all'Inter, davano per scontato Nicopatto all'Inter, mi pare che tutto ciò che viene dato per scontato alla fine di scontato non c'è nulla neanche sul prezzo, perché arrivo al dunque, è un problema di soldi, non è un problema di dove vuole andare Tosved, e va, se è a Firenze ci viene volentieri, perché ho aggiunto c'è Grosso e quindi ci mancherebbe altro che non ci venga, così come Muharemovic sarebbe andato volentieri alla Juve perché c'è Carnevali,
1: certo.
11: ma non è questo, non basta, è solo monetizza, sì, è solo sì, operazioni sì. che hanno il conquibus. Io non so la valutazione oggi di Tosved a quanto può arrivare nella testa di Palmieri, oggettivamente. Siccome Tosved ha anche stimatori all'estero, io non è che mi stupirei se, come con Muharemovic, arriva qualcuno e se lo porta via. Anche perché è uno dei pochi non bidoni che abbiamo visto in questi anni in Italia. Tosved è un giocatore di bellissima personalità, secondo me. È un buonissimo giocatore, ha delle qualità, delle doti, magari è un po' discontinuo, ma tanto beato chi non lo è nel calcio italiano, che ha dei momenti di mosciume che sono da mettersi le mani nei capelli dopo che me ne sono spellate per Grosso. Credo che la partita sia aperta, però io, se come penso il Sassuolo sotto i 30 non ci va, questa è la mia sensazione, a forchetta direi 25-30, poi si ragiona sui bonus, quindi ecco perché metto la forchetta. Non lo so quanto sia fattibile per la Fiorentina una cosa del genere.
1: Si parla di contropartite, Massimo. Sì.
11: No, ma c'è solo le contropartite. Guardate, questa è una vecchia storia che io ho sperimentato nei tanti anni che lo seguo. Io lo seguo dal 2008, i conti fatti 2007-2008, i conti fateli voi. C'era Allegri che lo portò in Serie B, quindi qualche anno è passato. Il Sassuolo le contropartite non le fa, salvo che
1: gli serva,
11: diciamo,
1: un giocatore.
11: Sia una contropartita voluta, non certo. che lo mettiamo nel pacchetto. Non le fa le contropartite, perché solo vuole determinare le scelte dei giocatori che prende. Tant'è che se ci avete fatto caso, non ha comprato nessuno. Se avete fatto caso che non c'è stato un acquisto ad oggi, ieri hanno fatto la prima uscita e non c'era nessun giocatore nuovo. E quindi, anzi, ce n'era qualcuno in meno, per Muharemovic, per intenderci. Quindi, questa idea che si possa mettere le contropartite, questa cosa, secondo me, potrebbe non funzionare.
1: Però potrebbe interessare Comuzzo, perché in queste ore si è parlato anche di una possibilità di inserire nell'operazione, o comunque anche non inserirla nell'operazione, ma farla a sé, di Comuzzo, un prestito magari con riscatto, ecco.
11: Allora,
1: che pensi? Serve il giocatore?
11: Prestito ci può stare. Allora, il prestito ci può anche stare, perché c'ho solo queste operazioni l'ha fatte, magari studiando riscatti, contro riscatti, queste cose
1: certo.
11: adesso vanno tanto di moda. Questa cosa sì, ma che Tosved si leghi ad una contropartita tecnica, la storia del Sassuolo, poi Carnevali non c'è più dopo 12 anni e può darsi che il metodo cambi,
1: certo.
11: però al Sassuolo questo è un metodo che c'era anche con Nereo Bonato prima, non è mai venuto meno questo sistema. Non
1: è so una bottega cara, l'abbiamo sempre detto, no? Un po'
11: è una cosa che funziona così, però poi magari Palmieri cambia idea con la Fiorentina, non lo so. è che voglio, adesso comanda Palmieri, quindi certo, diciamo che in questi anni Palmieri è stato molto all'ombra di Carnevali, anche se il vero, diciamo, direttore sportivo della conoscenza dei calciatori e anche del calcio giocato è Palmieri, perché
1: sì, sì,
11: Carnevali
1: sì,
11: è un ottimo manager,
1: certo,
11: non è tanto come Marocco, cioè sono degli abilissimi manager, fanno tornare i conti, tutto quello che volete, però se devo guardare scelta dei giocatori, profili eccetera, io sono molto oggettivo, cioè il Sassuolo in questi anni è stato soprattutto Palmieri, Giovanni Rossi, Angelotti, tutti quelli che si sono capitati, e quindi io questa idea delle contropartite, Luzana, credo che la ritengo poco plausibile, però può darci pure che Palmieri, che stavolta risponde in proprio, può darci pure che lui cambi la filosofia. Sai, il Sassuolo è quello che fino a qualche anno fa prendeva solo gli italiani, l'anno scorso ha preso 10 stranieri di 10 nazionalità diverse, quindi io non ci credevo, cioè ai miei occhi non credevo, io che lo conosco quell'ambiente da tantissimi anni, eppure l'anno scorso ha fatto una rivoluzione culturale enorme rispetto a quello che io ho sempre visto in tutti questi anni.
1: L'ultima curiosità, sì, Massimo, Andrea Giannattasio, visto, che è con me in studio.
2: Ciao Massimo, visto che si avvicina questa amichevole col Gubbio, ecco, ti chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare e se può essere anche l'opportunità, dopo l'acquisto di Baroncelli, per intavolare altre trattative per qualche giovane delle giovanili viola, ecco, tra il club umbro e la Fiorentina.
1: E se c'è malumore, visto che non potranno venire i tifosi.
2: Sì, ecco, sì, è vero.
11: Ecco, Diego e Luciana, permettetemi di partire da questo, tanto non è che ho molti peli sulla lingua. Questa storia del 22, dell'amichevole, sì, a parte, credo che sia l'ennesima dimostrazione di un calcio che si preoccupa soltanto di capire chi tra Mancini, Pirlo, Conte, chi Beppe Guardiola del Ballenana Nazionale, dopo questa invenzione del duo che Malagò ha preso con sé, Maldini non si sapeva, Leonardo a sorpresa. Insomma, se il calcio italiano il problema è quello, io sinceramente mi sento male, perché adesso qualcuno mi dovrà spiegare la razza dell'impedire il 22 a tifosi, tra l'altro a Gubbio c'è anche un club della Fiorentina, per esempio.
1: Sì, sì, ma
11: c'è anche un club della Fiorentina, tra l'altro di appassionatissimi, ovviamente generazione figli anche di tifosi viola dei tempi di Amrin, Antonioni.
1: Sì, sì, sì, me lo ricordo anche.
11: Anemetta, ecco, vengono anche da quegli anni lì. Cioè, credo che sia una vergogna che per avere il timore che succede qualcosa non ci si organizza per impedire che eventualmente succeda qualcosa, ma io non ho contezza di un problema tra Firenze e Gubbio, a me non mi pare che ci siano problemi di questo genere. Io ho assistito anni fa ad un Siena Cosenza amichevole a Norcia, che ancora ricordo come fosse oggi, perché quegli imbecilli che organizzarono quella partita si erano scordati.
1: Salutiamo gli organizzatori.
11: Tra Cosentini c'era un casino, c'era
1: sì,
11: stato un problema
1: faccio,
11: grosso. Infatti non ci giocò, io ero lì, l'allenatore del Siena era Marco Giampaolo, ricordo una guerriglia urbana, un altro po' ci rimetto il computer che stava in mezzo alle cose. Io penso che siamo folli, perché ci si organizza eventualmente per un servizio d'ordine, per separare le cose, quello mi sta bene, ma la risposta può essere blocco la trasferta ai tifosi che avrebbero potuto vedere il Viola Park, per esempio.
1: Certo, ma infatti sarebbe stata un'occasione.
11: Avrebbero potuto vedere la Fiorentina, che è una squadra nobile del calcio italiano, Fabio Grosso, campione del mondo, insomma tutto quello che volete. È una vergogna. Detto questo,
1: ti chiedo proprio un telegramma, che il tempo stringe, scusa, siamo arrivati.
11: Che possono esserci altre trattative, ma Baroncelli era partito malissimo con l'espulsione a Campobasso, poi è cresciuto tantissimo.
1: Bene.
11: Ecco perché il Gubbio l'ha voluto tenere e la Fiorentina l'ha lasciato.
1: E altri ce ne sono proprio in chiusura?
11: No, nomi non ne so, ma non ne conosco, però credo che i rapporti ci sono, magari adesso.
1: Quindi
11: però
1: possa esserci,
11: che c'è da qualche over, quindi okay, forse la Fiorentina gli over per il Gubbio non ce l'ha.
1: Allora vi aspettiamo il 22, anche se non potranno esserci i tifosi. Grazie Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, grazie, ciao,
11: buon pomeriggio a tutti voi.
1: Bene, allora il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, vedete come passa quando hai ospiti, messaggi.
2: Il tempo passa quando ci si diverte, il tempo
1: quando
2: vola.
1: Quando ci si diverte, mi sono divertita, speriamo.
2: Chissà se volerà anche
1: Ulai.
2: Anche
1: gli ascoltatori si siano divertiti e Ulai magari ci stava ascoltando,
2: sì,
1: e quindi
2: davvero.
1: Vedremo. Vi lascio a Palla al Centro.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
13: Le 17.02 di venerdì 17 luglio 2026, quinto giorno di ritiro per la Fiorentina, primo giorno mio in sostituzione del titolarissimo.
14: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti da Giacomo Galassi, ciao, bentrovati da Bagnarrifoli.
13: Si parte male, come? Lo salutiamo, gli auguriamo buone ferie, però
14: dici,
13: come anticipato...
14: viene bene l'imitazione ai Galassi.
13: È che avendo iniziato io questa meravigliosa esperienza in radio al suo fianco, direttore, non riesco a uscire
14: però
13: dal ruolo.
14: Però sembrava un po' Galassi, trovati, Garrisca al vento, con Costantino, con Sauro. Ciao Chiara, buonasera Chiara.
13: Buonasera, no, scherzo, buonasera, bravo, buonasera direttore, di primo giorno in sostituzione, sì. E quindi per le prossime due ore ci saremo io, il direttore Tommaso Loreto in vostra compagnia, di là dal vetro Marco Tonelli che ci sopporterà per quanto riguarda la regia. Ricordiamo magari subito i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71, invece per quanto riguarda le chiamate in diretta. Ovviamente in queste settimane ampio spazio ad Andrea Giannattasio e i suoi ospiti, sì, direttamente, certo, dal Viola Park. Per chi avesse avuto modo di seguire le dirette di Radio Firenze Viola anche nel corso della giornata, oggi inizierà un po' prima rispetto a ieri l'allenamento, quindi, sì, già alle 17.30 saremo pronti a raggiungerlo. Tanti temi, ore calde, perché non eravamo abituati a un mercato come quello di Paratici.
14: A prescindere,
13: porca miseria, quello
14: ha fatto un assist alla Rui, però
13: è molto impegnativo.
14: Sì, è una giornata nella quale stare svegli. E che vi diciamo? Niente, quello che vi hanno già detto anche Niccolò Ceccarini e Niccolò, sì, Santi. Si continua a trattare, ma per quel che abbiamo capito, insomma, non dovrebbe essere oggi giorno buono per vedere in città Ulai. Detto questo, però, vi dico che siamo sostanzialmente prossimi all'ufficialità di una cessione che già sappiamo, che è quella di Gosens allo, sì, Schalke 04. Però il buon Robin ha fatto un post di saluto, quindi mettetevi comodi, e se avete anche dei Kleenex, perché ovviamente Robin è Robin, quindi vi anticipo il saluto. Non è per niente banale. Quando 2 anni fa, scrive Gosens sui social, ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina, ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene, il secondo incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita, in campo e fuori, e che mi sono sempre comportato in modo corretto nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso, non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato ed è proprio per questo così doloroso. Ma me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita e il mio cuore in ogni singolo secondo. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno reso questa esperienza così speciale. I miei ragazzi, che sono diventati dei fratelli per me, i magazzinieri, i cuochi, i camerieri, ogni singolo allenatore con il suo staff da cui ho sempre potuto imparare qualcosa, lo staff medico senza il quale non sarebbe stato sempre possibile giocare e che l'anno scorso ha ricevuto troppe critiche, tante ingiuste, i tifosi che mi hanno dato la sensazione che quello che faccio ha senso e che mi hanno fatto sentire sempre a casa dal primo minuto, e a Rocco e alla sua famiglia che mi hanno dato questa opportunità qui. Per fortuna il mio destino mi riporta all'inizio, lì dove l'amore per questo sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno è iniziato. Vi voglio bene, a presto. Firmato Robin Gosens.
13: Non sto piangendo, mi è entrata la maglia, vabbè, numero 21 negli occhi. Si parlava del suo futuro qui con Giacomo Galassi nelle scorse settimane. Io più che altro, in un certo senso, avevo percepito che le strade si potessero dovessero dividere, fermo restando che difficilmente riusciamo ad avere tutti i pezzi a disposizione per poter ricostruire la vicenda. Ci sono sicuramente dei precedenti anche per quanto riguarda gli addi ad altri giocatori che erano entrati nel cuore della piazza, che in un certo senso possono far presupporre anche un certo tipo di tendenza. Dall'altro sappiamo come poi i giocatori abbiano delle pretese, perché sostanzialmente la loro carriera sì, si concentra in 10-15 anni. Io oltretutto ho sempre dichiarato con grande onestà che sono di parte su Gosens, e quindi questo probabilmente non mi rende lucida come serve. Mi auguravo non ci fossero telenovele, perché devo dire quelle poi rendono noiose, stantie anche delle storie magari non bellissime nel loro complesso, ma che hanno sicuramente segnato un bel periodo in maglia viola. E quindi se doveva andare così, meglio che sia andata così oggi, perché un teatrino di 3-4 settimane con dichiarazioni post social e voci di corridoio probabilmente avrebbero anche sciupato un po' il bel capitolo di Robin Gosens in maglia viola. Arrivano già dei messaggi,
14: infatti lui ti dice che non si aspettava finisse così, con queste dinamiche, e dice per questo è stato molto doloroso. Io credo che forse lui si aspettasse magari un po' più di dialogo, o forse qualche spiegazione in più, ecco, mettiamolo così, una mancata conferma. Devo anche dire che di là c'è un dirigente nuovo che mi sembra avere le idee molto chiare, ed è legittimo anche dal suo punto di vista valutare Gosens fuori dal progetto tecnico. Forse, questo mi permetto di dirlo, se venerdì scorso, quando era sabato, insomma, si arriva a un punto in cui Gosens va a Viola Park e la dirigenza nemmeno se l'aspetta, io non lo so, forse una telefonatina, qualcosa l'avrei fatta. Però ripeto, è legittimo dal punto di vista di un management nuovo prendere la decisione. Lo devo dire per onestà intellettuale, non fosse cambiata la dirigenza oggi sarei abbastanza inviperito per il trattamento nei confronti di Gosens.
13: Per quello che sottolineo, come da un lato ci sia una tendenza, ci siano anche degli esempi molto, molto simili, sarebbe ingiusto però non sottolineare come un cambio di modus operandi si avverta. Davide al 348-7513-933 ci scrive: vi siete persi il pezzo meglio, quindi direttore, senza assolutamente volerle entrare a gamba tesa.
14: Certo, è il pezzo meglio, lo teniamo un po' a riposo, perché anche lui
13: nel saluto social di Robin Gosens: negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire che cosa è successo in così poco tempo. La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credo che questa storia avrebbe meritato una fine diversa. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno. Questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto, ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere. Da parte mia me ne vado solo con gratitudine. Gratitudine per il tempo intenso e bellissimo trascorso in questa società e in questa città incredibile. Ovviamente
14: chiedo scusa, ma era sfuggito
13: attentissimo Davide, invece lo ringraziamo, perché poi il bello della diretta, ve lo ricordiamo, Radio Firenze Viola fino alle 21, anche stasera vi tiene compagnia, dopo di noi dalle 19 alle 20 Alessandro Di Nardo, e poi dalle 20 alle 21 Icchetta Perso, il nuovo format dell'estate, quindi tutte le novità saranno sempre a vostra disposizione in tempo record. Il tempo record è quello che a volte ci fa perdere dei piccoli pezzi, ma voi siete qui anche per questo. Gosens scalda, e Andrea già ci scrive: è stato trattato non come meritava, peccato. Ringraziamo Adrian, ci scrive: bella coppia oggi, e lo ringraziamo di questo. Robin, sto piangendo, ci scrive Francesco dalle Midlands: mercato scoppiettante, ma per favore paratici, non faccia un mercato di sole figurine, gli uomini servono nello spogliatoio. E quindi sottolinea come sicuramente avere negli occhi le prestazioni di Robin Gosens nella stagione 25-26 magari ci pone di fronte a questa scelta in un determinato modo. Se valutiamo l'apporto dell'uomo Gosens all'interno di uno spogliatoio a partire dalla stagione con Palladino, sicuramente è uno dei primi a cui pensi quando devi allestire una squadra che possa avere anche determinati valori al suo interno.
14: Però ti ripeto, magari vi faccio arrabbiare, però il nuovo dirigente a me fa un effetto diverso rispetto ad altre situazioni in cui no, la stessa dirigenza poi magari fino a un mese prima ti loda e ti incensa e poi ti scarica.
13: E soprattutto
14: qui c'è un dirigente nuovo che sì, ok, forse poteva essere magari un po' più stiloso nel comunicare la decisione, però poi è libero di valutare secondo lui se Gosens è più o meno dentro o fuori al progetto. Magari, ecco, visto che esatto, il personaggio è un po' al di sopra, senza nessuna
13: sofferenza,
14: è la media del calciatore, trattamento forse, però ragazzi non so che dirvi, mi dispiace da morire anche a me, perché era, è uno dei pochi che percepisci, è una personalità
13: e che ci ha messo la faccia per primo nei momenti di difficoltà, assumendosi anche responsabilità scomode. Devo dire che poi questo aspetto sulle tempistiche nelle scelte è quello che più di altri rincuora chi in quest'estate aveva bisogno non solo di recuperare entusiasmo, e direi che in questa prima fase di mercato ci siamo, ma anche recuperare fiducia. Noi tante volte sottolineiamo come le scelte magari si capisce a posteriori se sono sbagliate, ma tanto tempo tante volte si sono perse occasioni per assumersi la responsabilità di una scelta, e quindi forse questo di Robin Gosens può essere un esempio di come a volte la scelta vada presa e vada presa in tempo,
14: anche
13: da non condizionare,
14: sì,
13: anche se fa male. Vedo un pollice di là dal vetro e quindi abbiamo già il primo ospite di oggi.
14: Dopodiché ragazzi siate, sì, tutti onesti, ve la butto là, se il prossimo anno abbiamo prima scelta Ruggeri e seconda scelta Valdepeñas, voglio sentirvi rimpiangere Gosens con tutti bene, per esempio.

0: E poi non li concedono volentieri ai tifosi.
1: No, però ha ragione Marco, dobbiamo stare calmi, con i piedi per terra, equilibrati. Marco, dov'è la finale Champions 27-28? Hai mica guardato i voli?
2: Est modus in rebus, dicevano i latini.
1: Però io un'idea sulla finale Champions tra due stagioni comincerei a fare.
2: Due stagioni.
0: Marco,
2: intanto un po' di profumo, andiamo a respirare questa amichevole in Austria.
0: Infatti ti avrei proprio chiesto di parlare di quello, perché poi gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già letto nelle passate ore una notizia al riguardo, ma visto che Radio Firenze Viola arriva anche ai tanti tifosi della Fiorentina che non vivono a Firenze e in Toscana, ti faccio lanciare questo appello. Se qualcuno potesse essere intrigato, ovviamente poi sa come contattarti. Tutto a te, Marco.
2: Sì, no, niente, abbiamo organizzato un van nove posti da Milano per la partita con Real Madrid, e niente, il problema è stato al momento dell'acquisto dei biglietti, che siamo purtroppo accorti che i prezzi erano proibitivi, e quindi dai due van che dovevamo fare adesso siamo scesi a 6 persone su 9, quindi abbiamo 3 posti liberi, quindi se qualcuno volesse aggiungersi sul nostro Facebook, gruppo Facebook Firenze nel Nord, trova poi riferimenti per contattarmi
1: per
2: unirsi al gruppo.
1: A meno di 77 non se ne trova un biglietto.
2: Niente,
1: solo 77
0: e non dipende dalla Fiorentina.
2: No, infatti avevo contattato anche appunto i nostri referenti, hanno detto che loro sono caduti dalle nuvole anche loro, come noi, perché non sapevano di queste cifre, vengono praticamente concordati questi amichevoli da società esterne, e quindi i prezzi li fanno loro e prendono lo stadio, lo noleggiano e organizzano queste partite. Però vabbè, diciamo che avevamo puntato su questa cosa qualcuno, e quindi abbiamo deciso poi di confermarla, e la faremo in ogni caso con un pernotto in Austria, e tanto è sabato, quindi non c'è
0: sabato
2: problema.
0: 1° agosto alle 18 ora locale, appunto, lo e sottolineiamo e ricordiamo per chi fosse interessato.
2: Rientro con calma il giorno successivo, ecco. Io tra l'altro sarò anche in Inghilterra, quindi farò le due amichevoli quest'anno senza Europa.
1: Fa la tournée londinese, giustamente.
2: Sì, poi Londra è sempre bella.
1: Hai ragione.
2: È un po' che non la giro, anche se siamo stati l'anno scorso, ma eravamo tutti abbastanza così con i minuti contati, non c'era molto tempo per andare in giro. Adesso tra le due amichevoli ho qualche giorno per riandare nei miei soliti localini
1: sì.
2: E nei negozi di dischi tipo Rough Trade, dove andavo già negli anni 80.
1: Camden Town, tappa fondamentale, mi fa dire, giustamente.
2: Camden Town, quei bei negozietti, adesso sono diventati carissimi anche quelli, è tutto caro purtroppo.
1: Sì, però anche i punk ormai sono commerciali, sono per strada.
2: Anche quelli ci fanno.
1: Però c'era un tempo e c'erano quelli veri.
2: Quelli veri ti sputavano anche in faccia se gli chiedevi da
1: sì,
2: poco.
1: Sì, e ci piacevano, lo possiamo dire.
2: Era così, funzionava così.
1: A me piacevano, c'avevo capelli blu, che lasciano petto.
0: Intanto Marco ti giro subito i saluti di Nello da Chieri, che ti scrive grande Baratti, e poi ti chiedo come hai vissuto questi primi giorni di mercato col nuovo direttore sportivo, anche da presidente di uno dei Viola Club più iconici per quanto riguarda la tifoseria.
2: Non eravamo abituati a una spada dietro l'altra, evidentemente è stato fatto un buon lavoro negli ultimi mesi, cioè anche proprio nel mese di giugno, prima dell'apertura del mercato, Paratici ci si è dato da fare, quindi direi che i nomi che sono arrivati finora soddisfano tutti, anche così sulle varie chat in cui sono vedo dell'ottimismo. Può essere quello che io speravo, cioè che ovviamente commisso abbiano deciso così di un riscatto, un aumento di capitale, un tentativo di restituire ai tifosi della Fiorentina quello che è stato tolto lo scorso anno con una stagione scandalosa, e soprattutto di onorare così la memoria di Gio Barone e di Rocco Commisso, che rimettendo a disposizione del nuovo

0: gestore del mercato una somma importante, perché questi anticipi qui le altre società non mi sembra che le stiano facendo, anche le grandi, le big le vedo un po' così in difficoltà sugli acquisti, quindi la speranza di vivere una stagione migliore c'è, anche se non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo tutti contenti del mercato.
1: È vero.
0: E anche sì, lì, e anche lì il buon Pioli aveva richiesto e gli è stato ed era stato accontentato per avere subito i primi giorni di ritiro la formazione praticamente completa, e così era stato. Era stata la prima stagione l'anno scorso in cui si era verificato una cosa del genere, perché di solito Fiorentina aspetta che si piazzino le altre, negli anni precedenti aspettava che fossero a posto le inglesi, poi le big italiane e poi iniziava il nostro mercato. Qui invece siamo partiti già subito con le idee chiare e direi che questo mi sembra un bel vantaggio, e anche i nomi che sono arrivati sono nomi importanti, quindi
1: E poi Marco, e poi hai ragionissima a tirare in ballo le previsioni della scorsa estate. La grande differenza è che noi la scorsa estate ci siamo aggrappati a un allenatore, quest'anno ci aggrappiamo a una società. E quindi
0: diciamo che un allenatore che era come fosse andato in pensione, questo
1: sì, però inciso, ecco, lui rappresentava no, tutte le nostre speranze. Pioli è esperto, Pioli è un ex, Pioli conosce la piazza, perché avevamo una certa sfiducia nella società. Oggi si è rivoltato questo, tanto che se su Grosso c'era un po' di scetticismo, il fatto che te lo porti Paratici ci ha rassicurato.
2: Cambia la percezione. E soprattutto Paratici è stato accolto, Marco, come direttore sportivo, ma ci ha già dato dimostrazione di come abbia analizzato la Fiorentina a 360 gradi, attuando comunque delle modifiche, delle migliorie in settori diversi rispetto magari all'organico e al campo, ma dove a suo avviso, in virtù anche della sua esperienza in club di livelli superiori rispetto alla Fiorentina, c'era bisogno di un cambio di rotta. Tu anche a livello di tesserati percepisci questa fiducia nei confronti di Paratici?
0: Sì, devo dire che sono aumentate le richieste per rimanenti in curva Ferrovia, e qualcuno che così ha deciso di non farlo più ha lasciato il posto a quelli che invece volevano abbonarsi, e quindi direi che questo è già un segnale che di rinnovato entusiasmo che lo scorso anno non si percepiva, perché l'anno scorso sinceramente alcune partite io
2: era
0: stesso,
2: più per inerzia, perché poi lo sappiamo,
0: andavo ma perché per la maglia andavo, esatto. Perché ma non bisogna mollare il momento del bisogno, ma c'erano delle partite in cui veramente mi trovavo così un po' a tornare a casa piuttosto depresso. Per fortuna che abbiamo una bella compagnia di gente simpatica, e quindi sul van riusciamo sempre a dare un senso alla giornata, anche quando ci sono delle partite come quelle che abbiamo vissuto nella prima parte della stagione l'anno scorso, che sono state veramente scandalose. E quindi adesso ci meritiamo un po' di entusiasmo, magari anche eccessivo, chi se ne frega, ma
2: anche perché c'è pure il centenario e quindi abbiamo più motivi,
0: esatto,
2: per ritrovare entusiasmo.
0: Potrebbe essere una delle motivazioni per cui si è deciso di dare di investire su questa squadra, che era quello che speravamo tutti, aumentandone il valore, e quindi secondo me ci sarà un aumento di capitale sicuramente per poter coprire queste spese. E
1: cessioni? O cessioni grosse? Fagioli? Non lo so.
0: Chiaro. Non lo so neanche se ci conviene. Io mi terrei anche Dodovi, perché sinceramente trovare un altro così come Ken o come Dodò non è, a parte la stagione magari deludente l'anno scorso, ma l'abbiamo visto l'anno prima cosa erano in grado di fare, quindi è solo questione di avere intorno una squadra che gira, che gioca e che parte subito a mille, perché è quello che importa. L'anno scorso siamo partiti mollissimi e invece quest'anno c'è da partire subito forte, anche perché non avendo le coppe di mezzo dobbiamo
2: speriamo Marco, tanto ti recuperiamo anche durante il tuo tour estivo di Amichevoli. Ti salutano anche gli amici di Rutto Sport, a presto Marco.
1: Ciao Marco, poi quando abbiamo più tempo ci fai anche la lista dei concerti che seguirai da qui a fine settembre.
0: Ho già fatti un bel po',
1: Ma ci sta che ci incrociamo a fine agosto nel Bolognese il 28, c'è un consorzio suonatori indipendenti,
0: il mio Marzabotto ci sarà,
1: vedi?
0: Io faccio la prima,
1: giusto così.
2: Arrivano anche gli auguri in ritardo da Paolo dalla provincia di Pavia per il compleanno di lunedì, stesso giorno suo un anno dopo. Ciao Marco, grazie. Noi dobbiamo
0: il FIBA anche grandioso.
1: Ovviamente giovedì prossimo. Io sono giovedì prossimo.
0: Li ho già visti a Padova e Genova, e ti assicuro che sono una bomba, veramente.
1: Grazie
0: sono
1: Marco.
0: Negli anni 80. Ciao.
2: Grazie Marco.
1: Giovedì sera imperdibile. Abbiamo 17 fatto aspettare 40 anni dopo.
2: Però abbiamo fatto aspettare Andrea Giannattasio, che era pronto a darci in diretta le immagini dell'arrivo della squadra. L'abbiamo detto oggi, allenamento anticipato rispetto anche solo alla giornata di ieri alle 17:30. Quindi eventualmente chiediamo a Marco Tonelli, appena possibile, di mandare in onda chi ci segue sul canale 92 o sull'app in modalità visual, vedrà le immagini della Fiorentina con l'arrivo della squadra. Poi appena è pronto il collegamento con Andrea Giannattasio, Marco, faccio pure un cenno e andiamo da lui, così ci scusiamo anche personalmente per questo ritardo, che però imputerò totalmente al direttore. Ciao Andrea.
3: Ciao, chi sono? No, non state a preoccuparvi, anche perché grazie alle immagini che la Fiorentina ci permette di utilizzare quest'anno, insomma, quando non arriviamo noi arriva ovviamente... Ecco, arriva la Fiorentina. Intanto c'è anche un messaggio di ricordo e un applauso spontaneo che nasce per il ricordo di Osvaldo Bagnoli. Ecco, lo speaker dello stadio Curva Fiesole e della Parca ricorda chiaramente il tecnico del Verona, campione d'Italia degli anni 80, e ricorda adesso anche il lutto che ha colpito il CT, la nazionale under 21, Silvio Baldini, che ha perso oggi la figlia di 39 anni. Quindi insomma molto bello questo ricordo che dal Viola Park si è elevato al cielo. Quindi insomma, detto tutto questo, abbiamo fatto vedere le immagini della Fiorentina che è arrivata dal padiglione prima squadra allo stadio Curva Fiesole. Speriamo che la musica ci dia tregua, anche perché la squadra deve cominciare a lavorare. Oggi è il quinto giorno di lavoro al Viola Park, è il decimo allenamento, perché dobbiamo contare anche quelli del mattino. Fiorentina che è molto stanca, molto sulle gambe, ma è normale che sia così, insomma l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Adesso oggi ci sarà una seduta di 90 minuti che dovrebbe terminare attorno alle 19. Vedete sul campo principale dove si allenerà la squadra predisposte già delle piccole porte, campo che viene abbondantemente irrigato perché oggi si toccherà veramente i 40 gradi, e poi anche una porta a centrocampo, attualmente non la vedete perché è coperta dai getti d'acqua, che chiaramente servirà per il lavoro odierno. Sotto la mia postazione quattro mini porte, come vi dicevo, è arrivato il gruppo di Fabio Grosso al completo. Ora con attenzione osserveremo se ci sono particolari novità rispetto ai giorni scorsi. Come sempre occhio puntati sui nuovi arrivati, quindi su Jimenez in modo particolare, che ieri ha svolto la prima seduta in gruppo, oltre chiaramente a Dragosin, Attà e a Vieri, e poi come sempre su Moise Kean, che ha un percorso tutto particolare, che però forse con ieri si è del tutto concluso. Questo per quanto riguarda ovviamente queste battute iniziali del lavoro al Viola Park.
1: Quanti tifosi vedi, Andrea? Siamo sempre in linea con i 200-300 soliti?
3: Assolutamente sì, caro Tommaso, siamo sui 100, se va bene. Davanti a me in tribuna non si arriva secondo me a 100, poi ci mettiamo alcune persone che sono accanto a me nella tribuna opposta a quella che abbiamo incontrato fino a prima. 100, 120, 130, io non mi spingerei oltre, direttore, perché insomma la temperatura è tra le più calde della settimana, poi forse da domani abbiamo
1: 42, 43, a quanto siamo, bambini?
3: Ma dal momento il mio telefono dice 38 in questo
1: 38.
3: Momento
1: 38. problema è che sono le 5 però, e mezzo.
3: No, e soprattutto il problema è che io sono all'ombra, e i calciatori che sono al sole io penso che arrivino a sentirne 43-44.
1: Certo. Va bene, e li vediamo tutti ovviamente che fanno la scelta inevitabile della canottiera rispetto alla maglia. Che ci dobbiamo
2: ci
1: aspettare?
2: Ci segnala 44 gradi oggi toccati a
1: la
2: Firenze.
1: Punta. No, vabbè, una roba invereconda. E che ci dobbiamo aspettare, Andrea? Esercitazioni?
3: Sì, dai, direi di sì, con la squadra che adesso in un blocco unico, tranne chiaramente i portieri, sta lavorando nella metà campo sotto la mia postazione. Devo dire che la rosa è quella che è, nel senso che è vero che ci sono tanti nuovi arrivati, però mancano ancora completamente gli esterni offensivi e quindi sostanzialmente non è che si può pensare di fare un lavoro molto approfondito su schemi per quanto riguarda le manovre sugli esterni, se non adattando magari qualche calciatore, mi viene in mente Croci, al quale facciamo i complimenti perché sì, oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista, oppure Pirro, altro ragazzo della cantera della Fiorentina 2008. Quindi io credo che si continuerà a lavorare molto sulla difesa. Ieri per esempio tanto spazio è stato dedicato al lavoro dei terzini che dovevano crossare al centro e alla difesa che doveva liberare l'area di rigore. Oggi vedremo, insomma, il programma è secondo me ancora tutto focalizzato su questi fondamentali. E scherzano intanto Dodò e Ken, si abbracciano e si danno delle pacche sulle spalle. Adesso chiaramente è iniziata la fase di riscaldamento con un po' di attivazione muscolare, non siamo alle ripetute dei primi giorni di lavoro e quindi alle corse lungo il terreno di gioco, ma siamo soltanto a un po' di corsetta, nemmeno troppo accentuata, e poi sono convinto che come gli altri giorni, ed è quello che più mi ha colpito, pronti via, si comincerà a lavorare con il pallone. Ecco, il pallone è un aspetto fondamentale di queste sedute. Voi direte, grazie al cavolo, si gioca a calcio. Sì, però non tutti gli allenatori, pronti via, iniziano la fase di preparazione estiva improntando il loro lavoro sulla gestione della palla. Ecco, questo lo faceva Vincenzo Montella, lo faceva Vincenzo Italiano. Mi sembra che Fabio Grosso sia un allenatore che ha una formazione, un imprimatur di questo tipo qua.
1: Parecchio pallone. Che ci scrivono sì, da casa, Chiara?
2: Devo dire che il tema Gosens ha abbastanza scaldato. Io però con un gioco di sguardi con Marco Tonelli in regia sto cercando di capire quando mandare la pausa che dobbiamo necessariamente mandare perché sono le 17:32. Andrea, se vuoi noi comunque alle 18 torniamo da te, ma per qualsiasi cosa ci
3: anche
2: scrivi
3: dopo la
2: e
3: pausa,
2: corriamo.
3: Se ci sono sì, anche dopo la pausa io sono a vostra disposizione, poi cercheremo di coinvolgere degli ospiti se li avremo. Al momento fatico a vederli, ma se li avremo volentieri, ecco, quindi linea pure a voi e poi tornate pure quando volete da me.
2: Grazie mille Andrea, tra poco. Come anticipato, allora, direttore, piccolissima pausa e poi torniamo perché ci sono tanti messaggi e anche tanti audio sulla questione Robin Gosens, non solo il mercato.
1: Diciamo che a Peretola per ora
2: non serve andare, fino ovo, alle 19 possiamo stare ovo qui. A tra poco.
4: Radio Firenze.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola, sempre Garri Scalvento, con me in studio Chiara Bevilacqua, il direttore Tommaso Loreto, collegato dal Viola Park anche Andrea Giannattasio. Il 348-7593-933 a vostra disposizione per messaggi audio, messaggi di testo, lo 055-771-1171 per intervenire in diretta. Abbiamo avuto in un certo senso il piacere, un po' agrodolce, direttore, appena entrati in onda alle 17, di leggere il saluto social alla piazza da parte di Robin Gosens, e come detto sono tanti gli ascoltatori che ci tengono a dire la loro sul tema, come Bruno da Firenze. Gosens superiore sia come uomo che come giocatore anche a Ruggeri, questo dopo le tue riflessioni sulla rosa che avrà a disposizione Fabio Grosso. Bomber Viola ci scrive: per me la riconoscenza nella vita è molto importante. Quando una persona come Gosens dimostra con i fatti di comportarsi come lui ha fatto a gennaio, quando poteva andare volessene lasciare la Fiorentina al suo destino, che sembrava la Serie B, mentre voluto rimanere a tutti i costi, avrebbe meritato un trattamento migliore da parte della dirigenza. L'unica motivazione potrebbe essere che qualcuno dei giocatori che fan parte ancora della rosa della Fiorentina non abbia gradito i rimproveri che sicuramente Gosens avrà fatto al gruppo squadra per motivarli a reagire e a comportarsi da professionisti.
1: Non si può sapere, non si può sapere. Certo è particolare, ecco, cioè se c'era uno che l'anno scorso, no, ha mostrato di avere una certa testa, è Gosens. Ad oggi è quello che hai trattato peggio.
2: Non abbiamo chiesto
1: nella serie
2: Andrea...
1: non venì nemmeno a Viola sì. Park perché non ti si può vedere. Verrebbe da dire tante cose, ma non le dirò.
2: Le facciamo dire ad Andrea Giannattasio, non gli abbiamo chiesto nulla sul tema. Andrea, ben ritrovato e grazie dell'attesa.
3: No, ma io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di non rinnovare il contratto a Cousins, anzi, cioè di mandarlo via, di venderlo, perché poi il contratto ce l'aveva ancora. Quindi, essendo un professionista, lui deve accettarlo. Poi, come dicevano i latini, e questa è una frase che cito spesso, est modus in rebus, cioè in tutte le cose c'è la sua misura, c'è il suo modo di fare. E la Fiorentina, secondo me, ha scelto la modalità peggiore, nel senso che senza motivazione evidentemente, o con motivazioni che non hanno convinto Gosens, ha deciso di non convocarlo. Tra l'altro io credo che non sia, da quello che ho capito io, non sia una decisione di Fabio Grosso. Grosso magari l'avrebbe anche valutato Robin Gosens. È stata una decisione della società che ha maturato l'idea di non confermare il tedesco nel corso della stagione. Evidentemente Fabio Paratici è arrivato a febbraio, ha visionato il giocatore con attenzione nell'ultima parte di campionato, ha capito che non, secondo lui almeno, non era più in grado di incidere in questo gruppo. Io ho la sensazione che non sia stato convocato perché poi alla fine è stato l'unico vero grande escluso di questo ritiro, perché fatico a pensare che Baracche, Sottil, Enzola o Valentini, insomma, abbiano lo stesso carisma, la stessa presa che aveva Gosens sui tifosi. Io credo che non sia stato convocato per il semplice fatto che ha pensato magari la Fiorentina, sto ipotizzando, non sto dicendo che è andata così, sto ipotizzando, metti che lo convochi pur sapendo già che lo devi vendere e non lo vuoi confermare, metti che fa un buon ritiro, metti che ha fatto belle giocate, metti che si prende gli applausi della gente, metti che e poi fatichi ancora di più a venderlo agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi l'idea è stata, secondo me, tagliamo subito il cordone ombelicale e puntiamo su altro. Ecco, evidentemente può essere andata così, al giocatore non gli deve essere stato spiegato nel modo più, secondo me, congeniale possibile alle sue aspettative, e lui ci è rimasto male. Insomma, secondo me, per portare Cousins a fare quel post un pizzico rancoroso, sì, un pizzico arrabbiato, ecco, ce ne vuole. Ecco, quindi evidentemente quel post è soltanto una punta dell'iceberg di quello che pensa veramente. Ecco.
1: Nel frattempo diamo conto del pandemonio, sì, che sta avvenendo sui social.
2: Perché ora arrivano tanti messaggi, anche come Paola dall'Isolotto che ci scrive: peccato per Ulai. Quindi la sensazione che possa essersi complicata.
1: No, calma.
2: Esatto.
1: Cioè, così
2: però,
1: come vi dicevamo, calma
2: social,
1: a darlo fatto, calma a darlo per peso. Ragazzi,
2: bisogna dare le istruzioni per l'uso dei social.
1: Perché aprite i social e date per acclarato quello che scrivono su social, dove c'è anche la gente e dice la terra è piatta e c'è le scie chimiche? Aspettate. Dopodiché dobbiamo dare conto di ricostruzioni che arrivano dalla Turchia da prendere con le molle, ma qui si sta leggendo di tutto, anche che qualcuno avrebbe accolto all'aeroporto di Istanbul, da dove arrivava, dalla Costa d'Avorio Ulai, e si sarebbe spacciato come rappresentanti del Trabzonspor. Lo avrebbero fatto salire sul van e poi gli avrebbero detto: guarda, ci sono altre squadre interessate a te, riconsidera il tuo contratto. Insomma, qualcuno si sarebbe spacciato per dirigente del Trabzonspor, facendolo salire sul van, bloccando il tutto, e per il momento comunque, insomma, la situazione è sospesa. per quel che poi abbiamo capito a Bretola non arriverà nessuno. Però non male, questa ricostruzione del van sul quale fanno salire Ulahi che arriva dalla costa d'Avorio a Istanbul. E io leggo da Kafa Sport che ha twittato: alcune persone fingendosi autisti del Tramsosport hanno fatto salire il giocatore e suo padre sul veicolo, tanto che il Tramsosport non riusciva a contattare il calciatore per un po', e quindi anche loro
3: sembra
1: sono
3: un episodio
1: risentiti.
3: Sembra un episodio della signora in giallo, tra l'altro uno dei peggiori, perché sì, non è facile. E allora, detto che la stampa, allora noi non so agli occhi dell'opinione pubblica come stampa quanti punti abbiamo guadagnato nel raccontare questa trattativa, devo dire non siamo stati nemmeno agevolati, perché ognuno tirava l'acqua al suo mulino.
1: Sì, però ognuno ci mette faccia e firma, Andrea.
3: No, infatti, però la stampa turca secondo me ha fatto molto peggio, perché veramente, questo me l'hanno sempre detto, è forse un canale di informazione tra i più deboli, fammi dire così, che ci siano. Quindi anche in questa storia io aspetto di capire se sia vera o meno, mi sembra molto fantasiosa, ecco.
1: Ne prendiamo atto, io rilancio quello che ci ha fatto capire la Fiorentina. Loro continuano a trattare, gli accordi al momento non ci sarebbero del tutto, quindi aspettiamo, non vedo alternative.
3: Noi come radio, e tu lo sai bene perché ci dirigi, abbiamo sempre detto che la trattativa era ed è ben impostata, che c'è sempre stata al di là delle smentite, ma noi ci siamo sempre ben guardati dal dire che fosse fatta, perché quando le cose sono fatte vuol dire che gli accordi ci sono e che il giocatore nell'arco di 12-24 ore viene qua e fa le visite mediche. Oggi il giocatore non sarà qui, dubito che potrà farlo nel weekend, perché di solito nel weekend succede poco. Oddio, con Paratici in realtà non è vero, perché sono stati compatti i giocatori anche in piena domenica. Però ecco, di sicuro la trattativa non è in conclusione, non c'è un'imminente conclusione, questo lo ribadiamo, ed è sempre stata la nostra linea. E il fatto che poi oggi siamo usciti su Firenze Viola e la radio attorno alle 2:30 dicendo che il giocatore non sarebbe arrivato, rispetto di chi era convinto che sarebbe arrivato, avvalora il fatto che poi la nostra linea fosse quella corretta.
1: Comunque io non ci capisco più nulla, perché c'è una cosa che non mi torna, perché secondo quello che dicono i turchi lui arriva all'aeroporto di Istanbul e trova un van che lo aspetta con delle persone che dicono: ciao, siamo i rappresentanti del Trabzonspor.
2: Li avrà visti.
1: Ci gioca da un anno.
2: Era la stessa cosa che stava balenando.
1: No, ti torna, Andrea, non è un po' strano? Dice, sai... Cioè, si sono spacciati come rappresentanti del club nel quale gioca da un anno. Io credo che lui li conosca, i rappresentanti. Non lo so, ragazzi, so che dirvi.
2: C'è anche una ricostruzione di Marco dalle cure. Avrà fatto uno scalo da qualche parte. La Juve ha tentato un Berbatov 2.
1: Sì, ma secondo i turchi, chi ha fatto salire sul van sarebbero stati i personaggi che gli hanno detto: siamo rappresentanti del Trabzonspor.
2: Con il club che non riusciva a contattare poi il giocatore.
1: Esatto. Bello intrigo, eh? Chiaramente il dirigente del Trabzonspor, insomma, fanno sapere che altre situazioni così potrebbero avviare anche un procedimento legale nei confronti del ragazzo. E niente, sarà una lunga serata, penso.
3: Molto molto lunga. Va bene, vedo che è arrivato anche l'ufficio stampa della Fiorentina, quindi magari io vi cederei la linea per qualche istante.
2: E ti ritroviamo
3: così magari. Sì, così magari vedo se ci sono. No, possiamo anche sentirci tra quando volete voi, ma magari se ci fossero novità, ecco, su questa vicenda intricata, è anche per noi motivo di curiosità. Ecco, magari anche loro sono al corrente di questo tentativo di furto ai danni di Ulahi.
2: Grazie Andrea, tra poco, ovviamente come detto, in questi giorni di ritiro avremo modo di darvi la sensazione di essere sugli spalti, scampando al caldo torrido che in un certo senso mette a dura prova Firenze e i fiorentini. Quindi da qui alle 19 avremo modo di chiamare in causa nuovamente Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi, direttore, sui temi che abbiamo già toccato e poi anche qualche audio, grazie ovviamente a Marco Tonelli. C'è Matteo da Scandicci: io vado controcorrente, per me hanno gestito male solo la comunicazione con il calciatore Gosens. L'anno scorso fino a metà campionato ha fatto pena come tutti gli altri, poi è tornato a fare un po' bene, fare la fascia a quell'età su e giù come un treno è dura. C'è anche
6: questa
2: Filippo.
6: Può essere la valutazione dei paratici, oltre alla difesa a 4 di grosso, nella quale serve un terzino puro e non un quinto di centrocampo come Gosens. Io l'ho più o meno capita così.
2: Filippo, che aggiunge che siamo anche teneri, dice: via, ora parte la bambola di Gosens, però è Gosens il giocatore che vestiva fino a qualche ora fa la maglia viola. Poi vi meravigliate perché venite offesi, come categoria intendo. Noi abbiamo semplicemente letto le parole del
1: calciatore. Quando m'offendono replicano, non so come la vive lui, ma quando m'offendono replicano. Se lui si stupisce quando lo offendono, che un conto è offendere, un conto è esprimere il proprio punto di vista.
2: C'è anche chi ci chiede,
1: dinne una,
2: assolutamente sì, e gli auguriamo ovviamente di passare un'estate migliore. Dopodiché, in modo tale
1: non
2: che
1: abbiamo appena detto legittimo da
2: abbiamo semplicemente letto le parole del giocatore. Giancarlo si chiede: Manzola all'aeroporto non lo porta via nessuno con un van diverso da quello del club?
1: E comunque insomma Maretta c'è stata, annuncio ufficiale della Fiorentina, CF Fiorentina comunica di aver ceduto un diritto opzione obbligo a certe condizioni, diritti alle prestazioni di Robin Gosens allo Schalke 04.
2: Punto. La Turchia è un paese molto interessante, ci scrive Luca. Istanbul, che è una delle più belle città del mondo, ma in fatto di attendibilità dei media sportivi è messo male, mentre purtroppo i media non sportivi sono messi in difficoltà dal loro regime, che non è sicuramente il paladino della libera informazione. Questo sottolinea quello che poi anche Andrea Giannattasio ci raccontava proprio su la maniera in cui vengono gestite le notizie di mercato. Chiedo magari a Marco Tonelli se intanto ci fa sentire tre dei messaggi audio che sono arrivati.
7: Ciao ragazzi, sono Jack.
2: Ciao.
7: Allora, ovviamente va bene, non voglio parlare al plurale, sono contento di Lampard gli acquisti, e che, come non potrei esserlo. Sono contento della direzione che sta dando Paratici, soprattutto oltre che alla squadra, anche alla parte societaria. E l'unica cosa sul discorso Gosens io non condivido, anche perché a maggior ragione con tutti i giocatori che stiamo cambiando, avere un Gosens che a quanto si sente era disposto anche a calarsi lo stipendio, avere un Gosens dietro Jimenez o Valdepeñas, che sia e che sarà, era un pensiero in meno e tanto cuore e tanta testa in più nello spogliatoio. A me dispiace, poi nel calcio moderno non bisogna affezionarci, però io lui come Pietro Muzzino per me sono, per motivi diversi, ma pezzi di cuore.
8: Buonasera ragazzi, io sì, mi dispiace per Robin, grande uomo, però l'anno scorso non stava in piedi, ha fatto delle partite oscene, e quindi se uno vuole cambiare è legittimato tranquillamente a cambiare, e Paratici ha fatto benissimo, ma bene, non si guarda in faccia nessuno, perché l'anno scorso questa gente qui, non solo Gosens, tutti ci hanno fatto casa andare in Serie B, e quindi ora basta, non è perché ci siamo salvati, ora va tutto bene, no, tagliare tutti che si può tagliare dell'anno scorso, tagliare subito.
9: Buon pomeriggio Chiara,
2: Silvana.
9: Buon pomeriggio Tommaso. Allora, io mi dispiace tanto per Gosen, perché veramente era un giocatore che faceva sentire squadra, ecco, sì. Ti dava quella fiducia che mi dispiace vada via, ma proprio santo. E quando hai letto il messaggio, devo dire, mi è cascata anche una lacrima. Poi volevo dirvi un'altra cosa: no, non venite a Presola, perché se costisce 44 gradi o 42, qua a Presola ce n'è 46 47. Qui siamo un buca, in merito a venire a Presola ancora. Ciao Silvana.
2: Ciao Silvano, ovviamente invece, grazie anche per il consiglio.
1: A Coverciano fa fresco, Firenze Sud c'è un venticello, ve lo raccomando. La differenza è che ci vorrebbe l'elicottero, perché abbiamo i tappi, zona cure, e vabbè, lasciamo perdere.
2: Al 348-7513-933, questi alcuni dei vostri messaggi, soprattutto per l'ultimo tema della giornata con cui siamo entrati in diretta, e quindi i saluti social da parte di Robin Gosens e l'annuncio da parte della Fiorentina di aver ceduto il cartellino del giocatore. Sì, nello specifico, sì. Io all'ascoltatore che però non si è firmato del secondo messaggio sottolineo che abbiamo detto anche noi che è una scelta legittima, soprattutto se si guarda le prestazioni di Gosens nell'anno passato e soprattutto se si accetta l'idea di avere un direttore sportivo che non perde tempo nel prendere delle decisioni. Noi abbiamo semplicemente commentato il come, in virtù anche dell'uomo Gosens, non solo del
1: tutto
2: calciatore.
1: Lì, insomma, farlo andare al, o comunque creare una situazione nella quale se lui va al Viola Park un minuto dopo dici che è fuori dal progetto tecnico, quando 24 ore prima avevi smentito categoricamente, sì, fosse fuori rosa, e peraltro fa intendere che non era atteso, che può allenarsi. Questione di gusti. Io, dal mio punto di vista, uno come Gosens così mi colpisce sia trattato così. Poi, ragazzi, per fare
2: parole dei
1: queste
2: protagonisti,
1: valutazioni, bisogna anche essere, lasciatemelo, sì, dire, più possibile intellettualmente onesti. Sì. Perché si fa presto, la posso dire la formula perché è un po' forte, non sia, però si fa presto a dire Gosens. Se ve lo fanno a voi, forse vi irrigidite un po' di più. Secondo me, questa storia, questi concetti, li possiamo mettere anche per esempio sulla vicenda Antognoni al centenario, ma deve pensare alla festa dei tifosi. Ecco, ma se a voi vi trattano in un certo modo, riuscite a farvele a scivolare certa roba o no? Che io, quando do dei giudizi, parto da come son fatto, e se devo essere intellettualmente onesto, io al posto di Gosens mi incazzo.
2: Oltretutto,
1: e
2: abbiamo,
1: credo di non meritare un trattamento così.
2: Abbiamo proprio letto e citato le parole dei protagonisti, quindi da una parte il club e da un'altra il giocatore, ed è innegabile come queste facciano intendere come i saluti non siano arrivati
1: tutto
2: nel modo
1: qui,
2: in cui tutti
1: poi
2: si sperava potessero
1: se
2: arrivare.
1: Noi abbiamo Ruggeri e Valdepeñas a sinistra, siamo tutti contenti e faremo il tifo per lo Schalke 04 di Gosens. Però, ecco, un po' colpisce, l'unico che ti dava l'idea di avere a cuore la situazione.
2: E come diceva Silvana, l'unico
1: quando
2: che
1: c'è
2: l'anno
1: gente
2: scorso
1: che si allena e non voleva tirare, non voleva giocare perché non gli hanno fatto tirare il rigore dopo 8 minuti ed è sorridente dopo aver ascoltato la trap per 3 mesi, a me mi fa un po' effetto. Ovvia.
2: Silvana
1: alla
2: ci diceva nell'ultimo audio, lo guardavi ed aveva il senso di squadra, abbiamo tutti negli occhi le immagini dei riscaldamenti prepartita nell'ultima parte della passata stagione con Gosens ancor prima di Vanoli che chiamava raccolte compagna. A proposito, anche David dal gruppo Baraonda ci manda la sua riflessione. Ciao Tolo, ciao Chiara, io resto perplesso di come si sia arrivati alla cessione di Robin Gosens. Ci sono giocatori convocati che avrebbero meritato certamente di più di lui questo trattamento. Unico neo per il momento del grande mercato di Paratici. Un saluto dal gruppo Baraonda. Anche Luca Alberti, che saluto con un abbraccio, ci scrive: ciao Chiara, ciao Tommaso, sarò un romantico, ma io Gosens non l'avrei mai dato via, piuttosto Gudmundsson. Ad oggi
1: per dirne un altro, per dirne un altro, assolutamente.
2: Ciao,
1: ma
2: Chiara.
1: Perché attenzione, perché se no ora passa il messaggio, vedi, non fa ma bene nulla, ora infamalo anche . No, possiamo avere un'opinione che ci porta a dire che ci sarebbe anche piaciuto un saluto diverso. Poi con Ruggeri e Valdepeñas, o comunque io mi fido di quello che farà.
2: Poi
1: Paratici,
2: giustamente
1: quindi
2: sottolinea qualcuno, non dimentichiamoci che Gosens è stato per diversi anni anche sotto gli allenamenti, le preparazioni di Gasperini. Sappiamo come queste cose anche alla lunga magari presentino il conto, come poi hanno fatto quest'anno, rendendoci sostanzialmente un giocatore in grande difficoltà, come era stato poi a Berlino l'anno prima di venire a Firenze. C'è chi ti dice bisogna che tu vada in ferie, Tom.
1: Questo questo è indubbio.
2: Direi che è un consiglio.
1: Questo
2: che...
1: è sacrosanto.
2: Tommaso, la vicenda Gosens con quella di Antonioni non c'entra nulla, ti scrive Gabriele. Non mescoliamo le mele con le pere. Era più che altro sulla facilità con cui si prende una posizione senza mettersi nei panni degli altri, perché poi, come detto all'inizio, quando ti mancano dei tasselli fai anche fatica a ricostruire l'intera vicenda. Ma al di là di quello che poi è il sentimento personale che ognuno di noi è legittimato ad avere, per fortuna non abbiamo tutti lo stesso carattere, bisogna mettersi poi nei panni dei protagonisti per capire quello che porta a una decisione. La storia del van non regge, ci scrive Maurizio da Viareggio. E poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata.
1: È indubbiamente molto particolare, perché ripeto, dalla Turchia fanno credere che Ulay atterra a Istanbul, perché lui è di rientro dalla Costa d'Avorio, atterra a Istanbul e trova un van dove alcuni personaggi gli dicono: noi siamo rappresentanti del Trabzonspor. È qui che c'è il nodo. Ulay è già del Trabzonspor dal più di un anno, che non riconosca dei personaggi che, cioè, boh, o li ha visti e ha detto: boh, saranno nuovi questi, sono della mia società. È un po' strano. Dopodiché, secondo quello che riferiscono loro, sale sul van e gli dicono: ci sono altre offerte, valuta la tua posizione. E un pochino succedono queste robe sul mercato, e no? Diversi procuratori, vari inserimenti, gente che atterra e poi si mette a piangere prima di firmare perché vuole andare alla Lazio. Tanto ci si è fatti mai mancare nulla, no? Noi, quindi abbiamo vissuto anche queste situazioni. È un bel intrigo, dai.
2: È un bel intrigo. E Marco, che alle 14.26 aveva fatto riferimento al caso Berbatov, aggiunge: io vi capisco, se vogliamo crescere come squadra, come mentalità, queste cose sono cose secondo me normali nelle grandi società, ognuno deve fare il suo purtroppo, e anche nelle aziende è uguale. Io ho visto licenziare persone importanti dalla sera alla mattina, quindi non mi meraviglia nulla. Devo dire che poi è...
1: Indubbio.
2: È d'accordo con lui anche un altro ascoltatore che dice: quantomeno ora, lo ritrovo il suo messaggio, ce l'aveva mandato proprio all'inizio della trasmissione, quantomeno ora abbiamo un direttore sportivo, eccolo qui Ale. Mi dispiace per l'uomo Gosens, che mi sarebbe piaciuto vedere ancora in maglia viola. Sono felice però perché finalmente abbiamo un DS che fa delle scelte decise senza badare ai discorsi e senza badare alla pancia del tifo. Avanti viola. Quindi, come abbiamo detto, si può leggere in tanti modi questa vicenda. Un saluto a Robin Gosens, la riconoscenza non è cosa di questo mondo e soprattutto nel calcio va così. Paratici ha sbagliato i modi e la modalità di questo addio, rimarrai sempre nel mio cuore di tifoso come grande professionista e uomo vero in un mondo di piccoli uomini. Questo ce lo manda un ascoltatore che non si firma.
1: Però già qui, guarda, c'è dei giudizi che non dobbiamo, secondo me, dare. Si può dire siamo dispiaciuti senza che anche i più fedelissimi alle società, poi è vero, nelle aziende può funzionare ancora peggio. È qui che dico che quando si commenta, e trovo un gancio su Antonioni, secondo me prima di dare certi giudizi bisognerebbe provare a mettersi nei panni, perché probabilmente capitasse a qualcuno in azienda ad essere licenziato dalla sera alla mattina, se 5 giorni dopo c'è la festa per i 100 anni dell'azienda, non lo so se ci va. Questo dico.
2: Lei, Chiara, è il direttore, per me è un onore seguirvi, cordiali saluti, ciao da Claudio. Claudio,
1: giusto,
2: sempre gentilissimo.
1: Anche del voi, giustamente, scherzo.
2: Lo ringraziamo, vedo che si sta mettendo d'accordo con Andrea Giannattasio,
1: sì,
2: in chat.
1: Perché...
2: direttore, vuole andare subito o si fa magari la pausa anticipandola di un paio di minuti? Allora decide Marco Tonelli che ci fa... No, io però non ti sento, perché se ti disattivi il tuo non ti posso sentire. Andiamo subito ad Andrea Giannattasio, che ci ha detto avrebbe chiesto informazioni ai rappresentanti del club presenti al Viola Park per vedere di svelare un po' questo mistero. Ciao Andrea. Andrea? Mi sa che non ci sente. Allora facciamo così, anticipiamo la pausa,
1: Vai.
2: Un paio di minuti e torniamo subito al Viola Park.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, Garrisca al vento in un'edizione un po' rivisitata, con me Chiara in conduzione, il direttore Tommaso Loreto al mio fianco.
3: Garrisca al centro.
2: Bello, sì.
3: O palla al vento.
2: Palla al vento mi... No, Garrisca.
3: Mi piace,
2: no,
3: palla al vento.
2: Ci ho pensato dopo.
3: Dai,
2: direttore, non mi metta in difficoltà. Marco Tonelli dirà dal vetro che si mette
3: però, ragazzi,
2: le mani
3: così
2: sul
3: non
2: viso.
3: È cioè, l'ho capito ora perché reagite così.
2: E abbiamo ovviamente.
3: Cioè, io
2: Andrea
3: pensavo a una spiaggia, dice, giochiamo, andiamo in acqua. Siete terribili. Meno male tra un po' vonfio.
2: Meno male c'è Andrea Giannattasio dal Viola Park che non solo
3: e
2: vi
3: non
2: regala
3: la mette nel, se la sento nella copertina ai benvenuti faccio una strage, anche
4: no,
3: se
4: tra
3: è da copertina. Senti Giannattasio Merincara, sta a sentire.
4: No, c'è un noto romanzo di Grazia Deledda, Canne al vento, potevate citare quello volendo.
2: Era un po' la crasi sulle origini di Palla al centro quando eravamo io e il direttore tre ore insieme tutti i giorni.
3: Ah, credevo direttamente in curva.
4: In alternativa, quello che è uscito dalla bocca di Tommaso Loreto potrebbe essere Paolo Bitta a una spiaggia nudisti.
3: Bene, ma lo sapevo che avresti alimentato tutto materiale per il buon Benve e le sue copertine di chi si compra.
2: Ricordiamo al volo che chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app di Radio Firenze Viola in modalità visual può vedere le immagini che grazie ad Andrea Giannattasio vi proponiamo in diretta dal Viola Park e dal quinto giorno di ritiro della Fiorentina, nonostante poi le sedute siano doppie. Andrea, raccontaci pure anche quello che hai raccolto per dare un senso a questa telenovela che sta facendo nascere apprensione.
4: Intanto poi dopo torniamo sull'esercizio che è in corso, che è molto interessante. Intanto vi dico che la vicenda legata al rapimento di, o presunto tale, insomma, al tentativo di truffa ai danni di Ulahi, appena arrivato all'aeroporto di Istanbul, può darsi che non sia del tutto campato per aria. Ecco, questo è quello che ci viene detto anche da persone che magari hanno seguito la I in questo periodo. E quindi, cioè, poverino, non deve aver vissuto attimi semplicissimi, anche se credo a questo punto il peggio sia alle spalle. La seconda cosa è che
3: è plausibile la storia del van e tutto.
4: Sì. Ora poi non so con questa minuzia di dettagli se sia andata così, ma ci sta che sia per grandi linee una ricostruzione che ci può stare.
3: Questo allora questo... guarda, con Chiara ci eravamo già detti, ci permettiamo di consigliare se dovesse arrivare, mandiamogli le foto di chi lo va a prendere all'aeroporto.
2: Esatto,
3: quello
2: se dovesse
3: guarda,
2: arrivare a Peretola
3: vengono questi qui, ecco. Comunque siamo in linea con gli intrighi di Milinkovic-Savic più o meno, o sbaglio?
4: Sì. Oddio, lì fu ancora peggio perché il giocatore arrivò in sede per firmare e poi andò alla Lazio, però insomma il giocatore se non altro non è nemmeno partito per l'Italia momentaneamente. No, la seconda cosa che vi volevo dire è che insomma la linea che vi dicevamo prima su Ulahi, che vi abbiamo insomma andato in anteprima oggi verso le 2:30 è confermata, insomma è chiaro che è una trattativa ancora in piedi, ecco, questo lo dico perché sono convinto che Firenze come sempre passi dall'ottimismo al pessimismo cosmico, no? La trattativa è ancora in piedi, non è tramontata, non è crollata, non è al momento in bilico. Certo, un po' di frizioni ci sono state in queste ore, è inevitabile, tra le dichiarazioni del vicepresidente di ieri del club turco e cosa aveva risposto la Fiorentina, poi questa fuga di notizie oggi e questo aereo che, da quello che ho capito, veramente era stato prenotata a suo nome, poi è stato annullato perché è stato ribadito che finché non ci sono tutti gli accordi non può partire. E quindi questa è la seconda cosa che mi premeva ribadire, cioè che insomma sono tutte cose vere quelle che avevo raccontato. La terza cosa, che secondo me poi sarà oggetto di riflessione all'interno della redazione, è che io non ho raccolto notizie secondo le quali se arriva Ulahi allora parte Fagioli, cioè l'idea che la Fiorentina ha, da quello che ho capito io, è di farli serenamente coesistere in una linea 3 che veda anche l'impiego di Attà naturalmente, quindi cioè, secondo me la base di partenza è quella di vedere per i più nostalgici una Fiorentina con il centrocampo del 2012, cioè quello formato da Aquilani, Pizarro e Borca Valero, cioè l'idea più o meno può essere quella, per quello che ho capito io facendo un po' di chiacchiere qua al Viola Park, ecco, mettiamolo in questa maniera. Quindi attenzione a chi dice arrivo la IA, disastro, allora Fagioli va via perché non può stare. No, assolutamente. Tra l'altro oggi c'era un tifoso della Fiorentina, mi sembra si chiamasse Massimo, ma non vorrei sbagliare, che durante Io l'amore mio ha inviato alla nostra casella WhatsApp le heat maps, cioè le mappe del calore, che spiegano dove stazionano mediamente i giocatori durante una partita, di Fagioli, di Ulai e di Attà nell'ultima stagione, chiaramente con tre club diversi, la Fiorentina, Fagioli con la Fiorentina, Attà con l'Udinese e Ulai con il Trabzonspor. E se effettivamente si confrontano, si vede che sono tre heat map molto diverse. Cioè Attà è una mezzala sinistra fatta e finita, non c'è dubbio. Fagioli è un play, o almeno è stato reinventato da play da Pioli e Vanoli, mentre Ulai effettivamente può fare tanto il play quanto la mezzala destra. E quindi l'amico ci ha aiutato veramente a mettere insieme questi tre pezzi del puzzle e veniva fuori qualcosa di coerente, ecco, che secondo me è anche quello che avrebbe in mente la Fiorentina, cioè di far coesistere questi tre giocatori. Per cui direi di non piangersi addosso se poi dovesse arrivare Ulai sul futuro di Fagioli, ecco, io non sono così convinto che sia un'automatica partenza. Poi se volete un ospite, quando volete,
3: prego,
4: ritroviamo con piacere Pietro Pellicciari. Ciao Pietro, ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Chiara.
2: Ciao Pietro, ben trovato.
3: Ciao Pietrone.
4: Intrigo Ulai, partiamo da qui. Pietro, che idea ti sei fatto, dai?
5: È difficile farsi un'idea stando alle ultimissime notizie, perché sta diventando veramente una situazione paradossale e credo che dobbiamo aspettare a questo punto ulteriori aggiornamenti, ulteriori sviluppi, perché tutto quello che poteva sembrare impossibile fino a qualche ora fa sta diventando possibile.
4: Siamo più in apprensione della sua famiglia.
5: Sì, praticamente sta diventando non calciomercato ma cronaca. Sì.
4: Nera
5: ancora no, per forza giudiziaria probabilmente, non esageriamo, però ecco, è il calciomercato in purezza, sì. Distillato veramente, qui forse si va anche oltre, quindi aspetterei, speriamo che ci raggiunga Firenze al più presto possibile, questo è chiaro.
4: Ma come finirà questa trattativa?
5: Speriamo bene, forse era meglio di no, forse. Speriamo possa finire bene, perché insomma, al di là della conoscenza del giocatore, io credo l'abbiamo potuto apprezzare un po' ai mondiali, l'ho visto contro la Germania, l'ho visto in altre partite della Costa d'Avorio, è un calciatore che ha un potenziale alto, poi va visto, poi insomma le cifre alte si portano dietro anche aspettative alte e quindi poi vanno rispettate sul campo, però oggettivamente se si inserisse un profilo di questo tipo in questo centrocampo, credo non possa essere un bene.
4: Tommaso e Chiara, per voi Pietro.
3: No, ci vedi il parallelo con il famoso centrocampo di sola qualità, quindi posto che la fisicità magari ce la possono mettere anche lo stesso Ulai o anche Attà, però l'idea è molto intrigante, no Pietro? Proprio come Pizarro, Aquilani, Borca Valero, e quindi metti tre col tasso qualitativo molto alto, perché evidentemente vuoi imporre il tuo gioco. L'idea ci piace da morire.
5: Ci piace molto, e io però non credo sia soltanto qualità, perché a differenza di Fagioli, vai, per quello che abbiamo potuto vedere, ribadisco, nelle poche uscite che abbiamo visto, mi sembra un profilo anche un po' alla Torreira, se vogliamo, in qualche maniera. Quindi questo frullino.
4: Gianluca Di Marzio a Sky diceva: la Fiorentina lo vede come Kanté,
5: sì, con più qualità, certo. Forse. Però sì, è un frullino di baricentro basso in cui riesce a inserirsi in contrasti, recuperare palloni. Insomma, è tanta quantità oltre che la qualità, cioè ha un passo diverso rispetto a Fagioli, per intendersi. Quindi Fagioli sarebbe la qualità pura di quel centrocampo lì, lui credo che possa rappresentare anche della quantità in maniera diversa, cioè non è una quantità, non è un giocatore di interdizione grande, grosso e cattivo, è un giocatore di interdizione appunto alla Kanté, alla Torreira, lo può fare quel lavoro lì, molto più di Attà, ha un motore diverso che nessuno ha in questo centrocampo, un motore in senso di giri, di rapidità, di passi e di contrasto, e poi insomma fare contrasti con vertici bassi è anche difficile, Pizarro ci insegna.
4: Certo.
2: Avete citato Torreira e un ascoltatore che si firma Signo, ci scrive: ma se Fabione ci riprendesse Torreira giusto per fare una giratina all'aeroporto, questo è un doppio assist. Lo so,
3: diciamo che... anche un messaggio l'hai mandato te,
2: no,
3: Chiara,
2: non è il
3: quando
2: mio.
3: È stato citato Torreira.
2: Però
4: guarda che anche lui viene dalla Turchia, io starei attento ad andare in Turchia a prendere i giocatori. Direi basta, prendiamolo con i tempi che serviranno, una settimana, 10 giorni, ma poi in Turchia basta, al massimo si va in vacanza.
2: Sono d'accordo, però volevo chiedere a Pietro, anche se alla luce di queste voci che rimbalzano negli ultimi minuti può sembrare una domanda anche un po' rischiosa, noi tante volte ci siamo chiesti se quest'estate potesse arrivare un colpo d'aeroporto, e ti chiedo, Ulaí, qualora andasse in porto, è un giocatore che risponde a queste caratteristiche? Ovviamente con un van della Fiorentina.
5: Sì, che in questo momento è un colpo all'aeroporto, però no, a parte i giochi di battute, i giochi di parole, sì, potrebbe essere un colpo d'aeroporto. Io credo che sia un po' presto per essere un tipo di giocatore di quel livello lì, cioè il colpo d'aeroporto è il giocatore iper affermato che arriva e si porta dietro una storia, un entusiasmo.
4: Mario Gomez.
5: Sì, esatto, cioè un colpo veramente, come posso dire, non lo so trovare un profilo, ma diciamo compatibile con questa Fiorentina, però ecco, sarebbe un altro tipo di giocatore secondo me. Questo è un colpo per il futuro, cioè è un colpo che la Fiorentina fa guardando avanti, di un giocatore con grande prospettiva, ma insomma, per portare le masse all'aeroporto con questo caldo credo ci voglia altro. Detto questo, sarebbe un grande colpo, questo è indubbio.
2: Arrivano anche i complimenti per il vostro look, direttamente da Fabrizio, che aggiunge: sembrano quasi a fare l'aperitivo, però ovviamente
5: No, è che per vedere in campo un po' contro il sole così è complesso senza occhiali da sole. Poi credo si tratti di un raro caso di entrambi occhi chiari,
4: sì,
5: e stare a questo sole con gli occhi chiari, per chi ha esperienza, non è molto semplice senza lacrimare.
3: Sì, comunque,
5: quindi, diciamo,
2: comunque state
3: comunque
2: bene.
3: Sì, no, cioè, lo dico a tutti e due: prima estate di Radio Firenze Viola, primo collegamento da Moena, dove ultimo ritiro, quell'anno c'era 38 gradi.
2: C'ero anch'io, permetto, in borghese, ma c'ero anch'io.
3: Mi permetto di fare il collegamento con gli occhiali a sole. Non si fa, non esiste, non si è mai visto l'inviato con gli occhiatolo, ma ti rendi conto, il direttore. 4 anni dopo, guarda li bellini tutti e due, sembrano usciti da Temptation Island, il villaggio dei giornalai, ma vi vogliamo bene lo stesso.
5: Ecco. Ottimo, ma Tolo, sei un precursore, lanci le mode, quindi noi ti seguiamo.
3: Ma ve lo passo, siamo perché io sono come voi, inizio a lacrimare, siamo fotosensibili, mi hanno detto, e c'è chi ha difficoltà a stare al sole.
5: Siamo sensibili alle foto, nel senso, chi le guarda.
3: Al sole, sì.
5: Sì, sì, certo. Sì, però è un linguaggio, insomma, quello televisivo anche complicato. È chiaro che sì, magari in un contesto più formal sarebbe più corretto senza gli occhiali, però siamo, insomma, mi sento a casa, va bene?
4: E noi ti lasciamo al tuo lavoro, Pietro. Ci seguiamo.
2: Grazie, Pietro.
4: Su Salotto stasera.
5: Stasera Salotto dello Sport, siamo io, tanti amici da casa, Mario Tenani in collegamento e i giardinieri del Viola Park. Alle 20, quando sono andati via tutti, mentre rimettono a posto il campo, noi siamo qui comunque.
4: Avanti tutta.
5: Avanti,
4: ciao,
5: avanti.
4: Pietro.
5: Ciao, grazie.
2: Ciao Pietro, grazie.
3: Io non ho capito sul campo che succede dopo queste varie amenità.
4: Giustamente prima abbiamo lasciato spazio un po' alle curiosità, alle notizie, ora possiamo anche a breve tornarci sul campo o con le nostre immagini o con le immagini che ci mette a disposizione la Fiorentina. Allora, adesso è un po' cambiato l'esercizio, adesso è più ritmo partitella, anche se non ci sono i portieri, sono comunque esercizi tattici. Intanto devo dire che per questa seduta Stefano Pioli, Fabio Grosso ha messo da parte i giovani, che praticamente hanno lavorato costantemente da parte, sono quel gruppetto di giocatori là che adesso vi faccio vedere sotto il tabellone segnapunti in fondo al campo. C'è un gruppo di calciatori, sono in tutto 6, sono sostanzialmente i ragazzi del settore giovanile Viola. Vedo Melani, vedo Perrotti, vedo Croci, vedo Garebba, Pirro e Beldenti, che stanno lavorando con alcuni preparatori di Grosso. E poi sotto la mia postazione invece i ragazzi più grandi della prima squadra, e stanno facendo, ripeto, non tanto una partitella, ma comunque sì, esercizi di tipo tattico, perché mancano i portieri stanno lavorando in fondo al campo dalla parte opposta all'ombra, ci sono chiaramente Feido, De Gea e Christensen e Lezzerini. Per quanto riguarda gli altri, al momento, ripeto, lavoro di tipo di impostazione dal basso, mentre prima, che poi abbiamo, ripeto, declinato sulle notizie, c'era un esercizio in corso molto molto interessante. Cioè, sostanzialmente, Grosso ha disposto due squadre non a specchio, come se si ricalcassero, due squadre doppione, cioè il terzino destro accanto al terzino destro, i due centrali uno accanto all'altro, il terzino sinistro accanto a quello sinistro, per vedere un po' il gioco delle coppie, come si conforma e chi performa meglio. E naturalmente sono stati fatti gli esperimenti, perché la Fiorentina in questo momento è totalmente sprovvista di doppioni. Sì, può avere quattro centrali difensivi, può avere due centravanti, ma non ha naturalmente gli esterni offensivi. E la cosa che mi ha colpito è, per esempio, vedere Moreno terzino destro, ma tutto sommato lo ha anche fatto, mi sembra con Palladino l'ha fatto un paio di volte. Abbiamo visto Brescianini terzino sinistro, questa qui è una cosa assolutamente inedita, ma d'altronde non è che ce ne siano i terzini. Abbiamo visto Jimenez e Fortini esterni alti, e abbiamo rivisto Gudmundsson esterno alto a sinistra, come lo impiegava Vanoli. Ecco, queste sono un po' le curiosità che mi premeva dirvi. I play di questo esercizio erano Fagioli e Mandragora, il resto insomma niente da segnalare di particolare. I ritmi sono non altissimi, però comunque si lotta su ogni pallone. Anche adesso Ken è andato a cercare una sfera e a rincorrerla fino al limite del campo, e quando non è riuscito a tenerla in gioco ha esclamato un po' di disappunto, perché insomma è un classico elemento al quale non piace mai perdere, nemmeno in partitella.
3: Ma Grosso urla o parla uno a uno come no, modalità?
4: No, non urla, non l'ho mai sentito urlare, né lui nel suo staff, nemmeno quando deve, che ne so, scandire il ritmo di un esercizio o incitare qualcuno, alza la voce. Assolutamente no, è uno estremamente pacato.

0: la Fiorentina arrivò quarta, la Fiorentina di Montella primo anno, e Montella fu uno che pronti via decise, per dire, ed era molto geloso, di blindare ancora più i campini e di fare dei campini un campo unico, perché erano più, appunto, si chiamavano campini, divenne un campone. Quindi fu uno estremamente attento a certi dettagli, e io sono convinto che Grosso possa essere anche un tipino del genere. Ora qua si nasconde bene perché Viola Park è un bunker, però ecco, secondo me può essere, ed è giusto che sia, estremamente geloso di quello che prova, ecco. Però voce alzata Tommaso mai, lo vedo sempre molto tranquillo, molto anzi ieri per esempio a fine seduta è andato ad uno a complimentarsi con i giocatori, compresi i più giovani, gli ha dato un 5. No, assolutamente.
1: Domanda difficile, ma lo vedi sì, più vicino a italiano che il primo anno, durante una sosta dell'allenamento, dice ragazzi, se facciamo così a Roma ci ammazzano, o Palladino che no, dal primo secondo allenamento vi amo tutti? Dove lo inseriresti?
0: Lo vedo molto meticoloso come Palladino, non lo vedo, perché l'italiano faceva queste belle piazzate che francamente ci piacevano tanto. Cioè, per esempio, mi ricordo a Moena, alla vigilia di un amichevole contro i Montipalli, di squadra che sostanzialmente non esiste, e il giorno prima della partita radunò in cerchio tutta la squadra, gli disse: ragazzi, domani voglio vedere 30 gol, non me ne frega niente, voglio vedere 30 gol. Ecco, non c'ha, per quello che possiamo capire da qui, non c'ha quella carica lì. Però è un estremamente attento, estremamente meticoloso. Io lo vedo fermare il gioco, vedo andare dai singoli e ripetere quello che magari deve fare, spiegargli bene. Per esempio, su Vieri, faccio un esempio: su Vieri, che non parla mezza parola di italiano o di inglese, ma parla soltanto portoghese. Su Vieri si sta affidando, mentre tanto Vieri ha ritirato un calcione in faccia piccolo proprio adesso, non si è fatto niente per fortuna al centravanti. E su Vieri, per esempio, Grosso ha sfruttato Dodò come interprete, cioè ha preso Dodò da una parte e gli ha detto: guarda, devi dire a Vieri questo e questo, deve muoversi così. E la cosa carina è stata proprio che ha utilizzato il terzino come interprete, proprio perché voleva che il nuovo arrivato capisse fino in fondo in che cosa dovesse migliorare.
2: E tra l'altro, Andrea, se non erro, fu proprio Dodò uno di quelli che nel post italiano tornò sul rovescio della medaglia dell'atteggiamento dell'ex ex tecnico Viola. Noi lo vedevamo sempre molto partecipe, anche in grosse difficoltà a tenersi. Qualche giocatore poi gli rinfacciò anche questo modo di fare, soprattutto in partita, perché quando già ci sono delle difficoltà magari non
1: Dodò e ci giocava lui sulla fascia destra e quindi gli passava sempre davanti, era demoniato italiano. Dopo 40 minuti e c'hai uno e urla: torna, rientra, spingi, cross, e a un certo punto Scleri lo aprisco. Ma si dice, si è detto ogni tanto, anche come critica verso italiano, che forse era eccessivo. Va bene,
0: sì, no, questo suo modo di fare in panchina, anche altre persone mi confermavano che non dava sicurezza. Questo l'hanno confermato, anzi, aumentava le insicurezze dei suoi calciatori.
1: Ma invece, però, Paratici.
0: Resta un grande allenatore, per quanto mi riguarda.
1: Ma sì, Paratici non si vede mai a seguire gli allenamenti?
2: C'è chi dice: scusa Andrea, però c'è chi dice: attenzione al sabato e la domenica, perché Paratici ci ha fatto capire che con lui il mercato non dorme mai.
1: No.
0: Guardate, io vi posso far vedere una cosa, poi Paratici non lo vedo oggi, però quel signore lì seduto con le cuffiette alle orecchie, questo signore qua di spalle che ora si alza e va via, forse perché mi sto avvicinando, è Roberto Goretti, che è costantemente al telefono, quindi lui sta lavorando continuamente, anche se viene a vedere gli allenamenti. Devo dire che Goretti è sempre qua, avrà saltato una volta forse il lavoro della squadra, ma è sempre a vedere il lavoro. Paratici l'ho visto una volta sola, ma io francamente non mi preoccuperei tanto.
1: No,
0: io credo che abbiano, cioè, questa giornata che è iniziata in realtà ieri con l'intrigo internazionale con Ulai è stata decisamente complessa, quindi secondo me la Fiorentina deve sbrogliare la
1: matassa.
0: Non ci dobbiamo, che quello che abbiamo scritto oggi, non ci scordiamo, quello che abbiamo scritto oggi corrisponde a verità, cioè che la Fiorentina sta realmente pensando a questo punto di riconsiderare l'investimento per lui e magari farlo su un esterno molto forte. Quindi ecco, non sono pochi tavoli che stanno seguendo gli uomini mercato Viola.
1: In dubbio, no, stavo pensando che mi sembra in questo momento si stia giustamente riconoscendo a

0: Coretti, meriti e ruoli centrali anche nello scout, anche nello stare vicino alla squadra. Anche ieri con Dragusin c'era lui, due giorni fa con Atta c'era lui, vuol dire che gli si riconosce un lavoro nel comparto sportivo in quanto figura sportiva, e quindi giustamente con un calciatore c'è un uomo di calcio, un uomo che fa mercato. Punto.
1: E conferma anche
0: poi
1: l'intenzione...
0: se ne ricordiamo le presentazioni degli ultimi anni.
1: Sì, però ecco, conferma l'intenzione da parte...
0: Se no ritiriamo fuori quella di Sabiri, per dirne una.
1: Da parte del club di andare avanti fino al 2028, ovviamente poi quando ci sarà l'intesa, l'ufficialità su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola troverete tutto. Sono le 18.29, direttore, lo salutiamo per il momento Andrea Giannattasio, magari lo recuperiamo
0: se
1: sul finire di queste due ore, se vuole raccontarci qualcosa.
2: Sì, io credo che tra non molto inizierà la partitella vera e propria, c'è anche quel coinvolgimento dei portieri, ora continuano questi esercizi di cui parlavo, però insomma ecco, a breve vedremo qualcosa di più divertente e più concreto, anche se ripeto i ritmi non sono altissimi perché siamo arrivati al venerdì, è il decimo allenamento, oggi è la giornata più calda della settimana, quindi insomma capisco anche i calciatori che sono proprio distrutti. In linea a voi e ci sentiamo tra poco.
1: Grazie Andrea, tra pochissimo. 18.29, abbiamo ancora qualche secondo per leggere un po' dei tanti messaggi al 348-7513-933 proprio su questo tema, anche delle temperature. Ci scrive Simone 099, mi importa una puntini puntini dei dati medici, far allenare a quest'ora come diceva mio zio, o bimbi non ho apostrofi. Io questa non la conoscevo,
0: no,
1: questo modo di dire, però sottolinea come le temperature di Firenze e del Viola Park facciano percepire la necessità poi della tournée inglese e dell'amichevole con Real Madrid giocata in Austria, proprio per recuperare un po'. Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma: secondo me la Fiorentina farà un ottimo mercato che darà i suoi frutti nel corso della stagione. Aspettativa, lotta per le coppe europee, sempre forza Viola. Anche Marco da Signa ci scrive: sempre forza Fiorentina. Max da Monza: ciao Robin, è stato poco tempo ma tanto a livello qualitativo, avrei sempre un posto nei giocatori da me più amati, mi spiace veramente. Io per Ulai sono ottimista, non sono ottimista, scusami Max, premettendo che come penso per molti io non lo conosco, mi sto solo fidando di chi ne parla bene e di Fabio Massimo Paratici. Il mio pessimismo sta anche nel fatto che Fabio Massimo Paratici forse si sta sentendo un po' preso per i fondelli. Ho la sensazione che le dichiarazioni fatte dal vicepresidente turco siano state fatte per interrompere la trattativa e per venderlo ad altri, stanare eventuali pretendenti.
0: Tant'è vero, si dice che nell'ultima telefonata Paratici abbia detto: avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
1: Il come più importante del cosa da sempre, questo ce lo scrive Maurizio in riferimento anche alla Kerel Gosens che ha tenuto banco nel corso della prima ora. Come detto, 18.31, ci prendiamo l'ultima pausa di questo Garrisca al Vento e poi torniamo con un ospite, i vostri messaggi e ancora al Viola Park da Andrea Giannattasio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima mezz'ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, sempre Garrisca al Vento in un'edizione nuova, con me in conduzione Chiara, al mio fianco il direttore Tommaso Loreto. Allo 055 771 1171 ci ha chiamato Paolino da New York, quindi andiamo subito da lui, non lo facciamo aspettare.
0: Good morning.
5: Buonasera, ciao Chiara, ciao Tommaso, how are you?
0: Fine, ma da voi è mezzogiorno e buonasera.
5: Da noi sono mezzogiorno e mezzo.
0: Venta luna,
5: Io mi trovo, sì, quasi le una, mi trovo in zona MetLife Stadium, un po' l'ombelico del mondo calcistico qua. Se ricordi bene, nei giorni scorsi, no? Ti chiamavo ogni tanto per darti qualche ragguaglio del mondiale e te mi dicevi sì, ma qualcosina sulla Fiorentina, si diceva no, tutto tace. Forse ora qualche piccola briciola e ce l'avrei, perché sono in un noto albergo qua a un chilometro e mezzo dallo stadio dove si giocherà la finale dopodomani, e parlavo con un paio di giornalisti della marca, giovani nella lobby dell'hotel, e mi dicevano che loro sono molto molto attenti ai movimenti di mercato della Fiorentina e anzi la considerano forse una delle squadre più attive e più interessanti del movimento calcistico europeo al momento. E mi dicevano anche che c'è stata un'ottima intesa di intenti nell'accordo per Valdepenas alla Fiorentina per possibili idee, collaborazioni in medio e lungo termine nel futuro, e da lì è nata poi l'amichevole, quindi tornerebbe anche quel discorso.
0: Poi, ci piace cose, stare al tavolo con Real Madrid, ci piace.
5: Joseph Commisso è stato avvistato più volte questa settimana a eventi dell'entourage della FIFA e dell'UEFA, mm-hmm. e anche insieme a proprietà e altri dirigenti di squadre europee, più che altro di Premier League, mi dicevano. Quindi va a riprendere anche un po' quello che faceva Rocco quando c'era un grande evento nella zona newyorkese, lui era sempre presente per quanto riguarda calcio italiano. E poi il famoso evento che partecipavamo anche noi ormai anni addietro.
0: Qualcuno ne è passato.
5: Qualcosina qui. Il fatto che la presidenza, capito, si muove, sia sempre attenta a queste cose, diciamo che dà un'altra conferma che Joseph sta comunque seminando, diciamo, bene.
0: Guarda Paolino, fra l'altro proprio oggi anche Sara Meini ci riferiva a quello che ci hai detto te e di aver capito che anche in queste circostanze Joseph Commisso ha ribadito quello che poi aveva detto anche nei suoi vari interventi, cioè la volontà di provare a inseguire il sogno del babbo e quindi provare veramente a portare in alto il più possibile la Fiorentina.
5: Mm-hmm. Ci sono anche altre questioni finanziarie e fiscali riguardo al passaggio di quote in eredità qui negli Stati Uniti, e esenzioni e differimenti fiscali, che sarebbe anche curioso parlare con un avvocato finanziario internazionale che un po' ci capisce, perché ci sono dei differimenti che tu puoi fare sull'eredità quando ci sono questi passaggi di quote per società all'interno di un determinato gruppo.
0: Certo.
5: Quindi avrebbe anche senso il fatto di investimenti spostati da Mediacom su Fiorentina in questo momento qui, per differire poi possibili tassazioni, una defiscalizzazione attuale e poi che si attiva in un futuro più avanzato, insomma.
0: Guarda, se lo incroci
5: con un avvocato molto
0: comunque molto se lo incroci gli puoi dire che la Piazza Viola è entusiasta della figura che ha scelto per guidare la Fiorentina e soprattutto apprezza molto la sua delega, mi pare totale, nei confronti di Paratici. Avergli dato le chiavi della macchina viola è una cosa che ci ha messo tutti d'accordo, ed è difficile, insomma, che si sia tutti d'accordo.
5: Benissimo. Se in questi giorni avessi a incrociarlo, so che sarà alla finale con una rappresentanza della Fiorentina. Ora non si sa se viene qualcuno, seppure solo lui e qualche familiare. Non sarei poi sorpreso che inquadrino lui e Ferrari e Paratici domenica alla partita. Non mi sorprenderei affatto.
1: Paolino, grazie Paolo. È sempre un piacere.
5: Un abbraccione a tutti.
1: A te e a tutti voi.
5: Ciao. Se vi riesce. Ciao.
1: Ciao Paolino. Come detto, abbiamo avuto modo, anche grazie ad Andrea Giannattasio, di seguire l'allenamento di questo pomeriggio al Viola Park. Dopo di noi, quando ci sarà Alessandro Di Nardo dalle 19 alle 20, ci sarà un po' il resoconto con Andrea Giannattasio anche sulla partitella che ci ha detto è iniziata pochi minuti fa. Tante notizie, soprattutto nell'ultima ora. L'invito è sempre quello alla prudenza, alla cautela e soprattutto ad affidarsi a chi ha un modus operandi nei confronti della notizia che fa trasudare credibilità, cosa che poi è fondamentale in questo campo. Vedo l'ok da parte di Marco Tonelli, quindi ce l'abbiamo già pronta, collegata con noi. Io la saluto, la ritrovo con grande piacere, Claudia Giusti. Ciao Claudia, ci vedi, ci senti?
6: Vi sento e vi vedo benissimo, grazie dell'invito, per me è sempre un piacere e un onore partecipare alla vostra trasmissione.
1: Grazie a te per la disponibilità.
0: Certo, grazie a te.
1: Sei anche
0: che onore.
1: In pausa con il tuo filo diretto con la Fiorentina su rete NetVision durante l'anno, tenete compagnia ai tanti tifosi con tutti i vostri ospiti e seguite un po' anche le vicende. Quindi prima di tutto ti chiedo, ti aspettavi questo entusiasmo al 17 di luglio, se pensi all'ultima puntata della passata stagione che hai condotto?
6: Guarda, potete capire che la passata stagione è sicuramente dura, in fondo. Dura per tenere l'entusiasmo e un minimo di interesse alto, perché io ho anche il viziaccio di frequentare lo stadio, quindi insomma il sentiment, come dicono quelli giovani, non era dei migliori. Mi sarei augurata questo ritrovato entusiasmo, ma sinceramente non era per niente scontato, anche perché a un certo punto, forse ne avrete già parlato sicuramente abbondantemente, si era iniziato un po' anche a criticare Fabio Paratici.
1: Quindi, ancora prima di vederlo all'opera a 360 esatto, gradi.
6: Esatto, tutti si auspicavano poi un ribaltone e un cambio drastico, pochi ci credevano. Mi sembra che insomma si sia iniziato con la marcia ingranata, quindi
1: guarda, in diretta,
6: sono felice.
1: In diretta Andrea Giannattasio ci fa sapere, siamo già a quota 9.000 abbonamenti alle 18.44 di venerdì 17 luglio, assolutamente non male. Io tra l'altro, Claudia, ti ho pensato, ti dico la verità, nello scorso weekend, dopo l'ultima notizia di mercato della Fiorentina, perché poi la tua foto profilo su Facebook ti immortala con una maglia meravigliosa, perché poi ovviamente vi invito a cercarla, ad aggiungerla e a seguirla, perché appunto non solo tifosa ma poi protagonista con la sua trasmissione. Nella foto profilo si vede Claudia di spalle con una maglia della Fiorentina e la faccio vedere in diretta anche al direttore, non c'è il nome del giocatore ma c'è scritto
0: Giue,
1: e la sensazione che poi Paratici ci abbia fatto rivivere anche delle emozioni che avevamo dimenticato che cosa potessero portare con sé.
6: Esatto, e soprattutto così all'improvviso, senza accompagnarci durante tutta l'estate sotto l'ombrellone con le varie telenovelas alle quali noi siamo abituati da anni a questa parte, quindi la mia prima esclamazione è stata: ora tutta l'estate cosa facciamo? Perché noi non siamo abituati ad arrivare al ritiro con più o meno metà squadra, forse anche di più al completo, quindi per noi è tutta veramente una grande riscoperta, perché ci sono stati lustri che ci ricordiamo, però ormai ha preso il sopravvento tutt'altra faccenda.
1: Noi abbiamo commentato in apertura di trasmissione il saluto che Robin Gosens ha affidato ai social, ti chiedo un po' la tua su questa vicenda, se hai voglia di raccontarti.
6: Guarda, sono molto combattuta, io l'ho ripostata proprio mentre aspettavo di fare il collegamento con voi. C'è una parte di me più sentimentale / tifosa e una parte più razionale. Mi dispiace umanamente, perché comunque nessuno ha mai messo in discussione il Gosens uomo, ma nemmeno oserei dire il Gosens giocatore, perché comunque ci ha sempre messo la faccia, la presenza, anche allo stadio c'è sempre stato, anche quando era convalescente dai vari infortuni. Poteva abbandonare la barca quando la barca stava affondando e non l'ha fatto consapevolmente, quindi ti direi che umanamente mi dispiace, però c'è un però. che la stagione che abbiamo vissuto non è facile da dimenticare.
1: Sì.
6: E quindi secondo me razionalmente non ci dobbiamo scordare che comunque si parla di affari, di obiettivi, di investimenti, di conti che ahimè dobbiamo fare, e è inevitabile